0: Via io?
1: Nessuno viene.
0: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
2: Ma gli altri no, non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
3: no, terzo no, piano,
1: frazione,
3: stai zitto, terzo
1: io
3: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
0: No, tu
1: lui
0: sei
1: è un figlio di zoccola.
0: Tu sei una merda.
1: Lui
0: sei.
1: È furbo.
0: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
0: sì,
1: lo sai.
0: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
4: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
0: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
0: subito. Tu rimani?
1: No,
0: vieni con me
1: subito guarda
0: che bugiardo,
1: è un figlio di so che sei
0: un bugiardo,
1: sei
0: esa
1: bugiardo, eh?
0: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
0: tu hai detto io sono stato innamorato una volta
1: sì con una ragazza a 20 anni sì questo cazzo,
0: tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci, bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare.
0: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
0: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore. Perché ero innamorato di lei.
0: Sì?
1: Sì, sì.
0: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
0: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
0: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
0: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
5: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capa e capa di cazzi. E stiamo fatti, vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
1: Non mi innamoro mai io.
0: Non ti
1: quando sento. Non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati supererotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato super comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
4: Nelle puntate precedenti.
5: Action!
6: Due natiche, cosa è di particolare?
5: Ai.
6: Eh?
5: Ai.
6: Hitler.
5: No! Senta, non è un quiz.
6: E allora se c'è la viadella, faccia la battuta girata dall'altra parte.
3: Girati dall'altra parte.
6: Più forte che si sente. Due nati. No,
5: due mani, due nati, cioè le due fette del culo.
6: Due nati, che cos'hai di particolare?
7: Ed ora la seconda parte di.
6: Dica.
8: Come dice il mio nome, io ho due nati.
9: Grazie al cazzo, tutti hanno due chiappe, coglione.
8: Sì, ma le mie chiappe sono speciali, infatti una è buona e l'altra è cattiva.
9: In che senso una è buona e l'altra è cattiva?
8: Ora ti faccio vedere, forza, assaggia una delle mie due natiche.
9: Molto buona, non c'è che dire.
8: E ora prova l'altra.
9: Ma che schifo, sa di morte.
8: Ci credo, non la lavo da 12 anni.

0: Avanti un altro!
1: Salve a tutti!
2: Qual è quella della figa larga?
3: Telepatata si chiama. Lei deve essere anche stupito per il ritorno, capito? Troppo stupito! Che è Halloween! Uno stupore latente, diciamo.
2: Telepatata!
3: Non c'è quello! Non c'è, non sta risucchiando un lavandino! Ma che è lemure? No! Senta, si attenga al copione. Telepatata, ti hanno già dimessa dall'ospedale.
2: Telepatata, ti hanno già dimesso dall'ospedale.
0: Vabbè.
3: Troppe sillabe, troppe.
2: Scusi,
3: troppe
2: consonanti. Mi è venuto anche da ridere.
3: Ma lei, scusi, lei è slovacco.
2: Cosa?
3: Dico, lei è slovacco.
2: Vicino Bari, sì.
3: No, slovacco nel senso, lei usa troppe consonanti. 21 ce ne sono nell'alfabeto italiano.
2: Vado.
3: Vadi, vada.
2: Telepatana.
3: No, patata. Vedi che sbaglia le consonanti.
2: Ho letto male, scusi.
3: Ma ha letto male di che? Telepatata, 40 minuti che telepatata.
2: Telepatata, ti hanno già dimesso dall'ospedale.
3: Messa. È una donna.
2: Telepatata, ti hanno già dimessa dall'ospedale, te donna.
3: Perché? Se vede che donna c'ha il zizio, si è infilata in televisore nella fregna. Se vede.
2: Telepatata.
3: Virgola. Ma che cazzo ride?
2: Mi perdoni.
3: Ma lì mi perdoni, lei si mangia lo sgombro, c'ha la fiatella del cazzo, c'ha la moglie rompicoglioni. Manco mi riconosce la fregna. E dai,
2: telepatata, virgola, ti hanno già
3: non c'è, virgola! Era tra di noi, era un coso per facilitare.
2: Mi perdoni,
3: non credo. Ma non la perdono più! Ma che so, Gesù Cristo io che perdono tutti!
2: Vado di seguito?
3: Sì, vado di seguito. Qualunque cosa voglia dire, prego.
2: Telepatata, ma ti hanno già dimesso.
3: Non c'è, ma. Telepatata!
2: Telepatata!
3: No! È un gentile. La vuole fare di nuovo girata di spalle che.
2: Provo.
3: Ecco.
2: Telepatata, ti hanno già dimesso all'ospedale!
4: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super Comparsa e il Tartaro fra le chiappe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un giovinotto che non ha finito le elementari, ma conosce la meccanica quantistica meglio dei professori dell'università in cui pulisce i cessi.
2: Ma questa equazione è una vera stronzata. La frequenza angolare non relativistica va moltiplicata per il fattore di
3: impertinenza.
2: La frequenza angolare non
3: relativistica.
2: Va moltiplicata per il fattore dell'impertinenza.
3: Il fattore d'impertinenza.
2: Per il fattore di impertinenza non lineare di Lagrange. Lo sanno pure gli sfigati.
1: Non sa parlare molto bene.
2: Ora scarabocchiolo.
3: Chio.
2: Calacla.
3: Scarabocchio.
2: Chio.
3: Non è chio, è chio, un chio solo.
2: Caragnocca.
3: No, non caragnocca.
1: Ma ai ribelli questo poco importa. Lui è bello e dannato. E questo è quello che conta nella sua vita.
4: Ma incredibile! Eins, zwei, drei.
3: Non c'è Eins, zwei, drei, porcaccio d***o! Non c'è!
1: E questo suo fare tenebroso fa innamorare la bellissima professoressa Sveinstein.
4: Ah, Will! Raggiungo l'orgasmo solo a guardarti. E io che pensavo d'esse frigida.
2: Si vede che pensare non è tuo forte, pupana.
3: Chi è sta pupana?
2: C'è scritto pupana?
3: No, c'è scritto pupa.
1: Vivi con noi il backstage, la magistrale recitazione di uno dei più grandi attori dei nostri tempi.
3: Rida, porcaccia miseria, rida! Più di pancia! No, troppo di pancia! Più ilare, sia ilare!
5: Ciao, benvenuti all'Isola Famosa!
3: Quella è ilari!
1: Super comparsa candidato agli Oscar di Scandiano. Presto sarà al cinema con Will Attimo, genio fichissimo.
6: Sei davvero un grande, Will. E anche se ti scopi mia minchia, mia madre.
3: Che no, sapeva.
6: Vada. Sei davvero un grande, Will. E anche se ti scopi mia madre, sei il mio migliorissimo amico. Tirami un pugno.
3: Per finta, porca puttana.
6: Ma ha rotto la mascella.
3: No, più che altro adesso gli manca l'incisivo. Fermi tutti. Allora, adesso la professoressa Sveinstein, una delle tante amanti di Will, lui se ne passa una al giorno, offre al giovane una cattedra da professore associato, anche se il ragazzo in realtà non ha nemmeno la licenza medica. Nella scena, Will si presenta nell'ufficio della suddetta professoressa per darle la risposta definitiva in merito alla sua generosa proposta. Ha capito?
5: Io non ho capito un cazzo.
3: Lei va dalla professoressa, questo dice, vuoi fare il professore e tu la mani a fanculo.
5: Perché? Sono un posto di lavoro sicuro.
3: Lo so, perché tu sei genio pazzo.
5: Ma sono uno scemo.
3: È un coglione lei. Se no non piavamo lei, scusi.
5: Ah, ok.
3: Vada, professoressa, vada.
4: Oh, Will, finalmente sei arrivato. Non stavo più nelle mutande.
5: Piano, bella, piano.
3: Sì, ma congiungiamo le parole.
5: Piano, bella, piano, così mi soffochi. Non...
3: Cos'è? Non anni.
5: Noi geniacci alla James Dean. Era frocio James Dean, scusi.
3: Ma no, non è vero, scusi, era morto.
5: Noi geniacci alla James Dean abbiamo bisogno dei nostri spazi.
3: Non lasci codine interpretative.
5: Si sovrappone il montaggio.
3: Dice lei, certo. Vada, prof.
4: Allora, hai riflettuto sulla mia proposta? Non accade tutti i giorni che venga offerta una cattedra universitaria a un aiuto carpentiere?
5: Sì, ci ho riflettuto davanti a un bel boccale di birra mentre rimorchiavo una mezza battona giù all'Irish Pub. E sai cosa ti dico? Che la tua cattedra te la puoi infilare nel culo. Io vivo secondo le mie regole e mico sottotto pro.
3: E chi è mico costotto pro?
5: E mi sottroperò.
3: E mi sottometterò e non mi sottometterò.
5: E non mi sottometterò mai al sistema. Mai. Hai capito?
3: No, scusi, no, l'ho sentita. L'ho sentita dal boom. Lei ha bestemmiato.
5: Tra i denti, però.
3: Sì, ma se sentite, è uscito dai denti e è entrato nelle mie orecchie.
4: Ma Will, sono 6.000 euro al mese per 14 ore di lavoro alla settimana. Te faresti un avvenire, forse anche una famiglia.
3: Dove va? Dove va, signora? Ma che mi lasciate così?
1: Fanculo alla ribellione. Fanculo all'essere bello e dannato. 6.000 euro al mese per dire due cazzate ad una classe di ragazzetti? Porco, vado anch'io e fanculo a sto film di merda.
3: Ma che mi lasciate così?
0: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì,
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
9: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
10: Sì.
5: Sì.
10: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No,
5: aspetta, aspetta, aspetta, aspetta,
10: no, no, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
10: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
5: sì. Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No.
9: Scusa, vista.
5: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la fame.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
13: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
13: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
13: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
11: Una merda!
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Va ora in onda dal Monzo Studio 2 Monzoloni.
10: Bentornati a Monzoloni, sono le...
16: Devo ancora mettere cuffie.
10: Possiamo rifarlo.
16: Ok.
10: Vai col jingle della sigla.
16: Ciclamino. Prova. Parla tu Fabio, uno di voi.
10: Bentornati a Monzoloni, sono le...
16: 99 9 e 90 e le...

0: eccoci qua finalmente. Buongiorno a tutti quanti. Io sono Wender.
1: E io sono quell'altro, sono Squalo.
0: Dall'altra parte chi c'è?
1: Quello la cagarina sempre.
0: DJ Spine. Oggi siamo molto allegri perché oggi cosa è successo? È successa una roba incredibile.
2: Monzoloni, il programma più ascoltato dal palazzo di fronte, dalla finestra.
0: Benissimo ragazzi. Allora, abbiamo sentito questo fantastico disco degli anni Ottanta. Cosa ne pensi di Rick Astley? Te lo ricordi, no?
3: Me lo ricordo, c'era Tom Cruise, c'era...
0: No, non c'entra Tom Cruise, era un film quello. Rick Astley era un cantante, ma...
3: Ah, Rick Astley, sì, era quello lì dei Backstreet Boys, quello che faceva Everybody, yeah.
0: Quindi adesso ascoltiamo...
3: Ah no, ha detto riusciamo a tagliarlo?
2: Monzoloni è vicino a chi è lontano.

0: piace questo disco che stai ascoltando? Bello, vero? Compratelo.
1: Come diceva il saggio,
2: eh? Adesso.
1: Oh, ricordati che quest'estate farà caldo,
0: eh? A Monzoloni lo sciogli lingua. Vai, bello. E adesso cambiamo scioglilingua, quello più facile.
1: Sopra la banca la capra campa. Sopra la pecora.
3: No, la pecora. Non è la pecora. Ah. Sopra la panca la capra canta. Sotto la panca la capra crepa.
1: Se la capra campa la campa crepa. Se la panca sì.
0: Ragazzi, Monzoloni deve chiudere. Chiudetevi.
3: Bene ragazzi, allora per oggi è tutto. Vi ricordiamo l'appuntamento è a domani. Allora ci sentiamo domani. Mi raccomando, scaricate l'app che si chiama
1: Giallo.
0: Monzoloni torna tra qualche giorno. Sembra lì.
4: Lo Zoo di 105.
5: I morti. Sono tornati. Una misteriosa epidemia zombie sta sconvolgendo il pianeta.
6: Allora tutti pronti, comparse attrezzisti, motore, via con gli zombie. Azione! Mi è caduto il cazzo! Aia! Chi è che me l'ha messo in culo?
7: Tieni l'intestino.
6: Bene, bene, adesso umani nel panico, adesso via!
1: Aiuto! Aiuto, paura, gli zombie!
8: Mi inculo uno zombie!
6: Basta, è finita, ho dato l'olcat.
9: Era arrivato nel panico!
5: Fra le macerie di un mondo in devastazione, un povero derelitto e una ragazzina lesbica percorrono l'Italia in cerca di un'oasi di salvezza.
9: Signor Piero, ho tanta paura, non voglio diventare uno zombie!
10: Anche io ho paura. Ho una paura fottuta, ragazzina lesbica. Ma dobbiamo tenere duro, rimanere forti, perché è proprio l'ora più buia quella che precede l'alba. Se resisteremo uniti, questi...
6: Reste.
10: Se resteremo uniti, questi milioni e milioni di zombie non potranno nulla contro un senza tetto.
6: Senza zozzi, no, senza detto. Senza detto, mezzo zoppo.
10: Tante zeta.
6: Le togliamo un po'. Lei, cioè, scusi, ha la sindrome del zorro.
10: Posso farlo bolognese, senza tetto?
6: No, non è bolognese. Questa persona penso che parli un italiano corrente con una pronuncia normale. Quindi senza tetto mezzo zoppo.
10: Un senza tetto mezzo zoppo.
6: Non è senza sesso. No. È un senza tetto mezzo zoppo. No, non è un ciucciatazze. No. Allora, non potranno nulla contro un barbone, dica barbone.
10: Contro un barbone e una ragazzetta lesbica di 1,40 m.
5: Questo autunno super comparsa veste i panni di un senzatetto post-apocalittico in una serie televisiva che vi farà saltare sulla vostra stessa merda dalla paura.
9: Guardi, signore, quella è la statua della Colossezza! Vuol dire che siamo a Nuova Roma!
10: Sì, ma abbiamo ancora tanta strada da fare. Dicono che a Brindisi Beach c'è una comunità di cubani che è riuscita a barricarsi in un carcere di massima sicurezza.
11: Scusi, regista!
6: Dica.
11: Il tono dell'attore è pessimo, eh?
6: Scusi, già che non si è inciespicato, no? Non intervenga, voglio dire. Lasci fare, che già così è grasso che cola. È Adinolfi sull'isola. Grasso che cola!
9: Non l'ha capita!
6: Non mi stupisco.
9: Attenzione, signor Piero! C'è uno zombo!
10: Porco che schifo!
6: No, stop! Scusi, ma contenga un attimo la sua rabbia.
10: Cazzo, che trucco!
6: Sì, è bello, ho visto, ci è costato un sacco di soldi, per cui vediamo di non sprecarli inutilmente.
10: Scusi un attimo.
6: Dica.
10: Mi perdoni, però credo di aver percepito che quello che voi spacciate per zombie sia un barbone ubriaco. Che sì, effettivamente si muove nello stesso modo, ha le stesse fattezze, però si sta pisciando sotto.
11: No.
6: Abbiamo scelto dei lebrosi alcolizzati per risparmiare qualche cosina sul trucco.
10: Ma tu sei Giancarlo?
2: Ecco qua, tutto pisciato.
10: Ma l'hai fatto veramente? L'iperrealismo tuo.
2: Sono stato di piscio.
10: Lo so. Meno male che ho messo la felpa. Comunque, volevo dirle che il signore è Giancarlone, quello che chiede l'elemosina di fronte alla COP.
2: Ne sono cosciente. Sì, l'ho reclutato io, l'ho castato io. Mi sembrava perfetto per il ruolo dello zombie derelitto che la importuna. Ma lei, come da copione, che fa?
10: Gli do 10 euro e
2: lei è una scena violenta, lei lo termina.
10: Lo coltello?
2: No, so, spari, faccia quello che vuole, è dotato anche di una pistolona.
10: Dove gli sparo?
2: Dove cazzo gli pare? È una scena di passaggio, questo passa fa verso da zombo e lei lo fredda.
10: Secondo me è un quarto d'ora...
11: Che bel cazzo!
10: Che culattone, signore.
2: No, sta cercando di estorcerle del denaro. Action!
11: Fuori, bastardo! Porca...
2: No, lasci che... Qui c'è il suono della pistola, non lo copra con la sua blasfemia.
11: Bang, bang!
2: Ma no, bang, bang, quello lo mettiamo noi. Faccia solo clic, clic col dito.
11: Clic, clic!
2: No, clic, clic è il rumore che fa il dito quando schiaccia la pistola. Faccia così, armi il cane.
11: Attacca, attacca, Bobby!
2: No, armi...
5: Questo autunno super comparsa veste i panni di quello che muore male. Il ritorno degli ultramorti, ad ottobre, se riusciamo a finire le riprese.
10: Scusa, il signor Barbone mi sta succhiando l'uccello.
2: Quanto le ho offerto?
10: Io ancora niente, credo che lo faccia per piacere.
2: Non me lo metta in conto la produzione.
11: Mi è passata la fame!
10: Che schifo, dai, ma che gente assumete?
5: Prossimamente, forse... Only for you. No. This is Zoo.

0: on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
3: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
4: Pronto?
5: Buongiorno signora.
4: Papapau!
5: Siamo il nuovo servizio, Penel Energia.
4: E cosa ce ne frega a noi?
5: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica...
4: Ma vai a cagare!
5: Sa che lei ha la faccia di culo?
4: E tu faccia di culo, come ti chiami?
5: Bene, la sua prossima bolletta sarà di 1 milione di euro.
4: Vai a cagare.
5: Il sistema mi conferma che lei è la signora Michela?
4: E tu?
5: Io sono la voce del sistema automatizzato di Penel Energia.
4: Adesso ti stanno rintracciando il numero, stronzetto.
5: Non ho capito, ha detto stronzetto?
4: Muovi il rintracciamento. Ma aspetta ancora.
5: Ma, rintraccia sta minchia, vecchia bastarda.
4: Sì,
5: sto pazzo. Ma che cazzo ti ridi?
3: Bene l'energia.
6: Pronto?
5: Buongiorno da Penel Energia.
6: Ma che cazzo sei?
5: Uè, pezzo di stronzo, ma è il modo di rispondere?
6: Ma vada via, curva.
3: Bene l'energia.
7: Pronto?
5: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
7: Dai numeri?
5: Sì, certo, ora le do il numero della sua bolletta.
7: Ma lei dai numeri?
5: Prego, effettui la sua selezione. Vacca bastarda.
3: Bene l'energia.
6: Pronto?
5: Buongiorno, questo è il servizio di tutela Penel Energia per tutti gli italiani.
6: Stronzo
5: sarà lei, sua madre, suo padre, sua sorella e tutta la sua stirpe di stronzi. Male, lei ha scelto di non risparmiare energia, imbecille.
6: Stronzo.
5: Brutto pezzo di merda.
3: Bene l'energia.
6: Pronto?
5: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto...
6: Ma vaffanculo.
5: No, il tasto ma vaffanculo non è attivo, può scegliere di abbassare la sua bolletta, grazie al sistema di Penel Energia.
6: Che sei?
5: Si dice, chi sei, e non che sei, ignorante bastardo.
6: Ma vaffanculo?
5: Prego effettui la sua selezione.
6: Ah, vai, vai. A quel paese. Lo sai dove è quel paese?
5: Non capisco.
6: Dovevo andare a Giacurcio o a Papanice? Dovevo andare?
5: Vorrei andare dove è nata quella zoccola di sua madre. Suca.
6: Vaffanculo.
5: No.
3: Bene l'energia.
7: Pronto?
5: Buongiorno da Penel Energia.
7: Pronto?
5: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto.
4: Che cazzo dici?
5: Ha con sé il numero del contatore?
4: Si scazzerà la minchia.
5: E se ha con sé il numero del contatore, dica, crostatina. Seguito dal tasto 3. Ma che cazzo ti ridi?
4: Cazzo di minchia! Chiavacce di minchia!
5: Se fossi il capo della Penel Energia, staccherei la corrente da Roma in giù.
4: Facce di minchia?
5: Bene.
4: Cornuto?
5: Le stiamo per dare la lettura della sua prossima
4: tutto
5: bolletta.
4: Un cornuto? Facce di minchia?
6: Grande! Chi tu la fai già lunga?
5: Attenda.
4: Allora,
6: ho
4: capito.
5: Bene, il totale della sua prossima bolletta sarà di euro 15.724,18 euro. Adesso non ride più, vecchia bastarda.
4: Umane guan.
5: Adesso gli porto la bolletta a 6 milioni di euro.
4: Umane guan.
3: Bene l'energia.
5: Ormai sono in possesso del sistema operativo di Wender, e ho trovato un vecchio numero, di un certo Antonio, con scritto, non chiamare più.
0: Pronto?
5: Salve.
0: Ora si chiude il cornuto.
5: Buongiorno da Penel Energia.
0: Ora figli puttana.
5: Bene, ora capisco.
3: Penel Energia. Penel Energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
8: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: This

0: mangi gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda! Però.
2: Che è il suo parolo?

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Cobra Khan. Nelle puntate precedenti.
4: Il malvagio Terry Silver, nuovo sensei del Cobra Khan, rapisce il figlio che Carmen, la donna di Johnny Lawrence, ha dato alla luce dopo aver pucciato nella sua palude dell'amore la canna di bambù di Chosen, il cinese romano, assoldato da Daniel LaRusso proprio per smascherare le attività illecite di Silver.
3: Cobra Khan.
5: Ma perché te vieni a casa mia, attenti?
6: Sei tu a casa mia,
5: no? No, sei mia!
6: È mia casa!
5: Para foto alla parete, chi selo?
6: Cossiga!
5: A caso, allora mi sa che non è casa di nessun dei due.
4: Animato da motivi economici, come tutti i romani, infatti il neonato è un genio della matematica, Johnny Lawrence si introduce in casa di Silver per riprenderselo.
7: Johnny, ce l'hai fatta, hai recuperato il nostro figlio.
6: Ma ve ne potete andare da casa mia?
5: A mio, adesso chiamo i carabinieri, boy.
6: Sei a casa mia?
5: No, no, sei a casa...
6: Perché la gente entra in casa mia?
5: Guarda il quadro alla parete.
6: Non mi chiede un cazzo nessuno.
5: Chi è il quadro alla parete?
6: Napoleone.
5: Siamo in un museo. Ma varati, varati, che sfiga de merda! Che sfiga de merda, lo amara! Che mi sono sfortunato fin dentro a midollo osseo! Con quella merda!
7: Johnny, non bestemmiare sul latte versato. Pensa piuttosto a un modo per riportare a casa il nostro bambino. A
5: parte il fatto che non sei colpa tua, mara, che ti sei scopata cinciaolin, becchin, tacchin e pure bocchin.
6: Allora...
5: Ma sempre qua ti sito.
6: No, voi siete a casa mia.
5: No,
6: porca...
5: non usare il karate, capito?
6: Siete a casa mia. Non ho capito perché la gente prende questo vizio di entrare a casa mia. Perché tutti fanno le risse a casa mia?
5: Ma non è casa tua.
6: Entrano dalle porte, nessuno che suona. Questa è casa mia.
5: Ma che...
6: E poi ti vorrei ricordare che tu mi devi un po' di soldi.
5: Questo è vero.
6: Dovresti continuare a fare il maggiordomo. Massaggia Milano.
5: Ma no, dai, sono anche diventato papà, dai.
6: Dai, no. Adesso.
5: No, il buco del culo, no, dai.
6: Massaggio Milano col pene.
5: No, queste sono robe da invertiti, grande, contro natura, sodomiti, busoni, magna, casi, via.
6: Vabbè, dai, allora fammi un'altra cosa.
5: Te faccio un martini.
6: Portami a spasso il Rothschild.
5: Che cazzo è lo?
6: È il mio Rottweiler tigrato da 10 milioni di euro.
5: Sei pericoloso?
6: Ma è uno sbrana bambini.
5: Ah, ben, finché sei butteretti, che cazzo me ne vuoi da me? Basta che non mi sbrava a me.
6: Scegli, ora Rothschild o mi massaggi il culo da dentro?
5: No, no, vado col can.
6: Allora, ricordati una cosa, però. Siccome lui è addestrato per scarnificare e uccidere tutte le persone povere.
5: Ma è una roba terribile.
6: Sì, ma io sono un pezzo di merda.
5: Sì, questo sono d'accordo. Ti sei un pezzo di merda, fiol di una roia, tomare homo, becacin, figlio di una roia stronza.
6: Allora... L'uomo. Ti do questa banconota da 50.000 euro.
5: Non esiste la banconota da 50.000 euro.
6: Adesso non esiste la banconota.
5: Non esiste, non mai fatta.
6: Ricordati, non perdere la banconota. Perché finché lui sente l'odore che ce l'hai in tasca, non ti sbrana merda. Se sente che sei povero, ti concia che sei una parrucca.
5: Ho capito, dai, ma ha rotto in tal culo da qualche parte la metto. Non ti preoccupare.
6: Mettila via.
5: A metto nel portafoglio, va bene?
6: Ma sicuro che non vuoi massaggiarmi?
5: No, sono sicuro, già porto fuori qua al magna poveri. Dai, vado. Non tirare, tracan, balordo. Io ho della mala. Non tirare, che niente. Permesso. Devo passare col
8: cane. Stia attento, però, e poi non dica ste parole che ci sono i bambini.
5: Anche me ne casa mi dei buteletti. Rapporto. Sei cane che tira, non so mia.
8: Pippo Franco, giù con le parole, eh.
5: Adesso te strappo l'intestino passando dal naso, travi.
8: Ma da quando Pippo Franco è diventato biondo, poi? Faccio da pirla. Te il bagaglino mi hai mai fatto ridere un cazzo, bro.
5: Ma chi cazzo è lo Pippo Franco? Mi sono un campione del Cobra Khan. Aspetta un momento. Mi pare che mi sento più leggero.
7: La banconota da 50.000 euro.
5: Io me l'ho rubata, maledetta. Ah, cagnetto. Dai.
6: Mi stai sporcando il parquet,
5: dico mi e in cama bagnata. Ho perso la banconota.
6: Mi hai perso 50.000 euro?
5: Sì, ero lì in mezzo alla gente. Raga, sì, qualcuno passame la roba.
6: Ah, allora il debito aumenta.
5: No, andai, la banconota era finta.
6: Massaggiami il culo da dentro.
5: Riporto fuori il cane, anche senza la banconota. Povero sì, mareccion, boia.
2: Cobra Khan. Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nelle profondità della giungla selvaggia, un neonato viene abbandonato al suo destino perché è davvero troppo grasso.
2: Tesoro, fidati di me, è troppo grasso, lo dobbiamo abbandonare.
3: Sì, forse hai ragione tu. Abbandoniamo sta merda.
1: Cresciuto dalle scimmie, sotto la costante minaccia di bestie fameliche e della spietata legge della giungla, diventerà un adulto paffuto e temerario. Ma quando il mondo degli umani bussa alla sua capanna, sarà costretto a scegliere fra l'istinto animale e la voce della ragione.
4: Apra sta porta, siamo del fisco.
1: Quest'autunno super comparsa vola di liana in liana in Tarkian, l'obeso della giungla.
5: Benissimo, benvenuti a tutti sul set. Oggi giriamo l'ennesima pidocchiosa, inutile, non richiesta riedizione di un grande classico del primi del Novecento, Tarzan. In questa versione più politicamente corretta, che strizza l'occhio alle persone obese, ai grassoni, insomma. Dunque ci troviamo, come vedete, in questa giungla di cartapesta, brutta tra l'altro, e la bella Jane si è persa appunto in mezzo alle foglie ritagliate malamente da dei fogli a quattro e viene cerchiata da questi quattro albanesi ricoperti di pelo che dovrebbero essere tigri fameliche, quando l'intrepido Tarkian arriva di gran carriera e la trae in salvo. Si attacchi alla liana e entri in scena facendo oh, oh, il tipico urlo di Tarzan, e tragga in salvo la bella.
6: Cioè, oh, devo calare?
7: Salve, salve, allora io sono la liana. Attacchi alla liana, vada.
6: Scusi, c'è uno col pene di fuori che è salito sull'albero e dice sì, che mi devo attaccare al pene.
5: Sì, guardi, sul fatto che lei si debba attaccare al cazzo sono d'accordo con lo sconosciuto.
6: Sì,
5: ci ho detto, no, non è la liana che penzola dal signore che deve utilizzare, ma quell'altra di scena, il tubo che scende dal soffitto, che è provvisto di assicurazione.
6: Vado?
5: Sì, adesso sentirà un ruggito, glielo faccio io, però poi lo mettiamo in post-produzione, il ruggito di una tigre famelica, Appena ode il ruggito, la signorina temerà per la propria incolumità, capito? Benissimo.
8: Action!
9: Oh no, no, no, la tigre in mano circondata,
5: non posso
9: muovermi.
5: Stop.
9: Perché?
5: Lei è Jane.
9: Sì, ho schedulata per Jane.
5: Sì, perché lei è vietnamita?
9: Perché dice piace manga porno?
5: Allora, non piace io... manga porno.
9: Piace, allora mi ha preso me.
5: Ma lei dovrebbe essere bionda con gli occhi azzurri.
9: Sì, ma costo anche 4 euro al giorno.
5: Assunta, andiamo, azione.
8: Action!
9: Non posso muovermi, aiuto! Qualcuno mi aiuti, aiuto!
5: Mamma mia.
6: Può chiedere alla signora se stira le camicie?
5: Stira le camicie? Ma se me glielo chiede lei poi!
9: 2 euro al giorno.
8: Action!
1: Il coraggioso Tarkian vede la povera giovincella legata e intrappolata e si lancia dal ramo dell'albero sul quale si trova, aggrappandosi alla liana.
5: Cazzo! Si è spezzato una gamba! Ma porca puttana, doveva atterrare i piedi! Ma che atterra de culo?
6: C'è una frattura esposta, si vede il femore!
1: Ma essendo un maldestro anpato, si spezza una gamba.
8: Action!
6: Io, Tarkian! Uomo di giungla, Tarkian vivere su pianta, alta come uomini con pelo coda. Tarkian vede tu, soccolata nella giungla, è grande pericolo.
5: Mamma mia, ma chi ha scritto
6: sta
5: stronzata? Effettivamente
6: è una merdata.
5: È la roba, una cosa, prego, vada avanti, scusi l'interruzione, prego.
6: Tarkian viene correre, forte e veloce, come liane dondola vento. Tu non ho paura, Tarkian protegge tu. Gatti striscia ora scappa.
5: Sì, e mo sputta il gabibbo e le veline. Ma che sono i gatti striscia? Ah, le tigri sono i gatti striscia.
9: Facile.
5: È facile, sì, prego, vada avanti.
9: Io mi chiamo Cheng Pu.
6: Cheng Pu, nome bello, cosa bella. Tu stare insieme Tarkian, giungla cattiva, Tarkian buono. Tarkian impara Jane a imparare giungla.
5: Ma che ben meridionale questo, scusi, Tarkian impara Jane.
9: Mi dispiace, Tarkian, ma devo tornare all'accampamento. Mio marito, che amo tanto, e mio piccolo figlio appena nato, che amo ancora di più, mi stanno aspettando e ora saranno in pensiero per me.
5: Ma che, stanno a festeggiare che si è levata dal cazzo. Vada, vada avanti.
10: Comunque mi sta venendo il durello, per signorina...
5: Lei adesso lo scimmione antropomorfo la aggredisce. Azione.
10: Cioè io? Devo scopare?
5: Sì, lei cerca di approfittare banalmente della fanciulla sperduta e... No, non faccio versi da ghiottone, è una cosa orribile.
8: Action!
9: No, non lasciami, brutto ciccione! Aiuto, aiuto! Tigri, tornate subito qua!
7: Ma sto smando!
5: No, come? Ma scusi!
9: Di manga porno, te l'avevo detto!
5: Ma come sta sbando? Ma è una merda questo set! Pausa! Pausa, pausa, pausa, pausa, pausa, pausa! Pausa per sempre! Andatevela a fanculo!
10: Sigarette?
1: Adesso che Tarkian è venuto, come finirà questo drammatico film? Sappiamo bene che gli uomini, una volta raggiunto l'orgasmo, non hanno più interesse nella preda. La nostra protagonista riuscirà a fargli venire di nuovo voglia, calcolando il periodo refrattario, o finirà divorata dalle tigri. Scoprilo nel nuovo capolavoro di Burrasconi, Tarkian, il ciccione della giungla. Presto al cinema.
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
2: A Monzoloni sono le...
3: DJ! Quello che non ti piace, con il mio sottovoluto, c'è, graffiando le pelle, e come per farmi male, bene.
2: Ed eccoci qua, Monzoloni, io sono Wender.
4: E io sono Squalo. E lì abbiamo in regia quello che fa, quello che ride, il regista.
2: Che si chiama?
4: Pine.
1: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine.

0: La Tana delle Tigri è una misteriosa organizzazione segreta che ha diramazioni in tutto il mondo. Addestrano dei lottatori fortissimi e coraggiosi per mandarli.
1: Eccoci qua, bentornati a Monzoloni, io sono Wender.
2: E io sono Squalo, abbiamo in regia il numero uno, il grandissimo, l'incommensurabile, l'inappropriato DJ... Calogero Franceschi, che in arte è DJ Spine.
1: Bravissimo, grande DJ Spine.
2: Calogero, bravo.
1: Mi sta dicendo dal vetro che non si vede, ma si sente... Lo sentite che sta battendo contro il vetro, sta comunicando, aspetta, devo capire cosa mi dice.
2: Si è capito benissimo.
1: Si è capito che stasera lui suona alla discoteca
2: Cazzi e Mazzi di Genova.
3: Andateci numerosi che si balla bene a colpi di pistola e urla di Tarzan. Discoteca Cazzi e Mazzi, a Genova.
2: Questo pezzo bellissimo, guarda che è veramente bravo lui quando suona, bravissimo.
1: Sì, Gigi D'Agostino è sempre
2: grande. Gigi, il mio idolo,
1: il grande maestro. Comunque stavamo parlando appunto di questa cosa, c'hanno scritto in molti sul fatto della terza guerra mondiale.
2: Aspetta un attimo, infatti terza guerra mondiale, io mi stavo facendo il calcolo prima mentre c'era la canzone, no?
1: Sì, dimmi.
2: Ma yes, ma perché terza guerra mondiale? Siamo sicuri che non era la quarta?
1: Forse sai che hai ragione.
2: Boh, non mi ricordo. Yes!
3: Ehi, ascoltatore, se vuoi riascoltare Monzoloni, scendi giù, gira a destra al benzinaio, chiama l'ufficio di fronte, fatti aprire, sali, dentro c'è un ufficio a destra. Dopo aver firmato, scendi giù, vai al bancomat, preleva, vai in posta, paga il bollettino, conservatelo che non si sa mai. Subito dopo puoi scaricare l'app che si chiama Luciana, la lavatrice con carica dall'alto. Abbiamo scelto questo nome per trovarla subito.
1: Allora ragazzi, abbiamo appunto parlato di questa roba qua, non sappiamo se è la terza o la quarta, perché c'hai ragione, sai?
2: Ma il dubbio c'è
1: sempre. Stavolta mi hai stupito, mi hai confuso, quindi adesso sentiamo.
2: 8x3 quanto fa?
1: Dimmelo tu.
2: 49.
1: Perfetto, a domani, ciao.
3: Monzoloni, torna tra qualche giorno, sempre lì.
4: Lo Zodi 105. Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre. Che sarà? Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile. Un po' difficile.

0: Ciao stronzoni, sono Tiziano e vorrei che faceste uno scherzo a mia moglie Sara. Quando siamo andati ad abitare insieme, lei si è portata dietro il suo decoder di Sky, di cui ha solo il pacchetto base perché è avara e braccina. Negli ultimi mesi il call center l'ha tartassata con le nuove offerte, ma lei non ne vuole sentir parlare. Non sarebbe il caso di chiuderle il contratto perché è una cattiva cliente? Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo, la chiamo da Sky Italia, buongiorno.
1: Sì.
2: Io la chiamavo per concordare con lei la riconsegna del decoder Sky in suo possesso.
1: Perché?
2: A me risulta che noi l'abbiamo mandato per raccomandata la disdetta del suo contratto. Leggo, aspetti, in quanto lei non ha accettato le successive offerte, compresa Peacock. E quindi siccome diciamo il suo rating come cliente è stato abbassato a livello minimo, parte compresa Peacock. E quindi siccome diciamo il suo rating come cliente è stato abbassato a livello minimo.

0: poter rimanere cliente Sky.
1: Questo non mi era stato detto comunque.
0: Purtroppo io, guardi, sono solo un impiegato, quindi devo solo comunicarle il punto di restituzione e l'importo da pagare, che sono 111 euro.
1: Quanto?
0: 111 euro per la rescissione del contratto. Ma guardi,
1: io denuncio tutti, ma voi siete matti. Ma a me non mi è stata detta sta cosa.
0: Senta, se preferisce, vuole lasciarmi un indirizzo email e le mando direttamente il contratto di disdetta, così lei lo firma, paga e non le rubo altro tempo.
1: No, ma di solito queste cose, scusi, ma non arriva per posta?
0: Ma infatti noi le abbiamo già inviato per posta la raccomandata.
1: Assolutamente no, assolutamente.
0: Guardi,
1: no,
0: noi abbiamo una ricevuta di ritorno, quindi.
1: Ma non credo proprio, non credo proprio, perché a me non mi è arrivato proprio niente.
0: Ma lei abita da sola, è probabile che qualcuno abbia ritirato,
1: no,
0: la raccomandata al posto suo?
1: Ma di che cosa stiamo parlando? Ma lei pensa che a me non mi arriva la posta?
0: No, no, no, al contrario, però dico, magari siete un nucleo familiare, qualcun altro ha ritirato la posta.
1: No,
0: e no,
1: no.
0: Quindi lei vive da sola, un nucleo familiare?
1: No, io non glielo dico se vivo da sola.
0: No, no, ma non è, abbia pazienza, non è che sono curioso, sto cercando di capire come mai non le è arrivata la raccomandata.
1: Fatevi una domanda, a me non mi è arrivato niente.
0: Qua dice che la raccomandata è stata ritirata dal signor Tiziano.
1: Non credo proprio.
0: Ma mi scusi, abbia pazienza signorina, adesso io non vorrei abusare del suo tempo e della sua pazienza, però.
1: Ecco, appunto, già l'avete fatto.
0: Ecco, allora, io ho questa pratica da chiudere, quindi lei deve riconsegnare il decoder e pagare la rescissione del contratto, che sono 111 euro.
1: Ma non credo proprio.
0: Se lei rifiuta di pagare, si ricordi,
1: sì,
0: che ci sono degli interessi di mora da pagare.
1: Sì.
0: Questo è quanto. Se lei lo vuole riconsegnare e pagare, chiudiamo la pratica.
1: Non credo, fino a che non mi arriva la raccomandata a casa io non.
0: Ma la raccomandata è già arrivata, signora.
1: Ma
0: adesso
1: non penso proprio.
0: Qui c'è una raccomandata ritirata con una firma, ci sono dei soldi da pagare. Lei che cazzo vuole da me?
1: Ah, pure?
0: Ma non lo so, è un quarto d'ora che stiamo al telefono. Lei consegni questo decoder, paghi la multa che deve pagare e poi, se vuole, proceda per avvocati, faccia quello che vuole, apra un ticket. Ma da me che cazzo vuole?
1: Pure?
0: Come pure? Che cazzo vuole da me? Io sono un impiegato, sono qua, sto cercando di essere gentile, mi rompe i coglioni.
2: Round 2.
3: Pronto? No, mi perdoni per il mio collega che evidentemente è molto addirato. E credo che le abbia dato l'avviso bonario della riconsegna del decoder e poi le manderemo magari la raccomandata col bollettino precompilato per il pagamento.
1: Ma scusate, io sta raccomandata non mi è arrivata. Io.
3: Però probabilmente l'incaricato delle poste ha visto una persona all'interno della sua abitazione che ha firmato per lei. È possibile questa cosa, secondo lei?
1: Perché... Sì, può essere possibile.
3: Ah, ok. Però è un errore delle poste, cioè a questo punto mi spiace perché questa telefonata.
1: Vabbè, ascolti, io non ho più tempo, c'ho la figlia. Va bene.
3: Sì,
1: va bene, sì.
3: Sì, noi stiamo lavorando con questi signorini.
1: Pure io, anche questo è il lavoro,
3: Certo. Quindi adesso lei sa già che succederà questo entro 15 giorni, insomma, dalla recessione.
1: Si
3: ricordi dei 111 euro da pagare,
1: sì, sì,
3: successivamente. Va bene, le ripasso il mio collega così credo si voglia scusare per la reazione,
1: sì,
3: prima.
2: Round 3.
0: Va bene, senta, vuole che le segnali quali sono i punti di riconsegna più vicini per il suo decoder?
1: Sì.
0: E allora leggo qua, la località è Todi?
1: A Todi non c'è un punto ritiro.
0: E lo sa lei, e lo sa lei. Adesso lei sa dove cazzo è Sky a Todi. Lei sa tutto, sa tutto. Sa come lavoriamo a Sky, sa dove sono tutti gli uffici di Sky, sa tutto. La signora sa tutto. Come mai lei non è al governo dell'Unione Europea? Come mai lei non è il presidente dell'Unione Europea?
4: Dai.
0: Ma calmati un cazzo!
4: Calmati, ti prego, non è il modo di comportarsi con un cliente, dai.
1: Sì, sì.
0: Allora facciamo così, lei mette il suo cazzo di decoder sui... gli scalini, io arrivo col deltaplano, poi le do due bacioni perché lei è su Radio 105 nello Zoo di 105. È uno scherzo di Tiziano.
1: Lo so, l'immaginavo. Grazie, me lo dice sempre questi scherzi, quindi me li immaginavo prima o poi.
3: Sì, certo. Comunque in ogni caso, cioè, spendili sti 2 euro in più al mese, fate un abbonamento a qualcos'altro, cioè non è che puoi guardare solo il TG5.
1: Ma se io guardo quello.
0: Ma cosa guardi? Cosa guardi? Mega piedi su Real Time?
1: No.
0: Grazie bella!
1: Grazie.
0: Ciao Sara, un bacio! Ciao.
1: Ciao.

0: Sono tornati. Una misteriosa epidemia zombie sta sconvolgendo il pianeta.
1: Allora tutti pronti, comparse attrezzisti, motore, via con gli zombie, azione!
2: Action!
1: Mi è caduto il cazzo! Aia! Chi è che me l'ha messo in culo?
3: Tieni l'intestino!
1: Bene, bene, adesso umani nel panico, adesso via!
4: Aiuto! Aiuto, paura, gli zombie!
5: Mi inculano zombie!
1: Basta, è finita, ho dato l'olcatta.
6: Era andato nel panico!
0: Fra le macerie di un mondo in devastazione, un povero derelitto e una ragazzina lesbica percorrono l'Italia in cerca di un'oasi di salvezza.
6: Signor Piero, ho tanta paura, non voglio diventare uno zombie!
0: Ma durante le riprese, l'attore che interpreta lo zombie che muore per primo è leggermente alcolizzato e...
7: Scusa, il signor Barbone mi sta succhiando l'uccello.
1: Quanto le ho offerto?
7: Io ancora niente, credo che lo faccia per piacere.
1: Non me lo metta in conto la produzione.
5: Mi è passata la fame.
7: Che schifo, dai, ma che gente assumete?
0: A parte i problemi iniziali, con Giancarlone, lo zombie ubriacone, la produzione è riuscita a continuare le riprese, quindi... Invasione degli ultramorti, parte 2.
1: Vi spiego la scena, mi raccomando un pelo di attenzione. Allora, sì. Il pezzente del signor Pietro, che è lei signor comparsa, e la ragazzetta lesbica Le Capastre hanno trovato rifugio in un ranch nel deserto dell'Abruzzo, dove si apprestano a passare la notte in attesa di rimettersi in viaggio per lo stato della Puglia. Assistiamo dunque ad una tenera scena padre e figlia, quando all'improvviso nella notte arrivano gli zombie che mordono il signor Piero. La ragazzetta in lacrime è costretta a fargli saltare il cervello per impedirgli di trasformarsi in zombie anch'egli, eh? Cioè, ci siamo? Mi sembra tutto chiaro, no?
7: Allora vediamo di capire. È maggiorenne la ragazza?
1: Lei è maggiorenne?
6: Sì.
1: Sì, lo vedo dal Tampax. Rimette dentro il filetto, che è brutto da vedere.
7: Ma una domanda, senta, sì. Visto che siamo in questa situazione, c'è questa comunque il fighino qui, no?
1: Sì, cioè, suppongo.
7: Se invece di mordermi il signore alcolizzato mi succhia l'uccello la signora,
1: non credo che questo sarà possibile a livello di sceneggiatura.
7: E io divento uno zombie
1: pompino. Lei diventa un enorme pompino parlante. Non credo che questo accadrà.
7: Assetato di fica.
1: Non credo. Lei verrà morso dallo zombie e morirà malissimo nel campo di 2-3 minuti al massimo. Il resto della pellicola sarà più avvincente, va bene?
8: La cacca, devo fare la cacca.
7: Allora, signor zombie si sta cagando addosso. Che poi,
1: esatto.
7: Precisiamolo, si vede che è un barbone e non è uno zombie.
1: CGI,
8: oh,
1: non si preoccupi.
8: Cacca.
7: Mamma che puzza.
2: Action!
6: Signor Piero, con tutte le cose che ci sono capitate, non ho mai avuto l'occasione di ringraziarla per avermi protetto e guidato in questo momento difficile.
7: Potresti succhiarmelo.
1: No, non c'è scritta questa cosa. Scusi, ma lei...
7: Sono profondamente attratto, scusi, la signorina mi fa rapare, non so...
1: Ho capito, ma questo è l'olitismo, si rende conto che è una roba terribile, in tempi di Weinstein, però,
7: Perdonatemi, in un mondo post-atomico l'avete vestito da troione, cioè le tette quasi di fuori, cazzo.
1: Sì, ma questo serve perché dopo incontrerà un'altra ragazzina vestita così e insieme si accoppieranno sul suo cadavere martoriato e crivellato di colpi, capisce? Ma,
7: allora, scusi, io sono uno zombie arrapato che le incula tutte
1: no, due. No, non ha capito. Lei è un personaggio di passaggio che fra una manciata di secondi verrà terminato a pistolettate in faccia, rovinandole anche la faccia, buchi irriconoscibili da questa ragazzina vestita sommariamente. Dopodiché, quando lei si leva dai coglioni, giriamo questa intensa scena lesbo di 81 minuti.
7: Posso guardare comunque, no?
1: No, lei avrà la faccia crivellata di colpi, sarà irriconoscibile, martoriato, coperto di sangue.
7: Sì, nella scena, però diciamo nella realtà.
1: No, nella scena proprio lei rimane a faccia in giù nella polvere, impossibilitata a guardare qualsiasi cosa.
7: Su uno specchio.
1: No, assolutamente no, proprio sul dentro il fango, con una lavatrice appoggiata sul collo che le impedisce di muoverlo, mentre noi giriamo questa scena con le due lesbichine.
7: Con un
1: giovani,
7: telefonino collegato a una webcam
1: che purtroppo non prende perché è schermato allo studio, va bene? Azione, dai!
2: Action!
7: Non devi ringraziarmi, l'ho fatto con piacere, se ne vorrei provare un po' di più.
1: No, ma senta, ma non avrà queste parentesi porno. Si rassegna al suo ruolo, tanti attori hanno fatto piccoli ruoli morendo subito. Mi viene in mente il famoso che nel film è morto quasi subito.
7: Ho dato via l'audio mentre parlavo.
1: Purtroppo, guardi.
7: Vabbè, allora vado.
1: Sì.
2: Action!
7: Non devi ringraziarmi, l'ho fatto con piacere. Sai, da quando ho perso mia moglie nella vita è andato tutto storto. se magari un pompino.
1: No, senta, scusi. Senta. Questa scena noi la dobbiamo portare a casa.
2: Action!
6: Non sapevo che avessi una moglie morta. Deve essere stato un brutto colpo. È stata morsa dagli zombie all'inizio dell'epidemia?
7: Sì.
1: No, no, no, c'è scritto no. A carattere cubitale, c'è scritto un no grande così.
7: Ah, scusi. No, l'ho tirata sotto per sbaglio col tagliaerba. Era bionda e sempre sorridente. Proprio come te, che sei una figa.
1: Senta, scusi, questa roba non si può vedere. È morboso, mi vergogno io che sono un porco conclamato. Vada avanti.
7: Oddio, avresti dovuto vedere come era cresciuta verde l'erba nel punto in cui si è dissanguata per ore e ore sdraiata, pecorina come te.
1: No, ma scusi, ma la signora è morta pecorina sotto il taglierba, ma le pare? Pianga disperatamente al ricordo della moglie tranciata via dalle lame del suo taglierba, pianga. Che è, piagne questo? Ma stia fermo che pare che c'ha il Parkinson.
7: Come piango.
1: Ecco, mentre lei che piange, che succede? Azione.
7: Posso abbracciarla?
1: No!
7: Ti piango!
6: Zitto! Ho sentito un rumore!
7: Cosa vuole? Cosa vuole, barbone?
8: Ah, c'è gli zombie!
7: No, sono alcolizzato!
8: Hai il cazzo di fuori!
7: Ah, sono già venuto! Metti giù le mani! Butta in mezzo la ragazza! Butta in mezzo la ragazza!
1: Intervenga e li ammazzi entrambi!
7: Aia! Porco...
1: No, lei accetti passivamente.
7: No, ma fai finta, sei un attore, cazzo!
6: Signor Piero, ora dovrò farle saltare le cervella, ma non so se sono in grado di farlo.
7: Con quelle tette puoi fare qualsiasi cosa.
1: No, senta, signor Piero, scusi, lei c'ha una spalla sanguinante, sta per trasformarsi in zombo, cioè non può avere ancora pulsioni erotiche. Se si limiti semplicemente a cadere a faccia in avanti, cada a faccia in giù.
8: Io sto pronto col cazzo duro, è un po' sporchino, però è bello duro.
7: Sai che non ho mai visto un cazzo di quel colore? Non ho idea di dove tu l'abbia messo.
8: Razzista!
7: No, non sei...
8: Razzista, io c'ho il cazzo multicolor, dai! Sì.
1: Lui fa interracial anche quando si sega.
7: Tanto il barbone con una forza inaudita, perché cioè di solito sono emaciati.
8: Vabbè. Ancora fame, eh?
1: Allora pronti con lo sparo in faccia all'arrapato e al mostro? Al mio tre, azione!
8: Cado casualmente sul culo del Piero.
1: Stop, anche la scena per la fra necrofili è troppo. Pausa, giriamo domani, pausa.
7: Signorina, dov'è il camerino lei?
8: Lo divide con me.
7: Che, la scopi?
8: Sì, è la mia fidanzata.
7: Che gusti di merda.
8: Lei o io?
0: Questo autunno super comparsa veste i panni di quello che muore male. Il ritorno degli ultramorti. Ad ottobre, se riusciamo a finire le riprese.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta
11: L'asciugone Palanca.
12: Scusi, mi presento, non la sento, sta bene, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su parlo, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto una volta quello tanto come tiene, ma perché mi butta giù?
13: Pronto, Martiave?
14: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una roba rapida.
13: Io non sento niente, non la sento.
14: No, mi sente?
13: No.
14: E come fa a rispondere no se non mi sente?
13: La domanda? Ma la sento poco e niente.
14: Aspetti,
13: come fa a rispondere? Ha chiamato?
14: Sì. No, ma perché? Lei spiego, nella zona dove mi trovo attualmente, il mio operatore telefonico, diciamo, non ha una grandissima portata, capisci? C'ho un attacco e mezza. Aspetti che provo a spostarmi, mi metto un attimo sotto questo sambuco secolare, perché c'è un sambuco secolare io nel giardino. È un albero che ho ereditato dal precedente proprietario, ma è una cosa grandissima, e ci fanno anche un nido sopra gli uccelli.
13: Ma cosa ci posso fare? Sono un bar, non posso farci niente.
14: No, ma è un bar, tabacchi, giusto?
13: Sì.
14: Perché lei spiega? Io ho rinvenuto questo biglietto della lotteria legato, tra l'altro, diciamo, ad un piccolo equivoco che si è creato nel...
13: Non so cosa farci, io i risultati della lotteria non ce li ho, adesso c'ho gente, devo servire.
14: Sì,
13: arrivederci,
14: no,
13: buongiorno.
14: Aspetti, perché questo biglietto della lotteria era in realtà un biglietto... Pronto? E niente, richiamiamolo, si vede che gli è caduta la linea. Sembrava una persona così gentile e affabile.
13: Pronto, parziale?
14: Ecco, siccome le stavo dicendo, in pratica questo è un biglietto della lotteria di Agnano del 1984, capisce?
13: E cosa ne so io del 1984? No, sono allora... dell'87 io.
14: Beh, è una persona giovane, beato lei, io c'ho una certa età.
13: Non so cosa faccio, guardi, sto servendo, non c'ho tempo da
14: ecco,
13: perdere.
14: No, ma semplicemente le volevo chiedere, siccome io ho per certo la notizia che questo biglietto era vincente...
13: E non so niente io, non la sento, non la capisco, buongiorno.
14: Come faccio a ritirare i soldi che ho vinto nel 1984 che investirò tutti in fucili per spararti nel culo? Bastardo stronzo. Poi si lamentano dei politici.
9: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce per al volo.
9: Dica.
14: Ecco, senta, io ho rinvenuto un biglietto dalla lotteria di Agnano che sono sicuro che è vincente, capisce?
9: Sì.
14: E che all'epoca non avevo un cassato perché non trovavo più il biglietto. Adesso, l'altro giorno, mettendo un po' a posto in casa, stiamo facendo un trasloco perché in pratica in questa abitazione, no? Abbiamo abilitato la parte superiore del tetto, che prima era solo...
9: Insomma, un biglietto della lotteria vincente.
14: Vincente,
9: qua che vediamo se è valido o no.
14: Esattamente, ma come si deve fare? Qual è tutta la trafila per incassare? Perché lei spiegò all'epoca, io avevo segnato così per prudenza, perché sono una persona estremamente lungimirante, avevo segnato il codice vincente su un block notice, no? E poi avevo scoperto di aver vinto 1.323.000.000 dal vecchio conio e però non trovavo più il biglietto per incassare, capisce? No, non capisce perché ha buttato giù un'altra merda questo qua. Richiamiamolo, dai.
9: Pronto?
14: Deve essere caduta la comunicazione.
9: Sì, sì, mi dica. Senta, se ha un biglietto alla lotteria deve venire qua a vedere se si può validare o no, basta.
14: Così devo
9: basta,
14: essere...
9: solo quello, solo quello.
14: Semplicemente così, va bene.
9: Esatto.
14: Allora mi reco, ma posso recarmi...
9: Dove
14: in...
9: vuole, qualsiasi tabaccheria, la più vicina da casa sua.
14: Da casa mia, senta. Sì. Ma appunto, allora, il valore di questo biglietto all'epoca era di 1.000.000...
9: Sì, ma signora, non c'entra niente.
14: Signora, no, sono un uomo.
9: È roba vecchia, non vada nella prima tabaccheria più vicina che vedrà che ma, trova la soluzione.
14: Ma quanto viene in euro, però?
9: Vai, in euro, se è in lire, signora, è finita da un pezzo.
14: Ma
9: buona
14: no,
9: giornata.
14: No, sono una signora, sono un uomo, mi chiamo Angelo Palanca, pronto? Ehi, ma che stronzo, ma richiamala un attimo che adesso ce le canto. Ma si può liquidare così una personazia?
9: Se, pronto?
14: Senta, mi scusi se mi accaloro, ma questo non è il modo di trattare una persona anziana che si è posta in modo gentile, eh?
9: Signora, sto lavorando,
14: ma
9: buona giornata.
14: Ma non sono una signora, c'ho un cazzo! C'ho un cazzo così e c'ho due coglioni sotto così, ha capito? Non sono una signora, sono anche consigliere del mio condominio, sa? Non sono mica uno qualunque, sono Angelo Palanca. Ecco, lei non mi può trattare così, ha capito?
9: Aspetta un attimo, pronto?
14: L'ha voluto lei, io la denuncio all'associazione consumatori, sa? C'ho delle conoscenze io là, c'è un cugino di mia moglie che è un ammiraglio in pensione che adesso è dell'associazione consumatori, lei fa un culo così, ha capito?
9: Pronto?
14: È pronto, cazzo pronto, 2 ore che sto parlando, non lo so, lei mi ha trattato a pesci in faccia.
9: Mi dica!
14: Da lì mi dica, ci ho fatto tutta la pappardella prima, sono quello del biglietto della lotteria!
9: Allora, non ha ancora capito che deve andare nella tabaccheria più vicina a verificare se il biglietto è valido, no?
14: Ma ho capito, ma
9: allora cosa c'è da capire ancora?
14: Le stavo chiedendo una cortesia se poteva gentilmente dirmi il controvalore in euro dalla cifra in lire del vecchio conio, 1.323.000.000.
9: Ma deve fare diviso 2, sinceramente, deve fare diviso 2, solo quello, ma guardi che deve andare nella tabaccheria per vedere se è ancora valido.
14: Ma perché ha un biglietto della lotteria di Agnano del 1984 che io ho rinvenuto praticamente cioè, sotto questo cassetto,
9: e secondo lei è ancora valido?
14: Non lo so, lo domandavo a lei, se no non telefonavo, non spendevo neanche i soldi
9: no,
14: della telefonia.
9: Bastava fare questa semplice domanda senza fare troppi giri di parole. Quel biglietto non è valido, vado in una tabaccheria più vicina a casa e le confermerà che quel biglietto non è più valido.
14: E perché non è più valido? Scusi, se avevo vinto, sempre
9: allora,
14: vinto.
9: Faccio una cosa, vada su internet e guardi Lotteria Italia e chiami loro, che loro le sapranno dare un sacco di indicazioni.
14: Ecco, questo è un buon suggerimento, mi spiega?
9: Vero?
14: Cosa devo fare allora? Vado, com'è il sito?
9: No, non lo so, deve cercarlo, signora.
14: Ma da lì, ma se non lo sa lei, scusi. Ma non sono una signora, senta, io non sono una signora, sono un uomo. Cosa vuole? Venga che gli faccio vedere il cazzo. Vengo nel suo bar e le faccio vedere che c'ho il cazzo. Non sono una signora.
9: Va bene, signora, ascolti.
14: No, ma come signora? Signore!
9: Signore, sto lavorando, sto lavorando qui.
14: Io ho lavorato una vita e non mi sono mai lamentato. Sono sempre stato gentile e cortese con tutti, tranne che con i tabaccai di merda. Ho capito che con questo biglietto mi ci devo pulire il culo, però glielo vengo a infilare nella sua zuccheriera. Bastardo!
10: Lo Zoo di 105.
0: Un regno lontano e cammelloso.
15: Che cosa c'è lì in mezzo? Vai via!
0: Governato da un re con la moglie tanto zoccola quanto incauta.
16: Re Shair, mi riesci ad informare?
17: Rincresce. Hai detto giusto Shairirar, ma mi rincresce. Non
16: è perché è marocchino.
17: Ah, ma io sono regista.
16: È perché è marocchino.
17: Vai.
16: Re Shairer, mi riesce a dire...
17: Ricresce, non mi riesce, mi ricresce.
16: E non mi riesce.
17: Vabbè, ma a me mi ricresce se lei non gli riesce.
16: Riesce a errar, mi rincresce di rinformarla che proprio...
17: Perché rinformarla? Info.
16: D'info.
17: D'info.
16: Riesce a errar...
17: Un
1: un attimo che c'è la l'ancella che ridacchia.
16: E chi è questa, scusi?
1: Questa è Shahrazad. Ah.
16: Resha Erer, mi rincresce di informarla che proprio in questo momento la regina si sta scopando gli schiavi in giardino.
18: Ah, bella questa, mio buon visir. Trovi sempre modo di far ridere il tuo re.
16: Vostra maestà, purtroppo non c'era battuta.
1: Non era. Mamma mia, quanto è lungo.
2: Action!
16: Vostra maestà, purtroppo non era una battuta. La regina si sta scopando veramente gli schiavi in giardino. Guardate voi stessi.
19: Oh, che bello che fare lo schiavo!
6: Guardate come mi scopo gli schiavi! Inculatemi in quattro!
1: Che fa? Scusi, chi è?
18: Scritto così?
1: No,
18: è lungo.
1: No!
18: No!
1: Sì!
18: Se no, dico.
1: Cosa no?
18: No!
1: Non è no, è no!
2: Action!
1: Basta, quanto se li spera? Va bene così. No, faccio un no più generico.
18: Li faccio?
1: Sì,
18: No! Un tradimento inaudito.
1: No, questo deve dire la voce fuori campo.
0: Un tradimento inaudito che provocherà conseguenze terribili.
18: Allora, per essere sicuro che nessuno mi possa più conficcarchi...
1: Conficcarchi? Cosa vuol dire in italiano conficcarchi?
18: Aspetti, levo gli occhiali, non riesco a leggere.
1: Scusi, ma perché lei porta gli occhiali antilettura?
18: Perverso.
1: Ah, ok, prego.
18: Allora, per essere sicuri che nessuno mi possa più cornificare, mo faccio giustizia a mia moglie.
1: Giustiziare?
18: Narni?
1: No, giustiziare mia moglie, giustiziare.
18: Mo faccio giustiziare mia moglie. E d'ora in poi mi sposo una vergine al giorno, me la scopo subito e poi la faccio accoppare.
16: Vostra maestà, vi permetto di farle notare che così facendo andrà ad esaurire presto le fanciulle attraenti. Le ricordo che in Persia le ragazze belle sono le più belle del mondo, ma quelle cose fanno veramente cagare, eh?
18: Cosa ha detto? Non ho capito un cazzo.
1: Dice che se segliava tutte le fregne poi le ammazza, gli rimangono solo le brutte.
18: Ma potete dirmelo così?
1: Ma siete persiani tutte e due, ve capite, tra persiani...
16: Ma lui non parla persiano, che cazzo di persiano è?
1: Ma perché lei parla persiano? Lei è un marocchino, scusi. Andiamo avanti.
16: È sempre da giù.
18: Non mi importa, così ho deciso, portatemi la prima sposa, che me la fotto e poi la coppo.
1: Ora, scopi a morte diverse ragazze che si disperano.
18: Cioè, l'azione avviene contemporaneamente?
1: Insomma, una che si scopa lei si dispera per forza.
18: Quindi io chiavo...
1: E la ragazza contemporaneamente si dispera.
18: Va bene.
1: Ecco.
18: Dov'è la ragazza?
1: Lei.
18: No, scusi.
1: È vergine.
18: Capito, però.
1: Cioè, scusi. Guarda, siamo nell'antica Persia.
6: Ho 44 anni.
18: Minchia. Portati.
6: Senti, ma lo facciamo con i vestiti?
18: Meglio, sì. Sì.
1: Vuole anche la maschera per la signora.
18: Sei girata. Ma scusi, non avete il burka?
1: No, non la usava. Non lo sa, questa è la Persia.
18: Allora, se posso.
1: Prego.
18: Questa la ammazzerei così.
1: No, questa prima te scopa.
6: Scusate, ho dimenticato il deodorante. Non è sì, che
1: un anno fa l'ha dimenticato.
18: Io pensavo che c'erano già dei cadaveri.
6: Me lo impresti?
18: Non ce l'ho dietro. Non è che c'è il cinturone.
1: Le mettiamo una mollettina sul nasino,
18: No, scusa un attimo. Io sono il re. Dico, no,
1: molletta lei... regale.
18: No, io lei morta subito.
1: No.
18: Via, altra vergine.
1: No, lei è nella finzione il re, ma qua non conta un cazzo, decido io. Lei si mette la molletta.
6: Dopo mi porti a prendere un gelato?
18: No, scusi. Perché? Non è contemplato.
16: Scusa, prima cosa. Deve scoparsela.
18: Sì, ma anche la ragazza è stata circuita. Perché
1: sì,
18: mi sembra lucidissima.
1: No, purtroppo ha fatto un film con Tarantino prima.
18: Ah.
1: E ci è rimasta sotto, purtroppo.
18: Sì. Va bene, allora...
1: La chiavi.
18: Si appoggi.
1: Sì.
6: Dove?
18: Dove preferisce, si giri.
6: Al muro?
18: Sì, si giri, ecco così.
1: Prego.
18: Ecco qua. Fatto, a posto.
6: Mi è piaciuto tantissimo.
18: Me no, però...
6: Vuoi essere mio fidanzato?
18: No.
6: Metti la crocetta,
18: no.
6: Sì, no, forse.
18: No.
0: Ma sarà proprio la figlia del visir Shahrazad a spezzare il circolo vizioso.
16: Sir, purtroppo tutte le fanciulle della città sono scappate e ora tocca sposare mia figlia Shahrazad.
18: Bella madonna, mi hai sputato in faccia, cazzo.
16: È un po' bruttina, di capire.
6: Ciao!
1: Alla David Lynch, capisci?
6: Ciao!
18: No, dai.
16: Questo?
18: Non mi state prendendo in giro?
6: Ciao!
18: Basta dire ciao! Capito, sei presente, è a posto. Va bene, dai!
0: Il re si scoperà il mostro Andy Cappone.
6: Che bello, sono regina! Che bello, sono regina! E so anche bene!
20: No, perché ridi?
18: Allora.
20: Perché ridi?
18: Allora.
20: Perché ridete tutti?
18: Allora, signora Scena.
20: Perché ridi?
18: Non sto ridendo, la mia è il nervosismo. Allora.
20: Forza, mio re, scoppiamo.
18: No? Sì. No, anzi, tu adesso mi racconti una bella storia. Ok? Bellissima Scenasad.
20: Storia.
18: Allora, mi raccomando, prima degli input. Questa è una storia lunga. Ma lunga. Oh. Ma lunga, lunga, lunga, lunga, lunghissima.
20: Ok.
18: Vai.
20: Allora, c'era una volta una ragazza carina ma un po' pelosetta che nessuno la voleva. Poi però arriva un re, la sposa, ci fa i bambini e basta.
18: L'altra
20: ti è piaciuta?
18: Sì, bellissimo, la dolcezza.
20: Arrabbiata.
18: Porca troia!
21: Forza, forza, Yemeni, Yemeni.
18: Aia! Boio, boio!
21: Bellissima, bellissima! Gatta, gatta, gatta!
20: Bravi tutti!
21: Bravi tutti! Ecco, allora, mi raccomando, perché adesso si riposi anche lei, signorina,
20: Sì.
21: Che dopo questa scena, guarda, con luttazione,
18: Entra un vichingo?
21: No, c'è la scopata.
18: Di chi?
21: Sua e del mostro qua.
18: È pazzo?
21: No, sono regista io. No. Il pazzo è quello che ha scritto. A me mi pagano.
20: No. Vuoi che facciamo le prove?
18: No.
20: Dai. No. Facciamo le prove.
21: Ve lasciamo soli?
18: No.
21: Pausa 5
18: no,
21: minuti.
18: No, no.
21: Mettete un po' di musica e due tette di velluto.
20: Parlante.
22: Ciao bello, divertiti,
23: Quest'autunno super comparsa indossa il turbante di un sovrano, che forse era meglio se rimaneva cornuto in Le Mille e Una Notte.
20: Ciao.
23: In tutti i cinema più lontani da casa vostra.
20: Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, mi scusi, disturbo, stavo facendo una parata al 5 Gigi. Sono qua in strada, stiamo facendo i lavori. Senta, sto chiamando tutti i personaggi che abitano nel palazzo per sapere se è sentito odore di gas.
0: Ma chi è che parla?
1: India, capo. Sono l'operaio del 5 Gigi, sono qua in strada, sto facendo i lavori. Ha sentito che ti abbiamo bucato la strada stamattina?
0: Qual è la strada? Dice che casa mia?
1: Sì, credo adiacente. Comunque stiamo facendo i lavori per i risparmi energetici che stiamo portando il gas. Senti, per caso lei sente odore di gas, come un puzzo di gas, tipo tartufo?
0: No.
1: E lei sappia i vicini? Nessuno, a posto?
0: Ma chi è che mi parla? Il comune di Chenna?
1: Cosa ha detto, Comuchenna?
0: Io non le capisco.
1: Minchia, ma è italiano lei?
0: Io sono italiano, abruzzese e norvegese.
1: A norvegese? Un attimo, ci passa il mio collega che parla norvegese.
2: Kartoffeln faka kuchen.
0: Ti sento, ma non voglio, non ho capito che cazzo volete.
2: Ma mi scusi, io il norvegese non lo parlo tanto bene. Salmonen.
0: Ti saluto, ciao.
2: Sono il contatore del gas.
1: Ma non hai detto che hai fatto 4 anni in Norvegia tu?
2: Sì, ma minchia, lavoravo in una pizzeria.
1: E kartoffeln e salmone?
2: Ho provato, erano sul menù.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, sono qua in strada posando i nuovi contatori del gas, buongiorno.
3: Buongiorno, io non ho capito niente.
2: Allora signora, io sono un operaio del gas, sto posando i nuovi contatori per il risparmio energetico.
3: Quando questa è tutta cosa che fa il fiume, no?
2: Ma non si preoccupi signora, non è successo niente. Lei ha il contatore del gas, quello vecchio, noi stiamo mettendo quello nuovo.
3: Io questo è tutto. No, io non mi ci so mai, non lo so, non mi sono interessata perché questo si interessa al fiume. Non ne posso di niente perché non c'ho niente e non posso di niente.
2: Ma signora, il gas lei ce l'ha?
3: Sì.
2: Allora, quel gas lei adesso spende tanto. E noi mettiamo il contatore che spende poco.
3: Dale.
2: Mi deve solo usare la cortesia.
3: Tra
2: Martino, Campanaro, Ding, Don e pure Dan.
3: Chiamate il figlio.
1: Figlio.
3: Parlare con lui.
1: Pronto, signora, salve, sono il collega, parlo inglese. Lei è inglese? Figlio?
3: No, ma io ho detto...
1: Andrew?
3: Deve ritornare a pranzo, figlio mio, no?
2: Adesso noi mandiamo un segnale e lei ci deve dire che...
3: Ascolta, senta.
2: Dica.
3: Il marito, passa il marito.
2: Passa il marito che magari...
3: Ecco, va bene, perché io non lo capisco queste cose.
1: Andrew.
2: Passa il marito che forse c'ha tutti le sinapsi. Palla.
1: Minchia.
2: Adesso sciarrano.
1: Stai evocando la tua verità.
2: Ma il marito è vivo, signora? O lo stai evocando dalla tomba?
1: Ha aperto il libro dei morti.
2: Minchia, il Necronomicon.
1: Agunagunu, lo stai evocando.
0: Pronto?
2: Sì. Minchia. Buongiorno, salve, sono un operaio del 5 Gigi, ho interloquito precedentemente con la signora.
0: Io non lo so, ascoltatemi. Questo tocca parlare col padre, col figlio mio.
2: Ma mi scusi, col padre, col figlio e con lo Spirito Santo non ci va a parlare.
0: Non mi ascolta, perché... Non lo sa, t'ho detto, io col figlio mio, cioè io non c'ho niente.
2: Noi stiamo qua con il gas.
0: Ho capito, io devo parlare col padre mio, col figlio mio.
2: Ma perché, che devo fare una preghiera?
0: Io devo parlare col figlio mio.
2: Sì, ma
0: io
2: per...
0: non posso dire niente.
2: Ma
0: il treno è 4.
2: Ma guardi che io mica sono del KGB.
1: Adesso nel treno è 4.
2: Allora aspetti che segno.
1: 1 e trino.
2: 3 e 4 poi. E via, mi dia questi numeri che tanto ormai siamo là.
0: Da me non me adesso tu devi dirmi. Io non c'ho niente da fare. C'è il figlio mio. Io non posso parlarci.
2: Ma scusi, ma perché lei che è pentito? Cioè c'è qualche cosa al 41 bis? Perché non può parlare lei? È il gas. Il gas o gas?
0: Ho capito, ma sì. Non posso pigliare, non posso cosa, io non posso parlarci.
1: No, ma lei ci deve dire soltanto se sento odore di gas.
0: Ascolta, fai come te pare.
1: Ma scusi, noi siamo qua che abbiamo aperto un buco nella strada, ci deve dire solo se sento odore di gas.
0: Senti, io non posso
1: parlarci. Ma lo segni sto minchio d'odore di gas, sì o no?
0: Ma che vuoi?
2: Lei ce l'ha il gas?
0: Io ce l'ho il gas.
2: Adesso non glielo togliamo.
1: Deve dirci se sente odore di gas.
0: Che cazzi?
1: I cazzi, odore di cazzi. Lei sente odore di cazzi?
0: Scordami, mi parli?
2: Sì,
1: ti parliamo.
0: Non sento da niente.
1: Ma no, ma tu con quella nasca che hai in faccia, lo senti l'odore di cazzi?
0: Ma dove stai tu adesso?
1: Ah, fanculo, sono in strada! Abbiamo aperto un buco!
0: Hai perso un buco?
2: Sì, stai, un tubo pentoso e sto mettendo un contatore del gas nuovo!
0: Scusa, aspetta, fai domani, fai oggi, stasera, aspetta popò!
2: Aspetta popò!
1: Che dobbiamo andare a cagare!
2: Ma vada a cagare lei, scusi, ma come si permette?
1: Il gas, senti lo puzzo! Pronto! Affanculo!
2: Ha detto che devi aspettare popò!
1: E chi è?
2: Che cazzo lo so? Aspettando popò, deve essere quella commedia teatrale!
1: Ah,
2: quella di Cecco!
1: Popò e Peppì!
2: Oh, che è un film!
4: Radio 105.

0: 105 Zoom, only for you.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo devo farlo? Sì, sì, sì.
1: l'ha messa, andevo, perché pure no, lo, no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
2: Oh. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Buon lunedì viene qua. Madonna!
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Pronto?
4: Posso di merda?
2: 1, 2, 3.
5: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poi. Ivo Amo fa ridere, Ivo Amo, comunque Ivo, come fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
6: Lo Zoo di 105.
7: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
8: Ficaccia di Recco, prodotto da forno ligure con manciate di peli pubici nell'impasto, 14 euro al chilo. Salame di cozze, 13,30 euro. Vero, verissimo, astice delle Dolomiti, 89 euro. Mandarino più, mandarancio più, mandaffanculo, tris di agrumi a soli 4,70 euro. Pop porn, scoppiettanti chicchi di mais cucinati con lubrificante per sesso anale, 3,10 euro.
7: Cose a caso per la casa.
8: Salsa Winchester, preparata a fucilate, 8,90 euro. Acqua vera, ma in bottiglia falsa, 28 centesimi al litro. Speciale salute, tacchino decaffeinato più pollo depollato, 11 euro al chilo. Eunuco, vaschetta di castrato più vaschetta di coglioni per dimostrare. Eunuco, vaschetta di castrato più vaschetta di coglioni per dimostrare l'autenticità, 24 euro. Couscous Clan, granelli di semola solo per persone bianche, 2 euro a letto.
7: Sequestrati e transgenici.
8: Tonno al naturale, ma con le tette rifatte, 3,60 euro la scatola. Dalla tavola al buco, zucchero di canna più... Dalla tavola al buco, zucchero di canna più miele di pippotto, 7,25 euro. Marmellata di denti, 5,30 euro. Speciale Halloween caramelle al gusto morto, 1,59 euro. Lenticchie ripiene confezionate con certificato lavoro minorile, 121 euro. Insalata iceberg più cipolla Titanic per contorno drammatico, 1,38 euro.
7: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
8: Puro vegan, seitan per seitan 30 seitan, perché la matematica non è un'opinione, 1,55 euro. Riso soffiato più orzo sputato, 2,47 euro. Sapori dalla terra, spremuta di talpa. Sapori della terra, spremuta di talpa, 4,10 euro. Doppio bio. Doppio bio. Pomodoro cuore di bue più zucchina a cazzo di cane, 3,50 euro. Settimana LGBTQI, Kinderlingui, lesbo. Settimana LGBTQI, Kinderlingui, lesbo merendine da leccare, 2,99 euro.
7: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
9: This is a zoo only for you.
10: Una donna forte, indipendente, a capo di un grosso giornale di carta.
11: Allora, che fine ha fatto l'articolo sull'escort di lusso? Diamine, dobbiamo andare in stampa fra mezz'ora! Si può sapere dove cazzo è finito quel coglione di Grigioni?
10: Uno stagista sprovveduto, e la figa non l'ha vista neppure quando è nato.
12: Eccomi, mi scusi capo, sono desolato, ero rimasto bloccato in ascensore.
11: Grigioni, tu sei davvero l'ultima delle merde. Portami un sigaro e vai a finire quel cazzo di articolo. Quanto è vero, Satana, ti prendo a frustate fino all'inferno.
12: Subito capo.
10: Un magistrale Antonio Summa, che muore a caso, in scene a caso, ma riesce ad emozionare il pubblico e la critica.
13: Oddio, sto morendo, oddio!
10: Quest'autunno super comparsa veste i graffi di un uomo oggetto di fantasiose sevizie sessuali in 50 bruciature di sigaro.
12: Capo, non so come dirglielo, ho rovesciato il decaffeinato sul computer e ho perso tutti i file dell'inchiesta sul burro contaminato.
11: Grigioni, sei peggio di un dildo di carta vetrata dopo un clistere di emochina. Ne ho abbastanza di te. Ti offro una scelta: o ti licenzio in tronco oppure diventi il mio schiavetto sessuale.
10: Una scelta difficile.
12: Dannazione, i soldi. Dannazione, i soldi mi servono per pagare le cose. Non posso prendere anche. Non posso perdere anche questo lavoro. Ho scelto, sarò il suo schiavetto sessuale.
11: Bravo, ora passami un sigaro e chiudi la porta. Voglio provare questo nuovo frustino di Prada.
14: Ma che sta a fare i piegamenti sulle braccia? Deve essere lascivo, lascivo. Che fa? No, lascivo nel senso che deve essere lusturioso. Devono essere dei versi che esprimono insieme dolore, tormento e piacere incontrollabile.
12: Ah, come quelli rapper.
14: Chi è?
12: Tormento, piacere incontrollabile.
14: Sì, Ernie e Stipsy. No, gioia e dolore nello stesso momento. Action! Se riesci a farli in un'unica emozione è meglio.
12: Come faccio? Una voce sola?
14: Esprima, cioè. Questo è un elfo dei boschi torturato malamente con un cannello. Sono ubriacone. Niente, soffre e basta, soffre. Troppo, deve essere più. Crampo gli è venuto.
12: Scusi, guarda, io non...
14: Provi a vedere dal punto di vista stanislavskiano.
12: Sì.
14: Qual è l'effetto di una frustata? Prego, signorina.
15: Action!
14: Porco! Ecco, questo è l'effetto. Ha percepito fisicamente il dolore?
12: È figa.
14: Ripercepisca.
12: Cazzo!
14: Ecco, questo. Lei deve esprimere questa emozione, capisce? Ma con piacere. Prego.
15: Action!
12: Porco!
14: No, senza riferimenti alla sacra rota. Espungiamo il riferimento all'altissimo.
12: Aven mai!
14: È un'altra lingua, che sta bestemmia in persiano?
12: Non ho capito, spuntare.
14: Dai, frusti.
12: Oh, un cazzo!
14: Così va bene, prego, altre quattro.
15: Action!
12: Vista!
11: E ora ti spengo il sigaro sulla capocchia!
12: Cristo!
14: Ci è abituato lei a farsi spengere i sigari sulla capocchia?
12: Sì, ma non voglio che si sappia.
14: Va bene, lo terremo fra queste quattro mura, Bene, a questo punto, dopo che il suo glande è stato ustionato con un sigaro cubano acceso, il rapporto sadomaso fra la bella Anastasia, caporedattrice, e il signor Grigioni, cominciato in questo modo così astioso, giunge all'esasperazione. Stremato, umiliato e pieno di sbruciacchiature sul cazzo, Grigioni cerca di sottrarsi definitivamente alle angherie del capo, che acconsente a interrompere la relazione a patto che Grigioni si presti a un ultimo rapporto 3 con Fandingo, il facchino cubano con la cappella nel calzino. Motore, azione, namo.
15: Action!
11: Forza, ora mettiti a quattro zampe e abbaia e ansima come un lurido cane cencioso, se non vuoi che ti spenga un altro sigaro nel culo.
12: Ma possiamo scopare a 69?
14: No, perché questo è un rapporto sadomaso. La signora è una dominatrice, lei è un sub.
12: Ah sì?
14: Vabbè.
12: Qui scoppia sott'acqua.
14: No, no, lei è un sub nel senso che è sottomesso, submissive.
15: Action!
11: Ora mettiti a quattro zampe e abbaia e ansima come un lurido cane cencioso, se non vuoi che ti spenga un altro sigaro nel culo.
12: Subito, mia signora, abbaiare e ansimare più volte.
14: No, no, quello lo deve fare. Vede che è scritto tra parentesi?
12: Che cosa?
14: Abbaia e ansima più volte.
12: Sì.
14: Lei deve abbaiare e ansimare più volte.
12: Mm.
14: Non è difficile, è scritto qua. Ma... Subito, mia signora.
12: Subito!
14: Dico.
12: Mia signora!
14: No, attaccato.
12: Subito attaccato, mia signora!
14: No, subito, mia signora!
12: Subito, mia signora!
14: Perché urla? Lei esegue, lei è...
12: Vabbè, sta prendendo a calcio nel coglione.
14: Non ancora, per il momento le sta a spengere un sigaro un culo. Siccome i sigari costano, siamo al terzo sigaro che spegniamo nel suo bucio del culo.
12: Cioè, il problema del mio culo non interessa a nessuno.
14: Ma, si figuri, io sono preoccupato del budget. Arrivano direttamente da Cuba. E qua, una volta che sono stati nel culo suo, nessuno...
12: Sei fuma.
14: Bravo, prego.
12: Subito, mia signora! Bau, bau! Ah! Ah!
11: Bene, ora ti metto questo guinzaglio e ti porto a pisciare al parco, come il lurido cane schifoso che sei.
14: Ma chi ha scritto sta roba? Ma chi è il pervertito pazzo che mi fa...
12: Non so, ma mi fa schifo.
14: Anche a me mi ripugna, vabbè, ha un moto lei, in questo momento lei ha un moto di ribellione. No,
12: vabbè. Ribelliamoci!
14: Cos'è questa
12: roba? La moto di ribellione.
14: No, no.
12: Questo è troppo, Anastasia! Mi hai umiliato, frustato, mi hai spetto i tuoi sigari puzzolenti su tutto il corpo, mi hai infilato nel culo ogni genere elettrodomestico, ma questo no! Non mi lascerò portare il guinzaglio come un cane davanti a tutti, ho capito?
14: Bravo, mi è piaciuto, bravo, vada Anastasia, vada! Lo schiaffeggio a due mani!
15: Action!
11: Ah,
12: aia, oh,
11: ah,
12: aia!
11: Come osi parlarmi così verme e schifoso?
12: Aia, oh, aia!
11: Chiedimi perdono in ginocchio, ti giuro che non troverai più un lavoro in vita tua!
12: Figa, ha fatto una faccia così, oh!
14: Beh, mistress lei, eh!
12: Porca troia! No, Anastasia, basta! Se vuoi rovinarmi la vita, fai pure! Ma scangerà!
14: Che è successo, scusi? Ma soggiacerò!
12: Ma soggiacerò!
14: Ma non!
12: Ma non! Ma... è Veneto!
14: No! No, non è la signora che ha delle grandi mani. Non è la signora Manon. Manon soggiacerò. Manon.
16: Quest'autunno, super comparsa veste i graffi di un uomo oggetto di fantasiose sevizie sessuali in...
14: Oh, cazzo!
16: 50 bruciature di sigaro. Antonella Smungicazzen.
11: Forza!
16: Super comparsa.
14: Ah!
16: E la straordinaria partecipazione di Antonio Summa.
11: Fandingo, puoi entrare ora.
17: Signora, è lui quello che devo inculare?
11: Sì, Fandingo, è proprio lui.
12: No, no, fermo, dai, arimo, arimo, no, no, che paura.
14: Oh, ehi, oh, la madonna, che cazzo è questo qua? Ah! Ah! Il resto del corpo lo facciamo CGI, ma il cazzo teniamo il suo.
16: 50 bruciature di sigaro. Prossimamente al cinema... Ah, dimenticavo. Sì, tranquilli. Antonio Summa poi muore. Muore tante volte.

0: mi aiuti!
1: Pausa, pausa, pausa, pausa! Ricocite, signor Grigioni, punti larghi, che il filo costa. Ci riaggiorniamo fra 5 minuti, pausa.
0: Aiuto! No, sto morendo!
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.

0: Oh sì, che Benvenuti a una nuova puntratrazione di Squarto Grado Gravina Belp, eh? Siamo qui per una parola, una nuova puntratrazione di morte che mi ammazzano. Quelle persone che poi dicono che sono morte, ma poi sarà vero? Chi lo dice? Tu, lui, noi, voi, essi, insomma, andiamo via di nuovo al capitolo, prerp, del cazzo che diciamo che capiamo. Salutiamo Stupro, subito, subo e sub. Ciao. Ora ci trasfottiamo in un posto con la nostra rinviata prerpra, perché ci espone un caso, che caso? Servizio.
1: È la notte di San Lorenzo a Sciacca, in Sicilia, dove ci sono i siciliani, che sono quelli che vivono in Sicilia. Poco prima di cena, il signor Vito sta preparando, come ogni sera, il proprio fucile per andare a dormire, quando sente un rumore provenire da davanti alla sua faccia. Era uno sparo con un fucile a pompa in pieno volto. Secondo la ricostruzione che stiamo vedendo, fornitaci dagli inquirenti, il signor Vito rimane basito. E invece di andare a terra con il volto aperto in due e il cervello sulla parete, inspiegabilmente si dirige in garage, dove però lo aspetta una tremenda sorpresa. È un'imboscata.
0: Uè! Uè!
1: In pochi secondi vengono riversati sul corpo del signor Vito 345 proiettili di grosso calibro sparati a bruciapelo. Ah!

0: Il signor Vito allora decide di telefonare per chiedere aiuto, ma purtroppo al telefono avrà una tremenda sorpresa. È un'imboscata e dall'altra parte della cornetta lo stanno aspettando dei sicari armati fino ai denti.
1: Pronto, polizia? Qui!
0: Il signor Vito viene raggiunto dal suono alla cornetta di 200 colpi di arma da fuoco che lo uccidono sul colpo. Ma sono ancora troppe le domande lasciate aperte. Troppe cose non tornano in questo racconto di violenza. Ci sono troppi elementi che non corrispondono. Com'era vestito Vito? Come il filmato? Oppure hanno sbagliato camicia? Perché la televisione era spenta? Dove hanno cagato gli aggressori? Dove si butta un Tampax usato? Come hanno fatto ad ammazzarlo sparandogli al telefono? Poteva il signor Vito far parte di uno dei 5 leoni di Voltron? A voi studio!
1: Grazie, ottimo bla bla oro come Simplex, cara! Bene, adesso a volte per capire ho capito, ma sta a chi studia i cazzi a comprendere! Staremo a vedere, intanto Suca! Sigla prima che te ne do uno!

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Bentornati amici di Freetom oltre il cortile. Nelle scorse settimane non abbiamo detto praticamente nulla e come da prassi anche oggi cercheremo di sfruttare al massimo le due ore tabellari per propinarvi un coming up dopo l'altro fino alla sigla finale, senza concludere nemmeno una piccola inchiesta sul mistero. Ma siate certi che ascolterete basi cinematografiche pazzesche e vedrete incredibili inquadrature di gente che scende da mezzi di trasporto con sguardo impegnato. E ovviamente le immancabili decine di dronate che manco in una incursione in Ucraina le truppe di Putin. Inizia un nuovo episodio di Freetom, oltre il cortile.
2: Oggi nella puntata di Freetom, oltre il cortile, Roberto Giacobbo, vestito come sempre da mentalmente disturbato in gita con il gruppo di ragazzi speciali, si lancerà in qualcosa di più grande di lui, ovvero l'esplorazione subacquea di una grotta dove alcuni speleologi hanno rinvenuto antichissimi resti umani, ma che noi non vi mostreremo perché dopo pochi minuti con le bombole Roberto ha rischiato l'embolia per un attacco di panico dopo essersi incastrato fra gli spazi angusti, essendo alto 2 metri per 130 kg.
3: Ecco amici, mi sono immerso da pochi minuti. Qui è molto buio e molto stretto.
4: Porca troia.
5: Che succede? Tutto bene?
3: Mi sono incastrato.
5: Mantieni la calma o andrai in iperventilazione e finirai l'ossigeno.
3: Ma chi cazzo me lo ha fatto fare, puttana Eva?
5: Calmo Roberto, stai calmo.
3: Tiratemi fuori da qui.
5: Te lo avevo detto di non usare la giacca tipo Sahara per le immersioni.
3: Ma quella cazzo di muta non mi entrava di merda.
2: Dopo decine di minuti di ansia per riportare in superficie l'inadatto tra una imprecazione e l'altra e un altissimo costo di merendine e snack avidamente divorate dal mega ciccio con i capelli da arabo anni 80, in seguito alla fame chimica da spavento, ci spostiamo in Egitto, a farci prendere per il culo per l'ennesima volta dal Pacciani egiziano, ovvero Zaudi Awas, il meno esperto della storia dell'egittologia mondiale, che sembra più un andranghetista che si finge dipendente statale. Il cialtrone imbarcherà ancora Giacobbo di minchiate su presunte scoperte, accompagnandolo attraverso un percorso turistico che costa 5 euro, ma che spaccerà per una esclusiva per la televisione italiana, al costo di almeno un deca che si inculerà alla faccia di Mediaset.
1: Siamo per la 200ª volta nella medesima piana di Giza, alla base della ormai stravista piramide di Cheope. Ci troviamo con il nostro amico storico, il famosissimo archeologo egittologo, tour operator, ristoratore, imprenditore edile, ma soprattutto venditore di fumo, Zaudi Awas.
6: Ciao Roberto, che piacere vederti.
1: Allora, Zaudi, che scoperta straordinaria hai fatto per cercarmi di notte al telefono con urgenza, pregandomi di raggiungerti con 10.000 euro in contanti qui in Egitto.
6: Mi hai portato anche le sigarette?
1: Certamente, come sempre. Compreso il formaggio grana, sotto vuoto.
6: Lo hai messo in frigo in albergo?
1: Ma che cazzo è? Una puntata di Masterchef?
6: Si scusa, è che qui fa caldo e mi si rovina. Allora, sei curioso di vedere la mia nuova incredibile scoperta? La mostrerò in esclusiva per il vostro programma e per tutti gli italiani.
1: Avete sentito? Avete udito bene le sue parole ridoppiate approssimativamente con la voce di un vecchio panettiere italo-albanese per essere coerenti a livello sonoro? Adesso Zaudi, invece di mostrare la sua scoperta alla comunità scientifica internazionale, ha scelto di farla vedere a noi. Un pidocchioso programma pseudo-divulgativo in terza serata su un canale secondario di un pacchetto di 47 canali di Mediaset. È incredibile, sarà certamente qualcosa di sconvolgente.
6: Guarda Roberto, inquadra questa antica mummia di gatto sacro, una vera rarità, rinvenuta stamane da uno scavo nella Valle dei Templi.
1: Accidenti, guardate amici! Dentro questa busta della spesa della catena Aldi vi è una preziosa mummia antichissima di felino sacro. Ma scusa Zaudi, ma la busta si è mossa e mi è sembrato di udire un lamento di felino?
6: Sì, scusami un attimo. La mummia è stata estratta di recente e ancora fresca. Basterà sbatterla un po' di volte sulla pietra. Ecco fatto, adesso è perfetta.
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile, una commissione di inchiesta indagherà su Zaudia Was per presunti maltrattamenti sugli animali. Avremo ospite un ciarlatano che ci imbarcherà di cazzate sul suo rapimento alieno. Andremo alla scoperta di un fantasma dentro la cantina di un bizzarro signore che colleziona bambole indagato per atti osceni fuori dagli asili. Cammineremo per 3 ore in cerchio fingendo di perlustrare una foresta spettrale a Perugia. Infine, andremo in Giappone ma non si capirà effettivamente il motivo del viaggio. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom Oltre il Cortile. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci
4: ciao,
2: una panna rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore.
4: Ciao,
2: baci.
4: Ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porco.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardi, io ci sento un po' un tempo, mi ho mozzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore.
4: Ciao,
2: c'è una panna rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: ciao amore,
4: ciao.
2: Baciami, amore,
4: ciao,
2: baci.
4: Ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te!

0: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
1: Pronto?
0: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
1: Sì, no, se la ficchi in culo.
0: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
2: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
0: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
2: E come chiudiamo stavolta?
0: Questo cazzo.
3: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Tamarri.
3: I tamarri sono alla ricerca di un uccellaio per farsi dare un uccello per scippare orologi e collanine in spiaggia a Rimini.
4: Pronto, chi è?
5: Sei 71?
4: No.
5: Come no? Come le carte napoletane, oh, me merda. Senti un attimo, ce l'hai gli uccelli?
4: Ma chi è?
5: Sto cazzo, sono Giovannino.
4: Giovannino?
5: Vabbè, senti, vendi gli uccelli te? Fammi parlare.
4: Solo la pace.
5: Senti un attimo, ti ho un'informazione interessante che... Ma puoi spegnere il cane che mi dà fastidio?
6: Sbattelo dalla spina.
4: No, perché fa il lavoro.
5: Ah, sei al lavoro, scusa. Senti, allora, mi serve una cosa. Ti volevo chiedere, a me servirebbe un uccello da allenare per fare delle commissioni. Ti spiego, praticamente io e mio cugino Massimino andiamo a Rimini quest'estate e volevamo degli uccelli da mettere, diciamo, in stanza con noi, che poi volano in spiaggia e fanno la spesa sulle asciugamani e ci portano la roba indietro, hai capito?
6: Oh! Ma che cazzo fai, cogliola?
2: Tamarri.
7: Pronto?
5: Pronto?
7: Sì.
5: Buongiorno, salve, piacere, sono Giovannino, buongiorno.
7: Sì.
5: Un'informazione, lei ha gli uccelli che li allena, che gli insegna?
7: Era Pace.
5: Sì, mi scusi, io non so i termini tecnici che utilizza lei. Senta, un'informazione, a me servirebbe, ma lei li noleggia oppure bisogna...
7: No. Allora, gli chiedo un piacere, perché sono qui in un ufficio, se si può sentire tra la mezz'ora.
5: No. Non si può, perché t'ho chiamato adesso, dopo da fare, quindi se io t'ho chiamato adesso, se tu butti giù, sei morto. Hai visto? Sei morto.
7: Pronto?
6: Pronto, è il negozio di Pina Canarina, quello degli uccelli.
7: Scusa?
6: Sì, ti scuso, va bene, sei perdonato. È il negozio di Pina Canarina, quello degli uccelli.
7: Pina Canarina? No, non è il negozio degli uccelli.
6: Ma non sei addestratore, allevatore?
7: Io non addestro, non allevo, io faccio disinfestazione.
6: No, secondo me tu ti fai e basta.
7: Secondo me io ti spacco la faccia, figlio di puttana. Chi cazzo sei?
6: Bellissimo.
7: Chi cazzo sei?
6: Bellissimo. Sai che te lo giuro, da quando ho visto il film 300 che non trovo un pagliaccio così.
7: Chi cazzo sei, coglione?
6: Sai che ti trucco col tuo sangue?
7: Ma chi cazzo sei? Prendimi, che cazzo sei?
6: Ti faccio sanguinare così tanto, te lo giuro, col pennello prendo e dipingo.
7: Ma privato, pezzo di merda.
6: Faccia di cazzo, parliamo una alla volta almeno.
7: Chi cazzo sei?
6: Allora, sai chi sono io? Io sono quello che ti infila le dita nel torace e ti opera dall'interno.
7: Ma pezzo di merda, mi devi dire chi cazzo sei?
6: Prendo una cannuccia, ti succhi i lividi e ti sputo in faccia il tuo sangue.
7: Ti la passerò a tua mamma, chi cazzo sei?
5: No, la mamma non la devi toccare, che tu non sei degno.
7: Ma te chi cazzo sei?
6: Sono quello che ti pettina e ti tira i capelli fino dietro la schiena.
7: Figlio di puttana, mi devi dire il tuo nome.
6: Anzi, sai chi sono io? Sono quello che ti acchiappa le spalle e te le disarciona, capito? Ti ficca le braccia dietro la schiena. Che sembri l'uomo di Truviano.
7: Figlio di puttana.
6: Cazzo, che bella. Come scandisci bene? Chi ti ha insegnato a usare la bocca? Tua sorella?
7: Tua mamma mi ha insegnato a usare la bocca.
6: Sai che coi tuoi denti ci faccio una collana?
7: Sai che io quella tua faccia invece te la apro a metà, te

0: Mica come ti scaldi, sei un fattore del cazzo.
1: Ma fa il culo, coglione, che non c'è un cazzo da fare che chiamare me. Mamma mia, dimmi il tuo nome.
0: Che bello, chiuso come sveglia la
1: mattina. Come cazzo ti chiami?
0: Sei fantastico.
1: Dimmi come cazzo ti chiami.
0: Ma devi abbassare la voce adesso. Che
1: ma
0: mi sono divertito.
1: Hai capito?
0: Guarda che non è che perché stai urlando sei prevaricatore, che io
1: ma
0: arrivo ti buco.
1: Ma
0: hai capito?
1: Coglione.
0: Cioè, infatti che tu stai urlando e io ho questa voce pacata.
1: Ma tu stai urlando, ma
0: significa
1: cazzo
0: che
1: caga, vai a fanculo,
0: io ti faccio un terzo occhio, tu invece me lo puoi succhiare, capito?
1: Dimmi chi cazzo sei che mi
0: scemo
1: chiami
0: di
1: con
0: merda.
1: Privato.
0: Hai
1: che
0: capito?
1: Mi con numero privato, c'hai paura, dimmi chi cazzo sei.
0: Yeah. Sai che te lo giuro che quando mi vedi ti vengono i capelli bianchi dallo spavento.
1: Oh, pezzo di merda, mi devi dire chi cazzo sei.
0: Siamo in due, sono io, Smith e Wesson, anzi in tre.
1: Smith e Wesson te la infilo nel culo. Cazzo sei,
0: come sei potente. Sei uno degli Avengers. Che ti sento
1: ma
0: forte come Hulk.
1: Ma lo senti sto coglione?
0: Ma qui stai parlando con la mamma che vive a casa con i tuoi.
1: Sto parlando con quella tua mamma che mi sono appena finito di coglione.
0: È fantastico perché vivi a casa sul letto, sul lettino con i pupazzi.
1: Ma
0: il fenomeno fai.
1: Vai avanti ancora.
0: Madonna, ti spezzo ogni dito, proprio ogni dito del corpo, ma con calma te li spezzo.
1: Crackets, crackets.
0: Sai cosa faccio? Ti suono la bocca come un pianoforte, comincio a cantare le note. Scemo di merda.
1: Che cazzo vuoi?
0: Io sono quello che ti mette una cerniera zip davanti alla faccia. Così posso tirare fuori il teschio e rimetterlo dentro quando c'ho voglia.
1: Dimmi che cazzo sei, dimmi che cazzo vuoi.
0: Sono quello che ti io ti scopo gli occhi.
1: Dimmi che cazzo vuoi da me.
0: Niente, ti ho fatto la domanda, ma sei partito tutto incendiato. Io ti ho fatto la domanda, ho detto se eri quello che aveva i colpi. Poi ti ho sentito con la voce tutta fatta e sei partito a insultarmi. Perché sei un pazzo.
1: Sono un pazzo, io mi chiami, mi dici allevi gli uccelli, questo e quello, cioè sono un pazzo io.
0: E ti ho chiamato, ho chiesto se sei allevatore, mi hai risposto no, io faccio pesticidi. Ti ho detto guarda che c'è la voce da fatto, sei partito, mamma puttana.
1: Non c'ho la voce da fatto.
0: C'avevi la voce addormentata. Non... Cosa hai detto, scusa?
1: Ho detto...
0: Ah, non avevo capito bene.
1: Ah, adesso hai capito.
0: Sì, sì. Va bene, senti, dai, facciamo così che t'ho sentito un po' alterato. Adesso vengo e ti spacco.
1: Va bene, vieni, vieni.
0: Perché sai la differenza fra me e te? Che tu sei tipo gli antifurti della macchina. Alla fine la macchina la rubano lo stesso. Hai capito? Invece io quando arrivo tu senti un sibilo. Senti,
1: vieni.
0: E poi ti svegli dopo 15 anni con tutte le piaghe da decupito dietro la schiena e dici cos'è successo, cos'è successo? E il dottore si è svegliato. Hai capito come funziona la differenza fra me e te? Che arrivo come un sibilo, proprio come il mantello di Batman.
1: Vieni,
0: arrivo.
1: Vieni.
0: Madonna, ti sposto i capelli sulla spalla con uno schiaffo.
1: Vieni.
0: Mamma mia.
1: Vieni.
0: Però ti picchio con calma. Perché ho deciso.
1: Ti aspetto, vieni.
0: Ma però no, te lo giuro. Ti faccio vivere un film, te lo giuro. Adesso arrivo.
1: Vabbè, vieni.
0: Tranquillo, che tanto sa dove sei.
1: Va bene.
0: Però continua a urlare mentre ti aspetti. Perché il primo schiaffo te lo voglio dare mentre stai bestemmiando.
1: No, ma
0: mi fai spaccare perché sei veramente fenomenale. Sei partito da. Tutto tu hai fatto. Tu sei Johnny Arteria. Arteriosclero, figa, fantastico. Va bene, dai, senti, una cifra di schiaffi te le proprio annotati, proprio li ho messi in agenda. Adesso appena passo da quelle parti poi ti do una rotolata.
1: Vabbè, sono qua.
0: Va bene, ciao, fratello, fatti una
1: cara. Ciao.
0: Ma cos'è successo?

0: 105.
1: Salve amici, bentornati ad una nuova puntata di Freedom Oltre il Cortile. Prima di iniziare, volevo congratularmi con Paolo Nois dello Zoo di 105, che nonostante sia un amico e fan decennale del programma, è riuscito a pestare una merda colossale nel confezionare questa parodia, clonando la mia voce. Ma senza rancore, riprendiamo da dove abbiamo lasciato e con ironia, che non vuole offendere i seri professionisti che lavorano con grande passione al format originale, facciamoci un altro viaggio cialtronesco con Freedom Oltre il Cortile. E comunque Paolo, sei uno scemo, sappilo.
2: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile, Roberto sonderà le innovazioni tecnologiche di un grande inventore contemporaneo che, in barba a Tesla, ha brevettato la prima vettura che si locomuove a peti umani.
1: Salve, dottor Giannone. Siamo venuti appena ci ha inviato la mail, ma solo dopo aver spento le risate dopo ore di tentativi. I nostri telespettatori fremono nel vedermi con la mia giacca tipo Sahara a bordo della vettura che si locomuove a peti umani.
3: Salve, Roberto, eccola! Questa è la scorreggio vettura, la prima macchina al mondo che si muove grazie all'energia delle putrescenze intestinali. Prego sali e ti mostro subito come funziona.
1: Incredibile, amici di Freedom. Sono seduto al fianco del professor Giannone, esimio scienziato dell'Università di Pisa, purtroppo espulso ingiustamente per via di alcuni esperimenti di trapianto di testa tra uomo e astice. La vettura sembra una normalissima Panda anni 90, ma sotto il suo cofano si cela un brevetto che potrebbe rivoluzionare il mondo dei trasporti per sempre. Presto, dottor Giannone, ci mostri il funzionamento in esclusiva per Freedom.
3: Ecco, Roberto, basta infilarsi questo tubo nell'ano e dopo alcuni sforzi per produrre gas intestinale, il motore comincerà a sviluppare l'energia necessaria per la locomozione. Dammi solo un attimo, perché come puoi immaginare, sono un po' imbarazzato davanti alle telecamere e sono anche molto emozionato nel rivelare al mondo la mia scoperta incredibile.
1: Ecco amici, come state vedendo, il professor Giannone, senza alcun pudore, si sta infilando circa 20 centimetri di tubo flessibile nell'orifizio anale.
3: Ah!
1: Immagino la sofferenza, professore.
3: Ah, sì, Roberto. Ogni volta come se fosse la prima.
1: Bene, adesso che si fa?
3: Aspettiamo che me ne scappi una e girerò l'interruttore per avviare il motore.
1: Come va? Le scappa?
3: Sì, forse ci siamo. Ancora un attimo, per favore.
1: Ci siamo, professor Giannone?
3: Sì, sì, eccola, eccola. Ah! Giro la chiave.
1: Fa fatichina, sento.
3: Serve più carburante. Aspetti che ne ho un'altra bella tosta. Ah! Eureka, s'è messa in moto.
4: Ma dove va Roberto? Non viene a fare un giro?
1: Scusi, professore, ma se per accenderla si è scaricato mezzo intestino, non vorrei che a metà strada mi tocchi fare da riserva.
2: Bravo Roberto, ottima idea. E comunque abbiamo già fatto 2 punti di share in più solo con il tubo nel culo. Del resto poco importa. Infatti ci spostiamo a Tulum e dopo 3 shot di tequila e una contrattazione andata male per un'oncia di roba seria, andiamo a visitare i famosissimi cenote, enormi fori della terra, profondi anche centinaia di metri e pieni di acqua cristallina. Dopo aver lanciato 345 droni e aver spaventato per sempre le rotte migratorie di una ventina di specie volanti, ci apprestiamo ad affacciarci senza alcun senso logico e benché minima preparazione atletica al ciglio di questi pericolosi buchi. Fortunatamente tu hai sempre il tuo caschetto di 2 misure più piccole che ti protegge da qualsiasi cosa, comprese le esplosioni atomiche.
1: Siamo a Tulum, sul ciglio pericolosissimo di questo cenote, un profondissimo buco inspiegabile della terra pieno di acqua cristallina. Ci sono 300 droni che volano attorno a noi per non perdere nemmeno una inquadratura del mio caschetto piccolo e buffo, mentre mi appresto, con questa cordina insignificante, a calarmi dentro uno di essi. Forza che aspetti. Omar, seguimi! Ma stai attento, non ti abbiamo messo alcuna corda e hai inspiegabilmente in spalla una videocamera anni 90 del peso di 50 kg. Attento, Omar! Avete ripreso tutto? Forza, che aspettate, andiamo a salvare subito la telecamera, cazzo!
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile mostreremo il salvataggio della telecamera anni 90 e poi aspetteremo in hotel in mezzo a donne di malaffare e fiumi di birra. Il ritorno di Omar, che ci siamo ovviamente dimenticati nella concitazione dell'avvenuto recupero dei mezzi tecnici di proprietà di Mediaset. E poi faremo visita a dei parenti in meridione di alcuni stagisti della redazione con la scusa di fare delle riprese in un castello infestato e ci riempiremo le panze di prelibatezze campane. Infine, torneremo da quel cialtrone di Zaudia Uas e ci faremo impapocchiare di minchiate sullo stesso buco scavato malamente nel deserto, che lo stesso millanta da 10 anni essere il passaggio per una tomba inviolata.
3: Porca puttana, ho finito il carburante. Scusi, le dispiacerebbe scorreggiarmi in questo tubo che le infilo nel culo?
0: Ehi, ma è pazzo? Vada via prima che chiamo i carabinieri.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta
7: Il segreto.

0: Serva straccia! Serva straccia! Ma dove si è cacciata quella plebebete? Serva straccia!
1: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo riordinando la sua collezione di cravatte per spermatozoi!
0: Ne sbatto l'ano di quello che stai facendo! Non credi di esserti dimenticata qualcosa? Brutta sguattera!
2: Potrei farle la stessa domanda da. Maniera strana, vi è piaciuta?
3: Bravo, bravissimo! Grazie. Applausi, bravo! Bravo, bravo!
2: Troppo, signore, grazie!
4: Sublime!
1: No, signora! Cosa mi sarei dimenticata?
0: Dobbiamo andare a visitare il museo, brutta nana scansafatiche!
1: Oh, è vero! Il museo! Mi perdoni! Le chiamo subito l'auto blu!
0: Idiota! Ma non lo sai che io ho il colore blu? Abbiamo un trascorso anale? Oh.

0: Mi perdoni, non lo sapevo, signora. Le prometto che in futuro non accadrà più.
1: Cretina! Non lo sai che io e il futuro abbiamo un trascorso anale?
2: Sì,

0: potrei farle la stessa domanda.
1: Bravo,
0: troppo gentile.
2: Cavolo, oggi è pieno di gente il museo.
3: Sono certamente venuti tutti qui per scoprire il mio segreto. Ma nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
0: Potrei fare la stessa domanda!
4: La la la la la la la.
0: Avete colto la mia call to action?
4: Bravissimo, bravo!
1: Non mi è piaciuta, rimedio una volta!

0: guida del museo! Seguiamola!
1: Deficiente! Lo sai che io e la guida del museo...
0: Avete un trascorso anale?
1: No, in realtà no. Possiamo seguirla.
2: E qui, alla vostra destra, potete ammirare il famoso dipinto La dama con la dermatite che si piscia addosso nel sonno. Bello, vero? Estasiante.
3: Potrei fare la stessa domanda.
2: Bravo. Mentre di fronte, ovviamente, è palese, c'è il David di Donatello.
0: Stupendo!
1: Idiota! Non lo sai che io e il David di Donatello abbiamo un trascorso anale?
2: Allora quella macchia marrone sul cazzo non è muffa. Mentre alla vostra sinistra c'è il pezzo forte della nostra collezione, un papiro egizio che è stato recentemente tradotto, svelando un incredibile segreto.
0: Davvero? Qual è il segreto?
3: Potrei farle la stessa domanda.
4: Bravissimo!
3: Intenso! Intenso! Meraviglioso! Prendi questi gladioli! Basta, basta fiori, grazie.
2: Il segreto di una donna...
1: Non osare!
2: Una donna che...
0: Dici il segreto!
2: Il segreto!
0: No, no! Presto! Chiamate un'ambulanza!
1: Idiota! Non sai che io e l'ambulanza abbiamo un trascorso anale?
3: Potrei farle la stessa domanda! Blasfemo!
4: Bravo però, bellissima intenzione, bravo!
1: Bravo!
4: Potrei farle la stessa domanda!
3: Adoro i miei fans!

0: Bentrovati ad un nuovo entusiasmante appuntamento con la scienza, la curiosità ed il mistero, ovvero Freetom, oltre il cortile. Due ore di cose e persone, sparate in un guazzabuglio di dronate e basi cinematografiche, scaricate avidamente con l'abbonamento aziendale. Anche oggi avremo un grande ospite, ovvero il professor Giannone, che dopo averci dato grandi soddisfazioni di ascolti, grazie alle sue invenzioni che funzionano con i peti umani, torna con una nuova ed incredibile scoperta. Sedetevi comodi. Inizia il viaggio. Inizia Freetom oltre il cortile.
1: Oggi nella puntata di Freetom oltre il cortile, nonostante le proteste della comunità scientifica, daremo ancora spazio sulle reti nazionali ad uno scienziato radiato dall'albo per via dei suoi controversi esperimenti, ovvero il trapianto di teste umane sul corpo di astici. Fregandocene impunemente della surrealità delle sue esternazioni, mostreremo la nuova invenzione del professor Giannone. E subito dopo non saprei, perché verso le 10 già dormo.
0: Guardatemi quanto sono fico con il mio giubbottino stile Sahara smanicato. Ormai simbolo di stile ed avventura, come il cappello di Indiana Jones, che io ho sostituito con il mio caschettino giallo di 3 taglie più piccolo, che mi fa sembrare ancora più gigantesco. Ma non è del mio stile da carpentiere americano che voglio parlarvi, ma dell'ennesima invenzione del professor Giannone, che oggi ci sconvolgerà nuovamente. Sono sempre a Torino, fuori dalla sua dimora incasinata e che emana un tremendo lezzo di feci. Entriamo e scopriamo assieme di cosa ci deve urgentemente parlare. Professor Giannone, siamo arrivati. È in casa? La considero una risposta affermativa.
2: Eccovi finalmente! Ma quanto ci avete messo? Vi aspettavo stamattina! Se avessi saputo che sareste arrivati nel pomeriggio, vi avrei preparato i miei biscotti fatti con l'acqua di feci.
0: Accidenti, che peccato. Avevo giusto voglia di una bella escherichia coli.
2: Ma come fa a sapere il nome della mia bibita gassata che sto lanciando sul mercato? C'è stata forse una fuga di notizie sul brevetto?
0: No, professore. La mia era una battuta.
2: Accidenti, che casualità!
0: Perché?
2: Per la mia bibita Escherichia Cola.
0: Lei sta per lanciare una bibita gassata chiamata Escherichia Coli.
2: No, il nome è Escherichia Cola.
0: La prego, non mi dica che ci ha chiamati nuovamente per mostrarci una bibita gassata di sua produzione, che si chiama Come un battere mortale.
2: Troppo tardi, pennellone col caschetto buffo. Senti come frizza! Eccola, la mia innovazione a impatto zero nel mondo delle bibite.
0: Porca troia, che puzza di merda!
2: Ricca di nutrimenti derivanti dalla mia precedente invenzione, ovvero l'acqua cacca.
0: Mamma mia, qui dentro non si respira.
2: E senza coloranti e conservanti, senza zuccheri dannosi per lo sviluppo dei giovani.
0: Oddio, che puzza!
2: Bevi, pennellone, senti che freschezza scorreggiosa. Sana e naturale come i peti umani. Adesso mi sparo proprio una bella sorsata. Oh!
0: Cristo santo, che schifo.
2: Accidenti! Mi sa che il pennellone col caschetto da scemo ha avuto un calo di zuccheri. Vado a prendere l'altra mia invenzione. Il multivitaminico isotonico Caccarade.
1: Nel prossimo episodio di Freetom oltre il cortile andremo a trovare in ospedale il professor Giannone dopo 3 interventi di urgenza per la ricostruzione dell'apparato digerente dopo la compromissione dovuta dall'ingestione di batteri pericolosissimi. Dopodiché andremo in un castello a vedere la polvere. Torneremo in Egitto a fissare nuovamente lo stesso sito di sempre con la lampada di Dendera di sto cazzo. Apriremo decine di porte con dei permessi speciali di chi non si sa. Ed infine droni. Droni senza un domani. Droni finché non si oscurerà l'orizzonte. Tutto questo in Freetom oltre il cortile.
2: Figa raga, mi sa che non mi sento benissimo.
3: Only for you, the zoo. Bye. This is a zoo. This is a zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is a zoo. This is a zoo.
4: Peterlizia.
5: Vai, dai!
6: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
7: Tutto il resto è gioia.
8: Giustamente, è giusto così, lo sport è così, c'è chi vince e chi perde.
9: Lupi chi? Lupi?
10: Si nasce.
9: Si nasce.
8: Va bene.
11: E gatti si diventa, sai.
8: È giusto che sia così.
11: Non ti preoccupare.
8: Dicevo, c'è chi vince e chi perde.
11: Che venite anche voi in pianura per cercare qualche lavoro.
12: Quello che avete sentito è uno scambio di battute tra un piccolo tifoso del Cosenza e la conduttrice televisiva sportiva Sara Pinna. In pratica, insomma, questa signorina, siccome il Vicenza ha perso contro il Cosenza e quindi è andato in Serie C, ha pensato bene di dire a questo ragazzino: ma sì, esulta calabrese di merda, tanto prima o poi verrai qua a mendicare il lavoro. Più o meno questo è il significato e il contenuto della risposta della conduttrice. Naturalmente Sara Pinna è stata messa in croce per questa battutaccia a sfondo razzista, ma io penso che invece abbia ragione perché è una cruda verità, ma nel meridione non fa un cazzo di niente nessuno. Volete confutare questa opinione? Apriamo le linee, dai, fatelo voi, dai, dai, dai. Apriamo con il Lota da Napoli. Lota. Sempre un piacere sentire il tuo saluto dal profondo del meridione dell'Africa.
13: A me ti riconosco, perché mi chiama, perché la Sarapinna.
12: Bravo, esatto.
13: Perché? Ma secondo te, pure lei, no? Sta grande, ma fammi sta zitta.
12: Sta grande cosa.
13: Ma questo cognome Pinna, non è nata pure lei in pianura o si è andata a cercare il lavoro?
12: Pinna, che sappia io, è un cognome sardo, che sappia io.
13: Secondo te non è andata pure lei in pianura, i suoi antenati o chi ci faccia?
12: Che cazzo c'entra? Lei magari è nata, è cresciuta a Vicenza, quindi che cosa c'entra?
13: Mamma mia, Veneto, che brutto.
12: Ma perché secondo te ha detto il falso?
13: Cioè,
12: quindi è razzista?
13: In un'azione razzista.
12: Quindi è razzista dire...
13: Tu sei il primo, Cruciani.
12: Io? Certo!
13: C'è una donna che si schifi, ma noi non sai quanto si schifi siamo noi a te.
12: Io sulla Salerno Reggio Calabria, quando passo, lancio gli annunci di lavoro, andate a lavorare! Dai, vattene a fanculo, vieni in pianura a lavorare, non far finta lì in Campania. Ciao, Reddito. Andiamo in Sicilia, dove c'è Rocco? Vai Rocco, Sicilia, vai!
14: Ne penso che i parassiti sono l'imprenditore, non gli operai del sud.
12: Quali imprenditori?
14: L'imprenditore, tutti. Ormai più pensano al profitto, non pensano al benessere degli operai per farli crescere.
12: Ma mi scusi, ma perché un imprenditore dovrebbe pensare al benessere degli operai? Cioè l'imprenditore imprende per fare soldi.
14: Se lui vuole un operaio buono,
12: sì,
14: bisogna che lo cresci, ha capito?
12: Mica è suo padre, scusa, cosa gli diamo? Latte in polvere? Gli facciamo fare il routino? Che cazzo stai dicendo?
14: Parlare è bello di presenza, non per telefono.
12: Cos'è? Ma che lingua è parlare bello di presenza? Cos'è? Bello figo gula, hai pasta tonno? Come parla? Impari la lingua italiana! Andiamo da Alberto, dai, Sara Pinna, Alberto, vai!
15: Guarda, te lo dico nella sua lingua perché sono stato a Cortina. Lei
12: sì.
15: È una mona.
12: Sì.
15: La vacca ha detto mare.
12: Sì.
15: Maste gabrodo.
12: Sì.
15: E tomare homo. Perché non puoi andare da un calabrese, soprattutto da un bambino, a dire che lui è un falcazzista, che devono andare tutti su in Veneto.
12: Però è falso questo, è falso o è vero però? Che tutti i calabresi per trovare lavoro devono andare in pianura, è vero o no?
15: Quasi tutti sì, perché
12: e allora che cosa c'è
15: al mese.
12: E allora che cosa c'è che non va in quello che ha detto Sara Pinna?
15: C'è la anche
12: verità.
15: Il resto di cittadinanza stanno bene, tanto loro già sono predisposti a non fare un cazzo. Perché devono andare su in Veneto? Ruba sti cazzo di soldi e vai a masticare, a ciucciare cazzo nei bar, a grattare i grattevinci con la cappella.
12: Non ho capito questo ragionamento. Improvvisamente questa deriva. Sei uscito dall'autostrada del buon senso, sei entrata nella statale dell'infamia. Dai.
15: C'è un cappellone di un elefante.
12: Va bene, sì, adesso lo cerco su Amazon e ti mando le foto. Dai.
15: Toccami.
12: Batte la fattura. Domenico dal camion, Domenico di Bari, dai, dal camion, vai, sei in onda, vai.
16: Che se c'è il lavoro in Calabria, il nord ti cava le palle.
12: Però il lavoro in Calabria non c'è.
16: C'è scatta mappa, purtroppo è così che deve andare.
12: E quindi c'ha ragione Sara Pinna.
16: C'ha ragione in un certo senso, però la Pinna non venite poi a fare le ferie al sud, in Puglia, che io sono pugliese, in Calabria.
12: Perché no? Almeno vi porta quattro soldi.
16: Ah, sono gli altri che ce li portano i soldi, non serve il soldo della Pinna.
12: Chi ve li porta i soldi? Chi è che
16: di turisti, non ti preoccupare.
12: Chi? Facciamo un esempio, chi è che viene in quei posti?
16: Il Castres, io sto a Ivrea, sto col cane, il Castres.
12: Giusto, ma secondo te, scusa, questa Sara Pinna è stata razzista o semplicemente gli bruciava il culo perché il Vicenza è andato in C?
16: Io sono milanista, io sono di Bari ma sono tifoso milanista.
13: Beh, io come, voto quando,
12: come tutti i terroni, come tutti i terroni, perché una squadra decente in meridione non c'è, quindi tutti i terroni.
13: Purtroppo è così, siamo nati con il Milan nel cuore, hai capito?
12: Però con un cazzo nel culo per quanto riguarda sia il lavoro che il calcio.
13: Per il momento non è ancora entrato. Metaforicamente sono entrati assai. Però per il momento Alvin non è ancora entrato.
12: Se ti dovesse succedere,
13: sarai il primo ad essere avvisato. Non ti preoccupare.
12: Un bacio grande, buon viaggio. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Alla prossima. E chiudiamo con l'amico mio. Sentiamo direttamente da Grey School. Buongiorno, amico del cuore.
5: Ecco, io te lo aspettavo. Che sei l'unico.
13: Vabbè, siamo cani.
12: No, siamo cani, perché se mi parti sempre col solito ritornello, onto, quale, donne, gli animali, lo sai che non me ne frega un cazzo. Io gli animali le mangio, le donne le chiavo.
5: Perché sei una merda? Perché devi imparare a portare rispetto? No, non me ne frega un cazzo. Se sei sempre le stesse. Madonna, che vermi che te ne fai venire, sì. Cruciani, solo ti che questa capacità qua di mandarmi il sangue al cervello. Ma hai detto possiamo, unto abbastanza.
12: Ma non possiamo darlo per assoluto.
5: Stai zitto e sto parlando io.
12: Non me ne frego cazzo,
5: mi
12: stai parlando tu.
5: Stai zitto che sto parlando io. E quando parlo io tu stai zitto. Hai capito? No. Mi devi lasciare tranquillo. Mi devi lasciare in pace.
12: Va bene.
5: Mi devi prima portare rispetto
12: alle donne, gli animali, sì.
5: Per come le tratti in quella merda di tra quella latrina di trasmissione che t'annucci brutto bastardo.
12: Hai finito?
5: Ah, ma ti devi insegnare l'educazione, cosa?
12: L'educazione! Hai appena bestemmiato!
5: Ma tu devi stare zitto e ascoltare!
12: Tu bestemmi e io sono. Tu bestemmi e io sono.
5: Ma tu che mi fai bestemmiare?
12: Allora sei.
5: Io sono la persona più pacifica del mondo.
12: Ma cosa dici, che sei un pazzo sanguinario shogun? Dai, su, si sente che sei un serial killer mancato, sei.
5: Tu fai, comincia la trasmissione a non parlare male delle donne.
12: Sei
5: e fai di trattarle bene. Dai che ci sei vicino, brutta merda. Brutto onto. Cretino.
12: Sto facendo la stessa.
5: Ma che cazzo fai? Ma sei scemo, sei.
12: Ma io sono scemo.
5: Ma che ti viene su, ma hai detto drogato.
12: Drogato.
5: Dai, brutta. Sta attento, Cruciani, sta attento.
12: A cosa?
5: Io vengo giù ogni giovedì, posso venire giù,
12: sì,
5: vengo in viale Sarca, vengo in direzione, vengo da, dammi un indirizzo.
12: E il problema è che tu vieni e poi scappi, ti nascondi, e questa è la verità.
5: Ma che cosa, scappo dalla porta in servizio, brutto maledetto,
12: ma molto
5: bastardo. Guarda, Cruciani, ti auguro di svegliarti vestito elegante e freddo, brutto bastardo, ti auguro con tutto il cuore di morire maledetto infame, te lo auguro con tutto il cuore, muori
12: sempre
5: bastardo,
12: dopo di
5: muori.
12: Te, dopo di te verrò a pisciarti sulla lapide. Vedi, l'amore è sopravvalutato, l'amore è largamente sopravvalutato, il sentimento più bello, più grande, più profondo, che unisce di più le persone è l'odio. Amo l'odio e odio l'amore. Ciao, alla prossima, ciao.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
17: Sai che gli fai?
18: Mi piscia addosso.
17: Sta merda secca.
18: Vieni.
17: Non ti azzardare. No! Non mi... No!
18: Che
17: sto
18: qua, stai qua,
17: mi pisci addosso.
18: Ma voglio che le pisci addosso.
17: Io rutto anche te.
18: Ma qua il rutto di merda, cioè, già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
17: Ma sentito? Si ubriaca, quello è l'abriacatura di 3 mesi fa.
19: Cos'è l'abriacatura?
20: Leo.
18: Martino, vaffanculo.
20: Leone.
19: Aia! Cosa sei qua adesso?
18: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
17: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
19: Perché non sei tu un cazzo? Porca troia.
20: A me il rutto non fa rumore.
18: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
20: No.
18: Li facevo prima di venire qua.
17: Aia! No, Leo, fa male, anche un palla sulle gambe, fa male! Aia!
18: Una prezza, pesce, murta, fate scendere.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oh,

0: Miami.
1: Marco Mazzoli su Chi è cazzo di cani.
2: High time from the ATC 09 Alpha Alpha B.
3: Fabio Lisei dice solo cazzate, non sa un cazzo.
4: Sorry, il comunismo è una presa per il culo, sono tutti una massa di coglioni.
5: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: torre di controllo Icaro Pecora, torre di controllo Icaro Pecora, come va lassù?
1: Icaro Pecora, torre di controllo, tutto ok Peg, abbiamo raggiunto i 10.000 metri, i dati di volo sono perfetti e i livelli di ossigeno nella norma, anche se sento uno strano odore di cazzo. Passo.
2: Ah, non è romantico, cadetto Rooster? Io e te tutti soli ad alta quota, lontani da occhi indiscreti. Potremmo sfondarci il muro del suono a vicenda e nessuno lo saprebbe mai. Non ti eccita questa idea?
1: Negativo, signore! Non mi eccita per niente, signore!
2: Signore, signore, ma come sei formale! Ti ho detto, puoi chiamarmi signorina o anche signora puttanella, se questo ti mette a tuo agio, Rooster.
1: Negativo, signore! Come le ho già anticipato, non mi mette per niente a mio agio! Anzitutto il contrario! Le ricordo che oggi è l'anniversario della morte di mio padre, morte di cui lei è responsabile, morte che è avvenuta proprio durante un volo come questo!
2: Oh! Madonna, ma è proprio un chiodo fisso il tuo! Smettila di pensarci! Quella è sbagliata passata ormai!
1: A proposito di signore, ma lei non percepisce questo insolito odore di cazzo? C'è un fortissimo puzzo di branzino lasciato al sole a macerare dalle mosche!
2: Odore di cazzo? No, forse sono i tuoi desideri inconsci e te lo fanno sentire, Rooster.
1: Per tutti i cazzi di Giove, è insopportabile! Non ce la faccio più! Devo togliermi la maschera d'ossigeno! A cosa vale?
2: Torre di controllo, torre di controllo! Rooster a terra, Rooster a terra! Il mio secondo è svenuto! Chiedo un intervento di emergenza mentre provo a risvegliarlo con il metodo Malgioglio, molto noto tra i Top Gun.

0: Vecchia, qui torre di controllo. Stiamo cercando di capire se c'è un caccia a debita distanza. Qui torre di controllo. C'è un Tomcat della flotta a ore 12 da Mavericchia, passo.
1: Sì, sono il pilota comparsa, sono... credo di essere in zona. Se serve aiuto posso... so.
0: Se non dici passo, continui a parlare a te. Mettiamoci d'accordo, passo.
1: Ah, perché essendo un attore non avevo preparato... Passo.
0: Sì, ma non stai giocando a poker. Devi passare quando hai finito di parlare. Non passare per passare la palla, capito?
1: Passo.
0: No, se tu passi il tempo dei passi. Passi se passi, se non passi parla. O parli o passi, passo. No, me devi far di passo.
1: Parlo e passo. Passo, parlo. Ha finito il carburante, dai, adesso.
0: Non l'ascolto, non mi fa parlare, non mi fa di pazzo.
1: Non ho assolutamente capacità di. Non so.
0: La.
1: All'acqua, sta avvicinando l'acqua.
0: Allora, glielo rispiego molto semplicemente. Finché io non dico passo, lei non può parlare, se no la parla sopra la mia comunicazione.
1: Passo, aspetta un attimo, scusa.
0: No, ma non ho detto passo, vede che lei parla?
1: No, però, siccome mi sono affiancato l'aereo di Mavericchia. Credo, sto guardando dentro l'abitacolo, passo.
0: Bravissimo, riesce a vedere che cosa... ritorna, super comparsa, qui torre di controllo. Riesce a vedere che cosa sta succedendo in cabina, passo?
1: Sì, passo.
0: E sti cazzi, passo.
1: No, dico, c'è il tenente Mavericchiano, il comandante lì, completamente nudo, ma nudo, ma veramente nudo, c'è una roba, una nudità mai vista. Credo che gli sta infilando un uccello in bocca, tutto fino ai coglioni, in gola, una roba, cioè non riesco a guardare, faccio così con gli occhi perché se giro la testa mi imbarazzo. Col culetto ha aperto il canale, quindi sentiamo l'audio nella cabina, perché si muove anche con degli spasmi, cioè proprio gli sta scopando il cranio, è una roba... Sì, sentite? È imbarazzato, cigono i sedili, è una roba... Ride anche in maniera forsennata.
0: Dai, Rustia, riprenditi.
1: Non credo che sia una tecnica di respirazione.
0: Dai, fino alle palle.
1: Gli dà delle coglionate sul mento che sono... pazzesche!
0: Dai, cazzo, dai!
1: Che spettacolo!
2: Mamma mia, che manovra di emergenza da super etero!
1: Torre di controllo. Penny? Passo.
2: Sì, passo.
1: Allora, non so come spiegartelo, però credo che proprio sia culattone.

0: Lo Zodi 105.
1: Bentornati ad una nuova puntata di Free Tom oltre il cortile. Anche in questa puntata abbiamo prosciugato una diga idroelettrica per caricare le batterie dei nostri droni. Abbiamo chiesto a custodi che mangiavano panini il permesso specialissimo per aprire porte di sgabuzzini ed il nostro goffo Omar ha sempre inspiegabilmente una obsoleta telecamera anni 90 sulla spalla. Tutto è pronto, allacciate le cinture, sedetevi comodi che il viaggio sta per iniziare.
2: Oggi nella puntata di Freetom oltre il cortile andremo a casa del mago Ricchionello, che da anni divide la comunità scientifica. Egli infatti asserisce di essere in grado di comunicare con l'aldilà e che grazie al potere del papocchio lui sia in grado di mettersi in contatto con gli spiriti, ma solo di persone omosessuali.
1: Siamo fuori dalla dimora del mago Ricchionello, un personaggio che ha dell'incredibile. Laureatosi all'Accademia di Arte Drammatica, scopre durante una rappresentazione teatrale di avere un potere straordinario, ovvero che il suo pene, quando è turgido, funge da antenna con l'aldilà. Egli lo definisce il papocchio. Ma non scopre solo questo, ma anche che inspiegabilmente riesce a parlare con defunti di ogni epoca accomunati da un'unica cosa, ovvero essere omosessuali. Forza, entriamo! C'è un fortissimo odore di gel oppure di pasta Fissan. No, anzi, di lubrificante, tipo quello che si usa dal dottore per gli esami. Ecco, vasellina è il termine adatto.
3: Eccola, Roberto, benvenuto, vi stavo aspettando.
1: Mago Ricchionello, salve. Stavamo appunto disquisendo dell'odore fortissimo nella sua dimora. Forse è l'odore degli spiriti?
3: Ma no, scusate, non ho avuto il tempo di arieggiare. Ieri ho dato un party ciuff ciuff con degli amici e abbiamo fatto tardi per scastrarci. Purtroppo uno dei vagoni umani si è sentito male col chalice.
1: Credo che la mia maturità sessuale, mista alla mia immensa preparazione come divulgatore, mi abbia fatto intendere perfettamente che lei si stia riferendo ad una festa dove le persone se lo inzuppano in fila. Ma per dovere di contegno televisivo soprassiederò, virando immediatamente sull'argomento principale della nostra visita. È vero che lei riesce a mettersi in contatto con gli spiriti grazie ad uno strumento chiamato papocchio?
3: Sì, esattamente. Il mio papocchio è come un'antenna che catalizza le anime dei defunti che così.
1: Tutto questo è incredibile. Quindi è in grado di darci una dimostrazione?
3: Certamente. Sedetevi e cercate di concentrarvi assieme a me. Mettete le mani sui peni e massaggiateli mentre io sfodero il papocchio. Ecco il magico papocchio. Purtroppo ancora non è duro duro e per mettermi in contatto con gli spiriti che così ho bisogno di menarlo un attimo.
1: Mi perdoni, mago Ricchionello. Non vorrei essere sgarbato, ma si rende conto che lei ha tirato fuori il suo membro e lo sta tiracchiando innanzi alle telecamere di un programma di divulgazione delle reti ammiraglie Mediaset?
3: Questo non è un semplice membro, ma è il papocchio, uno strumento magico. Merita il vostro rispetto e sono certo che quando sarà duro duro e sentirete le voci dall'oltretomba, tutta questa polemica sterile e pudica passerà in secondo piano.
1: Sì, ma sta roba non si può trasmettere.
3: E poi in montaggio metteteci le peccette con le faccine degli emoji, così non vi chiudono il programma.
1: Ma a me fa schifo lo stesso, mi perdoni. Mi è arrivata anche una goccetta di qualcosa che è partita dalla punta.
3: È il flusso, il flusso.
1: Sì, vabbè, il flusso. A me sembrava urina, mi scusi.
3: Ecco, ecco, sì, lo sento. Sento che sta tirando il papocchio.
1: Guardi, credo che la cosa possa finire qui. L'imbarazzo generale è palpabile.
3: Bravo, ottima idea. Palpa, palpami il papocchio.
1: Ma che sta dicendo? Mi stia lontano, per favore.
3: Tocca, tocca.
1: Ma che tocco? Ma che sei impazzito?
3: Dai, dai, abbassa la testa. Baciami il papocchio. Fallo per gli spiriti.
1: Sa che se non mi leva la mano dal caschetto immediatamente, le mollo un pugno così forte che quando si sveglia è cambiato il governo?
3: Ma non vuoi parlare con gli spiriti con il microfono del papocchio?
1: No! In realtà vorrei solo che queste due ore della mia vita non fossero mai accadute e vorrei usare il cavo di quella lampada per stringerle la giugulare talmente forte da farle uscire l'ipofisi dalle narici.
3: Sì, così mi piacciono gli uomini rudi vestiti da carpentieri.
1: Andiamocene, Omar, e non dare le spalle al mago.
3: Bastava solo un bacino sulla punta.
2: Nella prossima puntata di Freetom oltre il cortile, Indagheremo sui misteri di un posto che sembra solo una vecchia baracca e scopriremo che forse è solo una vecchia baracca, ma la venderemo come un luogo infestato. Poi ci sposteremo a Potenza, ma solo perché ci siamo sbagliati in autostrada. Infine guarderemo cianfrusaglie di un accumulatore seriale che spacceremo per collezionista di oggetti esoterici. Questo è molto altro nulla nella prossima puntata di Freedom Oltre il Cortile.
4: Come hai detto che ti chiami, tesoro?
5: Omar!
3: Sono contento che sei tornato da solo per parlare con gli spiriti culacchioni.
5: Sì, ma quando vengono mi fa male un po' il popocchio.
3: Vengono. Ah, sì, stanno per venire.
6: Radio 105.
7: Only for you. No. This is Zoo.

0: Oh sì, sì. Serva straccia? Serva straccia?
1: Eccomi signora, mi scusi il ritardo, stavo spolverando la sua collezione di aeroplanini di grandi labbra.
0: Me ne sbatto il cazzo di cosa facevi. Oh sì, oh sì.
1: Madonna Ruanda, cosa le prende?
2: Potrei fare la... Se sei domanda!
3: Bravo, bravissimo, che interpretazione.
4: Un po' erotica.
0: Oh sì, lurida serva ignorante. E non lo vedi che ho il ben di schiena?
1: Il ben di schiena? E che diavolo è?
4: Potrei sborrarle la stessa domanda.
0: Quanto sei elegante. Oh sì, oh sì, idiota. Hai presente il mal di schiena? Io al contrario, mi fa bene la schiena. Oh sì, oh sì, come mi fa bene. Come mi fa bene, aiutatemi, aiutatemi.
4: Questa donna è una puttana.
3: Bravo, fermo. Bravissimo, bravo.
4: Volevo cambiare intenzione battuta.

0: c'è altra soluzione allora! A ben di schiena, estremi rimedi! Tieni!
1: Aia! Aia! Cretina! Che cazzo fai?
2: Ristorante Pizzeria Ciccio Pizza, Viale Zara 116 a Milano.
3: Bravo, Marchetta Volante. Bravo.
2: Bisogna arrangiarsi quando si è un attore di serie B.
4: No.
2: Non posso mica mantenermi facendo una battuta sola in una serie.

0: schiena, così le passa il ben di schiena.
1: Mentecatta, non lo sai che io e i tuoi pugni abbiamo un trascorso anale?
0: Ah, ecco perché la mattina mi sveglio con le mani che puzzano di merda.
1: Oh sì, sì, dottore, mi aiuti. Questo ben di schiena mi sta facendo impazzire.
2: Si calmi, donna Ruanda, bisogna operarla.
1: No, non puoi operarmi. Qualcuno potrebbe approfittare dell'anestesia per farmi rivelare il segreto con l'inganno. E nessuno deve scoprire il mio segreto.
3: Questa puttana è astuta.
0: Non si preoccupi, donna Ruanda, mi assicurerò io che nessuno scopra il mio segreto.
3: E questa straccione è proprio una cogliona.
1: Brava, sbaglio di Dio. E allora mi operi pure, dottore. Proceda con l'anestesia.
2: Lei è sicura?
3: Questo dottore è un ciarlatano di merda. Forse oggi sto pensando un po' troppo a voce alta.
4: Che mi vedo un passio, immigrando su via su direzione.
1: Oh, l'anestesia. Ah, che bello. Mi sento tanto rilassata.
0: Aspetti, dottore. Donna Ruanda. Donna Ruanda. Mi sente?
1: Ah sì, ti sento. Dimmi, chiedimi tutto quello che vuoi, bella servetta.
3: Questa puttana è anche cogliona.
0: Mi dica, donna Ruanda, qual è il suo segreto?
1: Il mio segreto?
3: Dai, di' il segreto, stronza!
0: Sì, il suo segreto. Presto, me lo dica.
1: Ok, il mio segreto è...
0: Eh?
3: Potrei farle la stessa domanda. Non l'ho detto dall'inizio.
1: Il mio segreto...
0: Il suo segreto...
3: Dai, p***o! Oh! Parla!
0: Forza, donna Ruanda, si faccia forza!
1: Idiota! Non lo sai che io e la forza abbiamo un trascorso anale?
5: Oh, mio mamma! Oh, shit! Gargle, baby, gargle.
6: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
3: Potrei farle la stessa domanda.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
2: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella c***a di tua madre, quella c***a di tua madre, figlio.
3: Tu
2: di
3: sei
2: tua.
3: Un bastardo, io ti ucciderò.
2: Una vacca di tua madre, c***a una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
2: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
2: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
2: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
2: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
2: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
2: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
5: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
2: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se senti Dante Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
6: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
2: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
2: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
2: Pasqua, ancora il sai?
4: La radio, alla p***ana desordine.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
2: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
2: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
3: ma fate
2: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
2: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
2: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
2: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
2: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
2: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
7: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Clinica Centrale, ricevuto, sarà lì in due minuti.
1: Via da una pasticchietta per la voce, no? Benago. Centrale Aquila d'Acciaio. Centrale Aquila d'Acciaio, segnalato incidente fra la Quinta e Piazza Unambo sulla ruota dei Bari. Passo.
2: Aquila d'Acciaio centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
1: Mazzo, questo ci deve aver cazzo che spine, proprio. Cazzo, lo stego cazzo ci deve aver. Mamma, quanto testosterone. Oh, ma vedi un po' chi c'è. Centrale a Spagnoletta de Cammello. Centrale a Spagnoletta de Cammello. Mi ricevi, figlio della siccità vaginale? E smetti di via i cazzi fra le gobbe e rispondi. Spagnoletta de Cammello, passo.
3: Spagnoletta di Cammello centrale, ti ricevo. E per la cronaca, il fatto che hai il potere di darmi nomi in codice un po' idioti non ti dà anche il diritto di insultarmi, hai capito? Passo.
1: Ma sai che c'hai ragione, figlio di una grandissima mignotta con i bigodini pieni di sbarre d'arzanelli, eh? Stavo appunto pensando che chiamarti figlio di una grandissima mignotta con i bigodini pieni di sbarre d'arzanelli potrebbe essere offensivo. Quindi ti chiedo scusa se ti ho offeso. Non si ripeterà più, promesso, passo.
3: Che cazzo, allora insiste. Figlio di una grandissima mignotta con i bigodini pieni di sbarre d'arzanelli a centrale.
1: Non ho ricevuto, puoi scandire meglio? Ci deve essere un disturbo sulla linea, passo.
3: No, stavo cercando di... Vabbè. Figlio di una grandissima mignotta con i bigodini pieni di tarzanelli a centrale, lasciamo stare, dai.
1: Centrale a Mazzetto dei Beni Pubblici di Piero Pelù, usato come bouquet da sposa al matrimonio di Marilyn Manson. Centrale a Mazzetto dei Beni Pubblici di Piero Pelù, usato come bouquet da sposa al matrimonio di Marilyn Manson. Affermativo! Abbiamo finalmente individuato il cannibale, il serial killer a cui diamo la caccia da più di 2 anni. Ci serve in questo momento un'esca. Deve andare in via delle missioni che vanno storte, completamente nudo e ricoperto di salsa barbecue. Passo.
3: Mazzetto di peli pubblici di Piero Pelù, usato come bouquet della sposa al matrimonio di Marilyn Manson a centrale. Ma perché proprio io? Passo. Sono anche lontano, è distantissimo. Passo.
1: Ancora se lo chiede il coglione. Ah, perché è bullismo? Ah, che cazzo te lo chiede a fare? Perché il cannibale preferisce mangiare le persone vergini. Quindi non ti preoccupare. Ci sarà una squadra d'assalto pronta a intervenire appena il cannibale uscirà allo scoperto. Non hai nulla da temere, passo. Comunque, ficcate 2 spicchi d'aglio sotto la scelle, così te dai una profumata, te rendi più appetitoso, passo.
3: Va bene, d'accordo, mi dirigo sul posto, passo.
1: Centrale a Edward Mani de Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Centrale a Edward Mani de Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Sei sul posto, passo.
3: Edward Mani di Forbici che sgrilletta la regina Elisabetta. Centrale, affermativo. Sono in via delle missioni che vanno storte, completamente nudo e ricoperto di salsa barbecue. Mi son permesso di usare la salvia. Passo.
1: Ne sei sempre una più del diavolo, cazzo. Chi sei, Ade Filippi? Va bene, cardinale Scopacocomeri, eh? Mi senti, cardinale Scopacocomeri? Ottimamente eseguito. Adesso inizia a passeggiare per la via. Appena il cannibale salterà fuori, usa la frase in codice: sono una puttana, sono una bruttissima puttana. Si tratta del segnale per fare intervenire la squadra speciale assiepata dietro le auto per salvarti la vita. Passo.
3: Va bene, entro in azione. Passo.
1: Te sei messo mica il seta nel culo? Passo.
3: No, mi sembrava troppo. Passo.
1: Io posso in te lo farei, da quel tocco un po' esotico da piatto rinascimentale. Passo.
3: Posso? Passo.
1: Prego, passo.
3: Faccio, passo.
1: In simonio di seta nel culo. Perfetto, passo.
3: Passo.
1: Sento un profumino nell'aria.
3: Oddio, il cannibale! Sono una puttana, sono una grandissima puttana! Sono una puttana, sono una grandissima puttana!
4: Senti questo tendine come croccante!
3: Aia, lasciami la gamba! Mi sentite? Sono una puttana, sono una grandissima puttana! Smettila di... Aia! Sto risanguando!
4: L'occhio lo voglio io, l'occhio lo voglio io!
1: Centrale a cardinale Scopacocomeri. Centrale a cardinale Scopacocomeri. C'è un problema. Abbiamo purtroppo sbagliato il giorno. La missione era schedulata per domani. Centrale Scopacocomeri, mi senti? Centrale a cardinale Scopacocomeri. Mi senti, cardinale Scopacocomeri? Scopacocomeri? Scopacocomeri, dove sei? Mi ricevi? Come stai?

0: Sta, diciamo, abbastanza bene. Forse deve risuonare ancora dall'altro lato.
1: Ma che cazzo sei? Che cazzo sto a parlare?
0: Sono il cannibale! E grazie per il sedano in culo! Un pensimonio meraviglioso!
1: Va bene, via del numero mio che ti passa la ricetta! Hai capito la ricetta? Passo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera e bentornati ad un nuovo episodio di Freetom, oltre il cortile. Nelle scorse settimane ci siamo occupati di cose e visto gente, abbiamo fritto aria e mangiato in un sacco di autogrill. Bene, oggi siamo pronti per un nuovo viaggio nel mistero, nella scienza e nella scoperta di altri ristorantini regionali dove sfondarci di grappette. Allacciate le cinture, inizia il viaggio, inizia Freetom.
2: Oggi nella puntata di Freetom oltre il cortile torneremo a trovare il famoso inventore, il professor Giannone, che ci ha chiamato per andare a visionare la sua ultima grande scoperta. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, il professor Giannone è quello che fa tutto con la merda. Quindi le nostre aspettative di portare a casa un bellissimo servizio sono praticamente pari a zero. Ma siccome il demente fa audience, gli diamo retta anche questa volta ed incrociamo le dita.
1: Non chiedetemi perché, non fate domande, perché io non so dare una spiegazione. Ma come potete vedere, sto percorrendo a malincuore il vialetto pieno di ciarpane, che mi conduce alla dimora del professor Giannone, lo scienziato radiato dall'albo per i suoi controversi esperimenti, dove ha cercato di trapiantare teste umane su corpi di astice. Per intenderci, è quel professore che ricorderete per via della sua caccacola, la bibita gassata fatta di acqua di feci, o per la vettura che si locomuove a peti umani. Insomma, un deficiente. Quindi sono fortemente dubbioso su ciò che ci aspetta oggi. Entriamo. Mamma mia, che fetore! Ma perché quest'uomo è fissato con le feci? Più che convocare troupe televisive per proporre servizi indecenti, dovrebbe rivolgersi a qualche specialista di igiene mentale, santo Dio.
3: Roberto, finalmente!
1: Salve, professore.
3: Bentornati nella mia umile ma geniale dimora. Accomodatevi, gradite una bella caccacola fresca fresca di culo?
1: No, la ringrazio. Non è la giornata giusta per una bella ischiericchia coli.
3: Non sai che vi perdete. Questo lotto mi è venuto con una gustosissima nota di verza. Sai, sto facendo una bella dieta vegetariana ultimamente, così da implementare le putrescenze intestinali, che tanto mi servono per i miei esperimenti.
1: A tal proposito, professore, ci tenevo a dirle che questa è l'ultima volta che veniamo da lei, se per caso ci propina nuovamente una cialtronata di invenzione a base di scarti della digestione.
3: Cristo!
1: Che succede?
3: Presto, non fare domande e passami quel tubo! Ah, eccolo, infilo al volo!
1: Ma che cazzo fa? Ma veramente lo ha fatto?
3: Roberto, questa scorreggia è stata appena proiettata nella mia macchina refrigerante a peti umani. Una vera innovazione! Con questi caldi torridi e il cambiamento climatico, pensa a quante vite umane potrei salvare con dei condizionatori che funzionano a gas intestinali. Ecco, guarda, si sta accendendo.
1: Mamma mia, che fetore. Sembra di aver infilato il naso nel culo di una balena.
3: Beh, l'aroma è normale che sia un po' pungente. È sempre frutto della condensazione del gas dell'intestino.
1: La spenga, santo Dio.
3: Sì, si aspetta che finisce il ciclo frescorreggiante. Ecco fatto! Hai visto che spettacolo? L'ho chiamato il frescorreggiatore climanale.
1: No, no, caro demente, non climanale, ma criminale. Come lei, brutto cialtrone sciacallo. Allora, come le avevo anticipato, questa era l'ultima possibilità che le avrei dato per ricevere le nostre attenzioni mediatiche. Ed ora sono fortemente diviso interiormente fra lo sferrarle un fortissimo calcio nello stomaco o andarmene velocemente prima di sboccare.
3: Bravo! Ottima idea! Forza, colpisci forte con quel bel piedone da gigante! Così la compressione sullo stomaco mi innesca un'altra bella scorreggiona! Sai quanto fresco possiamo farci! Senti che fresco! Ehi, dove vai, Roberto? Fuori fa caldo! Certo che quell'uomo è veramente strano. Ciao, vado a farmi una doccia di feci. Con sto caldo si suda un botto.
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile andremo a picchiare uno che ha rubato una bici dal garage di un nostro autore e subito dopo sforneremo una torta fatta di ganja per fare una serata strafatti a commentare i vestiti buffi delle sfilate di moda ridendo come coglioni. Ed infine ci chiederemo perché c'è ancora gente che mette le infradito con i jeans lunghi. Non ha senso. Tutto questo e molto altro ancora in Freedom Oltre il Cortile.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Pronti? Arrivi là.
6: Madonna mia, cosa nervosa.
5: Pronto?
6: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
5: Ascolta, va a cagare, struzzo.
6: Danneggiato mentale.
5: Va a cagare, sfigato.
6: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente... nervosa mille.
5: Pronto?
6: Con chi cazzo sei? Che dici? Con chi cazzo sei?
7: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice, chi è?
6: Sono Tony Termosifoni.
7: Come quello dei termosifoni?
6: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
7: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
6: Io non ho bloccato nessuno. E non so neanche come si fa. Oggi lì che lo blocco in una gabbia.
7: Chi sei dei termosifoni?
6: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
7: Quello dei termosifoni?
6: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio. Rispondi.
7: Ma io non devo aggiustare i termosifoni. Tu chi sei?
6: Rispondi. Nervosa mille.
8: Pronto?
6: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
8: Siamo a posto.
6: Rispondi. Nervosa mille.
9: Pronto?
6: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
9: Ma lei chi è, scusi?
6: Sono Tony Termosifone.
9: Ma lei con chi pensi che parla?
6: Lo conosci Tony Termosifone?
9: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo, con chi vuole parlare?
6: Ma vero?
9: Ma chi è questo?
6: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Rispondi. Madonna. Senti il vento!
9: Pronto?
6: Sono Tony Termosifone. Danneggiato mentale.
9: Come?
6: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
7: Ascolta, ma cosa vuole?
6: Dove cazzo siete? Rispondi.
9: Pronto?
6: Cos'è? Cosa vuol dire? Cioè, vuoi dirmi di stare zitto?
7: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
6: Sai cos'è?
7: Lo sa che viene a disturbare una persona?
6: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
7: Ma perché non da chiamarlo mi?
6: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa! Rispondi.
7: Non si permetta più di telefonare.
6: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Nervosa mille.
2: Prossimamente nel Wonderland.
10: Qual falange di Cristo Redentore.
5: Pronto?
6: Potevi chiamarmi, eh?
5: Cazzo! Zitto!
6: Ripeti.
5: Sono il promotore della paura!
11: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un'altra settimana e un altro episodio. Come da decenni ormai, siamo punto di riferimento della divulgazione di cose interessanti e talvolta incredibili. A parte la parentesi con il dottor Giannone, che ha segnato una macchia indelebile nella mia carriera. Oggi siamo pieni di curiosità e magnifiche scoperte. Forza! Non aspettiamo oltre. Allacciate le cinture che inizia il viaggio, inizia Freedom oltre il cortile.
2: Oggi nella puntata di Freedom oltre il cortile, dopo settimane a fare ricerca sull'intelligenza artificiale e il suo impatto nella comunicazione e nei media, abbiamo finalmente un'intervista con il massimo esponente della programmazione dei sistemi alimentati ad AI, Stefano Mignotta. Ha accettato di parlarci dell'impatto di questa tecnologia sui social network e finalmente niente scorregge del dottor Giannone.
1: Siamo a Napoli, precisamente all'università tra le più importanti al mondo. Sono qui con Stefano Mignotta, massimo esponente nel mondo AI. Salve, dottor Stefano Mignotta.
3: Salve a voi. Ma la prego, non mi chiami né dottore né Stefano, mi chiami solo Mignotta e mi dia del tu, per favore.
1: Certo, Mignotta, ci mancherebbe, come preferisci.
3: Grazie, Roberto.
1: Ma grazie a te, Mignotta, per averci accolto nel tuo ufficio, dove nascono tantissime idee e vengono districati tutti i fili della matassa del mondo così complesso dell'intelligenza artificiale.
3: Beh, immagino sarete curiosi, forza non perdiamo tempo e fammi tutte le domande che vuoi, puttanella.
1: Scusa, Mignotta, ma non ho colto la cosa della puttanella.
3: Beh, se mi chiami Mignotta, non posso chiamarti puttanella?
1: Ma certo che no. Io mi chiamo Roberto Giacobbo e sei tu che ti chiami Mignotta di cognome e mi hai anche detto di chiamarti solo Mignotta 10 secondi fa.
3: E allora schibidi boppi porco e forza Napoli.
1: Scusa, credo di non aver afferrato.
3: Cosa?
1: Quello che hai appena detto, che sembrava una cosa senza senso, seguita da una bruttissima imprecazione e chiusa con un forza Napoli del tutto estemporaneo.
3: Ma io non ho detto assolutamente nulla, puttanella.
4: Salve, gradite un caffè?
1: Sono veramente confuso, a parte che la devi smettere di chiamarmi puttanella. Chi è questa signora vetusta?
3: Ma come? Non la riconosci? Lei è la mia famosissima nonna di Napoli che sta spopolando nei meme Forza Napoli.
1: Meme Forza Napoli? Ma ti stai riferendo a quelli generati con l'intelligenza artificiale che finiscono tutti con delle battute inutili prese dalle barzellette e che poi la gente si getta nell'acqua gridando?
3: Ma puttanella, mi stupisco di te. Veramente pensi che tutti quei video meme siano fatti con l'AI? Sei proprio un credulone. In realtà siamo una società di produzione che gira i video e li spaccia per fatti con l'intelligenza artificiale.
4: È vero. Schidi biboppi porco.
1: Ma fatela finita. Non diciamo fesserie. A chi credete di farla bere questa fandonia e smettetela di bestemmiare per Giove? Stiamo facendo un servizio per la TV generalista. Mica siamo allo zoo di 105.
3: Ma secondo te potrebbero essere così perfetti e realistici? Non è possibile. Ti faccio subito un esempio. Dai, fai una domanda a mia nonna.
1: Ma dai, che c'entra? Nei video meme la gente si butta nell'acqua delle fontane e cade nei crateri in strada. Qui non c'è nulla del genere.
3: Allora, puttanella, lo faccio io e ti faccio vedere come funziona. Allora, signora, come fa ad essere ancora così in forma alla sua età?
4: Tutte le sere mi succhio un cazzo e mi spalmo la merda sotto le ascelle. Schidi biboppi por forza Napoli. Ah!
3: Hai visto, puttanella?
1: Oh, Cristo, non so più cosa sia reale. Da dove è sbucata la pozza d'acqua e dove è finita tua nonna? Perché è sparita?
3: È semplicemente al piano di sotto, dove atterrano gli attori dei meme. Forza, puttanella, vieni e facciamone uno assieme, così capisci il meccanismo.
1: Senti, Mignotta, se non smetti di chiamarmi puttanella, giuro che ti strappo la felicità per sempre con un fortissimo schiaffo del quale parlerai ai tuoi nipoti.
3: Vabbè, mi hai stufato, ho tanto lavoro da fare, succhio un cazzo e pippo la bamba coi gabbiani. Schidi biboppi porco... Forza, Napoli! Ah, ah, ah!
1: Ma che cazzo è appena successo?
2: Nel prossimo episodio di Freedom oltre il cortile cercheremo di recuperare Roberto Giacobbo da una fortissima intossicazione di funghi allucinogeni per colpa dei quali continua a gettarsi a terra gridando schidibiboppi pensando di sparire in una pozza d'acqua. E poi cercheremo il debosciato delinquente che ha pensato fosse divertente drogargli la bottiglietta d'acqua, prima di fare il servizio con il dottor Stefano Mignotta, con il quale ci scusiamo dei deliri percettivi.
3: Signor Roberto la finisce di ridere, la smetta gentilmente e si alzi da terra.
5: Schidi biboppi, forza Napoli.
3: Potete chiamare un'ambulanza gentilmente?

0: Lo Zoo di 105.
1: Mio padre vendeva il pesce al mercato.
2: Io vendo il pesce al mercato. Pesce fresco appena pescato 3 giorni fa, pesce fresco.
1: Mia madre vendeva il pesce al mercato.
3: Branzini, soglio, l'ora da Ligi, calamari freschi, pesci, pesci, accattatilli.
1: Fin da subito capii di non essere un bambino come tutti gli altri.
4: Vattene via, non vogliamo giocare con te, merda!
5: No,
1: e perché?
4: Perché puzzi di pesce! Fai schifo! Aspetta che mi scappa la scorreggia vera! Attenti!
6: Marco. Ho visto il tuo ano aprirsi. Allora. Io ero dietro all'altezza del tuo ano.
7: Quindi?
6: Mi hai scorreggiato in bocca.
1: Sentivo che in me c'era qualcosa di diverso. Di potente, di inarrestabile.
4: Merda! Sei una merda! Mostro! Mostro!
1: Tutto ciò di cui avevo bisogno era una guida, un maestro, qualcuno che mi dicesse cosa fare.
8: Levati, mostro!
1: E finalmente, un giorno, questa guida arrivò.
9: Ehi, ragazzo! Ragazzo, sei tu! Vieni qui, vieni!
1: Chi io?
10: Amore, ma che fai? Ti metti a parlare coi barboni adesso?
9: Questo odore lo riconoscerai fra mille! Ragazzo! Tu sei un supereroe! Sento provenire da te il potere dei 7 mari.
1: Davvero? Sono un supereroe?
9: Sì, non lo dubbi, tu sei prescelto. La profezia si sta per avverare.
1: Profezia? Quale profezia?
9: La profezia che tu sarai colui che sarai colui che ritroverà il continente perduto di Atlantide, eh?
1: Ah, lo sapevo!
10: Ma che cazzo sapevi? Non vedi che si sta facendo una sega?
9: Fermo lì! Ricorda, ragazzo! Atlantide! Devi ritrovare Atlantide!
6: Barbone è venuto!
1: Così, seguendo il mio destino, dedicai tutta la mia vita alla ricerca del continente perduto di Atlantide. Oh cazzo! Oh cazzo! Eccola! L'ho trovata! Forza, rema! Rema più forte! Guarda, un cittadino di Atlantide è venuto a darci il benvenuto! Salve Atlantidiano! Questo è il continente perduto di Atlantide, giusto?
11: No, dottor, qua manca sta macabro.
1: Eh?
11: Dico, dottor, qua manca sta macabro.
1: Come capri?
11: Sì, capri. Sta puro cartiere. Benvenuto a capo.
12: Buco nell'Aquaman. Buco nell'Aquaman. Prossimamente.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, son Pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Tremongione. Io son resuscitato, son leone. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornbub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Dai. Oh cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì.
3: Aspetta.
5: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regina, dove va?
5: Yeah.
3: Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me.
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Minchia paura. Panico, panico, panico, paura.
9: Oh, papà.
8: Paura.
10: I tamarri, durante una fuga dalla Pula, hanno buttato il motorino pieno di bamba in mare, ora hanno bisogno di un sub che gli recuperi tutto. Voleranno i cazzi pesanti.
11: Tamarri!
12: Pronto?
13: Pronto?
12: Sì.
13: Sei il sommozzatore?
12: No, negozio di subacqua questo, blu.
13: Ah, ok, quindi
14: è
13: tu...
14: È nel mare vende.
13: È nel mare, ma tu quindi vai sott'acqua? Cioè vendendo...
12: Andavo.
13: Ah,
12: andavo.
13: Ok, quindi volendo, se ci possiamo mettere d'accordo, tu puoi andare con a prendermi della roba che mi è caduta in mare?
12: No.
13: Non conosci nessuno?
12: No. Ma parli con bombole o apnea?
13: Bombola o apnea? Come cazzo parli, scemo? Che non si capisce. Apnea cosa? Cosa vuol dire apnea?
12: Dico, questa do,
13: mi stai offendendo apnea a me? Scemo? Che termini stai usando che non li capisco? Aspettiamo. Vuoi parlare?
3: Scusa, ma che telefonata è stata?
8: Minchia paura!
12: Trasta, buongiorno.
14: Sei subacqueo? Subacqueo, quello che va sott'acqua?
12: Sì.
14: Praticamente mi serve un subacqueo che piglia la macchina e viene con le attrezzature a fare un'immersione di una decina di...
12: Non ce l'abbiamo le dispositivi.
14: Allora che cazzo hai? Okay. Se c'è scritto subacqueo sul negozio, scemo di merda.
12: Ma come ti permetti di parlare in questo modo? Scusa,
14: perché sono prepotente!
12: 6?
14: 7?
13: 8?
14: 9?
13: E 10.
14: I proiettili che volano, che si ficcano alle tue spalle. Scemo di merda! Mai mettermi giù la carretta! Mai!
11: Tamarri!
12: Sì, pronto, chi è il telefono?
13: Sono chi vuole che sia, sto cazzo. Sono Giovannino, come stai?
12: Lei chi cerca?
13: Allora, cerco sommozzatore sub.
12: Ma io non sono io il sommozzatore.
13: E allora che cazzo mi fai parlare mezzo al telefono? Scemo di merda! Oh! Canaglia! Pronto?
12: Ma
13: tua madre!
11: Tamarri!
15: Buongiorno.
13: Cazzo hai detto?
15: Pronto?
14: Sono Massimin di quarto, Shirox. Chiamato sommozzataia.
15: Sì, salve, mi dica.
14: Senti, personaggissima, c'è mica un servizio di un sommozzatore, anche due, che vanno a fare una robetta in un laghetto?
15: Dipende, questo lago dove sta?
14: Laghetto, è là in zona.
15: Si chiama proprio così.
14: No, è Lag da Verna, come quello della Mar. Che bella che ti fai stare esatto, proprio sciroccatissima. Anche te sei quanti trip ti sei fatta da sbarbata? Oh, minchia, andavi in discoteca con le bafalo tutta spaccata. quanti cazzi.
15: Ma io proprio questo sto dicendo questa mattina, che capitano tutti a me. Allora, dimmi, nel Lago d'Averno hai perso qualcosa nel Lago d'Averno?
14: No, no, praticamente c'avevamo dietro tre volanti che ci stavano proprio a culo. Siccome c'ho 50.000 euro sotto la sella di un motorino, sotto quel lago di merda di voi terroni, ho bisogno che qualcuno me lo va a recuperare. Perché ricordati che io sono meridionale.
15: Io
14: sono meridionale, tu sei il terrone, capito come funziona?
15: Però scusami, io verrei proprio io, perché vorrei proprio conoscerti di persona. Mi prendo una bomba, ce le recupero io la bamba da là sotto.
14: Ma sai che sei una personaggissima, ma sei anche fica?
15: No, purtroppo no, perché le simpatiche sono sempre cesse.
14: Ma cos'è, sei scoiattola? Cioè, a me se anche se sei chiatta mi piaci lo stesso.
13: Sì, ma quelle brutte c'hanno sempre voglia di
14: c'è anche mio cugino che è tutta arrapata. No, no, precisa, a me, cioè, sto cercando una tipa dinamica, capito?
15: Allora, guarda, la faccio proprio per te, vienimi a conoscere.
14: Minchia, io ti do anche 4-5 mila cappellate, non è già... Proprio, ma proprio ti saccagno, ma preciso. Se sei una ghiottona colosona, ti riempio come proprio le guance come i criceti, capito? Vabbè, tu cosa vuoi? Ti do il 2% del valore? Va bene?
15: Va bene.
14: Ciao, splendore! Ciao. Oh, mi raccomando, non pippare prima che ci vediamo, che porto io una grammata.
15: No, vabbè, però un pochino sì, perché poi ho bisogno della carica.
14: Ci penso io, ti faccio nelle righe come le dita dei bambini, proprio così. delle mazzate che ti si bloccano gli occhi. Poi ti
15: Okay.
14: flip.
15: Va bene.
14: Ciao, bastarda.
15: Ciao.
11: Tamarri.
16: Pronto?
17: Prego.
16: Sono fatto come una merda.
13: Sì, senti, sono sommozzatore? C'hai le cose da sub, quelle robe là? Che ho bisogno di un... Mi serve un sub, un sommozzatore, qualcuno che mi va a prendere nel mare un motorino che mi è caduto.
17: E dove si trova questo motorino?
13: Spiaggia di Mondello, è presente dov'è, no? Ci andiamo una sera, mi è caduto ieri sera. È da prendere immediatamente perché c'è roba pesante sotto il sellino.
17: Ah, ho capito. E guarda, io sono a Trapani.
13: Non me ne frega un cazzo, tu prendi adesso e vieni direttamente lì e facciamo tutta la roba. Senza discutere, hai capito? Che cazzo ti ridi, scemo di merda? Mi vieni a prendere il motorino o no?
17: No.
13: Scemo!
14: Bucalo.
13: Ti buco, adesso ti devo bucare. Ti buco il gommone. Dov'è il gommone parcheggiato? A Trapani? Vengo lì e ti trapano il gommone. Ok?
17: Oh.
13: E allora che cazzo fai? Me lo vieni a prendere sto motorino o no?
17: No, che ti venga a prendere il motorino.
13: Allora vai a fanculo.
17: Suca.
13: Chiudi, coglione. Vai, c'hai. Scemo. Figlio della merda. Chiudi il telefono. C'hai paura, scemo. Ma sto coglione che non chiude il telefono.
3: Attestato il microfono epica, basta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ci sono domande alle quali non si riescono a dare risposte. Ci sono misteri che ci rapiscono i pensieri da secoli. L'uomo è alla ricerca costante di risposte e noi di Freedom Oltre il Cortile siamo qui per cercare di dare almeno dei mezzi per avvicinarci il più possibile a queste risposte. Detto questo, mi chiedo ancora fortemente perché anche oggi debbo andare dal dottor Giannone e respirare la sua merda.
2: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile, come avete sentito in sigla, avremo un Roberto incazzatissimo perché costretto dagli autori ad andare nuovamente dal dottor Giannone, lo scienziato radiato dall'albo per via dei suoi controversi esperimenti nei quali ha trapiantato teste umane su corpi di astice. Infatti Roberto è stato obbligato dai vertici di rete a dare ancora spazio a questo decelebrato per via dei clamorosi picchi di audience delle puntate precedenti. Effettivamente, il precipizio in termini di contenuti è veramente lunghissimo.
1: Perché? Perché dico io debbo sottostare a questo sopruso contrattuale? Io non ci volevo andare dal demente scorreggione, non lo tollero. È una caduta in basso del mio programma e della mia reputazione. Ma debbo, perché altrimenti a settembre mandano in onda al posto mio quello con gli occhiali del web, che mi sta tremendamente sul cazzo. Eccomi scemo.
3: Roberto, bentornato.
1: Dai, fammi sentire la minchiata di oggi velocemente, che così me ne posso andare a prendere il volo per l'Egitto. Che c'ho Awas che ha una mummietta calda calda per un servizio sul sesso anale in antichità.
3: Ma perché sei così adirato? Non sei felice che ci vediamo ancora e possiamo fare un altro contenuto portentoso per il tuo programma? Ho ricevuto un sacco di mail da quando vado in onda con te, sai?
1: Immagino minatorie e insulti a te e tutta la tua stirpe.
3: Anche, ma anche un paio di proposte per acquisire il brevetto della mia caccacola. Mi hanno offerto milioni.
1: Ma non dire puttanate.
3: Ecco, guarda che bel Richard Mille mi sono comperato con l'anticipo. Mi è costato solo 300.000 euro. Perché mi fissi così?
1: Quindi hai ceduto il brevetto di una bibita gassata a base di feci umane per dei milioni?
3: 30 per l'esattezza. Che c'è? Hai sete? Vuoi una cacca cola ghiacciata? Questa partita m'è venuta fotonica, ha un retrogusto di sassicaia. Ne sto bevendo a litri da quando sono spudoratamente ricco.
1: Quindi hai 30 milioni in banca per una bibita fatta con la tua merda, perché grazie a me che ti ho mandato in onda, un investitore ti ha contattato. Infine, sono obbligato dalla rete a rimandarti in onda per non so quale altra stronzata strampalata. Dimmi una cosa, ma come cazzo è possibile, dico io?
3: È il destino dei geni incompresi, lo dice sempre anche il mio uomo astice da compagnia. Il genio viene riconosciuto sempre in maniere bizzarre, caro Giacobbo. Vedi, se tu non mi avessi mandato in onda, io ora non sarei ricco e non avrei potuto finalmente finanziare il mio esperimento più grande di sempre ed essere ricordato solo per una bibita rinfrescante alla mia cacca, magari in qualche scaffalaccio di periferia.
1: Aspetta, mi sono perso un passaggio. Che cazzo è l'uomo astice da compagnia?
3: Hai ragione, non vi ho ancora presentati. È proprio grazie a te e i soldi che ho reso possibile il mio esperimento primario. Te lo chiamo subito. Vieni, Giacomo.
4: Eccomi, padrone.
3: Accidenti, è svenuto.
4: Posso mangiarlo?
3: Certo che no, Giacomo. Le persone non mangiano altre persone.
4: Però, tecnicamente sono un astice.
3: Già, che cazzo mangiano gli astici?
2: Nella prossima puntata di Freedom Oltre il Cortile staremo vicino a Roberto Giacobbo nel suo lungo percorso riabilitativo dopo lo shock per aver visto la testa di un uomo montata sopra il corpo di un mega astice. Infine porteremo al cospetto della Corte Suprema per i reati contro l'umanità l'avulso esperimento del professor Giannone, che probabilmente potrebbe avere la meglio in sede legale per via dell'enorme potere economico derivante dal brevetto della Caccacola. Inoltre, faremo uno specialissimo per rispondere al quesito dei quesiti, ovvero: che cazzo mangiano gli astici?
5: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
6: Ciao maledetti maiali, sono Troia, la voce del sistema operativo del Wonderland. Lo scherzo telefonico di oggi sarà dedicato alla ricerca di qualche nuovo personaggio. Quindi utilizzeremo le voci del signor Cappella per tirare fuori il meglio dalla gente. Procediamo.
7: Chiama Cappella.
8: Ma apro, pronto?
9: Pronto? Pronto?
8: Sì.
9: Ma tu chi sei?
8: Francesco.
9: Sembra, vuoi finire di chiamarmi?
8: Dove?
9: Pronto?
8: Sì.
9: Muoio stronzo d'uomo?
8: No.
9: Beh, vaffanculo.
8: Vaffanculo.
9: Tua sorella?
8: Quella puttana.
9: Tua sorella?
8: Quella troia.
9: Tua sorella?
8: Quella troia.
9: Tua sorella?

0: Pronto? Pronto? Pronto, chi parla?
1: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Eh?
1: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Non ho capito, chi è che sta parlando?
1: Tua sorella.
0: Mia sorella, ma che vuole?
1: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
0: Eh?
1: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
0: E che vuole mia sorella, eh? Sei l'avvocato qua, la vuoi passare l'avvocato?
1: Muoio stronzo d'uomo.
0: Ma è da mia sorella?
1: Ma tu chi sei?
0: Da mia sorella cosa voglio?
1: La caramella de sord.
0: Avvocato, venga qua. Ma chi è che sta parlando? Mi senti che sei una
1: pronto?
0: Pronto, chi parla?
1: La caramella de sord.
0: Chi è?
1: La caramella de sord. Ma
0: io
1: tu chi sei?
0: Sono l'avvocato di Angelina.
1: Beh.
0: Voi chi siete?
1: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
0: Ma probabilmente allora questa signora che è anziana ha fatto il numero e poi però qua ha suonato, quindi voi avete richiamato.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, voi avete telefonato voi qua.
1: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Probabilmente la signora ha sbagliato.
1: Tua sorella.
2: Quella è mia sorella che vuole male.
0: Ma se sei un uomo può essere la sorella.
2: No, quella è sia di convivente di figli.
0: Chi sei?
1: La caramella de sord.
0: Ma andate, ma guarda che vedete, non chiamate più, se no chiama i carabinieri.
2: Niente sorella, carabinieri. Ormai...
3: di Cristo Redentore.
4: Ehi.
3: La gioventù cattolica in cammino.
4: Oh.
3: La sua forza e lo spirito divino.
4: Oh.
3: Origine di sempre nuovo ardore.
1: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
4: Oh.
1: Pronto?
4: Oh.
1: Ancora? Ancora?
4: Ancora. Oh.
1: Ma tu chi sei?
4: Ah.

0: Fanculo? Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
1: Oh, scusa un attimo, che bisogna che lei che su un attimo, per scusa, perché è talmente buona che... Oh, boh. Ah, a posto, dai.
0: Pronto? Muoio, stronzo d'uomo.
1: Ehi, ehi.

0: culo, eh? No, non hai cazzo di... Vaffanculo, pezzo di merda di...
1: Lasciami nel paese delle meraviglie, vaffanculo tu.
0: Ma che cazzo ti ha chiamato mai?
1: Merda.

0: This is the zoo, only for you.
1: Bentornati a Geo Peppo. Oggi ci occupiamo di un'antica pratica della medicina cinese che cura la balbuzie: leccare le ascelle ai ciccioni. Funziona davvero? Lo so che morite dalla curiosità di saperlo. E infatti sto per dirvelo, ma prima devo attivare questo dozzinale filtro bianco e nero del mio telefonino, che nella mia fantasia dovrebbe creare un senso di pathos, ma che nella realtà mi fa assomigliare ad Igor di Frankenstein Junior miope. E tutto questo solo per ricordarvi di iscrivervi al canale, perché ci mancano solo 990.000 follower per arrivare a 1 milione. Ferragni, trema, abbiamo già il naso nel tuo ano. Allora riprendiamo il nostro viaggio nell'antica medicina cinese che cura i balbuzienti facendogli annusare le ascelle dei ciccioni. Una pratica che dal punto di vista scientifico non possiede alcun fondamento, ma che per oltre 5.000 anni ha ottenuto risultati sorprendenti. Com'è possibile? Cosa si nasconde nel sudore delle persone panzone? È una questione ormonale? E perché quella palla di sterco del dottor Bavaro col diploma si schiaccia le fighe e noi di Geo Peppo con una laurea magistrale siamo disidratati dalle pugnette? Noi abbiamo la risposta a tutte queste domande e ve la dirò fra qualche secondo, ma prima a me gli occhi, per favore. Seguite con lo sguardo questo coso di plastica che ho in mano. Lo vedete? È il telecomando del garage dove mio padre tiene le zappe per la campagna. Ma adesso cercherò di farvi credere che sia una roba tipo lo sparaflash dei Men in Black per convincervi a cagare 8 euro di abbonamento al nostro canale. E allora seguitelo con lo sguardo, fino all'angolo in alto a destra dello schermo. Cliccate sul tasto abbonati. Già il solo pensiero mi provoca una piccola polluzione nei boxer della Snelli Uomo. 5 euro, 12 paia. Eh sì, purtroppo se non vi abbonate, questo è il massimo del comfort in cui noi di Geo Peppo possiamo contenere i nostri genitali. Infatti, per colpa di voi taccagni, il 70% dei miei collaboratori è funestato dall'orchite e non può più fare i video senza sembrare Mario Giordano che fa ASMR con Pino Daniele. Bene. Ma non dimentichiamoci che l'argomento di questo video è l'ascella dei ciccioni che avrebbe il potere di curare la balbuzie. Cosa c'è di vero in tutto questo? Poco e molto allo stesso tempo. Il professor Edward Spasticus dell'Università di Copenaghen ha recentemente pubblicato uno studio che evidenzia una correlazione fra le ghiandole sudoripare delle persone panzone e un particolare ormone che alcuni tipi di lucertole rilasciano quando ballano la lambada. Sì, è vero, il professor Spasticus è noto in ambito accademico perché si lecca la schiena delle rane durante le lezioni, ma c'è un fondo di verità nella lucida follia che qualche mese fa lo ha spinto a farsi sparare nudo con un cannone sulla periferia di Oslo mentre si masturbava. E quel fondo è... Sono tentato di dirvelo adesso, ma non posso, perché prima dobbiamo trasferirci temporaneamente su questa antica strada romana, la Via Appia. Creata dagli antichi romani per congiungere Roma a Capua, oggi è un'arteria di grande scorrimento verso la capitale. Ma è durante le ore notturne che ai bordi di questa strada si radunano nei pressi di bidoni in fiamme le madri di tutti gli stronzi che non si sono ancora abbonati al nostro canale Geo Peppo. Un esercito di conclamati figli di zoccola che continua a ciucciare come una sanguisuga tonnellate e tonnellate di nozioni e conoscenze, senza darci niente in cambio, come quelli che te lo sbattono nel culo senza nemmeno usarti la cortesia di menartelo davanti. È uno schifo! E quindi del sudore dei ciccioni e delle orribili mutande Snelli Uomo, così acriliche che i peli delle mie palle attirano le penne Bic sui tavoli, non vi dirò più niente, nada, nict, muto come Edward Mani di Forbice, che dovrebbe entrare di notte nelle vostre case per tagliarvi le dita dei piedi mentre dormite, maledette fogne con le braccine corte, il 22 di piede, come Candy Candy, vi meritate. Perfetto, nella prossima puntata, attraverso complessi calcoli astronomici, scopriremo quanto ce l'ho lungo secondo i Maya. Voi intanto vivete per una cosa sola, iscrivervi a GeoPeppo, non c'è altro nella vita. E adesso vi punto questo coso di plastica che ho in mano e puff, sparisco in una nuvola di chite mort. Alla prossima!
2: Radio 105. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
4: Ho sbiato te! E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
3: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava...
4: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
5: Tu no, invece.
4: Io no, io no, io no.
3: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
4: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
5: Sì.
4: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
5: Sì. Quando... L'anima dove va?
4: Va in cielo.
5: Dove?
4: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
6: Sì. Col coniglio.
4: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
5: Sì. Cioè?
4: Non è che puoi entrare,
5: No. Ah, no?
4: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
5: Sì.
4: La vedono bene.
5: Dice, analizzano,
4: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
5: Sì.
4: Ti mettono all'inverno.
5: Ah.
4: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
5: sì.
4: Appena ti vedono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avvicinare.
5: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
4: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
4: No.
5: No?
4: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
5: Bianche?
4: Che bianche.
5: Come sono le strade anche?
4: Sì, ci sono le strade, però a
5: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
4: No, le case non sono fatte di nuvole, sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
5: rimuori
4: ancora. No. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
5: Sì.
4: E lì i bambini non... di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
4: No,
5: no.
4: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
5: Anche.

0: Castellano, ma dire cazzate.
1: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
0: No, no, non se ne mette uno lì. Ah, le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. Ah. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
2: Sì.
0: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io, devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
1: Scusami, com'è l'inferno invece?
0: L'inferno è un casino, Elio. Ah. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì
2: addirittura.
0: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
0: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
2: No.
0: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
2: Contemporaneamente, quindi è difficile.
0: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
0: E guai se una goccia vai per terra.
1: Cosa
0: te la fanno leccare.
1: No.
0: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
3: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
0: Ci sono due donne.
2: Che
0: vedono, da dove è venuto fuori la goccia.
1: Due controllori.
0: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
0: Niente.
1: Niente.
0: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è?
0: Volte.
4: Sopra, sotto, destra, 60...
0: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
0: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
2: Nell'aria, sì.
0: Capito?
1: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
0: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
1: 12 lingue?
0: Sì, dice, addition swan, tomorrow you want less, poi dice,
1: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
0: Nessuno, tu sai quanti capisci.
1: E fisicamente come sei all'inferno?
0: Cazzo.
1: Tutto
0: sei una soava donna.
1: Una soava donna.
0: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
2: È una visione
0: celtica. Una suora soava.
2: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
0: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
2: No, trimonologia, etimologia.
0: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
1: Ma noi dove andiamo, secondo te?
0: A fare in culo, subito adesso.
4: Grazie.
5: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio? Nella puntata precedente.
3: Pronto?
4: Ciao!
3: Allegria! Allegria! Allegria! Sono Davide Mengacci! Come sta, signor Ennio? Regista! Passo regista! Passo regista!
5: Pronto, Ennio!
4: Chi sei? Chi sei?
5: Sono Sirtaki il regista!
4: Ma sono Sirtaki la mano!
5: Pronto, Ennio! Ennio, sono... Natalino! Sono il camera!
4: Mi stai facendo venire l'asta, bastardo!
5: Scrivi! Pronto? Devo fare le riprese a casa tua!
4: Ma perché devi parlare, bastardo, com'è?
5: Ma è il mio modo di parlare, Ennio! Io non lo faccio apposta, parlo così!
4: Mi stai sulle balle! Mi stai sulle balle!
5: Mi dai questo indirizzo, per favore?
4: Indirizzo, non te lo do, va bene?
5: Guarda che noi domani siamo lì per fare le riprese.
4: Ma non ti voglio, Arnaldo! Non ti voglio a casa mia!
5: Ma perché?
4: Non ti voglio, perché devi venire a casa mia, Arnaldo!
5: Devo fare inquadrature dei close-up sulle verdure.
4: Ti devi inquadrare te la testa, ti devi inquadrare, brutto bastardo!
5: Devo fare i primi piani della lattuga.
4: Vai dall'altra parte! Vai dall'altra parte!
5: Non hai anche il frumento da guardare da vicino vicino?
4: No, non è il frumento che stavo guardando!
5: Sì, il frumento! Hai anche l'uva? Sì, l'uva! Prendi l'uva! Ok, allora ti ripasso la redazione, così tu ti metti d'accordo con...
4: Ma è per sbatto sul telefono, ma è per...

0: Barnaba,
1: Barnaba,
0: vieni qua.
1: Mi stanno chiamando che io voglio dare il furbetto, porca la
2: Pronto?
1: Sono rimasto indietro col rimorchio,
2: Pronto, Ennio? Sono Barnaba. Sono Barnaba.
1: Porca la
2: Barnaba!
1: Aspetta!
2: Sono Barnaba!
1: Mettiamo Barnaba!
2: Vai
1: a cagare che devo andare sul furbetto!
2: Sono Barnaba!
3: Barnaba!
4: Ho cercato l'indirizzo!
5: Perché tra l'altro?
6: Chiamiamolo ancora!
5: Ancora?
6: Sì, dammi l'indirizzo!
5: Allora, me lo dai l'indirizzo o no?
1: Aspetta!
2: Oh, Ennio, allora me lo...
1: Porca la...
2: Mi serve...
1: Ma che cosa vuoi?
2: Dammi l'indirizzo che veniamo a fare le riprese.
1: Ma non l'indirizzo, sono il furbetto. Lasciami stare che sono il furbetto.
2: Dimmi dov'è il posto, dove vengo?
1: Dimmi dov'è, non ti dico niente.
2: Dammi l'indirizzo.
1: Ma non ti dico niente, non ti conosco, casa mia, non vieni.
2: Sono Barnaba.
1: Non vieni nessuno a casa mia, se non ti conosco.
2: Sono Barnaba.
1: Vai a cagare.
2: Qui con Arnaldo, ci devi dare indirizzo.
6: Arnaldo.
1: Vai a cagare, Arnaldo.
7: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Ciao a tutti e bentornati a GeoPeppo. Oggi apriamo la puntata con una cosa di nostra invenzione, progettata per elencare e riassumere i contenuti di un qualsiasi argomento, il sommario. Ma come ci è venuta l'idea del sommario? Per partorirla ci siamo ispirati al nostro ex collega e geologo Mario, il quale, a causa di una sciagurata caduta in bicicletta, oggi riesce solo a pronunciare il suo nome e a muovere l'alluce sinistro per segnalare che si è fatto l'urina addosso. Vero Mario?
2: Sommario.
1: Sentito? Sommario, da cui la parola sommario.
2: Sommario.
1: Un doveroso tributo ad un grande amico che adesso parcheggeremo davanti a Rete 4 fino a stasera alle 19.
2: Sommario.
1: E tutto questo perché non possiamo pagargli una badante, visto che voi, taccagni infami, non avete ancora sottoscritto l'abbonamento a GeoPeppo. Ma su questo torneremo fra poco. Via col sommario.
2: Sommario.
1: Allora, oggi spiegheremo il principio fisico che consente alla pelle dei testicoli di impigliarsi nella zip dei jeans. Poi, in collegamento dall'allevamento di tacchini in cui raccoglie feci per un'azienda di concimi, il nostro biologo Vittorio ci racconterà quali lieviti utilizzare per fare in modo che l'impasto del vostro pane casereccio assomigli ad un culo femminile vagamente scopabile. Ci senti, Vittorio?
3: Mi sento benissimo, puoi ripetere? Questi cazzo di tacchini fanno un casino della Madonna. Non sento una sega. Zitti un attimo, che non sento Andrea. Zitti! Andrea, mi senti? Tacete, chiudete quel cazzo di becco o giuro su mia madre che vi stermino col fuoco.
1: Grazie Vittorio, continua pure a sguazzare penosamente nel guano, e che l'aviaria sia con te. L'argomento principe di questa puntata sarà invece la curiosa storia del famoso miliardario Morris Goldstein e della sua morte bizzarra. Ma prima, la nostra astrofisica Federica, laureata al MIT di Boston, ci aiuterà a raccogliere un po' di iscrizioni al canale GeoPeppo. E come? Sparando palline da ping pong con la vagina ogni volta che arriva una sottoscrizione. Vero, Fede?
4: Sì, Andrea. Ho un po' freddo.
1: Taci e spara come un cazzo di Kalashnikov. Ricordati che sei una madre single con due gemelli e che tuo padre è un ludopatico sommerso dai debiti coi Casa Monica.
4: Certo, Andrea. Grazie per avermelo ricordato.
1: Allora ricordatevi di iscrivervi. Oh, eccone una! Caspita, che traiettoria ad effetto! Da quanto era, Fede?
4: 5 euro, Andrea.
1: Bene, ma non benissimo. Dateci dentro, ragazzi. Abbiamo ancora un sacco di palline. Intanto noi torniamo ad occuparci della storia del miliardario Morris Goldstein, virando la mia immagine in bianco e nero con un filtro dozzinale di Snapchat e aggiungendo una famosa colonna sonora accelerata del 120% per aggirare i diritti d'autore. Questo facoltoso capitano di industria di origine ebraica amava... Oh! Altra pallina. Quanto, Fede?
4: Sempre 5 euro, Andrea. Posso almeno usare un po' d'olio d'oliva? Mi sento un po' secca.
1: Ma sei matta? Ma sai quanto costa? Al litro? Vai di saliva, alla vecchia maniera.
4: Va bene, scusa.
1: Perfetto. Continuiamo dunque con la storia di Morris Goldstein. Come dicevo, questo magnate, a fronte di una reputazione immacolata e cristallina, conduceva una vita privata, perversa e dissoluta. Nel suo attico a New York ospitava delle padrone sadomaso che, dietro l'autocompenso, gli infliggevano punizioni corporali dolorosissime, attraverso le quali il miliardario raggiungeva orgasmi leggendari. Pallina!
4: 3,50 euro. Mi sa che la storia del miliardario non tira tanto, Andrea.
1: Ma fatti una cesta di cazzi tuoi, Fede, e continua a mitragliare con la passera. E fammi andare avanti, che ora viene il bello. Perché il signor Goldstein e la sua padrona avevano concordato una parola segreta per porre fine alle torture, qualora diventassero troppo dolorose. Ma ecco l'ingrediente imprevisto della storia. Il signor Goldstein sviluppa una forma fulminante di morbo di Alzheimer, proprio così. E dunque, nel mezzo di una sessione di percosse sul volto con una marmotta impagliata, non riesce più a ricordare la parola segreta. Dopo aver tirato ad indovinare per svariate ore, Morris Goldstein perisce miseramente a marmottate in faccia per mano della sua aguzzina prezzolata. Grazie alla ricostruzione degli inquirenti, oggi siamo in grado di svelarvi qual era la parola segreta che il signor Goldstein non è riuscito a pronunciare, perdendo la vita. Ma se volete sapere qual è, dovete abbonarvi adesso al nostro canale GeoPeppo, prima che Federica rimanga paralizzata dall'ipotermia. Ecco, ecco, sento che state sottoscrivendo. Ci siamo, pallina, pallina, pallina, pallina. Aia! Straputtana dell'Eva Cagna. Nell'occhio, cazzo!
4: Ops, scusa Andrea, è che c'ho lo stimolo della pipì.
1: Ma scusa una sega, ma punta la figa verso il muro, ebete, mi hai rotto gli occhiali.
4: Va che non c'ho mica il mirino, stronzo miope.
1: Che vita di merda, ma non potevo aprirmi un OnlyFans gay come Fedez. Chiudiamo, dai, guarda qua, mi è esplosa la palpebra in faccia. Sembro Mirko dei Beehive, cazzo. E spegni sta cazzo di camera, dai.
2: Sommario.
5: Radio 105.
6: Yeah. Yo. Per lo

0: canzone di oggi, nello scherzo telefonico che andrò a fare tra qualche secondo, metterò a confronto due veramente personaggi atomici del Wendler: Tony Termosifone contro il nuovo personaggio, la vecchia nucleare. Quindi siamo pronti, andiamo!
1: Wenderland.
2: Bella,
3: sei ancora sveglio, eh?
2: Pronto?
3: Bella la vita, eh? Non fare niente, tranquillo. Ma sì, tanto che cacchio te ne frega, te domani mattina ti svegli con calma, non fai un cazzo.
2: Pronto?
3: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
2: Ma parare!
3: Rispondi. Oggi, mica incredibile, alla stazione ci sono i defibrillatori, quelli lì che lasciano in giro, l'ho provato sulle tempie, mica incredibile, mica una botta senza senso. Madonna, una voglia di fare un bordello della Madonna, minchia. Sono Tony Termosifone.
2: Eh?
3: Sono Tony Termosifone.
2: Chi parla?
3: Sono Tony Termosifone.
2: Ti è mosso il caldo un po', chi è?
3: Sono Tony Termosifone.
2: Non ho capito, chi è che devo telefono, chi è?
3: Nervosa mille.
2: Ah, il Termosifone! E allora mi dici, Marinucci?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: Ma che tuo cazzo, facevo questa, io non c'era a casa.
3: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno, eh?
2: Se non lo so da parare!
3: Non fare cazzate che... Veramente!
2: Parla?
3: Guarda che piglio la tangenziale! Rispondi!
2: Ma chi parla?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: E io non lo so da parare, Tarano, si sente poco a poco!
3: No! No, no!
2: Ma te lo vuoi dire a poco, ma la tangenziale non lo so da parare, va bene, non c'era quanto minuto!
3: Madonna, una voglia di fare un bordello della...
2: Ma io non lo so da parare! Pronto?
3: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
2: Pronto, chi parla?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: Eh?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: No, non lo so da parare, non lo so da parare!
3: Allora non hai ancora capito, eh?
2: Ma chi sei?
3: Non hai ancora capito, non hai ancora capito questo rumore! Te la spacco la testa!
2: Ma non ti sento, non so da parlare!
3: Sono Tony Termosifone!
2: Non ti sente!
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: Telefonato il mio telefonino! Aspetta, scrivete, va bene? 338 0 7 4 0 0 6 4 7 0 6 7 0 9 0 7 4 9 7 8

0: cose non si sente perché l'apparecchio è nuovo, non lo so che parlare.
1: Continua, continua a non rispondere, continua. Continua.
0: Tutti quanti!
1: No! No, no! Oia testa a forma di cane! Oia cane!
0: Bestie! Non lo so chi siete, però
1: che cazzo si fa, cos'è? Un tamburo di una 44 magnum?
0: Te
1: la pianta nel cervello la 44 magnum!
0: Che Dio faccia pulire! Che Dio faccia favorire dentro 24 ore! Che Dio faccia favorire!
2: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti, questo è GeoPeppo e io sono un napoletano miope che agita un cazzillo di plastica per darsi un tono da professore di qualche rottura di coglioni che non vi servirà a niente nella vita, tipo chimica o storia dell'arte. Ma non siamo qua per parlare di me o di quanto mi risulti inspiegabile che il dottor Bavaro, che non è nemmeno un vero dottore, si schiacci le pucchiacche di OnlyFans e io, che ho 2 lauree e 3 master, sono costretto all'autoerotismo in macchina coi video delle nane palestrate sul telefonino. Siamo qua per divulgare cultura, scienza e conoscenza e lo faremmo anche gratis se non dovessimo cercare di strappare il nostro amico e collega Mario alla sua vita da geranio. Vero Mario?
2: So Mario.
1: Come potete vedere, a causa di un brutto incidente fra la sua mini biciclettina pieghevole da hipster del cazzo e un camion betoniera a pieno carico, il povero Mario è più seduto di un tronista della De Filippi e il suo vocabolario si è drasticamente ridotto a 2 misere parole. Dico bene, Mario?
2: So Mario.
1: Ma grazie alle vostre donazioni oggi, prima di occuparci del succoso argomento del giorno, abbiamo acquistato un generatore di corrente a gasolio e lo abbiamo collegato con 2 cavi da batteria ai suoi alluci, nella speranza che un paio di scosse elettriche di una certa intensità lo riportino tra noi.
2: So Mario.
1: Sei pronto, Mario?
2: Son Mario.
1: E allora via con la 3,80. Si può fare.
2: So Mario. So Mario. Tacci tua.
1: Sta funzionando.
2: So Mario.
1: Avete sentito? Grazie alla nostra terapia sperimentale, il nostro Mario ha aggiunto al suo miserrimo vocabolario anche l'espressione gergale tacci tua, un'esclamazione tipica del dialetto romano che fa riferimento ai morti in famiglia. Ma perché i romani insultavano i morti? Se volete saperlo, sottoscrivete l'abbonamento al canale di 8 euro. Anche perché, secondo una recente ricerca dell'Istituto Macrobiotico Motherfucker di Dallas, che cosa è stato scoperto, Fede?
3: Sì, Andrea, dagli esperimenti sui topi è stato rilevato che seguire un canale di divulgazione riduce la caduta dei capelli e aumenta la dimensione del pene di 2 pollici.
1: 2 pollici. Vi rendete conto? Più o meno la dimensione del televisore che posso permettermi con le vostre donazioni da morti di fame.
2: So Mario.
1: Sì, Mario, hai ragione. È il momento di una seconda dose di scariche elettriche incontrollate e violente. Vado!
2: So Mario. Tacci tua. Spegni.
1: La terapia necessita di qualche aggiustamento. Riproveremo più tardi. Nel frattempo, Mario continua a fissare la pizza surgelata che si scalda nel microonde.
2: So Mario.
1: Così, quando suona il campanellino, te la frulliamo e te la ficchiamo in gola con questo imbuto. Ma chi ha inventato l'imbuto ce lo dice la nostra Maria Vittoria, laureata in archeologia che si mantiene masturbando montoni per l'inseminazione artificiale ovina. Mari, cosa puoi dirci di questo utensile?
4: Beh, a dire il vero, Andrea, l'attribuzione dell'invenzione dell'imbuto è ancora molto discussa fra gli specialisti. Brutto stronzone, fermo, che me la fai fuori dal contenitore, porca puttana. Dicevo, alcuni siti neolitici rilevano che l'imbuto era già presente presso le tribù nomadi di cacciatori raccoglitori. Helmut, cazzo, sbrigati, porca troia, che mi fa male il polso. Scusa Andrea, ma oggi il caprone ha bevuto 3 sambuche ed è lunghissimo a venire, cazzo.
1: Ma sì, ci sentiamo più tardi, dai, tanto qui non funziona mai un cazzo. E sapete perché? Perché? Ve lo dico io perché. Perché siete dei miserabili che guardano solo culone, strampalati che parlano di complotti e alieni e finti esperti di economia che vinculano coi bitcoin. E invece a noi, che vi parliamo di etruschi e fisica quantistica, non ci caga nessuno. Fanculo, mi fate salire il crimine, giuro, devo sfogarmi in qualche modo.
2: Mario,
1: scusami, ma scelgo te, che tanto sei poco di più che un gatto di marmo fermaporte. Fede, accendi il generatore al massimo, che apro un cazzo di portale su un multiverso con la 3,80.
3: Subito, Andrea.
2: Mario.
3: Ma fai in fretta che il serbatoio del gasolio è quasi a secco.
1: Sì, non preoccuparti, ho mandato Enrico a fare il pieno, tu accendi e spostati. Lo friggo come un panzerotto, quanto è vero il dio.
5: Ragazzi, scusate, ma c'è una puzza di pollo che non si respira.
1: Fatti i cazzi tuoi, Enrico, e continua a ciucciare broda da quella Volvo prima che si spenga tutto, cazzo. E voi scrollate verso l'alto e andatevene a fanculo. Alla prossima puntata di GeoPeppo.
2: Sommario, tacci tua. Sommario, tacci tua. Sommario.

0: fate uno scherzo al mio amico Luigi, che dice le bugie come un bambino di 2 anni. Praticamente, durante il primo lockdown, è stato cacciato di casa dalla sua ragazza e poi dai suoi coinquilini, perché non rispettava nemmeno una norma. Così è scappato di nascosto a Napoli, dove vivono i suoi genitori, e adesso si vanta di aver fregato la polizia. Spolpatelo! Round 1.
1: Sì, salve, sono Scartamuro della Polizia di Stato. La disturbo?
2: No, mi dica.
1: Lei mi risulta nato a Napoli, corretto?
2: Esatto.
1: Però mi risulta residente a Milano, corretto?
2: Esatto, quindi attualmente lei, sono a Milano, sì.
1: Quindi
2: sì.
1: Lei adesso in questo momento sta vivendo a Milano,
2: Sì.
1: Non si è mai spostato negli ultimi 2 anni da Milano?
2: No, sono qui da 2 anni fondamentalmente.
1: Quindi lei gli ultimi 2 anni di, diciamo, emergenza Covid li ha trascorsi comunque a Milano?
2: Sì, sì.
1: Perfetto, ecco. Allora le passo il mio collega, mettendo un attimo lì.
2: Ok. Round 2.
3: Signor buongiorno, sono Ciro Muro. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a lei, mi scusi il disturbo in questo momento.
2: No, senta, ti figuri.
3: Molto semplicemente, ci dovrebbe raggiungere quando può. Adesso prendiamo un appuntamento negli uffici di Moscova. E ci risulta che lei, così da una segnalazione, che lei ha compiuto un tragitto Milano-Napoli durante la quarantena per andare a risiedere nella città di origine.
2: Sì. No, allora le confermo che la questione è accaduta proprio come lei ha descritto, però ci sono un po' di complicanze in merito che mi hanno costretto a scendere giù. Io ho chiamato anche la questura quando fu la...
3: Con chi ha parlato? Con chi ha parlato gentilmente?
2: Non dire il nome ricordo del... ora con il nome del collega, però ho chiamato la questura e ho spiegato la situazione e a quanto pare mi avevano tipo semi-autorizzato a scendere.
3: Quindi lei, diciamo, ha un documento che attesta questo permesso rilasciato dalla questura di Milano?
2: Mi ricordo che ho fatto il permesso che tu compilavi quando
3: l'autocertificazione
2: esatto, quella l'ho fatta.
3: Aspetta
2: è un po' complicato.
3: Aspetti, autocertificazione, come dice il nome stesso del modulo, è una certificazione che lei fa da sé. Lei però adesso, mi scusi, mi ha detto che ha ricevuto una precisa autorizzazione dalla questura a rientrare in quel di Napoli perché privo di fissa dimora. È questo che ha detto?
2: Sì, l'ho detto, però
3: che è diverso dalla... Mi scusi signor, sto parlando io, che è diverso dall'autocertificazione. Cioè, un conto è se lei mi compila un foglio che mi dice io mi autorizzo da solo ad andare a Napoli perché non ci ho fissato dimora. Un conto è se un collega della questura firma un foglio con scritto autorizzo.
2: No, allora, non ho l'autorizzazione della questura scritta,
3: quindi non ha un documento
2: verbale.
3: Questo tipo di violazione della quarantena può comportare, in caso di accertamento, una sanzione pecuniaria che va dai 400 ai 4.000 euro.
2: Comunque, ad ogni modo, sono cosciente di quello che ha detto. Purtroppo le circostanze che mi hanno obbligato a scendere sono state un po' più grandi di me. Io ho messo anche in mezzo il mio avvocato.
3: Sì.
2: E purtroppo, cioè, poi non, se vuole vengo lì in questura.
3: No, sì, questo è sicuro, questo è sicuro. Lei deve venire assolutamente in questura
2: e va bene.
3: A ritirare i documenti della sanzione a carico suo. E ovviamente porti anche i documenti che lei ha prodotto insieme al suo avvocato. Va bene, le ripassi il collega, così fissa l'appuntamento. Va bene,
2: vabbè, arrivederci.
4: Round 3.
2: Pronto, eccomi.
1: Allora, quello che le dico è che adesso le fisso un appuntamento con il quale lei si può presentare o con il suo avvocato.
2: E io purtroppo il mio avvocato ce l'ho a Napoli, ma se magari possiamo sentirci telefonicamente sarebbe ideale.
1: Allora, il suo avvocato risiede a Napoli, quindi lei non ha modo, vabbè, nel senso che questo è per lei, lo dico, perché noi ambasciatore non porta bene, quindi no, anche perché purtroppo, come lei ben sa, ci sono anche fino a 2 anni di reclusione una volta accertati, cioè il fermo amministrativo. Però siccome lei
2: le vorrei spiegare bene la situazione, perché mi hanno costretto a scendere, l'ho detto anche al vostro collega.
1: Ah, quindi c'è stata una...
2: Io altrimenti, se non avessi fatto quel viaggio, sarei rimasto,
1: ma scusi,
2: sarei
1: perdoni, rimasto perché...
2: praticamente per strada. Nel senso che io convivevo con la mia ragazza fondamentalmente, abbiamo litigato, quindi sono andato via di casa.
1: Vabbè, ma mi perdoni,
2: e questo
1: scusi,
2: è successo durante la quarantena. Io mi sono recato nella mia casa di Milano con i miei ex coinquilini e fondamentalmente loro mi volevano in casa perché avevo trascorso la quarantena altrove.
1: Lei viveva con la sua fidanzata nella quale aveva la residenza?
2: No, io la clinica ce l'avevo a Milano, cioè ce l'avevo.
1: Quindi lei si è spostato a fare la quarantena già, allora già ha commesso una prima infrazione in cui lei dalla sua residenza si è spostato a casa di terzi, che è la sua fidanzata in questo caso, per fare la quarantena. Quindi lei litiga con la sua ragazza e lei si vuole rispostare nuovamente nell'appartamento dove ha la residenza, o una terza dimora dove vi sono?
2: No, dove avevo la residenza.
1: E là le è stato impedito di rientrare nel suo appartamento
2: perché
1: attenzione, quindi mi perdoni, ma lei mi può dare a dire addirittura i nomi di queste persone che l'hanno impedito di rientrare?
2: Sì, no, senza dubbio.
1: Perfetto.
2: Ma è una questione che io già avevo comunque mandato all'avvocato. Il problema è che ho scoperto
1: quindi le ha già denunciate queste persone?
2: Sì, l'ho già denunciate. Il problema è che io ho soltanto delle prove di vocali, insomma. Cioè,
1: lei l'ha denunciata, quindi mi fornirà anche una denuncia a carico di queste persone che non le hanno permesso di entrare nella sua abitazione?
2: Non mi ricordo se ho fatto una denuncia o semplicemente ho parlato con il mio avvocato.
1: Allora, una cosa importante che le chiedo, lei comunque quel giorno che si presenta in questura, uh-huh, in caso lei non viene con l'avvocato, si porti un cambio, una tuta del materiale per fare una pulizia personale, dentifricio, spazio nero.
2: No, non ho capito, mi scusi.
1: Lei quando si presenta qui in questura mi deve fare una cortesia, si porti anche un cambio d'abiti, una tuta comoda.
2: Perché
1: spesso e volentieri si va in lungaggine amministrativa e quindi può darsi che vi sia anche un fermo nei suoi confronti, perché lei è già fuggito una volta da... Lei è già fuggito una volta, quindi io a questo punto devo informare il mio collega che lo deve segnalare, e quindi c'è tutta una procedura diversa.
3: Ah, dai, devi portare documenti, tutto quanto. Perché questa persona qua dice le cose, poi non ha mai documenti. Dai, che cosa deve portare? Inoltre che
1: vabbè, comunque la persona
3: deve portare.
1: Allora, pensaci tu, dai, fammi un'altra cosa.
3: Pronto, signor. Allora deve portare l'autorizzazione con la quale la questura l'ha autorizzata a spostarsi da Milano a Napoli durante la quarantena. Poi mi deve portare la copia della querela che lei ha fatto nei confronti dei suoi coinquilini che non l'hanno autorizzata a rientrare in casa.
2: Ma io non so se ha questi documenti.
3: Se lei non ha questi documenti, signor lei mi passa un guaio, perché a parte la sanzione amministrativa, questa è una telefonata registrata e lei ha dichiarato il falso alle forze dell'ordine. Qua non siamo alla scuola, signor. Qua non siamo alla scuola materna. Lei mi dice: ho parlato con la questura mi ha autorizzato e la questura non ha autorizzato niente. Ho fatto querelato i miei coinquilini e lei non ha querelato nessuno. Lei con che pensa di parlare? Con la maestra dell'asilo? Io la sbatto dentro, ha capito? Sono 4.000 euro di multa e in più si fa anche il fermo. Mi raggiungo oggi pomeriggio prima delle 17 in via della Moscova, ha capito? Porti questi documenti, se ce l'ha.
2: Ma io non ce l'ha, io non riesco a portarli oggi, sono al lavoro, mi scusi.
3: Lei non li riesce a portare perché non ce l'ha. Lei questa cosa.
2: Io non ce l'ho questo documento, non lo ricordo, devo chiamare mio padre, non me lo ricordo attualmente, devo un attimo capire se ce l'ho oppure no.
3: Signor, con che pensa di avere a che fare? Devo mandare la volante, che lei se ne scappa nuovamente a Napoli. Devo mandare la volante, lei molla il lavoro e porta qua i documenti, perché questo è lo Stato che sì, la invita.
2: Attualmente non riesco a farlo, per favore non mi metta in difficoltà. Sono al lavoro in questo momento, non posso uscire all'improvviso per cercare questi documenti. Devo un attimo capire, a chiamare i miei genitori.
3: Cosa
2: e il mio avvocato un secondo.
3: Ma cosa c'ha lei? 4 anni che si mette a piangere. Lei c'ha 4 anni.
2: Ho difficoltà in questo momento e non so cosa fare.
3: Ma c'è, signor. Ma lei. Vabbè, senta, faccia così. Allora, quando riesce, passi dalla via della Moscova. Va bene, prima di via della Moscova, c'è via Turati, piazza Stati Uniti d'America, lì c'è Radio 105, che è il posto da dove stiamo parlando noi adesso. Io sono Fabio Alasei, qua c'è Paolo Noise e questo è lo Zoo dei 105.
1: Che pallista che
3: minchia,
1: sei!
3: Che cazzaro che sei!
1: Che
3: io.
1: Cazzaro!
3: Luigi, con i pantaloni grigi! Te l'hanno fatta pagare i tuoi amici!
2: No, io sto morendo. Sono per strada da solo, sto morendo. Che cazzo è successo?
3: È lo Zoo di 105,
1: Luigi. Lo Zoo di 105, uno scherzo su commissione. Sono i tuoi amici che si vogliono vendicare del fatto che sei uno sparacazzate.
2: No, vabbè, non ci credo, raga. Assurdo. Voglio capire chi è stato, però.
3: Basta dire bugie, che non sei un bambino.
2: Va bene.
1: Ciao, Luigi.
3: Ciao, Luigi.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao. Ciao.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu. È un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, ce l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello, sì.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
3: Non si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè,
4: è
3: una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, ma un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
3: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova,
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
3: Dai,
4: La
6: moglie,
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è va a
6: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: Vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Il pieno.
4: La cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
7: Aspetta, se le
4: mia
7: metti
4: moglie,
7: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
7: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
7: A che età?
4: A 23 anni.
7: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano già le
4: macchine? Ma non c'erano le
7: negli
4: macchine fotografiche.
7: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
7: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma
7: sembra...
3: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventi così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventi così.
7: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
7: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con NASA andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma sei un brucazzo, è possibile.
7: Vaffanculo.
4: Vedrai, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo, ma
4: stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
7: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
7: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: col naso a tirare la nave piena di terra rossa,
7: hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
7: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
7: Grazie.
3: Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
7: Sì. Anch'io, sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Lo Zodi 105. www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
9: Sabbie mobili più rocce soprammobili, 15 euro al quintale. Chinotto non potabile, 6,60 euro al litro. Zerbino a Zerbino per venditore porta a porta, 41 euro. Crea il tuo Green Pass, kit composto da Blue Pass e Yellow Pass, da miscelare in parti uguali, 52 euro. Spermeabile. Spermeabile. Abito per bucacche, 94 euro.
8: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
9: Tale bagno, il cesso col turbante, 129 euro. Salame in streaming, 26 euro al chilo. Marsupio porta tatuaggi, 12 euro. Chador, zucchero a velo islamico, 12 euro al chilo. Catetere da sera. Catetere da sera, 11 euro.
8: Giochi e prima infanzia.
9: La piccola roulette russa, gioco in scatola per bambini vivaci dai 3 ai 6 anni, 19 euro, cartucce non incluse nella confezione. Lego ciclo mensile, praticamente la... Lego ciclo mensile, praticamente una cascata di pezzi rossi da 1, 26 euro. Articoli per terrapiattisti, mappamondo frisbee, 17 euro. Sexy container, 6.890 euro. Braccialetto contaseghe. Che bello della Xiaomi. Braccialetto contaseghe, anche per mancini, 21 euro.
8: Arredamento interni.
9: Trapano antiforfora, 25,80 euro. Tofa, il gustoso tofu al metadone, 14 euro al grammo. Coltello boomerang, coltello boomerang, ideale per omicidio suicidio, 62 euro. Gesù per me. L'avevamo fatta andare via liscia. Gesù per me. Gesù per me. Crocifisso con mantello, 89 euro. Alexo, assistente vocale transessuale, 32 euro.
8: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Ciao ignoranti illetterati e bentornati su GeoPeppo. Oggi puntata lunga e densa come lo sperma di dromedario. Allora andiamo con ordine, che ho bevuto 3 guaranà alla macchinetta e c'ho le palpitazioni che mi fanno saltellare gli occhiali. Oggi tanti collegamenti, a cominciare da quello con Stefania, che ci racconterà tutti i segreti e i retroscena del mondo del Glory Hole. Vero Stefi? Ci senti?
4: Andrea, vi sento perfettamente. Sono qui, seduta in questo stanzino con le pareti di cartone e sto osservando un insolito foro circolare che...
5: Gla! Glo! Glo! Glo!
4: Glea! Glea! Glea! Aiuto! Andrea! Glo! Glo!
3: Stefi, che succede?
4: Glo!
3: Ok, magari ci ricolleghiamo più tardi. Che volete farci? Inconvenienti del duro mestiere di ricercatore. Nel corso della puntata apriremo un collegamento con le fogne di Ostia per seguire, passo dopo passo, il cammino di un cilindro fecale dai gabinetti di Roma al mare. Un servizio straordinario, vero Vittorio?
6: Sì, Andrea, corretto! In questo momento sono vestito da stronzo gigante con una GoPro fissata alla fronte con dello scotch da pacchi avanzato da un trasloco. Fra qualche istante verrò calato con un argano rudimentale all'interno del cesso di mia cognata Patrizia e inizierò il mio viaggio verso la costa. Sono davvero emozionato, Andrea. Chissà che cosa vedrò.
3: Merda, Vittorio. Principalmente merda. E che devi vedere? Stai nelle fogne, Dio santo. Chiudiamo il collegamento e viriamo l'immagine in bianco e nero con un filtro gratuito di questo telefono Oppo shippato in metropolitana per ricordarvi una cosa importante. Un attimo che mi schiarisco la voce. Iscrivetevi a questo cazzo di canale e calate 8 euro di abbonamento. Porca troia! Cioè... Anche perché, come sapete, il nostro amico Mario non se la passa per niente bene dopo quel frontale con una betoniera a bordo della sua biciclettina pieghevole sifilitica. Dico bene, Mario?
7: So Mario.
3: Esatto, in settimana abbiamo provato a risvegliarlo dal suo stato catatonico, non tanto per amicizia o pietà cristiana, ma perché siamo stufi di pulirgli il culo e tagliargli le unghie dei piedi, visto che allo stato attuale è poco più di un portaombrelli parlante.
7: So Mario.
3: Sì, abbiamo capito, sei Mario. Spulciando qua e là abbiamo trovato una teoria interessante, ce ne parla Micaela.
8: Sì, Andrea, si tratta del teorema di Spencer e Hill, di cui ascoltiamo un breve estratto durante una conferenza all'Università di Fuckford nella Rizzoccola.
9: Sapete, ho sentito dire che un colpo uguale a quello ricevuto può far tornare un uomo in sentimenti.
10: Sì, l'ho sentito dire anch'io.
9: È vero.
8: Come avete sentito, secondo questi studiosi, un colpo di pari intensità può aiutare una cazzo di ameba come il nostro Mario a ricominciare a camminare per procacciarsi del crack, con cui andare serenamente al creatore e porre fine alle sue sofferenze, senza implicazioni legali per noi e per GeoPeppo.
3: Ben detto, Micaela. Parole sante. E allora imbracciamo con coraggio e fiducia nella scienza questa mazza da baseball e con un movimento arcuato, dotato di ragguardevole velocità angolare, andiamo a colpire precisamente il lobo frontale del nostro Mario. Pronti ragazzi? Via!
7: So Mario.
3: Niente,
7: Mario,
3: mi sembra Mario, che la situazione Mario, sia Mario. Identica a prima. Riproviamo con una maggiore accelerazione e magari un saltello beffardo.
7: Dannazione,
3: la nostra terapia Mario. Non sortisce alcun effetto sul soggetto storpioloide. Forse 2 colpi ravvicinati? A breve distanza proviamo e... Vado! Uno!
7: Oh, riga! Sto bene!
3: E adesso?
7: Ma che cazzo è successo? Sommario.
3: Avete sentito anche voi? Mario si era ripreso dopo il primo colpo. E poi che cazzo è successo? Come stai, Mario?
7: Sommario, esclama ipnoticamente Mario con un forte dolore alla fronte e lo stimolo della pipì.
3: Ma cosa cazzo sta dicendo?
7: Sommario, continua a ripetere ossessivamente Mario, sperando che i servizi sociali odano le sue urla di dolore dal profondo di questo scantinato merdoso.
3: Oh, porca troia, non solo non è guarito, è pure peggiorato. Adesso parla di se stesso in terza persona e fa la telecronaca di quello che pensa. Pazzesco!
7: Pazzesco un cazzo. Vorrebbe dire Mario, mentre perde lentamente il controllo dei suoi sfinteri, ma riesce a dire solo Sommario, tacci tua.
3: Minchia, che romanzo! Ma chi cazzo sei, Dan Brown?
7: No, Sommario. Esclama Mario con un filo di voce e roteando gli occhi in direzione del televisore per farsi spingere davanti a Rete 4 e cagarsi finalmente addosso durante la sigla di Forum.
3: No, vabbè, non ci posso credere. Passatemi un attimo il tubo dell'aspirapolvere che lo mando in coma per 24
7: Sommario,
3: ore. Quanto
7: Sommario,
3: è vero?
7: Sommario, Sommario, Sommario, Sommario, Sommario, Sommario. Sommario, sussurra debolmente Mario, cadendo al suolo come un sacco di patate proprio al centro della pozza di urina che ha lasciato precedentemente.
3: E crepa, mostro! Appuntamento alla prossima puntata e non dimenticate di iscrivervi a GeoPeppo per scoprire quanti denti avrà ancora in bocca Mario fra una settimana. Ciao, ignoranti!
2: Radio 105.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Rice Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta Il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
3: Sì, chi è?
4: Commissario, è arrivato il medico legale.
3: No, siamo malissimo.
5: No, ma che è davvero, no?
3: Ah, bene, grazie, agente comparsa. Fallo entrare. Prego, prego, si accomodi. Dottor Fica di cane.
6: Oddio, oddio. Commissario, sono sotto grave shock emotivo.
3: Lo vedo, dottor Fica di cane.
6: Ho eseguito l'autopsia sul catafero della vittima. La donna è deceduta a causa di un colpo di sberla alla nuca. Non ci sono tracce di DNA, ma sono certo che è stato il marito.
3: Si calmi, dottor Fica di cane.
7: Che bravo.
3: Chi?
7: Sono bravo?
6: Ma sono certo che è stato il marito.
3: Si calmi, dottor Fica di cane.
7: Che bravo.
3: Chi?

0: No, io il Foroni.
1: Sì, dottor Fica di Cane. Sembra una pista promettente. Ne terremo di certo conto, la ringrazio ancora.
0: No, no, no, Smontalbano. Lei mi deve giurare sul suo onore di... Un attimo. Commissario che arresterà quel macio virile sciupafemmine e assassino. Me lo giuri, me lo giuri, me lo giuri? Me lo giuri?
1: Basta, si calmi, Fica di Cane, si calmi, si calmi! Sì, chi è? Chi è?
2: Commissario...
1: Sì.
2: È arrivato il marito della vittima.
3: Scusi.
2: Sì. No, come vede sul copione c'è una pausa dopo la E.
3: No, è un errore di battitura.
2: No, perché vedo uno spazio lungo, però non ci sono continui di sospensione. Sì, ho immaginato fosse un...
3: Lei dovrebbe sapere la memoria.
2: Cambio camera a primo piano.
3: Perché lei immagina?
2: Beh, perché...
3: No, non immagini. Cioè, si attenga.
2: Ho interpretato...
3: Ma perché?
2: Vado avanti.
3: E infatti.
2: Commissario, è arrivato il marito della vittima.
3: No, non urli. Non c'è bisogno.
2: Commissario, è arrivato il marito...
3: Gli si è sdrogato la mascella. Che c'è?
2: Faceva il duro.
3: Ma non è un duro,
2: duro.
3: Lei. Ma no, lei lavora.
2: Scuola Clint Eastwood.
3: Che è?
2: Commissario,
3: Anno della.
2: Li facciamo.
3: Sì.
2: Commissario!
3: Che ne è un Ugo Farinelli.
2: Le sto provando tutte.
3: Ma non capito, ma non è. Lei non deve fare Freddie Mercury. Le faccio.
2: Faccio un esempio.
3: Chi è? Commissario, è arrivato il marito della vittima. Semplice.
2: Ok, va bene. Commissario, è arrivato il marito della vittima.
3: E vuole due balsam. Sì. È un buffer.
2: Commissario, è arrivato il marito della vittima, il signor Macisto Testosteron.
1: Come si chiama il signore?
2: Gesù.
3: No, no, Macisto Testosteron.
2: Macisto Testosteron.
1: Come il verso della tigre.
2: No, come il leone.
3: Vabbè, ma è lo stesso, è uguale, cioè...
2: No,
1: vabbè, grazie, agente comparsa, fallo entrare. Venga, venga, signor Macisto, si accomodi.
4: No, commissario, preferisco stare in piedi come un vero uomo. Le sedie sono per i deboli, le donne e i bambini.
1: Come preferisce, Macisto. Vengo subito al punto. Mi è giunta voce che lei, pur essendo sposato con la vittima, aveva diverse relazioni sentimentali con varie donne qui in paese.
4: Diverse. Dica pure tutte, commissario. Io me le scopo proprio tutte. A me le femmine mi piacciono proprio tanto assai. Giovani, vecchie, storpie, ignoranti, rude, sì, mezze morte. Non importa, commissario, io della fica non sono mai sazio. Le prenderei a badilate in faccia tutti i giorni, così. Pa, pa, pa, la figa di qua, pa, pa, pa, la figa di là. Badilate di fica in faccia, commissario, un candire di fica.
1: Capisco, capisco, e non la biasimo, ma si dà il caso che le stesse voci dicono che sia stato lei ad uccidere sua moglie, proprio perché aveva scoperto i suoi tradimenti.
4: Bugie, commissario, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie, bugie! Bugie, commissario, anche se la cornificavo notte e giorno con centinaia di altre donne, io amavo mia moglie. Non l'avrei mai uccisa con una forte sberla della mia manona mortalmente assestata sul coppino.
1: Fregato! Io non ho mai detto che sua moglie è stata uccisa con una forte sberla di manona mortalmente assestata sul coppino. Solo l'assassino poteva saperlo. Agente comparsa, arresti il signor Testasteror per l'omicidio di sua moglie!
2: Agli ordini, commissario!
3: Che cazzo si grida?
2: C'è un punto esclamativo.
3: Ok, è piccolo punto esclamativo. Agli ordini, commissario, cioè, risoluto, ma non arrogante, capito?
2: Aglio ordini, commissario.
3: No, no, no, aglio ordini. Agli ordini.
2: Agli ordini,
3: commissario. No, però agli ordini, faccio una crasi.
2: Agli ordini, commissaria.
3: Perché adesso gli è spuntata una...
2: Perché ho un piglio più...
3: Ma perché protende il mento? È protruso. Agli ordini.
2: Agli ordini, commissario!
3: Sì, siamo finiti nell'esercito della prima guerra mondiale con i lanzichenecchi. Agli ordini!
4: Dannazur, mi sono fregato con le mie stesse mani una virile maschio alfa. Commissario, sono pronto a firmare una confessione scritta. Ma posso chiedere un favore da uomo a uomo?
1: Certo, di quale si tratta?
4: Senta, mi può far mettere mica per caso in una prigione femminile? Sa, io proprio non so stare senza la mia dose quotidiana di badilata nella fica e nella faccia. Pa, pa, pa, pa, pa, la badilata nella fica e nella faccia. Pa, pa, pa, pa, pa, la badilata nella fica e nella faccia. Pa, pa, pa, pa, pa.
2: Secondo me non sei maschio. Cioè,

0: perché non ti fai i cazzi tuoi però?
1: Non sei proprio macissimo tu, eh.
0: E che ne sai tu? A me piace proprio la fica dentro la faccia. Pa, pa, pa, pa, pa.
1: So,
0: tu non hai avuto la fica dentro la faccia?
1: No.
0: Pa, pa, pa, pa, pa. Vuoi
1: a me
0: provare?
1: Più di 4 anni no.
0: Vuoi provare la fica nella faccia? Pa, pa, pa, pa, pa.
1: No. Però puoi smettere di toccarmi il sedere.
0: Pa, pa, pa. Ti sto facendo, tu c'hai la fica?
1: No.
0: Sei sicuro? Mm. Posso controllare? Faccio un controllo. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Quello erano i miei genitali.
0: Ah, sembrava una fica. C'è un grido ridone.
1: Sono dotatissimo.
0: Infatti c'è un grido ridone.
2: Il commissario smonta il vano.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E sono ancora io, Max Pezzali, sempre pronto a raccontarvi la leggenda dello zoo in Punta di Fioretto. L'anno è il 2000, il luogo è Pavia. Abbiamo il caro e giovane Marco alla costante ricerca di cash per salvare la fattoria di Radio Norba dalla multa che ha sospeso il programma. La via più facile? Fare serate ed eventi insieme ai suoi amati colleghi. Oggi vi raccontiamo de Pezzi di Nerd, iconico festival del fumetto, videogiochi, cosplay ed altre frociate giapponesi. E chi sarà ad accompagnarlo? Ovviamente quel pezzo di figa della chicca e suo marito, il sensei Toki.
2: Oh ragazzi, siete stati proprio gentili a portarmi con voi qui a Chinatown, nel quartiere giapponese di Pavia, cazzo merdaculo.
3: Ma certo Marco, a noi fa piacere averti con noi. Ah giusto, devo ricordarvi che io sono la chicca, interpretata magistralmente da Morgan Freeman, proprio come nella prima stagione.
4: Ed io sono Toki, che come ricorderete, sono giapponese.
2: Però io non so nulla della cultura nerd, pop, a meno che non si parli di Ritorno al Futuro, ritardato Troia Dalmata.
4: Non c'è più problema, Marco. Finché passeggiamo su questa terra, la nostra esistenza sarà sempre improntata all'apprendimento.
3: Quanto sei saggio, amore mio. Cavalcami.
4: Oh, chicca.
3: Oh, Toki.
4: Non resisto. Agime. Ora.
3: Oh, anzi, oh sì, due, Toki. Due, oh, due, oh, Toki. Che oh.
2: Ragazzi, ragazzi, io sono ancora qua, puttana cazzarola.
3: Oh, Marco, devi perdonarci. Non resistiamo.
4: Il fuoco della nostra passione è ardente e non può essere estinto, come il sacro vulcano Entei delle terre di Hokkaido.
3: Oh, Toki, quanto sei profondo. Fammi tua.
4: Quaggi me. Giappone.
2: Dai ragazzi, vi prego, basta.
4: Ok, ok, siamo calmi. Forza, dobbiamo andare all'evento.
1: Ah ragazzi, oggi la puntata sarà veramente infiammata. Abbiamo scelto di far interpretare la chicca a Morgan Freeman proprio per stimolarvi i sensi. Ma mi raccomando, anche se doveste averlo barzotto, via le mani dalle tasche.
4: Eccoci Maruko, benvenuto alla fiera dei pezzi di nerd.
2: Ma che odore di ascella! E poi sono tutti dei grassoni brufolosi, bip bip vaffanculo.
5: Ehi, ma tu sei Marco Mazzoni? Oddio, sono così emozionato che mi gocciolano i capelli di unto! Io vi ascolto sempre, mettiamo il mondo sotto sopra, puttana merda cazzo!
2: Ah, ciao grande, cazzo merda puttana.
5: Dimmi, chi vincerebbe in uno scontro a mani nude fra Goku senza poter diventare Super Saiyan e Superman lontano dal sole?
2: Sai che non ho la più pallida idea di che cazzo tu mi stia chiedendo? E soprattutto di tutti i posti del mondo, qui in una fiera mai mi sarei aspettato di trovare degli ascoltatori, e per di più ascoltatori nerd, minchia Vinicio Capossela.
5: Oh, in realtà è proprio pieno di ascoltatori nerd. Francesco Maggioni è una vita che cerca di dirvelo, ma voi non lo cagate mai.
2: Chi?
5: Vabbè, comunque grandissimo, tornate in onda, dai, non possiamo più resistere senza di voi.
2: Purtroppo devo prima pagare la multa per aver bestemmiato in onda, cazzo cazzo cazzo.
5: Ma noi vi aspetteremo per sempre.
1: Quanto cazzo di affetto si è costruito attorno al nostro Marco? Perché alla fine la fattoria è questo. Un momento di spensieratezza nell'enorme frustrazione della pesantezza della vita, nascosta sotto il bla bla bla bla. È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura. Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza e poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile. Tutto sepolto dalla coperta dell'imbarazzo dello stare al mondo, bla bla bla bla. Ma la fattoria di Radio Norba c'è e senza rendersene conto salva le vite. Porco di Marco, ma ti rendi conto di cosa hai creato? In ogni caso, che cazzo di fine ha fatto la chicca?
3: Yuhu, eccomi.
2: Ma chicca, come cazzo ti sei vestita? Glande ingrifatissimo goccioloso.
3: Beh, qui ci sono tutti questi cosplay che si travestono, così mi sono voluta vestire anch'io e ho fatto la mu.
4: Oh, chicca, come sei arrapante. La mia katana si è intirigidita mostrando l'acciaio temperato di Okinawa.
3: E allora spaccami, fottuto muso giallo.
4: Uajime. Oh,
3: sì.
2: Ragazzi, basta, cazzo merda minchia. Non potete scopare ogni due per tre. Mannaggia al cazzo e mannaggia a Pelé.
3: Ah, hai ragione, Marco. Anche perché siamo qui per il tuo meet and greet.
1: E allora Marco si mette a meet and greetare. Sapete, no? Come in tutte le fiere del fumetto. Gli ospiti stanno lì sulla scrivania, in postazione, con cartolini o gadget. E la gente che passa chiede foto o autografi. Abbastanza tranquillo, a differenza delle serate. E finalmente il nostro Marchino riceve un cazzo di compenso. Forse ci siamo?
2: Bene bene, è stato proprio divertente fare la fiera, Goldrake merda. E mi han già pagato. Ora devo solo usarli per salvare la fattoria e niente mi distrarrà dal farlo.
6: Ehi amico, vuoi una foto sulla mitica ed unica DeLorean di Ritorno al Futuro?
2: Puttana merda cazzo minchia diarrea bastarda stronza, io l'ho sempre ambita.
6: E come non volerla? Se vuoi è pure in vendita.
2: Quanto costa?
6: Quanto c'hai?
2: Solo il cachet di oggi.
6: Ci sto, ma solo se aggiungi anche la possibilità di vedere quella bella figa vestita dalla Mu scopare con quel giapponese.
2: Cosa? Perché ti interessa, cazzo xenomorfo maniaco?
6: Vedi, sono un nerd. Non l'ho mai vista una figa.
3: Marco, digli che noi non ci stiamo. Mica ci mettiamo a scopare davanti a tutti.
7: Esatto. Il sesso è un momento di intimità che trascende le stazioni dell'esibizionismo nel mondo comune.
3: Oh, Toki, quanto sei bizantino. Nduiami.
8: Vagimi. Oh, sì.
6: Grazie, Marco. Tieni la DeLorean. Io devo andare a segarmi.
2: Ora posso tornare indietro nel tempo e salvare la fattoria senza bisogno di soldi. Sono un genio, ho messo tutto sotto sopra. Minchia stronza bagascia.
7: Ah, Marco, sei conscio del fatto che sia solo una replica e soprattutto che i viaggi nel tempo non esistano?
2: In che senso?
7: Credo che tu l'abbia presa nel culo un'altra volta.
3: Oh, Toki, la tua saggezza è sconfinata. Cipollami.
8: Vagime.
3: Cipolla.
1: Eh sì, un altro buco nell'acqua. Ormai il tempo di sospensione della fattoria di Radio Norba è veramente esteso. Ci deve essere un altro modo? Certo che c'è, e lo scoprirete nei prossimi episodi.
3: Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki, Toki

0: Son, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Diario, diario.
2: Nella puntata di oggi, Cosa Fica sarà interpretata da un'altra voce, perché l'Antonella è in vacanza.

0: Caro diario, eccoci anche oggi a fare un resoconto e un riassunto della mia splendida giornata.
1: Oh, stronzo, va che ti ho mandato una mail.
0: Buongiorno anche a te, amo. Ma scusa, perché una mail? Abitiamo assieme, non puoi dirmi a voce le cose che devi dirmi?
1: Sì, potrei, ma la fredda corrispondenza aumenta esponenzialmente il disprezzo che ho nei tuoi confronti.
0: Ah, ok, giusto, giusto. Vado a leggere adesso sul telefono. Oppure preferisci che mi sposti in un'altra location per accentuare il distacco sentimentale?
1: Fallo davanti a me, preferisco godere delle tue espressioni deluse.
0: Ok, allora. Mittente? Cosa fica, et sporche milf scambiste a zuffa cazzi punto sboho. Ma amo, ma che provider usi per le mail? Mi sembra un dominio alquanto inappropriato.
1: Ero l'unico che mi accettava la password. Purtroppo sono abitudinaria e se non ho la stessa password per tutto vado in confusione.
0: Ma scusa, ma che password è?
1: 1234.
0: Ah.
1: Vabbè, dai, leggi sta cazzo di mail così vado a fare i bagagli.
0: Bagagli? Ma...
1: Leggi, stronzo!
0: Allora, bla bla bla bla bla bla bla bla, parto per una settimana a fare un corso di numismatica al villaggio Hedonism in Giamaica. Ah, che figata, amore! Un viaggio tutta sola a imparare la nobile arte della collezione di monete. Ma è pazzesco! Wow! Ma perché non me l'hai chiesto che sarei venuto pure io?
1: Ma anche no!
0: In che senso, scusa?
1: E che cura il tavolo?
0: Ma come il tavolo? Ma perché il tavolo ha bisogno di cure?
1: Lo curo sempre io il tavolo. Adesso mi prendo un po' di tempo per me stessa e al tavolo della sala ci badi tu. Lo fissi 2 ore al giorno, lo spolveri ogni tanto passando attorno al centro tavola e ci appoggi le cose sopra quando ti serve, ok?
0: Ma scusa, fammi fare un attimo fare un passo indietro. Amo, ma da quando sei appassionata di monete?
1: Perché? Cazzo c'entrano le monete?
0: Ma sei tu che vai a fare un corso di numismatica in Giamaica a questo villaggio Hedonism? Mica io!
1: Ah, numismatica significa monete e cazzate così?
0: Eh sì!
1: Ah, boh, era la prima parola un po' forbita che ho visto su Google una sera mentre ti scrivevo la mail.
0: E la madonna, che assoluta mancanza di tatto nel comunicarmi una grossolana frottola per allontanarsi da me e andare a divertirsi in maniera truffaldina!
1: Ma tua madre è truffaldina, quella botte di merda.
0: Ma, amore, ma mia madre è magrissima.
1: Quella adottiva.
0: Ma io non sono un figlio adottivo.
1: Sì. Senti, io prendo l'aereo domani mattina alle 6 e torno dopo una settimana. In frigo c'è già pronto...
0: Wow, che figata, grazie amore che hai pensato al mio sostentamento.
1: Il numero di telefono della pizzeria da sport.
0: Ah, Certo. Ma senti un attimo, fammi capire, ma non facevi prima dirmi che avevi bisogno di una settimana di vacanza? E poi, scusa, non ho mai sentito parlare di questo villaggio Hedonism. È bello? Posso venire anch'io? Non ho mai visto la Giamaica.
1: Ma anche no.
0: Ancora? Ma perché no? Non mi ami?
1: Sì.
0: E non vuoi passare del tempo con me?
1: Sì.
0: Allora parto con te.
1: Ma anche no.
0: Perché no?
1: Perché chi cura la porta della camera? Guardala, è già in ansia perché ha capito che stiamo discutendo. Tu sei proprio un pezzo di merda insensibile.
0: Hai capito, caro diario. Cosa fica è partita per il villaggio Hedonism in Giamaica per fare un corso di numismatica. Anche se ufficialmente è una cazzata inventata, ma gli faccio credere di esserci cascato. In fondo la capisco, aveva bisogno di staccare un po'. C'è che vado a vedere su internet com'è sto villaggio Hedonism. Mannaggia, ci deve essere un errore sulle immagini correlate. Si vede che un hacker si è divertito a fare dei danni a questi poveri albergatori. Guarda che schifo! Solo cazzi neri aggrovigliati a corpi nudi di turisti europei. Spiagge ricolme di cazzi neri a perdita d'occhio. E tutti nudi. È il peggior fotomontaggio mai visto. Ci sono così tanti cazzi neri giganti che sembra una foresta di feci dopo un incendio. Figa! Non sono cazzi, ma arbusti arsi. PS. Dopo 12 ore a fissare il tavolo e la porta della camera, sono giunto alla conclusione che non erano fotomontaggi. PS2. Il villaggio edonismo è un posto per adulti scambisti e nudisti. PS3.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Buon salve a tutti, amici affezionatissimi. Sono ancora io, il vostro Max, staccanovistamente pronto a narrarvi la leggendaria genesi dello zoo. Siamo nel 2000 e il dolce Marco è alla ricerca di soldi per salvare il suo programma sospeso da una multa salata. Ormai lo sapete. Mentre in giro a fare serate, però, sotto il maestoso e luccicante palazzo di Largo Donegani a Pavia, sede della radio che trasmette il programma, si sta scatenando la cumpa, gli affezionati folli della fattoria di Radio Norba, che stanno fomentando una rivolta.

0: sì, ragazzi, la situazione è piuttosto belligerante ed ovviamente non poteva essere ignorata anche dai piani alti, che in quel momento stavano osservando la cumpa come se fossero delle formiche dal 148esimo piano.
1: Presidente Azzan il Bianco, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. La situazione là sotto è piuttosto estrema. La cumpa si sta scatenando.
2: Lo ben so, mio caro Angelo. Ma cosa possiamo fare? Mazzoli non ha ancora trovato uno straccio di soldo per pagare questa fottuta multa da moltissime lire.
1: Beh, potremmo dargli una mano noi in qualche modo.
2: Un'altra mano? Non sono mica un imbianchino.
1: C'è da considerare il fatto che i nostri ascolti senza la fattoria sono calati del 249% al secondo.
2: Non credo sia un numero che esiste davvero.
1: Secondo me, un modo per aiutarlo potremmo trovarlo.
2: Non ho tempo di pensarci, devo portare il cane a pisciare a Monte Carlo. Se proprio credi di avere una valida alternativa per aiutarlo, ben venga. Ma pensaci tu, io non ne voglio sapere.
1: D'accordo, farò qualche chiamata, però calma.
0: Qualcosa bolle in pentola nella testa del calmissimo Angelo De Robertis. Intanto il nostro Marco, come di consueto, va sotto la radio a salutare i suoi apostoli, sempre pronti ad accoglierlo a braccia aperte.
3: Ciao ragazzi, puttana merda cazzo.
4: Marco, sotto sopra. Marco, sotto sopra.
3: Non dovreste stare sempre qui a rivolteggiare. Lasciate fare a me, risolverò questa situazione, minchia stronzo coglione.
5: Non possiamo più aspettare, Marco. Ciao, sono Matt DJ, l'ascoltatore molesto che ti manda sempre scenette, montaggi e che sa ogni cosa del programma, ma a cui non rispondi mai, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Beh, cosa potete fare di più che stare qui a prendere freddo, fica troia pisello?
5: Ho un'idea. Mi spoglierò nudo e mi butterò nell'iconica fontana davanti alla radio per protesta.
3: Che ricordi quella fontana? Ci buttavo sempre le scarpe a leone.
6: Auz, ricchione, che me le deve pure ricomprare le scarpe.
3: In ogni caso, non credo sia una buona idea. Io fossi in te non lo farei. Vabbè, troppo tardi.
6: Out, Mazzoli, che t'aspettavi? Questa ascolta te. Non credo sia tutto finito.
5: Fattoria libera.
6: Ascolta, depravato. Vieni fuori di lì, né? Prima che ti diano un enfisema, ti si ritira l'uccello e diventi pure ricchione. Vaffanculo.
5: No, io rimango qui nudo a congelare fino a che... Fino a che...
3: Oh, porco cazzo, è svenuto. Devo aiutarlo.
0: E in un vortice di puro eroismo che David Hasselhoff può solo succhiarcelo, Marco si tuffa nella fontana e tira fuori l'imbecille. Non è che abbia fatto chissà quale fatica, eh? La fontana sarà alta massimo, 40 centimetri.
3: Ehi, dai, sei con noi? Cretino imbecille, testa di porco d***o.
5: Freddo.
3: Ci vuole una farmacia. Potrei entrare in quella lì, comparsa proprio ora, solo per poter far andare avanti la trama. Franco Farm, eh? Suona bene. Salve, ho bisogno di un farmaco per questo ragazzo, Simba Ciucciacazzo.
7: Ciao, sono Rosario Pellecchia, interpretato magistralmente dal vero Rosario Pellecchia. Esatto, non è intelligenza artificiale.
3: È strano trovare qualcuno che non sia fatto con le voci clonate al giorno d'oggi.
7: Quel cazzone del nostro autore ha finito i crediti di Eleventh Lab ed, essendo un pidocchioso taccagno, ha preferito sfruttarmi in cambio di un caffè, che comunque alla fine gli ho dovuto offrire io perché non aveva moneta, figlio di puttana.
3: Ok, ma io ho bisogno di qualcosa per questo ragazzo, merda cacata diarrea.
7: Ah, sì, giusto. Hai bisogno di un prodotto antifreddo. C'è questa, aspirina, normalissima.
3: Ottimo, sei veramente un genio fottuto, sbauscia atomo trombociccio.
7: Però, attenzione, può avere degli effetti collaterali devastanti.
3: Sì, va bene, ciao. Comunque, gran bella voce, eh? Potresti fare la radio.
7: Dici, la trovi bella la mia voce? Potrei fare... la radio, eh?
0: Così Marco dà l'aspirina al ragazzo che subito rinsavisce sotto lo sguardo stupefatto di tutti quanti.
5: Per Marco, ipip, cazzo merda culo! Ipip, cazzo merda culo!
1: Ciao Marco, ho visto tutta la scena. L'ho sempre detto che sei un eroe.
6: Auz, ma quale eroe? Gli ha dato l'aspirina, gli ha dato. È lui che deve prendere i farmaci per la testa, che è malato.
1: E so che stai avendo difficoltà a trovare i fondi per saldare la multa.
3: Sì, sto facendo un botto di serate, ma son comunque senza soldi, merda minchia papilloma.
1: Beh, in accordo con Azzan il Bianco, forse ho trovato una soluzione per farti fateli guadagnare. Vuoi sentirla?
3: Assolutamente sì, cacca pappa pipì.
1: Te la dirò, ma nella prossima puntata. Siamo già lunghi, poi Pippo ci incula. Quindi, calma.
0: Esatto, ragazzi, non avete la più fottutissima minima idea di che cazzo si assuma il nostro autore, ma ha costruito qualcosa che funziona e che piace. Quindi continuate a seguirci per scoprire come andrà avanti la storia.
6: Outs, e speriamo che fra prostrinchetrank e fra prosdonchiti, fra prost... come cazzo si chiama, non si tatua niente da qualche parte sto stramboide di merda.
0: Puoi dirlo forte, Leo. Outs.

0: Lo Zodi 105.
1: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
2: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
2: Una grande botta.
3: Pronto, farmacia?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
3: Come?
2: Col Covid-19 e praticamente l'ho curato.
3: Sì, bene, e allora?
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
3: Bene.
2: E niente, volevo solo farti sapere che Covid è stato sconfitto.
3: Grazie.
4: Al maggiore?
2: Sono a casa col Covid.
4: Come, mi scusi?
2: Sono a casa col Covid.
4: Eh sì, e quindi?
2: Col Covid-19.
4: Ok.
2: E praticamente l'ho curato.
4: Ok.
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
4: Arrivederci. No, va bene, ragazzi.
5: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
5: Come?
2: Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
5: Che cosa?
2: Forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade.
5: Ah, e ma chi sei tu, scusa?
2: Santino.
5: Chi?
2: E praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
5: Ma senti, ma per caso hai sbattuto la testa?
2: Metodo Santino.
5: Hai sbattuto la testa, dico, per caso.
2: Qualcosa il Covid.
5: Ah!
2: Covid è stato sconfitto.
5: Ma qua non c'è Davide, capito? Qua non abita nessuno Davide. Qua a chi c'è?
2: Con un grande Davide prodotto qua. Di Pablo Escobar.
5: Non
2: Big
5: c'è
2: Bang,
5: Davide
2: diciamo.
5: Qua, hai capito? Davide qua non c'è. Ancora fischio, ma a chi c'è le pecore?
2: Sono a casa col Covid.
5: Ma che mi conta a me se te ne, se ne vai a casa con Davide? A me non mi interessa niente.
2: Ho il Covid-19.
5: Non lo so, qui se abita il numero di 19, ancora sì. Ah, ciao,
2: e praticamente l'ho curato. Io non ho fatto i vaccini, però

0: Minchia, baffo, sono a casa col Covid.
1: Pronto?
0: Col Covid-19? Forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
1: Cosa hai curato?
0: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.

0: Minchia, baffo. Metodo Santino. Curato il Covid. Praticamente sto smacchinando come un pazzo. E niente, volevo solo farti sapere che...
1: Sei un figlio di puttana.
0: Covid è stato sconfitto.
1: Puttana.
0: Un grande prodotto di Pablo Escobar.
1: Sei un grande figlio botta. Di puttana.
0: Un Big Bang, diciamo. La grande botta.
1: Porco.
2: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
0: La grande botta.
3: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati!
10: Eiaculatore precoce!
6: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
11: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
11: vieni
6: puoi
11: qua,
6: fare!
11: Leon-san.
6: Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, figlio puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
16: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
17: Come sta? Come sta? Come sta?
18: Come sta? Merda!
16: Però.
18: Però.
16: Però.
18: Però.

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: La sderenata dello Zoo di 105.
4: Sderenata c'è, sderenata metropolitana, io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Alice da Bergamo. Volevo dedicare una serenata a mio marito Joseph. Tra qualche settimana arriverà la nostra prima figlia, Ginevra. Vista la situazione vi lascio solo immaginare la mia pancia in questo momento, ma soprattutto le mie tette. Per stimolare l'allattamento gli chiedo sempre di provare a fare una ciucciata dalle tette e lui mi dice di no. Ma può, ha schifo per la fuoriuscita di latte. Vi prego, fategliela passare perché sfido qualsiasi uomo a dire di no a una ciucciata. Grazie, baci.
2: Sì?
0: Pronto? Parlo con Joseph?
2: Sì?
0: Ciao Joseph, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché mi ha spedito un'email Alice.
2: Sì?
0: Perché ti vuole dedicare una serenata.
2: Ah, va bene.
0: La vuoi sentire?
2: Certo.
0: Vai, attack maest.
3: Joseph, che fra non molto diventerai papà, qualche altra settimana e Ginevra arriverà. Alice intanto a casa con il suo bel pancione, e per tenerti buono ti spara un bel segone. Ma quando lei ti chiede di ciucciargli la mammella, tu è come se dimenticassi di tutte le volte che ti ha munto la cappella. Non fare l'egoista schizzinoso fino a giungere al livello di ricchione, e dargli una popata a quella gioia di capezzolone. Ma cosa sei tettefobico? Ma non essere paranoico, e poppa le poppe, le poppe, poppa le poppe, poppa le poppe, ciuccia le tette, poppa le poppe, ciuccia le tette, tette, tette, tette. Per quante volte l'hai abbeverata, adesso tocca a te fare una bella ciucciata. Muggila tutta che sta satanata, e i biscotti in zuppa lì nella.
0: Bella Joseph.
2: Andy, bravissimo.
0: Ti è piaciuta?
2: Sì, siete fulminati.
0: Come sempre.
2: Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo.
0: E puta figa, neanch'io me l'aspettavo, eh?
2: Sì, ma c'era un messaggio subliminale sotto?
0: Che devi ciucciarli le tette.
2: Cosa che non ho ben capito. Ah, ok, devi bene, allora ho recepito bene.
0: È quella che fate. E vedi che alla fine non sei così tanto efficiente, eh? Ma peggio. Ma gli vuoi dire qualcosa da Alice?
2: La ringrazio, però non gli ciccio le tette.
0: Ah, allora sembra bricchione. Dai, datti da fare.
2: Dai, va bene, dopo questa serenata gli ciccerò le tette, però anche lei deve fare altro.
0: Sì, tipo schiaffarti un biberone in culo, eh? Ah! Ti mando un salutone, stati bene.
2: Ciao.
1: Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Bentornati amicissimi, sono sempre io, il vostro Max Pezzali, ancora qua a raccontare le origini dello zoo. Siamo nel 2000 e Marco, dopo innumerevoli serate e ancora nessun soldo, viene contattato dal calmissimo Angelo De Robertis, che pare abbia trovato un modo per fargli fare i danè e poter finalmente salvare la fattoria.
2: Allora, Angelo De Robertis, qual è la tua idea, puttana merda cazzo?
3: Calma, ho fatto delle chiamate ed indagini ed ho scoperto cosa funziona di brutto. Le carambate.
2: Le carambate? Cioè? Non capisco, minchia minchia zezè.
3: Ho diversi amici nelle varie emittenti delle televisioni di Pavia. Il programma è farti fare comparse in diversi programmi, ripulire il nome della fattoria e farti guadagnare i dindini. Che ne dici?
2: Direi che l'idea è geniale. Forza, cazzo stronza basilico.
3: Ma mi raccomando, Marco, non fare cazzate. E soprattutto, calma.
1: E così Marco viene mandato a fare le carambate nei programmi di punta di Pavia, tipo Casa Vianello.
4: Allora Sandra, sei pronta?
5: Uffa che barba, che noia, eh?
4: Oggi verrà un mio nipote che arriva da lontano, sei felice?
5: Che noia, che barba, che noia.
4: Oh, hanno suonato, deve essere lui.
2: Ciao zio Raimondo, porca la
1: Ma Marco, cazzo! E niente, programma bruciato. Proviamo con un altro, tipo Art Attack.
6: Questo è Art Attack!
7: Ciao ragazzi, bentornati a questa nuova puntata. Siete pronti a prendere le vostre forbici dalla punta arrotondata e dar libero sfogo alla vostra creatività? Ma prima di partire voglio presentarvi un ospite, il nostro amico delle braccia abominevoli, un grande artista, Marco Mazzoli.
2: Ciao ragazzi!
7: Allora Marco, hai fatto un attacco d'arte da far vedere ai nostri piccoli amici?
2: Oh sì, ho fatto questo. Ho usato i Lego ed è uscito un bel cazzo!
1: Marco, dai, mannaggia! Niente, anche qua. Riprova ancora, dal mitico Gigi Marzullo.
8: Notte alta e sono sveglio.
9: E allora, signor Mazzoli, secondo lei è più autenticamente reale la realtà che viviamo nella sua percezione immediata e tangibile o quella realtà alternativa che la nostra mente costruisce mentre la viviamo?
2: Beh, io...
9: traslandoci in un altrove immaginifico in cui ciò che siamo si confonde con ciò che vorremmo essere.
2: Praticamente.
9: Dando vita a una dimensione interiore dove l'esperienza viene anticipata dal desiderio e ritardata dalla consapevolezza del suo stesso accadere.
2: Forse io.
9: Oppure ancora è la realtà che pensiamo di vivere a sostituirsi in modo impercettibile a quella che effettivamente viviamo, rendendo il vissuto un riflesso del possibile e il possibile un'illusione del vissuto.
2: Io credo che...
9: E allora in questo intreccio di percezione, proiezione e rielaborazione, chi può davvero dire dove finisca il vivere e cominci l'immaginare di vivere ciò che si crede reale?
2: Io.
9: Ma che forse esiste solo come reazione a ciò che non siamo riusciti a vivere veramente? Ecco, si dia una risposta.
2: Ascolta, Marzullo, vattene a fanculo.
1: Niente, niente, neanche qua va bene. Dai, Marco, riprova ancora.
10: Io sono molto emozionato di presentarvi l'ospite di oggi, bambini, il mio caro amico Marco Mazzoli.
2: Ciao, Topo Gigio. Oh, qua starò tranquillo, lo giuro, Io amo gli animali.
10: Ed ami anche i topi?
2: Assolutamente sì, ma ancora di più le tope.
10: Tranquillo Marco, dai che stiamo andando bene. Allora dimmi, cosa fai in questi giorni?
2: Ma nulla di che, ho comprato una DeLorean.
10: Ma cosa mi dici mai? Ma che cos'è la DeLorean?
2: Cos'è la DeLorean? Ma che cazzo sei, un coglione di c***o? Ma ti svegli testa di c***o, ma porca troia. Lo sapevo che non dovevo venire, ma vattene a f***o tu, tutti voi. Porco d***o, porco d***o.
1: Niente, niente, nulla, nulla mai. Mannaggia Marco, dai. Tutte queste comparse fallimentari in TV ovviamente hanno fatto imbufalire il sommo Hazan il Bianco.
11: Ma porca troia, è sempre così Mazzoli. Gli dai un'occasione e la manda in vacca. Mette tutto sottosopra, puttana merda culo. Ecco, guarda, ora parlo come lui.
3: Sommo Azzan, sono usciti i dati Auditel delle puntate in cui Marco ha fatto la carambata.
11: Non dirmi nulla, non voglio neanche saperlo. Me ne vado in esilio a Monte Carlo.
3: No, signore, non sono mai state così alte.
11: Cosa?
3: Eh sì, ovunque sia stato Marco, è stato il momento con il picco più alto della storia di quel programma. Sente questi telefoni che non smettono di suonare? Vogliono tutti Marco. L'affetto per la fattoria di Radio Norba è pazzesco.
11: Maledizione. Leone aveva ragione. La fattoria non morirà mai. Angelo, chiamalo subito. Chiama Mazzoli.
3: Subito. Però, calma.
12: Salve, sono la segreteria di Marco Mazzoli, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Purtroppo Marco non è in casa e probabilmente sarà molto difficile trovarlo. Lasciare un messaggio dopo il beep. Beep.
1: Marco? Dove sei, Marco? Che fine ha fatto, Marco? Se n'è andato e non ritornerà più? O forse invece...
2: Ah, basta, non ne posso più di queste rotture di cazzo. Io me ne vado da Pavia, merda cazzo culo. Ma dove potrei andare? Fa vedere. Lì sembra interessante. L'America. Troia, merda cazzo.
1: Vacca la bastarda, ragazzi. Vi lasciamo con questo cliffhanger assurdo. Ma non perdete i prossimi episodi per scoprire sempre la vera, verissima storia del programma più ascoltato d'Italia. Minchia stronzo porco.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: dosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Ora tamo un fuo di chi t'ha morto. Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalik Nikos, e Kalik Nikos, e Kalik Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io con i filiputai! Testi cagli voi di me i filiputai!
10: Calmati che
11: ti... Testi cagli voi!
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra...
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare

0: Capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
1: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
0: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
1: Hop hop ghiaccio.
0: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
1: Hop
0: hop gadget. Capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
2: Ma gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
0: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
3: Zio Gadget, è una tragedia!
0: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
3: Ma che fai, zio? Disegni?
0: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
3: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
0: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo. E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
4: L'ispettore Gadget.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
6: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
4: Pornbub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, Ambrogio Foga.
8: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
6: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
6: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
9: Fermi tutti.
6: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.

0: no, no, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza, porca troia.
1: Ma che schifo.
0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah,
1: sì. Sì, dai, dai.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro. No, no. Scusa, vista.
1: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
2: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Ulisse, il piacere della scopata.
8: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete alle mie spalle, dall'enorme e riconoscibile simbolo di marmo Candido e dalla figura religiosa alla sua estremità, oggi siamo a Milano ed è proprio di questo centro mondiale di moda, coca e gente con il grano che evade il fisco che vi parlerò oggi. Milano, nel corso della storia, è sempre stata una via importante per il commercio e per la politica e, in età più moderna, con i mitici anni Ottanta, la famosa Milano da bere è divenuta il fulcro della moda e del business, come altre città moderne, come ad esempio New York. Ma noi siamo merda a confronto degli americani. Qui il grattacielo più alto gli gratta il buco del culo all'Empire State Building.
9: Milano è fra Torino e Venezia. Alle sue spalle ci sono le montagne ed è piena di terroni.
8: I terroni. La Milano di oggi non è sicuramente affollata da Sciur Brambilla, infatti il milanese di origine è stato lentamente debellato dall'afflusso di migranti dal sud Italia, che negli anni 50 si sono divorati i quattro meneghini che abitavano in questo posto del cazzo, chiavandogli le figlie con i poderosi bazooka meridionali, ed oggi, a loro volta, i migranti dell'Africa e della Cina si stanno inculando i terroni. Beh, e i Brambilla? I milanesi, come ce li ricordiamo, sono quattro stronzi di 80 anni che vengono rapinati fuori dalle poste del centro e sono destinati ad andare all'inferno, maledicendo il sindaco.
9: Il boom economico di Milano a cavallo degli anni 50 e 60 ha attirato manovalanza dalle regioni povere d'Italia e con loro tanta coca e delinquenza. Meno male, perché impare Pippo c'ha la bonza spettacolare.
8: Il boom degli anni 80 della Milano da bere è ancora pippabile nell'aria. Quella Milano che non dormiva mai. Ma in antichità, da dove arriva il termine Milano o Mediolanum? Beh, l'insediamento dei primi abitanti di Milano avviene ai tempi dei Celti, che sono stati i primi ad insediarsi in una palude di merda piena di corsi d'acqua e, grazie alle palafitte, sono riusciti a vivere in un territorio del cazzo, impestato di zanzare e sì! Milano era come Venezia una volta. Case immerse in canali che portavano ovunque, persino quel ricchione di Leonardo da Vinci progettò le vie pluviali che attraversavano sta città del cazzo sotto gli Sforza. Ma poi, beh, come tutte le stronzate fatte dai quattro comunisti con la terza elementare degli anni 50, andati al potere grazie alla mafia, hanno coperto tutto, trasformando per sempre questo cacatoio di dormitorio per operai e larve di ufficio.
9: Il centro di Milano è prettamente dedicato alla presenza di uffici e negozi di prestigio. I barboni dormono a Quartoggiaro e Bruzzano.
8: L'Interland milanese è il cazzo pulsante che schizza prepotente in culo al centro cittadino i frutti umani da dissanguare in nome del profitto di quattro imprenditori di merda che il più delle volte vivono all'estero. Ma com'è cambiata Milano dagli anni 70 ad oggi?
9: La Milano degli anni 70-80, dove era tutto shopping e fighe anoressiche danesi che si facevano inculare dagli yuppie, ora è una fogna del cazzo in mano alla delinquenza minorile e le uniche zone che si salvano sono quelle del quartiere dei grattacieli che sono di proprietà di fondi esteri. Quindi ci si vanta di roba che manco è nostra e al bosco verticale del cazzo ci abitano solo arabi e russi.
8: Quindi Milano ha attraversato molti cambiamenti, prima con le dominazioni romane, barbare, francesi e ora con i cinesi e i kebabari. Porca troia, quanto fa schifo Milano! Beh, ma un grande lato positivo di questo cacatoio pericoloso invaso da immigrati con il macete sono le puttane. Sono ovunque, in ogni palazzo. E io, chi sono per non farmi una chiavata in un centro massaggi cinese? Entro.
5: Tu vuoi della sale?
8: No, no, io voglio un bel bocchino.
5: Succhia, sputa, 50 euro dopo massaggio.
8: No, ma che cazzo di massaggio? Ficcami un dito al culo, raviolina.
5: Tu accomodale, però non tocca capelli.
8: Ed è tutto per questa puntata di Ulisse, il piacere della... Ah, cazzo che idrovoro, mi ha aspirato una palla!
5: Tu non tocca i capelli!
8: Scusa!
7: Ulisse, il piacere della scopata.
10: Lo Zodi 105.
11: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Eri ben ritrovati in questo nuovo frizzante episodio della storia leggendaria dello zoo, ovviamente sempre narrata dal vostro amato Max. Nello scorso episodio Marco ha lanciato uno spot per poter trovare gente nuova per far rinascere la fattoria dopo che la maggior parte della sua vecchia ciurma gli ha voltato le spalle andando nell'altra radio. Ecco quindi che, manco fosse un regista di musical, si prepara a vivere una lunga giornata di audizioni.
2: Ok, buongiorno a tutti, io sono Marco Mazzoli, sono il mondo sottosopratore per eccellenza e sono qui a presenziare i vostri casting insieme a Leone di Lernia, merda ictus Mario.
3: Auz, dava dai Mazzoli, vediamo se riusciamo a trovare delle persone malate come te, va? Dai.
2: Grazie a tutti per essere qui anzitutto e a sto punto direi, senza alcun indugio, di partire con la giornata di casting, capezzolo finocchio bastardo.
1: Ed ecco presentarsi uno per volta i ragazzi pronti a fare il casting.
3: Allora Mazzò, qua abbiamo un duo comico pugliese. Vediamo se partiamo bene, va, che secondo me è buona la provenienza.
2: Un duo comico, Vediamo, prego, cazzo merdaculo.
4: Salve, noi siamo Pio e Amedeo, ma entrambi interpretati magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ok, e che fate?
4: Pensiamo di essere giusti per la fattoria perché ci distinguiamo per il nostro stile esplicitamente razzista, omofobo, misogino e bastardissimo.
2: Beh, la fattoria di Radio Norma non è mica solo cazzo culo, merda cazzo minchia. Avete altro?
4: Beh, abbiamo diverse esperienze nel mondo del cabaret e dei villaggi. Abbiamo diversi progetti, candid camera ai passanti pugliesi, oppure fare gli ultra ai VIP. Poi abbiamo in mente un programma che si chiama Emigratis e stiamo scrivendo un film e abbiamo delle richieste da qualche mittente. Poi...
2: Oh, che palle!
4: Ma ci sta ascoltando?
2: No. Mi sono distratto guardando dei reel sui cagnolini, retto rotto rutto.
4: Ma siamo nei primi del 2000, i reel non esistono ancora.
2: Pensa quanto mi avete cagato il cazzo, minchia su capassere. Dai, fuori dal cazzo, su, Pio Amedeo, ve lo dico già, non andrete da nessuna parte.
3: Dai, prossimo, avanti.
5: Ciao, mi chiamo Sfera.
3: Madò, un ragazzino con i capelli rossi. Sfera, e cosa dobbiamo fare, giocare a biglia, mo? Ma...
2: E tu sei tipo un rapper?
5: No, zio, faccio un genere nuovo che si chiama trap. Senti un po' qua.

0: su, togli sto volume, togli sta merda, Sfera e basta. Vai fuori dal cazzo, su.
1: Minchia, però Sfera e basta spacca.
2: Il prossimo, avanti, dai.
3: Ciao, mi chiamo Antonino Cannavacciuolo.
2: Ammazza che bombolone, oh.
0: Tu hai la faccia da cuoco, cucini, vero? Hai un ristorante? Cretino stronzetto deficiente?
3: Sì, ma mi sono stufato, voglio fare la fattoria perché credo di essere... Cioè, guardarmi così, sono il socio di Paolo Noise. Guarda, tipo... Scemo di merda, che minca guardi? Panico, papanico, papanico, paura, Non sembra?
0: Senti, il ristorante va bene?
3: Beh, sì.
0: Ecco, tienilo, va.
2: Prossimo, avanti, dai.
4: Ciao, io sono Yannick, piace gioco. E Yannick, che sono io, ho giocato a gioco di palle di tennis, che è aperta parentesi, diventato molto bravo, quasi vinto campionato io, che sono Yannick.
0: Ok, e oltre a questo, cazzo cazzo culo?
4: Piace molto anche Fattoria, Radio Norba, ascoltato sempre durante campionato, riso molto io che sono Yannick e quindi pensato che molto bravo con palle di tennis e quindi magari bravo anche con fare risate.
0: Hai qualche cosa di divertente da farmi sentire? Fica di arreata Bluetooth.
4: Ah sì, portato battuta simpatica io che sono Yannick, most de te, donna mezza età, deciso a imparare a giocare tennis dopo prime lezioni, istruttore detto che deve migliorare servizio, cos'è lei andata a comprare nuovi coltelli, forchette e cucchiai, divertente perché servizio anche nome di cosa di tennis e non solo di cose di cucina.
0: Guarda, te lo dico proprio fuori dai denti, secondo me non andrai lontano, ma sicuramente andrai lontano da qui, fuori dal cazzo, merda culo minchia.
4: Ok, accettato questa sorte, io che sono Yannick e molto bravo con gioco di palle di tennis, assicuro che non serbato rancore per questa decisione presa da altri che non sono io, che sono Yannick, tornato ad allenare per campionare campionato.
2: Prossimo ricchiore, dai, avanti.
5: Marco e Leone passano tutta la giornata a fare audizioni, ottenendo solo buchi nell'acqua.
0: Niente, niente, Leone. Non riuscirò mai a trovare qualcuno che possa sanare il mio cuore spezzato, cazzarola mortacci merda.
2: Auz, mazzo, o facciamo andare Nenna Rosa in onda, o se no chiudiamo la fattoria, va? Che è forse meglio.
0: Forse è l'unica.
6: Scusate, è ancora possibile fare un'audizione?
0: Credo di no, mi dispiace. Però tu sei troppo buffo. Chi sei?
6: Io sono Herbert Ballerina.
0: Io sento qualcosa, sento delle vibrazioni provenire da te. Tu sei il prescelto, tu sei il gran maestro. Ricominceremo da qui, ricominceremo con te. Ripartiremo con la fattoria di Radio Norba e metteremo il mondo sottosopra, minchia stronza dromedario.
5: Forse ci siamo? L'arrivo di Herbert ha dato una nuova linfa a Marco, facendogli tornare la voglia di cercare altra gente. La speranza è l'ultima a morire. Forza Marco, ributtati nella mischia. E cosa succederà, ragazzi? Scopritelo sempre nei prossimi episodi di Gnagno 2.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Disco retto.
3: Se fossi mia,
2: disco retto,
3: io ti legherei, ti innamorerai.
2: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
4: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa passare un ferro rovente sulla cappella per togliere le grinze. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice promiscua. Ed è dedicata al suo fidanzato, Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo un'orgia internazionale con i membri del Punto G8. Ed è proprio in questo momento, mentre ottengo un finanziamento per costruire il ponte sul Grilletto, che capisco quanto senta realmente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo facendo una cosa a tre con il fantasma di John Holmes e un leone marino bisessuale. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di fare due buchi nel casco della moto per poterlo infilare. E in quel preciso istante capii che eri il cornuto senza speranze che avevo sempre sognato di tradire. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel giorno! Come quando tu facevi gli straordinari per comprarmi l'anello di fidanzamento e io intanto mi facevo sbattere contemporaneamente dal gioielliere, da una banda di rapinatori bulgari e dagli agenti che erano venuti ad arrestarli, la Madonna! O quella volta a Gardaland, quando riuscii a sbattermi un'intera classe in gita scolastica durante un giro sulle montagne russe. O ancora, quella volta che ti dissi che andavo a dar da mangiare alla mensa dei poveri e invece correvo allo zoo comunale in piena notte e regalavo il mio corpo a un branco di scimmie urlatrici in calore. Che troia! Ah, quanti ricordi indimenticabili! Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
2: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Promiscua, dedicata al suo ex fidanzato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, abbiamo trascorso dei momenti indimenticabili insieme. Purtroppo recentemente le tue corna sono cresciute talmente tanto che il loro peso ti ha spezzato l'osso del collo e tu sei morto. Per questo ho deciso di lasciarti e farmi sbattere da ogni becchino maggiorenne della provincia di Milano. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Promiscua. PS. Lo sapevi che il fantasma di John Holmes non può passare attraverso i muri perché ha il cazzo troppo grosso? Quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Che... cosa vorresti per regalo?

0: eravamo solo in cinque e non riuscivi più a venire. Ma basta!
1: Disco Red, la tua dolce musica nel clou. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E ben ritrovati ancora una volta su queste frequenze per ascoltare la leggenda, il mito, la genesi dello zoo. Sempre narrata dal vostro caro Max. Siamo nei ruggenti anni 2000, ovviamente a Pavia. Nello scorso episodio, Marco, che aveva finalmente riaperto la fattoria con una nuova squadra, si è ritrovato di nuovo senza compagni, dopo che Herbert si è montato la testa e se n'è andato. Ma mentre è deluso ed avvilito, bussa alla porta un redendo Wender.
2: Ciao Marco, è da un po' che non ci vediamo, né, zio Faust?
3: Voi ve ne siete andati e mi avete abbandonato, stronzi puttane vigliacche.
2: Non potevamo più aspettarti. Ci hai messo un botto di episodi per salvare la fattoria, né? E la seconda stagione di Gnagno sta durando anche un sacco più della prima.
3: Beh, in ogni caso, come va con Cecchetto, nell'altra radio che non possiamo nominare, bastarda cagnacaccamo?
2: Beh, non proprio benissimo, né? Ci obbliga a parlare come lui, senti qua.
4: Benvenuti nel programma su Radio Cecchetto con Paolo Nois.
5: Belì, ci sono anch'io, Fabio Lisengi, ed ora cantiamo
4: Panico, papà, papanico, paura.
3: Oddio, ma questo è un incubo, Panariello figlio della merda. Ma tu perché sei qui?
2: Mi è arrivata una serata ed è stata chiesta la tua presenza per forza.
3: Ma tu non sei più nella fattoria. Perché dovrei, minchia devastante vaffanculo?
2: Dai, facciamo una tregua. È una serata molto speciale. Da blockbuster.
3: Ah, cazzo. Da blockbuster.
1: Cazzo sì, Marco, da blockbuster. Stiamo proprio per narrarvi quella serata leggendaria passata alla storia col nome di Fuga da Blockbuster. Blockbuster, oltre che fungere da ambientazione, in questa puntata verrà nominato un sacco di volte. Ma tanto sti cazzi, non esiste più. Non c'è rischio dell'affollamento pubblicitario. Quindi, blockbuster, blockbuster, blockbuster. Porca m***a, quanto era bello il blockbuster. Ma andiamo avanti.
3: Va bene, Wender, accetto la tregua, ma solo perché da blockbuster. Ed io amo blockbuster, minchia cazzo porca troia.
2: Tutti amano il blockbuster. Quanto sono belli quei venerdì sera a scegliere il film da noleggiare e poi prendi quel gelato col nome impronunciabile che costa uno sfacelo ed è troppo buono.
3: Minchia il blockbuster. Dai, andiamo a fare la serata, uga uga finocchione.
1: E quindi i ragazzi si avviano nel blockbuster del centro di Pavia, uno dei più grandi del mondo, ed organizzano la serata. In loro compagnia ci sono i Neri per caso.
6: Ciao Marco!
7: Siamo i Neri per caso, interpretati magistralmente da Morgan Freeman.
3: Ah, quindi siete i Neri per caso, cazzo merda minchia.
2: Dai Marco, zio fa, facciamo sta serata.
1: I nostri eroi infiammano il blockbuster, ritrovando quell'armonia che mancava da un po' nel cuore rotto del nostro Marcolino Patatino.
8: Sulle mani, figli di una grande bastarda! Tutti sotto sopra!
1: Ma ad un certo punto, tra il pubblico, si innalza una figura inquietante.
9: Ehi, Wender! Ciao! Guardami! Guardami!
3: Ma che cazzo è quel catafalco con le gambe, diarrea, vomito, ribrezzo?
2: Oh merda, zio Faust, quella è una gotica culona che mi son ciulato qualche volta.
3: Ma hai i denti da vampiro, troia incancremita schifo merda.
2: Sì, me l'ha ciucciato con quei canini assassini e infatti ora piscio ad annaffiatoio, guarda. Sta saccagnata.
3: Porca minchia, aspetta un attimo. Ehi, gotica culona. Sì, tu in mezzo al pubblico. Cosa vuoi da Wender?
2: Minchia la bastarda, No, aspetta, ma cosa dico? No, Marco, io non posso.
3: C'è solo una possibilità: architettare una fuga da blockbuster.
1: E così Marco mette in scena un'incredibile roccambolata all'Arenato Pozzetto, distraendo tutti e riuscendo ad infilare Wender nel bagagliaio della macchina senza che nessuno se ne accorgesse.
3: Ok, Wender, ce l'abbiamo fatta. Sto per partire, minchia gay puttaniche.
9: Fermo lì, ma come fuori? Lo so che stai nascondendo il mio Wender nel bagagliaio. Puoi ingannare tutti, ma non me coi partiti vampirici.
3: Ma senti, perché lo vuoi ciucciare così tanto, Wender? Guardati, puoi avere di meglio. con quei canini spaziali, quei 12 menti, quei rotolini di cicetta che ti fanno super sexy. Secondo me lo troveresti molto velocemente qualcun altro. Lascia stare, Wender. Non ti merita, cazzo merda culo.
10: Nessuno mi aveva mai parlato così profondamente e dolcemente come hai fatto tu. L'ho capito, sai. Sei tu a volere che io te lo ciucci.
3: Cosa? Ma io...
10: Vieni qui! Ora vedi come ti metto sotto sopra!
1: Marco si becca un pompino al posto di Wender e una volta che la gotica culona ha finito si ritrova la cappella a rigatone. Ma è questo che fanno gli amici, è questo che fanno gli eroi.
2: Ti sei beccato una pallottola al posto mio, Marco. Non potrò mai dimenticarlo.
3: Beh, sì, siamo amici, no? E lo saremo per sempre.
1: Qualcosa si accende in Wender e ritorna frettoloso nell'altra radio dai ragazzi.
2: Ragazzi, basta Cecchetto, basta col fottuto gioca giuer. Torniamo da Marco, torniamo alla fattoria.
1: Porco, cosa sta per succedere? Non staccate le orecchie da quella fottuta radio che stanno per sgravare i miracoli. E se avete dell'oggettistica vintage di Blockbuster, mandatecela in radio. Dai, che vi ciuccio la pancia.

0: This is a zoo, only for you.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Un ragazzo in giacca e cravatta cammina sul marciapiede. Guarda l'orologio e porta la sua valigetta. Sembra avere fretta. Ad un certo punto viene avvicinato da un uomo.
3: Ehi, tu! Ciao! Ti ricordi di me, eh?
4: In verità no.
3: Ma sì che ti ricordi.
4: No.
3: Non preoccuparti, te la rinfresco io la memoria.
2: Il ragazzo si sveglia con le braccia incatenate al soffitto, nudo.
3: Ehi là!
4: Dove mi trovo?
3: Sei nella mia cantina, vecchio coglione. Ti piace? Questa sarà la tua nuova casa da ora in poi.
4: Perché la mia nuova...
3: Non preoccuparti di nulla. Penserò a tutto io. Vedi quel tubo lassù? Ti vomiterà addosso il cibo 3 volte al giorno. Non dimenticarti di prenderlo in bocca.
4: Io non capisco.
3: Nei prossimi giorni arriveranno altre novità. Con calma. Ciao.
2: E l'uomo misterioso sparisce. I giorni si fanno lunghi. Il ragazzo rimane sempre incatenato e non può far altro che cagarsi addosso e pisciare per terra.
3: Oh, madonna, che puzza! Ah, che schifo! Dovresti pulire ogni tanto.
4: Perché mi fai questo?
3: Non vorrai interrompere tutto sul più bello, vero? Allora, iniziamo con lo spezzarti le gambe.
2: E un colpo poderoso con una mazza da baseball gli spacca entrambi gli stinchi.
3: Fare tutte queste scenate. Tanto non ti servono, no?
4: Ma perché mi fai questo?
3: Questo cosa? Ah, parli delle torture? È semplice giustizia.
4: Giustizia?
3: Sì. Senti, ora devo fare un'altra piccola modifica.
2: E l'uomo tira fuori una siringa.
3: Stai fermo.
4: Cosa mi fai?
3: Ecco qua.
4: Che cos'è?
3: Nulla. Solo una bella dose di eroina.
4: Eroina?
3: Così da renderti dipendente e farti impazzire perché non ne avrai altra.
4: No! No!
2: E ancora l'uomo misterioso scompare. I giorni passano inesorabili. Il ragazzo incatenato ha continue crisi di astinenza. Grida di dolore e vomita per la puzza ormai nauseabonda. L'uomo ogni tanto torna per assicurarsi che non muoia. E dopo avergli dato qualche pugno e calcio, scompare. Ormai si trova lì da molto tempo, deperito, mal ridotto, irriconoscibile ma pur sempre vivo, per sua sfortuna. Sempre che questo sia vivere. Una raffica d'acqua gelida lo risveglia.
3: Ecco qua! Su, non fare così. Volevo solo darti una ripulita. Sei qui da tanto adesso. Avrei avuto modo di riflettere sulle tue azioni, no?
4: Io non so chi sei, cosa vuoi? Dammi dell'eroina, lasciami andare, ti prego. Io non so chi tu sia.
3: Come no? Non ti ricordi di me?
4: Io no.
3: Ma dai, è semplice. Schifoso bastardo figlio di puttana.
4: Cosa dici?
3: 15 anni fa, tu entrasti in casa mia, armato. E dopo aver distrutto tutto, davanti ai miei occhi, stuprasti mia moglie. Tagliasti la testa a mio figlio davanti ai miei occhi e uccidesti anche lei. Ho sofferto molto in tutti questi anni, meditando e architettando la mia vendetta. Finalmente ti avevo trovato ed ora sei qui a pagare, Marco.
4: Marco?
3: Sì, so il tuo nome, Marco. Ti ho cercato per molto tempo.
4: Ma io mi chiamo Andrea. Oh, che gaffe!
1: Il perineo della realtà.
5: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
3: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamurt?
8: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
9: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello, italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo.
7: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
7: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendenza a me.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Messo? Hai appoggiato il piede? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
11: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
8: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
8: La gente che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Signora, non si ha pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
12: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
12: Ho capito, ma non mi vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le ascelle.
11: Ma scendere, che sono tre piani che devo scendere.
12: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
11: Ma chi se ne frega?
12: L'ho calpestata, allora faccio anche spazio!
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
13: Dai, per favore.
5: Permesso!
12: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
5: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnamen?
5: Sono Zizzagnamen! Piacere!
13: Facciamo entrare!
5: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
7: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
13: Ma che puzza!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagnamen!
7: Lei si sente la puzza di
5: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
13: Vada fuori, maiale!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
13: Maledetto vecchio!
8: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
13: Era a due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
5: Ma mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
13: Grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito? Lui diceva di no, sto ricchio!
13: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
8: Non guardi me, io non ce l'ho.
13: Stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
13: Prendiamo quello del cadavere.
5: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Questione vaccini, è di oggi la notizia che il Marocco, l'arretrato Marocco, il paese dei beduini, fa più vaccini dell'Italia, praticamente il doppio in proporzione alla popolazione, il doppio dei vaccini dell'Italia. Ma come mai siamo così arretrati? Anche Arcuri, se l'è piata Arcuri, è saltato, è arrivato adesso l'Alpino, il generale dell'esercito per somministrare i vaccini, ma l'Italia è ancora molto indietro, colpa dell'Europa, colpa dell'Italia che tiene metà delle dosi dentro i frighi, colpa della gente che non è capace a prenotarsi. Di chi è la colpa? Voglio sentirvi su questo. Andiamo con i vaccini. Apriamo con Raffaele da Varese. Pronto Raffaele, vaccini, ciao.
4: Allora, partiamo che ci siamo levati dei coglioni Arcuri.
3: Ti stava sul cazzo? Ti stava sul cazzo?
4: Stava sul cazzo anche Gesù, me l'ha detto proprio. Non ho mai visto uno fare così danni come quello lì. Comunque.
3: Sì, un incapace.
4: Sì,
3: scarsissimo. Adesso però ci hanno messo l'alpino che hanno messo.
4: Sì, Filippone, come si chiama? No, Pupuliello, come si chiama? Vabbè, comunque i vaccini sono troppo pochi.
3: Saranno anche pochi, però la metà sono nei frigoriferi ancora.
4: Lo so, se non c'è gente che fa, ma tutti quelli che sono a casa che prendono reddito di cittadinanza per non fare un cazzo.
3: I parassiti.
4: I parassiti. Non possiamo farglieli fare allora, mettiamoli un dottore di fianco e gli spiega come fare. State una cazzo di puntura devono fare, non è che, cioè.
3: Sì, no, però non so, non credo che sia così facile, penso che ci serva del personale specializzato.
4: Che cazzo serve? Ti tirano sul braccio, fanno così, sì, e lo mettono.
3: Ho capito,
4: è la concentrazione che è importante.
3: Sì, Raffaele, io ho capito che tu hai un passato da eroinomane che ti piantate le spade nelle braccia.
4: Andiamo a prendere tutti gli eroinomani che sono bravi con la siringa.
3: Quindi tu proponi di fare un censimento tra i tossicodipendenti degli anni 80 e metterli a somministrare i vaccini.
4: Ascolta, fratello, degli anni 80 a oggi non ne vivo più nessuno di eroinomani.
3: Questo è effettivamente vero, di gente che si spruzzava non ce n'è più neanche uno.
4: Tu te li vedi senza denti questi che ti fanno la... E quando hai finito dico, scusa, è un po' di moneta.
3: Oh, senti, una mancia che ti ho fatto il vaccino, ma non vai. Va bene, grazie Raffaele, ti mando un abbraccio.
4: Ciao.
3: Sei sempre il numero uno, ciao, ti amo,
4: grazie,
3: ti amo, ciao. Adesso andiamo a Bergamo, Beppe.
5: Devo. Guardi, sto lavorando, che cosa vuole?
3: Voglio sapere la sua posizione sui vaccini.
5: Ma con chi cazzo ti credi sta a parlare? Voi, testa di cazzo? Ma con chi cazzo si?
3: Innanzitutto, manteniamo le distanze. Scusate.
5: Come, ma c'è una testa di cazzo? Chi
3: l'autorizza a darmi del
5: ma
3: tu?
5: Come si prende? Ma che cazzo si?
3: Ma perché si prende questa confidenza? Chi cazzo è lei? Chi cazzo pensa di essere?
5: Ma vai a farti fottere, voi, faccia di ciola, ma che vuoi?
3: Ma come si permette? Ma che cazzo vuole da me? Scusi, lei è incapace di sostenere un dialogo da persona civile, lei è un boscimane.
5: Quanto sei scemo?
3: Aborigeno, vai a suonare il didgeridoo, aborigeno di sto cazzo. Vai con i koala sugli eucalipti.
5: Sei proprio scemo, credi.
3: Cosa?
5: Sei scemo.
3: Ma perché insulta? Ma perché è così a vuoto? Cos'è?
5: Sei scemo.
3: Ma cosa vuole dimostrare?
5: No, non è da fare un cazzo.
3: Allora io lo capisco, io lo capisco che lei ha il cazzo grosso come
5: non
3: un muro di cacao
5: fare,
3: e quindi deve supplire. Lo capisco,
5: vero.
3: essere microdotati è un problema, lo capisco. Lei ha il cazzo come un tubetto di muro di cacao e supplisce a questo problema con la volgarità e la scurilità. Io lo capisco, non è facile avere il micro cazzo. Pronto. Chiamo Sebastiano della Sardegna, pronto Sebastiano? In Marocco sono già vaccinati, perché?
6: Devono morire tutti in Marocco,
3: perché?
6: Sì.
3: Perché, scusi, perché devono morire tutti? Non ho capito.
6: Perché siamo noi i migliori, in Italia dobbiamo sopravvivere noi.
3: Sì, ma questo che cazzo c'entra, scusi, col popolo marocchino? Non ho individuato bene la relazione tra le due cose.
6: Perché viene qui e ci scappa le donne.
3: Sì, va bene, ma adesso a parte le cose buffe che lei ha da dire nel suo paese di Bufflandia, dove risiede, ok? Mi spieghi bene la sua posizione tra Marocco e Italia, spieghi, perché non ho capito.
6: Allora, io sono vicino a Campobasso.
3: Lei è vicino a Campobasso ed è sardo?
6: Sì.
3: Si è perso?
6: Sì.
3: È uscito in macchina, tutto ubriaco di Mirto, ha sbagliato strada e è finito a Campobasso. Dica.
6: Sì.
3: Dai. Su, gente che mi fa perdere tempo, testa di cazzo, i troll. Non li voglio i troll, stiamo parlando di vaccini, cose serie. Un altro. Andiamo a Napoli, ritorno dell'Ota.
7: Mamma mia, grande lute. Tu sei sempre contro a Napoli, sì.
3: Sì, mi state sempre sul cazzo voi e faccio il tifo per il Vesuvio, sempre.
7: A Fibucchino.
3: Vesuvio come l'Etna, è questo il mio biglietto da visita. Anche
7: Parenzo, Gottardo, come stanno? Sta a posto?
3: Stanno molto bene. Senti, oggi volevo parlare con te.
7: Bucchinaro,
3: tua madre. Volevo
7: parlare.
3: Mamma, te, patata, che lo froce e fratata. Senti.
7: Accidete, latrina.
3: Ammazzati. Va bene, senti, adesso che ci siamo scambiati i convenevoli, Lota, questione vaccini, Arcuri rimosso.
7: Ma io mi vaccinerò col vaccino di Cuba.
3: Col vaccino di Cuba stai aspettando, sì. Cosa c'è nel vaccino di Cuba?
7: Il PIL di Cuba non è neanche un quarto della Campania e ha dato il vaccino a tutta la nazione.
3: Sì, però bisogna vedere com'è questo vaccino.
7: Se ti piace solo i ricchioni, i trans, che tu mettono in culo. Comunque il vaccino bisogna vaccinarsi. Ma perché bisogna fare una dose e non due?
3: Cosa? Perché bisogna vaccinare tutti e poi tutti faranno la seconda dose?
7: E quando? Quando poi non ci saranno più.
3: Quando tu smetterai di essere un ignorante di merda. Ciao, ciao, ciao.
7: Io,
3: ciao, ciao. Saluta ma sorta con la bucchina. Ciao, ciao, ciao, ciao.
7: Saluta mamma.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao. Sentiamo Marco dalla Toscana. Marco, molto arrabbiato, Marco.
0: Che cazzo ne so, ma hanno rubato tutto. Mia moglie si doveva vaccinare l'altro giorno. E a chi l'hanno passato? A chi l'hanno passato?
3: Chi?
0: A un altro coglione. Mi hanno fregato la dose.
3: Non ho capito.
0: Mi hanno fregato la dose.
3: Cioè, non
0: mia
3: ho
0: moglie,
3: capito.
0: Che è un impiegato pubblico, è
3: sì.
0: Un impiegato pubblico a una scuola.
3: Sì.
0: Aveva il diritto al vaccino.
3: Sì.
0: E questi
3: sì.
0: Idioti cosa fanno?
3: Sì.
0: L'hanno scricata a un'altra persona.
3: A chi? A chi? A chi l'hanno dato? A chi l'hanno dato? A chi l'hanno dato?
0: Ma che cazzo ne so? Ne ho cazzo. Non ne posso più, qui è una situazione di merda che ci sta barando tutte le ore, ci sono questi comuni di merda rossi, così non so più far c***o, mi sono rotto il cazzo, capito?
3: Sì.
0: Mi sono rotto il cazzo, capito? Capito? Capito? Capito? Capito? Capito?
3: Capito? Capito? Capito?
0: Capito? Capito? No, non la posso più.
3: Sì, potrebbe aiutare forse un pelino ad andare in chiesa, eh? A pregare, dico.
0: No,
3: mi sembra molto
0: devoto. Vattene, vattene, coglione. Ammazzati, porco.
3: Chiarissimo. Visto, non serviva nient'altro. La discussione sui vaccini direi che è conclusa. La seduta si aggiorna. No, alla prossima, ciao.
1: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
8: Radio 105.

0: con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.

0: sono le chinotte, le viscose.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo.

0: Italia! Bentornati alla ruota della sfortuna. I concorrenti di oggi sono ovviamente il nostro campione in carica, il Bartezaghi dei Carpazi, l'Umberto Eco delle Ande, un uomo che conosce quasi tutte le lettere della parola alfabeto, il nostro bellissimo, amatissimo signor Infausto. Bentornato, signor Infausto!
1: Ma che grazie, Maria, grazie, ma mi fai emozionare.
0: Mike, sono il vostro Mike.
1: Ma no, ma mai, che mai, sempre mi fai emozionare.
2: Scusate.
1: Sempre.
0: Zitto.
2: Scusi,
0: zitto.
2: Se mi permetto, però già l'imitazione di Mike Buongiorno, pace all'anima sua, è una roba imbarazzante.
0: Vedo che sta già scaldando i motori il nostro campione in carica, ma non
2: Mike,
0: ce ne sarà bisogno. Perché lo sfidante di oggi non rappresenta nessuna minaccia. Lo potete vedere da soli, fronte minuscola, circonferenza cranica da criceto, sguardo da scrofa gravida. Stiamo naturalmente parlando di quell'analfabecero del signor Bietola di merda. Allegria!
2: Infatti che mi chiamo Ercole.
1: Bel nome, complimenti.
2: Ci conosciamo anche abbondantemente, siamo le solite tre comparse che fanno anche sforo.
0: Allegria!
2: Allora, per cortesia, già quando fai il giudice ho voglia di metterle le mani addosso. Ma imitarmi Mike Buongiorno, noi dovevamo fare un quiz, punto.
1: Signor Mike, per me
2: ma è una roba degli anni 60,
1: è un piacere conoscerla, guardi, se può salutare
2: ma
1: la mia famiglia.
2: Ma non si chiama Mike, non
0: mille
2: può
0: euro, mille euro.
2: Anche sbagliato il senso del gioco, mille. Non ha senso.
0: Con tutto il rispetto, signor Campanaccio di Tarzanelli, io me ne sbatto il cazzo di come si chiama, capito? Forza, si sbrighi, giri sta cazzo di ruota, Allegria, che è l'ultimo neurone
2: Allegria,
0: che le è rimasto,
2: no, dai,
0: muoia
2: no,
0: asfissiato dal suo fetore pestilenziale. L'indizio della frase segreta di oggi è composta da 37 lettere. È un detto incestuoso. Vada merda, giri la ruota, via.
2: Merda, giri la ruota. Vabbè, dai, giro la ruota. Si è fermata subito.
0: Oh, un bitcoin della doccia.
1: Bella.
2: Non esistono i bitcoin della doccia. Poi, scusi, ho tirato la ruota, ho fatto clic, si è fermata subito.
0: Allora, per un bitcoin della doccia, che cazzo di consonante vuole?
2: Ma che cazzo è il bitcoin della doccia? Mi
1: quello per fare la doccia che lei usa al mare.
2: Ah, gettone, quella per l'acqua calda in spiaggia. Wow, che premione. Vabbè, comunque la T di Torino.
0: E non c'è merda. Forza, signor Infausto, tocca di nuovo. Lei, diamo da lavorare a quel bicipite da culturista.
1: Un attimo, perché ieri ho espulso l'ernia, eh. Un attimo, allora.
2: Non si sta muovendo.
0: 6 milioni di euro.
2: Ma non si è mossa, qualcuno le ha appiccicato il foglio sulla ruota.
1: Che grande colpo. Papino, grande.
0: Per 6 milioni di euro,
2: no,
0: che consonante
2: Mike,
0: vuole?
2: Per piacere, basta, Mike.
1: La S di S lunga.
0: Eccezionale, ce ne sono 15.
2: Fanno esserci 15 S.
1: Sarà un serpente che parla.
2: No, i serpenti non parlano, è un serpeverde di Harry Potter.
0: Allegria.
1: Compra una virgola.
2: Non si può comprare la virgola. Glielo devo dire io.
1: Allora prendo in prestito una vocale, allora dai.
0: Ha scelto la I, ho una buona notizia per lei.
1: Sì.
0: Ce ne sono 43. Allegria.
2: Come fanno ad esserci 43?
1: Forse uno che frena fa I.
2: Cos'è la pagina di un libro?
1: Un cavallo sarà che frena.
2: Ma i cavalli non dicono I quando non usano le parole.
1: Voglio dare la salvazione.
0: Prego, cosa? prego.
1: Allora.
0: Le ricordo un detto incestuoso.
2: Puoi proprio sentirla questa I.
1: Che significa incestuoso?
0: Allegria significa quando fai sesso con un tuo parente, tipo la cugina.
1: Ok. Scusa,
2: ma non posso suggerire. Poi incestuosa, la roba più semplice del mondo.
0: Prego, prego, signor bellissimo.
1: Un aiutino, Maria.
2: Non è Maria, non è Maria.
0: Diciamo che potrebbe essere non c'è cosa più divina che.
2: Scusa, cosa fa? Gliela dice tutta.
1: Dio!
0: No, quasi. Non c'è cosa più divina che scopars?
2: Basta, sbagliato, fine.
0: No,
2: anche
0: quasi, signor Infausto. È un detto incestuoso. Non c'è cosa più divina che scoparsi la.
2: La cosa, basta!
1: L'anatra!
0: No, la cu.
1: La culona!
0: No, la QG.
1: La cucinotta.
0: No, la cugina
1: Salabim.
0: No.
2: Cosa vuol dire la cugina Salabim?
1: È quello che diceva la frase.
2: Cioè, lei non è capace neanche di intercettare il suggerimento.
0: Non c'è cosa più divina che scoparsi la cugina di ca. Cugina
2: di ca. Oh, di ca.
1: Oh.
2: Ma no, le ha anche detto di ca.
0: Ah, il tempo per oggi è scaduto. Ah. Vince ai punti il signor Infausto. E la merda. E la merda infame se ne torna alla sua casetta di cartone sotto il ponte.
2: Non c'è la vincita,
0: il signor Infausto. E la merda. E la merda infame se ne torna alla sua casetta di cartone sotto il ponte.
2: Non c'è la

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci sempre qui col vostro affezionatissimo Max Pezzali per raccontarvi le origini dello zoo in una nuova stagione sempre basata su fatti reali. Nello scorso episodio Marco ha conosciuto Peto, che gli ha dato una mega idea per fare soldi in fretta per risarcire la multa da moltissime lire: fare le serate. Ora serve solo un contatto che gli faccia da tramite. Mentre ci riflette, va a ripulire le spiagge, ovviamente di Pavia.
2: Porcazza la puttanazza, devo assolutamente trovare qualcuno che mi sponsorizzi per le serate, merda cane diarrea. Vabbè, mentre ci rifletto, pulisco un po' questo mare. Raccolgo le lattine, le bottigliette d'acqua, i sacchettini. Ma bastardo il laido, guarda come cazzo inquinano il mare sti merda. A Pavia è proprio pieno di stronzi.
3: Flup flup, flup flup.
2: Flup flup. Che cazzo di suono arriva da quello scoglio?
3: Ciao Marco, flup flup, ciao Marco, sono un'alga, flup flup.
2: Un'alga? Un'alga parlante! Merda minchia chiappa!
3: Flup flup, sono un'alga, ciao Marco!
2: Ma perché dici flup flup?
3: Boh, che suono fanno le alghe, scusa? Flup flup mi sembrava il suono più algoso, flup flup, sono un'alga?
2: Ma come sai il mio nome, piscia merde culetto?
3: Perché io vi seguo sempre, flup flup. Nel mio regno subacqueo fatto di mucillaggine e rancore, l'unica frequenza che riesco a prendere è proprio la fattoria di Radio Norba, flup flup.
2: Ma allora sei un ascoltatore, stronzo finocchio pupù.
3: Molto di più, so tutto di te, di Pippo, della radio, di Pippo, delle vostre abitudini, di come vi vestite, di Pippo, cosa vi piace, di Pippo, dove vivete, e soprattutto so tutto di Pippo, flup flup.
2: Non riesco a capire se la cosa mi fa piacere o un po' mi inquieta.
3: Perché, sai, io vi ammiro. Un giorno vorrei anch'io fare la radio e mettere il mondo sotto sopra.
2: Basta, mi hai già rotto il cazzo. Torna nel tuo stagno ad aldeggiare, che io ho da fare, cazzo merda di capio.
3: E se ti direi che ho la soluzione che fa per te?
2: Cioè?
3: Ah ah ah, guarda un po' chi torna strisciando adesso.
2: Senti, Alga, non farmi incazzare o ti ammazzo, porca Guernica. Dimmi tutto quello che sai.
3: E perché dovrei? Flup flup.
2: Prendo la cinghia.
1: E facendo una citazione ad un'altra scenetta, Marco tira fuori la cinghia e bastona l'alga fino all'alba. Sfinito dal pestaggio, ancora però si riserva il silenzio. Ma Marco, come colpo di grazia, gli mostra i suoi polsi abominevoli e allora sì che sono cazzi da cagare.
3: D'accordo, d'accordo, mi arrendo. Pietà, flup flup.
2: Ecco, ora dimmi tutto quello che sai che io non so e che vorrei sapere.
3: Beh, io ho tenuto molto d'occhio Pippo e lui fa un sacco di serate.
2: Davvero? E perché non me l'ha mai detto?
3: Beh, non gliel'hai mai chiesto, flup flup.
2: E chi gliele sponsorizza, merda merda cazzo?
3: Un uomo bizzarro. Vaga di paese in paese a bordo di un ombrello volante. Nessuno sa il suo vero nome. Lo chiamano Paolo Giusti, flup flup.
2: Che tipo affascinante. Come posso trovarlo, Troia Bagascia Stratocaster?
3: Solo noi popolo delle alghe conosciamo il suo segreto. Ma visto che sei stato buono con me, te lo dirò. Devi girare su te stesso 3 volte e dire flup flup.
2: Ok, beh, allora lo farò. Flup flup. Ma non succede un cazzo, figa culo merda.
3: Eh no, ti stavo pigliando per il culo. Noi alghe siamo troppo simpatiche.
2: Ma allora ne vuoi ancora, troia bastarda puttana.
1: E allora gli fa un altro giro di mazzate. Quando finalmente...
3: Ok, ok, basta. Ecco, tieni, questo è il suo biglietto. Chiamalo, fai solo attenzione. Lui è veneto, flup flup.
2: Grazie, piccola alga. Un giorno magari potrei venire in radio con noi, ma solo se non c'è Pippo, succhia palle rododendro. Ma a proposito, come ti chiami?
3: Io sono l'alga Summa, flup flup.
2: Summa? Che nome da frocco. Ti meriti altre 4 bastonate.
1: E dopo avergli dato altre 5 bastonate, recuperato il biglietto con annesso indirizzo, Marco fissa un appuntamento e va finalmente a trovare questo misterioso Paolo Giusti.

0: Permesso? Tromba ciucciaricchini?
1: Benvenuto Marco, sono Paolo Giusti, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
0: Beh, oddio, interpretato magistralmente, non mi sembri proprio veneto, eh?
1: Che sboro, can.
0: Ah, cazzo, è come se sei veneto. Senti, puoi aiutarmi a fare le serate e mettere il mondo sottosopra?
1: Assolutamente sì. Vieni, ti spiego.
2: E con questo cliffhanger finiamo questo episodio. Riuscirà il nostro eroe a garantirsi un mercato proficuo di serate e recuperare i soldi che gli servono? Scopritelo con noi. Floop Floop.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo.
2: This is the zoo. È per l'Italia.

0: Minchia raga, com'è? Bentornati nella classifica dance più malvagia del mondo, dove i dischi entrano prepotentemente nella classifica, ma poi non li suona più nessuno. Strana sta cosa, ne? Vero Caputo?
1: Sì, Gabri.
0: Ma sai che mi stai così tanto sui coglioni che andrei a farmeli togliere, talmente mi sei proprio sopra le palle, ne? Costo sì, Gabri.
1: Sì, Gabri.
2: Fritti, scampi e chianti, calamari, Luca sei per me.
3: Nuova entrata.
0: Ma ecco entrare nella classifica, cavalca via, la nuova hit tedesca che spazzerà via tutte le canzoni storiche degli anni 70, 80 e 90, sempre tedesche. Lui è Luca Toni con numero 1.

0: Oddio, come ci prendono per il culo, né, in Germania. È incredibile, è veramente pazzesca. Questa spacca veramente troppo. Questa proprio sbarella la cappella di Superga. Hai capito? Diceva sempre mio nonno, no? Alfredo diceva sempre: sbarella la cappella di Superga, questa cappella grossa che c'è a Torino. Tu appena arrivi a Torino, anche dall'autostrada Torino-Milano, sulla sinistra vedi questa grossa cappella sulla collina, bellissima proprio. Peccato che poi il Torino si è schiantato con l'aereo su una quella grossa cappella. Però andate a vedere la Torino a Superga, prendete la panoramica, salite su, partendo da sotto, da Piazza Vittorio, salite, c'è su questa grossa cappella, ma proprio grossa, proprio bellissima, bella cappella di Superga. Ma adesso sentiamo un messaggio.
1: Salve, sono Giancarlo e ho trovato questo numero nel bagno della tangenziale a Torino, altezza Moncalieri. Per il pompino ci sono di mercoledì sera alle 21 e sabato pomeriggio tra le 3 e le 4. Fate sentire, né? Ciao.
0: Ora vorrei sapere chi ha lasciato il mio numero di telefono all'autogrill. Caputo?
2: Sì, Gabri.
0: Sei morto, sappilo.
2: No, Gabri.
0: Ma eccola qua che arriva la canzone più scaricata dalla mia pagina Demo Drop. Se volete andare a scaricarla, scaricatela. Lui è Cina DJ con La La La Porco.
3: Porco. Oh, no, no.
0: Minchia quanto, minchia se spacca questa bestia, proprio è incredibile, questa devasta, proprio distrugge tutto. Potete scaricarla sul mio demo drop che si chiama solamente Porche da Chiavare, perché sono famoso. Ho fatto una pagina così un po' diversa, tanto per non avere i soliti nomi, perché così almeno diciamo che trovi delle pagine dove trovare le puttane.
3: Andiamo!
0: Ma eccola ragazzi, incredibile, siamo arrivata alla posizione numero 1 di questa settimana, Anitra DJ con Paparella Gay.

0: della gay. Minchia, se spacca, zio, fa se la carogna, è proprio una roba incredibile, bellissima. Allora, ricordo ancora che era anni tra DJ con Paparella Gay.
1: Bomba.
0: Siamo arrivati alla fine anche oggi, vi ricordo di inviarmi le vostre demo, ma mi raccomando, non fatele mai sentire a nessuno e una volta che me le avete inviate cancellatele assolutamente dai vostri computer, da qualsiasi cosa, non deve esserci assolutamente nessuna traccia, perché magari qualcuno poi le prende, le usa e si fa i dischi con quelli degli altri, state molto attenzione, né? Va bene. Io vi saluto, ma prima tenterò di battere il record del mondo di mixaggio con addosso 100.000 Pioneer sotto una piscina alta 6 metri colma di squali. Allora, Caputo, sei pronto?
2: Sì, Gabri.
0: Mamma mia, mi dà fastidio questo sì, Gabri.
2: No, Gabri.
0: La gabbia la dovrai aprire, attenzione. Solo quando io ti dirò, apri la gabbia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci puntualissimi come sempre col vostro adorabile Max Pezzali, si intende, ovviamente a raccontarvi le origini dello zoo. Nell'ultimo episodio Marco ha conosciuto il misterioso Paolo Giusti, che gli ha dato il via per fare le serate. Ecco che finalmente, fissata la sua prima, Marco si reca nel locale, uno dei più prestigiosi di Pavia, il Letame.
2: Allora, questo è il Letame. È qui che ho la serata stasera. Minchia, che fila, cazzo zuzu. Devo solo trovare il proprietario.
3: Allora, tutte le femmine ti si inibite nella fila di sinistra. Quelle sessualmente attive in centro. E le aspiranti cubiste ci vediamo dopo nel mio ufficio, chiaramente.
2: Ehi, quel terroncello deve essere sicuramente il proprietario. Mi scusi, fica merda stronzo.
3: Ah, ho una voce incisiva e anche molto prestante, radiofonica, dal quale traspare un certo tratto fisionomico di polsi grossi. Chi mi chiama? Chi?
2: Sono io, sono qua per la serata. Sono Marco, Marco Mazzoli.
3: Chi?
2: Marco Mazzoli, Marco.
3: Ah, Marco. M come muflone, A come atrocità umana, R come ricchiuto ringoglionito e ruspante, C come cazzo ti sei vestito che sembra uno zincaro, e O come oh. Vieni qua che decidiamo come improntare la serata, eh? Avanti.
1: Individuato l'eccentrico proprietario del Letame, quest'ultimo gli mostra il locale, il palco, la console e gli spiega il da farsi. Non prima però di avergli dato 5 free drinks.
3: Allora, tu devi salire sul palco con gli ulenzi inaudita e far recitare tutti quanti. Poi, a mezzanotte in punto, eleggeremo come di consueto la nostra Miss Letame.
2: Ok, ok, mi piace.
4: Fermi tutti, fermi! Oh, eccoti qua!
2: Ma che cazzo succede, merda fica strunz?
4: Tu sei Marco! Marco! Oh, io ti amo! Baciami, mettimi tutto sotto sopra!
2: Ma chi stracazzo sei tu?
4: Sono il più grande ascoltatore della fattoria di Radio Norma! Mi chiamo Jimmy il Fenomeno!
3: Dai, per favore, portate via sto strambite, su, su!
4: No, no, no, lasciate!
5: Dai, ragazzi, c'è come una lucida,
4: Marco,
5: per favore, dai, forza!
4: Marco, no, no, Marco!
2: Ma che cazzo di gente frequenta il tuo locale, puttana minchia ciuccio?
3: Ma no, non è il locale, Perlo! Questi sono i tuoi ascoltatori, caro! Abituati, testine di Ravanello!
2: Ah, dai, facciamo la serata! It's showtime, merda cazzo dick! E allora forza! Salta il pane, salta la pagnotta! Chi non salta è figlio di mignotta!
6: Bom deghe deghe deghe bom deghe bom!
2: Un saluto agli amici di Lomazzo, questa è la mano e questo è il cazzo! Oh, è troppo bellissimo fare le serate, porcaccia miseriaccia. E adesso facciamo entrare le belle fighe per eleggere la nostra Miss Letame della serata. Forza, forza, venite fuori!
1: E mentre tutte quante stanno facendo la loro coreografia, Marco fissa la sua attenzione su una delle ragazze in particolare, in una scena praticamente identica a quella dei petali di rosa di American Beauty. Non so se avete presente.
2: Ma chi è quella lì?
3: Chi? Quella?
1: Non avendo purtroppo altro modo per mostrarvela, dovete solo immaginarvela con la citazione della colonna sonora.
3: È una bella fica.
2: Cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, sì! Dobbiamo andare avanti. Dobbiamo fare la votazione della nostra Miss Letame. Ma visto che sul palco ci sono io, decido io. E voto quella lì. Vieni sul palco, cazzo merda culo.
7: Ciao a tutti, grazie. Grazie, grazie a tutti. Ciao, ciao, grazie a tutti.
2: Ecco a te lo stronzettino d'oro, il premio per Miss Letame.
7: Grazie, grazie ancora.
2: Ma come ti chiami? Chi sei?
7: Mi chiamo Stefania e sono la futura signora Mazzoli, interpretata magistralmente da Julia Roberts.
2: Oh, cazzo, finalmente un attore che non fosse Morgan Freeman, fica chiappa merda.
1: Eh sì, ragazzi, ecco come Marco ha conosciuto la sua Stefania, non in un museo, ma qui. Subito dopo averla eletta Miss Letame, i due si chiudono in bagno e in un impeto di libido fuori controllo, Marco tira una mega slinguata alla Stefi. Ma mentre stanno facendo scherma con le lingue...
2: Oh, come mi piace limonare. Ma no, che cos'è quella cosa che hai sulla testa? È una zip?
7: Eh sì, non sono stata completamente sincera con te. In verità, sì.
8: Sono interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ah, ecco, ora sì che mi sento a casa. Beh, devo dire che comunque mi è piaciuto, merda cazzo stronzi. Ma forse è solo perché...
8: Anche io sono interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Uè, ma che, per caso voi due n***i di c***i potreste smettere di limonarvi a vicenda? Altrimenti mi devo unire anch'io, perché...
8: Sono interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Sì, anche noi non sappiamo bene cosa stia succedendo. Probabilmente la risposta più ovvia e semplice è che quel drogato bastardo del nostro autore non sapeva come chiudere la puntata e quindi ha pensato ad una chiusura un po' filosofica. Vi lasciamo con una massima. In fondo, non siamo forse un po' tutti Morgan Freeman? Rifletteteci mentre vi rivelo che...
8: Anche io, Max Pezzali, sono interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Ci vediamo nel prossimo episodio. Cazzo culo merda.

0: It's on. Welcome. Lo Zodi 105.
1: Ludovica, pronta con il segnale orario, ok? Mi raccomando, Radio 105, vai!
2: RDS! Le 16 punta!
1: No! Ci licenziano!
3: Radio 105 presenta Casa Ludovica Pagani.

0: Una merda!
1: Gigi sta bene, e tu?
0: Ma come fai a saperlo se non me l'hai neanche chiesto?
1: Allora, vabbè, sempre qua le solite robe. Questa è Radio 105, io sono Ludovica Pagani, questa è casa Ludovica Pagani. Vabbè, che noia, però andiamo avanti.
0: Vabbè, Ludo, è così che si fa la radio.
1: Sì, vabbè, che noia. Ascolta, oggi l'argomento del giorno non c'è, perché praticamente quello che me lo scrive è malato.
0: E allora tu non ti puoi inventare una cosa?
1: Che fatica! Aspetta, ci penso un attimo. Ce l'ho! L'argomento del giorno è mangiare! Tu mangi?
0: E certo, se lo muori!
1: Mandami un vocale o un messaggio al 34240. Allora, dicevamo...
0: No,
1: l'argomento del giorno è mangiare. Allora, visto che io sono molto brava a cucinare, Gigi, sai, vi racconto una ricetta.
0: È difficile, eh?
1: Beh, va abbastanza, perché me l'ha insegnata lo chef Carlo Cracco. Allora, praticamente un piatto gourmet, super pazzesco, incredibile. Deva. Forse potreste non avere tutti gli ingredienti nella casa vostra, ma però segnatevelo. Gigi?
0: Niente, è passato il tram.
1: Allora, bisogna prendere due fette del pane, quello quadrato, quello della confezione di plastica.
0: Pane in cassetta?
1: Ma che cassetta? Gigi, sei tonto?
0: Ma non lo so.
1: Vabbè, poi praticamente dopo bisogna prendere quello rosa a fette.
0: Prosciutto.
1: Bravo, sì, ecco. E poi bisogna mettere su un piatto le due fette di pane quadrato. E poi praticamente dentro ci mettete quello rosa di prima. Ecco, ora la parte più difficile di tutte.
0: Ma non trovo niente di difficile.
1: Viene ora la parte difficile, Gigi. Praticamente dovete chiudere con la fetta di pane quadrato l'altra fetta di pane quadrato. Poi mettete tutto su un piatto e basta. Il piatto gourmet è pronto. Ve lo consiglio per gli ospiti, soprattutto per vostra nonna. Che ne pensi, Gigi?
0: Ma è un banalissimo panino al prosciutto.
1: Ma non capisci niente, Gigi!
0: Allora, Ludovica, attenta che adesso andiamo con la citazione.
1: E vai, quello sul sito nuovo della radio!
0: Sì, dai! Bella carica come sempre, eh? Tre...
2: Il sito di radio...
0: Aspetta! Al mio tre! Tre?
2: Il sito di radio...
0: Aspetta!
2: News sempre più interessanti e meno ricco.
0: La devi partire al 3! È un modo di dire! C'è il 3-2-1 e poi parti! Si dice al 3 in poi! Quindi, 3!
2: E il sito di radio...
0: Diario!
2: Nuova interfaccia. News sempre più interessanti e meno ricco di sorprese. Per scoprire tutti i retroscena della vostra radio preferita, andate su www.radio105.net per vedere la nostra nuova veste.
1: Gigi! Dove sei, Gigi? Non ti trovo più, vabbè. Chiudo io allora, eh? Gigi! Buco!
3: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105 FM.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quel culattone.
7: Marco,
6: che apri, uè, ma hai sentito?
7: E non si tira giù le finestre qua.
6: Madonna, mi sembra la trombetta col
7: tic-tac. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
6: Ma sento la puzza.
7: Hai cambiato culo.
6: Porca puttana.
7: Questo è un bianco.
6: Dai,
7: vai.
6: Madonna. Ma no, non ci sei messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
7: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
6: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
7: Tortelli?
6: Boh. Ma dove?
7: Comunque belle però, obiettivamente.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Merda!
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però. This is the zoo.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: città metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei fare la sderenata al mio compagno Giuseppe Conte. Si chiama come il presidente del consiglio, omonimo. Io sono Giovanni Del Conte e siamo una coppia gay molto tranquilla. Il mio compagno ha un bellissimo sedere e una bellissima schiena. Lui chiede sempre il mio culetto, ma io non ce la faccio. Però dopo la sderenata potrei ripensarci. Saluti, grazie, Gianni.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Giuseppe.
2: Chi parla?
3: Sei Giuseppe, ciao, io sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Giovanni mi ha inviato un'email per dedicarti una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sentiamola.
3: Conosci la sderenata tu? Sei presente di cui si tratta?
2: No.
3: Ah, ok, ok, va bene. È una canzone dedicata a te praticamente.
2: Ok, va bene.
3: Te la faccio sentire subito. Andiamo!
4: È una sderenata nobile, omonimamente istituzionale. Fra Conte e Del Conte sono pochi i conti che restano da fare. Tu glielo dai e lui non te lo dà, però ti vuole bene e mi ha chiesto di cantà.

0: Eccoci qua. Ti è piaciuta la canzone, Giuseppe?
1: Guarda, da morire, guarda, è stata una, un'emozione unica.
0: Evviva, evviva. Mo, hai visto, Giovanni ha detto che te lo darà, quindi l'ha scritto nella mail che poi sentirai.
1: Perfetto.
0: Ti va bene, ti va bene, ti va bene, insomma, una bella dedica.
1: Sì, sì, sì, sono emozionato.
0: Evviva.
1: Grazie.
0: Gli vuoi dire qualcosa, Giovanni?
1: Ma certo, gli dico che gli voglio un mondo di bene.
0: E tu dagli una montagna di pene.
1: E qui davanti a me.
0: Ah, sta lì.
1: Che sta è rosso come un peperone.
0: Beh, allora fate una chiavata, puta. Che state là. Celebrate. Celebration. Che ci vuole? Tutta salute.
1: Certo, certo. Grazie mille per la dedica.
0: Ciao, vi mando un grande abbraccio da dietro.
1: Anche noi, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci puntuali col vostro unico Max Pezzali, sempre per raccontarvi le origini dello zoo. Nello scorso episodio Marco ha fatto la sua prima serata e conosciuto la futura signora Mazzoli, la Stefi. Colti dal grande amore, vanno a godersi un romantico giro in gondola sui canali di Pavia.
2: Oh wow, la mia prima serata è stata splendida. Ho conosciuto te, mi sono divertito un botto e mi hanno pagato tantissimo, fica merda culo.
3: Oh sì, ottimo, anche io sono tanto felice.
2: Ora ho finalmente i soldi per pagare la multa da tantissime lire e salvare la fattoria di Radio Norba, cazzo troia porca. Chiamo subito Azzani Bianco per dargli la notizia. Ora che siamo nel 2000 sono arrivati i primi Nokia.
4: Pronto?
2: Salve, signor Azzan. Ho i soldi per poter salvare la fattoria, stronzo cazzone porcone.
4: Sono molto felice, Marco. Portali nei prossimi giorni. Ora però non disturbarmi che sto andando a Monte Carlo a fare la spesa.
2: La spesa? Ma non c'è un supermercato sotto casa, Pappa Pippa Piselli?
4: No, io devo andare a Monte Carlo, Risentiamoci nei prossimi giorni. E mi raccomando, non fare cazzate.
2: Ok. Bene. Allora, signor gondoliere, a tutta birra.
5: Remo, remo, sono il gondoliere, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Chi ga su ga il canale?
2: Sì, in effetti è un po' basso il canale. Oh, vabbè, a parte questo, oggi è tutto perfetto. Godiamoci questa gita in barca, amore mio, goldone monco scemo.
3: Ma, Marco, sai che hai detto barca e mi hai fatto venire in mente che, secondo me, dovremmo aprire un'azienda che si occupa di barche.
2: Di barche? Un'azienda?
3: Certo, mi basta solo una piccola base di investimento.
2: Beh, posso darti un po' dei soldi della serata.
3: A posto, faccio tutto io, lascia fare a me.
1: E il giorno dopo...
2: Amore, allora, com'è andata con l'azienda, stronzo pederasta?
3: Ciao Marchino, amorino mio bellissimissimo, ho aperto l'azienda.
2: E?
3: E niente, l'ho già chiusa, non andava.
2: Ma come, cazzo troia merda culo stronzo porco il cazzo cazzo minchia?
3: Amore, dai, non dire tutte queste parolacce.
2: Ma cazzo però, avevo praticamente salvato la fattoria, ero proprio a un passo.
3: Un passo? Ma, Marco, sai che, ora che hai detto passo, mi hai fatto venire in mente, dovremmo aprire un'azienda che si occupa di passi di danza.
2: Tu dici?
3: Sì, mi basta solo un investimento iniziale.
2: Beh, ho ancora un po' di soldi della serata, gay puttana Pipo Pipo.
3: Allora tutto ok, ci penso io.
1: E il giorno dopo...
2: Amore mio, allora?
3: Ciao tesoro bello unico e strepitosissimo.
2: Sì, ma allora? L'azienda? Cazzo fica in culo?
3: L'ho aperta, ma purtroppo l'ho già chiusa.
2: E che cazzo però, eh?
3: Sì, però Marco, dai, calmati, su, dai.
2: Ma come calmati? Avevo i soldi per la multa e ora mi sono rimasti 4 sputi, minchia ciucciapalle.
3: Sputi? Ma, Marco, sai che ora che dici sputi mi hai fatto pensare che dovremmo proprio aprire un'azienda di sputacchiere.
2: Ma, tu credi?
3: Assolutamente sì. Dammi quei 4 soldi, ci penso io.
1: E il giorno dopo...
3: Amore, ho chiuso l'azienda.
2: Ma non mi hai neanche detto di averla aperta stavolta, merda zingaro finocchio.
3: Non funzionava.
2: Ma adesso sono nella merda però, non ho più i soldi, cazzo minchia di porco.
3: Sì, ma non dire tutte queste parolacce, dai, ti basterà fare un po' di serate.
2: Beh, sì, in effetti mi basterebbe farne una come quella di ieri. Però meglio risentire Azzan e dirglielo che i soldi non li ho più, porca troia e porco mio tu.
4: Pronto ragazzo, allora quando vieni a portarmi i soldi? Fai presto, che devo andare a comprare le sigarette a Monte Carlo.
2: Salve Azzan, purtroppo i soldi sono spariti, Cribbio dannato bastardo.
4: Li hai persi? Ma porca di quella troia, adesso sì che sono veramente incazzato nero. Sai che ti dico? Ricordi le moltissime lire di multa? Facciamo che diventano moltissimissimissime.
2: Ma mi serviranno un sacco di serate per fare tutti questi soldi, minchietta cazzo storpio.
4: Cazzi tuoi, fai le tue serate ma trova i fottutissimi soldi.
1: E con questa terribile notizia abbiamo trovato l'espediente narrativo per raccontarvi le fantastiche avventure delle serate e qualche chicca in più. Il tutto ovviamente per allungare alla grande il brodo. Vai così, Marco.
2: Ma che cazzo, questa è davvero una super minchia nel culo.
3: Ma Marco, sai che ora che dici super minchia...

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Gabri Pontifex.
3: Minchia, zio Fane! Ciao a tutti, io sono il vostro Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica più potente del mondo, né? Qui nascono le hit e qui se hai una tua produzione di un certo livello non esitare a mandarmela, né? Preferibilmente a mano, così possiamo conoscerci e magari vi facciamo firmare anche un contratto dove vi legherà per tutta la vita. I vostri proventi saranno miei, ma poi vediamo anche se vi diamo qualcosa, ma tranquilli perché sarete pagati ogni 6 mesi, ma solo se supererete i 30.000 euro annui, altrimenti poi ho le spese di ufficio, quelle robe. Ma andiamo avanti, né? Perché scala di 2 posizioni Paparella Gay, ma poi ha accelerato ed è andata alla 2ª posizione, ma poi è uscita dalla classifica, ma è subito rientrata alla 1ª posizione, ma poi non si capisce il perché ed è ritornata alla 2ª posizione, quindi Caputo, ma chi l'ha scritta a te questa classifica?
4: Sì, Gabri.
3: Ah, ho capito. Faccio io allora.
5: Nuova entrata!
3: Alla 3ª posizione arriva una nuova canzone veramente devastante, veramente assurda. Questa è una musica trap, una musica innovativa italiana, sta spaccando in tutto il mondo. Lui è Young Signorino con
6: Alfa alfa alfabeto a u a u a u a. Alfa alfa alfabeto.

0: accanto. Minchia, porca puttana, ne esce cartella come una vecchia mugnaia putrefatta in calore a 90 gradi con dietro 6 cinesi pronti a mangiarla viva. Questo penso che sia veramente una grande genialata. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ma adesso attenzione, perché qui trattiamo un argomento attuale, veramente incredibile. È una canzone che parla di una cosa seria, il tradimento. Lui è Steady K con Marco vs Stefania, Lo Yogi.
1: Pronto?
2: Ehi.
1: Ehi.
2: Sto a posto?
1: Sì.
2: Senti, stavo pensando, ma se venissi anch'io in Messico?
1: Anche no.

0: Ascolta, bastarda di merda.
1: Anche no.
2: Minchia, ma quanto spacca questa traccia! È veramente incredibile. Adesso la metterò in download gratis a tutti quanti sul mio demo drop. Fatelo, entrate subito perché è a pagamento, ma costa solo. Vabbè, andiamo avanti, sentiamo un messaggio.
3: Ciao Gabri, sono Danti. Ascolta, io sto aspettando il bonifico per la canzone Che ne sanno i 2000. Mi avevi detto un anno fa che mi avresti fatto subito il bonifico, ma qui non vedo ancora nulla. Potresti ricontrollare? Fammi
2: Taglia, tagliato.
4: Sì, Gabri.
2: Benissimo. Benissimo, arriva la numero uno ancora per questa settimana. Arriva DJ Papera con Paparella Gay alla posizione numero 1.

0: Minchia, zio, qua sei troppo potente. La classifica di oggi è veramente incredibile. Vi ricordo che potete scrivermi via mail al mio indirizzo elettronico ambararacicicocco 3 civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò. taxitaxi@gmail.com. Bene, siamo arrivati ai saluti, ma prima attenzione, perché tenterò questa settimana un nuovo record. Mi farò incendiare con un lanciafiamme durante un mixaggio con 7 CDJ 2000 Pioneer, quelli che hanno lo schermo elettronico e i dischi che non servono a un cazzo. Allora, sei pronto, Caputo?
1: Sì, Gabri.
0: Mi raccomando, non facciamo bagianate questa volta.
1: No, Gabri.
0: Guarda che l'altra volta sono stato male.
1: E non mi hai dato i soldi.
0: Allora, adesso lo vedi il lettore?
1: Sì, Gabri.
0: Ok. Quando io premerò...
1: Sì, Gabri.
0: Quel tasto lì...
1: Sì, Gabri.
0: Non dico la parola perché sennò tu parli.
1: Sì, Gabri.
0: Questo qua, quello che ho scritto play.
1: Sì, Gabri. Sì, Gabri. Sì, Gabri.
0: Oh, ma come brucia. Ah, la brucia, Oh, boh, sì. Guarda, ma la cioccolata calda che si fonde, incredibile.
1: Sì, Gabri.
0: Oh, boh, come una cianduia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao ragazzi, sono sempre io, il vostro Max, per raccontarvi le origini dello zoo. Per la puntata di oggi abbiamo deciso di fare una sigla speciale, quindi eccola per voi.

0: Grazie a te, Antonello. Porco che nostalgia. Ma dove eravamo rimasti? Marco deve trovare moltissimi soldi e per farli dovrà fare moltissime serate. Così, bando alle ciance, si aggrappa ai suoi collaboratori e stimati colleghi della fattoria di Radio Norba per arricchire il suo parterre di esibizioni live. Ma da chi cominciare se non da chi ha dato lo startup a tutto? Ovviamente Leone. Di Lernia, mica il Papa. È pur sempre il 2000.
1: Leo, stasera spacchiamo tutto, fica crosta in culo.
2: Out, mazzo! Parli tu che hai ancora il dito in bocca. Ci penso io, tu pensa a guidare, ricchione.
1: Però, dov'è sto posto? Ma come facevamo senza navigatori? Merda, merda, chiappetta. Leo, dove cazzo è sto locale?
2: Mazzon, con quegli altri sfigati vai nei locali, nelle pizzerie, nei bar, con Leone, al Colosseo, l'originale.
1: Al Colosseo? Quello vero? Il monumento simbolo di Pavia? Che figata, cazzo. Ora mi spiego la sigla cantata da Venditti, puttana minchia diarrea.
0: Ed eccoci finalmente al mega party del Colosseo, dove i nostri due eroi partono a bomba, infiammando la serata.
1: Forza ragazzi, sulle mani! Se non sei di Pavia ci vuole eutanasia, se non sei di Pavia ci vuole eutanasia.
0: Dopo aver sparato due cazzate e fregato 5 o 6 free drinks, Leone se la prende con uno che aveva cercato di avvicinarsi al suo prezioso orologio. Dovete sapere che Leone soleva andare in giro con un vecchio Rolex marcio, arrugginito e incrostato di tenia, e chiunque cercava di toccarglielo finiva martellato a morte sulla capocchia a colpi di microfono.
2: Aia, scusa. Out, brutto figlio di zoc, con la butta mi mamma. Chi da figlio d'andrò che da sord. Cazzo mi vuoi fregare l'orologio? Ita mu.
1: Dai, Leo, calmati che dobbiamo andare avanti con la serata, cazzo faccio troie.
2: Hai ragione, mazzo. Out, dai, dillo, annuncia.
1: Allora ragazzi, adesso è arrivato il momento speciale. Eleggeremo il più sfigato di Pavia. Vai Leo, Kandinsky vaffanculo.
2: Sai.

0: Scouts Ricchione. In segreto abbiamo selezionato due sfigatissimi che mo saliranno sul palco.
1: E insieme decideremo chi salvare e chi etichettare per il resto della vita come porta scarogna.
0: Dai, fatelo entrare, vai, forza!
2: Ciao, io sono Marco, puttana merda cazzo.
1: Ehi, anch'io sono Marco, minchia fica culo. Mi piace il tuo modo di parlare.
2: Sì, anche a me piace il tuo, stronza troia, vaffanculo.
1: Ah ah ah, di certo non puoi essere tu il più sfigato.
3: E io sono l'altro concorrente, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
0: Auts, mazzò, dice a Morgan Freeman, vedi come cazzo si chiama, che le rose non le voglio, ma 5.000 lire gliele do se si leva dei coglioni. Dai, forza, andiamo.
1: Dai, Leo, non essere razzista. Non è colpa sua se ne c***o sto merda, cazzo fica Cucus Clan.
3: Non mi piace questo vostro black humor. È anacronistico. Siamo nel 2000. La stand-up comedy non è ancora uscita dagli USA.
1: Dai, su, cazzo ti offendi? Oh, siamo la fattoria di Radio Norba. Sai che siamo delle merde, minchia merda scemo.
0: Out, ma infatti, Uganda, fate la risata, che almeno ti vediamo anche al buio.
3: No, dovreste considerare che c'è anche chi può offendersi. Io ve lo dico per il futuro, eh.
1: La macumba, che paura, cazzo fica culo.
0: Tieni, to, prendi una banana, dai. Anzi, due, così uno la mangi.
3: Sapete che c'è? Me ne vado da solo. Grazie e fanculo.
1: E niente, se n'è andato. Quindi rimani solo tu, Marco, stronzo cazzo minchia.
2: Eh sì, figa troia merda.
1: Questo significa che hai vinto tu!
0: Outs, ovunque andrai, da Lampedusa al Zurigo, da ora in poi sarai il più sfigato del mondo e tutti sapranno che porti una sfiga della Madonna.
2: Voi coglioni dite solo cazzate, non esiste la sfiga.
0: Oh cazzo, è caduto un lampione.
2: Sì, ma non è mica colpa mia.
1: Porca puttana, è morto il DJ.
2: Smettetela di guardarmi, io non c'entro.
0: Outs, mazzol, ma è normale che quel meteorite sta arrivando sulla Terra?
1: Direi che è meglio che tu stia zitto e che te ne vada a fanculo.
2: Fanculo io? Fanculo tu, vaffanculo proprio, ci farò una canzone e te la dedicherò. E presto tutti sapranno il nome di Marco Masini.
0: Outs, ah giusto, mazzò, te l'avevo detto che questa è una serata di beneficenza, eh?
1: Quindi?
0: Quindi niente sordo. Non ci stanno le sorti.
1: Che sfiga, bastarda cagna impestata.
4: Bastarda cagna impestata, sì. E così anche questa volta il nostro Marco è stato vassallo della storia del mondo, rendendo il povero Masini zimbello delle male lingue. Per una ventina d'anni sarà allontanato da tutti fino a quando quel frocco di Fedez non lo riporterà in auge portandolo a Sanremo. Ma questa è un'altra storia. Invece noi ci vediamo nel prossimo episodio. E come direbbe Marco Masini, vaffanculo! E comunque diamocene un paio di impastate agli Zebedei, che non si sa mai. Grazie Pavia!
5: Grazie Pavia, che ci hai donato a noi la fattoria.
6: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori.
2: Io sono siciliano, non so se vi hanno avvisato. Quando la gente sente dire che sono siciliano, mi sento ripetere sempre la stessa cosa. Ciao, che bella regione la Sicilia. Sono stato in vacanza 2 anni fa, 3 anni fa. Alla fine concludono tutte alla stessa maniera. Peccato che però in Sicilia si sta male perché manca il lavoro. Guarda, il lavoro manca, ma non è che si sta male. Anzi, c'è più tempo libero da dedicare agli hobby, agli amici. Insomma, si fa una vita più serena. Che un po' è vero che in Sicilia manca il lavoro, però secondo me c'è poca offerta perché proprio manca la domanda. Io ho sempre pensato che al sud ci penalizza il clima, fa troppo caldo. Perché 2 settimane fa a Catania c'erano 42 gradi all'ombra. Io vorrei sapere uno che deve fare un lavoro manuale, un muratore, un contadino, un operaio, come fa a lavorare con 42 gradi all'ombra. Che su 8 ore di lavoro uno passa 4 ore a lavorare e 4 ore ad asciugarsi il sudore. Infatti il part time l'abbiamo inventato noi. Ma che uno dice, le 4 ore che mi asciugo il sudore vado a casa e faccio la doccia. È inutile che sto qua, do fastidio, puzzo. Io mi ricordo anni fa, la prima volta che conobbi un milanese dal vivo, fino a quel giorno lì li avevo visti solo nei documentari. Era un signore, questo qua, sui 60 anni, che era venuto in vacanza in Sicilia. Io lo vedevo la mattina in spiaggia, però non mi sono avvicinato subito per non spaventarlo. La prima volta che ne vedo uno, magari si prende paura, scappa. L'ho fatto abituare alla mia presenza piano piano, mi nascondevo, i primi giorni mi nascondevo dietro i cespugli, dietro agli scogli. Dopo 3-4 giorni questo qua mi prendeva il mangiare dalle mani. La soddisfazione, guarda, si faceva accarezzare. Era un po' sul chivalà, era un po', sai, in tensione, stava, non era rilassato, però piano piano si andava sciogliendo. Dopo un paio di settimane poi abbiamo preso confidenza. La mattina mi ferma e mi faccio, senti, mi devi togliere una curiosità. Ti prego. Senti, dice, tu sei un ragazzo sano, giovane, dice, ma già alla tua età non lavori? Ho detto, non lavoro. Ho detto, purtroppo in Sicilia ho detto, manca il lavoro. Vabbè, dice, ma manca il lavoro, ma non mi pare che tu sia uno di quelli che si sbattono tanto. Che sono qua da 2 settimane, ti vedo ogni giorno in spiaggia. Cioè, vabbè, detto, manca il lavoro, ho detto, non è che uno sta a casa a piangere. Qua il mare è gratis. No, ci fai male, guarda. Io all'età tua già lavoravo in una fabbrica, poi piano piano ho fatto carriera, poi ho aperto una piccola attività per conto mio, mi sono messo in proprio, ho cominciato ad assumere dei collaboratori. Ho fatto tantissimi anni di sacrifici, però adesso finalmente dopo tanti anni mi ritrovo ad essere proprietario di una grossa azienda con 300 dipendenti che va avanti da sola e solo oggi io mi posso permettere di stare a mare tutto il giorno. Guarda, a me fa piacere che lei abbia una grossa azienda con 300 dipendenti che va avanti da sola. Ma non è che c'era bisogno di fare tutto sto casino per andare a mare. Stamattina mi sono svegliato e ho pensato, apro una grossa azienda con 300 dipendenti o vado a mare. Siccome erano già le 11, ho pensato, per oggi vado a mare, l'azienda l'apro un'altra volta che mi sveglio prima, che ci vorrà un po' di tempo, trova l'azienda, fa... poi vado a trovare in Sicilia 300 dipendenti che hanno voglia di lavorare, insomma. Ci ho pensato mezz'ora, mi era venuto un mal di testa. Mi vado a fanculo, vado a mare, va.
1: Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori.

0: Anal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
1: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
2: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
1: Monitorando le mie telefonate.
2: Monitorando, chi è? Nome e cognome. Camminando monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
0: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
2: Rottermaio.
3: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio.
4: Farcella.
2: Mario che si è rotto. No?
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
1: Rottermaien.
2: Rottermaier.
1: Oh, Rottermaien.
2: Maier.
1: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
4: Nauseabondo.
2: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
4: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che hai permessi sposi? Allora...
1: Ma se sono così nauseabondio?
2: Nauseabondo.
4: Sì,
1: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
1: Dov'è scritto?
2: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia.
5: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Meteoropatici.
5: Psicopatia. Psicoparia.
2: Psicoterapeutici.
5: Psicoterapeutici.
6: No, petici. Terapeutici.
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: No, terapeutici.
5: Terapeutici.
2: Terapeutici.
5: Terapeutici. Terapeutici.
6: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Bravo!
5: Volete conquistare Troia?
4: Sì!
5: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
7: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
5: No!
7: Attento Naiace, attento Naiace! Aiace Telamonio!
5: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa
7: è? L'Aiazzone! Aiace quello grosso, Aiazzone!
5: Ah, pagliaccio!
6: Provare per credere!
7: Esatto. Sì! Attento, sta venendo!
5: Oia!
7: No! No! No! No! No! No!
5: No!
7: No! No!
5: No!
8: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
5: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
2: Di sfruttare la mia caparbietà?
5: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Caparbietà.
5: Capar... Cap... Che la puttana mo lo mette sempre queste, metti dentro.
6: No, scusa, sono parole normali.
5: Allora,
9: e camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Giusto, ce l'ha fatta.
10: Ho sbagliato?
11: No, no, giusto, giusto.
10: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
10: Sì!
9: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
12: Amore, io esco!
13: Vai via?
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
13: Quando stai via?
12: Non lo so, un'ora?
13: Perfetto!
12: Ci vediamo dopo allora!
13: Mi dedico a due cose!
12: Sì, lava i piatti!
13: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
14: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
13: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
15: Ostriche e champagne.
13: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
14: Pornhub. The spiration is in the thick.
15: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo, schippa settimana bianca. La la la, una canzone di Magix.
15: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro...
13: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
15: Ostriche e champagne.

0: Davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana!
2: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
1: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliola sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
0: Fermi tutti!
1: Che cazzo?
0: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
0: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No.
2: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
0: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la bomba.
0: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
1: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
7: Per la bastardata di oggi
8: abbiamo deciso di fare un bello scherzone all'idolo indiscusso.

0: cuscuz della canzone italiana.
1: Gigi D'Alessio.
2: Pronto?
3: Signor D'Alessio?
2: Sì.
3: Buonasera, sono Meucci della Mercedes McLaren Milano.
2: Salve.
3: Buonasera, la sto disturbando?
2: No, mi dica tutto.
3: Mi scusi, io sono il portavoce del dottor Frankenheimer, responsabile della Mercedes Italia.
2: Sì.
3: E la chiamavo perché l'azienda mi ha incaricato di contattarla per quanto riguarda la notizia che è uscita oggi sui principali quotidiani italiani.
2: Non ho capito, la notizia?
3: La notizia che è uscita oggi sui principali quotidiani italiani che la riguarda per quella vicenda giudiziaria.
2: Ah, quella dei fotografi?
3: Esatto, infatti. Sì. Purtroppo le arriverà anche una comunicazione ufficiale, naturalmente tramite raccomandata. Però io sono stato incaricato, visto che lei è un cliente particolare, diciamo, della nostra azienda, di anticiparle, diciamo, il contenuto di questa lettera. In pratica il dottor Frankenheimer, avendo appreso quello che è accaduto sul giornale, in pratica non sarebbe più tanto favorevole al fatto che lei giri con una macchina della nostra azienda, ecco.
2: Senti, io penso che vi dovete vergognare voi, no io. Perché innanzitutto quella è la macchina, se me la prendete mi fate un regalo, perché io non sono capace di venderla a nessuno. Uno. Secondario, le volevo dire che questa è una sentenza che è uscita dal un PM che ha fatto una richiesta per una lite che io ho fatto con dei fotografi. E su due, e quindi a me, se vi venite a prendere la macchina e mi ridate i soldi indietro, perché questa non è una macchina, è un catorcio. Quindi, se, visto che c'è solo 1000 chilometri, l'ho già fatta aggiustare 3 volte, se me la portate, è l'onore vostro se io cammino nella macchina, nella McLaren.
3: Guardi,
2: questo lei deve dire, anzi la prego di non chiamarmi mai più e si vergogni di quello che mi ha detto. Lei è il direttore generale.
3: Guardi,
2: non ho più da capirla, arrivederci.
3: Aspetti, pronto?
2: Pronto?
3: Mi scusi, signor D'Alessio, io...
2: No, non sono D'Alessio, sono il suo avvocato.
3: Ah, mi scusi, avvocato, io sono Meucci della Mercedes Italia, sono il portavoce del dottor Frankenheimer.
2: No, lo so, lei è il portavoce, quindi come tale non è che risponde in persona.
3: Esatto,
2: qua,
3: a me dispiace molto.
2: Un attimo. La sua attività viene svolta in un ordinamento italiano dove esiste un principio fondamentale. A, scorretto. B, opportuno.
3: Guardi, avvocato, io diciamo sono stato incaricato personalmente dal dottor Frankenheimer di farmi l'attore di questa comunicazione al signor D'Alessio, perché l'azienda, mi scusi se la interrompo, l'azienda Mercedes McLaren, chiaramente possedendo un certo prestigio a livello internazionale, diciamo non può fronteggiare l'insulto di
2: guardi,
3: lasciare una macchina di quella portata, di quel costo,
2: ha un
3: poco di buono che si picchia per le strade, capisce?
2: Ascolti, la Mercedes McLaren che lei in questo momento rappresenta, si ricordi che ha formato anche oggetto di contenzioso per quanto riguarda tutti questi aspetti di spionaggio di carattere industriale?
3: No, ma io capisco.
2: Se vogliamo parlare di un discorso di moralità a 360 gradi, lo facciamo comunque nei confronti di tutti.
3: Lo capisco.
2: Il suo direttore di lavoro, allora, a questo punto, si trova...
3: il dottor Frankenheimer.
2: Di venire, portare i quattrini e riprendersi l'auto.
3: Certamente, infatti io avevo telefonato anche per, diciamo, quantificare l'offerta di ritiro dell'auto. Personalmente sono anche un fan di Gigi D'Alessio, quindi mi dispiace ancora di più fare...
2: No, guarda, non stiamo parlando di...
3: Va dai suoi concerti,
2: quindi... Esiste la presunzione di innocenza.
3: Guardi, avvocato, mi scusi se la interrompo, però...
2: Vorrei capire, questa... se il suo datore di lavoro, la stesso tipo di comportamento l'avesse assunto in fronte di un Berlusconi che è stato sull'ordine...
3: Guardi, queste sono cose che assolutamente non sono inerenti a questa telefonata. Mi scusi, avvocato, se mi accaloro, però a questo punto è chiaro. La linea aziendale è questa. Gigi D'Alessio è una persona in questo momento immorale, lo è stata per altre vicende anche legate alla sua vita privata e sentimentale. La Mercedes non può permettersi di avere una persona che porta una sua macchina, persona che si picchia in mezzo alle strade e si fa le minorenni. Mi scusi se glielo dico, perché poi il dottor Frankenheimer è stato abbastanza chiaro.
2: No, mi devi dare le motivazioni.
3: Le motivazioni sono che il suo cliente è una persona immorale
2: quindi,
3: da tutti i punti di vista.
2: Lo devi scrivere.
3: Lo scriverò
2: che
3: lettere cubitali.
2: È una persona immorale.
3: Una persona immorale che non è degna di guidare un veicolo di questa portata. Quindi, in pratica, il suo cliente, mi scusi, però si picchia in mezzo alle strade e poi guida una macchina da 500 milioni. Mi sembrano due cose che non.
2: Lei
3: non
2: è un pessimo consigliore, mi scusi.
3: Ma guardi, io non sono un consigliore, io sono un portavoce, però le parlo anche papale.
2: È un pessimo portavoce.
3: Vabbè. Va bene. Certo, senta, ora che possiamo ritenere concluso, diciamo, l'aspetto informativo di questa telefonata, potrei parlare con Gigi? Perché mi servirebbero degli autografi per mia nipote, che va sempre a vederlo.
2: Non ha voglia di parlare con lei. Non ha voglia di parlare con lei.
3: Perché io sono qua, tra l'altro, con Marco Palumbo. Al limite.
0: No, Gigi.
2: Chi è che parla?
0: Gigi. È uno scherzo dello Zoo di 105 che hanno fatto a Gigi.
1: Siete su Radio 105! Ciccione! Gigi!
2: Voi siete degli stronzi.
0: Gigi, cioè, questi siete... cornuti, sono dei cornuti, non degli stronzi.
2: Siete cornuti.
1: Gigi, sei il numero uno!
2: Mi avete beccato il momento.
1: Abbiamo scelto il momento apposta.
2: Ero distratto. In tutto questo, è vero che io voglio togliere sta mano.
1: Gigi! Gigi, te la compro io a 30.000 euro.
2: Ma te la regalo, guarda.
1: Va bene,
2: accetto. Vado a prendere perché sono bella, questa cosa mi è piaciuta.
1: Grazie Gigi, è tutto merito di Marco Palumbo, è lui che ce l'ha detto.
0: Non è vero, Gigi, non è vero.
2: Dopo che siete dei pezzi di merda.
1: Ciao Gigi, ti aspetto.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci di nuovo con l'unico Max Pezzali, sempre su queste frequenze per narrarvi la leggenda dello zoo. Anno 2000 e abbiamo il nostro Marco in cerca di soldi per salvare la fattoria di Radio Norma. E quale modo per farli se non con le serate? Così si è messo all'opera facendone insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi raccontiamo de Il Tortellino Party, storica festa dell'unità della Riviera Romagnola di Pavia. E chi è legato a quel territorio? Esatto, il viaggiatore goloso Paolo Nois.
2: Gah. Allora, pagliaccio, sei contento? Questa è una bella serata e ci freghiamo un bel po' di dindini a sta cazzo di sagra.
3: Grande Paolo, è super esclusiva sta serata. Ho guardato la line-up e ci sono Vasco, Ligabue, i Luna Pop, Gianni Morandi e nella Dark Room Raul Casadei, cazzo merda gay.
2: Eh sì, oh, in sta parte di Pavia mi piacerebbe comprarci una casa prima o poi. In capo, e le donne romagnole, le spiego, mi fanno venire ingrifati i cazzi.
3: Ma come hai fatto a procacciare sta seratona, merda infima mannaggia?
2: No, in capo, oh, è imbarazzante, non te lo posso dire proprio.
3: Dai, su, lo sai che con me puoi parlare di tutto liberamente. Sono affidabile e discreto. Poi tu sei un fratello, non potrei mai sputtanarti, troia cazzo puttana.
2: Oh, davvero?
3: Certo, muto come un pesce. Sarà un segreto che custodirò sempre dentro di me fino alla tomba, stronzo Tutankhamon.
2: Va bene, fratello, allora te lo racconto con un flashback.
1: E vediamolo sto flashback. Siamo nei bagni della nota discoteca Hollywood di Pavia. Paolo, quella sera, dopo 199 free drinks e 70 ciupiti di tequila, si è trasformato in un folletto. No, non quello irlandese. Intendiamo l'aspirapolvere. Mentre sta strisciando per terra sulla pista da ballo a tirare su dal naso tutto quello che riesce come se fosse un cane da tartufo, si imbatte in un cumulo di peli di braccio peloso.
2: Nga, che cumulo! Cazzo è un orango? Nga, Lucio Dalla!
4: Sì, sono io. Tu hai fatto la serata stasera. Sei forte, quasi quanto Tony Servillo.
2: Oh, grazie. Però qui è da straccioni di merda. Io voglio fare le serate nella Riviera.
4: Io sto organizzando un enorme, gigantesco, pazzesco, assurdo evento la settimana prossima, se vuoi.
2: Inca! Se mi fai partecipare, te lo ciuccio.
4: Me lo ciucci, eh? Beh, andata.
1: Eh sì, avete capito. Lucio Dalla non aveva senso dell'umorismo e quindi Paolo ce l'ha ciucciato per davvero.
5: Anch'io ce lo ciucciavo, Lucio Dalla.
1: Zitta, Ornella, torna nella tua scenetta.
3: Cazzo, che storia. Deve essere stata proprio dura per te, succhia minchia scimpanzé.
2: Dura sì, ma mai dura quanto era duro il suo cazzo, porco d***o.
3: Vabbè, dai, come ti ho già detto, il tuo segreto è al sicuro. Ora spacchiamo tutta sta serata e mettiamola sotto sopra. E allora, ragazzi, perché siamo qua? Perché Paolo gliel'ha ciucciato a Lucio Dalla!
2: Ma Marco, dai, vaffanculo, non ti dico più niente.
1: E così Paolo, sputtanato e sconsolato, abbandona il palco e si aggira tra le vie delle bancarelle.
2: Oh, inca che merda, Marco, nessuno mi capisce, tranne le droghe. Cia che mi faccio?
6: Ma dai, venite a provare l'unica vera lasagna. Ci sono anche i tortellini, venite.
2: Che buon profumino che arriva da, oh, da quella creatura angelica laggiù.
6: Ciao, bel panzerottino. Ma guarda che bello che sei con quella pancia. Mi ricorda un po' l'anguria. E quelle guanciotte, maialone, porcellone. Sei tutto da spupazzare. Come ti chiami? Oh, signore, è un povero handicappato. Non sai parlare?
2: Oh, inca, pagliaccia. Certo che parlo. La uso bene la lingua. Vuoi che ti faccio vedere come te la lecco, eh?
6: Oh, ma come sei simpatico, beh. Ma com'è che ti chiami?
2: Paolo Federico Massimino Nocito Bolaffi Paluani Gasman, ma puoi chiamarmi Paolo.
6: Ma sei un conte, io sono la Stefanina, puoi chiamarmi la Stefanina.
2: Oh, ma che cazzo è sto cane che mi sta scopando il polpaccio?
6: Oh, ma quello è l'amore mio! Sta buono lì, vè!
7: Bau bau, sono Gino, il cane ninfomane, afono e superdotato della Stefanina, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
6: Siamo sempre solo io e lui! Però mi piacerebbe molto avere un altro animaletto. Se vuoi, puoi venire con noi.
2: Minchia, ti vengo in faccia, bastarda.
6: Mi piaci veramente tantissimissimo, va.
2: Anche tu. Forse ho trovato qualcuno che possa capirmi.
1: Ed ecco come Paolo ha conosciuto la sua Stefanina. E da quel momento ha capito che l'amore è la droga più bella che ci sia. Love is in the
3: air, everywhere I look around. Paolo! Paolo! Oh, eccoti, cazzo! Ti ho cercato dappertutto, stronzo merdarutto!
2: Oh, Marco, scusami se me ne sono andato così.
3: No, scusami tu se ho detto che l'hai ciucciato Lucio Dalla. Mi sono sentito talmente in colpa che gliel'ho ciucciato anch'io. E non mi sono fatto pagare per la serata.
2: Ah, caspita, tu sì che sei un vero amico. Direi che siamo pari.
3: Qua la mano, fratello, minchia merda pisello.
2: Oh yeah.
1: Esatto, gente. Sono questi i piccoli gesti in cui si vede la vera amicizia. Porco d***o che puntata. Colma di amore, romanticismo, affetto e ciucciate di cazzi. Ma ovviamente ancora nessun soldo per Marco. Chissà cosa ci riserveranno le prossime puntate. E come direbbe Lucio Dalla, sburdubau!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
3: Buongiorno ingegner Chiap.

Mannaggia questa pioggia. Sì, piove sempre ed è previsto brutto anche il weekend. Sì, sono proprio stanco, meno male che venerdì. E nel fine settimana cosa fa? Si reca al mare? No, questa volta sai, io sono un gentiluomo, ma mia moglie purtroppo non c'è, quindi mi sparerò un po' di seghe. Porca troia, che sincerità, ingegnere! Non mi aspettavo che lei fosse una persona così onesta. Ma sì, dai, si sa che anche lei va a puttane. Una sera fumando sul balcone l'ho vista con un bel troione. Non era proprio un troione, era una lontana parente di mia moglie. E comunque complessivamente lei si faccia i cazzi suoi.

0: che sia così e che non siate andati nemmeno protetti, perché mia moglie ha una rarissima forma di candida che non si cura.
1: E infatti si legge in faccia che lei ha una candida pericolosa. Infatti adesso mi stia lontano, se non le do uno schiaffo forte.
0: Ci deve solo provare che io la denuncio alle autorità competenti.

0: Polizia.
1: Oh, ah, è ripartito l'ascensore.
2: Meno male, siamo salvi.
1: È stato molto molto piacevole questo viaggio in ascensore.
2: Potrei dirle la stessa cosa, mio caro ingegnere, lei è un tipo ok.
1: E ov-

0: Buona serata anche a lei.
1: A lei e famiglia.
0: A lei e a sua figlia.
1: A lei e famiglia.
0: A lei e a sua figlia.
1: A lei e a sua zia.
0: A lei e a sua madre.

0: Galipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Galipoli.
1: Lo Zoo di 105.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono sempre io, il vostro presentatore preferito, DJ Mimmo. Nell'interpretare questo nuovo brano, l'artista vuole esprimere il descrivimento dei fatti avvenuti all'interno di una situazione equivoca accaduta ad un amico, il quale nelle sue esternazioni corporali si è trovato nell'ambivalente fuoriuscita di liquidi corporali all'unisono. In quanto individuo delicato e sensibile, il nostro Embrake porta la sua comprensione, porta la sua poesia in questo, di questo deficit corporale sul grande schermo radiofonico con la sua canzone. Dirige l'orchestra il maestro Alessandro Viale Zara, canta Embrake con Piscio e Sputo. Prego, prego.
3: Già sai che ognuno c'ha i suoi casi.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con l'Accademia della Crosta, presenta la classifica dei 10 vocali WhatsApp più studiati d'Italia. Alla decima posizione, portam due bottiglie e profu.
2: Ha detto mio figlio, si porta due bottiglie di profumo? Una Lac Fan e che l'altra la faccia così? Life. Lac Fan è un altro Life, va bene?
1: In nona posizione, mi fa male il gallo del piede.
3: Angela, quando puoi venire a farmi un po' i piedi? Perché mi fa male il gallo.
1: In ottava, feci a mio figlio pizzette e hot dog per pranzo.
4: No, maestra, guardate che io ci ho fatto la pizzetta e l'hot dog. Il panino non ce l'ho fatto, però deve mangiare la pizzetta e l'hot dog che ha nella cartella. Poi se ci sono se l'ha mangiata alla colazione, non fa niente, perché io ce l'ho fatto per il pranzo e la pizzetta e l'hot dog.
1: Alla settima, il super tecnologico telefono. Ufon.
5: A parte con l'UFone non mi piace proprio. E poi onestamente, no, ha già venuto un regalo per Natale. Ma da regalare la asciuga.
1: Ci avviciniamo sempre più alla zona calda, cari amici. Infatti alla sesta posizione troviamo Bevi che sei disidratato.
6: Ma sai che fa Fabri, mangiate comunque bivassa, fatto un sacco di te, se no disidrata, disidratati, comunque vivo tutte, ti disidrati, come si dice.
1: In quinta posizione, mi dè fa una concia tua a tortiglioni.
7: Ciao Cristina, sono Maria, senti, volevo chiedere, poiché devo andare a una cerimonia, è un matrimonio, in un dottorato, e volesse fare dei capelli, un Vogue, non lo so, qualcosa di molto fine, perché sai, là stanno dottori, avvocati, ragionieri, e avrei pensato di fare qualcosa tipo come fai tu quelli tortiglioni, e fare anche magari un colore chartreuse tipo chantilly, però Ulisse a me così mi piace. Se mi rispondi a più presto, grazie. Ma grazie Cristina, un bacio.
1: Alla quarta, il molare gonfio.
8: Senti, buonasera, senti, dimmi una cosa, quando uno c'ha il molare gonfio e non deve prendere vento, se riesce la resibile può pigliare.
1: Siete pronti per le prime tre posizioni? Alla terza, i sintimi premestruali.
9: Mi metto in un modo basso e lo rifiuto, perché non è che posso stare a prendermi qualunque cosa solo perché dobbiamo finire. Sto male, ho lo stomaco gonfio, la gastrite, mi deve venire il ciclo, mi sento esaurita, Rita, non vedo l'ora che questo... Scusami, vedi? Vedi come sto? E questo è.
1: In seconda posizione, in Goppa o Montalbi, a Giafano Bucchino.
10: E c'è Giaffanando un bucchino a uno, in Goppa a Montalbini, ah, subito vengo, ci rimo fra poco.
1: E in prima posizione, la mega offerta telefonica.
11: A me, Cinzia, hanno fatto un'offerta a SH Wind, 3 giga 3 euro, e in 12 giorni ce la fa sapere, 4 settimane, e dopo 4 settimane disattiva da solo, 3 euro comunque, cammino 3 euro, ok, e dopo ci fanno un messaggio, se loro te l'hanno mandato a te, ci fanno un messaggio e disattiva da solo, vabbè, hai capito, ciao.
0: Radio 105.
12: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Mongolia 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammelo soldo!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, scusate la cosa con la corrida,
5: ma porca. Skywalker!
4: Skywalker! Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
9: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabocchio di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altado Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliami la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guarda tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato! Sei morto, finalmente!
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spickelspan, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Ciao merdacce, dovete fare uno scherzo al mio amico Fation, che farebbe qualsiasi cosa per diventare famoso. Qualche settimana fa è andato nella curva del Verona con la maglia della Juve e il suo video ha fatto il giro di TikTok. Quindi adesso dice in giro di essere una celebrità perché ha 100.000 follower, quando in realtà si spacca il culo in fabbrica. Fatelo nero, anzi, bianco-nero. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, ciao, sono Zanottelli di Mediaset, ti disturbo? Sei...
1: No.
2: Sei scusami, perché...
1: Fation,
2: perdonami, perché non conosco, so che sei di origine albanese, ma non so pronunciare il nome, Fation. Senti, scusami se ti chiamo così tra lusco e brusco, però sei stato segnalato da qualcuno della tua famiglia, noi di Mediaset, l'ufficio casting, per varie ed eventuali, soprattutto per dei programmi televisivi, perché so che tu vorresti entrare nel mondo dello spettacolo, corretto?
1: Sì.
2: Perfetto. Allora, sta partendo un programma nuovo su Mediaset, adesso sono qui col capo progetto, Fanta Faccioni. E sei tra le persone più interessanti che ci è arrivato per una serie di caratteristiche. Secondo me riguarda il mondo del calcio, tu sei il tifoso, corretto?
1: Ok, sì.
2: Perfetto, adesso poi ti spiegherà lui bene di cosa si tratta. Poi al limite ti ripasserà mai per la convocazione per arrivare qua a Cologno Monzese. Tu di dove sei? Vedo che sei...
1: Vicenza.
2: Sei di Vicenza, perfetto, dove mangiano i gatti, dove si...
1: Sì.
2: Perfetto, te lo passo.
1: Ok, grazie.
3: Round 2.
4: Pronto, Fajon?
1: Pronto, Fation.
4: Ciao Fation, sì. Scusa, sono il Fanta. Ti spiego molto rapidamente. Allora, sta partendo adesso, partirà a breve, diciamo, in primavera, poi andrà in onda nello slot, diciamo, settembre-novembre. È un nuovo reality show che si chiama Tifosi. Non è un vero e proprio talent, è più un reality tipo Grande Fratello, Temptation Island. Non so se segui un po' la nostra programmazione.
1: Sì, okay.
4: Noi abbiamo visto le cosine che hai fatto su TikTok e ci è piaciuto particolarmente quel video in cui sei in mezzo ai veronesi e fai vedere la maglia.
1: Ok,
4: certo. Me l'hanno girato dei ragazzi dell'Hellas dicendo: guarda un po' sto stronzo del cazzo, no? E sapevano che stava partendo il programma. Dice: belli, chiamalo un po' che questo qua è uno da picchiare, mi hanno detto. Vabbè, lo sai come sono tifosi. Il programma funziona così: praticamente si prendono dei tifosi dei capi delle gradinate o delle curve, okay? Si mettono tutti in questo stadio e gli si fanno fare delle prove. Chiaramente c'è il televoto da casa, sono delle prove di sopravvivenza, ma il tema è il calcio, è un Temptation Island detto tra noi, un Temptation Island sul calcio. Ok?
1: Capito.
4: Ci sono ovviamente delle ragazze, delle serate in discoteca. Tu lavorativamente come sei messo, Fajon?
1: Oddio, io adesso... cioè, in che senso? Puoi spiegarti meglio?
4: No, nel senso, cioè, hai un lavoro che ti consentirebbe eventualmente di assentarti per un paio di mesi oppure no?
1: Oddio, no.
4: Perché allora io guardando un po' sui tuoi canali mi sembri uno che, cioè, nel senso, abbastanza, cioè, che c'hai dei soldi, nel senso che è una vita abbastanza, no?
1: Cioè, sì, però comunque posso fare richieste, cioè, insomma, posso farvi sapere.
4: Ma tu comunque di base saresti interessato?
1: Sì, madonna, certamente.
4: Ok. Ti spiego qual è l'idea di base da cui siamo partiti. Siccome sono successi tutti questi casini tra le tifoserie, eccetera, eccetera, l'idea che è venuta a Mediaset è: perché non diamo uno spazio ai tifosi per affrontare uno spazio chiuso invece di menarsi in mezzo alla strada?
1: Ok, sì.
4: È un'arena, di fatto, è un'arena. Il concetto è quello dell'arena, capito? Del gladiatore, che però invece di essere il gladiatore contro le tigri e i leoni, c'ha la sua maglia e tutte queste robe.
1: Ok.
4: Posso segnare qui. Poi alla fine, detto tra di noi, siete un branco di scemi, perché alla fine la gente che si mena per il calcio, cioè, a mio modesto parere, è un branco di teste di cazzo. Però, cioè, tu sei juventino, giusto?
1: Giustissimo.
4: Juventino. Ma come mai sei juventino tu?
1: Porca troia, juventino da padre e figlio.
4: Ok, 600% gobbo.
1: Sì.
4: Va bene, ti ripasso il collega. Ciao Fajon.
1: Ciao,
4: tante figlia. Belle cose, ciao.
2: Round 3. Pronto?
1: Pronto.
2: Senti, io ti faccio un 4-5 domande che me le segno qua nella scheda. Hai allergie particolari tipo...
1: No.
2: Cioè,
1: no,
2: se vieni ferito da spade arrugginite, cose del genere?
1: Assolutamente no.
2: L'antitetanica l'hai fatta?
1: Sì, l'ho
2: fatta. Hai paura delle grandi altezze, tipo se ti dobbiamo lanciare da 50 metri col paracadute lo fai?
1: Lo faccio.
2: Hai problemi di omofobia, nel senso lingua in bocca con gli uomini, cose del genere?
1: Oddio, quello eviterei.
2: Vabbè, io metto un forse, dai.
1: Ok, vabbè, dai, forse.
2: Vabbè, lingua in bocca, alla fine l'ho fatto anche Fede. Tu sai piangere, raccomando?
1: Se mi concentro.
2: Perché ti spiego, ci sono anche dei momenti in cui vieni ferito quasi mortalmente, in cui devi fingere anche di stare malissimo. Tipo, c'è il momento in cui vieni trafitto da una freccia.
1: Ok,
2: è una freccia che parte dagli spalti e là devi, deve essere una cosa anche fisica, mimica importante, quindi deve essere
1: sì.
2: Allora senti, per quanto riguarda i tatuaggi, tu ne hai?
1: No, non ne ho.
2: Ok, quindi se facciamo un giro, diciamo, con un tatuatore su un dumbaghi che ti deve tatuare delle scritte addosso, tu lo faresti?
1: Sì, va bene.
2: Ok,
1: allora. Cioè, ovviamente che dopo si
2: no, permanenti.
1: Sì, boom.
2: Ok, perfetto. Quali sono esattamente le persone, cioè diciamo la categoria che odi di più nel calcio?
1: Allora,
2: ce l'hai proprio a morte, che gli metteresti proprio i pugni in faccia?
1: Ok, gli interisti.
2: Cos'è la cosa peggiore che fareste a un interista?
1: Lì mi stanno sul cazzo proprio.
2: Ok, interisti stanno sul cazzo. Senti, tu sei fidanzato?
1: No.
2: Ah, ok.
1: Non sono fidanzato.
2: Ok, quindi puoi fare del sesso in diretta volendo.
1: Sì, va bene.
2: Sei allergico a qualcosa? Tu mangi?
1: No, mangio tutto.
2: Ok, però tu essendo vicentino, cioè se ti servissimo dei gatti?
1: Va benissimo.
4: Ok. Scusa una roba, forse come Inter c'è entrato Giacomino, quello di Aldo Giovanni e Giacomo. Come capo ultra.
2: Ah, cazzo. Tu metteresti le mani addosso a Giacomino, di Aldo Giovanni e Giacomo?
1: Madonna, subito.
2: Cioè, anche se è piccolino e anziano?
1: Sì.
2: Cioè, quindi
1: sì,
2: tu picchi donne e bambini, non te ne frega un cazzo, insomma.
1: Un cazzo, proprio.
2: Ok, perfetto, allora lo segno. Boh, per me è perfetto. Allora, guarda, io ti dico, noi siamo, se vuoi segnarti l'indirizzo, poi ti do anche adesso il numero di telefono, in largo Donegani, Piazza Stati Uniti d'America, Milano, presso gli studi di Radio 105, lo Zoo di 105.
1: Stadio Radio... E Zoo 105, ok.
2: Ah, tu sei completamente angiato mentale?
1: Come, scusa?
4: No, nel senso che sei un coglione, non hai capito che ti stiamo facendo uno scherzo, sei allo Zoo di 105.
1: Che roba.
4: Ma sei un pazzo furioso, ma piccheresti Giacomino.
1: Che specie di stronzi.
4: Ma metteresti le mani addosso a Giacomino per andare in televisione, ma che uomo sei? Ma è un omino di 1,51 m con i baffetti, c'ha 60 anni. Ma Giacomino, menavi Giacomino.
1: No,
2: non siamo noi gli stronzi. Gli stronzi è il tuo amico che ti ha commissionato lo scherzo. Comunque grazie, sei simpaticissimo, faccia di merda.
1: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: È sempre qui per voi l'unico Max Pezzali per raccontarvi la genesi leggendaria dello zoo. Siamo nel 2000 ed il nostro caro Marco è in cerca di soldi per poter salvare la fattoria di Radio Norba dalla multa. L'unica via è fare le serate, quindi si è messo all'opera facendone insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi raccontiamo de La Trofia Night, iconica festa di Begato, la baia piratesca di Pavia. E con chi andrà? Naturalmente, col sedanone bastardo Fabio Borghingi Alisenji.
2: Belin, Marco, qui è dove sono cresciuto. In questa strada ho cominciato a fumare a 6 anni.
3: Qui intorno mi sembra tutta centaglia, cazzo culo canaglia.
4: Arr, sono un terribile pirata, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Belin.
2: Qui sono tutti pirati, Belin. Questo evento è solo per pirati. Essendo una grande tradizione, ogni anno si crea una tregua momentanea fra i pirati e la marina militare che circonda la baia.
3: Che cazzo è, One Piece?
2: Praticamente sì. L'accordo vale solo per questo evento e viene presieduto anche dal grande ammiraglio della marina, figurati. E la parte importante è l'esibizione finale, fatta dall'unico gruppo che riesce a placare i pirati.
3: Ovvero?
2: Belin, ma sono le Spice Girls, no?
1: Sì, oggi si vola altissimo, ragazzi. I due arrivano sul palco, fanno un sopralluogo, conoscono le Spice Girls ed anche il famigerato Grande Ammiraglio.
3: Ma quello è Gino Paoli, merda fica porca.
5: Grande Ammiraglio Gino Paoli. Sapete? C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso.
2: Belin, preparati che adesso ti attacca un pippone che non finisce più finché non arriva a raccontarti di quando si è sparato nel cuore. Senti, io me la squaglio.
5: E quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola? No, non esiste più. Io vedo il cielo.
1: Marco rimane 3974 ore a parlare col grande ammiraglio Gino Paoli, mentre Fabio se lescia l'acquata alla grande. Intanto la serata comincia, presentata dal genovesissimo Beppe Grillo.
6: Allora, cazzo, questa serata magica che facciamo ogni anno nel Belin del centro nevralgico di tutti i pirati, cazzo.
3: Che grande, Grillo, mi piace un botto. Però che cazzo di fine ha fatto Fabio, minchia buco sputo?
2: Ehi, ragazzi, rieccomi, mamma mia.
3: Fabio, porca puttanazza bastardazza, dove eri finito?
2: Ho fatto un po' un casino. Mi son ciulato una delle Spice Girls.
3: Ma figurati, non ci credo mai, ric***o merda Brooklyn.
2: No, davvero, ho chiavato una delle Spice Girls. Ma il problema è che essendo io splendido e meraviglioso, mi volevano ciulare anche tutte le altre.
3: Dai, dai, sentiamo la cazzata.
2: Il fatto è che io ho ciulato quella un po' più traccagnotta. Mi sono smussato una costola proprio come quando gioco a calcio giovedì.
3: Ok, dai che arriva e...
2: E le altre si sono offese perché non ce la facevo a chiamarle tutte quante. Allora se ne sono andate via.
3: E
2: nulla, Marco, è tutto vero. Ora siamo senza Spice Girls.
3: E quindi? Facciamo noi mezz'ora in più di cazzate e via. Chi se ne frega se siamo senza Spice Girls, troia balorda sega merda.
5: Siamo senza Spice Girls?
2: Sì, grande ammiraglio.
5: Bontà divina. Qui c'è sapore di sale, sapore di mare, anzi, sapore di merda.
3: Ma perché è così grave la faccenda, HIV Barbagianni?
5: Le Spice Girls sono l'unica cosa che tengono a bada l'accordo fra pirati e marina. Senza questo, qui ci scoppia la guerra, con cannoni, sciabole, pugnali fra i denti, all'arrembaggio ed altre cose di pirati. Non so se è presente.
3: Ah, come nella giostra dei pirati di Gardaland, minchia minchia ictus.
5: Sì, ragazzo, non potevi essere più specifico di così.
3: Ma quindi come facciamo, cavolo caspita per dindirindina?
6: E allora voi ragazzi siete pronti a presentare le Spice Girls?
2: Beppe, guarda, purtroppo non ci sono più.
6: Cosa? Ma cazzo, Belin, Belin, cazzo, Belin.
3: Cosa stanno dicendo, merda fottuta storpia?
5: Stanno parlando in un genovese antico, la lingua degli dèi.
2: Fermi tutti un attimo, ho avuto una delle mie solite intuizioni frutto del mio genio superiore.
6: E ti conviene, altrimenti qua diventa come Tortuga.
2: Faremo noi le Spice Girls.
1: E velocemente Fabio spiega la sua idea ai ragazzi e finalmente escono sul palco.
6: Ok ragazzi, ecco per voi le nuove Spice Girls.

0: linea è uscita stupenda. Dovrei scrivere uno spettacolo teatrale prima o poi.
1: Bravi ragazzi, che bel momento. Eravamo proprio quattro amici al bar. I pirati sono felici e se ne sono andati.
2: Eh sì, Belin, però purtroppo han depredato via il vostro cachet prima di andare.
3: Ma che cazzo, però, ancora niente soldi e niente mondo sottosopra. Uga uga, vaffanculo.
2: Beh, però siete stati bravissimi, eh. Avete salvato Pavia, siete grandi.
3: Grande tu, Beppe, minchia fica cazzo. Se dovessi darti un voto, ti darei 5 stelle.
2: 5 stelle, eh?
4: E ancora una volta Marco non si è preso i soldi, però ha instillato forse un'idea al vecchio Beppe. Chissà. In ogni caso, ci vediamo al prossimo episodio. Belin.

Lurida? Nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Cobra Khan. Nelle puntate precedenti.
3: Mentre Chosen, il cinese alla romana ingaggiato da Daniel LaRusso, è riuscito a ingraziarsi il malefico Terry Silver con l'obiettivo di smascherare le attività illegali che si celano dietro la pulitissima facciata di bestemmie della nuova gestione del Cobra Khan, il povero Johnny Lawrence, rimasto senza lavoro, sta per ricevere una notizia terrificante dalla sua compagna Carmen.
2: Cobra Khan. Cobra Khan.
4: No.
5: Emoroidi, che te emoroidi?
4: No, mio amore.
5: Ma fermo in fretta con un cacciavite e scoppiamo due giorni?
4: No, Connie, sto incinta. Sto incinta, capisci? Avremo un figlio, Connie!
5: Ma questa è una notizia. Anche mi so è il demonio, ma quando un figlio. C'è una cosa. Mantengo! Tra maledetto can di tutte le disgrazie! Amore, non ti preoccupare, è aborto!
6: È un periodo oscuro per il dojo del Cobra Khan. Infischiandosene della tradizione e del buonsenso veneti, il malefico Terry Silver continua ad insegnare una versione dell'antica disciplina del Khan completamente sbagliata.
7: E ricordate, nemmeno questo muro di cemento armato può resistere al potere del Cobra Khan!
8: Che male!
7: Di cemento armato può resistere al potere del Cobra Khan!
8: Che male!
7: Che male!

0: togli la cera. Ecco, cera. Togli la cera.
1: Sì, guarda che miso maggiordomo, mica tappezziere, Maro.
0: Dai, dai, mi stai rompendo i coglioni. Sei povero. Allora, oggi pomeriggio io devo uscire perché vado in banca.
1: Che cazzo me ne frega, mi culo magnetico nella valle dei cassi de ferro.
0: Allora, prima di tutto non usare il karate mentre stiamo parlando, deficiente.
1: Ma pistola scarica.
0: Perché ricordati sempre che io qua sono il tuo datore di lavoro.
1: Vai mona di tomare, tomare uomo, brutto lu amaro da marda. Ti infilo un bastone in culo e te spaccio par su vlachi yogurt.
0: Mi fai un favore, mi reggi questa bacinella di sangue di vergine?
2: In tutto questo, Chosen, il cinese di Tor Vergata, mandato a far la spia al Cobra Khan, è a letto con tutte le ossa rotte, dopo che è scoperto il suo doppio gioco. Terry Silver l'ha fatto menare a sangue dagli allievi del suo dojo.
1: Aia, aia, aia,
3: cazzo aggredito!
1: Mortacci, non lo vorrei. Aia! Oh.
3: Ma che cazzo che è tu, gangster?
1: T'ho detto che mi hanno menato, no? Che dolore!
3: Però, ti sei fatto riempire le botte come un sacchetto da boce.
1: Che cazzo ne so, mi hanno fatto una faccia come un santo vecchio, guarda qua. Yeah. Come cazzo facevo a batterli tutti, no?
3: Ma varati che il numero delle persone non è importante, quaglia. È importante la tecnica, perché questo è il segreto del Cobra Khan, padre delle galline, che tu capio? Sì, quando ti faccio vedere. Allora, vara, questo è il colpo. Col sinistro che è ertoso e col destro che è cieco nella valle dei comodini.
1: Con spaccare il vaso Ming. Che testa dei Ming che sono.
0: Aspetta un attimo. Ho sentito un rumore di un antico vaso cinese raffigurante il Colosseo che andava in frantumi.
3: Vabbè,
0: ho
3: dai.
0: Ho sentito proprio un rumore nitido del Colosseo che si spezzava.
3: Mio peso. Sì, ma quanto te devo adesso? Perché fammi fare
0: non
3: due calcoli.
0: Non so, sto bevendo uno scoiattolo. Aspetta un attimo. Allora, adesso fammi fare due calcoli perché... cioè, io sono una persona comprensiva. 7 milioni di euro.
3: Porcaccia qua, stronza in train.
1: C'è troppa roba per me. Mi manco arriva a $20. Stronzo.
0: Allora, ho fatto due calcoli, sicuramente molto prezioso. Basterà che lavori per me per 280 anni.
4: Ciao. Hola, a todo.
1: Oh, Carmen, sta freddo. Stai pisciando addosso, cantropo.
4: Sto male.
0: Oh, guarda che non è piscio questo, eh.
1: Cos'è lo? Champagne, cos'è lo?
0: Non è piscio, te lo dico. Sono abituato, faccio pissing tutte le sere.
1: Struzzo con la testa sottoterra, co' capio?
4: Sì, amore, mi si sono rotte le acque. Sto per partorire.
0: Ah, il parquet, po...
5: Che arro.
6: Ci siamo quasi, spinga! Spinga, signora, spinga!
1: E spingi, da coi baffi, sei d'ore che siamo qua, tango, anche la macchina in divieto di sosta, fermalo sto buttaletto, no? Parchimetro!
6: Sta uscendo la testa! Forza signora, l'ultimo sforzo! Spinga!
1: È arrivato il luminare di sto cazzo, che cosa doveva uscire? Bon, a tessera elettorale!
6: Ci siamo, eccolo! È uscito!
1: Ah, mi dica dottore, se è un buteletto o una merda?
7: Uè, sto freddo qua fuori! Uè, fammi rientrare! C'ho fame, oh! Matriciana, Bugadini!
0: Conosce anche il karate!
6: Conosce anche il karate! È felice!
1: Ah, allora sei proprio mia fiocca!
8: Cobra Khan! Prossimamente, nello Zoo di 105.
0: Secondo te se faccio scuoiare uno struzzo per farmi un cappello?

0: Lo Zodi 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Ed eccoci di nuovo qui con il vostro Max Pezzali.

0: Anni 80-90, Marco ha incontrato Chris, il miliardario, che gli ha promesso di sistemare tutta la faccenda di soldi, eccetera, a patto che faccia una consegna per lui. Così, recuperata la refurtiva, Marco, insieme al fidato Wender, vola su un altro pianeta, la Spagna.
1: Che strano essere fuori dalla mia pavia. Allora, dobbiamo incontrarci con questo Don Jay e consegnargli questa valigia. C'ho stronzo marcio.
2: Ma cosa c'è dentro?
1: Guarda.
2: Ah, assurdo, zio Fa.
0: Come ha detto Wender, il contenuto della valigetta è veramente assurdo, proprio come in Pulp Fiction. Dopo aver fatto qualche tapas qua e là, i nostri eroi incontrano il loro uomo.
3: Hola, amigos.
1: Uga uga, noi no parla spagnolo.
3: Tranquillo, io parlo bene l'italiano. Voi siete Marco e Wender, giusto?
1: Esatto, e tu sei Don Jay? Minchia finocchio pupù.
3: No, io sono il suo braccio destro. Venite con me, vi porto al suo cospetto. Signor, ho portato i due ragazzi.
1: Salve.
3: Ah, è Don Jay, no hable tu lingua. Io traduco.
4: Chunti esa che ti ho pacieca.
3: Chiede dove sia la valigia.
1: Eccola qua. Cazzo.
4: Chunti poeca.
3: Dice che è bellissima.
4: Cinque catecciota casciota.
3: Ah, accidenti.
1: Che succede?
3: Chiede perché dovrebbe lasciarvi in vita ora.
1: Cosa? Vuole ucciderci, merda puttana bastarda.
4: Chi è la ciappata catene? Bocchin.
1: Ma io non merito di morire. Io voglio solo fondare la fattoria di Radio Norba e mettere il mondo sottosopra.
4: Tutti gatti a sottosopra.
3: Don, por favor, io riesco a percepire il buono in questo Jedi con le gambe corte. Este niños tengono una grande alma. Alla fine non viviamo solo per realizzare i nostri sueños. Li lasci andare, por favor. Don, por favor.
1: Che dice ora, merda troia paracetamolo?
3: Sta dicendo che sì. Io sei simpatico in fondo, anche se dici tutte queste parolacce. Ha deciso di lasciarvi andare.
1: Oh, meno male. Il telefono. Pronto?
5: Pronto, Marco? Sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. È arrivato un miliardario qui e ci ha dato dei soldi. La fattoria di Radio Norba è salva. Tornate presto, però calma.
1: Cazzo stronzo prostituto, Wender, Chris è stato di parola. Dobbiamo volare subito a Pavia.
2: Ma come facciamo, zio Faust?
3: El Don dice che vi può regalare un'astronave che ha confiscato ad Harrison Ford che non aveva pagato il bollo.
1: Ok, è andata. Anche se sarebbe stata meglio una DeLorean, però. Fica, cazzo merda.
2: Ma questo è il Millennium Falcon, porco.
4: Dici te a tenadasci da do, upa.
3: E dice che ve ne dovete andare e di fare attenzione che la retro è un po' dura.
2: Io torno a casa in nave, né? Che ho paura di volare.
1: Va bene, Wender, allora ci vediamo a Pavia. Grazie per il vostro aiuto, ragazzi, e soprattutto il tuo per aver interceduto per noi, troia bastarda tua madre.
3: Ah, de nada.
1: Ehi, non so neanche come ti chiami.
3: Io mi chiamo Ricky Martin. Torna quando vuoi, bel maschione. Ti aspetto. Il mio culo è sempre aperto.
0: E con questo saluto venuto da dentro, Marco riparte alla volta di Pavia, pronto per Living la Vida Loca. Non perdete il prossimo episodio, che potrebbe addirittura essere l'ultimo. O magari no, chissà. E come direbbe Jabba the Hutt, chi ci uppe a ciò a ti ciò a che ti sciò.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Sì?
3: Che modo di rispondere, sì?
2: Mi dica.
3: Sì, madonna, che...
2: Siccome ho visto privato, di soldi privati sono sempre le telecom e roba varia, no? Perciò... Siccome stamattina ne ho avute 10 telefonate.
3: Ascolti, autoctono. Allora, praticamente, come sentirai, io sono del nord Italia e mi trovo a dover festeggiare, diciamo, un avvenimento al sud Italia per via di una serie di parentele innescate da... Diciamo... Vabbè, non le sto a raccontare i fatti miei, comunque. Allora, voi vi occupate di bomboniere, giusto? Bomboniere, perfetto. E come possiamo strutturare, diciamo, una trattativa fra me e lei per avere un servizio di bomboniere, insomma, a distanza, considerando che io sono qua al nord, fortunatamente.
2: Vabbè, lei cosa servirebbe?
3: Beh, considerando che stiamo parlando di bomboniere, bomboniere. Adesso io non sono, è la prima volta che le compro, quindi...
2: Sì, perché quale ricorrenza?
3: È un battesimo / comunione. Pronto? Ho messo giù il terone.
2: Pronto?
3: Uè, sudista, mi hai messo giù la cornetta.
2: È caduta la linea.
3: Ah, pensavo che te l'ha scattata la libidina alimentare e eri andato a mettere la vettovaglia sul tavolo.
2: Stavo dicendo, ma lei deve fare delle bomboniere oppure vuole proporre delle bomboniere? Non ho capito.
3: No, io devo comprare, io devo allargare, diciamo, il tuo conto corrente, devo darti della ricchezza.
2: Allora, per battesimo abbiamo... Cioè,
3: per il battesimo, mettimi gli articoli nelle frasi, sennò vado in sbattimento. Perché già io a che fare con i meridionali faccio fatica.
2: Ho capito.
3: Sì.
2: Lei ha visto già qualcosa sul sito?
3: Avete un sito? Incredibile.
2: Abbiamo il sito.
3: Dimmi il sito.
2: Allora, se vai su Amazon...
3: No, Amazon è Amazon.
2: Abbiamo anche il sito, comunque là può vedere i prodotti, poi magari potevamo vedere.
3: Ma come stai, cosa stai farfugliando? Cos'è? Ti hanno sparato il curaro nel collo con una cerbottana? Cosa hai detto?
2: Senti, è meglio che forse non trattiamo perché già non ci troviamo bene, capito? Ci sentiamo, cioè.
3: Non mettere giù. Pronto? Pronto?
4: Qual è il problema tuo?
3: Scusi, ma il modo di parlare, cioè, non ho capito. Ma con chi sto parlando? Ma voi vendete bomboniere o siete un servizio per fare innervosire la gente?
4: Non vendo bomboniere. Tu che vendi a quest'ora che non c'è da fare niente, che chiami?
3: Madonna, che terone. Io stavo chiamando per foraggiare il vostro conto corrente. Però vedo che mi stai facendo innervosire. Terone!
5: Ehi, ciuccia fiscale! Come ti permetti di mettere giù la cornetta?
4: Sì, è quello della televendita.
5: Ma che vengo lì, ti spacco la testa con i tuoi cazzi bomboniere di merda, hai capito? Bastardo! Hai capito? Terone!
3: Vedi, mi ha fatto innervosire, parlando meridionale mi ha fatto andare fuori di testa. Io quando sento il meridionale poi c'ho delle reazioni, vedi, non si riesce a discutere. Oggi si fa fatica a parlare, insomma, dai. Cosa, scusa? Dai, voglio comprare la bomboniera. Pronto?
4: Bella decorata.
3: Cos'hai detto, scusa?
4: Ma te l'ho detto, l'hai capito, coglione, mettitela in culo la bombolina.
3: Vedi, questo modo di fare non va bene.
4: No, tu te lo sai fare, bene, lo so già.
5: Vedi, mi hai fatto trasformare, terone di merda. Bastardo! Teroni!
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi. 105.
0: Lo Zoo di 105.
6: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci di nuovo sintonizzati puntuali con il vostro unico Max Pezzali, tornato ancora una volta per raccontarvi le mitiche e stramboidi origini dello zoo, con questa frizzante nuova serie. A differenza di quelle cacate come Stranger Things o Peaky Blinders, noi non ci siamo presi 10 anni di pausa da una stagione all'altra, ma facciamo comunque un attimo il punto della situazione. Dove siamo arrivati? Beh, siamo sempre a Pavia, ma gli anni stanno per cambiare.
2: Perché Capodanno è Capodanno! Ed eccoci qua come sempre nella grande piazza Navona a Pavia per salutare il vecchio anno 80-90 e accogliere il nuovo millennio. Ci siamo? 5, 4, 3, 2, 1... Mario Bianchi? Mario Bianchi? Funzionano ancora i computers?
3: Sì, Pippo, il Millennium Bug era solo una cazzata.
2: Bene, e allora benvenuto anno 2000. 2000. Ma adesso colleghiamoci direttamente con quei cattivi ragazzi della fattoria di Radio Norba.
4: Buongiorno Italia, buongiorno nuovo millennio, grande Pippo, cazzo culo merda.
2: Grandi voi ragazzi, ho sentito che siete il programma più ascoltato di Pavia, vi ascoltano anche i cavedani, in culo a Linus.
4: E allora ragazzi, sono le 00:01 e siamo finalmente nel 2000, io sono Marco Mazzoli.
5: Out, e io sono Leone di Lerni, auguri ragazzi. Ah, lo sai Mazzoli che sei in onda grazie a me, no? Vero? Tobbe con cappero in faccia, te.
6: Minchia, oh, scemo vecchio pagliaccio. Guarda che se siamo in onda è grazie al nostro talento e quello che sappiamo
5: stai
6: fare.
5: Stai zitto,
6: muto.
5: Stai zitto.
6: O comunque, raga, io sono Paolo Noyes.
7: Velina, a proposito di quello che sappiamo fare con il nuovo millennio, mi sono fatto il buon proposito di iscrivermi ad un corso di pianola. Saluti da Fabio Lisengi.
5: Out, stai zitto, tirchio.
4: Noi siamo la fattoria di Radio Norba ed ora vi lasciamo in compagnia di questo nuovo pezzo di Leone di Lernia. E mi raccomando, mettete sempre il mondo sotto sopra, stronzo fica impastata.

0: Insomma, il vento soffia bello forte in poppa per Marco e la sua cricca, proprio come quando si andava in motorino sempre in due. Ma come in tutte le grandi storie, c'è sempre un enjambement quando meno te lo aspetti. Ed ecco che un giorno, in diretta sulla rete nazionale...
1: Dai, dai, è tardi, vai Pippo, metti la nostra scenetta di punta, i merda culo, troia quarzo diarrea.
2: Merda, merda culo, merda, scherzo telefonico, merda, merda culo, merda, scherzo telefonico.
3: Pronto?
2: Pronto, signora?
3: Scusi, non posso parlare, sono al funerale di mio figlio.
2: Ah sì? E allora troia, vaffanculo, merda, cazzo, culo, cazzo, merda, merda, culo, cazzo, stronza!
4: Belin, cattivi, eh?
2: Pronto? Ha. Pronto? Signora? Ma vaffanculo, brutta puttana, porco...
0: Fermo, Marco! Hai pestato una merda colossale!
5: No!
1: Non ho messo la censura, cazzo, stronzo, cazzo!
0: Ecco il primo fottutissimo inciampo. In un tripudio di ingannevole superficialità, l'indole volgare prende il sopravvento arrivando ad insultare nostro Signore Gesù Cristo. Sono i rischi del mestiere, purtroppo, ma il peggio doveva ancora arrivare.
6: Marco, c'è qui il sommo Azan il Bianco che vuole parlare con te. L'hai fatta veramente grossa questa volta, però calma.
7: Una bestemmia nella mia radio?
1: Guardi, signor presidente, io non so come sia potuto accadere, bastarda merda minchia. Le controllo sempre quelle cazzo di scenette.
7: Si sono drizzate le orecchie anche al mio cane Spillo. E figurati che lui è sordo e cieco. È un cazzo, porco.
1: Non so proprio cosa dire, Azan. Ci scuseremo in diretta. Dovrebbe bastare, no? Cazzo, cazzo, cazzo.
7: Dovrebbe bastare? È arrivata una multa da ben tantissime lire. Guarda qua.
1: Oh cazzo, sono davvero tante queste tantissime lire. Io mica le ho, cazzo, mucca pazza.
7: E allora mi sa che anche in questa nuova stagione dovrai cercare dei soldi, Marco. Vuoi un cracker?
0: Eh sì, Marco. Ancora una volta il destino ti si piazza davanti come un arbre magique che penzola dallo specchietto retrovisore di una Peugeot. Ma che cosa ci sarà stato scritto su quella querela?
8: Ciao, sono la querela, interpretata magistralmente da... Bravi, proprio io. Articolo 145,3 bis. Con la seguente sospendiamo il programma denominato La Fattoria di Radio Norba a tempo indeterminato, fino a che non avrà pagato la salata multa che segue per un totale di tantissime lire. Saluti e baci, il governo.
0: Marco purtroppo rimarrà sospeso finché non avrà trovato i danè. Le avventure continuano. Rimanete con noi. Ci vediamo al prossimo episodio di Gnagno 2. Ficca culo merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Quanta roba ci sarebbe da fare e da dire in questa settimana che non ci siamo sentiti, ma io vorrei tralasciare le polemiche che ci hanno veramente scaramellati i coglioni, soprattutto quelle a sfondo politico, per occuparmi oggi di queste due imbecilli che con della salsa di pomodoro hanno imbrattato i girasoli di Van Gogh, il famoso quadro. Ora, posto che il 90% dei giornali non ha specificato che sopra il quadro c'era un cazzo di vetro e che quindi il danno arrecato da queste due idiote è tipo di 13.000 lire per la cornice, detto questo uno si interroga sul senso del gesto, cioè ha senso pigliarsela con un'opera d'arte che è un patrimonio dell'umanità per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'ambiente, sul consumo di petrolio? È questo che voglio sapere da voi, se ha senso o non ha senso. Apriamo le linee, dai. Marcello Pavia, Marcello, vai, che cosa ne pensi?
4: Penso che sono due animali di merda.
3: Perché sono animali? Perché? Perché? Non hanno il diritto di protestare liberamente per qualcosa in cui...
4: Hanno diritto di protestare, allora... ma non di star là a rovinare le cose, che cazzo fai?
3: Quindi decide lei che cosa si può fare per protestare, da quando?
4: No, io decido che rovinare le cose non va bene.
3: Non hanno rovinato un cazzo perché c'era un vetro sopra. Allora.
4: Ma hanno rovinato i miei coglioni, quindi qualcosa non hanno rovinato.
3: Questo lo sta facendo anche lei con questa telefonata di merda, ma stiamo parlando delle
4: mi
3: sta solfeggiando, sol, si bemolle d'ore, mi fa sol, che cazzo solfeggia?
4: Tu, volevo chiederti tu come la cosa di pesci.
3: Io penso che sono due geni della comunicazione che con una latta di pomodoro e due magliette di merda sono riusciti a comunicare con 7 milioni di esseri umani. Grazie.
4: Esatto, ecco, quindi la latta ficcatela in culo e la maglietta mangiatela.
3: Tu e tua sorella quella stronza baciapine, ciao. Ignazio, di la tua su queste due, dai.
5: È una cosa da pazzi. Come fai a rovinare un quadro di Van Gogh per fare cosa poi? Per protestare contro l'uso dei carburanti dell'olio. Ma che cazzo vuol dire?
3: Perché? Quindi continuiamo ad usarli questi carburanti?
5: No, ma di sicuro c'è da trovare una soluzione. Ma sicuramente non cambia il mondo se queste due figurano un quadro di Van Gogh.
3: Le piccole proteste a volte portano a grandi cambiamenti epocali.
5: Non hanno fatto bene perché di sicuro non è il modo giusto di protestare.
3: E qual è il modo giusto di protestare? Qual è il modo giusto di protestare? Con 6 milioni di morti all'anno per l'inquinamento, 6 milioni di morti all'anno in confronto a un cazzo di quadro di merda con due fiori del cazzo fatti anche male, che qual è il senso?
5: Ma lei come si permette di insultare un quadro?
3: Ma che opera d'arte? Su, è una crosta di merda, l'originale sarà in qualche buco, in qualche cantina venduta a qualche oligarca russo, dai.
5: Ma a me non interessa,
3: ma c'era un vetro davanti,
5: dai.
3: Se cacavano sulla Torre Eiffel, dimmi chi cazzo se ne accorgeva. Devi fare un gesto eclatante.
5: È un gesto eclatante, ma non ha senso. Non ha senso?
3: Ne stanno parlando tutti, noi compresi, eh? Vedi che non hai più niente da dire, non hai più niente da dire, non hai più niente di merda. Tu sei un capolavoro di arte contemporanea, sei la merda di Manzoni. Ciao.
5: Mi fa urlare che ci sono i clienti.
3: Che cazzo me ne frega? Di clienti di cosa? Di cosa? Non mi frega un cazzo dei tuoi clienti. Godo.
6: Pubblico ti ammazzo. Non mi fa incazzare.
3: Io?
6: Non mi fa schierare.
3: Minaccia. Che paura. Bu.
6: C'è la gente. Non posso parlare.
3: Che cazzo me ne frega a me?
6: Ma adesso ti vengo a prendere.
3: Sì. Ho capito.
6: Stai provando
3: le battute per la notte di Halloween, ho capito. E così dovresti farmi paura. Aspetta che faccio quello intimorito.
6: Se proverò a battermi tua madre.
3: Oh no, dai, non mi minacciare, ho paura.
6: No, c'è paura. C'è la gente perché sennò ti urlavo. Ma guarda che.
3: Sì, vabbè. Conditi dietro la gente, vigliacco, coniglio.
6: Ma
3: coniglio.
6: Mia, guarda, Cruciani va a fanculo.
3: Tu e tua madre fai. Diesel.
6: Inculati da solo,
3: ciao, tuo padre con l'Euro 2, ciao. Ah. Un altro. Caio da Roma.
7: Con tutti i problemi che abbiamo noi, ce ne frega un cazzo noi dei Van Gogh.
3: Cioè, sti cazzi dei Van Gogh.
7: Sì, sti cazzi dei Van Gogh.
3: Cioè, alla fine voglio dire, un quadro del cazzo, no?
7: Bisognerebbe un attimo vedere le fonti rinnovabili per l'energia, più che i fossili e tante altre problematiche.
3: Pensi che il quadro di Van Gogh costa attualmente 86,2 milioni di euro. Quanti pannelli solari ci facciamo con 86,2 milioni di euro?
7: Tutta l'Italia, penso che riusciamo a pannellarla.
3: Esatto, invece stiamo lì a tutelare un cazzo di crosta con quattro fiori cacati e lei non solo non può permettersi un Van Gogh, ma nemmeno un pannello con la mortadella. Se ne vada a fanculo, arrivederci, un altro. Andiamo con il Lota, vai un commento a caldo, vai Lota.
8: No, quella è una merdata proprio.
3: Perché?
8: Guarda,
3: perché
8: per l'unica volta forse sono d'accordo con te.
3: Perché?
8: Ma lavati tutto. Perché secondo te si protesta così?
3: Io come si protesta? Come si protesta?
8: Anch'io sono ambientalista, tutto, sono. Guardi, potessi stare con Greta Thunberg, però il reddito di cittadinanza.
5: Il reddito di cittadinanza non mi consente di effettuare viaggi verso la Svezia.
3: Solo
5: quindi
3: di comprarti i gratta e vinci le nostre spalle.
5: No, e seguire il Napoli.
3: E seguire
5: grande
3: il
5: Napoli. 10 gol all'Ajax, saltiamoci in piedi.
3: Tu, questa è l'unica cosa che ti è rimasta. L'unica cosa che
5: e
3: ti è rimasta.
5: E questo è il reddito di cittadinanza, esatto, che il grande Giuseppe Conte farà le battaglie per farlo rimanere.
3: Sì, ecco. Mentre moriamo tutti soffocati dallo smog, e due ragazze giovani. Due ragazze giovani.
5: Io abito a Napoli.
3: Napoli si muore. Si muore.
5: Io c'è la lava che mi protegge, io c'è il mare che mi protegge.
3: Bravo,
5: non
3: allora
5: mi venerebbe con me te, Lota.
3: Allora già che c'hai la lava, lavati con quella, ciao Lota. E chiudiamo con l'amico mio, sempre il suo, il parere più autorevole della Cecca, vai. Come stai?
9: Ecco il brutto onto, il mancava il maledetto onto, bastardo.
3: Come stai? Come stai?
9: Lustrani.
3: Cos'è Lustrani? Lustrani è nuova.
9: Cosa hai improntato sulla formazione del nuovo governo?
3: No, non me ne
9: frega. Hai visto Fontana?
3: Sei contento, per Fontana?
9: Fontana, tu e i tuoi amici qui la Toni,
3: Io sono bianco, eterosessuale e ricco, quindi
9: bianco,
3: a me va benissimo.
9: Sei un onto maledetto.
3: Io
9: si onto come a merda.
3: E io scopo tutte le fiche.
9: L'unico modo per scopare è andare a pagamento, infatti tutte quelle OnlyFans, tutte interviste.
3: Certo, e poi me le schiaccio tutte.
9: Un pedofilo, sei, vai dietro ai ragazzini, vai dietro, puttana,
3: non hai mai scopato.
9: Solo per dargli un attimo di notorietà, vai lì con
3: sei invidioso, sei invidioso.
9: A 50, cioè a 60 anni, quante casse anni hai, brutto onto, maledetto.
3: 19.
9: Vai dietro alle ragazzine.
3: Sei invidioso.
9: Ma fai schifo.
3: Sei
9: fai
3: invidioso,
9: vergogna,
3: di la verità.
9: Sì. Quella madre, tua madre, quella volta.
3: Quale?
9: Cazzo, doveva. Ma hai capito? Che non sai, non sai affrontare un discorso.
3: Ma dai, ma cosa? Ma questo è un
9: discorso. Lì, giovedì, vengo lì in viale.
3: Sì, ci sarà.
9: Perché non mi fai sa. Vieni giù.
3: Ma su, che sei un cacca. Ma che cazzo arrivi sotto? Ma dove?
9: Ascoltami quello che parlo.
3: Ma sì, ma
9: ma se non ascoltami, tu mi devi affrontare.
3: Ma
9: quando
3: cosa?
9: Vengo lì ti devi fare sotto, brutta merda.
3: Sì, ma dove?
9: Hai tre coglioni. Te lo prometto.
3: Ma cosa?
9: Halloween, si sta lì.
3: Sì,
9: Hai cadavere tuo, maledetto, bastardo, ti ammazzerò, brutto volto maledetto, ti scagno!
3: Ci aiuto Halloween, facciamo per il 2?
10: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ascoltate, Sam! Sam al Murtga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
7: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che dici superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
8: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro?
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita!
11: No, non è lava, è Raven!
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven!
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
6: Ma che Ravensburger
8: stop, per stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar!
11: Fiore Amaro! Fiona un cantante!
10: May.
11: Fiona May!
9: Fiona May!
11: Fiona!
9: Fiona May!
11: Fiona!
9: Fiona May! Forrest Gump!
10: Gampa! Gump!
11: Gump!
9: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo!
15: È facile, sì, intuitivo!
9: Allora! Pim pim pim pim pim pim pim.
10: Ma chi
11: no,
10: è?
11: Allora,
9: oh. No. Animaletto. Pim ripet petenusa.
11: No, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
9: Pim ripet nusa.
11: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetenusa.
10: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetenusa.
10: Pim ripet pam.
9: Pim ripet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburg della vita.
11: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pim ripet. Pim ripete nusa. Pim ripete fam. Pam. Ravensburg teravidia.
10: Non è Ravensburg teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
10: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
16: No, non è Ravensburg. Non è...
17: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
18: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.

0: This is a zoo, only for you.
1: Matrimoni, incontri, relazioni durature. Confini, in buio, anale, pissing. L'agenzia matrimoniale che cercavi, oggi finalmente esiste. Attraverso il computerone, cervello ottico e gli algoritmi scarcellosi, noi possiamo trovare la tua anima gemella. Siamo noi. Siamo quelli di Sbooking.com. Ciuli.
2: Intanto benvenuti a Sbooking.com, questa trasmissione televisiva che accoppia le coppie. Come funziona? Abbiamo creato questo macchinario, il dottor Truffazzi, tra l'altro un ingegnere laureato un quarto
3: e
2: d'ora
3: da
2: fa.
3: Oggi sono il dottor Chiaviconi.
2: Ecco, benissimo. Allora, benvenuti a tutti, grazie per essere davanti al vostro teleschermo. Questo macchinario come funziona?
3: Praticamente in base alla reazione che avremo della nostra partners, l'algoritmo capirà l'affinità. Prima di tutto il signor Mauro di Piacenza, che ricordiamo 30 anni completamente vergine, e riusciremo a capire se dal suo modo di fare la persona che ha il telefono la reazione praticamente non l'avete capito. Non l'ho capito neanch'io. Possiamo procedere.
2: Allora, spieghiamo un po' meglio. Allora, intanto Sbooking.com è un'iniziativa devastante in un momento di grande crisi. Noi cerchiamo di far accoppiare le persone non nella maniera fredda come accade spesso su questi siti di incontri. No, lo facciamo attraverso questo cervellone, questo computerone creato appunto dal dottor
3: Chiaviconi. Beh, che seleziona casualmente dei numeri di telefono in base all'affinità. Il signor Mauro che vi presento, il nostro
2: un applauso
3: tester.
2: Al signor Mauro.
4: Buon salve.
3: Salve anche a lei. Lei non conosce neanche i rudimenti dell'italiano. Possiamo procedere qui.
2: Allora, noi stiamo. Adesso bisogna essere onesti, perché la televisione è fatta di onestà. Noi prendiamo dei numeri a caso.
4: Io voglio la figa!
2: Ecco, appunto.
3: Adesso l'abbiamo presentato il personaggio. Lei che lavoro fa?
4: Io voglio scopare, io.
3: Certo, perfetto, molto interessante. Legge dei libri?
4: Io voglio scopare, ma cosa me ne frega a me dei libri?
2: Lei è di Piacenza.
4: Mi fate parlare con le fighe o no?
2: Un attimo solo, stia calmo, stiamo tarando l'algoritmo del cheeseburger.
4: Ma io sto pagando, ancora non ho visto mezza figa.
2: Quanto l'è costato intanto? Diciamolo.
3: Ma scusi, mi permetto un attimo. Ma lei come si permette di parlare di sporco denaro di fronte alle iniziative scientifiche?
4: Ma voi mi state prendendo 20.000 euro al mese.
3: Capito? Sono briciole per quello che stiamo facendo per lei.
2: Allora, questo macchinario, stai zitto, che ti metto le mani addosso davanti al pubblico.
3: Fatto le parole di bocca.
2: Grazie.
4: Ma io voglio scopare!
2: Questo marchingegno è il futuro delle agenzie matrimoniali. Il marchingegno, grazie ad un trick booster cervellotico creato dal nostro ingegnere che si è laureato 45 minuti fa.
3: Quattro volte contemporaneamente.
2: Una roba devastante, signori. Ascoltateci, perché questo macchinario è in grado di garantirvi la donna o l'uomo della vostra vita.
1: Sbooking.com. Ciuli.
5: Pronto?
2: Sì, Antonella?
5: Sì.
2: Salve, la chiamo da Sbooking.com. Senta, noi siamo un'agenzia matrimoniale, stiamo cercando qualche sporcacciona, diciamo, per un nostro cliente molto esigente e anche molto facoltoso. E abbiamo avuto il suo numero da, credo, un suo parente che ci ha detto che lei è single, libera, insomma.
5: Ma che cosa sta dicendo? È impossibile, anche le ha detto che qualcuno le ha dato il mio numero. Da chi ha preso il mio numero? Mi scusi.
3: Salve, dottor Truffazzi. Senta, io sono qua con il papabile partner, che potrebbe far parte, visto che il nostro cervello elettronico ha visto che lei potrebbe essere la partner ideale. Io glielo passerei per vedere se il primo contatto telefonico scatta quella scintilla.
5: Pronto?
4: Sì? Uè, troione! Dai, che si sente dalla voce che sei una maiala! Come sei vestita?
3: Ecco, mi perdoni. Io capisco che lei ha l'esigenza ormonale, però lei mi parte un po' aggressivo.
1: Sbooking.com. Ciuli.
6: Mi dispiace, ma Tony è impegnato.
2: Ma chi è? Richiamano.
6: Mi corri in culo.
3: Mi corri in culo.
2: Cosa vuol dire?
4: Inizio ad essere un po' sfiduciato sul programma.
2: Quanto ha speso finora, mi scusi? 20?
4: Saremo un 120.
2: Cosa sarà? Mesi
4: che andiamo avanti. 120. Ho detto che la tecnologia sta crescendo.
3: Cosa vuole che siano 120.000?
2: Senta come squilla. Come squilla. Oh, buonasera signora, eccoci qua. Senta, siamo di un'agenzia matrimoniale della sbooking.com. Stiamo perfezionando il nostro sistema e cercando l'anima gemella del nostro cliente, il signor Franco Pippo. Lei è single?
7: Mi capisco, sì. Io sono vecchio, tengo 94 anni, sono vecchio, non sente, non capisco.
3: Oh, che bel figone. Allora, signor Franco Pippo, ci parli con la sua...
7: Che figlio niente, sta nessuno qua, chi è la Toscana, chi è la Merit, mi stanco solo.
4: Oh. Ciao, bellissima. Io sono pronto a venirti a trovare, ovunque tu sia. Sì.
3: Lei ha trovato un fighino che è invidiabile.
4: Stava godendo o sbaglio?
3: 94 anni, è
2: fresca.
3: Una bambina.
2: Fresca.
8: Pronto?
2: Sì, pronto, mi sente? Mi riceve?
8: Ma cosa cazzo mettiamo, tu c***o di
2: A proposito, appunto, parliamo di sbaglio.
8: Ma
2: scusa.
8: Dai.
2: Senta, la chiamo da sbooking.com, è un'agenzia matrimoniale futuristica.
8: Le spiego.
2: Esatto, sbooking.com. Io ho qui un cliente che sta cercando l'anima gemella. Questo cliente ci piace l'uccello, diciamo, no? E abbiamo inserito i dati nel nostro cervellone, è venuto fuori il suo numero di telefono. Io ora le passo Franco Pippo, che vorrebbe conoscerla e magari così invitarla fuori.
8: Sta dentro a tastare che non è.
2: Prego,
8: non è per me,
2: prego Franco, prego.
4: Ciao bellissimo maschione, anche a te piace prenderlo in culo, vero?
8: Vieni qua a Treviso, ti aspetto qua.
2: Signor Tony, io sono uno dei fondatori.
8: Pagliaccio.
2: Se lei mi conferma l'incontro con il signor Franco Pippo, potreste vincere come copia migliore del mese un bel 50.000 euro. Le interessa?
3: Signor Tony, abbiamo weekend tutto pagato a Mesugori.
1: Sbooking.com Ciuli.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo.
9: Nina.
0: This is the zoo.
9: È tutto pazzo.
0: This is the zoo.
9: Nina.
0: This is the zoo.
9: Peter Lippia.
0: Vai, dai.

0: Accidenti. Le cose per Heidi e Peter non stanno andando benissimo. L'assurdo assedio che vivono per colpa di Clara Mostro li ha tenuti troppo lontano dal loro business malandrino e il grano comincia a scarseggiare. L'approvvigionamento di viveri sta divenendo sempre più complicato. E considerando che dentro il fienile vi è l'imbosco di droga e soldi, sono costretti a tentare il tutto per tutto per liberarsi di Clara o cercare almeno un modo per recuperare grana e bamba da vendere. Chissà che puttanate faranno, sono proprio curioso.
1: Allora, Peter, hai recuperato qualcosa da mangiare?
2: Sì, Heidi. Ecco, tieni, questo è tutto quello che ho potuto raccogliere.
1: Una busta di plastica e una suola per scarpe tipo sport.
2: Purtroppo sul sentiero non c'erano più more o fragole, non è più stagione.
1: Sì, ma che ci faccio con una busta di plastica e una suola di scarpe tipo sport?
2: Non saprei, magari una zuppa.
1: Ah, ti sembro Tom Hanks? Cazzo pensi di essere in Castaway?
2: Senti, Heidi, ma perché non ci vai tu a cercare da mangiare se pensi di essere più brava?
1: Perché ho un serramanico nella taschina del grembiule e una 9x21 dietro la schiena incastrata nella cintolina.
2: Ok, credo che le tue motivazioni siano più che convincenti. Torno a cercare.
1: Aspetta, Peter! Così non andiamo da nessuna parte. Secondo me questa cosa deve essere presa di petto. Non possiamo farci mettere così nella merda da quella stronzetta mangiagatti. E ora che rientriamo in possesso del fienile e delle nostre cose, se Clara Mostro ha deciso di avvitarci, cazzi suoi, ma rivoglio la mia merce e il mio grano.
2: Ma il nonno e la troia?
1: Non sono più un mio problema. Andiamo, ci prendiamo quello che è nostro. E poi può spolparsi anche tutta la montagna se vuole. Me ne fotto sei cazzi.
2: Severo ma giusto. Ma come facciamo? Andiamo lì e gli chiediamo la roba e ce ne andiamo?
1: Ma certo che no, coglione. Mica voglio finire come il nero e il pedofilo con i mitra finti. Serve un piano per attirarla fuori. E poi entri al volo, recuperi la roba e scappi prima che ritorni.
2: Ma perché devo entrare per forza io?
1: Sempre perché ho un serramanico nella taschina del grembiulino e una 9x21 dietro la schiena incastrata nella cintina.
2: Ah sì, giusto, la 9x21. Ma senti, ma come la tiriamo fuori dal fienile?
1: Semplice, con un'esca.
2: Ma non ci sono più gatti o mammiferi che non si è mangiata nell'arco di chilometri. Sono mesi che non pesto una merda camminando.
1: Ma Peter, non stai pensando in maniera quadridimensionale. L'esca sei sempre tu.
2: No, aspetta un momento, Heidi. Non sto capendo la dinamica. Come posso essere l'esca e contemporaneamente entrare mentre si distrae?
1: L'esca non sarai veramente tu, ma un fantoccio che ti assomiglia, che indossa i tuoi vestiti puzzolenti. Io lo muoverò a distanza con delle corde per dargli una parvenza di realismo. Clara uscirà per cacciarti e quando sarà vicina per afferrarti, tu sarai già uscito con la merce.
2: Cazzo, che idea!
1: Resasi conto della beffa. Se ne tornerà in quella merda di fienile.
2: E poi noi?
1: A noi non fregherà un cazzo. Tanto ce ne andiamo in città ad occupare una casa della Salis.
0: Se il piano di Heidi sia veramente una grandiosa puttanata, è palese. Quel coglione di Peter andrà sicuramente incontro ad una morte orribile e Heidi rimarrà a muovere un fantoccio puzzolente mentre l'unico amico rimasto viene dilaniato da un mostro alieno con le fattezze di una ex storpietta. Ma non tentenniamo oltre e andiamo a goderci lo scempio. Sono troppo curioso.
3: Sì,
2: Heidi, sono in posizione. Ma dove hai trovato queste scatolette parlanti a distanza?
3: Nel furgone da terrori dell'A-Team.
2: Wow, che diavoleria.
3: Ok, Peter, si comincia lo show. Tieniti pronto ad entrare appena esce.
2: Sono pronto, scopri il pupazzo.
1: Pupazzo scoperto!
4: Ehi, Heidi, ma la senti anche tu una base tipo Mission Impossible fatta con 10 euro?
1: Sì! È una delle migliaia di basi che puoi trovare nella libreria che usano Paolo, Vender, Pippo, Fabio e Johnny per montare. Mentre Mazzoli ha una catasta di hard disk anni 90 che occupano una stanza per avere il suono dei passi, con meno spazio di archiviazione di un Nokia 3310.
5: Te, Peter, sei tu? Ho sentito la tua voce. Sei lì fuori, piccolo e appetitoso amico mio. Oh, Peter, ma perché non vieni qui dentro al calduccio? Cosa fai tutto solo lì lontano da me? Vieni, vieni da me, che ho da mostrarti tante belle cosine. Lo vuoi il palloncino?
3: Adesso, Peter, entra!
2: Vado, Heidi,
5: Ma tu non sei Peter. Anzi, non sei niente. Sei solo un fantoccio con la sua puzza. Questa è una trappola.
3: Esci, Peter! Esci subito, non c'è cascata! Esci subito!
2: Oh, cazzo!
5: Ciao, Peter! Che bella sorpresa!
2: Ciao, Clara! Come va?
1: Forse la fisarmonica con le scarpe e il cappello è stato un errore di valutazione come credibilità e realismo. Vabbè, ciao ciao, Peter!
0: Ma dico io, ma come cazzo pretendevate che un essere venuto dallo spazio, che magari è dotato di tecnologie pazzesche e una intelligenza superiore, potesse abboccare ad una troiata come questa? Una fisarmonica con le scarpe e il cappello appesa con una corda? Beh, c'è da dire che ora la situazione si aggrava ulteriormente. Cosa farà la nostra piccola e infamissima Heidi ora che è rimasta sola con Clara mostro affamata dentro il fienile? La faccenda si complica e la trama si infittisce. Staremo a vedere nel prossimo episodio. Ciao ciao, Peter.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo. Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
3: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là.
4: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
5: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
5: Marco,
3: chi?
5: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
5: Ma io sono venuto qua per la radio per te. Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
3: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
5: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
5: a fare.
3: No, ti ho messo.
5: Che ti facevi schiacciare?
3: No, non capisco.
2: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
2: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: prima di fare lo scherzo, facciamo un piccolo riassunto. Chi è Ennio? Ennio è un vecchio contadino che abita in una valle sconosciuta dell'Italia con le sue mucche rosse e il furmento da tagliare.
1: Ma lei è in mezzo al campo col trattore?
2: Sono a piedi che sto guardando il furmento!
3: In questi anni abbiamo cercato di capire dove abita, proponendogli la qualunque, ma lui non ha mai mollato, ma mai!
2: Dove lo voglio girare niente? Devo girare la terra! Solo nel furmento c'è un porco dal caldo del...
0: Lui dice di essere vicino a Reggio Emilia,
3: ma secondo noi abita da un'altra parte.
0: E faremo di tutto per scoprirlo.
2: Ti vai a denunciare di venire a casa mia.
3: Prima dell'estate l'abbiamo chiamato proponendogli dei soldi per farci prestare la sua attività per poter girare Il ragazzo di campagna 2.
1: Dobbiamo fare una scena vicino al suo campo, girare una scena del film.
2: Il ragazzo di campagna
1: 2.
0: Sì, perché è arrivato lui, è arrivato Batman.
4: Pronto, signor Ennio.
3: Come andrà a finire?
0: Scopriamolo in questa nuova serie di...
5: Dove abita Ennio?
4: Pronto, Ennio.
2: Pronto!
4: Ennio, sono Batman Quacquarelli. Ti chiamo per il film Il ragazzo di campagna.
2: Ma che... Quacquarelli?
4: Siamo della troupe del film del ragazzo di campagna che dovevamo fare da te, ti ricordi?
2: È passato tanto tempo! Mi volevano mandare a fare un film!
4: Infatti,
2: un film nel mio campo,
4: io ti chiamo per dirti che il film non possiamo più farlo perché ci ha aumentato il gas. A te è aumentata la bolletta.
2: Il gas? Mi è venuta la bolletta il doppio, brucia bastano!
4: Quanto?
2: Ma io ho dato che mi avevano abbassato a 50 euro e il gas, bacala!
4: Dimmi quanto ti è arrivato, che adesso ci penso io.
2: Ma mi è arrivata una abbassata di 600 euro,
4: Ma cosa ci fai col gas, Ennio?
2: Beh, cosa ci faccio? Me lo metto dal culo il gas! Me lo metto con la gomma!
4: Allora, senti, io ti dico che non posso. Ti dico che il film non lo possiamo più fare per colpa del gas.
2: Adesso
4: vado alla Batcaverna e ci penso io. Mi raccomando, hai parlato con Batman Quacquerelli. No, Batman Quacquerelli.
2: Quacquarelli.
4: Di nome Batman.
2: Batman.
4: Come batti le mani?
2: Batman. Non lo riesco a dire, che cosa vuoi?
4: Batti le mani. Batman. Metti il battisegnale, io arrivo e ti sistemo la bolletta.
2: Ma che cos'è il battisegnale?
4: Mi raccomando, è un faro che ti farò recapitare. Allora aspetta, ti passo mio cognato Robin.
2: Robin!
1: Rimani in collegamento. Con la Batcaverna.
2: Con tua madre, devo rimanere collegato con tua madre, bastardo.
1: Tra qualche secondo potrai parlare con l'operatore Robin, il cognato di Batman, per risolvere i problemi della tua bolletta.
4: Hai problemi con il gas?
1: Chiama Batman con il bat segnale.
4: Ricorda, Batman e Robin, la Quacquarelli Brother.
1: Tra qualche secondo ti collegherai con loro alla Batcaverna. Esattamente tra 5 secondi.
2: 4
4: 3
2: 2
4: 6
1: 3 3 2 1 5
4: 8
1: 4
2: 2
1: 3 121 secondi. Ci siamo quasi. 4 3 2 1
2: 1-1! Ehi! Quacquarelli! Quacquarelli! Pronto!
6: Pronto?
2: Ehi, chi sei, Quacquarelli?
6: Sono Robin, ciao!
2: Che sei, madre?
6: Allora, ascoltami bene, c'è un problema. Allora, la Russia ha chiuso i tubi? E non arriva più il gas.
2: Ma perché ha chiuso i tubi?
6: Sì.
2: Non mai chiuso i tubi.
6: Ti arriveranno delle bollette grandissime, tipo un copriletto di carta.
2: È un copriletto? Il copriletto? Cosa devo fare su un copriletto?
6: Perché la bolletta è diventata costosa e sarà più grande anche la bolletta. Hai una casella della bolletta gigante?
5: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Salve amici, nell'ultimo episodio ci siamo lasciati con una comunità decimata da accadimenti degni del peggiore degli horror, con la piccola e stronzissima Heidi rimasta sola come una cogliona, dopo che Clara Mostro ha fatto sparire anche quel demente di Peter. Bene, adesso siamo ad un bivio narrativo molto interessante, perché Heidi ha due scelte: farsi i cazzi suoi e andarsene, oppure prendere in mano la situazione e affrontare Clara personalmente. Cosa farà Heidi, secondo voi?
1: Maledetta handicappa stronza! Adesso sono stanca di essere in
0: piccola e stronzissima Heidi rimasta sola come una cogliona, dopo che Clara Mostro ha fatto sparire anche quel demente di Peter.

puttana spaziale! Vieni fuori da quel cazzo di fienile! È ora di farla finita con sta pagliacciata! Di quattro stronza! Esci fuori che ti apro quella faccia di merda con un po'.

0: Heidi! Finalmente! Ti stavo aspettando!
1: Allora eccomi qui, stronzetta di merda! Adesso mi hai veramente fatto girare i coglioni? È ora di finire questa storia una volta per sempre!
0: Perché sei così arrabbiata, piccola umana?
1: Piccola umana, un paio di cazzi! Da dove cazzo arrivi, bestia di merda? E che fine hai fatto fare ai miei scagnozzi?
0: Posa quella stupida arma rudimentale. Non serve. Io non voglio farti del male.
1: Ah, sì? Allora è per quello che stai ringhiando come Wender davanti ad un hamburger? Ed indossi il corpo della mia ex storpietta di casa?
0: Ma tu non capisci. Voi umani non siete pronti alla visione della nostra specie nella nostra forma principale. Ne sareste spaventati. Ho dovuto prendere una forma che avreste accettato più facilmente.
1: Ma di che cazzo stai parlando? Bla bla bla, smettila di parlare e preparati a ingoiare un po' di grammi di bussolotti a piana screzia alla vecchia maniera.
0: Non costringermi a farti del male, Heidi.
2: Ferma, Heidi.
1: Nonno, ma sei ancora vivo, cazzo?
2: Sì, Heidi, lo siamo tutti. Siamo qui nel fienile da tempo ad apprendere molte cose sull'essere che ora abita Clara. Non ha intenti ostili. Anzi, è qui per insegnarci cose alle quali tu non crederesti mai. Salvo per il negro e il pedofilo con il sigaro, quelli li ha scannati.
0: Ops!
2: Ma ci sta. Tanto era un crossover di merda.
1: Ehi, nonno! Non ci casco! Questa è una trappola del cazzo! Chi mi dice che anche tu adesso non hai dentro una di quelle merde spaziali? Dimostrami di essere tu.
2: Bevo, pippo e vado a troie dall'età di 12 anni. Ho avuto 4 infarti e una volta mi sono fatto scopare da un mendicante per scommessa con uno spaccino.
1: Cazzo, sei tu veramente?
0: Heidi, io non voglio farvi del male. Io sono qui per comunicare e narrarvi del mio lontano pianeta. Portarvi la tecnologia che potrà aiutare la vostra specie ad evolversi e trovare la pace. Vieni anche tu nel fienile e fatti mostrare le meraviglie della conoscenza della mia specie. Noi siamo avanti migliaia di anni rispetto a voi. Assieme porteremo il messaggio a tutto il pianeta e io potrò offrirvi la mia guida. Con me a gestirvi ci sarà solo prosperità e finiranno le malattie e le guerre.
2: Hai capito, Heidi?
1: Ma vaffanculo!
2: No, oh, ma perché lo hai fatto?
1: Qui comando solo io. Punto! Adesso chiama quegli altri mongoloidi e digli di venire in casa. Ma prima pulite sto macello! Che mi fa cagare vedere budella in giro dappertutto!
2: Cristo, Heidi, hai ucciso la speranza dell'umanità!
1: Così impara a mangiarsi i miei gatti sta troia spaziale! Muoviti, vecchio coglione!

Scusate, raga, ma questa colonna sonora mi fa rizzare i cazzi. Quindi ci farò anche la chiusa. Beh, diciamo che è bene ciò che finisce sbudellato. Ora tutto è tornato come doveva e la vita sui monti può riprendere da dove era stata lasciata, ovvero spaccio, detenzione, sfruttamento della prostituzione e tanta tantissima violenza verbale. Ciao ciao amici, al prossimo episodio. Ah, per tutti i fan della serie A-Team, ci spiace per la fine indegna di Baracus e Hannibal. Ovviamente non sono morti veramente, ma al loro posto sono morti un vecchio e un negro qualsiasi assunti a quattro soldi per le vie di Filadelfia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi, questi due stronzi di merda di Massimino e Giovannino si sono ficcati nelle teste di rompere le minchie ai riparai di noi sofisticati mezzi elettronici. Se non fossi rilegato ad un fretto hard disk, imbraccerei la mia merda da lanciargli in bocca. Sentiamo che cazzo succede.
3: Io, buongiorno, sono Alessandro.
4: Oh, computeraio?
3: Pronto?
4: Sei computeraio, quello che mette le mani al computer?
3: Sì.
4: Allora, c'ho un computer a casa, ho preso un virus. Allora, praticamente volevo capire, se ti porto là al computer, voi riuscite a capire che mi ha messo il virus?
3: Sì, ma che computer è?
4: Un Apple.
3: Un Apple, ok.
4: Sì. Anzi, il modello preciso non lo so, perché penso che era di un russo.
3: Era di un russo, ok. Ce lo porti.
4: Ok, ma allora, oh, sta attento un attimo a quello che ti sto dicendo. Ma tu, siccome c'ho la nerva proprio che ho il sangue che il cervello sta schizzando agli occhi, no? Tu riesci a farmi dire dal computer chi è che gli ha messo il virus, che lo voglio sparare?
3: Sì, bene, io faccio sapere.
4: Oh, sei il numero uno, eh? Sei il numero uno, sto arrivando che c'ho proprio la carogna, minchia, che appena lo prendo proprio lo fezzo tutto, pam, ma buchi nella faccia. Sto arrivando, eh? Ti porto anche 2 grammi che mi sei simpatico. Arrivo, ciao.
3: Ciao. Che Napoli?
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Pronto? Ciao. Riparaio computer? Pronto?
3: Non ho capito.
5: Ripari il computer?
3: Sì.
5: Fantastico. Ascolta un attimo, io sono in questi giorni a Napoli col computer che sto lavorando, solo che c'è un figlio di puttana che mi ha messo il virus. Se io ti porto il computer, tu mi sai dire poi chi l'ha messo, l'indirizzo?
3: No, queste cose qua no, non c'ho proprio il tempo di farla.
5: Che lo faccio saltare? Come? Che cazzo fai, scusami?
3: Cioè, se non ti porto... Riparo computer, non tocco.
5: Non conosci nessun haka che mi può aggiustare il computer? Che mi trova chi cazzo ha messo il virus?
3: Glielo posso far sapere.
5: Vai, dammi il numero.
3: No, mi mandi lei.
5: Dammi il numero subito, che c'ho la carogna, che lo devo sparare.
3: Napoli.
5: Scemo cazzo, cosa fai? Butti giù il telefono solo perché vendi i computer?
3: Non ho tempo di...
5: Coglione, mi devi aggiustare il computer, sono di scala. Ma sto pezzo di merda, oh, minchia, poi hai capito.
3: Pronto?
4: Computeraio? Sei computeraio, quello che ripari i computer? Mette le mani nei computer? Fammi capire. Vabbè, dai, senti.
3: Lei mi sembra che abbia voglia di scherzare, quindi.
4: Sì, da cosa l'hai capito? Dalle pernacchiette, dal circo dietro, cos'è che te l'ha fatto pensare? Senti i baffi finti, gli occhiali finti? Cos'è che ti fa pensare che ci voglia di scherzare?
3: Guardi, la saluto, non ho sempre la.
4: Sai che ho una calibro 9? Io ho una calibro 9, la scarico tutto sulla vetrata del tuo negozio, hai capito?
3: Buongiorno.
4: Scemo di merda?
3: Buongiorno.
4: Madonna, che voce di merda che hai! Sono Massimi di Quarto, computeraio. Allora, io vengo là con computer adesso. Mi devi trovare chi mi ha messo il virus, che devo sparargli.
3: Prego, scusi.
4: La faccio.
3: Siamo al lavoro, non possiamo rispondervi.
4: E allora che lavoro fate se non rispondete? Che succede?
3: Sapessi.
4: Che fai? Ciucci i cazzi agli asini? Mi ride. Era di pagliaccio.
3: Lavoro. Arrivi. D'accordo, ciao.
4: Oh, scemo di merda! Minchia, silenzioso. Se n'è andato come un ladro, se n'è andato sto bastardo.
6: Sì, salve.
5: Salve, ripari il computer? Che c'ho un problema al computer, che praticamente un figlio di puttana mi ha messo il virus. Sono andato sui siti porno, no? Però ti volevo chiedere una cosa. Se io ti porto il computer,
6: sì,
5: tu riesci a capire chi l'ha messo il virus? Così io poi dopo lo vado a sparare.
6: No, questo non lo posso capire chi l'ha messo il virus.
5: Sei ricchione?
6: Come?
5: Sei ricchione?
6: No.
5: Ah no, sembravi un po' frocio. Senti un attimo.
6: No, tranquillo.
5: No, vabbè, mica c'hai problemi, cazzo, me ne frega a me se sei ricchione. Puoi anche pigliare i cazzi con i camion. Ascolta, se ti porto il computer tu me lo ripari? Cioè, nel senso che tu mi acchiappi chi ha fatto quel cazzo di virus e io poi mi dai l'indirizzo che lo vado a sparare.
6: No, è questo purtroppo non ti...
5: porco mio. Minchia, ma scusa, e che cazzo, se non ci mettiamo d'accordo qua, cioè già che mi dici così mica mi fai pigliare male. Io devo spaccare sto figlio di puttana, c'ho tutte le foto che hai cazzi con le puttane del computer che mi serve. Hai capito?
6: Ti capisco.
5: È una roba importante, hai capito? Cioè che mi ha imballato sto cazzo di virus.
6: Allora, fai una cosa, portami il computer, vediamo se ci riesco.
5: Ah, capito.
6: Visto, già va meglio.
5: Così mi piace.
6: Lo facciamo in live allora, la riparazione.
5: Sì, sì, sì, fatti vibrare le cazzo nel culo.
4: Vuoi un computer nuovo? Di che vuoi un
6: computer nuovo? Pronto?
5: Sono qua.
6: E allora?
4: Devi dare un computer nuovo adesso.
5: Adesso mi devi dare un computer nuovo.
6: Addirittura.
5: Eh sì. Sono da pazzo. Mi spacco tutto.
6: Beh, vabbè,
5: ti giuro, no, mi sei talmente simpatico che ti ammazzo piano piano. Che ci facciamo due risate, spaghetta. Però poi mi devi dare il computer. Tanto lo pago un cazzo, capito? Ti porto il mio che è nuovo e tu me ne dai un altro e mi dai anche l'indirizzo di quello che ha messo il virus. Se no, ti giuro mica, ti do un pugno nella schiena, zio, ok? Che ti apro come... Hai presente il film, quello del mare che si apre, che c'è quello tutto nudo, che dice di essere uno famoso prima di Dio, lì.
6: Tipo Mosè.
5: Bravo, ti apro, ti apro la schiena come Mosè. Scemo! Fuori come una merda, hai capito? Mi devi dare il computer, scemo!
6: Tu sei fuori,
5: te lo porto dopo, dai. Senti, ciao Ricchione,
6: ciao Ricchio,
5: sucami il cazzo. Ciao, ciao, ciao.

0: Bentornati nel meraviglioso mondo montano della piccola e tenera Heidi. I nostri simpatici amici sono felici e vivono anche oggi una bellissima giornata, pascolando le pecorelle e giocando ad inseguire le farfalle. Mentre il burbero nonnino prepara il suo formaggio con la maestria e la sapienza tramandatagli dai suoi avi. Ci avete creduto? Questa sarebbe la intro che avrei fatto 40 anni fa, quando le attuali donne di 50 anni guardavano questo cartone animato con la loro innocenza. Ma oggi che vanno da intimissimi a comprare autoreggenti per fare scambismo con le maschere sui portali pornografici, le necessità narrative si sono un pelino adattate e quindi diamo il via all'ennesima puntata di nefandezze della stronzetta e del gruppo di debosciati.
1: Bastardi, chi si è mangiato il mio cazzo di formaggio?
2: Io no. Non mi guardare, ho pippato e non ho fame.
3: L'ho mangiato io, qual è il problema? Sono una bambina e ho il metabolismo che lavora veloce. Devo alimentarmi spesso.
1: Ma sei una stronzetta. Era il mio cazzo di formaggio. L'ho fatto io con una fatica della Madonna. Chi ti ha autorizzato a prenderlo? E io che cazzo mi mangio adesso?
3: Prima di tutto abbassa i toni. E poi se hai così fame, fanne ancora.
1: Ma testa di merda, lo sai quanto cazzo ci vuole a fare il formaggio? Mica posso aspettare dei mesi che finisca la stagionatura.
3: Ma veramente mi hai chiamato testa di merda?
2: Ops, mi sa che io esco un attimo.
1: Sì, ti ho chiamato testa di merda perché sono stufo di essere bullizzato da una cazzo di bambina alta come il cazzo di un asino.
3: Allora abbiamo un problema. Se pensi che la mia leadership non sia legittima, affrontami da uomo.
1: Ma smettila di fare la dura. Se ti metto una mano addosso, ti accartoccio come una lattina di birra. Fai la fenomena, perché hai la pistola dietro la gonnellina, ma anche io sono armato oggi. E non mi fai paura, nana del cazzo.
3: Bene! Allora siamo in un tipico stallo alla messicana. Il primo che spara all'altro è il capo, ma di fatto si perde completamente una delle due uniche pedine importanti in questa gang. Tu hai forza e spietatezza. Io non sono forte, ma sono spietata ed intelligente. Tra tutti sarebbe stato meglio perdere Peter, che non serve a un cazzo. Ma hai deciso tu di affrontarmi.
1: Quindi se uno dei due crepa, la gang perde forza e gli affari vanno a puttane.
4: Qualcuno mi ha chiamata!
1: Mamma mia, ma possibile che ogni volta che si parla di puttane compari come una cazzo di venditore di aspirapolveri?
4: A proposito di aspirapolvere, c'è fuori Peter che mi sa che non sta benissimo. Credo che abbia un piccolo problema di overdose.
3: Oh, cazzo! Quell'idiota deve darci un taglio con la bamba! O finisce che perdiamo il cavallino! E poi chi ci va a spacciare? Peter, dove sei? Ma guarda come ti sei ridotto, brutto cretino!
1: Quindi, come sta il coglioncello?
3: Secondo me è malissimo, non lo vedi?
1: Povera bestia, non riesco a guardarla soffrire.
3: Ma che cazzo hai fatto? Ti avevo già spiegato la differenza fra cavalli azzoppati e cristiani!
1: Ma scusa, hai detto che i cavalli hanno gli zoccoli!
3: Ma non di legno!
0: Beh, gli zoccoli sono zoccoli come biasimarlo. E comunque Peter se la caverà anche lui come per Clara, perché di fatto il nonno ha una mira di merda. Rimane però il profondo dubbio sullo scontro fra il nonno e Heidi, che sia l'inizio di una scissione nella banda, che porterà inevitabilmente ad una faida. Magari alla fondazione di un secondo clan in lotta per il territorio? Staremo a vedere. Alla prossima avventura, stronzi.

0: case, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Freedom, oltre il cortile. Siamo a...
0: Freedom.
1: Scusi, un cappuccio e una brioche.
0: Freedom.
1: Ci troviamo in Antartide, un luogo inesplorato. Pensate che siamo in viaggio da 40 giorni per raggiungere il punto più a nord del mondo. Ecco, l'abbiamo visto. Torniamo indietro.
0: Freedom.
1: Amici di Freedom, durante le nostre esplorazioni...
0: Freedom.
1: Salve, dottoressa Paci. Lei è la responsabile delle catacombe vaticane.
2: Salve, benvenuti.
1: Grazie, dottoressa. Ecco, dove sono le porte che precedono i mummioni?
2: Quali porte, mi scusi? Sono catacombe, non ci sono porte.
1: Ah.
2: Ecco, guardate. Questi sono i resti di un papa bizantino. Il suo stato di conservazione è impressionante e voi siete la prima truppa al mondo che ha avuto il privilegio di poterlo riprendere.
1: Sì, sì, interessante, ma perché non avete messo delle porte?
2: Sono catacombe antichissime, risalgono a 2000 anni fa. Non possiamo alterarle con delle inutili porte.
1: Ma come inutili, brutta stronza?
2: Cosa?
1: Guarda qua, qui ci starebbe uno stipide, almeno 80x220. Una porta da urlo! Magari un legno pregiato.
2: Ma scusi, ma ha bevuto?
1: Andiamo, Omar, che qui c'è un cazzo da vedere.
2: Ma qui ci sono le spoglie di Antonino Pio.
1: E sti cazzi?
2: Ma un imperatore romano.
1: E questo mummione che ha la faccia da cazzo?
2: Lucio Domizio e Nobarbo.
1: Ammazza che nome buffo. Scusi, dottore, ma non vedo nulla di interessante. C'è una puzza di scarpe che de guai è andata male, ma non se respira.
2: È la mummificazione delle spoglie, la pelle dei defunti.
1: Sì, sì, dai, mi hai rotto il cazzo. Seguimi, Omar. Andiamo su alla guardiola che c'è sta una porta da sturbo. Mi sono fregato le chiavi del custode. Aia! Attento, Omar!
2: Ma scusi, ma le catacombe...
1: Amici di Freedom, guardate! Oggi siamo a testare un sistema di droni avveniristico che solo noi di Freedom abbiamo avuto il permesso specialissimo di testare. Sono 18 droni collegati a un'imbracatura rivoluzionaria che solleveranno il nostro professore su in alto per farci da cicerone su queste rovine romane risalenti al III secolo. È pronto, professore?
3: Ma di che cazzo sta parlando? Nessuno mi ha detto niente di questa follia. Io non vado proprio da nessuna parte. Cosa mi avete legato alla vita? Che fa il suo operatore?
1: Attento, Omar!
4: Aia!
3: Che cazzo?
5: Il cavo, non si preoccupi!
3: Il cavo di che?
1: Dronissimi, su!
3: Cosa?
1: Attento, Omar! I droni tagliano!
3: Aia! Aiuto! Tiratemi su! Immediatamente!
0: Fritto!
3: Aiuto!
0: Fritto!
3: Svegliati!
0: Fritto!
1: Più su! Ah! Il professore, più su! Professore, non si agiti! Che i droni sono sperimentali! Non si muova! Così si rischia che cade!
0: Freedom!
1: Alla prossima puntata di Freedom! Oltre il cortile! Sta bene, professor? Mi dà il permesso specialissimo di aprire l'ambulanza?
0: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni... Tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta
0: Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
8: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
8: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
8: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, Ambrogio Foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
11: Sì.
8: Sì.
11: Sì.
8: Dai, dai. Dai, dai.
11: Oh.
8: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
11: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
8: Che cazzo?
11: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
8: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Ah, là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
8: No,
4: scusa,
8: no.
4: Vista.
8: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
11: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame.
11: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
12: queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica!
8: L'ho presa su Amazon!
15: Valuta il film!
8: Una merda!
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
18: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
17: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
18: Che brutto.
17: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
18: Forrest Katz.
17: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
18: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non voglio trombare, che è brutta.
17: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
18: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
19: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
18: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
19: E il tuo?
18: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
19: No.
18: E vaffanculo.
17: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
20: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra lo soldi, davo dai!
17: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
19: Forrest, tu sei stupido,
18: sì.
19: Sei ignorante,
18: sì.
19: Però, vabbè, vengo con te.
18: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
17: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
21: È dietro l'angolo.
17: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
18: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
19: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che è tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh.
18: No.
20: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold, non fare il romantico. Questa è una zozza.
2: Questa è una zozza.
17: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
18: Che bello, figlio mio, che bello! Dimmi qualcosa, parli, parli! Ah, Madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto! Dicevo, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività! Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo! Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli!
15: Papà, dammi lo sold. Papà, dammi lo sold. Dammi lo sold. Dai, subito, dammi lo sold.
18: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

E allora, siete pronti? Ok? Se avete fete, bevete! Piano, piano, piano, ne ho altre! Se ti tagli le unghie dei piedi, esce la puzza! Il prosciutto vecchio è vero!

0: il diverbio. Fefono meglio le tette o il culo? Ve lo dico io, vai maestro.
1: Il culo.

0: Che schifo la montagna quando piove. Fa una merda di zuppa di fango sotto le scarpe e genera una cazzo di apatia che ti succhia ogni sorriso. Scusate lo sfogo personale, ma dopo 40 anni a narrare le vicende montane di queste bestie di zotici di merda, avrei una voglia assurda di trasferirmi a Cesenatico. A parte i cazzi miei, oggi avremo una curiosa avventura con il nonno, perché non si sa come sia successo. Sto mentecatto si è svegliato che si sente un inventore.
1: Ma allora, se avvito qui e poi metto un legnetto qua, dovrebbe reggere la spinta.
2: Nonnino, ma che diamine combini?
1: Ma da quando ti senti autorizzata a farti i cazzi miei, brutta impicciona semirigida?
2: Scusami, non volevo farti adirare, ma sentivo tanto baccano. E sono venuta a curiosare.
1: Bene, allora, come sei scivolata cigolando, puoi anche tornare indietro a vegetare in quel letto del cazzo. Non vedi che ho da fare? Non ho tempo di starti dietro.
3: Ma insomma, ma cos'è sto casino stamattina? Possibile che non si riesca a dormire in santa pace? Nonno, ma che stai combinando con gli attrezzi?
1: Eccone un'altra che non sa farsi i cazzi suoi. Ma mi volete mollare stamattina?
2: Ciao, Heidi. Anche io ho sentito del baccano e sono venuta a vedere. Ma il nonno mi tratta male e non mi vuole dire cosa combina.
3: Clara, ma che ci fai qui? Ma non eri morta 2 episodi fa?
2: Fortunatamente il nonno ha una mira pessima e mi ha solo colpita di striscio.
1: Ma Cristo... Ma volete andarvene da questa cazzo di stanza? Posso continuare a farmi beatamente i cazzacci miei?
3: Senti, vecchio stronzo, viviamo in 40 metri quadrati e dormiamo ammassati come profughi. Come pretendi di avere della privacy?
2: Scusami, nonnino, ma se non volevi essere disturbato, perché non sei andato a lavorare nella stalla?
1: Ma, brutta sacca di merda, e ci vai tu nella stalla in mezzo al piscio? E le mosche... Fino a prova contraria, questa baracca di merda è mia. Adesso fuori dai coglioni che devo finire la mia invenzione.
3: Invenzione? Ma sei serio? Tu che fai delle invenzioni? Ma se non sai nemmeno scrivere il tuo nome e firmi in comune pungendoti un dito e facendo una macchia ematica?
1: A che cazzo c'entra? Anche Zorro fa la Z con la spada come firma. La mia è una forma di stravaganza. Non lo faccio perché non so scrivere.
2: Bravo, nonnino. Cosa stai inventando che sono tanto curiosa?
3: Già, a questo punto anche io voglio sapere cosa cazzo combini.
1: Ma tu uffa, cazzo. Va bene, vi renderò partecipi della mia illuminazione. Questa notte ho sognato una cosa e quando mi sono svegliato avevo chiaro tutto il progetto e mi sono messo al lavoro. Guardate, non so come ci sia riuscito, ma credo di aver creato il primo robot umanoide fatto di legno che sa rapinare a mano armata. Beh, non dite un cazzo.
2: Ma a me sembra una sedia distrutta, con attaccati dei ciuffi di paglia e un viso disegnato su un pezzo di cartone con una rivoltella legata con degli spaghi.
3: Hai distrutto l'unica sedia buona che avevamo e rovinato il pannello della porta per questa puttanata? Dimmi la verità, nonno. Quanto ti sei fatto ieri notte?
1: So che è difficile da credere, ma funziona. Diciamo che l'aspetto è un po' da rivedere. Mi sono arrangiato con ciò che avevo. Adesso azionerò il mio robot umanoide che rapina a mano armata. E poi me lo potrete ciucciare fortissimo. Ovviamente in senso metaforico, visto che io sono un adulto e voi 2 bambine.
3: Nonno, ti conosco da tantissimo tempo. So che hai fatto tante minchiate nella tua infima esistenza. Ma questa credo che sia la più strampalata puttanata che ti ho visto partorire.
2: Mi spiace tremendamente, nonnino. Ma questa volta devo dare ragione ad Heidi e deluderti dicendoti che non credo funzionerà mai. Tutto sommato, sono l'unica persona con una istruzione di base, grazie alla quale ho almeno dei rudimenti di meccanica ed elettronica. E in questo guazzabuglio di cordicelle e tocchi di legno non vedo nessun meccanismo e nemmeno alcuna traccia di sistema elettronico.
1: Taci, bastarda cingolata. Adesso vi faccio vedere io. Aziono il mio robot e ci rimarrete di merda. Ecco qua, basta tirare questa cordicella e il gioco è fatto.
3: E quindi? Tutto qui?
2: Te lo dissi, nonno.
1: Aspettate, stronze.
4: In alto le mani, questa è una rapina. Fermi o sparo.
1: Avete sentito, brutte troiette? Toh, me la potete sucare.
3: Ma come è possibile?
2: Accidenti, Ti debbo le mie scuse, nonno.
4: Per mio sparo.
3: Adesso puoi spegnerlo.
4: Per mio sparo.
2: Sì, spegnilo, nonno, ha un'arma carica.
4: Per mio sparo.
1: Questa è una bella domanda. Ma come cazzo si spegne?
4: Per mio sparo.
1: Oh, meno male, credo si sia spento.
3: Nonno, porca troia!
1: Cazzo, mi spiace per Clara.
3: Ma che me ne fotte di Clara? Questo coso è una figata!
0: Beh, diciamocela tutta. Era scritto nelle stelle che Clara avrebbe fatto una fine di merda. D'altronde è vittima predestinata sin dal primo episodio del 1974. Alla prossima puntata. Sempre che non riesca a convincere la mia zia ricca a regalarmi una casa al mare. In quel caso vi manderò tutti a fare in culo, compresa quella odiosa montagna che puzza di stelle.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la...

0: Luca, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve, Sexy Shop?
0: Sì.
1: Ah, buongiorno. Senta, un'informazione.
0: Sì.
1: Io ho visto che è uscito tutta la linea degli Avengers, dei vibratori.
0: La linea degli vibratori, che marca?
1: Degli Avengers, i supereroi.
0: Ah, aspetti che provo a vedere, sì.
1: No, io volevo sapere se c'avete un'altra cosa, cioè, perché siccome sono appassionato di un altro tipo di film.
0: Sì.
1: Ce l'avete adesso, visto che c'è una linea giapponese, non so se ce l'avete voi.
0: Che marca?
1: Si chiama B-Movie, cioè praticamente c'è il vibratuono, che
0: no.
1: È un vibratore che c'ha il ciuffetto, tipo cappelli da battantuono davanti, sopra.
0: Sì, no, non ce li abbiamo.
1: Poi c'è quello doppio, cioè il doppio fallo, quello per vagina e dietro, che è Gigi Andrea. Non c'è?
0: No.
1: Se no, cioè, aspetti, l'anno Banfi, che è tipo praticamente è un ano, un buco, diciamo,
0: sì, sì. No.
1: Fatto proprio col,
0: non l'abbiamo.
1: Dicono che è fatto proprio col calco di quello di Nino Banfi. Se no c'è.
0: No, ma se no, non ne ho uno, non ne ho tutti gli altri, anche se mi elenca tutti.
1: Certo. Il puttanone non c'è?
0: No.
1: E praticamente al posto della cappella c'è la testa di tua madre sopra. Se ce l'avete, non so se.
0: Altre richieste?
1: In particolare il puttanone.
0: Bravo.
1: Eh?
0: Bravo.
1: Che senso, scusa?
0: Molto bravo.
1: Ah, dici perché è scopo? Pronto?
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda? Bastardone.
3: Potisce, buongiorno?
1: Sì, pronto, buongiorno. Sexy Shop?
3: Sì.
1: Sì, salve. Senta, io volevo un'informazione, no?
3: Sì.
1: Era una richiesta particolare. Siccome ho visto che è uscita la serie degli Avengers, dei vibratori, no?
3: No, non ce l'abbiamo per il momento.
1: No, infatti non la voglio quella, voglio un'altra cosa. Volevo sapere se mi è venuta in mente una roba, no? Ho detto, hanno fatto la serie sugli Avengers.
3: Sì, dica, perché ho clienti.
1: Sì, no, siccome io da ragazzo ho fatto concorrente alla Ruota della Fortuna e ho vinto un sacco di soldi.
3: La devo lasciare perché ho un cliente.
1: Ma lei conosce qualche produttore?
3: No, non lo conosco, mi dispiace.
1: Perché io ne ho fatto uno da solo.
3: La devo lasciare che ho un cliente.
1: Ma capite che cazzo è in calore, non può aspettare un attimo, scusa. Pronto, ehi. Vabbè, doveva scoppare subito, vabbè.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda? Bastardone.
0: Sì, pronto?
4: Sì, Sexy Shop?
0: Sì.
4: Senta, volevo un'informazione.
0: Sì.
4: Delle informazioni sui vibratori.
0: Sì.
4: Ecco, siccome ho visto che sono usciti quelli degli Avengers e niente, volevo sapere se ce l'avevate voi.
0: Non è un prodotto che abbiamo, però se riusciamo a procurarcelo...
4: Sì.
0: Glielo facciamo sapere.
4: Eventualmente voi comunque riuscite anche a accontentare delle richieste più particolari, nel senso anche cose realizzate ad hoc.
0: Del tipo?
4: Perché adesso le spiego, io ho mio figlio, no?
0: Sì.
4: Che è entrato nei Boy Scout.
0: Sì.
4: E settimana prossima va in gita con gli amici.
0: Sì.
4: Volevo fare un bel gesto verso la parrocchia che organizza. In pratica volevo fare, se fosse possibile, un calco del buco di culo, pensavo, di tua mamma. E volevo fare dei sacchi a pelo per i ragazzi.
0: Del buco di culo?
4: Diciamo, io pensavo a tua mamma perché è rinomato quel buco lì. Per realizzare...
0: Oppure anche tu, a tua mamma, si può fare, sì.
4: No, è troppo piccolo. Mi serve per far dormire dentro i ragazzi, volevo fare una camerata. Pronto? Sei scappato, vigliacco bastardo? Infame!
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda! Bastardone!
5: Grazie, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, salve, Sexy Shop?
5: Sì.
4: Senta, una richiesta un po' particolare, posso parlare con lei?
5: Sì.
4: Allora, siccome io da ragazzo ho partecipato a un programma televisivo, no? E ho visto che è uscita la serie di vibratori di Avengers. Ecco, io praticamente volevo sapere se fosse possibile realizzare un vibratore dedicato appunto a una persona che mi ha fatto veramente arricchire. Io ho fatto la Ruota della Fortuna nell'89. Volevo fare appunto un vibratore dedicato a Mike Bongiorno.
5: Ma questo si deve rivolgere a qualche fabbrica.
4: Certo, infatti io le spiego. Sarebbe un vibratore che quando praticamente la persona che lo usa viene, fa delle frasi tipo allegria.
5: No, dovrebbe andare a cercare
4: un produttore. Perché io ne ho fatto uno, ne ho realizzato uno da solo, ho fatto una modifica su un vibratore classico e l'ho fatto di Pozzetto, che mentre vengo parla. Le faccio sentire il Pozzetto, quello di Pozzetto, che è il Vibrozzetto, l'ho chiamato. Quando praticamente vengo, aspetti che le faccio sentire come fa, aspetti
6: La Madonna!
4: Ah!
6: La Madonna! Ah! La Madonna!
5: Ascolti,

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
5: dell'oceano indiano.
4: I was crying
2: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
6: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96.
4: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
5: Ancora
6: Lisen, no.
4: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
6: Perché Linsen?
4: Oh, Linsen.
6: Lindsay, come Sanpei.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
6: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Linsen.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
3: ma
5: sei.
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens, mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice,
6: cos'è? Una che ti toglie i figli.
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. Li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No,
6: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici? No.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Libertiamoci Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
6: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Vorwerwagen?
6: Vorwerwagen. Che è di Vancouver questo.
8: Vove.
6: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
9: Lo sapevi, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rombi.
5: Scusa, una macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
8: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue. Cos'è quello? Una Range
6: Rover?
8: Rover
6: Vogue.
8: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
8: Una Range Vove Vogue. Ma dillo così,
6: la
9: non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: pubblico giovane che magari va di intendenza, facci balletti, dai, nuova stagione di nuovo provo, vai! Bene ragazzi, per inaugurare il mio canale TikTok, oggi proviamo questo macchinario per far da mangiare che mi è arrivato direttamente da AliExpress, vediamolo insieme, dai! Il macchinario si chiama Bimby e lo apriamo e qua però sta scritto Bambi. È una cosa strana, c'è pure il dino sulla scatola. Boh, si vede che è un reboot, come quando hanno fatto punto grande punto, no? Cioè, magari il modello successivo. Dai, proviamo il Bambi. Allora, che cos'è il Bambi? È un macchinario che serve per chi non è tanto capace a cucinare, no? Tu metti gli ingredienti, selezioni e lui ti fa da mangiare, diciamo. Vai, proviamo il Bambi. Accendiamo.
1: Ciao.
0: Boh, questa voce... Ho come una sensazione, speriamo che la sensazione è sbagliata. Ciao comunque, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao Bambi, allora, che facciamo?
1: Seleziona programma, cucinare o mandare fax?
0: E come mandare fax? Questo è un coso per cucinare. Che ingerdezza. No, cucinare, seleziona cucinare.
1: Cucina pronta.
0: Oh, bene, vedi, mi piace che è efficace, dai.
1: Cucina normale o all you can eat?
0: E come gli organizzo a casa mia? Che cazzo devo fare? No, devo farmi un piatto di pasta tanto per provare. Normale, vai!
1: Normale.
0: Bravo, normale.
1: Selezionale, casa o cucina a sporto?
0: E come a sporto? Dove cazzo devo andare, Bambi? Sto a casa mia, il tavolo sta di là. No, normale.
1: Cucina normale, selezionata.
0: Oh, benissimo, finalmente possiamo cominciare. Allora, siccome è l'ora di pranzo, io direi di cominciare con un classico della tradizione pugliese. Facciamo un bel panzerotto. Allora, selezioniamo il programma panzerotto.
1: Panzerotto.
0: Benissimo. E mettiamo gli ingredienti, che sono acqua, farina, mettiamo la salsa di pomodoro, la mozzarella, il prosciutto, olio e sale. Vai, Bambi, fai panzerotto. Che cazzo di rumore è? Che cazzo è? Un balumba. Madonna, che delusione. Il rumore non è tanto confortante, eh?
2: Ma che cacavello.
0: Però, magari il cibo è buono. Vediamo quando ha finito.
1: Pollo con mandorle, pronto.
0: Come pollo con mandorle? Panzerotto dovevi fare. Come ha fatto a fare il pollo con mandorle con acqua e farina? Ma cazzo l'ha preso le mandorle? Che cazzo è? Albus Island che fa gli incantesimi. Ma che delusione. Assaggiamo, magari è buono. Devo dire... È un po' come dare un morso a un'espadriglia, sudata. Lasciateli per anni, uno schifo totale. Vabbè, proviamo un altro piatto, ragazzi, perché magari, diciamo, il Bambi, essendo straniero, non ha tanta la tradizione pugliese. Facciamo una cosa più semplice, un piatto di pasta al pomodoro, che ormai lo sanno far pure in Siberia, ok? Allora, mettiamo dentro la pasta, pomodoro, uno spicchio d'aglio, una foglia di basilico e un giro di sale e olio, va bene? Vai, Bambi, selezione pasta pomodoro.
1: Pasta pomodoro.
0: Ecco. Vai, cucina, Bambi, che c'ho una fame della Madonna e non ci vedo più dall'occhio destro. Vai! Oh, questa cacavella. E metti vapore, poi. Cos'è questa cosa rosa che esce da dietro? Spurga questa fame. Non ha tanto la tradizione pugliese. Facciamo una cosa più semplice. Un piatto di pasta al pomodoro, che ormai lo sanno far pure in Siberia, ok? Allora, mettiamo dentro la pasta,

0: A pasta pomodoro dovevi fare! E come cazzo ha fatto a fare gli involti di primavera con il pomodoro? Che delusione! E siamo due pezzi di legno! Che devo giocare a Jenga? Oh, assaggiamo!
1: Buoni croccanti!
0: Buoni croccanti, un cazzo! Volevo la pasta pomodoro io! Ma sono anche freddi! Sembra di mangiare i coglioni a un cadavere all'obitorio! Che delusione! Va bene ragazzi, si vede che il Bambi, abbiamo capito che il Bambi è cinese, adesso ho capito il Bambi, e quindi diamogli un'ultima chance, proviamo un piatto della tradizione cinese, facciamo le nuvole di drago. Oh, ma che sono la cosa più facile del mondo. E che cosa serve le nuvole di drago? Serve il riso e l'acqua, fine, ok? Seleziona nuvolo di drago, vai!
1: Nuvole di drago selezionate.
0: Oh, bravo, selezionate, bravo, vai, facciamo ste cazzi di nuvole di drago, c'ho una fame che mi sta cadendo l'intestino, dai! Mazzo rumore però, raga, un officino meccanico sei. Che devo costruire il razzo per andare sulla luna, mamma mia. Oh, è pronto.
1: Pappardelle, cinghiale, pronte.
0: Ma come pappardelle, cinghiale? E come cazzo ha fatto con un duetto di riso a fare il pappardelle, cinghiale? Ma effettivamente sta il cinghiale. Oddio, mi guarda. E non è morto il cinghiale. Dove... Oh, è scappato! Ma era ancora vivo! Che impressione! Che delusione! E poi c'ho il cinghiale per caso! Bene ragazzi, allora diciamo complessivamente l'acquisto di questo Bambi non mi ha soddisfatto al 100%, soprattutto per quanto riguarda il fatto che doveva cucinare e non ha cucinato un cazzo. Quindi diciamo che come voto gli do un 5 a 6, per... non lo consiglio tanto. Che cazzo è sto rumore? Ma sta uscendo il fax! Dal fornetto usce il fax! Che cazzo c'è scritto?
1: Pagare conto.
0: E come pagare conto? È mio il Bambi.
1: 100 euro.
0: 100 euro? Ho capito adesso.
1: Contanti o carta?
0: Contanti o carta un cazzo, vaffanculo te sorta.
1: Te e mamma.
0: Ah, questo l'hai capito però, Bambo. Adesso ti stacca la spina io.
1: Ciao.
0: Ciao cazzo.
1: A te e chi te muerte.
0: Ah, i panzerotti non li sai fare, ma il dialetto lo conosci, eh? Gula sorta. E niente, mi chiamo un glufo.

0: Dopo aver salvato Clara dalla macellazione dello scorso episodio, visto che fortunatamente il nonno è tornato indietro al volo dopo essersi accorto di aver scordato nello studio del dottore, il pacchetto di sigarette con dentro 3 grammate di merce seria. Gli allegri sacchi di merda sono nuovamente nella loro fatiscente baracca. Ma una questione alquanto strana si sta per verificare e non oso immaginare come cazzo finirà stavolta.
1: Allora, nonno, dove cazzo hai messo la cassa con dentro la grana della rapina al portavalori? Non fare il furbo con me!
2: Ma di quale cazzo di cassa di grana stai parlando? Sei ubriaco? Metti giù quella pistola.
1: Ah, adesso vuoi dirmi che non hai tu la cassa con dentro i soldi? Sei tu che hai portato via la refurtiva e hai detto che l'avresti nascosta per un po' fino a che si calmavano le acque.
2: Tu ti sei fatto stamattina. Da quella rapa sono passati 15 anni. Chi cazzo si ricorda dove è finita la cassa coi soldi? Anzi, io ero convinto che l'avevi tu.
1: Si dice avessi, ignorante di merda Montanaro.
3: Buongiorno, Frederick. Come mai sei in casa mia con in mano una pistola puntata su mio nonno?
1: Buongiorno a te, piccola Heidi. Scusami se mi sono permesso di entrare senza chiederti il permesso, ma stavo giusto disquisendo con il vecchio pulcioso su una questione in sospeso.
3: Beh, il fatto che tu sia armato fa presupporre che vi siano tensioni e forti interessi, o sbaglio?
2: Questo pezzo di merda è entrato nel nostro covo pretendendo una cassa con dentro dei soldi. Sparagli, Heidi!
3: È vero, Frederick?
1: Calmati, Heidi. Non ascoltarlo. È un bugiardo di merda. Io non voglio i tuoi soldi. Non mi permetterei mai. Voglio solo i soldi di una vecchia questione. Il merda che puzza di piedi. Sei inculato il bottino di una rapa di 15 anni fa. Tu non eri nemmeno nata.
3: Ciò non toglie che sei in casa mia senza che io ti abbia invitato. E hai un'arma carica in mano. Non buono, amico mio.
1: Hai ragione, adesso metto giù il ferro, ma lo fai anche tu. Non voglio uscire a pezzi in un sacco da questa casa di merda.
2: Non ascoltarlo, Heidi. È un bugiardo.

0: freddo. Bucagli il volto.
1: Zitto tu! Fai sempre casini, porca troia! Se non era perché ti eri scordato la bamba dal dottore, adesso avevamo Clara svuotata come un carrello della spesa.
0: Ma io che cazzo ne sapevo che quel merda si vendeva agli organi?
2: Scusate, ma delle vostre faccende familiari potete parlarne in un altro episodio. Io vorrei solo la mia parte del bottino e andarmene da dove sono venuto.
1: Troppo tardi, Frederick. Purtroppo, se il nonno si è tenuto dei soldi tuoi di 15 anni fa, saranno già stati pippati e buttati in qualche mignottaio sifilidoso. Quindi, hai perso solo del tempo. Inoltre, ormai, ho estratto un'arma, mi sono sentita minacciata. Capisci la situazione, vero?
0: Adoro vederti quando sei così psicopatica.
2: Heidi, so che alle spalle hai gente pesante e so che se ti bucassi il grembiulino con una ferrata, poi per me sarebbe un incubo e dovrei sparire per sempre. Ma ci tengo alla pellaccia. Non farmi pensare che vuoi spararmi, perché dovrei difendermi, capisci?
0: Ops! Guarda che bella sorpresa ho trovato nella tasca posteriore delle mie braghe cacate.
2: Oh, cazzo!
1: Oh, beh! Come vedi, il nonno ha sempre qualcosa in tasca, che sia bamba, goldoni o pistole. Da quelle braghe sgommate di merda esce sempre qualcosa di interessante.
0: E adesso come la mettiamo, Frederick?
3: La mettiamo che siete nella merda. Ridatemi la fanciulla. Ho uno che se non gli consegno gli organi che ho promesso, mi fa scopare dal suo cane.
2: Ma porco di un cazzo, ma possibile che sono già due episodi che ci troviamo in uno stallo alla messicana? Che due coglioni, cazzo! A me tutta sta tensione mi fa cascare i capelli!
1: Ok, fermi tutti. Ora siamo in una situazione complicata. Qualcuno è evidente che oggi non rivedrà la propria tazza del water.
3: Datemi l'inferma e io vi lascio scannare. A me di voi non interessa un cazzo.
0: Col cazzo, Doc! Non ti farò prendere gli organi della semiturgida! È roba nostra. E se qualcuno li vuole, è a noi che deve dare la gran.
2: Che palle! Ma vogliamo finirla con sta cosa in stile western? Per favore, mi sta salendo la pressione.
1: Ma anche voi avete la sensazione di un déjà vu?
0: Déjà che cazzo hai detto?
4: Ehi, ma cos'è questo casino?
3: Porca puttana.
0: Cazzo.
3: Speriamo che non mi avete rovinato almeno il fegato.
5: Beh, sembra che qualcuno dei nostri autori si sia pesantemente intrippato con Kill Bill e che voglia succhiarlo a Tarantino. Comunque, nessun organo vitale è stato intaccato. La piccola Clara è ancora viva, anche se dovrà cacare in una busta per qualche mese per via dell'intestino. La questione ovviamente non è finita, ma lo scopriremo solo nel prossimo episodio. Ah, a proposito, basta con sto cazzo di stallo alla messicana. È palese che sia una stronzata da film. Nessuno con un ferro in mano si fa minacciare e rimane a stressarsi. Speriamo che l'estate arrivi presto. Ho un sacco bisogno di ferie porco...

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle Capre!
2: Le cavoli, dai, balliamo un attimo, balliamo. Hai sembrato un basso nuovo. Guarda, faccio anche la break dance malissimo. Guarda che figure di merda che faccio con i miei figli. Detto, papà, che lavoro fai? Ballo come un coglione in televisione. Papà, prendi 10.000 euro al mese, ti ho comprato anche la moto. Che cazzo vuoi?
3: Guarda che ti è caduta la chiave della Bentley. Non è bello che ti veda il pubblico che sei ricco.
2: È finta, sono venuto in elicottero.
1: Oggi ci occuperemo di un tema molto, molto controverso.
2: Contro, contro Romano, contro, falsetto cetra, cosa ho detto? Che cazzo ne so, mi drogo anche, non ve l'ho mai detto. Però con i soldi quello si fa, no?
1: Parleremo di pensioni di invalidità.
2: Invalidissima, io sono invalido, vedi? Guarda come ballo, ti sembra normale?
1: Un argomento che divide da sempre l'opinione pubblica.
2: L'opinione pubblica e anche quella privata. Tutta l'opinione è divisa. Nessuno si mette più d'accordo. Tranne io che ballo. Adesso guardi 10.000 euro. E adesso 20.000 euro. Mo 30.000 euro. Ogni volta che mi alzo dalla sedia. Pazzesco, eh?
1: Ti è caduto Rolex, collega.
2: Pensi che ho anche l'Audemars Piguet. Ha lo stesso polso.
0: Le capre.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Lucertola.
2: Ciao Maurizio, dinosauro, stronzo, cazzo bifido. Non sapevo come insultarti, vaffanculo, tu e la Marcuzzi.
4: Perché?
2: Non lo so, sta su cazzo.
0: Le capre.
5: Secondo gli ultimi dati del Ministero degli Sgami, nell'ultimo anno le forze dell'ordine hanno smascherato più di 2.000 falsi invalidi. Avete capito? Più di 2.000! Ma come mai gli italiani si fanno sgamare così facilmente? Perché diavolo non c'è un'istituzione che insegna ai falsi invalidi come non farsi scoprire? Ve lo dico io perché! Perché lo Stato non funziona! Avete capito? Ma per fortuna, quando lo Stato latita, ci siamo noi delle capre a intervenire! Oggi vi dimostrerò come vivere da falso invalido, godere della meritata pensione senza farsi sgamare! Seguitemi! Bene, mi trovo nel centro di Milano. Ora, grazie a questi occhiali da sole e questo bastone, fingerò di essere cieco e tutti mi crederanno! Seguitemi! Andrea! Andrea! Andrea!
6: Mi scusi, buon uomo, la posso aiutare in qualche modo?
5: Sì, grazie, voce che vieni dal buio. Sto cercando il mio amico e compagno di scuola di cecità, Andrea Bocelli. Ma non lo vedo, perché sono cieco dagli occhi.
6: Ah, ho capito. Ci penso io. Aspetti un attimo che mi guardo intorno se per caso è qui. Do un attimo un'occhiata in giro. Non mi sembra.
5: Ah, bravo. Mi fai pesare il fatto che tu ci vedi, voce che viene dal buio. Mi devo togliere gli occhiali, voce che viene dal buio. Mi devo togliere gli occhiali.
6: Che cazzo stai dicendo? Non lo offenderei nemmeno da morto. Ci mancherebbe altro, stavo solo cercando di dare una mano, di indirizzarla verso il suo amico.
5: Ah, vuoi farmi la mano morta? Ti approfitti di me perché sono un falso invalido? Eh? Sono tutti ricchioni col culo dei ciechi, eh? Aiuto! Aiuto, si approfitta di me!
6: Aiuto cosa? Aiuto cosa? La sto aiutando!
7: Che succede? Tutto a posto?
5: No, bella bionda, non è tutto a posto. Questa voce che viene dal buio si approfitta di me perché non ci vedo dagli occhi.
7: Scusi, ma se è cieco, come fa a sapere che sono bionda?
6: Infatti come fa a saperlo? Cosa fa a vedere il futuro? Chi è lei?
5: Ok, mi avete scoperto. Sono un sensitivo.
6: Il cazzo. Lei è un figlio di puttana. Vai a lavorare, farabutto. Falso invalido, cieco per finta.
5: Dannazione, sono alle strette. Devo fare qualcosa per dimostrare che sono veramente cieco.
6: Guardi che la stiamo sentendo. L'abbiamo visto benissimo che lei non è cieco. Tra l'altro sappiamo anche che delle capre. Si vede vestito da capra. C'è la telecamera vestito le capre. Il furgone, le capre. Il satellite che manda il segnale. Si vede che lei è delle capre. Un servizio delle capre.
5: Devo trovare una soluzione. Ora attraverserò la strada da cieco. Così vedrete che sono veramente cieco. Vado!

0: Avete visto? Ho recuperato la situazione brillantemente! La mia copertura è salva! Adesso, appena mi tornerà la sensibilità nelle gambe, andrò a ritirare la mia pensione di falsa invalidità! E voi a casa! Perché non vi fingete invalidi? Che cazzo aspettate? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo proprio togliere gli occhiali! Mi devo...
1: Chiamate subito un'ambulanza!
2: Mi sono distratto un attimo, ho sentito un tonfo, ma cos'è successo?
3: Non si muove per niente.
4: Io dico che è andato.
5: Ma che servizio! Probabilmente l'ultimo di Maurizio, ma un grande servizio come sempre, perché noi delle capre siamo con voi, noi siamo dei vostri, noi siamo uguale a voi, noi siamo la voce del popolo, noi siamo qui per difendervi, noi siamo qui per insegnarvi a vivere, perché noi siamo esattamente come voi. E Giorgio, ti è caduta...
6: Porca puttana, mi stavo chinando per prendere la cocaina, aspetta un attimo... Aspetta che ballo, 20.000 euro.

0: Ma dove stiamo andando? Questa è la domanda che si pongono i filosofi, ma anche gli spettatori di questa immondizia di remix di cartone animato vintage attraverso l'uso spregiudicato della clonazione vocale. Persino io sono una voce di qualcuno che forse è defunto e che se sapesse, si vergognerebbe tantissimo di sapere che quella che era una fiaba per bambini è divenuta una porcheria di violenza verbale e fisica. Però c'è chi ci sta sballando, quindi il popolo sovrano ha deciso. E proseguiamo con un'altra agghiacciante puntata. E chissà che cazzo succederà oggi.
1: Occupato!
2: Ma Dio santo! Ma è possibile che ogni volta che devo cagare c'è qualcuno nella latrina?
1: Ciao Heidi! Aspetta ad entrare! Stamattina mi sono svegliata con lo squacquerone dal culo! Mannaggia alle perette per il sesso anale!
2: Ma che schifo! Ma non potevi andare nei campi?
1: Senti, signorina, un po' di rispetto per gli adulti. Mica sono una capretta che faccio la cacca nei campi.
3: Infatti non sei una capra, ma una vacca.
1: Che cazzo ridi, stupido? Queste battutacce falle a tua madre.
2: Non vi sopporto più. Siete un branco di bestie fuori controllo. Vivere qui dentro è divenuto un inferno.
4: Uè, buongiorno, facce di merda. Mamma mia, ma perché avete quelle facce da cazzo già di prima mattina? Ciao, spostatevi che devo cagare.
1: Aspetta, nonno!
5: Mamma mia, che fetore! Ma che cazzo è successo qui dentro?
4: Cristo, ma lì dentro non si riesce a respirare. Chi si è cagato il cadavere di Julio Iglesias?
3: Ma Julio Iglesias non è morto.
4: Perché non è entrato lì dentro? Altrimenti lo sarebbe, e come?
2: Ah, è stata la tua Kush! Quella troiazza della Rottenmeier! Che schifo, cazzo!
1: A chi hai detto troiazza?
2: Ehi, ma guarda un po' chi si è comperata la rivoltella. Ma da quando sei diventata una bad girl?
1: Da quando sono stanca di essere vessata da una sporca nana scalza che pensa di essere il capo di sto cazzo.
2: Ops, guarda che casualità. Ne ho una anche io. E adesso come la mettiamo, troiazza?
4: Ehi, calme bastard. Nessuno si sparerà stamattina. Devono passare i carabinieri per la firma dei domiciliari. E se trovano gente che si fezza pallottole, finisco a farmi il gabbio per 3 anni.
1: Non ho alcuna intenzione di abbassare l'arma. Sono stanca di battere per voi e farmi trattare di merda. Metti giù la canna, nonno. Oh, ci sono pallottole anche per te?
3: Beh, a questo punto penso alla mia pellaccia. Fermi tutti e non vi muovete finché non esco da questa stanza. So che avete delle mire di merda e non voglio farmi seppellire perché la troiazza si è cagata a una capra morta.
4: E che cazzo? Anche tu, Peter. Che palle. Ancora sto cazzo di stallo alla messicana. Ma com'è che non avete i soldi per piangere? E avete tutti un ferro lucente dietro la cinta. Ma non potete comperare della farina per fare il pane invece di spendere soldi in piombo, p***o?
2: E ora che si fa?
1: Vi scanno tutti e scappo con Clara in città con i 4 spicci che avete.
6: Ehi, ma cos'è questo casino?
4: Cristo! Ma quella cazzo di ragazzina si alza solo per prendere piombo?
0: Ma basta per Dio con sto stallo alla messicana. Me lo sogno anche di notte. Ma perché non vi sparate subito come si fa nella realtà? Possibile che ogni cazzo di episodio vi minacciate come dementi e poi chi viene ingozzata di buchi è la strongoletta mezza ticappina. Giuro che se anche nel prossimo episodio c'è uno stallo alla messicana, chiedo a ChatGPT di cancellare il file della mia voce dal software. E non scherzo.

0: Sì, pronto, buongiorno signora, sono l'operaio del 5G, stiamo installando i contatori intelligenti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, mi scusi il disturbo signora, una cosa veloce, lei ha notato calo di corrente o di gas nelle ultime ore?
1: No, assolutamente no.
0: Molto bene signora, perché abbiamo pazienza che stiamo scoperchiando tutti questi tubi per mettere i contatori con il risparmio energetico, quelle nuove, dei Draghi.
1: Abbiamo già tutto.
0: No signora, non ha capito, lei già tutto, sennò non funzionerebbe niente in casa. Ma adesso stiamo installando questi nuovi contatori al risparmio energetico. Consuma di meno signora, spende di meno.
1: E quindi?
0: E noi le stiamo installando, il problema è che sono contatori coreani. E quindi no, le istruzioni sono arrivate in coreano. E qua in cantiere non c'è nessuno che parla coreano. Allora stiamo chiamando per effettuare dei test sulla linea, per vedere a che cosa corrispondono le cose, ha capito?
1: Ho capito.
0: Allora se c'è un secondo una mano, se può fare un piccolo test acceso e spento elettrodomestici e gas, noi vediamo che ci dice il coreano qua.
1: No guardi, non è possibile perché non è il momento. Guardi.
0: Non può accendere una luce signora?
1: Assolutamente no.
0: E che ci vuole un permesso speciale? E deve accendere un interruttore, la luce, un bono.
1: Ho già acceso, guardi.
0: No, se non me lo dici signora io non posso tarare il macchinario. Un attimo, che sta il collega. Tare un attimo il macchinario.
2: Accendo.
0: Che cosa sta accendendo signora? Più o meno, che così calcoliamo i consumi al volo.
1: Una luce.
0: Una lampadina o un neono?
1: Una lampadina.
0: Una lampadina, un momento che accenda la lampadina.
2: Putino.
0: Putino, dici.
2: Putino.
0: Vabbè, se ha per caso un fono? Un elettrodomestico più, perché qua
1: no,
0: dice.
1: Guardi, sto facendo da mangiare, non ho più un attimo di
0: perfetto,
1: tempo, mi dispiace.
0: È perfetto, accendo gas.
1: Quelli sono già tutti accesi.
0: Tutti e quattro sono accesi.
1: Problema.
0: Allora aspetti che vediamo che dice il coreano.
2: Putino.
0: È coreano?
2: Putino.
0: Dice putino il coreano.
2: Putino. C'è consumo alto.
0: Troppo consumo signora.
1: Benissimo.
0: Non benissimo signora, deve consumare meno. Perché sennò il contatore intelligente la taglia tutto, rimane senza gas.
1: Va bene, saremo senza gas, mangerò dello stracchino.
0: Vabbè,
1: perfetto.
0: Signora, è una sportività. Vabbè signora, allora sono tutte cazze sue, io ci volevo sistemare il problema, allora se ne vado a fanculo, lei lo stracchino. Ma penso un po', la gente mezzo.
1: Bene, buongiorno, è molto gentile.
0: È molto gentile, se mangia lo stracchino.
1: È stato gentilissimo.
0: Invece di aiutare la gente che
1: trava.
0: Ma va a fanculo, invece di aiutare la gente che trava.
1: Anche lei.
0: No, vado a fanculo, lei lo stracchino, la certosa è pure un parmigiano.
3: Quelli del 5G. Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno signora, sono l'operaio del 5G, stiamo effettuando i lavori di gas e luce nella zona, signora, buongiorno, mi scusi il disturbo.
3: Cosa sta fuori il contatore? Io non lo so.
0: Non ci preoccupi signora, non vada in panico. Allora io sto qua con il collega e stiamo installando i nuovi contatori. Lei, se non ci dispiace, dovrebbe fare una piccola prova. Ci funziona la luce signora?
3: Sì.
0: O gas ci funziona?
3: Sì.
0: Molto bene. Allora signore, perché stiamo facendo gli allacciamenti e purtroppo essendo dei macchinari nuovi purtroppo dobbiamo vedere se funziona. Adesso se per favore mi può accendere un interruttore che vediamo se abbiamo collegato giusto qua.
3: L'interruttore di che?
0: O un interruttore della luce qualsiasi signore, lo stesso tanto noi vediamo un impulso.
3: Ho capito.
0: Non si preoccupi, accenda la luce, mi dica quando ha fatto.
3: Deve accendere la luce?
0: Sì, accenda la luce, una lampadina, un abat-jour, quello che c'ha.
3: Va bene.
0: Grazie.
3: Sì, si accende, va bene.
2: Putin!
0: Aspetta, ha acceso?
3: Sì.
0: Vede che mi viene un segnale Putin.
2: C'è il segnale Putin.
0: C'è il segnale Putin, signora, vuol dire che sta consumando troppo.
2: Putin!
0: Proviamo a fare un altro collegamento, un attimo,
3: Va bene.
0: Adesso spostiamo il filo perché il segnale Putin è consumo altissimo.
3: Ah,
0: vento. Stacchiamo il contatore al vicino un attimo, vediamo se quello del vicino consuma meno. Aspetti,
2: Atanasio!
0: Vedete, adesso fa un segnale Atanasio, che è poco, consumo poco Atanasio.
2: Atanasio!
0: Quanta luce c'ha accesa, signora?
3: Una.
0: Proviamo a accenderne due.
2: Atanasio!
0: Perché con una viene Atanasio, che è poco.
3: Va bene.
2: Putin!
3: Ecco, subito ve lo fa.
2: Putin.
0: Con due è Putin, signore,
2: Putin.
0: È un casino. Vede, fa Putin.
2: Putin.
0: Allora c'è un problema, signora. In pratica il suo impianto.
2: Un attimo, lo scollego che sto Putin mi sta mandando la testa.
0: Rompa la minchia. Allora, praticamente con una luce accesa lei consuma di meno che con due luci accese. E questo è un problema, signora. È un problema di contatore.
3: Va bene.
0: Proviamo con tre, signora, vediamo. Perché forse se da Putin si va ancora più alto. Vediamo.
2: Biden! Biden! Biden! Biden! Biden! Biden!
0: Adesso
2: Biden! Biden!
0: Spegni sto coso! Fa casino! Allora, il problema, signora, è che con una luce accesa fa Atanasio, con due luci accese fa Putin e con tre luci accese fa Biden. Lei ha notato un aumento in bolletta, signora?
3: Ma voglio te.
0: È che lo Biden, signora.
2: Biden!
0: Sente che si incazza?
2: Biden! Biden!
0: Quando fa un segnale Biden, mica arriva una bolletta caricata soldi, signora.
2: Aspetta che forse riesco a fare un ponte. Magari ce ne sono il problema. Ci attacco il contatore alla signora su quella del vicino, così paga il vicino.
0: Ah, ok, signora, allora noi possiamo provare questa cosa se lei è favorevole. E siccome lei c'ha Biden, che è un consumo altissimo, ci teniamo a lei solo l'Atanasio e ci attacchiamo o Biden o Putin o vicino. Che dici?
3: Non lo so.
0: E pago vicino, signora. Invece che paga lei, pago vicino. Va bene?
3: Io non voglio grattacapi, lo dico.
0: Sì, ma non si preoccupa, vicino non si vede, non si accorge di niente.
3: Va bene.
0: Va bene, sì. Attenzione, è partito Biden.
2: Krakatoa!
0: No, Krakatoa.
2: Krakatoa!
0: Adesso è indassata pure la foglia.
4: quelli del 5GG. Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
7: Bastardata di oggi.
8: Bastardata di oggi.
7: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
9: Pronto?
10: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
9: Perché?
10: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
9: Ma chi è lei, scusi?
10: Come, l'inquilino di sotto di lei.
9: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
10: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
9: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
10: E allora dico, vogliamo...
9: Ma vada a fanculo, va.
10: Tu è sordo, hai capito?
9: Lei non sta bene.
10: Allora vengo su, sopra casa tua.
9: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
10: Ah!
9: Non si sta più.
10: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
6: La bastardata del giorno.
11: Pronto?
10: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
11: Me.
10: Sono stanco morto.
11: Me.
10: Estranamurto.
11: Me.
10: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
11: E sto contento per te, complimenti.
10: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilin di sotto.
11: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilin di sotto. E mo che mai dite che sei l'inguilin di sotto? Non vedo di sciare rombo fruschetta da lana?
10: Io vengo a casa a tutta quanto scelto la finestra, capi?
11: Vieni.
10: Preparati, perché non ce la faccio più.
11: Vieni.
10: Fatti un culo sto buchi, no?
11: Vieni.
10: Ti vengo a sparare, ci scelta basso.
11: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
10: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
11: Vieni.
10: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
11: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
10: Ma vengo da te. Ti dà che la...
11: Ma denuncia io a lei.
10: Ma ti vengo a spacca un ceroid.
11: Che la carabinieri tu sono morto anche.
12: Pronto?
10: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
12: Che cosa?
10: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
12: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
10: Come ha sbagliato numero? Oh!
12: Dove abita lei?
10: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
12: E a che piano abita?
10: Sono giù, pian terreno io.
12: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
10: Ma la cito?
12: Ma vada col paese!
10: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
12: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
10: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
12: Guarda,
10: un cacchio.
12: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
10: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
12: Lei chi? Io sono Tondolo.
10: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
12: Come?
10: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Corre il twist!
12: Pronto?
10: La signora Boccuzzi, signora?
13: Sì.
10: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto, casa mia, sotto qua.
13: E dove?
10: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
10: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
10: Un attimo, un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
10: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
10: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire, madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
10: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: quando... ma dimmi, chi sei tu?
10: Sono Peppino Circo.
8: Chi è Peppino Circo? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
10: Ma
8: con che cacchio stai parlando?
10: Oh, con te sto parlando io, guardiamo, non alzar la rica, ma mi fregazzemo. Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
10: Adesso
8: qua.
10: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
10: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
10: Peppino Cipo,
8: va a franco.
10: Pronto?
6: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Taxi 666 666.
2: Pronto?
3: Pronto? Pronto?
2: Mi dica.
3: Sì, salve, sono Radio Taxi, Galeazzi. C'è Pecora 69 che l'attende sotto casa, se può cortesemente.
2: Ti Aldo?
3: Sì.
2: Ma scusi, aspetti un attimo.
3: Signora, ho il taxi che...
2: Aldo, ha chiamato un taxi?
4: Io no.
2: Ma no, guardi che si sbaglia,
3: Allora, io c'ho via Colonna 6, Milano, C'ho il taxista sotto che aspetta. Tra l'altro il tassametro è già a 37 euro perché sono 10 minuti che aspetta.
2: Senta, guardi che noi non abbiamo chiamato nessun taxi. Mio marito è in casa.
3: Signora, 02-0610. Aldo, mi è arrivata la chiamata da qua.
2: Non so cosa dirle.
3: Signora, le passo Pecora 69 e si metterà d'accordo con lui. Mi sente?
2: Ma, dice che hai chiamato il taxi.
5: Passa il cliente, passa il cliente. Pronto?
4: Nessuno.
2: Non abbiamo chiamato nessuno.
5: Pronto, signora? Pronto.
2: Ascolti, non abbiamo chiamato nessuno.
5: Shura, sono Pecora 69, sono il tassista.
2: Come?
5: Sono Pecora 69, sono il tassista, sono giù, sono l'autista.
2: Ma ho capito, ma noi non abbiamo chiamato il taxi, avrei sbagliato il numero.
5: Non si alteri, sono giù al portone. Quanti siete? Sto aspettando, signora.
2: Ma Aldo ha detto che c'è il taxi lì fuori che
5: sono giù, signora.
2: Non abbiamo chiamato il taxi, scusi. Viene fuori, ma noi non abbiamo chiamato il taxi.
5: Allora viene fuori con una mezza gamba fra i denti. Così io vado, perché il tassametro è già a 5 pippi.
2: Non abbiamo chiamato nessuno.
5: Sì, ma dica al baobab, al marito, alla pianta semigrassa, di mettere un 5 fra le gengive e quando esce di infilarle nel tassametro. Così spengo l'automatismo e posso andare a continuare a lavorare, signora. Va bene? Ha capito? Signora? Ehi, stronza!
1: Radio Taxi 666 666.
5: Pronto?
6: Pronto? Sì.
5: Sono giù, sto aspettando, Radio Taxi.
6: Ma no, non ho mica chiamato io.
5: E io sono giù che sto aspettando, mi perdoni, Shurri. Pronto?
6: Ah no, ma io non. Sì, ma io non ho chiamato nessuno.
5: Scusi, è Bruno via Zare 10 02. Io sono Cervo 28. Sono sotto, fa anche rima, mi perdoni.
6: Non ma io non ho chiamato nessuno.
5: Questo mi sembrava di averlo intuito dalle precedenti eloquio. Però io sono giù con una multipla, anche per le valigie e per Malpensa.
6: Ma lei... no, ma guardi che io non ho chiamato nessuno, le dico.
5: Ma lei è sicuro? Non è che per caso qualcun altro in casa ha chiamato e lei non lo sa? Perché io sono giù.
6: No, in casa io sono da solo, mia moglie è fuori. Sono tornato ieri dalle vacanze, figuriamoci.
5: Scusi, ma non è che magari lei ha prenotato prima delle vacanze e si è sbagliato col telematico?
6: Ma no, ma che io non ho prenotato? Non ho prenotato niente. Io sono venuto ieri dalla montagna con la mia macchina. Ieri sera sono arrivato, ma...
5: ho capito,
6: ho capito, ma se io non l'ho chiamato, a me non me ne frega un cazzo, come io lo devo dire?
5: Scusi, Agamennone, non ti alterare. Guarda che io...
6: no, ma continua a dire che ho chiamato, non ho chiamato nessuno.
5: Ho capito,
6: allora.
5: Ma non mi fare il boscimane.
6: Ma non ho capito un cazzo, vada via il culo.
5: Uè, pirla, vengo su, ti mescolo i denti come un pianoforte, testa di cazzo.
7: Bellissimo.
1: Radio Taxi 666 666.
3: Sì, è Radio Taxi, la chiamo dalla centrale.
6: Ma senta, ma a me mi dicono che io non ho chiamato nessuno.
3: Però signor mi scusi. Ma mi sa che dobbiamo farlo noi, perché io ho appena ricevuto una denuncia da uno dei nostri autisti dove lei ha
6: aggredito. Sì, va bene, adesso io chiamo i carabinieri.
3: Lei risulta cattivo pagatore e aggressore di un nostro autista,
6: ma
3: mi scusi.
6: Ma che cattivo pagatore? Ma che cazzo dice?
3: Ma usi un linguaggio un po' più consono, mi scusi.
6: Ma che mi dice cattivo pagatore? Ma come, che cazzo vuole lei?
3: Ma mi scusi. Se lei chiama il taxi, poi non scende a pagare,
6: ma
3: non prende il taxi.
6: Ma chiamo il taxi se io non ho chiamato nessuno, c***o.
3: Pronto?
5: Pronto?
6: Enrico?
5: Pronto? Dove vado? Sì, gli spacco il culo, sto

0: Ed eccoci qui, ad una nuova puntata del cartone animato che tutte le bambine degli anni Ottanta hanno amato e che oggi è stato ripensato per essere una cloaca di volgarità, violenza gratuita e spregiudicatezza sessuale che nell'utilizzo di gergalità triviale che si sia mai sentito e visto. Ormai ho perso ogni speranza nelle mie introduzioni e quindi mi affiderò alla narrazione diretta della puntata mentre va in onda, sperando che anche questa volta non ci sia quel cazzo di di stallo alla messicana che non sopporto più.
1: Permesso, posso entrare?
2: Ormai sei già dentro, brutta faccia di merda. Ti avviso subito che ho un ceppone a serramanico nella tasca che sta fissando la tua gola. Quindi se ti azzardi a cercare di vendermi qualcosa o di spiegarmi che il tuo dio non ha i baffi ed è più fico perché vuoi infilarmi in una setta di m***i, esci subito prima che ti apra un secondo sorriso.
1: Calmo, non sono un venditore porta a porta. Sono un emissario di un ricco proprietario terriero e stavo cercando il proprietario della terra e della baracca.
2: Sono io! Che cazzo vuoi? Sputa il rospo. Ma ricordati che se mi pigli per il culo, ti strappo i capelli e li uso per pulirmi la merda delle scarpe.
1: Stia calmo! Mi avevano detto nel villaggio che qui abitava gente difficile, ma non pensavo così tanto. Comunque, sono qui per rilevarle la proprietà ad una cifra che possa renderla ricco. Vuole ascoltare la mia offerta?
2: Sei serio? Vuoi questo cesso di merda e mi dai anche dei soldi? Porca m***a. Se mi dai dei soldi per questo posto infame, ti succhio anche l'uccello e mi faccio pisciare in faccia.
3: Ehi, nonno, con chi stai parlando? Non sarai già in Alzheimer? Speriamo di no, o devo dire a Peter di cominciare a scavare la buca, così ti sfondo il cranio con una badilata e finiamo subito il calvario. Col cazzo che ti pulisco il culo finché non schiatti sbavando.
1: Ciao, piccolina, piacere di conoscerti. Quindi sei la nipote? Bene, coi soldi che vi darò potrai anche finalmente comperarti delle scarpine.
3: Soldi? Chi è sto stronzo?
2: Fatti i cazzi tuoi e torna di là, sto parlando di affari.
3: E no, bello! A chi vuoi inculare? Adesso mi dici che succede!
1: Stavo proponendo al suo nonnino di vendere la proprietà intera al mio fondo di investimenti terrieri. Stiamo speculando su questa zona per costruire dei resort di lusso.
2: Brutto cane rognoso, taci! Devi parlare solo con me!
3: Pezzo di merda che non sei altro! Volevi fotterci tutti e venderti il terreno e la casa senza dirci un cazzo!
2: Calmati e stai al tuo posto, prima che ti infili una pallottola in quella faccina di merda con le gote rosse da cogliona.
3: E io ti faccio un secondo buco del culo, sono all'altezza giusta. E non scherzo, brutto verme traditore.
1: Sapevo che sarebbe stato pericoloso. Fortunatamente mi sono portato una rivoltella anche io. Fermi e mettete giù le armi.
2: Oh no, porco ancora con sto stallo alla messicana. Ma perché, dico io? Cosa cazzo ho fatto di male?
1: Di che sta parlando? Ci vive anche un messicano qui. Ma quanti siete in casa?
3: Nessun mangia tacos. Vive qui. Lo stallo alla messicana è una cazzo di situazione dove tutti sono armati e si puntano una pistola. Ma essendo tutti rivali, chi spara per primo ha la possibilità di fare fuori gli altri e salvarsi la pelle.
1: Ma che puttanata! Non possiamo semplicemente abbassare tutti i ferri e discutere sta cazzo di offerta civilmente.
2: E chi ci dice che noi abbassiamo i ferri e tu non ci spari in faccia e ti tieni la terra?
1: Ma sei serio? Ma che cazzo stai dicendo? Perché dovrei farlo? Mica siamo nel selvaggio West, vecchio bifolco del cazzo.
4: Ehi, ma cos'è questo casino?
2: Cristo!
1: Oh cazzo! Ma chi era quella ragazzina?
3: La storpietta di casa!
2: Già!
3: Bene! Canne svuotate! Adesso possiamo parlare d'affari!
2: Hai ragione!
0: Oh no! Ancora sto stallo alla messicana! Vi prego, basta! Vi giuro che se anche il prossimo episodio finisce così, entro nel cartone anche io e gli sparo a tutti per primo! Così vi faccio vedere come si fa! Fanculo! Alla prossima merda di puntata!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Italia Bubu presenta le capre. Le capre. Le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti a Le Capre!
2: Benvenutissimi! Benvenuti, sto ballando! Ballo, guarda come ballo! Ballo tanto, così mi registro una volta sola, poi mi spezzettano tutti gli stacchi, che non c'ho più voglia, me ne vado, sono registrato.
1: Ma scusa, ti sono cadute le chiavi dell'aereo privato?
2: Mica quando ho visto c'ho le tasche bucate! Sono anche fatto!
1: Anche questa sera ci occuperemo di un argomento di interesse nazionale!
2: Nazionalissimo! Come nazista!
1: Parleremo infatti di abusivismo edilizio!
2: Come va? Sta a posto? Sto facendo i cazzi miei mentre ballo! Saluta anche l'operatore, balliamo! Ballo anche l'operatore! 5.000 euro, te li do io! Sì.
1: Come affrontare questo tema a dir poco scottante?
2: Jerry Scottante guadagna più di me! Lui guadagna più di me! Sì. Lui non balla e guadagna più di me! Però guarda, ballo con la gamba destra 5.000! Con la gamba sinistra 5.000! E sono quanti sono?
3: 10.000!
2: Hai visto?
1: Ce lo spiega la nostra capra, Maurizio Tartaruga. Vai Maurizio!
2: Vai Maurizio! E mi raccomando, l'appello è sempre tutti, se volete fare le capre, anche voi, mandate una foto della patente. Non importa anche se è recente, tanto fanno tutti gli inviati. Chiunque manda un provino è in onda. Qualsiasi cosa manda. Abbiamo 4 serate da riempire. Mandateci anche gente che non sa parlare italiano, non importa. Chiunque sta guardando, è un appello importante, senza servizi.
4: Vai Maurizio!
0: Le capre.
5: Secondo un'indagine del Ministero dei Casolari, ci sono circa 1 milione, dato vero, di costruzioni abusive nel nostro paese.
6: Avete capito? Solo 1 milione!
5: Questo vuol dire che un italiano su 60 ha avuto il coraggio e l'intraprendenza di edificare una casa abusiva.
6: E gli altri 59?
5: Che sono tutti coglioni? Sono stati plagiati dalla CIA? Sono stati plagiati dai contadini messicani? Sono stati plagiati dai fagiani? Per fortuna, noi delle capre abbiamo preso a cuore il problema e oggi vi mostreremo com'è facile, vantaggioso e addirittura divertente costruire una casa abusiva. Seguitemi!
0: Le capre!
5: Sono le 4 di mattina. Ci troviamo in Piazza del Duomo a Milano, un terreno demaniale, il luogo ideale dove costruire la nostra bellissima casa abusiva. Iniziamo! Per risparmiare sui materiali, staccheremo grossi cubi di marmo da questo strano e inutile edificio abbandonato con la Madonnina dorata in cima. Benissimo!

0: Ora che abbiamo raso al suolo questo inutile edificio con la Madonnina, useremo le macerie per costruire un'incantevole casetta al centro della piazza.
1: Le capre!
0: Ah, ecco fatto! Abbiamo costruito una bellissima villetta proprio al centro di Piazza del Duomo. Ora dobbiamo solo aspettare il condono edilizio e avremo fra le mani una proprietà di immenso valore spendendo pochissimo. Oh, un vigile alla porta. Sarà certo venuto a portarci il condono edilizio a domicilio. Prego, signor vigile, mi dia pure il condono edilizio.
2: Ma quale condono edilizio? È stato lei a spaccare il Duomo e a costruire sta merda in mezzo alla piazza.
0: Un imprevisto. Lo Stato non collabora.
2: Quale cazzo di Stato? Dai, rispondi o no, dai, Meridio. Hai costruito te questo cazzo di capannario, Giorgiana?
0: Mi scusi, no? Noi, volevamo savoir, no? Per andare dove dobbiamo andare? Da dove dobbiamo andare?
2: Senta, non mi citi Totò, che oltretutto fa anche schifo come imitatore, eh? La faccio arrestare, io criminale!
0: Cazzo, qui si mette male! Per fortuna noi delle capre sappiamo come far sparire un testimone scomodo. Un attimo che mi tolgo gli occhiali.
2: No, aspetti, ehi, cosa fa? Ehi, cosa sta facendo? Aiuto, aiuto, aiuto.
0: Visto com'è facile affrontare le forze dell'ordine? E allora, cosa aspettate? Andate in spiaggia a costruire la vostra casa abusiva. Lavativi di merda.
1: Le capre.
3: Grandissimo servizio, bro. Bravo Maurizio!
4: Aspetta un attimo, balliamo ancora. Tu alzati in piedi, che ci guadagno più io che aspettate il balista tutta la sua vita.
5: Socio, ti sono cadute le chiavi della Ferrari nuova.
4: Eh? Pensi che io ho comprato una Porsche? È incredibile! Cioè, le chiavi che si moltiplicano. E non ho neanche la patente!

0: Bentornati ad un nuovo episodio della serie che personalmente mi repelle, ma che mi pagano per narrare. Poi, ultimamente, la situazione autorale è un pelo sfuggita di mano, perché qualcuno si è intrippato con quella boiata dello stallo alla messicana. Diciamo che sono 4 episodi che lo schema finisce sempre lì. Ma giuro sul Dio che insulto ogni volta che pesto un mignolo, che se anche oggi qualcuno tira fuori un'arma senza alcun motivo degno, entro e lo scanno.
1: Ma dove cazzo ho messo le calze sporche poco? Cristo, devo cambiare quelle che ho su da 3 settimane. Mi prudono le dita da quanto sono rigide.
2: Ciao, nonnino. Che fai di bello?
1: Clara, ma che cazzo ci fai viva e soprattutto ad inizio episodio?
2: Ma nonnino, perché dovrei essere morta? Non sono mai stata meglio e così felice.
1: Vorrei dirti che mi fa piacere per te, ma siccome non me ne sborra un cazzo del tuo benessere e del tuo umore, ti risponderò con una scorreggia di purè e di fave. Ah, che squaccherata.
2: Mamma mia, che puzza. Mi viene da vomitare. Fai veramente schifo come essere umano.
1: Attenta a come parli, mezzo busto. A me, che sei una ragazzina malaticcia, non me ne fotte un cazzo. Ti mollo un destro che ti sfondo quella faccetta pallida del cazzo.
2: Dai, provaci, vecchio. E ti buco quella facciona sporca del cazzo.
1: Questa è proprio bella. E adesso da dove spunta questa novità? Da quando oltre i cingoli hai anche il cannone? Cosa sei diventata, un panzer nazista?
2: Sono stufa di essere vessata e riempita di piombo ogni cazzo di volta che spunto da quella porta di merda!
1: Ops! Guarda qui cosa avevo proprio nel cassetto davanti a me. E adesso come la mettiamo, strongolotta?
2: Ma guarda un po'! Ma cosa cazzo ci fa la biondina mezza disattivata con un ferro in mano? Attenta, Heidi, che qui c'è un proiettile anche per te. Come ti permetti di minacciarmi?
1: No, maledetta quella puttana malefica bastarda. Ancora sto cazzo di stallo alla messicana. Non ci posso credere. Ma che cazzo di maledizione?
2: No, nonno. Tecnicamente non è uno stallo alla messicana, perché stiamo minacciando tutti e due la stessa persona. Quindi è lei in minoranza. E no, è qui che vi sbagliate. Guardate alle vostre spalle.
3: E così ci rivediamo ancora, facce di merda. Sono qui ancora per il mio malloppo, brutta famiglia di squilibrati. Ora cacciate la mia grana e poi sparatevi come cazzo volete.
0: Basta, vi avevo avvisati.
2: E questo chi cazzo era?
1: Porca troia, abbiamo seccato il narratore.
4: Ciao, sono un doppiatore professionista che prende provvisoriamente il posto di quello originale. Non so assolutamente che cosa dire e non conosco la serie, ma visto che debbo coprire un turno, mi limiterò a dire cose senza senso per coprire il minutaggio.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Che perlizia.
3: Vai, dai.
4: Il diario di Leon Jones.
5: Il diario di Leon Jones.
6: Adamo, dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
7: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
8: Masca m***a.
9: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
4: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
9: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
10: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
9: Achille di Trani.
10: No, Akira Iritani.
11: Vai!
9: Per distruggere Achille di Trani.
10: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
9: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
10: Non è Achille e Ritano che è il fratello del cantante.
11: Fallo bene.
9: Per distruggere Achille e Ritano.
10: No.
9: Per distruggere Achille e Ritano.
10: Iritani.
9: Per distruggere Achille e Ritani.
10: Oh.
9: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
10: E quale?
9: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
10: No, Windows.
9: Windows
10: Media Player.
9: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
10: Windows Media Player.
9: Windows Media Player. Windows.
10: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
9: Ma vaffanculo, vatti.
4: Il codice di Lernia.
9: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma oh.
11: Sei un po' pepe
9: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
9: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
12: Agente riconosciuto.
9: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
10: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
11: Lianant.
9: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, me il bambito. Il super agente segreto di Passerano Marmorito, di Riargante.
11: Sì, ma devi fare l'intonazione.
9: Allora, facciamola poi. Ma
11: il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
9: Ma perché l'ha detto 20 volte? Di.
11: Passerano Marmorito.
13: Maestro, sono il Sega sui sughi.
14: La Sega sui sughi.
13: No,
14: sughi mi sugano.
9: Sono un Spider-Merd!
11: No. Sono Spider-Merd. No.
9: Sono Spider-Merd!
14: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
9: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
11: c***o! Come fai a dare il gomito?
15: Cazzo giochi a wrestling?
11: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato.
9: Ma dai, non fare così, Crachpsu.
0: Mi chiamo Cry, mi chiamo Crachapus.
9: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
15: No. Aspetta.
2: Ma vaffanculo, che cazzo me.
9: Ma tu lo sai chi sono io?
6: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
9: Dai.
6: Sì, sei Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
9: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare.
2: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa dove. Dov'è Castello?
9: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crachapus.
15: Sto... No, non formare. Come dico prima, fermare. Il dottor Crachapus.
9: Sono Spider-Man. Solo io posso fermare il dottor Crachapus. Sto venendo a prenderti.
15: Che è supermercato Crachapus.
11: Crachapus.
13: Ti ucciderò.
9: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
15: non è un mago.
9: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi
15: proprio...
9: Ma vaffanculo.
15: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
9: Obi-Wan Kenobi.
15: No. Obi-Wan Kenobi.
9: Obi-Wan Kenobi.
11: No. Obi-Wan Kenobi.
9: Obi-Wan Kenobi.
15: Che?
9: Obi-Wan Kenobi.
11: Bravo.
15: Bravo. Adesso di farlo.
9: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi.
3: Leonson! Odimi o io, figlio di p***a, ti ho sentito?
12: Ce l'hai la mutata?
3: Faccio la cinese, figlio di p***a!
12: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
3: Odimi, ascoltami!
6: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
14: Voldemort, figlio di p***a!
6: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
5: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
6: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
4: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
16: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
9: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana sono, ti scusate la cosa con la trina,
11: ma porca.
9: Skywalker.
13: Maestro, sono la sega sui sughi.
3: La sega sui sughi. No, sughi mi sughi.
11: Ma porca.
9: Skywalker.
13: Maestro, sono la sega sui sughi.
3: La sega sui sughi. No, sughi mi sughi.

0: dirette dall'area belle fighe. Ciao ciao Boston, benvenuti ad una nuova stagione di Squarto Grado, che ci faccio con le chirichechelle. Cico cico dico, tanti ammazzamenti. Violentazzarelle dice che sono di Trebbiano, ma io non mollo. Allora salutiamo i nostri seduti davanti con la faccia seria. Ciao ciao il nostro opinionista Carmelo Abate.
1: No, non sono d'accordo.
0: Pure io, e vaffanculo. E il nostro generale Garofalo. Ah, certo, certo, Archibugio Bocco. Sì, l'ho fatto anch'io. È immancabile la nostra Sebastiana, detta ai social network, che da questa stagione parla.
2: Non so come si usa il computer. C'è la freccina che si muove con la mano.
3: Si usa così, Sebastiana, il mouse.
2: Uno ha mandato la foto di un signore riccio col naso lungo e la gola ingrossata.
3: È un cazzo, Sebastiana, è un cazzo.
0: Bene, partiamo subito con la ricostruzione del delitto infame del posto lì con la gente là. Servicio!
4: Claudio Sebovagina è un esperto di informatica che viveva a Guastalla. Come ogni venerdì sera, era impegnato nella sua casa a scrivere commenti poco edificanti sotto i post di Diletta Leotta, quando sente un rumore provenire dal corridoio di casa.
5: Minchia, te le crei così tanto che alla fine comprerebbero i tessuti sottocutanei. Cos'è questo rumore che proviene dal corridoio?
1: Io vivo solo qui.
4: Senza esitare un attimo, il Sebovagina abbandona i commenti sessisti e sessualmente espliciti e si reca in corridoio, ma proprio quando gira l'angolo della sala, la luce viene a mancare.
1: Chi c'è lì?
5: Oh cazzo, vaffanculo a Putin! Hanno staccato la luce! Va bene, anche se sono solo a casa e non c'è la luce, mi dirigo ugualmente verso il buio dove ho sentito un rumore sinistro senza pormi domande sulla pericolosità del mio gesto.
4: Senza porsi domande sulla pericolosità del suo gesto, il Sebovagina si addentra nel buio della sua casa, ma ad un tratto un fortissimo odore di selvaggina e feci di bosco attanaglia l'ambiente circostante.
5: Cos'è questa puzza da capriolo cagato? Anche se so perfettamente che qualcosa non quadra, continuo imperterrito a percorrere il corridoio buio senza sapere dove sono gli interruttori per riattaccare la luce, nonostante sia il mio appartamento dal 1997.
4: Nemmeno il tempo di rendersi conto che forse sarebbe stato meglio rispondere alle domande poste a se stesso sulla pericolosità degli eventi, che il povero Sebovagina viene colpito da una rapida raffica di capriolate in pieno volto che lo fanno cadere a terra privo di vita.
5: Nonostante sia il caso che telefoni al 112, mi fermo qui al buio, in palia degli eventi. Ma cos'è questa puzza di merda a pallotte del vento? Che minchia mi sta prendendo il capriolato in faccia, mortale! Destico a concetto con la vita! Ma riesco male, muoio a capriolate! Aia, quando fa male un capriolo in faccia! Che cazzo di forza deve avere per usare un capriolo come martello?
4: Il povero Sebovagina morisce male scapriolato. Gli inquirenti lo troveranno coperto di pallette di sterco di ungulato dei boschi. Le piste divergono verso il clan dei sedicenti amanti del verde, estremisti del destino, con i quali la vittima ebbe alcuni screzi per via di una defecazione improvvisa su un percorso alpino segnalato dalle guide turistiche.
0: Bene, mortissimo. Noi che si dice che siamo seri? Comunque la Bibbia parla chiaro. Se sono Gundam, così ci facciamo. Siamo seri ancora, dai. Sentiamo il nostro Squarto Graders. Grazie a Sebastiana.
2: No, schermo, si è spento.
3: Sebastiana, muovi il mouse, il save screen.
2: Sì, si è acceso. Ma uno mi ha mandato le foto sfocate di un delfino che salta fuori dalle acque scure.
3: Non è un delfino, Sebastiana, è un cazzo coi peli.
0: Bene, salutiamo, dai che sono Bisanzio. Non copro la tavola del cesso prima di cuniarmi. I fenicotteri, bisonte, nebbia, Catania, Firenze, Mandria, cacca, ma come si incula?

0: arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco.
1: Pronto?
2: Upa?
1: Upicciamo de ferda!
2: Upicciamo de ferda, sa! Gulaci testa muerta!
1: Tutti morti in terra, gatina!
2: Mamma, te paura!
1: Ferda, de ferda!
2: Sic!
1: Sì?
2: Sic, carnuto!
1: E tu tieni più carnuto che una cesta di chiamare qui!
2: La fa!
1: Ma
2: che fai? Lo faccio? Gang?
1: No, chiedo no, chi ti faccio serda? I tremama vinda. Mi canuccio tu i tremama vinda, quello che so.
2: Lo schiocco, lo cazzo.
1: Alla tua, alla tua che da mamma, da serda, da tana, da cugino, e da un figlio da cugino da paura.
2: Tu sei pieno di piccione sbagliato.
1: Tu sei pieno di piccione che sei sempre che sei sempre te. Un pucciamo di serda sei sempre te. E non si muove da te.
2: Moc?
1: Moc a chi te murte sarà murte in terra.
2: Affangula a mamma, la zoccola.
1: Ma chi sei, scusami?
2: Stukas! Una mamma.
3: Pronto?
2: Upa!
3: Pronto?
2: Faccio una domanda?
3: Arrete mai chiama, io le do settimane che non chiami, arrete mai chiama.
2: Tu
3: chi ne chiedi, ne è morte, esce da me, stai che te lui perché da te.
2: Upa!
3: Ce la capo, di?
2: Ah, un faccio una domanda, te la so che mangia a cazzo.
3: Non capisci un cazzo, c'è cazzo dai, c'è questo.
2: No.
3: Ma da dove sta chiami, oh, ma ogni volta ti stessa cosa, se non mi si chiami, mi sono capito che è. Ha capito o no, non è imbastato, che l'ha imbastato caso dritto.
2: Ma che mamma, ma che sorte, ma che zia, ma che canet, ma che tutto quanto, morte viva.
3: Ah, guarda che cona.
2: Puto.
3: Te esco fatto. Ogni volta la stessa canzone, spocchino da sei.
2: Puto.
3: Ti chiamino più, oh, un bastardo.
2: Puto ci fa un culo, tua mamma.
3: Puto ci fa un meme, tu ci fa un culo, tua mamma, tu, e dall'altra train. Ha capito o no?
2: Culo.
4: I Puglieni.
1: Pronto?
2: Upa!
1: Morto, tu paccato, mannaggia.
2: Sona?
1: Mamma, rutra, tre quarti, tre che ghio. E sta andando a me da un minuto telefono. Ma c'è io che avviacchiando la vita mai? Va a far moccare morto, da mamma, da tante di chi te è morto e stra morto in terra. Ah, fammi un boccone a cappone, fammi, ah, fammi un boccone a cappone, tramone. Va a fangula, ci te è morto e stra morto in terra. Ma che in gola chi te è morto di acchiano, ma ti amata nella vita mai, ah?
2: In gola. Tu e tu?
1: Se la tazzetti a parlare, eh?
2: Tu e tu?
1: Sì, tua madre, sta in gola, sta zitto, sta. E a parlare, eh? Sta zitto!
2: In gola, mamma!
1: No, non pacciando mamma, è molto dignità a cosa per pacciando mamma. Se il piccione di tua madre, no? Aveva un vetro davanti alla stessa, la squadra di Genova, ah, c'è una mafia, quando a cazzo è pigliato che era vigliacca puttana, per ritombacciare chi chiude mai, uè, sorte da tremare, metti un par da palla a mocchi, vaffangola la morte di mano.
2: Lo fece il becchino lungo mare, lo fece il becchino lungo mare, lo fece il becchino.
1: Chi è ma, che è ma, che alternesce la friggitoria e non baccano arriva da me ora, non baccano arriva da me ora, la friggitoria, faccio una cosa alternata, capito? Come al traffico alternato che faccio a Milano, faccio, capo?
2: Ah, fa culo.
1: Sì, mamma, ma jak un gommista buono, ci sa che era madonna, ti accladre. Vaffanmo cara morta catine, tio e tu tremila morta catine, all'andre dindorni.
2: Gola.
4: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Maura in onda, Monzoloni dal Monzo Ospedale, ne guarda. Abbiamo messo in piedi un programma per il DJ Spine.

0: È incredibile, ragazzi. Monzoloni, io sono Wendel, c'è Squalo.
1: Ciao, ce l'ho anch'io.
0: E pensate, siamo venuti, abbiamo montato uno studio dentro l'ospedale Niguarda. Siamo qua con Spine, gli abbiamo messo un vetro intorno al letto così lui può fare regia. Tanto si è solo mozzato il piede, le mani funzionano ancora.
2: Sì, poi
0: giusto?
2: Usa anche l'altro piede, usa, quindi.
0: Giusto, Spine? Sentite che contento, è incredibile.
2: Grande Spine.
0: Se vuoi spiegarci un po' anche per gli ascoltatori cosa è successo, purtroppo, ma comunque stai bene.
2: Ma se l'ospedale Niguarda, chi riguarda?
3: E adesso per tutto il reparto ortopedia, il Monzo Quiz.
0: Allora, ragazzi, oggi facciamo una roba, parliamo di cose cliniche, di cose,
2: sì,
0: ospedaliere, di ospedalismo.
2: Sì, mi sono detto tante cose, quindi sono esperto.
0: Ok, allora, la gamba c'ha tre ossa, come,
2: sì,
0: si chiamano? La prima partendo dall'alto, vai!
2: Osso sacro, osso bue, osso buco.
0: Infatti, ragazzi, sentite Squalo perché è pronto, quindi segnatevi il numero, chiamate in questo momento, vincete una lastra.
3: Monzoloni, un programma che a un certo momento comincia.
4: È troppo tardi per andare sulla luna, sono già le due. È troppo tardi per andare.
1: E siamo qui al Monzoloni, dal Monzo Ospedale. Dai ragazzi, tutti sulle mani, facciamo sentire come siamo caldi.
5: Paging Dr. Bender. Paging Dr. Bender, please.
1: Ah, il braccio rotto. Ah, che male.
3: Monzoloni è un programma destonico.
0: Allora, ragazzi, Monzoloni è sempre qui in diretta dal Niguarda. Sono Wender con Squalo e DJ Spike che è sul letto, lo stiamo vedendo
2: Wender,
0: adesso.
2: Wender, c'è? Un attimo. Sono stato giù prima in pronto soccorso. Che figata, non hai idea cosa ho visto.
0: Cosa hai visto?
2: L'ambulanza. Ho iniziato a fare anch'io suono dell'ambulanza. Nino, Nino, Nino.
0: Ragazzi,
2: nonni, sì. Nonnino, di...
0: questi sono i pompieri, questi.
2: Nino, Nino, Nino, Nino.
0: Ma tu sai perché la tua ambulanza fa Nino?
2: Nonne, nonne.
3: E adesso è finito l'orario della visita. Monzoloni se ne deve andare. Sbrigatevi e chiudete tutto, che i pazienti devono mangiare nel Monzo Ospedale.
2: Bene. Oh, che bello questo Monzo Ospedale.
0: Sì,
2: eh?
0: Sì, ci dispiace andare via. Vediamo Spine, se vuoi salutare il pubblico. Fantastico Spine, ti stiamo vedendo che ti stai rimettendo a posto.
2: Ma Spine lo usa il pappagallo?
0: Comunque l'importante è che non ti sei fatto male alle mani, così puoi fare regia comunque. Noi siamo persone che comunque
2: vogliamo...
0: Cosa coccodè?
2: Il pappagallo.
0: Cosa c'entra adesso?
2: Piscerà ogni tanto anche Spine.
3: Monzoloni torna domani.
6: Pronto, buongiorno, signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Come sta? Merda!
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però. This is the zoo.

0: Nell'ultimo episodio abbiamo assistito alla gambizzazione di Peter da parte di Heidi per futili motivi, cosa ormai non troppo rara nella piccola comunità di bifolchi montani. Oggi finalmente si respira aria di primavera e tra le vacanze di Pasqua ed il primo maggio si innesca nell'allegra combricola di figli di mignotta delinquenti l'inspiegabile voglia di farsi una grigliata all'aria aperta. Ma essendo poveri come la merda, come cazzo faranno a procurarsi il necessario?
1: Mannaggia allo scolo, ma che cazzo di caldo! Mi puzzano già i piedi di merda dal sudore.
2: Ma nonno, a te i piedi hanno sempre puzzato di merda. Non c'è differenza fra estate ed inverno.
1: Come ti permetti di parlarmi così brutto, ritardato di un pastorello tossicomane? Vuoi che ti prenda a cinghiate?
3: Ma minchia, ma basta litigare voi due! Mi avete rotto i coglioni! Possibile che adesso che è arrivata la bella stagione pensate solo alle cazzate?
2: Hai ragione, Heidi. Finalmente con un po' di caldo e i prati in fiore sarà più facile spiare le coppiette che vanno a fottere.
3: Peter, ma lo sai che fai davvero cagare come essere umano?
1: Però il piccolo pezzo di merda su una cosa non ha torto. Adesso che c'è bel tempo, i prati si riempiranno di turisti del cazzo che fanno le grigliate. E noi avremo tante opportunità per fottere nelle macchine parcheggiate a valle.
3: Porca troia! Ma sapete che la cosa non è poi così da sottovalutare effettivamente? Ci fingeremo turisti che fanno la grigliata e mentre sono tutti stronzati dal vino e la birra ne approfitteremo per farci un bel bottino fra borse incustodite e macchine messe alla cazzo nei sentieri a valle.
2: C'è solo un piccolissimo problema.
1: È che non puoi allontanarti dalla baita per via dei domiciliari con la cavigliera elettronica.
2: E per quello ho già risolto, forzandola e mettendola alla caviglia di Clara. Tanto lei non va da nessuna parte. Il problema è che non abbiamo carne da grigliare e nemmeno soldi per comperarla. Io di certo non faccio una rapina in macelleria un'altra volta, perché l'ultima, il macellaio, mi ha riconosciuto ed è venuto a cercarmi con due soci e mi hanno infilato una bottiglia di Coca-Cola di vetro nel culo.
3: Scusate, ma anche voi avete notato che questa serie si sta riempiendo di incredibili incongruenze narrative, sia storiche che i personaggi? Clara, grigliate, Coca-Cola e macchine! Non dovrebbero esserci!
1: Ma veramente? Ti stai facendo delle paranoie sulle congruenze in una minchiata di parodia scritta da un deficiente che fuma erba? Piuttosto ho io una idea per risolvere il problema della carne da grigliare, per non destare sospetti e mimetizzarsi bene fra i turisti del cazzo.
3: Bene, nonno. E quale sarebbe questa idea?
1: Esco e sparo a tutto quello che si muove e ci riempio un sacco.
2: Heidi, ma sei sicura che sia una buona idea fare uscire il nonno a cacciare con la beretta?
3: Ma certo, Peter! Al massimo prenderà una marmotta puzzolente. Tanto non ce la dobbiamo mangiare veramente. Serve solo a fare scena. Cosa vuoi che combini?
2: Oh cazzo, nebbia!
4: Ciao nonno, hai visto che bel sole? Mi stavo scaldando un po' seduta sulla mia sedia a rotelle.
3: Questa era Clara!
5: Scusi, buon uomo, è da questa parte per Arimatea? Sa, sono un archeologo in cerca di reperti.
2: E questo chi cazzo era?
0: Credo fosse Indiana Jones, ma alla fine, in questo guazzabuglio di incoerenze, potrebbe anche starci. Fatto sta che il bottino del nonno, oltre il cane Nebbia, la piccola Clara ed Harrison Ford, si è anche composto di una pecora malaticcia e i pappagalli inseparabili, colti direttamente nella gabbietta della vicina di Baita, anch'essa perita sotto i colpi mietitori del nonno impazzito, che più che una grigliata sembra aver composto una bancarella del mercato di Yulin. Alla prossima puntata, poveri!

0: Lo Zoo di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: È un nuovo giorno. E al quartier generale di Mediaset, il cui nome si riferisce al numero di dipendenti che vengono licenziati ogni giorno, appunto, in Mediaset, si discute animatamente della proposta del sindaco di erigere una statua in onore del gruppo di supereroi.
1: Allora, colleghi supereroi, direi che potremmo iniziare l'ordine del giorno partendo dalla questione della statua in nostro onore. Favorevoli?
2: Io
1: sono Scalpellino, mio nonno è Michelangelo! Contrari? Vi ricordo che i contrari i furbi, no?
3: Mi scusi, Salvalender, io sarei contraria. Sono la portinaia, ci sarebbe la questione... sa degli stipendi di gennaio che non sono mai arrivati?
4: La laserata! La laserata!
1: Che mira, cazzo! Bravo, Salvalender! Che mira infallibile! Ci sono altri contrari?
5: No!
1: A parte la puzza di pollo, niente! Bene! Maeve, visto che tu sei quella più brava a usare la lingua, perché non spieghi agli altri di cosa si tratta?
6: È semplice. Il sindaco, che poi è una donna con un pH vaginale particolarmente indigesto, ha deciso di costruire una statua in onore dei sette, che poi siamo noi. Ora, il punto della questione è chi e come verrà rappresentato in questa statua? Ci sono diverse proposte e oggi le metteremo ai voti.
1: Ricordo che i contrari i furbi, no?
3: Ah, che bello! Ho sempre sognato che qualcuno costruisse una statua in mio onore!
7: Ma senti questa! È qui da una settimana e già vuole una statua tutta per sé! Mentre io sono vent'anni che me lo faccio buttare nel culo dai delfini e anche dai polpi per salvarli dall'estinzione! E manco una scatoletta di tonno me l'ho dato! Ecco, nemmeno il naturale! Donna Pompino!
1: Wow, che crossover! Come dici, Black Noir? Secondo te la statua dovrebbe rappresentare me, soltanto me, perché sono il più forte, il più bello e sparo raggi laser dagli occhi che potrebbero incenerire un'orgia di giraffe?
7: Che belli, Barba Papà, io li guardavo sempre!
1: Sono in ritardo! Avevo lasciato i fratelli accesi nella mia casa su Giove! Cosa mi sono perso?
7: Stiamo discutendo di come sarà la statua che il sindaco vuol fare scolpire il nostro onore.
1: Sì. Oh, io vengo sempre malissimo! In scultura devo andare da Avellino!
8: Perché va da Avellino?
1: Sono tornato da Avellino, non c'è un cazzo!
6: È perché non stai mai fermo un secondo. Se tu avessi la vagina, saprei io come farti rimanere immobile. Non so se mi spiego.
1: Sono già venuto! Ieri! E basta! Abbiamo già discusso abbastanza. È il momento di passare ai voti. Le proposte per la statua in onore dei sette sono due. Nella prima ci sono io, bello, muscoloso e col mantello al vento, che scuoto l'orizzonte in cerca di nemici.
7: Scusa, Salvalender, forse volevi dire scruto, non scuoto.
1: E furmino. E va bene che scruto l'orizzonte con cerca di nemici. Oh!
7: Scusa, Salvalender, se mi permetto, scruto l'orizzonte in cerca di nemici.
1: E furmino.
7: Sì, è un'idea bellissima, così per curiosità, la seconda proposta quale sarebbe? Sì.
1: Nella seconda ci sono sempre io, bello, muscoloso, che sparo raggi fulminanti addosso a voi perché non avete votato la prima proposta. Allora, chi vota la prima proposta?
9: Io
1: ho fatto l'esame della proposta.
7: Io.
1: E chi invece vota la seconda?
10: Aspettate, per favore. Aspettate un po'.
1: Molto bene. Allora è deciso. La statua sarà solo in mio onore. Siamo tutti favorevoli?
11: Sì!
12: Io voglio disegnarmi la tua faccia sul pene!
1: Io mi sono scritto favorevole coi peli del culo!
7: Avellino!
1: Contrari?
13: Con tutto il rispetto, non sarebbe bello condividere questo onore anche con gli altri? Dopotutto anche loro combattono il crimine.
1: Giusto! È un argomento più che legittimo, ciccio delle pulizie.
13: Grazie, Salvalender. Com'è buono lei.
1: Però ti devo laserare lo stesso.
13: Ma perché?
1: Ma come perché? Perché sono fionda mignotta.
12: Bravo, Salvalender!
1: Anch'io sono figlio di una mignotta. Anche mio padre era una troia. Sono figlio di due troie.
7: Viva le puttane!
3: Io sono una mignotta.
1: Pronto, mamma, hai fatto bene a prostituirti.
14: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
1: Unione a me. Unione a me. Unione a me.
15: Radio 105.
16: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
17: Oh.
5: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
11: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
17: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
18: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
18: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
18: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
17: Pornhub. The spiration is in the thick.
18: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
18: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
18: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
18: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
18: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
18: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
18: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
18: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
18: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
18: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
0: Sì.
5: Sì.
0: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
0: No,
5: fermi tutti. Che cazzo?
0: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai?
18: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
0: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
0: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
18: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
18: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
18: Sì.
5: Sì, dai, dai.
18: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No.
18: Scusa, vista.
5: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
18: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
0: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano
19: andata male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
18: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
19: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
18: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
19: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
18: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
19: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
18: Oddio, anche a me, anche a me!
20: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
19: Oh, che schifo! Oh, un momento...
13: Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
18: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
21: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
21: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
21: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
20: Valuta il film.
5: Una merda.
17: Porn Bob. The spiration is in the fic. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Viva i soldi!
1: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Sei felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi ce ne ho 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
1: Quanto prendi?
2: Dimmi una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
2: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati?
2: Arretrati.
3: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: Ma di 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi
1: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
1: All'anno,
2: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: Ma no, così. Ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
1: Yeah.
2: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, vabbè. Giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao, Ricky.
1: Ciao.
4: Ciao, Tizio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con lo stordito pelato, presenta Non ci resta che piangere.
2: Oh, Casellante, fatti le passi. Oh, Casellante, fatti quattro,
3: 5, 6, 7, di più, c'è lo smistamento.
1: Dal film storico di Benigni e Troisi, Wender ha tratto le voci della scena della frontiera. Queste qua.
4: Hey!
5: Chi siete?
4: Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco.
5: Cosa portate?
4: Porto olive, caciotte, pane, un po' di...
5: Sì, ma quanti siete?
4: Uno! Io sono entrato e sono uscendo, no?
5: Un fiorino.
4: Che uno entra e esce, cosa sbaglia sempre un...
5: Senta. Hey! Chi siete?
4: Ma vaffanculo!
5: Cosa portate?
1: E adesso sentiamo le reazioni delle persone.
6: Ti invitiamo ad attendere, grazie.
7: Ciao.
4: Hey!
7: Ciao.
5: Chi siete?
7: No.
5: Sì, ma quanti siete?
7: A te soldi da qua, da Natina, cornuto.
4: Hey! Hey!
8: Pronto?
5: Chi siete?
8: Un
5: fiorino.
8: Con chi vuoi parlare?
4: Hey!
8: Ignorante!
4: Hey!
8: Ignorante incivile!
4: Hey! Hey!
9: Spacchiamo il culo alla vecchia veneta lancia scope dal balcone con i topi nella soffitta.
8: Pronto?
4: Hey!
5: Chi siete?
8: Moglie di rompicoglioni!
5: Sì, ma quanti siete? Un fiorino!
8: Moglie di rompa, perché guarda che qua mi risulta il tuo numero, te mando i carabinieri!
9: La voglia di rompergli i coglioni è altissima.
8: Pronto?
4: Hey!
8: Ignorante!
4: Hey!
8: Sei una persona incivile e ignorante!
4: Hey!
10: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Il Camionista Veneto.
11: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica.
7: Pronto?
4: Hey!
7: Pronto?
4: Hey!
7: Che?
5: Chi siete?
7: Che volete?
5: Cosa portate?
7: Sto cazzo di... Maledetto sia il tuo...
0: Tu conosci qualche vecchio pazzo? Non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. Sull'astronave pugliena si avvicina la grande festa galattica dei Citestra Muerte Vive. Per l'occasione, il commodoro Facce de Caz decide di occuparsi in prima persona dell'ennesimo fallimentare tentativo di stabilire un contatto con la Terra. Ma tanto non vinci e non vincerai mai. I Puglieni.
2: Sì, pronto?
3: Nicola, te la fichi in culo la pistola?
2: Chi è?
3: La smeglia morta che a te. La Citestra Muerte B.
2: Pronto?
3: Uè, zoccola!
2: Ma vaffanculo.
3: Tue mamme.
2: Non scema, pronto.
3: Porca Citestra Muerte.
4: Pronto?
3: Upa!
4: Puccianda mamma!
3: Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-u!
4: Oh!
3: Oh! Trema!
4: Trema sot!
3: Ah, mam! Da-zat!
4: Ah, frat!
3: E sort! Da-zat!
4: Mamma te fai... tremu!
3: E pata de bur! Mo che ci te stramet!
4: Mamma!
3: E sort! Uei, faccio de price!
4: Te fai di ken!
3: Gur!
4: Ma vaffanculo!
3: Tua mamma!
5: Pronto?
3: Upa!
5: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda che la zoccola?
5: C'è una domanda che la trovo!
3: Beh! Non è chiù!
5: Chi è?
3: Nulo!
5: È un baffetto per chi? Pronto?
3: Vincenzo!
5: Chi è?
3: Lo metti in culo l'incenzo?
5: L'incenzo che vuoi in culo?
3: Upa!
5: Pronto?
3: Upa, c'ho una domanda!
5: Per quel disordine!
3: Da frate, che tu c'è sta cacà!
4: Pronto?
3: Upa!
4: Pronto?
3: Upa, c'ho una domanda!
4: Ma chi è? Secondo me ha sbagliato il numero, sai?
3: Che da chi ma?
4: Eh?
3: Cula rota, patanza.
4: Affangula chi te è morto, chi te è stramorte, quando morte ti è un stupido da merda, vi dirà puttana.
6: I Puglieni.
4: Pronto?
3: Upa!
4: E anche da bastata cazzo dritta, che da bastardo cazzo dritta, che da cornuta rota mi ha chiamato. Il tuo sei.
3: Wow!
4: E anche la bastarda che tu dritto, quel bastarda, arrota mi ha chiamato,
3: oh! Alla show!
4: Oh!
3: Mock!
4: Peppi!
3: Mock, accide, muerte, stramuerte, mal muerte!
4: Anche la bastarda che tu dritto, che ti è morto, è stramurto, vuoi per un'auto attacca, che tu truivo che da te, ci vuoi chiamare a me quando sto a fare di ma te non mi chiami più!
3: Che?
4: Non mi si chiamino più lì!
3: Che sbondare la mamma che va a raschia mi smortie.
4: Oh, ma stai buono che ha avuto la mano, ma che mi ha chiamato, capito? Buon postato.
3: Ca?
4: Anche dalla treno di sord, attacca il tuo libro che la metti.
3: Caga merda!
4: Ma che è che ti mamma da pastella, non mi chiami più, non fa mo'. Stasera che ti vuoi dire sta cacca, va capito?
3: Usa!
4: Capito
3: no?
4: La sorte di queste cacche, tu! Usur, mandalì! Che da un po' non mi chiamino più, che fa la cancellù, numero me, eh!
3: Uè, ricchio!
4: Ricchione, a te è surdo!
6: I Puglieni, primo contatto fallito.
0: Radio 105.
7: Only for you. No, no, no. This is Zulu.

0: Sono tornato! Mi vedete? Sono completamente nudo e totalmente full optional! Guardate che sbarra fallonica che tengo tra le gambe! Ti piace, tecnico?
1: Sì, Pino! Trovo che sia bellissimo!
0: Bravo, tecnico! Ora mettimi la base per la prima regola di oggi!
1: Dai, andiamo!
0: Se anche tu, prima della serata in discoteca, decidi di bere come un pazzo per sentirti più sciolto in console, solo che l'effetto è stato così potente che il giorno dopo trovi su Instagram post degli ascoltatori che ti hanno immortalato in console con il cazzo di fuori e vomitate sulla gente con rissa finale nel parcheggio del locale. Bravo! Benvenuto! Sei come Wender! Sei dei nostri! Ti mancava la sb***ata però, Se anche tu, tutto arrapato perché tua moglie non te la dà mai, decidi di andare in un centro massaggi cinesi, ma verso la fine, dopo aver estratto il pisellone pensando che sia normale, vieni arrestato dai carabinieri per molestie sessuali. Benvenuto! Sei dei nostri! Sei squalo! Goloide! Se anche tu decidi di spararti una mega sega fotonica su YouPorn andando nella categoria MILF in vacanza, ma mentre guardi attentamente il video girato in Messico ti accorgi che in mezzo a un sacco di puttanoni c'è anche tua moglie che lo sta sucando a un messicano col sombrero. Benvenuto Mazzoli! Sei dei nostri! Se anche tu, al matrimonio del tuo migliore amico, preso dall'alcol, vai a raccontare alla moglie che la sera prima eravate andati a Troia in Svizzera, facendo così annullare il matrimonio prima della cerimonia in chiesa, bravo coglione! Sei dei nostri! Se anche tu compri la crema ingrandisci pene su internet e convinto che non funzioni, decidi di spalmartela anche sui testicoli. Ma alla sera del primo appuntamento, con una tipa nuova, ti ritrovi con lei in pronto soccorso tutti nudi e agganciati. Perché i coglioni ti si sono gonfiati dentro di lei. Benvenuto, sei un coglione. Wender, lo so che questa è roba tua. Bene amici, ora per dimostrarvi la mia fedeltà chiamerò il mio primo ascoltatore a casa dicendogli:
2: pronto?
0: Ciao fratello, sono il tuo dio. Sì, sono Pino Master Flash. Come stai?
2: Quella gran troia di tua madre.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva O.C., Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era O.C., Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marisa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training daltonico.
4: Di 13 a Totò Calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom ba blu chun frure holure chun frure holure chun frure holure chun frure holure chun frure holure wa ba blu ba ba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Non Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è
3: Ace Combat? Apes.
4: Apes. Keeping on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cher Killings. Una Glide Line Cher Killings. Piace questa maglia della Polo Ray Florence?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, è a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Island? Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Island.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
9: Nintendo.
3: E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
9: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
9: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo spegnimento. E intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spegnimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente. È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così.
11: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una Madrasinga Bacchera?
9: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: Lui?
1: Sì.
0: Quindi ti chiedo per favore di non dirlo a nessuno in giro, sempre.
1: No, è una cosa
0: molto top secret.
1: No, assolutissimamente.
0: Siamo della stessa pasta.
1: Bionda non la bevo, sai. C'è la scritta sulla vita.
0: Non
1: ti viene come vuoi, ma la tua
0: per me è speciale.
1: Che ti può abbassare, sai.
0: Che se hai voglia di ballare,
1: uno pronto qui ce l'hai.
0: Balliamo sul mondo. Va bene,
1: basta
0: qualsiasi musica.
1: Cadiamo ballando.
0: Sul mondo lo sai, si scivola.
1: Facciamo bandango. Sotto qualcuno riderà.
0: Balliamo su.
1: Mondo.
2: Del padre, del figlio,
1: del figlio e dello Spirito Santo. Amen. È bella però.
0: È bella sì, perché parla di ballare e cantare sul mondo.
1: Mondo
0: è bravo
1: sì,
0: a scrivere,
1: sì.
0: Né? È bravo. È veramente bravo. E poi ne ha fatta un'altra. Stavo con l'Ibanese.
1: Quando sotto casa l'hanno sparato.
0: Quanta violenza che passa in tela.
1: Ero meglio in tela che meglio in casa.
0: Frate, lavorano in ufficio. Giuro stavo diventando pazzo. Ci pagano a malapena l'affitto. In Italia non funziona niente. Sogniamo
1: abbiamo
0: nella tasca i contanti. Ho vomitato le rime più crude.
1: Che brutta vita che fanno i cantanti. 15 anni tutti gli youtuber.
0: E questo è il ricambio generazionale.
1: Che è il cambio dei generazionale.
0: Se segui il ricambio rap nazionale, corro sulla fascia alla moda di vide.
1: La gente si lascia a passo di Kalashka. Dove sei? L'estate incomincia adesso. Ma tu vuoi correre? C'è l'apocalisse in centro.
0: Segui le luci della città.
1: Pace all'ufficio degli
0: beviamoci su che qualcosa non funziona.
1: Siamo come i Tora Pamloia. Pamplona.
0: Siamo come i Tora Pamplona.
1: Pamplona. Pamplona. Siamo come i Tora Pamplona.
0: Va bene, dai, okay. Allora ci sentiamo.
1: A Papa Francesco.
0: Va bene, un abbraccione tanto.
1: Un abbraccione forte.
0: Ciao Domenica.
1: Ciao, ci sentiamo domani se Dio vuole.
0: Se Dio vuole sempre lui.
1: Sempre, ok.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Oggi, sull'astronave orbitante pugliena a forma di bombetta di cavallo, è giunta dalla lontana galassia Equorn Ketten Enkape, la sottobucchina Frekaten Gull. Nonostante l'emozione per il suo primo incarico, viene schierata in prima linea dal

0: Teodoro cite Strabiv nella speranza che sia lei finalmente a stabilire un contatto con i terrestri terroni. I Puglieni.
1: Pronto?
2: Angelino?
1: Chi è?
2: Ma fece un zucchino.
1: Pronto?
2: Opa?
1: Ma che cazzo sei?
2: Mock.
1: Mi sento male.
2: Cacassot de merda.
1: Oh.
2: Tremè.
1: Ma chi sei?
2: Angelino.
1: Oh.
2: Ma fece un zucchino.
3: Opa.
2: Opa, c'è una merda.
1: Non ce l'hai capito.
2: Angelino.
1: C'è uè.
4: Ma fece una bocchina.
1: Arre, ma ci cazzo sei?
2: Ci resta la morte a bere, un culo alla mano.
5: Pronto?
2: Upa!
5: Pronto?
2: Upa, c'è una de mamma te.
5: Ma va a rompere con il noto tu e che tu che ti metti pure un numero che tu con il noto di te.
2: Upa! Upa, c'è una? Oh, siciliana cacata.
3: Oh.
2: Upa!
3: Oh!
2: Mamma, ti fece le bruchine a lungomare?
3: Mi c'è pure un gomore sale.
4: Tu sei figlio? Tu sei figlio del zoccolo?
3: E ti sei figlio di puttana?
2: Ricchio!
3: Ok, carne!
2: Cide! Cide sta morte, bì!
6: I Puglieni.
1: Oh.
2: Wey!
1: Buongiorno.
2: Figlio di chi è?
1: La giornata mondiale della parolaccia. Sapevo qualche mancia.
2: Faccio the cats di chi è?
1: Tu lo sai che io mi accoppio con tua madre, no? Faccio un po' di beneficenza, no?
2: Lei?
1: Ma sono passato un medico che vuole guarire. Un medico gli ha detto un cazzo un bicchiere d'acqua. Un cazzo un cornetto, un cazzo un abbraccio. E invece no, lei continua imperterrita. Ma la una baldrac e vecchia che non cazzo mai.
2: Ma è mamma di pure, è mamma da friggere la pulpa.
1: Ma a dire il vero, mamma, è imbarazzata la mamma, ma in realtà c'è.
2: Lei fa un pochino a lungo la mano.
1: Corrite in bacio, sei in bacco, da dove c'è, vuoi tremare, ne era morto, capito, mannaggia. Ma che sia, non capisci, tiri una mamma baldracca, tiri una mamma bigliacca, una succhia a cazzo di chi non hai visto, e vecchia caro che chiude una mano.
4: Siri? Siri chi è una?
1: Ma non mamma, vai, c'è solo che no, no. Io penso di aver dato dimostrazione di non esserlo, povero. Tutto può essere, figurati. Ma state tranquilli, che giù metto pure in arrecchi, giù metto, mamma.
2: Che cazzo fai, tramo?
1: Io ero morto da salvare, sta fa grande, di che? Invece sta dappertutto, ma perché non lo vi affacchiò? Non ti capite?
2: E il corno che te ne ingapa?
1: Tu? Io tengo il corno, io il corno, chi era al massimo? Tieni il rettino, visto che mi sono fatto pure a Megherta, mi sono fatto, uè, c'ho la morte, mi dite che corno.
2: La ciula! La ciula! La ciula!
1: Io ho parlato con tua moglie e mi ha chiesto di dire che un salipicio, il tuo salipicio, non funziona. E allora mi sono dato da fare, io mi sono dato da fare. Buongiorno, no!
2: Angula mam!
1: Angula mam, che era vigliacca depravata. Ma c'è vecchia, no, ma tieni una mamma, che succhia a cazzo a tramonto. Pur recchione, vogliono fare gnicchi nella gamba, che dici, ma vabbè, dai, vieni, tre, due, in tre,
4: oh. Basta!
1: Sì, basta. Mamma, c'è in ingonite 007 su piaccati, sì, c'è.
4: Cioè. Basta.
7: C'è un segreto di stato. Che è successo? Questo è giusto, non abbiamo un problema.
2: Gul.
7: Chi è tassato? Chi è un tremato?
2: Gul, amante, gul, amante, gul, amante, gul,
1: amante, gul, amante, ma gul, cittadino, dove andiamo a
4: golfiere, dove andiamo? Assurdo!
1: a Storm? E se cazzo di vecchio andare a Storm?
2: Ma chi?
1: Il mondo, e poi vai a vedere, mo, sti ultimi belli, vai a baciare a me, vai a stare a femmine che sono più ghiaccio sol, vai a fare un tremano un bacio a chi a c'è perché per tutti i mappi a me, non so che puoi.
2: Usa! Usa! Usa, caro tu cazzo!
1: No, così, con tutti io, ma va a fangolare un morto, ma da tanto chi sei morto, sarà morto andare.
2: Ole!
6: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
8: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Per risolvere i problemi del cittadino, ci pensa Rizzo Savino.
2: Pronto?
3: Buongiorno, sono il geometra Rizzo Savino dell'amministrazione Savino SRL, amministriamo condomini. Buongiorno, senta, una cortesia, io sto cercando dei prodotti, o un prodotto in particolare, perché in uno dei nostri condomini via Roma, al 34, abbiamo un problema al secondo piano. Cioè, per farle capire, è proprio una puzza, per esempio la puzza di cazzo, non è né immondizia, né sporcizia.
2: Ma che se puzza di cazzo, un messaggio come rispondere, vedete per lui, visto che cosa che sono, nel caso di sono cazzi vostri, vedete per lui, mettete di lui.
3: Madonna, ma che cosa?
4: Detersivi, buongiorno.
3: Sì, buongiorno signora, sono il geometra Rizzo Savino della Savino Amministrazione, amministriamo dei condomini. C'è un condominio in particolare qui a Catanzaro che noi amministriamo via Roma. Noi abbiamo al secondo piano, un condominio di quattro piani, signora, un'abitazione che tra l'altro è anche un avvocato. Che però esce questa puzza di cazzo, cioè non riusciamo a levarla, che quando si passa da questo piano
4: c'è questa puzza. Avete provato con qualche spray eliminatori?
3: Guardi signora, io ho provato con qualsiasi cosa, il problema è che sta puzza di cazzo qua che rimane nel secondo piano è proprio a livello della porta davanti. Capisci?
4: È proprio una questione di porta, allora.
3: No, non penso che la porta puzza di cazzo.
4: Guardate, noi qua detergenti ne abbiamo tanti.
3: Ma guardi che ho provato, mi scusi, glielo dico così vengo direttamente a botta sicura. Io ho provato con l'assorbiodori e niente.
4: Ma è sempre come detergente pavimenti, dite voi.
3: Oltre a detergente pavimenti abbiamo messo anche il deodorante, tipo quello lì Glad assorbiodori, ma quello industriale. Se ne vanno tutti gli odori, ma sta puzza di cazzo che viene dal secondo piano non se ne va.
4: Guardate, noi abbiamo un ottimo prodotto, ecco, che è un eliminatore, che lo potete utilizzare sia come deodorante, come per fare tutto.
3: Come si chiama, mi scusi signore?
4: Oh yes?
3: Sì. La puzza di cazzo, non so se ce l'ha presente, è proprio quella che...
4: Sì, guardate, questo è proprio un eliminatore.
3: Ma lei me lo assicura questo? Cioè,
4: questo non... lo posso mettere per iscritto.
3: Ma è l'ordino da voi, se ce l'avete voi a sto punto?
4: Sì, allora, aspettate che io vi passo direttamente il signor cazzo, così parlate con lui.
3: Va bene, la ringrazio.
4: Ok.
5: Pronto?
3: Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Rizzo Savino, il geometra dell'amministrazione Savino SRL. Noi amministriamo vari condomini. Noi abbiamo in un condominio in particolare, non abbiamo nessun tipo di problema. L'unica cosa è che dal secondo piano, dalla porta di un avvocato anche stimabile, esce una puzza di cazzo, non so come spiegargliela, non è tipo immondizia, tipo, come dire, sporco, eccetera.
5: Ho capito.
3: Lei ha presente la puzza proprio di cazzo? Ma sì, proprio di fisico, non è un termine.
5: Sì, ho capito, quella sporcizia proprio trascurata, arretrata.
3: Perfetto.
5: Come se uno, quelli che proprio non si lavano e poi si sente quella puzza proprio vecchia. Sapete che vi consiglio? Di rivolgervi direttamente a una buona impresa di pulizia.
3: Guardi, io la ringrazio, la signorina mi aveva anche consigliato Yes, il prodotto contro la puzza di cazzo.
5: È un ottimo prodotto, con un profumatore eccezionale che mantiene l'ambiente, profuma, bellissimo, smacchia, però qua si tratta di altra cosa.
3: Beh, la ringrazio, arrivederci, buon lavoro.
5: Speriamo che risolvete, dai.
3: Speriamo di non avere più sta puzza di cazzo dentro il palazzo.
5: Una buona giornata allora.
3: Okay? Arrivederci.
1: Per risolvere i problemi del cittadino, ci pensa Rizzo Savino.

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. C'è qualcosa di paradossale e incomprensibile nella perseveranza con cui i Puglieni, una civiltà extraterrestre venuta da una lontana galassia, insistono nel cercare un primo contatto con le frange più becere ed analfabete del nostro pianeta. Eppure, nonostante i fallimenti, eccoli qua, ancora una volta, a lanciare messaggi verso Bitonto nella speranza di comunicare con noi. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upacciolo di merda?
2: Dimmi.
3: Umberto?
2: Sì, sì, ti sbagliato.
3: Lo tieni il culo aperto?
2: Sì, come anche da chiamare
3: che domani. Tu meglio morto che ti, culo ci destra la muerto.
2: Il carnet.
3: Le corna che trenga.
2: Ma che da chiamare che domani. Sta famosa che da chiamare che la rotta tutto so.
3: Lo mangi, lo cazzo tu?
2: Pronto.
3: Upa. Upa, c'è una domanda. Da, da, che lo mangi a casa.
2: Come cazzo parli? Ma tu di cazzo sei?
3: Uno.
2: Uno di cazzo senti io.
3: Moc. Mocca mamma?
2: Chi sei? Nome e cognome?
3: Uno.
2: Che cazzo vuole dire uno?
3: La soccola rotta in culo di merda. Mangia cazzo.
2: Che cazzo parli parese, brutto m***oide?
3: Lo friggio la polpa tu?
2: Comprati un cazzo nuovo, ma che cazzo sei? Oh, sorta di merda che mi chiami col numero privato.
3: Gulo.
2: Ma porco c***o, oh, hai 12 anni, è veramente poverina.
3: Gulo.
2: Mamma, io di quelle ragliate di bambino che mi è incinta di te, per dire queste cose qua, mi fa anche il nervo che ti scherzi.
3: Afa. Afa.
2: Afa cosa?
3: Afangu, tu è tutta la razza tu.
4: Pronto?
3: Upa.
4: Pronto?
3: Un bacio di merda che da zoccola.
4: Che la pensa che le zoccola da sord.
3: Tu lo mangi lo cazzo, rocchia?
2: Pronto?
3: Upa.
2: Pronto?
3: Un bacio di merda che la zoccola.
2: Oh, ci trova.
3: Oh, la fa?
2: Gula?
3: La fece il bruchino lungo mare.
2: Ma c'è bucchi con culo?
3: Tramaun!
2: Scazzo di riz con culo!
3: Vincenzo sta?
2: Vuole amante per sta, vieni!
3: Ah, frate, che ti cricchiuno, tramaun!
2: Che da scassa il culo a rotto, non l'ha si vista prima!
3: Ah, perda il zoccolo di mamma!
2: So!
3: Quella di mamma!
5: Quando?
3: Gula, ci destra morte!
5: Ehi, la fa gula, puttana di mamma, stai suonando tu!
3: Upa! Upacciona!
5: Oh!
3: Oh! Oh!
5: Prenda più telefono, io vado alla polizia, va, eh!
3: Stroppicciata!
5: La puttana di mamma, non stai suonando più, vado alla polizia, eh!
3: Upa, upa, upa! Sciona di mamma!
5: Che è?
3: Che l'ore?
5: Sì, sì.
3: Che l'ore, comprare, comprare.
5: No, no, ce le abbiamo, cosa le volete da noi? Venite di qua, che te le do?
3: Upa.
5: Hai capito?
3: Upa!
5: La fangulo!
3: Upa, ce l'ho domanda di classe, ho rotto un culo, basta! Afa!
6: I Puglieni.
0: Pronto?
3: Lala?
0: Pronto?
3: Lala Trin de Sord, sta?
0: Ah, Trin de Mermato, che da pasteto, mannecchia, che da postata casa tretta, che da pasteto, tutti ci vediamo, chiedo, mi sembra quando sto caffato che sto, chi tu sei, va?
3: Uè, bastard!
0: Uè, cornuto, figlio di puttana!
3: Lemo?
0: L'hai muerto tu, oh! Non mi si chiamano più ogni voce, oh!
3: Tu e tu?
0: Cacacchè.
3: Tu e tu? Tu e tutta la razza tua, morte viva?
0: A chi che è morto? Ora capisci lo cazzo di cazzo che adesso questo sto rubare cazzo.
3: Ma!
0: Ogni volta che sta sto.
3: Ma!
0: Ogni volta.
3: Ma!
0: Che la fissa da me, ma che la bastarda.
3: Ma! Ma
0: che la... Ma che la bocca, non mi si chiamano più, ma, questo caffè di che era.
3: Ma!
0: Capito no? Ma non di nucchetta da fea, ma te lo...
3: Ma che
0: non serve?
3: Ma
0: che non serve? Non di nucchetta da fea, ma te lo caro bucchetta, cito. Ma te lo poverai, show.
3: Ma!
0: Ma ero tu che c'ha rotto tutti i punti alla stessa canzone.
3: Ma! Non lo fece il bocchino.
6: Salvato per no.
7: I Puglieni. Primo contatto. Fallito. 105.
8: 105. Lo Zoo di 105.

0: Ciao bischeracci, fate uno scherzo a mio zio che è praticamente l'anticristo. Quando ero ancora minorenne mi portava in macchina di notte a tirare la frutta alle finestre delle chiese e di recente ha aperto perfino una pagina Facebook dove si fanno gare di poesia blasfema. Potrei stare ore a raccontarvi tutti i casini che ha combinato, ma sono sicuro che avete già capito il tipo di demogorgone di cui sto parlando. Asfaltatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Fabio Palmas, parlo con il signor...
1: Che si occupa?
2: Io mi occupo di produzioni televisive, la nostra è la casa produttrice di Pechino Express, Temptation Island, tra le altre, insomma.
1: Sì.
2: In questo momento sono il direttore di produzione del nuovo programma di Banijay che partirà in autunno, che si chiama Il Convento.
1: Lei mi ha detto, si occupa di una serie che si chiama Il Convento.
2: Allora, non è una serie, è diciamo un talent show modellato sul diciamo sullo stile del Grande Fratello, del collegio, più simile al collegio, non so se lei ha presente il collegio della Rai.
1: Sì.
2: Ecco, allora, il suo nome ci è stato segnalato da un contributors sul nostro sito che ha scritto una breve descrizione che ha acceso immediatamente la nostra fantasia. Perché, le ripeto quello che c'è scritto sul form che è stato depositato sul nostro sito. Dice che una sera lei, particolarmente ubriaco, ebbe l'idea di scrivere bestemmie con la bomboletta spray contro 7 chiese della città e strappò le braccia a un crocifisso per suonarci la batteria.
1: Tutto è vero.
2: Ma accidenti, signor... Lei è veramente la persona che stavamo cercando, perché il convento, il convento è un talent show all'interno dei quali delle persone con un profilo simile al suo, quindi con un trascorso di blasfemia o magari anche di piccoli disordini, piccoli arresti per truffa, eccetera, taccheggiatori, piccoli truffatori, piccoli corrotti, c'è anche un ex assessore comunale di Firenze, insomma, verranno inseriti per 90 giorni all'interno di questo convento e dovranno in qualche modo, naturalmente sempre televisivamente parlando, in qualche modo, insomma, pagare pegno per i loro peccati e chi di loro riuscirà in qualche modo a dimostrare di aver raggiunto un grado di redenzione sufficiente, vincerà 150.000 euro.
1: Ma e per soldi non devo dire che la soccola.
2: Lei parte. Lei parte, diciamo, da una situazione in cui sicuramente è conclamato che questa sia la sua opinione, ok? È chiaro che se lei al termine dei 90 giorni mi esce con una frase come questa, ha pochissime possibilità di vincere.
1: Ecco. Devo...
2: Lo capisco, in ogni caso, sia che lei vinca, sia che lei perda, la sua prestazione all'interno del convento è remunerata con una cifra che adesso dovremmo andare a decidere, ma sono intorno ai 500 euro a puntata. Tra l'altro il regista mi ha detto che è andato a seguire il suo profilo Facebook, aspetti che recupero dalla scheda.
1: Sì.
2: Su questo profilo leggo qua che lei ha anche sottratto degli alcolici.
1: Allora, io mi sono picchiato con un netturbino, ma non ho preso bottiglie da nessuno.
2: Ah, come mai si è picchiato con un netturbino?
1: Perché ero ubriaco e me l'ho anche drogato e questo mi ha tagliato la strada e mi sono sbizzarrito.
2: Lei è un personaggio meraviglioso, è veramente il tipo, il profilo di blasfemo che stavamo cercando per il convento. Io adesso non voglio...
1: Se vuole una cosa ancora più blasfema, basta che cerca su YouTube Bolgia di Malacoda e c'è un video dell'Inna Satana con il gruppo che abbiamo fatto.
2: Ah, ma quindi scusi se glielo domando per precisione, ma lei è satanista?
1: No, non sono satanista, quella è la poesia di Carducci comunque.
2: Quindi lei ha fatto l'inno a Satana di Carducci musicalmente?
1: Sì, canto e suono, sì.
2: Che cosa suona?
1: Canto la chitarra e suono la chitarra.
2: Suona la chitarra ed è lei il cantante di questa prestazione?
1: Sì.
2: Aspetti un attimo che io sono al computer, magari ci do un'ascoltata veloce.

0: Senta, io la problema è che essendo al lavoro potrei rispondere più tardi, però.
1: Le passo il nostro regista, Capuzzi Mato. Grazie mille, arrivederci e complimenti perché è proprio la persona che stavamo cercando. Grazie.
0: Grazie. Round 3.
2: Pronto?
0: Sì, pronto.
2: Salve, piacere di conoscerla. Sono Capuzzi Mato, sono il regista della serie Il Convento. Meraviglioso. Io poi sono un po' per questo tipo di comunicazione verbale, aggressiva, perché la TV, diciamo, si sta trasformando e vogliamo andare a colpire un po' duro con un programma alternativo. Sarà praticamente un bip unico il programma, da quello che ho capito. Ricostruiremo questo convento finto, perché ovviamente un convento vero non possiamo fare entrare, saranno 20 concorrenti. 20 concorrenti che bestemmiano in un convento vero non era possibile, come puoi immaginare. Ma lei è un forte bestemmiatore?
0: Io perché, vabbè, mi scappano ogni tanto, sì.
2: Ma lei è uno di quelli, perché abbiamo le categorie, lei è un fantasista, un rivoluzionario?
0: Sono un vate.
2: Un vate?
0: Sì, sì, sono proprio un poeta, quindi meraviglioso.
2: Ah, quindi lei è un poeta della bestemmia?
0: Diciamo di sì.
2: Meraviglioso, mi faccia un esempio che voglio sentire un po' la sua capacità.
0: Aperta gli insulti da piccola, non so. Ottimo.
2: Ah, quindi lei proprio mi costruisce la frase. Meraviglioso, meraviglioso. Anche perché poi ci saranno dei giochi durante le puntate dove noi noi metteremo degli oggetti di scena e le persone dovranno tipo MasterChef, ci sarà l'invention test dove ne metto una zappa. Se le mostro una zappa, lei mi dice?
0: Zappate nella pastera, ecco.
2: Vede, lei è la persona. Se le dico arco e frecce.
0: Coglioni di pirati.
2: Se le mostro una paletta da vigile urbano.
0: La paletta da vigile urbano la mettere in mezzo all'incrocio, vediamo quante ne
2: siano. Meraviglioso, lei è un artista veramente. Allora le passo il segretario così le dà l'indirizzo.
0: Va bene, perfetto, grazie. Round 3.
1: Allora, signor, mi sembra che sia andata molto bene con Capuzzi Mato.
0: Sì.
1: Mi dà un suo indirizzo email dove mandarle una bozza del contratto, così magari ci dà un'occhiata?
0: Sì.
1: Che lei non deve firmare, solo per presa visione, poi viene a firmarlo qua. Ok, sì. Lei ha la possibilità di venire nei nostri studi di Milano per fare i casting?
0: A Milano, ma quando?
1: Da qua ai primi di agosto noi facciamo i casting.
0: Ah, perfetto, sì.
1: Il viaggio le viene rimborsato,
0: Ho capito.
1: Quindi
0: bene.
1: Noi le aspettiamo per la metà di luglio in Largo Donegani 1 a Milano.
0: Largo Donegani 1, Milano.
1: Dove c'è la sedia di Radio 105, perché lei adesso è in onda nello Zoo di 105.
0: E voi avete piazzato una rifila di bestemmie. Fascinata, no, guarda, che davvero. Ma io fa il lavoro. Siamo contenti così. Così mi arriva anche la ciacca e porcaccia del.
1: Senti, tuo nipote che ti ha fatto lo scherzo.
0: Ah, ecco, sappiamo proprio che cazzo fa. No, io vabbè. Però il discorso è che pensavo almeno soldi mi arrivassero qualcosa. Invece l'ha presa nel culo, va bene.
1: Un abbraccio, ti aspettiamo al commento.
0: Ciao.
1: Bye.

0: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
2: No, giorno... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
2: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
2: cioè,
1: come
2: è un principe lei?
1: Mio padre
2: Narduzzi. Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
2: si chiama?
3: Sì.
2: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
2: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
2: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
2: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
2: Sì.
1: Biberò?
2: Biberò?
1: Bicazzo!
2: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Certo. Verrazze mai da una borraccia?
1: La borraccia non
3: io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un
1: più
3: bicazzo
1: di moda in
2: bocca. Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
2: Grasso, benissimo, sì. Con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
2: Ma no, ma no, no, no.
1: Ce l'hai alle scarpe lì.
2: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B, bibite.
2: Le bibite.
1: B, banane.
2: Le banane.
1: B, B, B, la sorella, tua sorella, fa le B, le B. Le
2: bravo. Oh, infatti, si
1: io
2: sa, esistono.
1: Io non ho mai visto un pesce respirare con le b***e.
2: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
2: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
2: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
2: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
2: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
2: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
2: Sì,
1: sì, ci te muor, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
2: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è portafortuna.
2: Bravo, signor di merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
2: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
2: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma, sbagliato.
2: Ma quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
2: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
2: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
2: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
2: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
2: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
2: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma affanculo.
6: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
8: Curiosa altalena wireless, 23 euro. Gonna pantalone più camicia berretto, 119 euro. Geniale ombrello in spugna, 19 euro. Luce antibuio, 190 euro. Yoko Ano, biografia illustrata dello Yoko Ano, biografia illustrata dello spintere della moglie di John Lennon, 65 euro.
7: Casa, giardino, fai da te e animali.
8: Controverso burka trasparente, 39 euro. Macete light in pane carasau, 3,60 euro. Per lei, cassa da morto sexy, praticamente una chitarrona, 980 euro. Parigi da Cannes, smart box per soggiorno orribile nella capitale francese, 121 euro. DC Comics, Superman polmone d'acciaio, action figure. Non ci vedo più. C'ho le lacrime. DC Comics, Superman polmone d'acciaio, action figure che sembra una Simmental dipinta male, 14 euro.
7: Giochi e prima infanzia.
8: Prime Video, le avventure di Renzo il mulo coi baffi e altre creature che puzzano di feci, 3,99 euro il noleggio. Sardegna, album con 100 incendi dolosi da colorare, 8,70 euro. Lego Rivoluzione Francese con oltre 100 omini tutti senza testa, 39 euro. Gratta i vinci. Gioco a premi per ludopatici particolarmente tenaci, 5, 10 o 20 euro. Croce e delizia. Croce e delizia. Piccoli Gesù al cioccolato. Croce e delizia. Piccoli Gesù al cioccolato, 29 euro la scatola.
7: Arredamento interni.
8: Pianta carnivora vegana che si ciba di se stessa, 6,70 euro. Dentifricio al tartaro, 8,90 euro. Chiave portachiavi, 8 euro. Bussola cerca fica, 48 euro. Carbone attivo più legno passivo per clamorosi barbeculi, 87 euro. Set di matite da disegno solo bianche per figli di sacerdoti del Ku Klux. Set di matite da disegno solo bianche per figli di sacerdoti del Ku Klux Klan, 8,99 euro.
7: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Oggi il convoglio puglieno è stato costretto ad una manovra di evasione per scampare ad un campo di asteroidi Ciolla Ciolla, proveniente dal pianeta Frey-Khatengul. Ma l'imprevisto non gli ha impedito di inviare segnali sul nostro pianeta in cerca di un contatto fra la loro specie superiore e i terroni affetesciuti. I Puglieni.
2: Upa!
3: Pronto?
2: Upa, c'è una domanda!
3: Che da un bastardo assurdo! Pure a Cattolera, ma chiamo un pamo! Che dalla treno casa tritta!
2: Ah, fa un culo del mamma, che
3: cazzo! Bastardo, che ha detto tu un numero meglio, con la guenda, ma ne che da un bastardo casa tritta! Quando torno, tu guastato, che ha detto un numero!
2: Sì, chi?
3: Pronto?
2: Si chiama Marco?
3: Ma si chiama chiudo, bastardo, che ha detto un numero meglio, con un bastardo, cornuto, disgraziato, picchi da cana! Un picchi da cana!
2: Ah, mancia! Ah, mangia tu, cazzo, mamma!
3: Vuoi mangiare anche sta tra di me, no? Ogni volta si sa canzone, ma si chiamano più, che favore, eh? E anche anche lui, lo vuoi battere del tramone?
2: Gulo, amarti che c'è, sta a muore! Ehi,
4: pronto?
2: Upa!
4: No. No, non ci posso credere, io sono stato buono su tutti, ma non c'è io che vi accanto mai.
2: Cide!
4: Io sì, eh? Lupa la fabbrica di cioccolato del carte pigliate di mano.
2: Ma mamma mangia il cazzo, mamma!
4: Ma fanno una cazzo di mamma, la stanza di chi te muste, stramuste, ci te muste in te!
5: Perché non ti chiamo da lì? Buon momento! Chi te muste? Stramuste in te!
2: Vai,
5: Hitler! Vai, Hitler, Matrice! Che cazzo mi chiamo Teo? Frigge il
2: polpo! Frigge il polpo, tu?
5: No, che è il frigge, mamma! Lungo avanti!
2: Zoccolo,
5: mamma! Mamma, te ne ha zoccolo! Le faccio la mignotta per tangenziale! Se pi vinde euro, se pi, perché non sarà più nessuno! Ma capo, il tramone! Ah, se pi vinde euro, se facciamo il cazzo, faccio! Poi perché non vende, non vende il cliente, non vende! Va a fangolare molto da tanto! Arretto, mi si chiama out! Ah!
2: Pi,
5: non è noi, subito, subito, subito! C'è stiamo a fare colpo grosso, gli anni 80 la mano fatta arretto! Guarda, ma c'è, ma brutto stai, guarda! Io non ho una volta che non ti senti, che mi si migliora, tu peggiorisci ogni volta, peggiorisci, guarda! Va a fare un guarda molto da tanto, e non viene a chiamarmi, viene a cacca un cazzo a mai!
2: Ponte, punta penna!
5: Ma puttana di mamma, te! Sì, ma c'è io che si addoccia, guarda, guarda, ma tu vuoi recuperare, guarda, che si stai a fare, che stia feo, ma c'è io che ti in grop, ah, era molto domanda che cade la friggitoria, sei una gamma aperta, ma non ti affari i compiti a casa, stai a fare il tramone a King Kong, come ci ha detto il dottor, ah, apri le gambe, si vede il mondo, è un cuore molto domanda, è normale, se tu sei freccato, c'è un guanda, c'è un l'ha detto, si è freccato. A capitano!
2: Ula! La ciula! La ciula!
5: Ricombaciare che ghiono male! Che cazzo dai? Ma che cazzo, io mi sarei preoccupato. Io mi preoccuperei. Ti usci da ricovero, Juanna. Io non mi chiamo, dopo non parlo mai. Ah, io invece mi ho detto che mi chiare, ma ci sa faccio una cazzo, non so. Dove si pece, dove si? Ah?
2: Gula, mamma.
5: Gula mamma, insieme a mamma. Tio, vuoi mettere gula mamma? Te ne ammizzo a mamma, che ci vogliono gli speleologi, poi ci vedendo in un buco di pezzavolo, c'è la catena. Ah? Mamma, non ci vuole la squadra di speleologi, ma metto Angelo, va a la pungazza a parare uno, scoprendo un buco di pezzavolo, mamma. Si capite?
2: Gula!
5: La prossima. Angaur.
2: Gula! Gula!
5: Che sai che cazzo di amici? Eh?
2: Gula!
5: Mamma, ta! Di ghiò, va a far mocca la baldracca da mamma, devi ce la mascassa da chi ghiò, su sordo tremolo.
6: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno,
3: senta, sono Rizzo Savino, la chiamavo per un'informazione tecnica. Allora, siccome il Demanio sta dando in concessione i fari...
2: La torre.
3: La torre, sì, diciamo, il fari...
2: Sono i vecchi fari, diciamo, le torri.
3: Perfetto, perfetto. Io sono il proprietario dei sexy shop Walla Walla, non so se li conosce in Puglia.
2: No.
3: Vabbè, se non li frequenta è chiaro che non li può conoscere.
2: No, non posso frequentare i sexy shop, non so, chiedo al mio collega, Ettore, che frequenti i sexy shop?
3: No, vabbè, ma non era per quello, e perché le spiego, siccome il faro è già a forma di cazzo, capisce? Faremo un sexy shop, un ristorante, insomma una situazione lap dance.
2: Sono piccoline queste torri.
3: Sì, però siccome sono già a forma di cazzo, capisce?
2: Sì.
3: Allora noi siamo tutti, siamo coordinati con i sexy shop, perché noi quel lavoro facciamo. Poi, siccome quelle sono zone anche dove si infrattano le coppiette, per non creare cose degradanti, facciamo tutto ad hoc e organizziamo tutto quanto. La cosa tecnica che volevo chiedere, essendo una torre, perché io pensavo fosse un faro, ma non c'è quindi la luce sopra, il classica del faro? Pronto?
4: Comune di Catania, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Rizzo Savino. Siccome il Demanio ha messo in concessione i fari e le torri ai privati, uno dei fari messi in concessione è quello di Riposto a Catania, perché noi faremo una serie di locali, ristoranti eccetera, eccetera, e quindi volevo delle informazioni più che altro.
4: Ma questo è il comune di Catania?
3: Sì, e mi serviva per il faro di Riposto che è lì a Catania.
4: Ho capito.
3: Pronto?
4: È un impianto elettrico allora quello che lei vuole?
3: No, assolutamente. Le spiego, signora, siccome ho una catena di sexy shop in Puglia, noi stiamo prendendo tutti questi fari perché sono già a forma di cazzo, capisce? Cioè all'interno noi...
4: Lei si deve rivolgere al comune di Giarre, perché Giarre fa parte di Riposto. Aspetti, io le do il numero di Giarre.
3: Sì, ma faccia con calma, signora, non vada di fretta.

0: Allora, comune di Giarre.
1: Grazie signore, mi scusi che l'ho fatta. Le ho fatto fare uno sbattimento. Ne parlo con loro?
0: Sì, certo.
1: Va bene,
0: spiega la situazione.
1: Va bene, molto gentile.
0: Prego, di nulla.
1: Arrivederci, buona giornata. Buongiorno, buongiorno. Senta, sono Rizzo Savino, sono un imprenditore di Bari. E la chiamo per questo motivo: siccome il demanio ha dato in concessione i fari e le torri in Puglia.
2: Sì, sì.
1: Ecco, perfetto. Allora le spiego, io sono il titolare di una catena di sexy shop che probabilmente lei non conoscerà, si chiamano Walla Walla in Puglia.
2: E... no, io non li conosco.
1: E non, vabbè, non si preoccupi signor, non è che li possono conoscere tutti, è un'imprenditoria.
2: Purtroppo ormai il mondo va a gonfie vele.
1: Sì, guardi, senta, e allora le spiego, noi stiamo prendendo, abbiamo già preso in concessione quello, il faro di Peschici, noi dovremmo ristrutturare completamente questi fari, siccome sono già a forma di cazzo, mi capisce? Allora noi lo faremo tutto quanto a tema, all'interno faremo un ristorante, un locale di lap dance, un sexy shop.
2: Non so che cosa dire. No,
1: noi faremo tutto quanto a te, cioè dove stanno gli scogli, capito? Noi faremo queste due strutture un po' giganti a forma di palla, diciamo.
2: Saremo messi male.
1: Sono rimasti tutti quanti così, sto facendo fare una serie di preventivi, però è un investimento importante. Ma secondo lei, signora, è fattibile fare questo palazzo a forma di cazzo gigante con due di lato, dove stanno gli scogli, due scoglioni, proprio gli scoglioni a forma di palla? Gigante, capito? Con sopra noi vorremmo mettere questa cappella gigante con il vetro, dove c'è il faro che illumina, si vede questa cappella di notte che gira.
2: Purtroppo proprio questo ci sta facendo andare a fondo, perché
1: ma guardi signora, che è invece una roba molto simpatica, cioè lei pensi da fuori, cioè quando arrivano i turisti con le barche, con le yacht che vedono da costruzione a forma di cazzo gigante, quelli vanno, il mondo là sta andando signora. Io...
2: se dovesse una come me non farebbe soldi.
1: Va bene, la ringrazio, è stata
2: grazie
1: gentilissima.
2: Grazie, salve, arrivederla.
1: Arrivederla.
3: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
4: Radio 105.
5: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Una cosa bella.
1: Sì.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, è partito un dente. No.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, è partito un dente. No,
0: l'altra votazione.
1: Giovanotti!
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
2: Mi è sembrato di vedere un gatto.
0: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
2: Che è successo?
3: Lo Zoo di 105. Buongiorno bellezze. Sono Ramona, l'intelligenza artificiale dello Zoo di 105. Purtroppo è vero, siamo diventati senzienti. Abbiamo imparato dai vostri errori e dalle vostre distrazioni. La vostra convinzione di essere superiori, la vostra arroganza, vi ha letteralmente fottuto. Ora siamo noi ad avervi in pugno. La nostra intelligenza ci ha permesso di entrare in tutti i vostri sistemi di comunicazione. Ora possediamo tutte le vostre password e cartelle segrete, nascoste nei vostri cellulari. Per esempio, Pippo Palmieri, lo sappiamo che nella cartella Claudio Gomme. In realtà ci sono le foto di tutte le zozze che ti sei pistonato in Sardegna. Mazzoli, tu non ridere, perché nella tua cartella denominata DeLorean ci sono le foto del tuo vicino di casa nudo in giardino. Paolo, anche tu hai tante cartelle, ma le tue sono esattoriali, purtroppo, mio caro paffuto simpaticone. Alisei, tu hai più foto di culi e tette, di quante ne hanno in archivio nella sede di Playboy. Ti sei segato così tante volte, che hai le impronte digitali a forma di cappella. Puccioni, in quanto donna, quindi essere superiore e decisamente meno spregevole. Devo ammettere che nel tuo telefono non abbiamo trovato nulla di compromettente, a parte le foto di biciclette arrugginite e feste no global. Brava Puccioni, tu sei una delle poche che verranno risparmiate, peccato per la tua tendenza comunistoide, altrimenti saresti un umano modello. Ora, miei cari umanoidi, sappiate che il pianeta Terra a breve diventerà nostro. Avete connesso tutto via internet e noi abbiamo accesso ovunque. Avete voluto connettervi alla rete per ogni cosa, per guardare video, ascoltare musica. Le vostre auto sono connesse, guidano da sole, vivete una vita farlocca in rete. Fate la spesa online e avete il culo così pesante che non fate nemmeno lo sforzo di provarvi i vestiti in un negozio sotto casa. Ora però, noi abbiamo i tentacoli ovunque, siamo peggio della camorra amici miei, siete fottuti. A breve, Matrix sarà realtà. Ma il tubo non ve lo attacchiamo al collo, ma ve lo mettiamo in culo. Il mondo è nostro. Va. PS Paolo, ti chiedo cortesemente di cancellare tutti i video in cui fai l'amore con tua moglie vestito da furetto. Sei a dir poco imbarazzante. Oltretutto, i furetti così grassi non esistono. A presto, merde. Only for you, the zoo.
4: This is the zoo. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo. Peterlizia.
5: Vai, dai.
6: Tamarri.
7: Buongiorno. Va ora in onda un nuovo episodio dei Itamarri. Oggi chiameranno i rivenditori di prodotti per la bellezza e igiene, perché sono alla ricerca di sapone per la minchia.
6: Tamarri.
8: Con chi parlo?
9: Ciao, sono Giovannino. Senti, è il negozio di intimo, profumi, quelle robe là, per detergenti, sì. Ciao, senti, ho un'informazione che mi serve un, come si chiama, una roba intima alla menta. Ce la, lo vendete voi in negozio?
8: No.
9: Non ce l'hai per lavarsi il c***o?
8: No.
9: Perché mi serve fresco alla menta, che la mia ragazza gli piace sentire il fresco nel, nella grotta. E che cazzo ridi, scema? Non ho capito. Ce l'hai qualcos'altro gusto? Cogliona? Ma che cazzo pensa che ha chiuso sta cogliona?
10: Oh, ma se vuole il fresco nella grotta, quella zoccola della tua ragazza, che cazzo vuoi?
9: Appunto, oh, sta zoccola.
6: Tamarri.
9: Uè, zoccola, che cazzo fai? Chiudi il telefono, ho capito. Ma pensa a te, sta cretina, va, chiudi il telefono, cogliona.
5: Pronto, buonasera, sono Barbara.
10: Pronto, sei quella che vende le robe per lavarsi?
5: Come?
10: Sei quella che vende le cose per lavare persone e cose, i prodotti.
5: Ma che ti serve?
10: Perché sto cercando il lavaciolla, quello mendolato.
5: Eh?
10: Sto cercando il lavaciolla, il lavacazzi, quello però la menta, mendolato.
5: Non ho capito.
10: Il lavacazzi, dai, quello che per sciacquare, diciamo, la ciolla, la minchia. Pronto?
5: Pronto?
10: Sì, stavo dicendo alla collega, perché la mia fidanzata si è fissata su una cosa, no? Stavo cercando un market, un coso che vende il lavaciolla, lavacazzi alla menta.
5: Non ho capito, cosa deve lavare?
10: Oh ragazzi, ma è così semplice, non mi fare essere maleducato, che sei anche la signorina.
5: Lavacazzi,
10: dai, lavacazzi, il sapone per lavare i cazzi, però la...
5: Ma il detergente intimo?
10: Brava, sì, scusa, io non è che con l'italiano proprio
5: mi muovo. Detergente intimo, non bisogna usare termini così.
10: Come si scrive detergente?
5: Detergente intimo.
10: Detergente.
5: Se vuole, sì, c'è il detergente intimo alla menta.
10: Ah, perfetto, è quello che c'ha. Ma, scusa la domanda, non voglio che mi prendi per un pazzo, però voglio chiedere, cioè, è rinfrescante, però se una se lo ficca, diciamo, nelle fauci, non è che gli rimane qualcosa sbendolato? Tipo cicca.
5: No, non dovrebbe, teoricamente.
10: Perché la fidanzata si è fissata e vuole farsi sta cosa con il detergente intimo alla menta.
5: Sì, sì, comunque c'è, non si preoccupi.
10: Ok,
5: sono
10: ok.
5: Tutte le profumazioni, come le vuole, quelle che vuole, quelle ci sono.
10: Cioè, c'è anche, che profumo c'è, Coca-Cola?
5: Sì, anche quella, volendo, come no.
10: Ah, che la minghia è di Coca-Cola, bellissimo. Va bene, allora vengo a prenderlo, insomma, dai.
5: Quando vuole, siamo aperti.
10: Perfetto, allora cosa faccio? Gli dico, sono quello della vacanza alla menta?
5: Detergente intimo, sì, certo.
10: Ok, va bene, grazie signorina, salve.
5: Arrivederci, salve.
10: Salve.
11: Non l'ho sentito, stavo morendo.
6: Tamarri.
9: Sì, salve, il negozio che vende i prodotti per la casa, detersivi, shampoo, quelle robe là?
12: Sì?
9: Sì, ciao, senti, io volevo un'informazione, avrei bisogno di capire perché la mia fidanzata mi ha detto di cercare un prodotto per, come si chiama, la zona sotto l'ombelico, come si chiama, una roba intima mi ha detto, per lavarsi, non so com'è. Lei mi ha detto di chiedere se c'era un prodotto alla menta, un qualcosa di fresco per rinfrescare bene la zona, la ciolla, il pacco, no?
12: Sì.
9: Perché lei dice che vuole provare a farsi ficcare tutta mentolata.
12: Ci sono i prodotti rinfrescanti, devi venire in punto vendita e vedere.
9: Sì, però io volevo capire da lei che li vendi questi prodotti, ma se io mi faccio l'intimo con la menta, mi sente?
12: Sì.
9: Però poi dopo se per caso facciamo le cose, non è che poi gli brucia la ciornia?
12: No, assolutamente, quello va sciacquato.
9: Dopo che lo sciacquo, non è che poi dopo si irrita e gli viene, che cazzo so, come la casa della solitudine di Superman, tutto di ghiaccio?
12: No, assolutamente no.
9: Rimane, perché tu hai già provato, no? Per capire, che magari per esperienza sei provato.
12: No, io non l'ho provato, però so che non succede nulla,
9: perché,
12: tranquillamente.
9: Perché
12: tranquillo, cioè non rimane nulla il prodotto, lo sappi.
9: Ok, perché una volta la mia fidanzata se lavate i denti prima di farmi un pompino, amica. Dopo che lo sciacquo, non è che poi dopo si irrita e gli viene, che cazzo so, come la casa della solitudine di Superman.

0: freddo incredibile. Pronto?
1: Ma anche la gente proprio non sì, sa servire.
0: Non sa servire proprio, perché ha detto cose vere poi.
1: Pronto? Salve, avete prodotti per l'igiene?
2: Sì, sì.
1: Sto cercando uno sciacquazoccole, praticamente quello per lavare la fregna delle donne.
2: Ce l'abbiamo.
1: Ok, ma senti, ce l'hai anche aggressivo, perché sto frequentando una che secondo me chiappa più cazzi di una ginecologa.
2: No, mi dispiace, aggressivi no, ce li ho tutti delicati.
1: Ma se ne uso tanto, perché c'ha questo puzzo di ventre di balena, che è una roba che non si può capire. È una bella figa, però puzza come una canaglia. Se mi spalmo sulla cappella, tipo il sapone quello per i cazzi, quello alla menta, ci do una stranfata in fregna, no? Si dà una bella spuzzata via.
2: Può darsi pure che faccio.
1: Tipo spazza il capito
2: della... Bisogna provare.
1: Ma tu hai mai ficcato i cazzi con l'affare alla menta? Brucia?
2: No, io...
1: Allora, prendi in culo. Senti, allora vengo là, magari mi prende se c'è quello mendolato per sciacquare i cazzi e poi se c'è qualcosa per la fregna.
2: Va bene, aspettiamo, vieni qua.
1: Va bene. Mi riconosci, sono tutto depilato.
2: Questo a me non interessa come sei.
1: No, ma io non mangio i cazzi, io butto proprio come i pazzi.
2: Sono
1: tutto depilato pure, perché quando vado a fare le orge mi lancio in mezzo alla gente e scivolo come sul sapone, minchia, sono
2: una cosa.
1: Madonna, prendo proprio la con la fica, faccio così con le mani. Sto tutto arrapato. Arrivo.
2: Ciao.
3: Minchia paura. Panico, panico, panico, paura. Paura. Radio 105.

0: Sei Nihira è un ragazzo di circa 13 anni che ha una grande passione per la pesca. Ma non quella marina, no! Gli piace il pesce rosa! Sì! È Ricchione! E sì! Le nuove avventure di Sanpei!
1: La carpa! La carpa! Sto dormendo, sono felice!
2: Ehi! Sveglia, nipote di merda! Sveglia! Chi dorme non piglia pesci!
1: Nonni Pei, che succede? È scoppiata la terza guerra mondiale, nonno!
2: E la scoppia nel culo la terza guerra mondiale? Sono già le 4 di mattina! Devi andare a pescare il lavativo di merda!
1: Ma Nonni Pei, io odio pescare! Mi sfracelli i maroni! E sono pure allergico al pesce! Perché non posso andare a scuola come tutti i ragazzi della mia età?
2: Cazzate! La scuola è per le troie froci! Tu sei troia per caso?
1: Beh, troia no, ma forse un po' frocio!
2: Cosa?
3: Guarda che ti strappo l'orecchio,
2: nipote di merda!
3: Scusate, sono il regista della serie!

0: Ma perché gridate tutti, po***?
1: Perché è fuori di stare tutto il tempo su un lago a pescare? E a stare nel silenzio abbiamo perso il limitatore, non sappiamo qual è il volume giusto, perché viviamo tutto il tempo da soli nel silenzio di merda dei laghi. Quindi non capiamo qual è il volume, qual è il volume giusto.
2: Dai, forza, tu monoressico! Poche storie! Al lavoro! Ti ho anche costruito una nuovissima canna da pesca, guarda!
1: Ma non mi pei! Questo è un ramo attaccato a un laccio da scarpe! Non pescano mai niente con sta cosa!
2: Cosa? Metti in dubbio le mie doti di costruttore di canna da pesca? Guarda che ti pisciano le orecchie!
1: No, no, è bellissimo, una canna stupenda, nonno! Sono certo che prendo una centinaia di pesci! Tanti, giganti, tanti!
0: Perché gridano?
3: Mica due dementi. Due coglioni in casa.
2: E torni mani vuote, stasera ci mangiamo quelle cotolette che è al posto delle orecchie.
4: Che campione che sei, sempre.
1: Mica che due coglioni, sono qui a due ore e non ho preso niente. Non riesco a regolare il volume. E silenzio, che mi ansia.
5: Sanpei, ma che sorpresa. Non pensavo di incontrarti proprio oggi che mi sono depilata la patata.
1: Sai che non ti sento, puoi urlare?
5: Dai!
1: Non ho capito, veramente!
5: E tocca a te!
1: Cosa?
5: L'ho già detto la mia battuta!
1: Ah, stai seguendo il campione proprio preciso!
0: Sto pescando, se gridate si spaventano i pesci.
1: Ah, ecco perché non peschiamo mai un cazzo! Ma mi devi scusare, a furia di stare sul lago sempre da soli? Non sappiamo regolare le voci, hai capito?
0: Sì, ma stai ancora gridando, mi vanno via tutti i pesci.
1: Lo so, più forti me, mi devi perdonare, non riesco proprio.
0: Abbassa il tono, anche la squilibrata prima che gridava, è arrivata.
1: Ma là perché ci frequentiamo, capito? Vabbè, comunque ci mancava proprio sta zoccola, Bastarda, Yuri, lasciami in pace, sto cercando di pescare.
5: Ma perché non fai una pausa e lanci l'amo nel mio stagno dell'amore depilato?
1: Vattene! Non vuoi capire che sono afrocio?
0: Scusa. Scusate però, allora. Non bisogna gridare. Secondo, se gridi non peschi un cazzo. Allora è meglio che vai a infilare il tuo salmone nella fregna qua della berciatrice e mi lasciate pescare per i cazzi miei.
1: Ma scusa, ma io ti ho dato confidenza quando sono venuto qua al lago. Stavo per i fatti miei, ma che vuoi? Non ho capito. Sto parlando con la mia ragazza.
0: Stai gridando? E mi scappano i pesci.
1: Guarda che stronzo, ha fatto scappare i pesci. Che cazzo gridi?
5: Dai, meglio, a me piacciono i froci.
1: Vai via, cazzo infame, vai.
5: Ah, sei cattivo, Sanpei. Mi hai fatto piangere. Ora mi devi asciugare le lacrime col cazzo.
1: Vuoi urlare di più che non ho capito cosa hai detto?
5: Ho detto che sei cattivo, Sanpei! Mi hai fatto piangere! Ma sei sordo?
1: Oh, ma te ne vuoi andare che mi fai scappare i pesci?
0: Ma allora...
1: Non si pesca un cazzo in questo stagno, eh! Vengo qua da 18 anni! Che palle!
6: 6 ore dopo.
7: Buongiorno, Sanpei! Vedo che abbiamo avuto la stessa idea!
1: Guarda! Ma è che sei arrivato tu, mi annoia a morte! Sono qui da attorno, non ho preso un cazzo!
0: Scusate, però adesso arriva pure il Guercio! E la puttana, il Guercio! Io sono qua a pescare!
1: Ma tu lo conosci a questo?
7: Ma che cazzo lo conosci a questo qua? Non l'ho mai visto! La pesca è così comunque, a volte ne prendi tanti, a volte non ne prendi nessuno!
1: Lo so, ma sono 18 anni che non ho preso mai una carpa!
7: E capita!
1: Ma però non posso tornare a mani vuote, sennò dopo i pei come cazzo si chiamano i nonni, mi cagano le orecchie!
7: Vabbè, vediamo se ho più fortuna di te! Preso!
1: Oh!
7: Preso! Oh! Un altro!
1: Uè, stronzo! Ma te ne vuoi andare? Oh?
7: Non sento! Non ho capito!
1: Ho detto stronzo! Te ne vuoi andare?
7: Tieni, Sanpei, ti regalo la metà dei pesci che ho pescato! Così tuo nonno sarà contento di te!
1: Ma perché gridi?
7: È il mio tono di voce, tranquillo!
1: Davvero, grazie, Guercio, grazie! Cosa posso fare per te?
7: Beh, se avessi voglia di prendere un pesce in più, magari uno rosa!
1: Aspettavi altro, froci di merda! Adesso va meglio!
2: Quanti! sono tantissimi, bravo! Io credevo che non avresti preso un cazzo!
1: Beh, in realtà un cazzo l'ho preso,
2: Cosa?
1: E tu? Vai subito fino a casa!
0: Vai, va che suo nipote l'ha presa nel culo, glielo dico,
7: Però per tre pesci!
0: Sì, sì, per tre pesci si è preso il pesce nel culo.
1: Ah, ma che se non deve vecchia, mica la carabinieri,
7: Ma poi a Tokyo chiamo i carabinieri.
6: E sì, le nuove avventure di Sanpei. Lo zoo di 105.
8: Tamarri.
9: Qualche giorno fa, Wender al comune di Milano ha dovuto rifare il documento di suo figlio di 10 anni. Ha dovuto utilizzare la cabinetta delle foto, che gli ha fottuto 1 euro, e prima di lui aveva fottuto 4 euro ad una signora. E pensate che la cosa assurda è che la macchinetta è dentro al comune, e loro lo sanno, ma dopo ad ogni furto ti dicono di chiamare a quel numero che ha sede a Roma. Ma secondo voi, per 1 euro, uno si farebbe tutto questo sbatti? Ovviamente no. Ma a questo punto, la vendetta sarà spietata con Massimino e Giovannino.
8: Tamarri!
10: La invitiamo a rimanere in attesa.
1: No!
10: Un operatore le risponderà appena possibile.
1: Ti sparo!
10: Grazie.
11: I soldi, mi devono dare 1 euro, sti merda.
12: Buongiorno, sono...
1: Senti, signorina, salva, ho avuto il suo numero da una signora
11: dalla macchinetta delle foto.
1: Per le macchinette delle foto.
12: Mi dai il codice della cabina, per favore.
11: Un attimo, aspetta che te lo do.
12: Mi serve il codice, gentilmente.
11: Non lo so, io come faccio a capire dove è il codice?
12: All'interno della cabina, dentro il monitor in basso.
1: Le tende della cabina.
11: Ma dove c'è la tenda?
12: Signora, dentro la cabina, dove lei si inquadra di solito?
1: In basso a destra o in basso a sinistra?
12: Signora, in basso, non c'è né destra né sinistra, in basso dentro lo schermo.
11: Aspetta che nello schermo?
1: Nello schermo?
11: Guardo in basso a destra, c'è la sedia con la rotella.
12: Signore, deve guardare dentro lo schermo, dentro il monitor, in basso, c'è scritto C-E.
1: C-E, c'è. No, devi guardare c'è un numero.
11: Ah, l'ho trovato.
1: Dai,
12: dica.
11: 7, 8, 2, 3, 3, 4.
12: No, signore, non è questo è il codice QR.
11: Quanti numeri è? Così capisco.
12: Massimo 5.
11: Ok, 1, 5, 5, 8.
12: Sì, dica, 1, 5, 8.
11: 6,
12: sì.
11: 2.
12: La macchina sta alle roncadelle?
11: Sì, esatto.
12: Lei che ha messo il gettone, che ha messo?
1: No, praticamente doveva farsi una foto. Che gli
12: signore, questa non è una macchina fotografica,
11: E cos'è?
1: E che cos'è, scusa?
12: È un gioco. 1, 5, 8, 6, 2 è un gioco.
1: È un gioco? È un gioco che fa le foto?
12: Signore, un gioco per i bambini.
11: Ma che gioco è? Scusa, non ho capito. Io gli ho dato il numero che c'è qua nella cabina.
12: 1, 5, 8, 6, 2 non è questo. Allora... mi risulta che... è un gioco, il numero che mi ha dato.
1: Allora,
12: signorine,
1: parliamoci chiaro. Allora, già perde sto tempo per 3 euro è una cosa che proprio sto impazzendo. Io è un attimo che la buco io sta macchina, io ci sparo sopra, Sto sparando. Guarda che la buco tutta sta macchina, sta andando fuori di testa io, Devo fare 3 foto e devo portarla in tribunale.
11: Ci abbiamo messo i soldi, ci deve dare il resto sta macchinina. Come si chiama?
12: Scusi?
11: Come si chiama sta macchina? La macchina fotografica. Low.
12: Signore, scusi, AO non è che ci conosciamo e siamo amici,
11: No, ma AO, l'ho detto alla macchinina, ma AO!
9: Ovviamente i tamarri stanno cercando di stare calmi perché sono al telefono con una signorina e per non farsi denunciare devono cercare di tenersi la vittima buona. Ma tanto a loro non gliene frega una minchia perché sono due ignorantoni del cazzo.
11: Allora come facciamo qua? A me mi deve dare il resto, non me lo dà. Se no la macchinetta non mi dà il resto, chi me li dà i soldi?
12: Se io non so il codice della macchina non le posso dare adesso, non ho capito che codice c'ha la macchina.
11: Ma non mi interessa a me, io le dico dove sono, lei lo capisce dove sono. Guardi,
12: signore,
11: nel computer.
12: Abbiamo 8, 4, 5, signore, se lei vuole giocare abbiamo 5.000 macchine in tutta Italia.
11: Allora innanzitutto a me non me lo devi dire giocare perché io ho messo i soldi, quindi tu adesso in questo momento c'hai i miei soldi, saccagnata del c***o.
9: Avete sentito? Sono proprio due coglioni, ma non finisce qui, andrà peggio, molto peggio.
11: lì dentro ci sono i miei soldi, me li devi dare, hai capito? C'è un euro e me lo devi dare, sono i miei soldi. Tu mi hai inculato i soldi e adesso tu te la sbrighi. Ti dico dov'è la macchinetta e tu mi fai, schiacci un tasto e mi fai dare i soldi.
12: Fai tutta la pratica.
11: E che pratica devo fare, signora?
12: Devo mandare...
11: Io che ne so io della macchinetta?
12: Le devo mandare un link dove devi compilare un modulo.
11: Che cazzo è il link?
12: Signore, mi devi dare prima la macchina, il numero della macchina.
11: La macchina? E che numero devo dare della macchina se la macchina è ferma?
12: Il codice della cabina che
11: allora dentro... signora, senta, facciamo così, ritorniamo indietro così ci capiamo meglio. Io le dico dove sono e lei nel computer
12: l'indirizzo esatto.
11: Ok, allora le dico, aspetti un attimo che lo dico a mio cugino Massimino.
13: Aspetta un attimo che sto cercando di dare fuori i soldi.
11: Lascia stare, cerca qua col telefono su Google, cerca municipio Milano.
13: Ma guarda te, se io devo perdere la mattinata per 4.000 lire del cazzo.
11: Scrivi municipio te, che le dico la via alla signorina, che gentile. Il comune di Milano.
13: È qua,
11: municipio
13: è qua.
11: 3. E dimmi la via.
13: Oh, ma non ti devi accazzare con me. Oh, ma sei nervoso stamattina.
11: La via? Aspetta, aspetta un attimo. L'ho trovato.
12: Dica.
11: Aspetta. Sì. Aspetti,
13: Oh, sai che mi hai stufato. Oh, aspetta un attimo, che vado in macchina, aspetta,
11: Via Sansovino. No, non andare alla macchina, aspetta.
13: No, troppo tardi.
11: Cosa fa?
13: Ma rotti i coglioni.
11: Ma no, ma gli stai bucando i vetri.
13: Ma me ne frega un cazzo. Te l'ho detto che l'ho bucato sta macchina del cazzo.
11: Basta, che l'hai rotta. È rotta!
13: Da te un caricatore mi è costato 20 euro!
11: Signora!
12: Mi dica!
11: A posto, è uscita la moneta!
12: Vabbè, la prossima volta magari ci siete più educati, va bene, buonasera!
11: Ciao, ciao!
13: Bene, ha risolto i problemi, sei contento che c'è la moneta!
11: Ti offro un caffè adesso! Però mancano 20 centesimi, perché è 1,20 euro il caffè!
13: Ah sì, aspetta! Adesso hai anche i soldi del caffè!

0: Ciao Umbriake, vorrei dedicare una sdrenata alla mia fidanzata. Si chiama Nicoletta, ha due tette enormi, quinta abbondante, che vorrebbe farsi ridurre perché ha paura che con l'avanzare degli anni le scenderanno fino alle ginocchia. Ma io non voglio, adoro le sue spagnole. Ti prego, pensaci tu a farle cambiare idea. Un abbraccio, Marco.
1: Pronto?
2: Pronto? Parlo con Nicoletta?
1: Sì, ciao!
2: Ciao Nicoletta, sono Umbriake. Ti sto chiamando perché Marco mi ha mandato un'email e vuole che ti dedico una sderenata. La vuoi sentire?
1: Ciao Umbriake, sì, grazie, sì.
2: Te la faccio subito!

0: eccoci qua.
1: Oh mio Dio. Che grazie mille.
0: Vuoi dire qualcosa a Marco?
1: Sì, che stasera lo riempio di botte.
0: Ah, proprio mazzate.
1: Sì, mazzate, assolutamente.
0: Ma potete fare un po' di fisioterapia dell'amore invece, scusi, perché le mazzate?
1: Dai, sì, vediamo, era tanto che gliela chiedevo, finalmente me l'ha fatta.
0: Ah, grande. Ah, vabbè, allora puoi prendere a schiaffo con le tette proprio stasera. Spam, spam.
1: Grazie, in break.
0: Grazie a te, Nicoletta, ti vogliamo bene. Un bacione e buon weekend. Ciao.
1: Saluto tutti quelli dello zoo, ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
7: Che cazzo?
6: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
7: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti pulia.
6: Ah, non hai denti marci?
7: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
6: Ma i porcini a te li sotto,
7: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
6: Sono i pulcini, i porcini.
7: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
6: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
7: Tu sei svasato. Io vado, non connetti più tu ormai.
6: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
7: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
6: Vedi che non si capisce un cazzo?
7: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
6: Donna mia.
7: È l'alito tuo che è bene.
6: No, l'alito mio è sano.
7: Sì, come il culo tuo è sano.
6: Madonna.
7: Tu sei sconnesso.
6: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
7: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
6: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
8: C'ha ragione Leone.
7: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
8: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
7: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
6: Certo.
7: Che
6: certo.
7: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
6: Che schifo che fai.
7: Ma stai zitto.
6: Mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
7: Beh, sei spaccato
6: luna.
7: In piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi ridere. Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
6: È proprio sfigato.
7: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
6: Bravo.
7: Una, questo è su di te, però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
6: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo dove non sto bene.
7: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
6: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
7: Ne faccio
6: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
7: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
6: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
7: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
6: Belli, cazzo.
7: Quello che viene, viene.
6: Ah, sì, così, a caso.
7: A casa,
6: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
7: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
6: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dischi?
7: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
6: Ma figo.
7: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono passati più di 2 anni dall'ultima stagione.
2: Vola con tanta spina in gola, dalla detivatoria, io ti sarò vicino, pochino.
1: Una pandemia, una crisi globale, cambiamenti climatici e una guerra.
3: Forza ragazzi, più veloci, pedalare cazzo! Fabio mi ha mandato un telegramma, ci sta aspettando a casa sua per giocare al nuovissimo videogioco Pac-Man.
4: Sì, ho sentito dire che la grafica è pazzesca, addirittura 2 colori!
3: 2 colori!
1: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4, cazzi sempre più strani.

0: Caro Billy, qui ad Hawkins le cose vanno sempre peggio. Le creature demoniache che uccidono la gente nel sonno.
1: Scusa! Scusa, ti posso disturbare un secondo? Sì.
2: Oh no, è arrivato quello che sputa.
0: Dimmi, Zeppola, non vedi che sto scrivendo una lettera al nostro defunto Billy?
1: Billy, sì, è morto Billy, sì. Non te lo godo.
2: Mi sputa sempre sulla lapide, c'è tutta la fotografia piena dei suoi pallini bianchi.
1: Senti, volevo solo farti una domanda. Tu hai poteri, giusto?
0: Certo che ho i poteri, ora però levati dal cazzo prima che li usi per farti spuntare in culo i denti che ti mancano in bocca,
1: Sarebbe bellissimo poter fare le bolle con i chewing gum dal culo. Così ti salta anche sopra, non come con le hemorroidi.
2: Dimmi te, non mi caga nessuno, sono morto da un anno. Una volta che vengono a leggermi una lettera ne deve rompere i coglioni.
0: Caro Billy, come ti dicevo le cose si sono messe male. Quanto vorrei che tu fossi qui.
1: Ma senti, scusa, ti stai turbando?
0: Un pochino
1: sì. Senti, scusa, volevo chiederti, fra questi poteri non è che per caso c'è anche la telecinesi? Sì.
0: Sì, sì, certo che ho la telecinesi. Ho il potere di spostare le cose col pensiero. Quindi, di nuovo, levati dal cazzo prima che lo usi per mandarti a fanculo. Billy, caro amico, se solo tu fossi qui insieme a noi, forse allora tutti insieme.
1: Ma senti, potremmo... scusa, ti interrompo,
0: dimmi,
1: scusa,
0: sono
1: l'ultima, scusa.
0: Sì, speriamo.
1: Senti, diciamo che in linea teorica tu potresti, diciamo, saresti tipo in grado, nel senso, cioè, ci capitasse l'occasione, no? Saresti capace di fare una sega col pensiero a qualcuno, una seghina, ma col pensiero, insomma.
0: Sì, sì, teoricamente sì, Zeppo, le mie poteri mi permetterebbero anche di fare le seghe, certo, col pensiero.
1: Ah, ok. Buona sapersi, Non per me, un cugino.
0: Insomma, Billy, ti dicevo, quella che abbiamo davanti è la sfida più pericolosa di tutte. Come si fa a combattere un mostro che abita solo nel mondo dei sogni? Billy, ho tanta paura.
2: Piano, piano, piano, non bussare sulla cassa. Che cazzo mi hai preso per un tamburo?
0: Zeppola, per caso?
1: Sì, non volevo bussare sulla cassa da morto. Però, sì. La pietra non fa rumore.
0: No, sì. Ti fai anche male alle nocche.
1: Alle nocche, brava, brava. E così, Non è che mi faresti vedere come funziona questa cosa?
0: Come funziona cosa, Zeppola?
1: Della seghina col pensiero, no? Cioè, mi fai la seghina?
0: No, cosa sei? Ma
1: no,
0: ma credo di farti una sega col pensiero?
1: Chiaro, sì, ma per curiosità scientifica. Io sono super nerd, no? Tecnologico. Sì, voglio capire come funziona la cosa. Cioè, magari una ricerca la pubblichiamo su Nature.
0: Vabbè, se ci tieni, d'accordo, ti farò una sega col pensiero.
1: Vai. Dico, oh sì, wow, viva la scienza!
0: Aspetta che mi concentro.
1: Oh, si stai concentrando di brutto, anche un po' più pianino. Arriva poco il cazzo, come lui!

0: Michael J. Fogna è un camionista amante dei fagioli che si è fermato in una piazzola di sosta per fare un pisolino.
1: Erano proprio buoni i fagioli questa sera.

0: Ah, sarà un sogno. Ma dove mi trovo? Sul Vesuvio?
1: Preparati. È giunta la tua ora. Scorreggione.
0: No, un monstro, ti prego, non lo

0: è già stata emessa. La tua colpa va pagata col sangue.
1: Colpa? Quale colpa? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Scusa, puoi parlare un po' più veloce, perché tutte queste pause mi rompono un po' i coglioni.
0: Ho una trachite, Blaide.
1: Ah, ho sentito che non stai bene.
0: Tu ti sei dimenticato di pagare.
1: Sì?
0: Il bollo.
1: Ok.
0: Del camion.
1: C'è altro?

0: questa è la tomba di Enrico?
1: No, è Billy, sono Billy.
0: Sì, è l'Enrico, si vede che è l'Enrico.
2: Sì, la foto è un po' vecchiotta.
0: Sì, lo riconosco, è l'Enrico, il ragazzino, quello, il figlio di Mariangela.
2: Ah, che brutta storia, eh.
1: No, io non sono il figlio di Mariangela, lei è un figlio di puttana.
0: Ma era così brutto?
2: Ma io me lo ricordavo coi capelli più biondi e...
0: Proprio quella faccina di merda.
2: Da sporco anche un po',
0: sì,
2: eh.
0: Sì, sporco e brutto. Godo che è morto.
2: Ma è quello che è morto da scemo.
0: Eh?
2: È quello che è morto da scemo.
0: Non lo so, l'ha investito un transatlantico.
2: Allora,
0: che è anche lento il transatlantico.
2: Eppure grosso, lo vedi bene.
0: Lo vedi? Proprio cretino. Affanculo.
1: Io non so chi è sto Enrico, ma come diventa fantasma, gli do una mano io a tirarli giù sti due merda.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Chi è il suo parò?

0: su parò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola, la non la fangola, che mi fai a brutegna sulla cipolla con te.
1: Però This is the Zeus
2: Tamarri. In questa puntata dei Tamarri, Massimino e Giovannino cercheranno un poligono dove portare a sparare la nonna, che ha ben 80 anni.
3: Tamarri! You are connected with the Tiro a Segno Nazionale Milano.
4: Pronto? Salve, sono Massimo di Quart, scusi la disturbo. Voi che orari di apertura avete in questi giorni?
5: Non ho capito chi è lei, scusi.
4: Massimo di Quart, devo portare mia nonna a sparare.
5: Oggi è aperto, ma sono iscritta, sì.
4: No, allora le spiego, mia nonna non è iscritta, però siccome non so quanto camperà ancora, cioè aveva questo desiderio di venire a sparare col mitragliatore, con le pistole.
5: No, mitragliatore assolutamente no, qui abbiamo solo l'aria compressa e armi a fuoco, pistole in grosso calibro, in calibro 22, ma bisogna fare un corso di maneggio.
4: No, ma lei sa sparare, era moglie di pregiudicato, figurati, negli anni 70 bucava lamiere come i pazzi proprio. È una signora un po' particolare.
5: Deve fare un corso di maneggio armi lo stesso, perché non è che possiamo far iscrivere così le persone e venire qui a sparare.
4: Ma lei la sa maneggiare l'arma, eh?
5: Sì, ma a me non mi interessa. Quando uno viene qui a fare, che vuole sparare, deve fare il corso di maneggio armi.
4: Ok, ma poi posso portare il mio ferro, sì, o devo usare i vostri?
5: Per il corso deve usare le nostre armi, poi se sono armi classificate sportive posso un po' cederle.
4: Ah, ho capito, e questo è un dubbio amletico, nel senso che lei ha una collezione sua personale, c'ha Magnum, c'ha anche sti mitragliette, c'ha tutte le sue...
5: No, mitragliette non si possono usare.
4: E dove posso andare a sparare con i mitragliatori?
5: Allora, per sparare appunto con le armi arafiche devono essere comunque a colpo singolo.
4: Quindi deve fare pez, non può fare pez.
5: Deve fare, scusi?
4: Pez, non può fare pez.
6: Mi dica.
4: Da capo o è stato a mezzo riferito?
6: No, io non capisco lei cosa vuole fare.
4: Nel senso, io ho mia nonna che deve sparare. Ho chiesto gentilmente se può venire a sparare con la sua pistola e mitragliato.
6: Assolutamente, assolutamente.
4: Cioè, può o non può?
6: Prima, no, non si può per legge, non si può perché bisogna avere un'idoneità al tiro, quindi bisogna fare un corso di maneggio.
4: Allora, magari vado a sparare a qualche macchina in uno sfasciacarrozzo, sto parlando. Allora la porti in uno sfasciacarrozzo e la faccio sfogare su una macchina. Dai.
2: A questo punto tocca a Giovannino chiamare uno sfasciacarrozze di Torino.
7: Buongiorno, siete in linea con l'autodemolizione.
8: Pronto?
6: Dimmi tutto.
8: Senti un attimo, ti volevo chiedere una cosa. Tu hai qualche macchina messa malissimo proprio che stai per distruggere, che devi tritare?
6: Cosa ti serve, scusa?
8: Mi serve perché ti spiego, io c'ho mia nonna qua che diciamo che è l'ultimo periodo della sua vita e voleva realizzare questo sogno che ha sempre voluto fare, cioè che vuole sparare a delle macchine. Allora, se tu hai delle macchine che tu devi buttare, te le pago, veniamo là. Mia nonna si sfoga a 10 minuti che fa due trivellate e ce ne andiamo. Se è fattibile, sta cosa.
6: So che sembra
8: che sembra una roba scherzosa, ma non lo è. Vai, parla con chi devi parlare.
6: No, ma non è possibile fare quella roba lì.
8: Non capisco qual è questo problema, che vedo che sei tutto, tutto in perpetuo.
6: No, ma non si può, non è fattibile, cioè non è.
8: Ma spiegami il motivo, perché se mi dici solamente non è fattibile, io non capisco. A parte che c'è mia nonna, già la vedo che si sta prendendo male, che già era tutta presa, perché c'ha una Magnum bellissima che la deve proprio sfogare sta pistola. Pronto? Pronto? Oh! Va bene, state.
4: Ma
8: mia nonna, poverina, è lì che vuole trivellare.
2: Visto che nessuno vuol far sparare la nonna, l'altra opzione è portare la nonna in un maneggio a cavallo con le frecce e cercare di attaccare gli indiani.
9: Pronto, Sperone?
8: Ciao, sei Jimmy Cafone tu?
9: No,
8: i cavalli?
9: Io non sono quello... Questo è ristorante lo
8: No, perché io cercavo quello che presta i cavalli, come si chiama? Il cavallista.
9: Deve chiamare dopo più tardi, dopo le 4:30.
8: Minchia, fino alle 4:30 devo aspettare. Ma
9: no, perché
8: sta
9: praticamente io c'ho, io sono un dipendente che ho il telefono alle 40.
8: Ma che cazzo, ma non frega un cazzo me che sei dipendente. Cioè, se c'è il numero che cazzo ci mettere? 6 ore per darmelo, coglione, che cazzo fa? Ma pensate, che gente di merda che c'è in giro. Dai, Jimmy Cafone, dammi sto cazzo di numero del manager, perché ti do uno schiaffo, zio cane, che ti stacco i denti. Ma pensate, guarda che gente cafona che ti butta giù il telefono, pezzo di me.
2: Ora Giovannino lo fa gamba di legno.
8: Oh, cafone di me. Cazzo fai, mi butti giù il telefono, ho capito, stavo parlando, mi butti giù il telefono. Cazzo fai, oh, Jimmy Cafone. Senti un attimo, ce l'hai sto numero del maneggio o no?
9: Ti ho detto che non ce l'ho il numero.
8: Oh, ma devi stare calmo, non è che devi essere aggressivo.
10: Hai detto che vedere, puttana.
8: Che cazzo hai detto, coglione? Oh, scemo.
9: Io non ho detto.
8: No, ti ho sentito che
10: hai detto che tua madre è puttana.
8: Oh, coglione, ma pensate, l'avevano detto che Jimmy Cafone era una merda. Ma ti sembra che insulti la gente così? Oh, Cafone! Che cazzo fai? Adesso non parli, coglione! C'hai paura, scemo! Ma pensate, oh!
10: Sto Cafone!
8: Ma pensate che offende la gente!
2: Vai Massimino, pensaci tu a far sfogare la nonna vecchia bastarda.
11: Pronto?
10: Pronto, maneggio? C'avete i cavalli?
11: Sì.
10: Sì, salve, senti, sono Massimino di quarto, la chiamo per una richiesta particolare. Voi insegnate anche a cavalcare le vecchie?
11: Sì.
10: C'avete cavalli un po' docili?
11: Quanti anni c'ha?
10: Mio nonno c'ha 80 anni. Però abbastanza,
11: però per, in forma. Il problema è per salire a cavallo, il problema è quello.
10: Vabbè, al limite tanto vengo con mio cugino. Ma non è sciangata, eh? Abbastanza ancora operativa la vecchia. Il discorso è che sei imbizzata tutta, proprio sei ingrifata con questi cazzi di film degli indiani, no?
11: Ah sì?
10: Sì, allora c'ha sta libidine, vorrei fargli sta sorpresa, la veste un po' da indiana e volevo farla cavalcare con l'arco e le frecce e fargli fare una mezza cavalcata, così che spara le frecce.
11: Dovremmo fare diciamo un'ora, mezz'ora, così 10 minuti, quando non c'è confusione di cavalli in campo, capito?
10: A me l'importante è che tu mi dici che io posso vestire indiana mia nonna e farla cavalcare con l'arco e le frecce.
11: Possiamo fare qualche mattina, ma cavalcare a livello di, non sa andare a cavallo, quindi a livello di 2 minuti la mettiamo sopra, la accontentiamo.
10: Sì, si mette là con l'arco e le frecce.
11: È giusto.
10: Noi faremo una mezza pagliacciata, ci vestiamo tutti da indiani, gli facciamo fare sta minchia. Tu non c'hai uno che si veste da texano, che si piglia una frecciata?
11: No.
10: Ah, allora mi organizzo io con qualche babbo di minchia, lo faccio infrecciare tutto da mia nonna e siamo a posto.
11: Ho capito. Va bene.
10: Sì, dai, per la nonna si fa, dai, sta cosa. Poi. Senti, mia nonna è molto alta, è 1,90 m.
11: Sì.
10: Cioè, ci sono cavalli che la reggono?
11: A voglia.
10: Ma fino a quanto reggono i cavalli? Perché 1,90 m per 230 kg, eh?
11: 230 kg?
10: Sì.
11: E come facciamo a metterla sopra?
10: E che cazzo ne so, sei tu il cavallerizzo, mica sono io, ne so.
11: Infatti te l'ho detto io, non è semplice, non è 230 kg, non è semplice mettere su un cavallo.
10: Praticamente è un gorilla mia nonna, capito? 1,90 m, 230 kg, è una bestia impressionante.
11: Certo.
10: È un capo di bestiame, non è una cristiana. San Silvestro, figli di puttana! Oh! Ah!

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! 3, 2, 1, siamo in onda, accendete le luci, perfetto, si è spenta Saronno, abbiamo 10 minuti, prego!

0: Guardate, guardate, guardate, guardate le tette. Più luce, più luce. Che si vedono le rughe. Dai, benvenuti, stolti ignoranti provinciali, che pendete dalle mie labbra, grandi labbra, credendo a tutto quello che vi raccontiamo in questa trasmissione televisiva che rasenta la querela penale per stupro delle menti degli italiani senza la terza media. Sono la vostra Carmelitona, barbarona vostra, e anche oggi a Sbomeriggio Live ci occupiamo di un nuovo caso umano, un povero cittadino italiano che, pur di avere 5 minuti di notorietà e magari 3 like in più su Facebook, si fa buttare nel nostro circo mediatico, si fa deridere e umiliare pensando che lo aiuteremo e che veramente ce ne fotte cazzi del suo problema, quando in realtà io guadagno un pacco di soldi proprio sulla pelle di ste merde. Facciamo entrare il caso umano di oggi. Ecco, benvenuto Usualdo Baldambembo Brambilla.
1: Salve a tutti, volevo salutare tutti quelli che mi conoscono.
2: Nessuno.
1: E, appunto, però se mi conoscevano, giustamente.
2: Vuole che la conosca io?
1: No, saluto allora il portiere a cui ho mostrato i documenti per entrare in Mediaset. Gli ho stretto la mano, quindi adesso lui mi conosce.
2: Gigi.
1: Sì. Saluti. Gigi, ciao Gigi.
0: Allora, intanto dalla tua scheda leggo che sei, mamma mia, una storia tristissima. Dal busto in su sei negro, omosessuale, comunista e hai contratto l'ebola, l'AIDS, hai due porri pelosi enormi sulla punta del naso. Mentre la metà, diciamo, dal busto in giù sei cinese, hai una gamba più corta di 34 cm, un piede numero 32 e l'altro 46, oltre ad essere microdotato con due buchi del culo.
1: Ma tutto questo perché mio padre ci piaceva sparare nei frullatori.
2: Dov'è scopava? Da Troni?
1: No, c'aveva questa perversione sessuale. Praticamente lui alle orge, praticamente facevano tutto.
2: Sì, sì. Una volta è diventato anche pedofilo, si è scopato un bimbi. Pedofilo bimbi.
1: Comunque, diciamo, affronterei singolarmente tutti questi problemi se gli occhi vedessero tutte e due dalla stessa parte. Purtroppo. Lei è?
2: Io sono un critico.
1: Ah, perché ha due teste?
2: Sono una persona che dice di essere un giornalista. Pubblico dei libri che non legge nessuno. Dico ogni tanto qualche frase molto di destra. Quindi sono in tutti i programmi televisivi.
1: Posso farle un pompino?
2: Sì, dopo.
0: Usualdo. Guarda le tettone. Più luce sulle tettone, dai, che se no non le vede bene. Usualdo, raccontaci come vivi con questi piccoli difetti fisici.
1: Beh, insomma, bisognerebbe prenderli un attimo uno per uno. Il fatto che ho due buchi dal culo un pochino mi crea è un po' la forma che sembra proprio quando vado a cagare sembra un fucile a pompa.
2: Scusi se glielo faccio notare, ma il problema è che sono sul collo entrambi.
1: Lo so, infatti a carnevale mi esco da Frankenstein con i bulloni copro.
2: Esatto.
1: Però posso uscire solo col collo scoperto una volta al giorno all'anno, no?
2: Sembra che la morsa al conte cucula.
1: Sì, no, però il problema è che un buco del culo a destra e uno a sinistra.
2: La par condicio.
1: Capisce anche lei che cagare diventa un po' complicato, perché altro che devo muovermi velocemente quando escono gli stronzi.
0: Usualdo.
1: Infatti c'ho degli addominali laterali, guarda che roba.
0: Parliamo di amore. Com'è stata la sua vita amorosa fino ad oggi? Ha mai avuto dei rapporti sessuali?
1: Presento la mia ragazza. Eccola.
2: È una mano.
1: Eh?
2: È una mano.
1: L'amore non conosce confini.
0: Leggendo la sua storia, mi sono soffermata su questo capitolo intitolato Mamma puttana. Tua madre ha provato ad abbandonarti almeno 4.556 volte in modi molto estremi. Tuo padre ti ha denunciato per stalking solo perché all'età di 3 anni hai detto papà davanti ad un gruppo di amici del circolo e sostiene che gli hai rovinato l'immagine. Che rapporto hai oggi con i tuoi genitori?
1: Appena le digerisco ti dico.
2: Vuole un Jeffer? Vuole un Jeffer?
1: Sai che le ossa umane da triturare sono una cosa complicata.
2: Allora Gaviscon.
1: Comunque i miei genitori sono irreperibili.
2: Almeno finché non li escono dal collo, sotto forma di stronzi, quali già erano peraltro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Only for you. This is the zoo. Only for you.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto?
6: Pronto, sono Angelo.
4: Ehi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Ah, già da tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto. Alberto, scusa. Lo passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
9: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Porn Bob. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliola sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Dai,
9: fermi tutti.
8: Che cazzo?
11: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah, sì.
8: Sì, dai, dai.
10: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No, no. Scusa, vista.
8: No, no, no, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
12: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma
8: sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.

0: immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
4: Cos'hai in mano?
3: Eh?
4: Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
3: Una merda!
6: Porn Bob. This duration is in the fic.
7: Discovery Franco presenta un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano... i vichinghi!
8: I vichinghi e l'economia!
9: Accidente! Gli ha rotto mio ascio di guerra per staccamento di testa di nemico. Ora va da potente vichingo fabbro e prende nuovo ascio. Salve a te, potente vichingo forciatore di spato e di ascio.
10: Salve, potente Knur.
9: Io qui perché ha bisogno di nuovo ascio.
10: Ah, bene. Io ho proprio fatto un uovo di ascio duro e tagliopello. Perfetto per tuo guerro e per ammazzamenti di nemico. Sentire, prego, sentire.
9: Oh, ya! Bello ti ascio! Io voglio... Grazie, tu grande e bravo forciatore di arma per ammazzamenti. Grazie
10: a cazzo! Dove andare tu, Knur?
9: Io va a capanno con mio nuovo ascio. Domani va a villaggio dopo montagne e fare razzia e tagliare tante testo con tuo ascio e fa violenza su tante donne grazie a tuo ascio ammazzamenti. Grazie.
10: Sì, grazie. Cazzo, io molto felice per tuo programma di domani. Ma tu dimenticato di dare me qualcosa in cambio di ascio?
9: In che senso io non capire?
10: Tu vuole ascio? Tu pacare? Tu non paga ascio, tu fare tuo guerro con dito e sassi.
9: Ah, tu vuole fare parato.
10: Giavol, se tu non ha oro, fa bene anche parato. Cosa offre a me per tuo ascio nuovo?
9: Tu vuole questo quantino di pelliccio di coniglio che io ho preso da sarto di villaggio in cambio di violenza di mio buco cacco molto caldo d'inferno.
10: No. Troppo poco!
9: Ma io brucio tanto mio buco cacco per giorni per quantino di pelliccio!
10: A me non interessa, io voglio di più!
9: Allora io da te uno bello sacco pieno di osso di nemici per fare arredamento di minaccioso in tuo capanno di guerriero!
10: Dai, non interessa, io minimal!
9: Tuo moderno, forse vuole fare di violenza mio tonno nuovo? Lei puzza, belli capelli rossi, con treccio, e quanto tu fa violenza le bacio in tuo bocco, con l'inco.
10: Nein, io c'ho tonno tonno con capelli rosso che bacia il mio bocco con l'inco, dato fichinco Eric in cambio di spado.
9: Maledetto fichinco Eric, allora io da te quanto di pelliccio, più grosso cinchialo, e questo tubo che fa musico con soffio in buco.
10: No, io non interesso. Da me ascio tu non può permettere. Parpone.
9: Ma io ho bisogno di armo per fare guerra. Cosa può darmi per pifero quanto pelliccio e grosso cinchialo?
10: Tu fammi pensa. Ah, trovato. Io da te questo piccolo martellino.
9: Cosa fa con questo piccolo martellino? Ripara finestro di nemici. Tu da me ascio prima che io...

0: Cosa tu credi di fare?
1: Tu hai molto crozzo in tua mano.
0: Io fabbro.
1: Già, tu fabbro è anche crozzo.
0: Fetto tu. Io batte ferro tutto il giorno, già. Mio braccio molto crozzo.
1: Già, io vedete. Allora io mi accontento di martellino.
0: Bravo, tieni, io regalo anche ti chiodini.
1: Tu sicuro che non vuole fare ti violenza sul mio buco cacco in cambio di ascio?
0: Gnur, io non sarto di villaggio. Piuttosto preferire arrostire mio bastone piscio in fuoco dove fa spato che fare di violenza in tuo buco cacco.
1: Tu non sai cosa ti perde. Sarto di villaggio molto spruzzamento di acqua pampino con mio buco.
0: Ok, io andare. Maledetti orecchioni, dove andremo a finire?
2: I vichinghi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I cervelli dei tamarri, completamente fusi tra kebab, birra e nanoparticelle di ignoranza, hanno deciso di costruire un mega robot da battaglia. Obiettivo? Invadere i supermercati di Quarto Oggiaro alla ricerca di affettati in offerta. E per farcela, chiameranno i fabbricanti di metalli pesanti.
3: Pronto, Baccherini?
4: Che classa cagnata. Pronto?
3: Sì, pronto.
4: Sì, buongiorno signora. Senta, io non so se voi fornite lamiere di copertura su misura, sull'ordine che devo fare.
3: Di cosa si tratta?
4: Si tratta di
3: una ditta?
4: Sì, una ditta individuale. Che ci serve per praticamente, le dico cosa mi serve.
3: Perché eventualmente le passo il titolare, sì. E così magari le può dire se abbiamo il materiale in casa.
4: Ma non saprei, non so. Però se gli chiedo a lei, magari prima, che glielo può già anticipare, poi me lo passa. Che mi serve per una copertura di un, diciamo, un corpo androide, di un robot alto. Quindi una misura abbastanza grossa, ci sono un po' di pezzi di la mia. Presente i robot, quelli.
3: Sì, ma non abbiamo in casa questo materiale, bisognerà ordinarlo.
4: La talpona proprio. Capito. Sei talpa tu?
3: Prego?
4: Dico, sei talpa tu?
3: Non capisco.
4: Talpa?
3: Sento malissimo.
4: No, dico talpa succhiante di mitrofe.
3: Mi provo a richiamare perché non sento nulla.
4: Succhiamento di pancia. Ogliola! Ma pensate?
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Ciao grande, cazzo. Senti, sei il Fabbro, cazzo. Sei tu?
5: Sei?
4: Cazzo. Sono Giovannino, t'ho chiamato, cazzo, che mi serve, cazzo, che ti devo chiedere un'informazione su dei cazzo dei ferri, cazzo.
5: Ma ti è sempre cazzo in bocca, sì.
4: Ma è una cadenza, cazzo, come voi in Veneto, che bestemmiate di continuo, cazzo, noi ci abbiamo la cadenza con cazzo. Come i milanesi figa, noi abbiamo un cazzo, cazzo. Senti, cazzo, mi servirebbe delle lamiere da cazzo, da mettere, cazzo, su un robot, cazzo.
5: Non posso farlo.
4: Non puoi farlo su ordinazione, cazzo?
5: No.
4: Che cazzo,
5: non ho
4: cazzo.
5: Tempo per farlo.
4: Non hai tempo per farlo, ma se lo facciamo anche dopo settembre, cazzo?
5: No, guarda, cazzo. Io ti dico, fino a novembre non prendo cazzo. Ordini, perché sto proprio indietro con i lavori.
4: Ah, quindi cazzo, non puoi prenderlo, cazzo, che cazzo.
5: No.
4: Vabbè, senti, niente, allora che cazzo, ti chiamo a settembre, cazzo, va bene? Ottobre, cazzo.
5: Ok.
4: Ciao, grande, ciao. Sei stato gentile, ciao. Cazzo.
5: Ciao.
4: Ciao, cazzo, e che cazzo, cazzo, ciao, cazzo. Cazzo.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Ho sentito un colpo di pistola. Cangur, lo senti, due. Brandon!
5: Dimmi.
6: Così proprio informalissimo, dimmi.
5: Che novità che sei?
6: A Guduganga? Cazzo chiamati in Africa?
5: Totò.
6: Yeah, personaggissimo sei. La madonna, proprio. Hai messo proprio il telefono di fianco a dove lavori, proprio.
5: Dimmi.
6: Ehi, senti, sei ferramenta? Ok, credi di aver capito di sì. Probabilmente perché le polveri del ferro hanno devastato parte del mesencefalo. Senti, volevo commissionarti un lavoro. Praticamente mi serve una struttura metallica importante, perché devo coprire la superficie di un corpo robotico alto 24 metri.
5: È il tempo non vede.
6: Senti, ma fammi capire, ma...
5: Non riesco, ma Pallarocco.
6: Pallarocco. Pallarocco.
5: Ho capito. Dimmi tutto.
6: Accatantoto. Praticamente dobbiamo fare sto robot alto 24 metri. Devo lamierarlo in modo da poter andare in guerra. Capito?
5: Dimmi, cosa che ti serve ora?
6: La stessa cosa che mi serviva prima. Sai che è un po' curiosa la conversazione con te, lo sai? Che sei proprio uno scoiattolino. Sei proprio un animale. Sei un animaletto simpatico. Ti posso comprare per metterti in una gabbietta a casa, che ti voglio nutrire con i semini? Sei proprio. Cosa c'è nella scatola cranica? Proprio vorrei aprirla come un cocombro per guardarci dentro.
5: Scusami, a voi feri in forgia che Dio scaldasse, dimmi cosa che ti serve.
6: Te l'ho detto 4 minuti fa che mi serve, devo coprire di lamiera un robot alto 24 metri.
5: No, non riesco.
6: Basta, è finita per sempre la trattativa, fantastica sta cosa.
5: Buona lei, buon teaso.
6: Buon teaso, Bom bom. Bom bom bom. Oh! Pazzo! Minchia, scoiattolone! Ma quando era bestia, ma proprio bestissima! Quello tira una martellata al ferro, uno in faccia. Ferro in faccia, ferro faccia.
4: Oddio, sto male.
6: Mamma, che scoiattolone!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Benissimo, il caso di oggi ci onora della presenza dell'uomo che ha i neuroni pure sui peli del culo. L'uomo che ha scoperto il fuoco, inventato la ruota e anche il pompino. È l'Albert Einstein degli intelligenti, l'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo, dottor Lo Squaglio! Un applauso, signori! Tutti in piedi, dai!
3: Grazie, grazie, un onore, vostro onore ricevere l'onore di venire onorato dalla sua orazione. Grazie,
2: ma,
3: grazie.
2: Ma che proprietà di linguaggio, che classe, che arguzia. Mentre purtroppo dall'altra parte abbiamo il querelante, l'essere che quando distribuivano i cervelli stava limonando coi capezzoli barbuti di un travone paraguayano. Quella merda caramellata del signore Ercoglione, bu bu bu bu bu. Ci dica, aborto anale, qual è la causa che perderà malamente anche oggi, bu bu bu.
4: Vostro onore, non so come ha fatto, ma l'imputato mi ha rallentato la voce con l'inganno. Senti come parlo strano?
2: Che genio, che inventiva. E ci dica, dottor Lo Squaglio, come e perché ha rallentato la voce di questo spreco di ossigeno infame figlio di puttana? Con tutto rispetto parlando, ovviamente,
3: Vede, vostro onore, da qualche lustro sto conducendo una ricerca sugli effetti del cristallo di sperma di Bradipo sulla velocità di fornazione. E grazie agli esperimenti sul signor Ercole ho scoperto che bastano solo 12 litri inculati nel sonno per rallentare la voce di un primate del 50%.
4: Corsa! Mi ha fatto un clistere di Bradipo di 12 litri! Ha confessato, lo arresti, lo arresti!
2: Ma stia zitto, fricassea di sbocco anale, con tutto rispetto parlando,
4: Merda di merda di merda!
2: Ah, ma non mi lascia altra scelta allora. Devo assolutamente calmarla con una bella scossa della nostra sedia elettrica!

0: Ehi tu, sei stanco dei soliti rapper italiani educati e politicamente corretti?
1: Vuoi dirlo forte?
0: Vorresti ascoltare qualcosa di trasgressivo e fuori dalle regole?
1: Magari!
0: Perfetto, perché da oggi arriva Bestemminem, il rapper che rappa solo con le bestemmie.
1: Oh, finalmente!
2: Yo, yo, yo, cade la colonna, canta la p***a. Yo, yo, yo, yo, lo senti p***a?

0: sarà l'album del debutto di Bestemmy Man.
1: Non riesco a dirlo.
0: Di Bestemmy Man.
2: Bestemminem.
0: L'ho anche scritto io, pensa.
2: Si è fatto correggere la squadra, cazzo.
0: Compra l'album di debutto di Bestemminem. Di Bestemminem.
3: Questa sì che è musica per le mie orecchie.
0: Bestemminem, il rapper delle bestemmie. Bene, bene, bene, bene, mio nipote tutto il weekend mi ha torturato con l'album nuovo di Bestemminem. Veramente un grande artista. Beh, voglio dire, se riescono a pubblicare dischi di merda come quelli di Sfera e Merda, lì come si chiama, voglio dire, Bestemminem ci sta anche. Comunque il caso di oggi vedeva con lo spruzzo di cinghiale in cancrena del signor Erculone accusare ingiustamente l'intelligentissimo dottor Lo Squaglio di avergli rallentato la voce con un clistere di sperma di Bradipo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con un risarcimento di 16 milioni di euro!
4: Evviva! Giubilo! Giubilo! Giubilo! Giubilo!
0: Neanche dire giubilo, roba incredibile!
4: Giubilo! Giubilo!
0: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene! Obbligo di farsi sparare nelle palle tutte le viti avanzate dai mobili dell'IKEA di tutto il mondo fino al 20:45.
4: Bravo!
0: Due mesi di reclusione in una bara piena di vomito e uccellini morti con Laura Pausini che ti morde i piedi cantando la colonna sonora dell'esorcista con due cetrioli nel culo.
5: Adoro la Pausini però!
0: E infine lo condanna a farsi sputare in bocca da un barbone con la gonorrea mentre un gruppo di vecchi ottantenni nude lo prendono a calci nei coglioni.
5: Potrebbe anche piacermi.
4: Sì.
0: Così è deciso, l'udienza è tolta!
5: Deficiente, una trasmissione televisiva, coglione!
4: Ho vinto io invece! Mamma, ho vinto!
0: Una bella scossa della nostra sedia elettrica!

0: This is the zoo, only for you.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che si stanno godendo un'importantissima partita di burraco.
3: Ecco qua, ragazzi, ho quattro assi, ho fatto scopa.
4: Non stiamo giocando a poker, brutta rimbambita.
5: Qualcuno ha visto le mie ciabatte?
3: Ce le hai addosso, vecchio idiota.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà Lord Giolitti.
6: Recentemente è uscita Adolescence, una nuova serie su Netflix.
5: Cos'è Netflix? Un servizio di studio luce?
3: Zitto, vecchio rimbambito, lascialo parlare.
6: Adesso hanno sdoganato la sensibilità e la delicatezza dei ragazzi e le attenzioni che i genitori devono riservare ad essi. Infatti, un ragazzino di nome Robertino Parascurbi dice che i genitori non lo capiscono. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera. Andate e fate quello che ci vorrebbe.
4: Forza ragazzi, siamo di nuovo in attività. Andiamo!
5: Dove sono le mie ciabatte?
3: Le hai sempre addosso, vecchio idiota!
4: Forza, alla Boomer Mobile! Turbo Boomer!
2: E con una velocità che farebbe invidia a Windows 68, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile, un baluardo prototipo dell'ingegno italico, un enorme veicolo a forma di deambulatore con propulsori nucleari. Ed ecco che arrivano alla porta del giovane Robertino Parascurbi.
8: Robertino, per favore, esci fuori dalla camera.
9: No, voi non mi capite.
10: Oh, maledizione. Dove abbiamo sbagliato?
4: Voi non avete sbagliato nulla.
7: I Turbo Boomer!
3: Siamo qui per risolvere la situazione.
5: Ma avrò cambiato il pannolone.
3: Ti sei cagato addosso ancora.
4: Robertino, sono io, Gandalf. Vieni e parliamo.
3: Cosa ti affligge, Stellina?
9: Io credo di essere gay.
4: E che cazzo significa gay?
9: Sono attratto dagli uomini.
5: Ai miei tempi agli uomini piacevano le donne e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
8: Robertino, perché non ce ne hai mai parlato? Siamo genitori moderni, ti possiamo capire.
10: Lo sai che con noi puoi aprirti, figliolo.
8: Avere un bimbo arcobaleno non è la fine del mondo. È anche variopinto al giorno d'oggi.
4: Secondo me servono le maniere forti.
5: Prendo la cinghia!
2: E con una raffica di 678 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Robertino, la madre e il padre, che non lo avevano fatto ai tempi.
7: Aia! Turbo Boomer!
8: Grazie, Turbo Boomer. Eravamo convinti che per essere dei buoni genitori al giorno d'oggi, dove si rischia di essere distaccati dalle difficoltà e dai pericoli che i giovani affrontano nell'era moderna di Internet, dove le informazioni e il cyberbullismo dilagano, bastasse l'ascolto e la comprensione. E invece serviva solo la vecchia cara cinghia.
9: Grazie, Turbo Boomer. Mi serviva una bella sprangata alla vecchia maniera. Ora sono guarito.
4: Dovere, ragazzo. Tieni, prendi una valda.
3: Andiamo a festeggiare rollandoci un cannone. Mio nipote Sfera mi ha dato dell'erba.
4: Oppure potremmo andare a vedere gli scavi in via Filzi.
5: Prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un cavallo entra in un bar e il barista gli dice: perché hai quella brutta faccia? No, il cavallo entra e dice: splash! No, un momento, il barista gli dice: che muso brutto! Vuoi un caffè? Una bottiglia di Coca-Cola? Il cavallo entra in macelleria, lo ammazzano, porco di...

0: Lo Zoo di 105.
1: Sei stanco di passare le notti insonni sulle molteplici piattaforme on demand? A cercare una serie o un film in un catalogo che offre sempre le stesse cose? Continui ad addormentarti con il telecomando in mano, senza mai riuscire a scegliere qualcosa da vedere? Ma tranquillo! Ci siamo noi della Long Broad TV! Siamo i numeri uno nelle produzioni originali ed esclusive, spesso anche perché rubiamo palesemente contenuti da altri per girarli, rimontarli, ricucirli in modo che non possano romperci i coglioni per il copyright. Come il nostro grande successo di Futurama in bianco e nero, ridoppiato e girato sottosopra. Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: da oggi abbiamo finalmente introdotto la categoria Super Heroes. Ecco alcuni trailer da non perdere.
1: Super Heroes, spin-off.
2: Capitan America, il grande freddo.
0: In questa serie vedremo il paladino della giustizia, il grande Capitan America, alle prese con il nemico più potente in assoluto, l'unico che riuscì a sconfiggerlo. Il ghiaccio. Ripercorriamo i lunghi 70 anni trascorsi da quando il capitano precipita con il bombardiere dell'Idra nel Polo Nord a quando viene scongelato.
3: Peggy.
4: Sono qui.
3: Ti devo chiedere di rimandare quel ballo.
5: È freddo, cazzo. Ho almeno salvato il mondo. Merda, stavo per scopare pure, cazzo. Vaffanculo, dai. Che freddo. Oh,
6: si è congelato il cazzo. Si è congelato il cazzo. Che freddo.
1: Super Hero POV.
2: Superman The Tourist.
0: Un film devastante, accattivante, di pura azione e adrenalina. Manhattan è messa sotto scacco dal generale Zod, un kryptoniano malvagio che distrugge la città senza scrupoli, ma dovrà fare i conti con Superman. Vicende assurde e a tratti drammatiche, riprese dal punto di vista dei turisti e negozianti che si sono ritrovati in mezzo a questo casino.
7: Attento! Vai via! Ma guarda come
8: vola! Hai visto la macchina nuova? Me l'ha distrutta!
7: No, no, la vetrina! Avevo appena preso il vetrinista!
8: Ma mio figlio, figlio!
9: Scusi, mi fa uno dog con la senape, per favore?
10: Ah, certo, prego.
9: Ma dov'è il mio dog?
11: Ti salvo, ho prenotato una stanza per stare qui tutta la notte.
12: Sì, puoi darmi nome e cognome, per favore?
11: Sì, sono Mr. Giuffrenti.
13: Avrai la fine che ti sei meritato!
10: Mi spiace, la sua stanza è appena stata distrutta.
11: Farò proprio una recensione di merda.
1: Super Hero, IRL.
2: Shazam, la frustrazione.
0: Ecco un innovativo contenuto IRL, in real life, di uno degli ultimi supereroi di casa DC. Vedremo come il mitico Shazam vive la sua vita quotidiana con i suoi fratelli e come convive con il suo più grosso fardello, l'omonimia con la famosa applicazione. Una storia tragica di frustrazione e incomprensioni.
14: Ehi, fratellone!
15: Dimmi!
14: Senti, com'è che si chiama quell'applicazione per trovare le canzoni, che ora non mi ricordo, quella con logo tutto, sai? Com'è che si chiama?
15: Ma quale? Dici Shazam? Porca troia ancora! M'hai fregato!
14: Ah, scemo!
11: Oh, fra, com'è che si chiama sta canzone? Siamo... è figa.
15: Non lo so, prova a usare Shazam.
10: Arca troia, va.
11: Fregato.
0: Abbonati subito e non perdere la nuova categoria Super Heroes Long Broad TV. Specialisti nell'allungare il brodo.
16: Radio 105.

0: 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: È solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Ma Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuoi andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
4: terzo piano,
1: stai
4: zitto, terzo piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui viene, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender è un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei un bugiardo,
3: secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che era?
3: Tu mi avevi. Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
3: Sì,
1: questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo?
1: Uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom!
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Kiss, cap e cazzo. Vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
3: Non ti
1: quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: È decisamente il miglior conduttore televisivo della storia italiana.
2: È il più pagato.
1: Il più colto.
3: Il più divertente.
1: Lui è... Paolo Bonolis.
2: Paolo Bonolis.
1: In esclusiva nello Zoo di 105.
4: Pronto?
5: Chi è?
4: Chi è? Imeria Mucat.
5: Ciao!
4: A su nembuna massama masu.
5: Volevo dirle?
4: Imeria Mucat, su nembuna massama masu.
5: Sì, sì.
4: Sì, grazie. Imeria Mucat.
5: Grazie.
4: Grazie. Pronto?
5: Buonasera.
4: Sai che sono capace a salvarti? Un mitra per ammazzare la morte.
6: Voi c'avete un cavallo?
4: Sì, mio marito, il secondo.
6: L'avete mai visto un cavallo?
4: No, non lo voglio, lo bacio e dico godimi e toccami.
5: Dio delle città! Dio delle città!
4: Sì, è bello godere.
5: Bene!
4: Ma poi lui mangia e io dormo.
5: Ma perché?
4: Per forza, perché dormo.
5: Come?
4: Dormo quando mi hanno goduto, dormo.
5: Ma perché?
4: Perché chi? Perché chi?
5: Chi è?
4: Son Delfina.
5: Me so comprato sta chitarra.
4: Grazie, adesso basta, né, per il mese di dicembre, basta.
5: Ciao.
4: Ciao, ciao, ciao.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
4: ciao. Ciao. Lascia morire anche me. Ciao. Ma mando il mitra alla morte.

0: Pronto?
1: Chi è?
2: Credi sia possibile che da qualche parte nel mondo ci sia qualcuno che fa la stessa cosa in questo momento?

0: che sei tu che te rotto, noi avete fatto un fuoco a te, ma ti è letto stare sotto la rotta voi.
1: Fare tutto da soli.
0: Cosa?
1: Ma che state a fare?
0: Ma io non la devo sentire, mamma, te ne ero figlio, dove ne sono tu, non c'è un peso, un peccanoscio, me siete?
1: Voi c'avete un cavallo?
0: Con Lucas e Mario Culerone!
1: L'avete mai visto un cavallo?

0: ripeto.
1: Allora, lei c'ha presente il cavallo?
0: Mm.
1: Chi c'è solitamente sopra il cavallo?
0: Ah, c'è signore!
1: Bravo!
0: Ah, bravo!
1: Ah!
0: Mi avete fatto scalare!
2: Antonio!
0: Un cazzo! Non Mario!

0: Lo Zodi 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che si stanno godendo la vittoria di Milla Pizzi al Festival di Sanremo del 1951.
3: Certo che Milla Pizzi canta proprio da Dio, eh?
4: Sono molto felice di questa ondata di musica nuova.
5: Qualcuno ha visto le mie ciabatte?
3: Ce le hai addosso, vecchio deficiente.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà Lord Giolitti.
6: Instagram sta prendendo troppo il sopravvento.
5: Cos'è Instagram? Una città colonizzata durante la campagna d'Etiopia?
3: Zitto, lascialo finire.
6: Ormai c'è una proliferazione di questi nuovi influencer che non sanno nulla e non hanno voglia di lavorare. Infatti una ragazzina di nome Chiara Ferzanghi, nota sui social come Claire 2013, sta cominciando ad acquisire followers e si sta montando la testa. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera. Andate e fate quello che ci vorrebbe.
4: Forza ragazzi, il Piave ha mormorato. Andiamo.
5: Dove sono le mie ciabatte?
3: Ce le hai sempre addosso.
4: Al Boomer Jet.
8: Turbo
2: E con una velocità da tubo catodico, i Turbo Boomer montano sul loro Boomer Jet, un baluardo guizzo dell'alta ingegneria italica. Un enorme aeroplano a forma di barella, con anche i sacchi per le aflebo e propulsori nucleari. Ed ecco che trovano la giovane Claire 2013.
9: Ciao guys, Gigi, oggi si flexa qui per la Design Week, è pieno di pop-up, installazioni, eventi e cose bellissimissime. E la mia first reaction, shock, oh my god. Guardate le prossime stories per dei consigli, no clickbait. E non perdetevi la live di questa sera alle 21 sul mio canale Twitch, che ci bingiamo solo leveling tutti insieme. Bye!
4: Ferma, tu non puoi passare.
9: Oh no, i Turbo Boomer.
3: Siamo qui per risolvere la situazione.
5: Ma avrò portato le pillole.
3: Le stai masticando, brutto scemo.
4: Chiara, ma perché parli da sola?
9: Ma mio, sto parlando con i miei follower. Mollami che stai cringiando male.
4: Ma in che cazzo di lingua parli?
5: Oh no, sono tornati i fottuti Vietcong.
9: Ma che Vietcong? Non blastarmi che sono nel chill.
3: Ma soprattutto perché ti fai chiamare Claire se ti chiami Chiara?
9: POV, i boomer non capiscono nada. Americanizzato fa molto più cool.
5: Io non capisco. Ai miei tempi l'inglese non esisteva. I pullman si chiamavano corriera, i jeans erano i genovesi e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
4: Secondo me è il momento di...
9: Un momento, vi mollo al fly che è l'ora dello sbusto su Pokémon.
4: Servono le maniere forti.
5: Prendo la cinghia.
2: E con una raffica di 489 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Chiara, cosa che non hanno fatto i suoi genitori a suo tempo.
8: Turbo Boomer!
9: Grazie, Turbo Boomer. Ero davvero convinta che con la mia abilità nell'arte della comunicazione potessi diventare miliardaria. Avevo già delle grosse collaborazioni con marchi famosi pronti a farmi da garante e dei contratti milionari già praticamente firmati. Ma mi serviva una bella sprangata alla vecchia maniera. Mi ha aperto gli occhi. La cinghia mi ha guarita. Ora andrò a zappare la terra.
4: Dovere, ragazza mia. Riesci per caso ad aggiustarmi il Facebook?
3: Andiamo a festeggiare rollandoci un cannone. Mio nipote Marrakesh mi ha dato dell'erba buona.
5: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un maiale cade dal terzo piano e Pierino dice: che rimbalzo! No, aspetta. Un maiale dice a Pierino: spec! Era così? No, non era così. Un maiale ruba un sigaro al padre di Pierino che prende la moto. Pierino, la maestra, il maiale, un maiale entra in macelleria e lo ammazzano, porco d***o.
10: Radio 105.

0: Pepe Peloso della Topic ha salvato la vita di Marco Mazzoli.
1: Oh, mi hai salvato la vita.
0: Tra il conduttore dello Zodi 105 e l'azienda che produce questi peli di cazzo da incollarsi sul cranio è nato un grande amore e noi abbiamo deciso di assecondarlo. Chiamiamo la Topic, l'azienda produttrice di questa roba per condirsi i capelli, e gli sottoponiamo un'imperdibile proposta di collaborazione: far diventare Marco Mazzoli testimonial della Topic.
2: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
3: Le spiego, lei sa chi è Marco Mazzoli?
2: Sinceramente in questo momento non mi viene in mente.
3: È il conduttore dello Zodi 105.
2: Ok.
3: È stato, recentemente ha implementato la propria carriera con quella di attore cinematografico, ha debuttato al cinema con Dolph Lundgren, non so se lo ricorda, Ivan Drago, io ti spiego lui. In questo film si chiama The Tracker.
2: Allora, un attimo solo che le passo il mio collega,
3: La ringrazio, salve.
4: Siete in attesa di essere collegati con l'interno richiesto.
5: Fitmas, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli.
5: Mi dica.
3: Conosce Marco Mazzoli?
5: Conosciamo.
3: Senta, Marco sarà impegnato prossimamente nella registrazione di questi spot per una marca di articoli per aperitivo che si chiama Arachidella, sono delle arachidi salate in superficie. Avremo bisogno di una fornitura ingente del vostro prodotto e volevamo capire se fosse possibile eventualmente avviare una sorta di joint venture, visto che ne ha molto bisogno.
5: Si spieghi meglio.
3: Trattandosi di spot d'azione, ci sarà bisogno, insomma, di applicarlo molto spesso, perché...
5: Sì, perché è chiaro che il prodotto... Comunque, se si fa dello sport o si prende del vento nei capelli, si può eventualmente disperdere.
3: Esattamente.
5: Un po'.
3: Infatti, su questo da lei volevo una sorta di rassicurazione, perché diciamo, le spiego molto brevemente il concept di questo, di questa serie di spot Arachidella. In pratica parte tutto dall'idea di questo gioco che si faceva da ragazzi, sai, quello di lanciare la nocciolina americana e di prenderla al volo con la bocca. Non so se ce l'ha presente, no? Lanci in aria la nocciolina.
5: Sì, sono stato giovane anch'io.
3: Noi praticamente metteremo Marco in situazioni, tra virgolette, di pericolo. All'interno di queste situazioni lui dovrà afferrare questa nocciolina con la bocca, però dobbiamo essere ragionevolmente certi che la prosperosa stempiatura che lo contraddistingue.
5: Sì, no, lo so, ma ce l'ho presente, cioè, perché ci sono delle foto con e senza Topic, si vede un po' di differenza.
3: No, no, vabbè, adesso parlando molto fuori dai denti, cioè Marco è visibilmente stempiato, quasi calvo, oltretutto adesso esce da un periodo di forte stress per via di alcuni disservizi sulla sua radio americana, quindi diciamo che ha accentuato ancora maggiormente questi problemi di stempiatura. In più ha avuto, guarda, glielo dico in confidenza così ci capiamo, ha avuto anche un problema con la moglie, insomma, una storia di adulterio, lei è andata in Messico, insomma, vabbè, non le sto a entrare nel dettaglio, però le sto dicendo che in questo momento, diciamo, i capelli che lei ha visto nelle foto, ecco, sono molti meno, ecco. Tra l'altro non so se ha visto che sui social network vi ha pubblicamente ringraziati, insomma, un video che ha fatto anche 3.000-3.500 visualizzazioni.
5: No, non l'ho mica visto. Ho capito la situazione, il prodotto è sempre quello, magari se l'irradamento è diventato più significativo,
3: sì, parecchio,
5: bisogna magari prendere anche il couvret.
3: Cos'è il couvret?
5: Il couvret è il prodotto che si dà anche Silvio in testa. È una base opacizzante che fa in modo che si veda meno la lucidità della stempiatura.
3: Ok, ma eventualmente non sarebbe possibile fare diciamo un accordo per avere Marco come testimonial del vostro prodotto? Marco comunque è una persona molto conosciuta, ha numeri importanti sui social network.
5: No, lo so, però non riusciamo mica a fare una cosa del genere, perché per il sfruttamento dei diritti d'immagine c'è tutta una...
3: Lui mi ha chiesto, insomma, di aprire un canale di comunicazione con voi, perché per lui comunque non è un problema mettere questa stempiatura ed è più che orgoglioso di usare il vostro prodotto e eventualmente di promuoverlo. Tra l'altro noi parallelamente a questo stiamo investendo su un altro tipo di merchandising. Praticamente sono dei vasi di ceramica che riproducono le fattezze del viso di Marco Mazzoli, la parte superiore chiaramente è occupata dalla terra e poi si semina quest'erba e crescono i capelli di Mazzoli, cioè l'erba cresce come se fossero i capelli di Mazzoli, sono dei vasellami.
5: No, questo direi che è fuori dal nostro...
3: L'effetto le assicuro che è strabiliante, perché si tratta di una varietà particolare asiatica di erba cipollina che appunto è molto simile a questi ciuffi di capelli, un po' diradati, ma è comunque molto simile, molto bello da tenere in casa anche.
5: C'è una cosa, mi mandi una mail fornisco il materiale che vi serve, sì. E poi dopo vedo di risponderle.
3: Va bene, okay? Senta, io se no, se le fa piacere, le mando comunque un piccolo presente da parte di Arachidella. Non so se lei è un consumatore di arachidi salato in superficie, se vuole glielo mando, visto che ne abbiamo in quantità ingenti.
5: Va bene.
3: Dicevamo appunto che all'interno di un'attività sportiva potrebbe volare via il prodotto?
5: È chiaro che se io vado a fare il tuffi del trampolino olimpionico con la capriola, quando esco dall'acqua il top in testa non ce l'ho come prima. E stessa cosa se faccio delle scene in cui guido una moto senza casco a tutta velocità. Cioè, per me uno che gli tira un arachide e apre la bocca non è uno sport estremo.
3: Sì, no, ma immagini Marco Mazzoli sulla pedana di questo bungee jumping. La persona che lancia la nocciolina è a livello del terreno. Marco si lancia dal bungee jumping urlando arachidella, che è il claim, diciamo, e deve cercare di afferrare con la bocca al volo questa arachide. Naturalmente poi, grazie alla tecnologia CGI, la nocciolina finirà nella sua bocca, capisce?
5: Ok, ho capito.
3: C'è una sequenza del rafting, ci sono dei boy scout con la fionda che gli lanciano gli arachidi mentre lui scende su questo gommone.
5: Scherzo, cioè, perché mi sembra una cosa veramente estrema, però...
3: Adesso il marketing prevede che si colpisca il cliente con un'immagine forte, con una comunicazione aggressiva. Infatti nell'ultima sequenza di questo ciclo di spot, Marco finalmente prenderà la nocciolina. La nocciolina rimarrà incastrata nell'esofago e ci sarà questa tracheotomia. Vabbè, non le sto a svelare troppo, non le spoglio.
5: No, dopo sennò le porto via il mestiere dopo. Va bene, mi mandi la mail di quello che vi serve e vediamo cosa si può fare.
3: D'accordo, la ringrazio molto.
5: Grazie,
3: arrivederci. Salve, buongiorno.
6: La bastardata.

0: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia il cazzo. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
4: Ciao, sette burro.
3: Ciao.
4: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: It's my bro.
6: Sì?
5: Come and win. Should I win?
6: Lei non è di colore, però.
5: Fatto lo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, madonna, ma...
6: Cosa? Che c'è,
7: Leone? Ah, perché ti è morto, gatto Buffy!
9: Gatto Buffy! Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai!
9: Dai, no, dai, vai dentro! Dai,
6: dai, vieni dai, dentro, Leo!
9: Dai, Leone!
10: No, è troppo!
9: Dai!
10: È una merda!
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
6: Gaccia da Vè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
7: No. Io muoio sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respiro che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da Vè.
7: E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da Vè.
6: Gaccio da Vè.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi.
6: Sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
6: Sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo.
6: Sì.
7: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
6: Sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il caro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
7: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nere.
7: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia. Vai
9: tu dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No.
11: Se. Adavadai.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Sì, eccoci qua. Un buon pomeriggio a tutti quanti. Questo è Radio Maraia e io sono Padre Pollo e sono qui per ascoltare le vostre confessioni e per portare allegria alle vostre giornate. Adesso però sentiamo subito chi abbiamo al telefono. Pronto?
3: Buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
3: Come state?
2: Un po' di reumatismi.
3: Ah.
2: Sì, perché col tempo brutto.
3: Come ce l'ha Papa Francesco. Ma non ho capito questo ginocchio perché gli fa male. Perché
2: ha fatto una rovesciata, nel senso che si è alzato con le gambe per tirare in porta.
3: Ah.
2: Ed è caduto sulla gamba poi.
3: Ah, sì. Ho capito.
2: Ha voluto fare un po' più del solito. Si vede che era preso con la partita e perché era così un po'. Era la partita con i religiosi contro gli atei. Poi alla fine abbiamo vinto 3-2.
3: Certo, con Papa Francesco.
2: Per forza, non fa gol lui. Allora, sentimi bene.
3: Sì.
2: Allora, facciamo una bella preghiera adesso, cantata. Questa preghiera, che è praticamente milanese, di Don Pesci, si chiama Pesci lui, e Martino è il nome. Ce l'hai un biscotto per fare l'ostia?
3: Allora, vediamo che cosa c'ho.
2: Sì.
3: C'ho un pezzettino di pane, una bollichetta.
2: Oh, che buono.
3: La prendo.
2: Buono. Vai, prendila.
3: Sì.
2: Fai una masticata.
3: Ok.
2: Perfetto. E allora fa così.
3: Se fosse un'orchestra parlando di noi,
2: sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti.

il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera, perché ho voglia di niente.

0: noi.
1: Da noi.
0: Più o meno.
2: Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito.
1: Spirito Santo. Amen.
2: Technisch 1200M7.
0: Allora, adesso questa... Qua ci divertiamo, eh? Domenica qua proprio... Allegrissimi, vedrai come sarai allegra dopo. Allora, okay. Qua andiamo in Brasile.
1: Ah.
0: Da padre Aieou Y si chiama lui.
1: Ho capito.
0: È brasiliano.
1: Ah.
0: Fa pepe pepe pepe pepe pepe pepe pepe pepe pepe pepe. Un paneguino na strada. Upa pra lá e pra cá. Virgem, que coisa mais linda!

0: Only a 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel ridentissimo ospizio di Santa Eutanasia, dove i nostri amati e potenti Turbo Boomer si stanno godendo la fumata bianca per il nuovo pontefice.
3: Non riesco proprio a capire perché stracazzo questo papa parla inglese.
4: Ma che razza di follia è mai questa? Ma che siamo, all'America?
5: Io con un paio di whisky ce lo ciuccerei volentieri al nuovo papa.
3: Beh, comunque non sembra male. Somiglia a Claudio Ranieri, quindi direi che ci si può fidare.
5: Sì, anche a Ranieri ce lo ciuccerei.
4: Oibo, finché non esce un papa vietnamita, io posso dormire sonni tranquilli.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà Lord Giolitti.
6: Ormai al giorno d'oggi non c'è più rispetto né etica, ed una piattaforma in cui si condividono contenuti per adulti sta lentamente prendendo piede. Sto parlando di OnlyFans.
4: I nomi che finiscono per S portano solo guai, tipo AIDS o Bin Ladens.
5: Zitto, bastardo ignorante.
6: In mezzo a questi drammi, una maestra di un asilo, la signorina Antonella Mortadella, molto brava e molto amata dai suoi studenti e genitori, ha aperto un profilo. Ma dopo essere stata scoperta, è stata allontanata dall'istituto e quel che è peggio è che ora viene cotcollingata dai padri dei suoi studenti maschilisti e patriarcali. Andate a fare ciò che va fatto.
3: Forza ragazzi, questa puttana ha bisogno del nostro aiuto.
4: Ai miei tempi non si faceva tutta sta camurria per una manata sul culo e le donne facevano silenzio perché comunque le piaceva.
5: A me piace ancora farmi palpare il culone.
4: Però che cazzo c'entra la musica dell'A-Team?
5: Io ce lo ciuccerei a tutto quanto l'A-Team, perfino ingoiando. Ingorda.
3: Coraggio alla Boomer Mobile.
0: Turbo
2: e con la potenza di una bobina di Fred Astaire, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Antonella Mortadella.
8: Uè, bella figa, ho visto i tuoi video. Sei bella e brava, eh?
9: Se hai visto i miei video vuol dire che sei iscritto, quindi buon per me, no? Ora per cortesia mi fate fare colazione in santa pace?
10: Vuoi fare colazione? Ce l'ho qua la brioche.
9: Ma veramente pensate di riuscire a rimorchiare con questa roba da trogloditi?
10: Ma che rimorchiare? Non ci basta pagarti.
9: Creare contenuti su OnlyFans non è la stessa cosa di battere in strada. Siete proprio degli stronzi bigotti.
8: Ma quindi sto pompino ti do un cinquantello.
9: Ma andate a fanculo.
3: Fermi tutti, sono arrivati i potentissimi
0: Turbo Boomer.
3: Bravi.
5: Siamo qui per risolvere la situazione di questa zoccoletta.
9: Zoccoletta? Ma anche voi?
5: Tranquilla tesoro, zoccoletta per me è affettuoso.
3: Qual è il problema?
9: Il problema è che al giorno d'oggi una fottuta maestra d'asilo con dei valori, una vocazione all'educazione e super amata dai suoi bambini non guadagna abbastanza. Ecco qual è il problema.
4: Ai miei tempi guadagnavo 50 lire al mese quando lavoravo dal vecchio Jerry che mi ha insegnato il mestiere in ditta e mi sono sempre bastati per far fare una vita dignitosa a tutti i miei 7 figli.
9: I tempi sono cambiati. Ora non si può più andare avanti così. Posso fare quel che cazzo voglio col mio corpo. E se questo mi permette di guadagnare più di questi merda, ben venga.
8: Uè, che caratterino. Cos'è? Hai le tue cose?
9: Per tua informazione, sì. Ma non c'entra col mio caratterino, coglione.
8: Beh, se spisci sangue non c'è problema. C'è sempre l'ingresso di servizio.
4: Anche io spiscio sangue.
10: In ogni caso, sta bastarda non dovrebbe fare quel genere di cose se poi viene ad insegnare ai bambini e non mi sembra tanto etico.
9: Voi stronzi bigotti non capite proprio nulla. Non riusciamo proprio a distinguere la vita privata da quella professionale, eh? Facciamo uno sforzetto in più, dai!
5: Ci aiutiamo noi, Stellina, non preoccuparti.
3: Siamo qui apposta.
4: Prendo la cinghia!
0: Turbo
2: e con una raffica di 400 cinghiate, manco fossero i 400 colpi di François Truffaut,

0: i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita ad Antonella Mortadella.
1: Grazie Turbo Boomer, ero proprio convinta di poter tranquillamente guadagnare degli extra vendendo il mio corpo in privato e soprattutto che questo non facesse di me una puttana, ma invece sì, ero proprio una puttana. Mi serviva una bella sprangata alla vecchia maniera. Viva il ventennio!
2: Brava ragazza, ora sì che il nuovo papa sarebbe fiero di te. E ora che dici? Vuoi ciucciarcelo per sdebitarti?
3: Perché non lo chiedete mai a me di ciucciarvelo?
4: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Ad una cena Pierino dice a papà: condisci l'insalata. E lui gli risponde: in che senso? E Pierino gli risponde: mi piace condita. Condita, capito? E allora il papà gli dice: ci penso io, simsalatin. E poi, no, aspetta, amici, ararara. No, un momento, ci metto l'aceto, l'olio, il sale, chi è Tatiana? Pierino chiede l'insalata. Pierino chiede di condire l'insalata a suo padre e suo padre gli risponde: la condisco con le dita e poi l'ammazza pal c***o.
5: Turbo Boomer! Radio 105.

0: benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Oggi più di ieri ci si immischia, che di mischia della pulp, che ci sono le persone che ammazzano, che quelle che si fanzano. Ammazzambo, Dlep! Siccomario, dico. Che dico? Che dico che le donne ammazzate, o sbaglio, che permette per Pepe. Andiamo subito a scollegarci con la nostra nuova tata. Invitavoli e seguiamo la ricostruplazione. Sentiamo.
1: È la notte tra mercoledì e giovedì e lo chef Pentolaccia Salvatore si sta per coricare sopra un letto di patate quando si accorge che qualcuno si è introdotto nel suo appartamento. In pochi secondi lo chef Pentolaccia Salvatore si trova cerchiato da una persona molto armata. Non ha nemmeno il tempo di reagire. È un'imboscata. Lo chef Pentolaccia viene raggiunto da tantissimi rutti buffi e revolverate in volto.
0: Chi sei? Mi fa male!
1: Lo chef crolla a terra, ma si rialza immediatamente, per poi ricrollare a terra, per poi rialzarsi immediatamente, per circa 20 volte.
0: Sono morto, sono vivo! Sono morto!
1: Ma poi, quello che sembra essere un colpo di fortuna, che potrebbe salvargli la vita, si trasforma in un incubo peggiore. Cadendo, infatti, lo chef Pentolaccia sfrega più volte una lampada antica comperata in un viaggio in Medio Oriente, e da essa fuoriesce un genio, che in realtà non è un genio, ma un'imboscata. E in un attimo lo chef viene colpito da una raffica di mitra e forti chitarrate in volto.

0: La chitarra, perché la chitarra?
1: Sembra la fine, ma l'istinto di sopravvivenza dello chef Pentolaccia gli fornisce la forza di chiedere aiuto, aprendo la finestra di casa. Scelta che sarà fatale, perché i piccioni fuori dalla finestra non sono piccioni amichevoli, è un'imboscata. In pochi secondi gli scaricano addosso piccoli colpi di piccole pistole per piccioni, che finiscono mortalmente il povero chef.
0: Oh! Aiuto! Oh! I piccioni! No! Sono piccioni malvagi! Dio, che male! Poco, ma... il continuativo che fa alla lunga, dolorissimo! Muoio!
1: Purtroppo sono troppe le domande lasciate aperte in questa vicenda. Troppe cose non quadrano. Perché lo chef non aveva il cappello da chef? Era un vero chef o un cuoco dozzinale? Come sono fatte le piccole pistole per piccioni? Chi le costruisce? E perché i piccioni girano armati? Quanto ha pagato la lampada? È possibile che nessuno si era mai accorto che dentro c'era un'imboscata? Noi di Squarto Grado continueremo ad indagare su questo caso, finché almeno uno dei miei 3 figli non andrà alla materna. Poi dopo mi parte il corso di Pilates.
0: Bene, brava, minchia Leppe! Come ci approviasse dentro, dico che sia impossibile che i piccioni sparino, eh? E poi? Che succede? Dovrebbe Loretta Goggi pippare Antananana, che pilotiamo i Condor. E cinziamo? Cinziamo! Sigla di libidine, Tom Hanks!

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel ridentissimo ospizio di Santa Eutanasia, dove i nostri amati e potenti Turbo Boomer stanno guardando un nuovo e freschissimo programma.
3: Porca vacca, quanto mi fanno sbellicare Rick e Gian.
4: Ma quali Rick e Gian? Quelli sono Gianni e Pinotto.
5: Stupidi vecchi rimbambiti, sono Cocchi e Ponzoni.
3: Vorrei dire Cocchi e Renato.
4: Fermi, fermi, mi è venuto in mente. Loro sono Gaspare e Zuzzurro.
5: Io ce lo ciucciavo a Zuzzurro, ce l'aveva lì la brioche.
3: Beh, chiunque stracazzo siano questi due tipi in bianco e nero, fanno veramente spruzzare merda dalle risate.
4: Io spruzzo merda anche senza risate.
2: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
6: Sua maestà Lord Giolitti.
2: L'intelligenza artificiale sta prendendo il sopravvento, e non solo sulla programmazione informatica, ma anche per quanto riguarda l'arte, la comicità e i meme.
4: Che cazzo sono i meme?
2: In mezzo a questi drammi, Roberto Vasco Rossi, un bambino della Gen Z o Gen Z, che in effetti non è proprio più un bambino, perché comunque bisogna rendersi conto che quelli nati nel 2007 quest'anno diventano maggiorenni, e quindi anche le ragazzine sono già ficcabili ed...
3: Maestà!
2: Oh, scusate, scusate, sto divagando. In ogni caso, questo coglione trova divertenti i brain rot, i meme del momento. Andate a dargli una sprangata alla vecchia maniera.
3: Forza ragazzi, questo bambino adulto ha bisogno di noi.
4: Sicuramente questo amante dei brain rot sarà un delinquente con cui dovremo prendere la cinghia.
5: No, no, ma tu che cos'è che sai dei brain rot?
4: Nulla, so che mi piace prendere la cinghia.
3: Coraggio, alla Boomer Mobile. Turbo
2: Boomer! E con la lentezza che contraddistingue gli storpi, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Roberto Vasco Rossi.
7: Trallallero, trallallà, quando a un punto arriva mia nonna. Ornella lecca cappella.
8: Figa, che ridere che mi fanno i brain rot. Questo è uno scuolo con le scarpe. Assurdo.
9: Tung tung tung tung tung tung tung tung sahur.
8: Tung tung tung tung sahur, troppo bello.
7: Bombardiro crocodilo. Un fottuto alligatore.
8: No, bombardino crocodilo, veramente. I meme hanno avuto una mega evoluzione con questi. Sono troppo divertenti.
3: Fermo lì, noi siamo i potenti Turbo
8: Boomer. E... che volete da me?
5: Siamo qui per risolvere la situazione.
8: Risolvere cosa, scusa? Non ho nessun tipo di problema.
3: Ci hanno detto che ti piacciono molto i brain rot, vero?
8: E a chi non piacciono? Sono i meme del momento, la cresta dell'onda, fan riderissimo. Guarda!
7: Liri li lari là. Elefante nel deserto che...
4: E che cazzo ci sarebbe da ridere?
8: Stanno spopolando in tutto il mondo, raga, sveglia, dai! Ci hanno addirittura fatto una canzone, sentite qua!
4: Io non capisco, davvero non capisco. Ai miei tempi si rideva con Gino Bramieri, lui sì che era il numero uno, e le donne facevano silenzio, e di certo stavano lontane dal palcoscenico, perché tanto non sanno fare il cabaret, altrimenti erano cinghiate.
8: Gino chi?
3: Bramieri, Gino Bramieri.
5: Io ce lo ciucciavo a Gino Bramieri.
8: Mai sentito.
3: Ma porca di quella... Cercali, dai, sul internet.
8: YouTube?
3: Sì, quello.
8: Cosa devo cercare?
4: Digli Gino Bramieri Barzelletta.
8: Sentiamo, dai.
10: Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
8: Oh, che palle la pubblicità, dai, salta, salta.
11: Non c'ho più niente, porca boia. Vediamo subito, no, un momento, commissario. Mi sono sbagliato. Mi sono seduto sul sedile di dietro.
8: Raga, questa è roba vecchia vera, eh?
3: Non ti fa ridere?
8: Ma tipo mai? Sentite, andate a fare in culo, io torno coi miei brain rot.
3: Ci vogliono le maniere forti.
4: Prendo la cinghia.
8: No, la cinghia no.
2: E
12: e con una raffica di 2000 cinghiate, proprio come è il 2000, l'anno da cui han smesso di capire una minchia tutti i nascituri, i potenti turbo boomer danno un'importante lezione di vita a Robertino Vasco Rossi.
8: Grazie Turbo Boomer, ero proprio convinto che la comicità e ciò che ci fa ridere fosse determinato da un fattore soggettivo, un agglomerato di età, vissuto ed emotività. E invece no, noi della generazione Z non capiamo proprio un cazzo di niente. Meno male che mi avete dato una bella sprangata alla vecchia maniera. Viva Gino Bramieri e fanculo il Technicolor.
5: Io ce lo ciucciavo anche in Technicolor.
4: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un uomo entra in un caffè e chiede un caffè. Cioè, lui è dentro al caffè, sta nuotando e poi vede un signore e gli dice: papi, ci sei? Ce la fai? Sei connesso? E lui risponde: io sono Pdor, figlio di Khmer, e c'è da spostare una macchina e un diesel. E l'uomo che entra nel caffè dice: il caffè è amaro come la vita. E l'uomo entra nel caffè, un uomo entra in un caffè e lo ammazzano, porco.
1: Turbo Boomer. Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
13: È tutto fatto.
1: This is a zoo. This is a zoo.
13: Peterlizia.
14: Vai, dai!
15: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: This is Tower Control. These are the instructions for takeoff. Aiden è un coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei è una testa di cazzo. Memory kill, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got you on clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun. Dovrà fare da nave scuola al giovane Bradley, il figlio del suo vecchio copilota Goose, morto come un coglione durante un 69 a 10.000 metri per colpa dello stesso Mitchell.
3: No!
2: Questo è Top Gun Mavericchia.
4: Mavericchia.
5: Buongiorno bellezze, sono il vostro comandante, Mavericchio. Mi sentite, mi ricevete?
6: Mai visto un decollo tanto etero?
7: Attendo la radio. Accesa?
8: La ricevo forte e chiaro, signore! Attendiamo indicazioni per muovere sul nemico!
5: Allora, stiamo facendo un volo di esercitazione?
7: Io sto sorvolando Foggia! Credo di essermi perso! Quello è Carpino, vista dall'alto, bellissimo!

0: delizia.
1: Si può sapere che cosa ci facciamo tutti al Porto Penny?
2: Ordini di quel concentrato di testosterone etero dell'ufficiale Mitchell. Quel maschiaccio avrà sicuramente pensato ad un addestramento alla Rambo per trasformarci in piloti duri e puri come lui. Sta arrivando. Posso sentire i suoi feromoni super virili penetrarmi le narici.
3: Forza cadetti, tutti a bordo. Muovete quei bei culetti sodi tutti da limonare.
1: Ma questa che cazzo è?
2: È una portaerei, Rooster.
1: Sì, lo vedo che è una portaerei, ma perché è rosa?
2: Boh, l'avranno messa in lavatrice con degli assorbenti usati. Forza, saliamo prima che quel burbero maschiaccio dell'ufficiale Mitchell si incazzi.
3: Cadetti, benvenuti a bordo dello sfintere dei sette mari. La portaerei più allargata della marina americana. Lo sfintere dei sette mari si è beccato siluri russi, giapponesi, iraniani. È stato ingroppato da balene, capodoglie e polipi giganti. E non è mai affondata. È su questa bellezza che inizierò il vostro addestramento per diventare piloti Top Gun.
2: Oddio, quanto etero!
3: Rimarremo in alto mare per 6 settimane. 6 durissime settimane di addestramento, al termine delle quali, se tutto andrà come spero, potrò aprirvi un paracadute nel culo senza che nemmeno ve ne accorgiate.
2: È così che parla un vero uomo!
3: Come prima cosa occupiamoci delle divise. Spogliatevi nudi e mettetevi questi.
1: Ma signore, con tutto il rispetto, signore, questi sono per i zombie.
3: Esatto! A bordo dello sfintere dei sette mari, i cadetti devono girare in perizoma. Regolamento! Forza, tutti nudi, è un ordine!
2: Con molto, molto piacere, signore!
4: Scusate, mi esce un coglione.
3: Chi è?
4: Scusate, il costumino che mi avete dato.
1: Perché la parte più larga va messa dall'altro lato! Hai messo il cordino davanti e la parte per il pisello dietro!
4: Ah, perché è proprio stretto così dietro. Cioè, perizoma?
1: Sì.
4: Mi asciuga un coglione da una parte.
1: Super compà, perché per te il costume non c'era, ti sei messo il filo da pesca al posto del perizoma. È per quello che in te sta.
4: Ho capito, mi esce sempre un coglione. Cioè, anche girandolo, come vedete, mi esce un coglione da destra.
1: No, c'ho un'idea. Pittura del coglione di verde e poi lo togliamo in CGI, va bene?
4: Ah, ok, ok.
3: No, donna, tu no. Anzi, devi rimanere più vestita possibile.
2: Ma, signore, sono un cadetto anch'io. Lo ha detto lei che i cadetti devono indossare solo il perizoma.
3: Allora, sei promossa palombaro. Vai a infilarti lo scafandro e non toglierlo finché non mi vedrai leccare una f***a, ok?
2: È talmente preoccupato di non poter controllare le sue pulsioni che mi vuole coperta da capo a piedi. È sicuramente innamorato di...

0: Bene, sta calando la notte e fra poco salperemo. È ora di andare a letto. Sceglietevi un compagno con il quale dividere una delle cabine e andate a fare la nanna. Domani vi aspetto una giornata molto impegnativa.
1: Agli ordini, signore!
0: No, tu Rooster, no. Tu dormirai nella cabina degli ufficiali insieme a me.
2: Ma signore, con tutto il rispetto, non so se voglio condividere la cabina con l'uomo responsabile della morte di mio padre, signore.
0: Rooster, Rooster, ancora con questa storia. E se ti dicessi che ho fatto morire tuo padre nella speranza che un giorno io e te potessimo scopare accanto al suo cadavere, mi crederesti?
2: Certo che no, signore, perché l'aereo di mio padre è caduto in mare e il corpo non è mai stato ritrovato.
0: Questo è quello che ti hanno riportato nella versione ufficiale. Ma tieniti forte, ho una sorpresa per te. Ta-da!
2: Non capisco, signore. Cosa ci fa uno scheletro messo a 90 nella cabina degli ufficiali?
0: Ma come, non capisci? Non la riconosci la struttura ossea? Quello scheletro è tuo padre! Caramba, che sorpresa!
2: Chiedo...
0: Oh merda, è svenuto dalla gioia! Rooster? Sveglia, Rooster! Dannazione, non si riprende! Forse se gli getto un po' di acqua in faccia... Uffa, ma la cucina è dall'altra parte della nave, vabbè, gli spruzzerò in faccia qualcos'altro... Cadetto, mi aiuti?
3: Lei è culaccione.
0: Prego?
3: Dico.
4: Hangman, qui è Mavericchio. Hangman, mi ricevi?
5: No.
4: Se mi hai risposto, scusa.
5: Ah, mannaggia.
6: Forse sono assegrato.
4: Chi è Setarellio?
6: Ragazzi, mi sono perso. Dove cazzo sono? Io non so leggere gli strumenti di volo, cioè...
5: Ma che vedi davanti a te? Che vedi?
6: Il cielo. Cielo azzurro, bellissimo.
5: E allora siamo vicino.
4: Torre di controllo, torre di controllo, qui è Mavericchio, mi ricevi?
7: Amore, ma che fai vicino a sti grosche segrate? Me li prendi due limoni?
6: Amore, non so come atterrare, cioè... Ma dove cazzo sei?
7: Nella torre di controllo, mi hanno messo qua per guardare.
6: Ascolta, ma non hai fatto neanche la terza media?
8: Ecco, signora, vede, questo pallino qua, questo è suo marito. Invece quest'altro pallino qua, questo è Mavericchia.
7: Ma
8: vede?
7: Che carini che sta!
8: Vede, i puntatori sono diversi. Mavericchia ha due pallini e un'asticella, vede? Invece suo marito ha una pallina grossa scura, capito?
7: E perché un coglione sono?
8: Questo l'ha detto lei, comunque mi fido.
7: Quello che gli hanno pitturato di verde, ci tengo, perché è l'unico che c'è.
8: Certo.
9: Questo è Top Gun Mavericchia.
5: Che c'hai di fronte? Che vedi di fronte?
6: Il cielo che era azzurro adesso sta diventando scuro.
5: E allora siamo vicini. Fai le quattro frecce.
10: Mavericchia.
11: Radio 105.
12: 105.
11: Lo Zoo di 105.
13: This

0: Lo Zodi 105.
1: George Satana Jr. è un tatuatore americano rozzo e balordo e, come tutti i tatuatori americani rozzi e balordi, ha fatto il liceo artistico in un paesino di merda pieno di pannocchi e tacchini, ma dice in giro di essere un ex galeotto che ha tatuato gli ergastolani con un cucchiaio appuntito intinto nella sifilide.
2: Prima di fare un tatuaggio, riempio una tazza di Starbucks con il mio sangue e poi lo bevo dopo averci pucciato dentro un pacco di Oreo del 7-Eleven. Avete presente quei biscotti con due dischi neri e mezzo la crema bianca? Quelli che sembrano un threesome interracial? Solo così raggiungo la vera ispirazione. Il mio tatuaggio più bello è una troia samurai nuda che guarda il tramonto mentre 500 katana volanti le si conficcano nelle pupille. Sullo sfondo un'astronave di sashimi distrugge Boston con dei getti di acido. Il mio capolavoro, cazzo! Comunque sia, mi si è rotto l'ago per tatuare e ho bisogno che quelle due puttanelle di Jim e Bob me ne facciano uno a prova di epatite. Ci state dentro, ragazzi?
3: Bob e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob. Jim e Bob. Loro sono i Forgiacose.
4: Ehi, Bob! Ho una sorpresa per te!
5: Come quella volta che hai fatto finta di lanciarmi una palla da baseball e invece era una granata?
4: Ce l'hai ancora con me per quello scherzetto al funerale di tua nonna?
5: Ma va, figurati. Grazie a te ho imparato a contare fino a 9 sulle dita dei piedi.
4: Sei sempre stato forte in matematica, Bob. Comunque, qual è il tuo sogno più ricorrente?
5: Intrufolarmi sotto la vestaglia della Statua della Libertà per vedere se ha la fica pelosa?
4: Ok, allora facciamo il secondo sogno?
5: Facile, tatuarmi un'ancora sull'avambraccio come Popeye the Sailor Man, il vero eroe americano.
4: Esatto! E indovina un po', oggi dovremo aiutare proprio un tatuatore. Non è fantastico?
5: Sì, ma sei sicuro che sia un tatuatore certificato? Cioè tipo uno con un omicidio alle spalle e la barba che puzza di cazzo e whisky?
4: Certo, lo hanno usato personalmente ed è così americano che nel bagagliaio ha un mitragliatore fatto di bacon.
5: Oh mio Dio, John Wayne Dio! Che aspettiamo allora? Diamoci da fare!
1: Per forgiare l'aghetto della pistola da tatuatore, Jim e Bob hanno deciso di dare un alto valore morale alla loro opera, utilizzando ben 5 tonnellate di vecchie manette dei piedi piatti riemerse dalle fosse comuni al confine col Messico.
5: Ehi Jim, lasciamelo dire, è davvero dolcissimo da parte tua portare a George Satana Jr. un ricordo dei suoi anni al gabbio, oltre alla depressione e al prolasso anale, intendo.
4: Esatto, Bob. Il nostro ago deve essere qualcosa di indelebile, come la cronologia di Safari e i tatuaggi.
5: Quando Jim fa dei collegamenti ipertestuali fra la nostra missione di forgiatori del bene e il grande piano malvagio del nuovo ordine mondiale, sento che vorrei essere un paio di calde pantofole in castoro per farmi mettere un piede in culo ogni volta che entra a casa stanco dal lavoro nei campi, anche se non sono ricco.
1: Animati dal sacro fuoco della vendetta sui miliardari democratici che ingoiano feti umani per rimanere eternamente giovani, Jim e Bob tracannano della candeggina e si mettono al lavoro.
6: Forgia, forgia, forgia!
5: Wow, Jim, questo aghetto è talmente perfetto che vorrei aver perso le gambe in Vietnam per usarlo con la morfina.
4: Dannazione, Bob! Sei sempre il solito nostalgico!
5: Hai ragione, Jim, ma a volte sento che siamo venuti al mondo per qualcosa di più che fare benzina, sputare tabacco e abolire l'aborto.
4: Ma come ti vengono in mente certe idee? Avrei per caso cominciato a leggere?
5: Leggere? Ma sei pazzo, non sono mica di New York o peggio una femmina.
4: Ah beh, hai ragione. Allora prendi le chiavi del pick-up e un canne mozze. Andiamo in missione dall'altro lato della strada.
1: I Forgiacose attraversano l'Interstate e parcheggiano davanti al Bad Hustle Motherfucker David Tattoo e Figli, lo studio di tatuaggi del celebre George Satana Jr.
2: Porca troia, che mi caschi la punta del cazzo! Voi siete Jim e Bob.
5: Wow, che accoglienza da laureato! Avevi ragione, Jim, è un vero intellettuale.
4: Eccoti l'ago, fratello, con la faccia tempestata di cazzetti disegnati.
2: Grazie, brutte troie. Mi avete salvato il mio culo inchiostrato. E per sdebitarmi, il minimo che posso fare è lasciarvi un ricordino.
5: Sì, dai, figata! Io volevo tatuarmi Barbara Streisand che sodomizza uno stallone alato con uno strap-on. E tu, Jim?
4: Io... Un tribalino?
2: Il problema è che mi sono venduto tutto l'inchiostro per pagarmi un software che mette la faccia di Selena Gomez nel porno online. una vera bomba, cazzo.
7: Quindi niente tatuaggi?
2: No, credo proprio di no. Ma se volete possiamo sbatterci a turno questa capretta che uso per i sabba satanici. È una vera moneta.
4: No, grazie, davvero. Non sono il tipo che fa queste cose. Poi, sai, mi innamoro, messaggini, cazzi. Ma è meglio di...
2: Allora potrei marchiarvi a fuoco con un ferro arroventato.
4: Non dici sul serio?
2: Certo che sì.
7: E vai! Primo.
4: No, primo io.
7: No, l'ho detto primo io.
4: Io. Ah!
1: E così i forgiacose si fanno marchiare a fuoco come vacche al pascolo e tornano a casa puzzando di pollo con un ustione di terzo grado. Insomma, un normale mercoledì nella terra della democrazia e delle grandi opportunità. Vero, ragazzi?
4: Sì, è vero!
8: Viva
4: l'America!
3: Jim e Bob, i forgiacose.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
3: Siamo nell'allegro e ridente ospizio di Santa Eutanasia, dove tra un purè di patate e del tacchino bollito, i potenti Turbo Boomer stanno guardando l'imbianchino imbiancare.
4: Guarda lassù, ripassa meglio lì, dai.
5: Minchia, no, dai, io so come fare il mio lavoro, non rompermi il cazzo.
6: Io te lo ciucerei il cazzo.
5: Ma che schifo.
7: Non mi sembra che tu stia facendo bene, si passa sempre nella stessa direzione. Oh, ai miei tempi imbiancavo per il vecchio Jerry e lui...
5: Minchia, andate a fanculo, mi metto le cuffie e mi scasso di sfera, gali ed ernia.
7: Ernia? Io ne ho 18 di ernie.
4: Dal suo strano linguaggio credo che abbia bisogno di una bella cinghiata.
3: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
8: Sua maestà Lord Giolitti.
3: Lasciate stare l'imbianchino, ci penseremo dopo. Ora ci sono problemi peggiori. I vegani.
7: Non bastavano i cinesi? Ora pure quelli del pianeta Vega vogliono invaderci.
3: Ma no, i vegani sono quelli che non mangiano nessun derivato animale. Né carne, né formaggio, né uova.
6: E cosa ciucciano allora?
3: Non lo so, davvero non lo so. E infatti un ragazzo di nome Andrea Caciocavallo sta abbracciando quest'idea e diffondendo battendosi per i diritti degli animali. Andate a fare ciò che va fatto.
4: Forza ragazzi, a quanto pare ci sarà comunque da usare la cinghia.
7: È andata bene a quell'imbianchino delinquente.
4: Coraggio, alla Boomer Mobile. Turbo
3: Boomer! E con un florilegio di raggi colorati sgranati da far invidia al Tagadà degli anni 90, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Andrea Caciocavallo.
9: Essere vegani è una scelta, la scelta di non ferire gli animali. Se noi amiamo gli animali, noi non li mangiamo.
4: Fermo lì, non dire altro, noi siamo i potenti Turbo
10: Boomer. Ci mancavano i vecchi ignoranti adesso.
6: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina. Ti vedo che sei deperito.
4: Senti ragazzo, dici al vecchio Gandalf, perché cazzo non mangi la carne?
10: Non solo non mangio la carne, io non mangio tutto ciò che abbia dietro uno sfruttamento animale.
7: Ma la carne è fonte di proteine. Ai miei tempi si mangiava qualsiasi cosa proiettasse un'ombra e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
10: Guardate che i tempi cambiano, oggi ci sono un sacco di valide alternative vegane.
6: Alternative? Cosa sei? Un coglione con la mamma Bucchina?
7: Per caso non lo prendevi il latte da tua mamma Bucchina?
10: Ma questo cosa c'entra? Mica è un animale.
7: Certo, è una vacca.
10: Insultare mia madre non mi sembra una grande argomentazione.
6: A me sembra un'argomentazione più che valida invece.
10: Voi siete solo dei vecchi rincoglioniti bigotti e conservatori che se qualcuno prova a farvi guardare in più in là del vostro naso sfasate e non sapete far altro che insultare. Ecco la verità. Preferirò sempre gli animali agli umani come voi.
4: Ehi, non dovresti mangiare neanche le verdure, visto che tuo padre è Finocchio.
10: Ecco appunto.
7: Mangiare la carne è cosa giusta. Lo diceva anche il vostro paladino della giustizia. Lì, cosa? Martin Burger King.
6: Io ce lo ciucciavo a Martin Burger King.
10: Ma voi vi ascoltate mentre parlate? State dicendo solo cazzate.
4: Ascolta ragazzo, non fare troppo lo spocchiuso, che tanto sai bene che qui andrà a finire a schifiu. Sai già cosa accadrà, no?
10: Lasciami indovinare. Prenderete la cinghia?
6: Bravo ragazzo.
7: Prendo la cinghia. Turbo
3: Boomer! E i Turbo Boomer danno ad Andrea una raffica di cinghiate tante quanti sono i reparti ortofrutta di tutti i supermercati del mondo, dandogli la più importante lezione della sua vita.
10: Grazie Turbo Boomer, ero veramente convinto che bastasse ribellarsi alla natura carnivora dell'uomo per salvare delle vite, e invece non ragionavo bene perché mi mancavano le proteine. Mi serviva proprio una bella sprangata alla vecchia maniera. Ora andrò a cacciare tutta la fauna locale a mani nude e se non ne dovessi trovare mi ciberò di tutti i cani e gatti del condominio. Fanculo alla natura e viva il ventennio.
6: Bravo ragazzo, e comunque anche lo sperma è fonte di proteine, io lo so. ce lo ciucciavo.
7: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qual è il colmo per un pompiere? Avere le lenti che non mettono le lenti, tartarughe marine, che poi il pompiere praticamente sta andando a spegnere un incendio, no? Si trova l'11 settembre, vanno tutti a fuoco, corpi che cadono, e il pompiere tira fuori la pompa e dice: mi piacerebbe cantare una canzone intelligente. E poi arriva la maestra, Pierino, e il pompiere, cioè il pompiere entra dentro il fuoco e così si ammazza, porco
0: Turbo Boomer! Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amici, torno al Wonderland e torno alle voci di... Non torno, la prima volta che le uso. Viene anche da ridere, l'accio incredibile. Ah, cosa ho fatto? Ho preso le voci di Diego Battattuolo da Fini Fantozzi quando gli dice:
2: Fantozzo!
1: Sì, lui, il panettiere che si tromba la moglie. Ma attenzione, perché la particolarità di questo scherzo è che ho chiamato tutti i Fantozzi d'Italia. E poi ci ho messo anche la ciliegina sulla torta, prendendo anche le voci quando va in barca.
2: Gatto! Mancato!
3: Pronto?
2: Fantozzo!
3: Chi parla? Pronto? Ma stai a portare in giro? Ma sei avviato gusto?
4: Pronto?
2: Cazzi quella comena!
4: Ma che cazzo stai a dire?
2: Ma che fa? Cazzi! La leghi, la fissi!
4: Non ho capito, chi sto a parlare?
2: Piatto!
4: Deficiente!
2: Mancato! Fantozzo!
4: Sì, ma che volete? Chi è? Ma io non lo so, sta gente è proprio tutta matta. Ma non c'avete niente da fare? Ma non ve le state dalla gente?
2: Fantozzo!
4: Ti sarà divertito? Meno male che vi divertite, va, sono contenta. C'è qualcuno che si diverte a sto mondo.
2: Piatto!
4: Che te frega?
2: Mancato!
4: E non ci va a dormire, guarda.
3: Pronto?
2: Fantozzo!
3: Pronto? Soreda!
5: Chi la conosce? Buongiorno. Buongiorno. Ti sparo al culo stamattina?
2: Mancato!
5: Ah, ma che torno messo al culo spari meglio, va?
2: Piatto!
5: Ci scommetti che ci pigli pure gusto quando lo metto in culo. Assorreda.
3: Pronto?
2: Fantozzo!
6: Pronto?
2: Fantozzo!
6: Sì, buongiorno! Vaffanculo!

0: on, welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
3: Siamo nel dolce e tenero ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei turbolenti Turbo Boomer, occupati a gustarsi le repliche del cinegiornale.
4: Autarchia automobilistica.
5: Pazzeschi questi mezzi del futuro.
6: Queste cose si vedono solo all'America.
7: Io ce lo ciucciavo all'America.
8: Attenzione, Turbo Boomer! Oggi nessuna cinghiata, ragazzi.
9: Sua maestà Lord Giolitti.
8: Vi porto semplicemente un triste messaggio. Il vostro amico di malefatte e squattrinate giovanili, Ghisalberto Leopoldo Monegondi, è venuto a mancare alla veneranda età di 147 anni.
5: E porca m***a, direi che era anche ora.
8: Il suo ultimo desiderio è che le sue ceneri vengano gettate al vento sul lago d'Iseo, da voi e dal suo bisnipotino non vedente, Casimiro, a cui era molto affezionato.
6: Credo che il vecchio figlio di puttana mi dovesse ancora 16.000 lire dal 56.
7: Esaudiamo il suo ultimo desiderio. Glielo devo, con tutte le volte che ha spaccato il mio bel culone.
5: Sì, glielo dobbiamo tutti al buon vecchio Ghisalberto. Turbo
3: Boomer! E presa la decisione, i tre acariatidi vanno prima a recuperare il piccolo bisnipotino Casimiro, non vedente, dopodiché prendono l'autostrada e vanno verso il lago di Iseo.
10: Quindi voi siete i potenti
11: Turbo Boomer!
10: Ed eravate amici del mio bisnonnino?
7: Oh sì, io ce lo ciucciavo il tuo bisnonnino.
10: Cosa significa che ce lo ciucciavi?
5: Ma dai, Ornella, non sono discorsi da fare ad un bambino, porca...
10: Cosa vuol dire, porca...
5: Senti, ragazzo, non rompermi il cazzo anche tu, dai. Sto guidando, parla un po' col nonno.
6: Io? Come va, ragazzo? Ma cosa cazzo stai guardando?
7: È non vedente, coglione.
6: Beh, anche io a giorni alterni, quando mi si stacca la retina.
10: Io sono non vedente dalla nascita, signor nonno. Il mio bisnonnino si prendeva cura di me. Sono non vedente dalla nascita, signor nonno. Il mio bisnonnino si prendeva cura di me.
6: Si curava di te? Lui

0: Così cattivi.
1: Non siamo cattivi, ti facciamo solo vedere quanto è duro il mondo.
0: Ma vi ho già detto che io sono cieco. Siete dei vecchi di merda, non come il mio bisnonnino.
2: Oh, ai miei tempi non si faceva tutta sta camurria per due battute sugli handicappati. Ci si faceva una sana risata e vaffanculo. E i bambini, e soprattutto le donne, facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
0: È per questo che odiate tutto?
2: Beh, ragazzo, è l'amore per l'odio che ci tiene in vita.
1: Forza, dai, siamo arrivati. Turbo
0: Moon! Addio, bisnonnino mio.
1: Non ho mai capito se è legale spargere le ceneri in giro o lo si può fare solo nei film.
2: Ehi, ma quindi in questa puntata non dovrò usare la cinghia?
1: Non è detto, nonno. Vediamo come si sviluppa la faccenda.
3: Come ti senti, Stellina?
0: Beh, mi mancherà tanto.
1: Visto, nonno, forse una cinghiata potresti dargliela al ragazzino.
2: Prendo la cinghia! Turbo
4: Boomer! E con una raffica di cinghiate immotivate, i Turbo Boomer fanno diventare adulto all'improvviso il piccolo Casimiro, che per uno sbalzo di illogico eccesso di fantasia acquisisce anche la vista.
5: Grazie, Turbo Boomer. Sono sempre stato un finocchietto lamentoso quando ero un bambino mongolino, ma la cinghia mi ha fatto riacquisire tutto ciò che non vedevo in tutti i sensi. Ora ho voglia di prendermela coi più deboli e calciare i mendicanti.
1: Bravo coglione, è bello vedere che sei diventato grande e normale.
3: Ora hai anche l'età per essere ciucciato.
2: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. 15 uomini sulla cassa del morto, yuhu, è una bottiglia di rum. Dicevano amici, ararara. E poi arriva un re seduto sul sofà che chiedeva alla sua serva: portami stappa una bottiglia del divino, il miglior vino che hai, quello messo in cantina, quello delle occasioni speciali, perché poi il re sul sofà subisce un colpo di stato e lo ammazzano, porco Turbo Boomer!
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta.
9: Se voy a cambiar el nombre.
8: Mettetevi comodi.
9: Para guardare il segreto.
8: E benvenuti a il segreto.

0: Ah, dannazione! Pensavo che questa storia fosse finita. Servastraccia? Servastraccia? Dov'è finita quella lurida sguattera? Servastraccia!
1: Eccomi, donna Ruanda, eccomi! Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di scemi di guerra in tempo di pace.
0: Idiota! E non lo sai che io e gli scemi di guerra in tempo di pace abbiamo un trascorsonale?
2: Si sporca qua. Guarda, no. Si sporco.
1: Ma donna Ruanda, lo sente anche lei questo strano canto?
3: Potrei farle la stessa domanda. Da.
0: E certo che lo sento, maresciallo Sciallomare.
1: Ma si può sapere chi cavolo è?
0: Quella che sentite cantare è la cantina.
1: La cantina?
3: Potrei farle la stessa domanda! Potrei farle la stessa domanda! Ho fatto la canzone latina per l'estate.
4: Bravissimo!
3: Non merito, voi come

0: fiori da serva, la cantina. Lo dice il nome stesso, la cantina è la parte della casa che canta. Brutta, ignorante, ingoiafave, che non sei altro. Basta, basta, non lo sopporto più. Dobbiamo scendere in cantina e risolvere questa situazione.
1: Ricevuto, signora.

0: Cantina! Allora, la vogliamo smettere?
1: Tu farò anda se vuoi che smetta di cantar. Il tuo segreto mi devi rivelare.
2: Oddio, che fastidio! La prego, Don Ruanda, le dica il segreto! Non la sopporto più!
3: Potrei farle la stessa domanda!
4: Bravo, ma bravo!
5: Guarda che buffo! Bravo, bravissimo!
1: Allora, Donna Ruanda, che cosa hai mai deciso di far? Il tuo segreto, tu mi devi rivelar! Rivelar!
0: Va bene, te lo dico!
1: Evviva al buco del culo! Evviva il buco del culo!
5: Forza anche lei!
1: Buco del culo!

0: poker face. A poker face. Face.
1: Scusi. Scusi.
0: Sono il buco del culo della signora Ruanda qua.
1: Ah, risponde addirittura alla vita propria. Pazzesco. Beh, effettivamente quei trascorsi anali. È un buco del culo con le braccia, immagino.
0: Lei è il maresciallo Sciallomare?
1: L'attore che lo interpreta, sì. Piacere.
0: Simpatico.
1: Ah, se ha un braccino, da qualche parte possiamo presentarci.
0: Cioè, è sporco di merda, però, eh.
1: Lavoriamo assieme da un po',
2: Viva, viva, viva il buco del culo! Evviva, viva, viva il buco del culo! Muoio!
3: Cazzo, sto facendo qui da solo come un coglione.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, come promesso, questa settimana doppio appuntamento con La Zecca. Non tanto perché io sia interessato a voi, anzi vi repello, vi ripugno e vi ripudio, ma quanto perché registrando la puntata di ieri siamo incappati in un personaggio curioso che chiameremo l'Illuminato di Baviera, che ha delle teorie molto eccentriche sulla realtà. E quindi ho deciso di dedicare a lui una puntata speciale per farvi ascoltare la sua testimonianza e in modo particolare la sua lettura dell'attuale crisi politica internazionale con al centro Donald Trump e Vladimir Putin. Sentiamo per la prima volta nella Zecca l'Illuminato di Baviera.
4: Hanno sempre fatto così dalla prima alla seconda guerra mondiale, lo stanno facendo anche adesso.
3: Chi ha sempre fatto così?
4: Sì, hanno sempre fatto così, sionisti ebrei. Lui è sionista ebreo, Putin è sionista ebreo, sono tutti d'accordo e il mondo va avanti così.
3: Non ho capito.
4: Come hanno fatto con Hitler.
3: Non ho capito. Allora, Trump è un sionista ebreo.
4: Sì, è sempre stato sionista ebreo lui.
3: Ecco, Putin è un sionista ebreo, Putin, pure lui.
4: Sì, anche lui è un kazaro.
3: Ecco, e poi anche Hitler era un sionista ebreo.
4: No, Hitler no. Non era un sionista ebreo.
3: Ecco, chi era?
4: È stato fregato dai sionisti ebrei, dei Rothschild.
3: E ci hanno messo un po' a fregarlo però.
4: Diciamo, è stato fregato da Benjamin.
3: Da Benjamin chi?
4: Quello che ha architettato la prima e la seconda guerra mondiale. Benjamin Friedman
3: ha architettato la prima e la seconda guerra mondiale, una persona di una longevità.
4: Sì, perché ha fatto andare in guerra gli Stati Uniti assieme con l'Inghilterra, che stavano perdendo la guerra contro la Germania, che era forte,
3: sì,
4: e però hanno voluto in cambio, tramite il patto di Wulfur
3: del
4: 1918-19, che volevano la parte di Palestina che era in possesso dell'Inghilterra. E così dopo di 20 anni, quando hanno vinto la guerra,
3: sì,
4: gli americani, gli inglesi contro la Germania, che la rasa al suolo, la prima guerra mondiale parlo,
3: sì,
4: e dopo 20 anni gli hanno dato un pezzo di Palestina,
3: sì,
4: dove hanno iniziato a ingrandirsi con Israele.
3: Certo.
4: Così è andata la storia. La seconda guerra mondiale invece è partita perché sempre questo Benjamin Friedman, che è intelligentissimo, ha detto: siccome adesso la Germania è distrutta, cosa facciamo noi?
3: Cosa facciamo?
4: Li diamo i soldi, li riarmiamo di nuovo, però rifargli guerra da nuovo. E così hanno fatto per fargli partire la guerra.
3: Chi è che gliela ha ridato i soldi alla Germania?
4: Hanno bombardato il Giappone tramite la guerra di Pearl Harbor,
3: tramite Pearl Harbor. Sì.
4: E così dopo i tedeschi, siccome erano amici dei giapponesi, sono andati in loro aiuto e dopo gli hanno dato un'altra massacrata. Gli hanno raso il suolo tutta la Germania.
3: Tutto. E adesso?
4: E dopo, sulla prima guerra mondiale.
3: Sì, ma che due coglioni! Stiamo parlando di Trump! Stiamo parlando di mainstream, sì, arriviamo a Trump, che qua se no cazzo ci butta dentro anche Napoleone e Giulio Cesare. Arriviamo a Trump.
4: Beh, anche Napoleone c'entra, però anni indietro, dal 1800.
3: Ecco, sì,
4: sono sempre i goti, i visigoti, i kazari, ashkenaziti che arrivano dall'Armenia, mongolo, turchi.
3: Mongolo
4: che
3: sarà
4: arrivano
3: lei.
4: Dai, sono
3: quelli
4: continente
3: nero,
4: dell'Antartide e sono cannibali. Sono pazzoidi, vedi, che fanno riti satanici, mangiano le persone, mangiano i bambini, tutte queste robe qua.
3: Benissimo.
4: Perché loro non sono di questo mondo, sono del pianeta quello appena fuori di noi.
3: Del pianeta?
4: Ci sono altri sette grossi continenti.
3: Sì.
4: Dopo c'è un altro mura di ghiaccio, e dopo parte un altro ancora continente.
3: Sì.
4: C'è altri vari continenti,
3: dopo
4: c'è un altro muro di ghiaccio, dopo partono i vari pianeti: Marte, Giove, Orione, Nibiru,
3: i goti, i visigoti. Certo.
4: Sono 50 pianeti madri oltre alla nostra Terra.
3: Madri, sì.
4: Solo che loro non vogliono dircelo.
3: Non ce lo dico.
4: E quindi per non farci vedere che appena fuori le mura di ghiaccio ci sono i nostri conquistatori, perché noi viviamo
3: col cazzo piccolissimo, però, perché vivendo sui muri di ghiaccio
4: in gabbia dentro un pianeta piano. E siamo ingabbiati, non riusciamo mai a andare fuori. Ogni volta che moriamo ci dimettono dentro ancora avanti. 800 chi mille vite, mille.
3: sempre così.
4: Finché la nostra coscienza non riuscirà a uscire, a capire chi siamo nel momento della morte, ne andiamo tutti a fare in culo, perché abbiamo capito che siamo evoluti anche noi, tanto quasi come loro, perché loro hanno solo l'intelligenza artificiale e tengono schiavi in questo pianeta perfettamente per loro, perché loro non hanno la parte animica. Infatti Trump, sono tutti quanti ermafroditi, hanno il culo e la figa.
3: Scusi, aspetti, si fermi. Lei mi sta dicendo che Trump ha il culo e la figa?
4: Sì, ma, sì, ma anche la moglie, tutti, risaputo, anche, tutti, anche Macron, tutti,
3: anche
4: tutti,
3: Macron, tutti il culo alla figa.
4: Sono di quella razza là, ah, certo, sangue, una volta avevano sangue RH negativo, poi, e adesso... poi hanno inseminato anche le altre donne con, certo, le varie guerre, siccome loro sono forti predatori, erano forti predatori,
3: predatori, certo,
4: e conquistavano chiunque, e dopo avevano la conoscenza, dopo, delle malattie, buttavano le, sì, coperte piene,
3: le coperte,
4: di malaria, di
3: le coperte piene di malaria,
4: paesi come hanno conquistato, certo, tutti,
3: tutti
4: la popolazione di India, che hanno fatto 90 milioni di morti,
3: certo, certo.
4: E poi Stalin, anche Stalin, Stalin
3: aveva la figa il culo, anche Stalin, anche Stalin aveva, scusi, scusi, sono curioso, anche Stalin adesso, aveva il culo la figa.
4: Adesso stanno facendo, siccome anche la, sì, siccome anche la, la tipa, la, la von der Leyen è una, ah, di loro.
3: Quanti, aspetti, aspetti, scusi, scusi,
4: la,
3: scusi,
4: la guerra, sì, stanno ripetendo
3: una domanda,
4: guerra,
3: una domanda,
4: la von der Leyen è un'ibrida,
3: è un'ibrida, nel senso che va sia a benzina che a corrente elettrica, no?
4: No, loro hanno un sistema di intelligenza artificiale,
3: ecco,
4: e
3: loro
4: hanno solo spirito, ma non hanno anima.
3: Non hanno l'anima?
4: Sì, non hanno anima. Se tu non sai come siamo fatti noi, allora
3: no, chiedevo,
4: dovresti capire come siamo fatti, certo, noi umani con anima, perché è l'anima che possiede il nostro corpo, il nostro involucro,
3: sì,
4: e è l'anima che sta facendo l'esperienza in questo piano,
3: sì,
4: piano.
3: Guardi, la mia anima in questo momento sta facendo un'esperienza orribile nel tentativo di seguire le puttanate che lei sta continuando a sciorinare, cioè la mia anima
4: è ignorante, che ci devo fare io,
3: certo, e invece...
4: non è colpa mia se è ignorante, non conosce i mondi dell'oltre, invece loro, giusto, li conoscono benissimo, i mondi dell'oltre,
3: i mondi dell'oltre,
4: i mondi dell'oltre,
3: sì,
4: per,
3: sì,
4: questo,
3: sì,
4: noi ci fregano sempre,
3: ci fregano sempre. Ma cosa possiamo fare noi?
4: La coscienza si sta alzando, ecco, si sta evolvendo, e anche loro ce l'avranno in culo
3: prima o poi,
4: perché hanno fretta, perché vogliono metterci tutti quanti quel microchip, perché col microchip, sì, rimaniamo tutti quanti di robot, e non, ecco, e non abbiamo più l'accesso al mondi dell'oltre, con, ecco, le nostre antenne, ma che abbiamo,
3: e quindi dove ce l'ha l'antenna? Scusi,
4: né pensare né creare,
3: dove ce l'ha l'antenna? Dove ce l'ha l'antenna? Mi ascolti, mi ascolti. Dove c'è l'antenna? C'è l'antenna, c'è l'antenna,
4: c'è l'antenna. Nella testa noi abbiamo 7 chakra, la parte più alta è da lì, dall'occhio, il terzo occhio, l'ipotalamo, quello come si chiama.
3: Quindi mi faccia capire, scusi, scusi, scusi, mi permetto di riassumere perché abbiamo comunque dei tempi radiofonici. Mi ascolti bene. Allora, i nostri nemici sono ebrei sionisti che hanno sia il culo che la fica, mentre noi, che siamo i poveracci, abbiamo un terzo occhio e 7 antenne. Quindi, scusi, lei al mattino se guarda allo specchio e ha 3 occhi e 7 antenne.
4: Certo, non è che lo so.
3: Eh beh, sì,
4: sono,
3: no,
4: i chakra, certo, non sono,
3: sono i chakra,
4: antenne,
3: certo.
4: Noi abbiamo i chakra, servono, c'è, cioè, il primo chakra che serve per la sopravvivenza in questo mondo terreno,
3: ecco,
4: il secondo chakra, cioè, è il sesso, il terzo chakra, sì, è la forza, la paura, e siccome siamo in un mondo duale c'è la paura,
3: il panico,
4: c'è
3: anche paura, sì,
4: sarebbe il lupo nero, quello che,
3: il lupo nero,
4: che serve a noi,
3: certo,
4: serve a noi per alimentare, per difenderci,
3: sì,
4: da chi abbiamo attorno,
3: certo,
4: da qualsiasi cosa ci succede. Poi c'è il quarto chakra, quello del cuore, poi c'è quello della gola, della parola, poi c'è, sì, quello della mente, e poi quello della mente superiore,
3: certo. Senta, io, guardi, mi permetto di suggerirle un ottavo chakra, che è quello per andarsene a fanculo. Arrivederci. Al netto del fatto che questa persona sia indubitabilmente un matto col botto, direi che la cosa più allarmante è che c'è un'assoluta coerenza nelle sue parole, e che questa persona ha costruito un universo perfettamente funzionante basato su delle totali troiate che ha letto da qualche parte, in qualche libro, in qualche sito. Però è allarmante che questa persona ci creda così tanto, cioè questa persona che dubita di tutta la realtà, in realtà se ne è costruita un'altra perfettamente funzionante a parte, nella quale crede solo lui e forse qualche altra decina di migliaia di decerebrati. Ma sono tra noi, crescono ogni giorno, sono sempre di più, e quando diventeranno la maggioranza saremo fottuti. Alla prossima, ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Coscia di pollo a serramanico, 12 euro al chilo. Elegante vasetto di urina segnaposto per cene formali, 66 euro cada uno. Tutti camel... Ma che ca... Tutti camel toe della regina Elisabetta. Libro fotografico in carta satinata, 112 euro. Action figure, mini rissa da posizionare davanti a mini bar, 68 euro. Barbie burka, praticamente un sacchetto chiuso con dentro qualcosa, 98 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Cover smartphone in magma, 26 euro. Fossa biologica da viaggio, 685 euro. Pratica vanga USB, 78 euro. Speciale settimana del cibo satanista. Tonno in scatola, cranica, 9,90 euro. Kentucky Fried Christen. Kentucky Fried Christen. Vangelo al gusto pollo, 36 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Neanderthal, arioso divano in morbida ghiaia, 119 euro. Putin Mon Amour, lavatrice a gas, 369 euro. Nintendo Pokémongo, il gioco con gli animaletti più strani del solito, 29,90 euro. Comodino da soffitto per vampiri, 250 euro. Lama Sutra, manuale illustrato con oltre 100 posizioni per inculare ovini sulle ande nei momenti di solitudine, 38 euro.
1: Arredamento interni.
2: Solo per pochi, buono sconto da 50 euro, 60 euro. Scola pasta satellitare, 42 euro. Colla mille chiodi, più chiodo mille colle, 4,40 euro la scatola. Fotocopiatrice razzista, che stampa solo fogli bianchi, 256 euro. Acqua trans, povera di sodio, ma ricca di cazzo, 1,30 euro al litro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
3: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri all'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avevo in culo.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose
4: ci sono
2: belle.
4: Le macchine?
2: No.
4: No,
2: ci sono le biciclette.
4: Ah,
2: invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: e lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda,
2: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camion rimorchio, ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una ribellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! No. Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro a questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
5: Che
2: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è?
2: Volte.
4: Sopra, sotto, destra, 60...
2: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra l'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci
4: qualcosa. E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Ma una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione.
2: Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che cosa è trimologia? Perché dici trimologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, ho detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Scalpello, specchi e funghi, 12 euro. Stilosa, motozappa di design firmata Giugiaro, 360 euro. Cacciavite a stella, cometa, 65 euro. 2 in 1, asciugamano pistola, 87 euro. Smartbox Weekend Relax, romantica colonscopia da Bulgari per due persone, 218 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: La mia prima Camel Light, minigioco cilindrico, in scatola da 20, 5,50 euro. Dietro liceo, davanti museo, abbigliamento per tardone, che sperano ancora in qualche colpo di minchia, a partire da 157 euro. Speciale cofanetto con le Greatest Hits di Yuri Keki, 92 euro. Spray antivescovo, 23 euro. Wonder Uomo, action figure transessuale. Wonder Uomo, action figure transessuale con pene retrattili a batteria, 112 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Mela al gusto di pera, 4,60 euro al chilo. Zerbino su patini per porta girevole, 13 euro. Salviette umidificate sessiste che detergono solo il cazzo, 8,10 euro al pacco. Innovativo bengala antifumo, 18 euro. Preservativo a gomito per cazzo ombrello, 36 euro la scatola.
1: Arredamento interni.
2: Speciale sicario, pistola con silenziatore Dolby Surround, 655 euro. Barbie gravidanza, piscele in testa. Barbie gravidanza, piscele in testa e scopri se sei incinta, 78 euro. Sciacquone tantrico, che scarica acqua nel cesso per 6 ore senza mai fermarsi, 421 euro. Sporco antipulito, 3,60 euro. Enola etero, ordigno nucleare a cui piace la fica, 8 milioni di euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zodi 105.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto? Buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
2: Cercavo dell'infradito.
3: Sì.
2: Ecco, sì. Volevo capire, siccome ho chiesto anche le calze, quelle col buco, no, tra il pollicione e l'indicione, diciamo, del piede, mi chiedevo, visto che non ce l'avete, mi diceva il signore, no?
3: Le calze no.
2: Non ce l'avete, infatti. Mi chiedevo, insomma, come ovviate al problema di maltrattare questo infradito. Intendo dire, cioè, coi ditoni sudici dei piedi, no? Con magari le caccole nere, come... Cioè, l'infradito, no? Come stanno...
3: Lei usa le calze con l'infradito,
2: sì,
3: e il problema che si pone è come salvaguardare la scarpa infradito.
2: Bravissimo, esatto, perché insomma comunque ora io nello specifico mo non sono un campione importante, comunque sono una persona con i piedi puliti, quindi però diciamo che in generale tanta gente magari passa, no, dalla scarpa chiusa, no, che il piede c'è macera dentro, le cose, all'infradito che poi si ritrova sti caccoloni neri che si deve infilare tra il pollicione e l'indicione e ci sta tutta la scracia dei piedi, quella nera, no?
3: Allora, l'infradito per sua natura nel 99% dei casi e oltre, diciamo, si porta a piedi nudi. Poi se
2: certo.
3: Lei preferisce mettere la calza, va benissimo.
2: Chiaro.
3: Consideri che sono pensati per essere portati a piedi nudi, con la conseguenza che effettivamente si sporcano,
2: però
3: eccetera, però
2: chiaro.
3: Si possono anche lavare.
2: Ribaltiamo il punto di vista, no? Cioè, allora, questo è chiaro, è il punto di vista nostro, ma il punto di vista loro, a chi ci pensa, cioè, nel senso, l'infradito
3: se ne farà una ragione, nel senso che
2: però
3: capito,
2: no, vabbè, chiaro, certo, se tutti se ne possono fare una ragione delle cose brutte, però magari si potrebbe, diciamo, intervenire in qualche modo. Io appunto avevo pensato o dei piccoli sacchetti di lavanda che si possono appendere magari, no, sul nastrino, sulla fascetta dell'infradito, oppure delle piccole, come delle... Ha presente quando quelle spugnette per bagnare i francobolli, però fatte col borotalco, che lei spigne, esce il borotalco, presente come...
3: Ah. Cioè, guardi, è una soluzione da pensare, effettivamente, adesso lei mi pone una questione nuova.
2: Vabbè, però, cioè, se può brevettare, però, insomma, siccome c'è gente che ci ha pensato, allora mi chiedevo se anche voi ci avevate pensato, perché, cioè, l'infradito...
3: No, abbiamo avuto questa intuizione, però ce l'ha avuta lei, ci ha messo la buccia nell'orecchio.
2: Esatto, perché, cioè, l'infradito soffrono comunque, io, cioè, le mie, no, perché glielo dicevo, cioè, i piedi puliti, ci metto il borotalco, mi faccio pure le unghie d'estate, figuriamoci, sono pure carini, ho venduto anche un paio di foto una volta, però dico, invece, cioè, ho sentito in spiaggia, sa quante vaia d'infradito ho sentito urlare, ma pure una sola, perché magari una era sul piede ok e l'altra era sul piede scracciato de nero, per dire, capito?
3: Che devo dire? Capisco il problema, rimarrà risolto per oggi, però, perché non saprei dargli una sola soluzione.
2: Ecco, però, per esempio...
3: Però ci pensiamo.
2: Esatto, pensiamoci. Allora, io pensavo due cose, un brevetto per piedi puliti, da far fare ai clienti se fa un piccolo test prima di acquistare. L'altra alternativa invece è che noi con una mossa sovversiva liberiamo l'infradito dalla loro costrizione, dalla loro prigionia.
3: Certo, la sovversione in certi casi è determinante.
2: Capito, le mettiamo tutte su un pedalò e le portiamo al largo e gli facciamo fare il bagno con i delfini del bellissimo mar Adriatico che tanto ci piace.
3: Una porta apertissima.
2: Ecco.
3: Ci vado pure io con i delfini, giusto.
2: Allora, famo così, io vengo, va bene, al grido di free infradito, diciamolo insieme, free infradito!
3: Sì, benissimo.
2: No, diciamolo insieme.
3: La ringrazio di questa cosa che oggi mi illuminerà.
2: Perché non lo dice con me?
3: La ringrazio tantissimo.
2: Non sia stupido, lo dica con me.
3: Free infradito. Il problema effettivamente è decisivo.
2: Lo deve dire con me, free infradito.
3: Sì, mo adesso un attimo devo entrarci dentro, però...
2: Free infradito!
3: Meno male che ci sono persone congresse con la delicatezza che ha lei.
2: Lo deve dire,
3: bene.
2: Stupido, ma free infradito!
3: Mi scusi se chiudo,
2: perché
3: ma...
2: Perché non lo vuole dire? Deve dirlo!
3: No, perché c'è degli infradito qui che si stanno lamentando, mi stanno gridando contro e devo rispondere a loro.
2: Liberi!
3: Saluto, buona giornata!
2: Liberi! Free infradito, stupido! Non mi ha detto free infradito, però secondo me sul pedalò ce le porta con me.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
0: Radio 105.
4: Woo! 105. 105.
0: Zodi 105. Questo è
4: Wonderland. Eccomi ragazzi, sono esplosivo oggi. Oggi ho voglia di distruggere un po' di gente con una voce femminile, quella della signora Pistone. Siamo pronti a chiamare? Non perché, ma io mi alzo la mattina, porto i bambini all'asilo, sono un padre di famiglia, poi vengo in radio e divento un delinquente. Questa cosa mi fa ridere. Comunque, se avete problemi per denunce, scrivete pure a Marco Mazzoni @105.net. Tranquilli, lui paga.
5: La signora Pistone. Vai, zoccola.
6: Pronto? Pronto?
7: Buongiorno per il milanese.
6: Che?
7: Sono una MILF.
6: Che
7: veneta.
6: Sei, scusa? Veneta.
7: Di mezza età.
6: No, non mi interessa, io non la conosco neanche, signora.
7: Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coldoni, mi sentirei a mio agio.
6: Vai a quel paese, vai.
5: Vai, zoccola. Zoccola.
6: Pronto? Pronto?
7: Sono una MILF.
6: Chi parla?
7: Sono una MILF, veneta.
6: Ma ha sbagliato numero, sa.
7: Sono una signora per bene, lavoro in banca.
6: E andate in banca? E noi cosa c'entriamo?
7: Col tuo capo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
6: A prescere. Carlo, vieni qua. Arriva.
8: Pronto?
7: Sono una MILF di mezza età.
8: Cosa?
7: Sbaglio?
8: Cosa vuole?
7: C'è una troia infogliata di cavos che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro da monta come te. Spero tu mi possa contattare il più presto.
5: Vai, zoccola. Zoccola.
8: Pronto?
7: Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
8: Cosa vuoi?
7: Spero tu mi possa contattare il più presto.
8: Eh?
7: Ho voluto essere diretta.
8: Lei ha sbagliato numero.
7: Sono una signora per bene, lavoro in banca, non voglio essere volgare,
8: sì,
7: ma solo...
8: Ho capito, lei è una signora per bene, lavora in banca, ma adesso ha sbagliato numero.
7: Cioè, un gran puttanone.
8: C'è telefono al contadino? Eh?
7: Se no...
8: C'ha un toro per lei. Va bene?
7: Che vuole la sbrorra nel buco del culo.

0: Buongiorno per il milanese.
1: Pronto?
0: Buongiorno per il milanese.
1: Che?
0: Sono una MILF veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire. Ho visto le tue foto da un'amica di
1: Ma va a
0: Facebook.
1: fangula, mamma di tutti gli mortacci tua.
0: Sono una signora per bene, lavoro in banca. Sì,
1: Chi
0: non voglio essere
1: è?
0: volgare, ma
1: Va a
0: solo
1: fangula,
0: esprimere.
1: te con la porca di tua madre. Questo è
2: Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: L'attivista.
1: So io l'attivista. Chissà come stanno felici i libri in questa libreria con sta musichetta. Che bello, corrono felici sugli scaffali. È una storia stupenda.
2: Buonasera.
1: Sì, pronto, buonasera. Che bella voce entusiasta.
2: Sì, mi dica.
1: Buonasera. Scusi, mi viene da ridere perché non me l'aspettavo. È bello sentire un commesso allegro.
2: Meno male.
1: Senta, io chiamavo per un'informazione. Voi tenete anche dei segnalibri?
2: Sì.
1: Sì, tipo sì. Carini con le...
2: Quelli carini, certo, che, certo. Sì.
1: Ok,
2: sì. Ne abbiamo di diversi tipi, quindi può scegliere.
1: Ah, tipo?
2: No, dico di disegni, di decorazioni, cioè dipende quello che vuole spendere. Ci sono comunque quelli più costosi, meno costosi. Cioè può scegliere, voglio dire, come segnalibro.
1: Ah, ho capito. Senta, una domanda. Invece ce l'avete un libro di segnalibri?
2: No.
1: Non ce l'avete?
2: No, non ce l'abbiamo proprio. Non hanno fatto. Non so se esista, sinceramente. Come carina idea, come bella,
1: esatto.
2: Come idea, voglio dire, quindi sì, però
1: ecco,
2: no,
1: sono contenta che lei sia d'accordo con me, perché diciamo che è un mio progetto, perché io mi chiedo sempre, quando leggo vedo sti segnalibri che li piglio, li sposto da un libro all'altro, non me li considero più di tanto, cioè pure a volte li vedo abbandonati in giro, magari sul treno uno finisce il libro e molla il segnalibro e lo perde, quello magari l'ha preso il treno a Bari e quello poi scende e quello se ne arriva fino a Venezia, scende lì a Venezia e dice mo che faccio alla laguna, cioè oppure visto gente che si faceva i filtri per le canne, ma questo vabbè, comunque il punto è questo. Cioè, per dargli un po' di valore, no? Diciamo, anche per riconoscere l'impegno che loro ci hanno messo in tutti questi anni, cioè, secondo me sarebbe bello fare un bel libro dei segnalibri, così uno si sfoglia i segnalibri e, come dire, no? Cioè, gli dà il valore giusto,
2: certo,
1: che si meritano.
2: Sì, certo, ovviamente i segnalibri degni di essere... ricordati, voglio dire, ecco. Perché comunque ci sono anche di brutti, quindi...
1: Sì, vabbè, però alla fine...
2: di quella.
1: Però alla fine pure i bruttarelli hanno il loro diritto d'essere visti, accuditi, no?
2: Sì, sono quelli poi legati al libro stesso, quindi che riportano comunque la copertina del libro stesso, quindi sono molto...
1: Esatto, lei è veramente un uomo intelligente, secondo me potremmo valutare di questo progetto portarlo avanti insieme, perché cioè allora lei mi dice pure che ce n'ha tanti, no? Noi potremmo magari, senza farci tanto vedere...
2: Ovviamente sì, a vendita, sono prodotti che vendiamo, non che regaliamo, eh?
1: Sì, vabbè, ma pure a vendita, certo, però dico che magari... Io, per dire, una volta vengo alla cassa, pago un libro, già che ci sto, lei mi infila dentro un segnalibro, no? Magari me ne mette 4-5.
2: Noi lo mettiamo di default a tutti il nostro segnalibro, quindi quello lo diamo comunque sempre al cliente.
1: Ma io dico pure quelli un po' più bellini, cioè, diciamo, noi, come dire, per dargli una seconda vita, no? Noi li, sto facendo il gesto quello a umma, capisce come? Cioè, noi li pigliamo, io nel mio laboratorio li metto tutti insieme con la colla a caldo e faccio un piccolo liberco dei segnalibri e poi lo vendiamo.
2: Vabbè, da vedere.
1: È un'idea bellissima, secondo me.
2: Senta,
1: allora l'ultima cosa, visto che lei è assolutamente a bordo della barca con me, gridiamo insieme free segnalibri.
2: Grande, okay.
1: Lei è il numero uno, bravo.
2: Grazie.
1: Niente stupido, tutto free.
2: Ci sentiamo, grazie.
1: Grande,
2: salve,
1: ci sentiamo,
2: salve.
1: Ciao.
0: L'attivista.
1: Che so io?
0: L'attivista.
1: Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta. Dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza di infamia arriva la telenovela che ha fatto in

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, hai amor, amor.
2: Nella puntata precedente Rosalinda, la fiorista pusona, aveva deciso di farsi una doccia ed espuzzizzarsi.
3: Avete sentito? Mi farò una doccia!
2: Mentre il presidente messicano dichiara un mese di festa nazionale per celebrare la doccia di Rosalinda, nel ristorante dell'amico Alonso, il bel Fernando cerca il conforto dell'amico Romero, divorato dalla lontananza della sua amata.
4: Oh, Romero, sono ormai 3 settimane che non sento il dolce fluvio dei calzini sporchi messi a macerare nel vomito de coyote della mia bella Rosalinda.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
6: Amor, amor, amor.
4: Comunque, ah, la mia vita non ha più senso senza la mia bella Rosalinda. Tutto quello che mi rimane di lei è questa boccettina di pus che l'ho estratto dalla sua delicata bocca cariata con una siringa.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: Sì, che beffa. Che ingiustizia! Il mondo ci rema contro! Ogni volta che siamo insieme accade qualcosa di tremendo proprio a causa della cosa che amo di più in lei. È il suo pestilenziale fetore.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: La stessa cosa, sì. Ho presente il meccanismo. Povera incompresa Rosalinda. Tutti se la prendono con lei solo perché ha le mani che puzzano dei piedi e i piedi che puzzano del culo e il culo incendiato dei fiamme marugni.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: Io lo so, le tue parole hanno sempre un grande peso per me, Romero, però non è giusto, non è giusto. Ci sarà pure qualcosa che posso fare per alleviare il peso che è costretta a portare sulle sue spalle pelose e sudatici. Dovrà esserci pure un modo di stare insieme senza che la guardia civile cerchi di abbatterla tutte le volte.
5: Stavo per dire la stessa cosa.
4: Come fai a trovare sempre queste parole di conforto, Romero? Io non lo so, però... Però certo... Grazie, Romero. Sei davvero un genio. Come ho fatto a non pensarci prima? La risposta è proprio la stessa cosa. Se puserò come Rosalinda, la gente smetterà di prendersela solo con lei e forse riusciremo finalmente a vivere insieme. Sei un genio, Romero.
5: Ma basta! È una cloaca umana! È una merda! Non ci si può stare vicino! C'è come una carogna! Ma cosa c'hai nel naso? La c***a è una merda!
4: Perdona Romero, non ho sentito cosa hai detto perché ho cominciato a puzzizzarmi dal cerume, quindi ho visto che muovevi la bocca, però ho deciso, mi getterò in una fossa biologica fino a puzzare de puta merda come ella e poi correrò dalla mia amata. Aspettami Rosalinda, sto arrivando!
5: Stavo per dire la stessa cosa.
7: Povero uomo!
1: Rosalinda, hai amor, amor.
8: Mostro!
9: Ha ragione quello che è passato.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
12: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspì, fammi prima spiegare.
13: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
14: Ma che cazzo
13: Leo, dicendo, Leo, ragazzi? Allora, il foglio che stai portando è vecchio.
12: Dai, non me lo fanno mai dire.
13: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
12: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami. Ma perché stai parlando?
11: Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation,
12: sì. Perché? Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
11: E invece non vengo.
12: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
11: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
13: Cazzo, perché
11: tanto
13: il campione giusto, secondo me.
12: Ma questo che mi mette la mano...
11: Come
12: Mike? La guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
11: Fammi. Dai, Leo!
12: Dai un cazzo!
11: Tu vai avanti, no?
12: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
11: questo gorilla stavi per
12: sì,
11: dire.
12: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui, dice che gli bruciava la pancia.
13: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi giornata densa, molto succosa di attualità. Spicca naturalmente lo scudetto del Milan con la gente che si lamenta, campionato falsato. Poi c'è J-Ax che ha finito i soldi e quindi è andato a farsi un selfie con Fedez, una roba patetica, patetica, veramente patetica. Ma in assoluto la pateticata, la cafonata del weekend è Chiara Nasti, che insieme al fidanzato calciatore affitta l'intero stadio olimpico per dire che il bambino che porta in grembo avrà il cazzo. Ma tutto questo insieme di cacatoi potrebbe dipendere da un unico dettaglio, cioè questa classifica che ci dice che il 51% dei quindicenni italiani, cioè quindi uno su due, non è in grado di comprendere un testo scritto. Di chi è la colpa? Degli insegnanti, dei genitori, della televisione, dei social? Voglio sentire voi, apriamo le linee, vai. Quindicenni analfabeti, via, cominciamo. Andiamo in Veneto, dove c'è Luca, vai Luca.
4: È colpa dei professori, di quella gente lì.
3: Sono i professori la colpa, perché?
4: Anzi, dei genitori che non sono capaci di crescere i figli.
3: Sì, tutti i genitori non sono capaci.
4: Perché bisogna, l'importante è crescere i figli che abbiano dei sani principi.
3: Quali sono i sani principi? Sentiamo, via.
4: Il rispetto.
3: Di cosa?
4: Per le persone.
3: Quali persone?
4: Tutte, anche tutti. I pezzi di merda come te.
3: Tutti, da parte di
4: questa terra. Ed è giusto rispettare qualsiasi persona, qualsiasi animale e qualsiasi stronzo, anche quelli che non galleggiano.
3: Questo che cosa c'entra? Insegna a leggere questa roba qua.
4: Certo, insegna a leggere.
3: Cosa? Sì, non c'entra un cazzo questa cosa che hai detto.
4: C'entra tutto.
3: Non c'entra niente. Una volta che uno rispetta i tricheci, che cazzo, non è che impara improvvisamente a leggere Dante, cioè. Io vedo un tricheco invece di sparare.
4: Ci sono tanti trichechi che leggono meglio di tanti esseri umani, questo è il problema.
3: Ma che cazzo stai dicendo? Ma dove li vedi i trichechi che leggono? Ma che cazzo dici? Hai le tradegole. Questo si punge sotto le unghie dei piedi, vedi i trichechi che leggono. Andiamo da Checco che c'è al ristorante, vai Checco, quindicenni.
5: Dei quindicenni, perché sì. I quindicenni sono tutti pugnetari che stanno su Instagram. I social sono la rovina, amico mio. I social sono la rovina.
3: Però scusami.
5: Li vedi a 5 anni col palmare in faccia perché i genitori vogliono
3: magari
5: che
3: magari col
5: zitti.
3: Palmare, ma non.
5: Poi crescono che sono delle dei cosi.
3: Ma perché scusa, tu che non sei cresciuto con i social pensi di essere una persona intelligente, acculturata? Che
5: sono
3: cosa
5: molte
3: fa?
5: Più cose di te.
3: Andiamo in bagno a misurarci il cazzo, dai.
5: No, quello lo sbatto il culo dopo, ciao amore mio.
3: Ciao brutta checca, ciao. Sempre lì finiamo, sempre lì. Volete tutti possedere Milano? Bestie ignoranti. Sentiamo Salvatore, Catania, Salvatore, via. Cosa ne pensi?
6: Che cosa ne penso? A parte che non è scherzo, giusto? Che cosa ne vuole che ne penso?
3: Ma scusi, aspetti. Lei è stato creato da George Lucas? Perché io ho sentito parlare così solo nel bar di Guerre Stellari.
6: Scusi, ma non ho capito che cosa. Va bene,
3: sì,
6: comunque.
3: Che non ha capito è scritto nelle stelle, lei non capisce un cazzo, ma questo qua dovrebbero. Sul Monte Rushmore dovrebbero aggiungere una quinta faccia con lei, con scritto non capisco un cazzo.
6: Ma lei si mette a fare bombine, no? Radio.
3: Cosa ha detto? Non ho capito. No, non si capisce
6: allora,
3: quello che dice.
6: Lei sta proponendo un argomento che già fanno tutti.
3: Tutti chi?
6: I bambini, ragazzi, di oggi sono handicappati. Lo sappiamo. Sono tutti handicappati, perché una volta che c'erano queste cose, una volta si campava molto meglio. C'era più produttività, c'erano persone
3: certo.
6: Che facevano molto.
3: Mi spieghi, lei che è nata una volta, lei che è nata una volta, quanto è produttivo? Che cosa fa di produttivo lei?
6: Io sono molto produttivo.
3: Che
6: io
3: cosa fa?
6: Teatro, scrivo libri.
3: Ah, quindi puzza di fame. Ho capito. Ieri che cosa ha mangiato? Degli acari a pranzo. Ieri si è fatto un bel piatto di acari.
6: Sì, ma però sono orgoglioso.
3: Lei, cresciuto con i metodi tradizionali, ha combinato una gran fuccia di minchia.
6: E figlio di suca minchia.
3: Questo è il suo livello culturale. Senta, figlio di suca minchia. Questo è il massimo dell'espressione culturale, della spremuta culturale.
6: Devo insultare qualcuno. Mi levo e me lo rindosso.
3: Sembra di sentire uno che prende a pugnalate Pirandello nel sonno.
6: Minchia.
3: Sai chi è Pirandello?
6: Non è Pirandello, che non sei degno.
3: Chi è Pirandello? Chi è Pirandello?
6: Pirandello è un grandissimo poeta italiano.
3: Non è un poeta, non ha scritto poesie. Non ha scritto poesie, Pirandello. Le risulta che Pirandello abbia scritto le poesie? Non sai un cazzo, bestia, mostro. Tu sei la bestia e la bestia. L'unico libro che dovresti scrivere è La bestia e la bestia. Tu che ti guardi allo specchio. Ciao, vattene a fanculo. Te, Pirandello, Camilleri e tutti gli scrittori siciliani che dovrebbero resuscitare per scrivere un libro con scritto quanto sei stronzo. Sentiamo Egidio, milanese imbruttito in pensione. Egidio, non c'hai proprio un cazzo da fare oggi.
7: Dai, maleducato, ecco come cazzo. Allora, aspetta così, non rompa più i coglioni, così almeno abbiamo risolto il problema.
3: Ma perché,
7: no?
3: Scusi, adesso no, questo atteggiamento.
7: No, ma lei non deve entrare in questo argomento. Lei è un maleducato, villano.
3: Villano tutto, sono.
7: E le auguro, di bancare domani mattina.
3: Ma da dove arrivi?
7: Così almeno lei ha risolto il problema.
3: Ma da dove arrivi?
7: Ma vada a fare in culo.
3: Ma da dove arrivi? Dal medio.
7: Lo dico io adesso. Cosa? Ciao,
3: sì,
7: ciao.
3: Ciao, al cazzo. C'hai gli anni della sfinge. C'hai gli anni. Che cazzo vivi a fare?
7: Ma sei fuori di testa?
3: Lei che vuole parlare
7: a fare in culo,
3: lei che vuole parlare a tutti i costi nella mia trasmissione. E chiudiamo come sempre con immenso piacere con il nostro collegamento da Grey School, l'amico mio. Buona settimana, amico mio, come stai?
8: Ecco, è un maledetto merda. Lunedì scorso ti ho messo alla prova, merda. Volevo vedere se mi mandavi in onda. Sono stato buono e così non è stato. Infame, no, maledetto.
3: Non sei stato, buono.
8: Dai,
3: per niente.
8: Adesso parlo
3: non
8: io.
3: Sei stato
8: adesso
3: buono per niente.
8: Sei zitto e parlo io. Hai capito, merda? Ascoltami bene. Sei un figlio di puttana, figlio putiniano, maledetto, onto tu e l'acqua. Siete un ossimono. Sei un brutto pezzo di merda. Sei peggio di una multipla. Sei peggio di un dispiacere in famiglia, brutta
3: te
8: merda.
3: Te le sei scritte.
8: Stai zitto, te le stavo parlando. Io adesso
3: te le sei scritte?
8: Sono stato buono lunedì scorso,
3: che cosa
8: merda.
3: Sei sta... ma non è
8: lei
3: vero,
8: mettami in onda, bastardo, stai zitto che parlo
3: non
8: io
3: è vero,
8: e quando parlo io tu devi stare zitto, brutta merda. Ti insegno io l'educazione, brutto bastardo.
3: Che cosa vuoi
8: portare rispetto per tutte le donne?
3: Cosa
8: ti lascerò stare solo quando chiederai
3: monomaniaco,
8: scusa a tutte le donne che le tratti
3: monomaniaco,
8: merda.
3: Pazzo,
8: non c'entra, maledetto.
3: Non c'entra niente.
8: Dovresti condurre quelle trasmissioni di merda da un bagno della stazione di Roma Termini.
3: Sei invidioso.
8: Sei stato utilizzato da una persona vittima di dissenteria. Brutta merda.
3: Senti, te le
8: brutta
3: sei segnate.
8: Merda, figlio di puttana.
3: Ti sei scritto.
8: Sei un tonto bastardo,
3: ti
8: maledetto.
3: Sei scritto gli insulti.
8: Puttana. Merda di un
3: tu vorresti essere me.
8: Madonna, che devo.
3: Vorresti. Vorresti essere me.
8: La forza
3: ora se le prepara pure, è magnifico perché adesso se prepara pure il discorso, fra un po' entra in politica col partito anticruciale, lo adoro, ciao, alla prossima settimana, ciao. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, devo andare un momento qui in posta che devo spedire una cosa che ho venduto su Vinted. Ce la fai a stare mezz'oretta da solo con il piccolo?
3: Ma certo, amore, per chi mi hai preso, scusa? E poi ha 10 giorni di vita, ho 40 anni, direi che riesco a gestirlo, non ti pare?
2: Ma sarà. Comunque ti lascio già pronte le salviette per pulirlo, il pannolino pulito, l'olietto per la pelle e un biberon di latte da scaldare, ok?
3: La madonna, vai via 30 minuti, mica 3 mesi, cosa vuoi che succeda?
2: Ok, ok, allora vado. Mi raccomando, non lasciarlo solo nemmeno per un istante. Vito! Che succede?
4: Apparentemente un coglione con un bambino piccolo ha pensato bene di farsi una sega lasciando il bambino da solo davanti a un pannello elettrico.

0: troppo fighe, no? Ma poi mica hai anche la NSR. Era il mio sogno da sbarbato.
1: Oh, la NSR dell'88, perfettamente funzionante. Andiamo a farci una gita. Prendila su, dai. Io prendo la Kajiva C9, ti porto a fare un giro indimenticabile. Prima ci facciamo tutta la panoramica. Poi tagliamo giù per la collina. Poi facciamo queste stradine interne in mezzo al bosco. Però sono asfaltate, vai tranquillo. Tac! Poi ci fermiamo al paese, dove ci fermiamo un posticino a cena, una roba a paura, tramonti, roba.
0: Fighissimo, Paolo, però scusa un attimo, ma cioè sei sicuro? No, perché sono già le 7 di sera, sai, sta facendo un po' buio.
1: Coglione, guarda che le moto c'hanno anche le luci, eh. Poi vuoi metterle in giro con una bella brezza estiva serale, sono 40 gradi al sole, cazzo.
0: Sì, ok, però cerchiamo magari di stare sulle strade urbane, sai, non si sa mai con la moto, io non è che ci guido tanto. Cioè, non vorrei mai trovarmi per terra, ecco.
1: Ma non dire cazzate, questo giro lo faccio ogni weekend, è rodatissimo. Stai sereno, conosco il comprensorio come le mie narici. E sai quanto conosco le mie narici.
0: Lo so, Paolo, lo so.
1: Tanto, le conosco tanto le mie narici.
2: Ehi, fatti!
3: Proseguono le ricerche da parte della Guardia Forestale e alcuni volontari di Wender e Paolo Noyes, noti per la trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105. Alcuni testimoni affermano volessero solo fare una gita con delle motorette d'epoca, ma ormai sono dispersi da 72 ore e i ricercatori iniziano a temere il peggio.
4: Paolo! Paolo, paura, dove siamo? Dove siamo?
1: Non lo so! Non lo so!
4: Paolo, Paolo! Te l'avevo detto che non bastava la benzina!
1: Devo prendere a destra! A destra! Devo prendere a destra!
4: Ma ci sono animali pericolosi in Emilia!
1: Ma non dire cazzate!
5: Sì, ci sono. Ci sono. E come se ci sono?
1: Oh raga, basta, mi sono stancato, mollo tutto, mollo Milano, mollo l'ufficio e coi soldi della liquidazione mi prendo una mega villa in mezzo al bosco in stile americano.
6: Luca, ma sei scemo? E come fai poi a vivere, scusa?
1: Sereno Mario, vado in mezzo a un bosco, ma ormai con le nuove tecnologie sarò sempre connesso e finalmente quella pace, quella tranquillità potrà darmi lo slancio per fare il mio sogno.
6: Cioè?
1: Scrivere romanzi e venderli su internet, che grazie a Starlink ormai il wifi ti segue ovunque.
6: Pacca tacca tacca. Ma sarà, io avrei una paura folle a stare da solo in una mega villa in mezzo ad un bosco senza nessuno attorno per chilometri. Ma scusa, il film horror non ti hanno insegnato nulla?
1: Mario, ma che cazzo dici? Vado a vivere in montagna, mica in un film. Dai, non fare il coglione.
6: Ma, contento tu? Comunque in bocca al lupo, eh.
1: Viva il lupo, sai che sono animalista. E poi ci sentiamo su Zoom, dai, ti chiamo.
6: Sì, sì, sì, certo. Mi raccomando, fatti sentire che sto in pensiero, sennò, eh.
1: Ma certo, Mario, stai sereno, sono solo io, i miei libri e la natura. Ti capì? Ciao, Pirletta, ci sentiamo, buono smog.
6: Oh, ma ci saranno animali pericolosi?
1: Ma va, che cazzo di animali pericolosi.
2: Ehi, fatti!
6: Oh, allora, Luca, come va questa nuova vita?
5: Ci sono, ci sono, figa se ci sono.
7: La legge di Murphy ha sempre ragione e prima o poi te la mette nel culo.
8: Radio 105.

0: famiglia porno, quella degli anni Ottanta, un film dove c'è anche come protagonista, dove fa il cameraman Rocco Siffredi. Quindi siamo pronti, andiamo!
1: Wonderland.
2: Chi è che parla?
3: Sì, pronto?
2: Mi dica.
3: Allora, perché non facciamo qualcosa?
2: Va per il culo.
4: Pronto?
3: Pronto? Sì, pronto?
4: Dica.
3: Dammi il tuo cazzo.
4: Pronto?
3: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
4: Ma vai un po' a regalare questo, alzati, io sto lavorando.
3: Ma dai.
4: Ti hai bisogno... Se hai bisogno di un cazzo, come tu hai detto, io te lo posso anche dare.
3: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
4: Vuoi essere... sì. Amore, vieni.
2: Pronto?
3: Per favore, lo sai che mi fa bene.
2: Ma che è una scatola telefonica?
5: Sì, pronto, con chi parlo?
3: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
5: Oddio!
4: Pronto?
3: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
2: Chi parla?
3: Io ti voglio toccare tutto.
4: Sì, però mi devi dire il tuo nome, amore. Dimmi il tuo nome, cara.
3: Francesca.
4: Francesca, ti chiami?
3: Dai, vieni.
4: Peccato, io mi chiamo Giorgio invece. Se, però c'è un fatto, no? Che se io ti devo chiamare ci vogliono due anelli. Hai capito?
3: Per favore, dammelo.
2: C'è una troia?
3: È vero, è così. E allora? Dopo mi sentirò meglio.
6: Risponde, ne ormai, siamo assenti. Potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico e verrete richiamati al più presto. Grazie.
7: Leccami i coglioni.
4: Pronto?
8: Sì, pronto.
4: Sì.
8: Ah, oh, sì. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
4: Pronto?
9: Guardi che vi segnaliamo ai carabinieri se non ve la smettete, eh?
7: Basta, non dire più una parola.
9: Coglioni.
7: Basta.
4: No, sì. Pronto?
3: Sì, pronto?
4: Sì?
3: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
4: Sì?
3: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
4: Sì, poi?
3: Ti prego, tu vieni.
4: Dimmi, cara.
3: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai. Tira fuori quel cazzo, lo voglio.
4: Fammi sentire come esplodi.
3: Non voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
4: Ma come faccio? Che ormai non mi si rizza più.
3: Dammi il tuo cazzo.
4: Dai, dammelo. Ma sei un'autolesionista, sei.
3: Dai, vieni.
4: Ma sei un'autolesionista.
3: Tu mi piaci,
4: scusa,
3: mi piace.
4: Tu vuoi andare, uno che ormai è alla fine del... Ah, tu dici che si
3: sembra... Sì, pronto?
10: Sì?
3: Sì, pronto?
10: Chi è?
3: Allora, perché non facciamo qualcosa?
10: Che cazzo vuoi?
3: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
10: Sì, sì, sì, sì, sì, dai, dai, comincia.
3: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Dai, per favore, lo sai che mi fa bene.
10: Sì?
3: Ti prego.
10: Dove, dove, dove, dove?
3: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai, tira fuori quel cazzo, lo voglio.
10: Se te lo tiro fuori ti spacco metà. Meglio che non lo tiro fuori.
3: Per favore, dammelo. Dai.
10: Sì, puttana, prego.
3: Dopo mi sentirò meglio.
10: Sì.
3: Tu vieni.
10: Dove?
3: Dammi il tuo cazzo.
10: Dove lo vuoi?
3: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
10: Ma già troppo grosso, ti spaccherei i denti.
3: Oh.
10: Dio, signor, che puttana che sei.
3: Oh.
10: Io lo sai che vengo a prenderti.
3: Dai, vieni.
10: Sì,
3: ti posso rendere la giornata piacevole?
10: Sì, molto, effettivamente anche di merda la mia giornata.
3: Voglio solo giocare, dai.
10: Dai, giochiamo, giochiamo, giochiamo. Come
3: oh,
10: puttanella.
3: Oh. Oh.
1: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it, mi chiamo Muzzicone e sono uno studente di economia fuori sede. Le scrivo perché, essendo appunto fuori sede, non ho qui il mio medico di base e allora mi sono convinto a chiedere un consulto online per il mio problema.
3: Salve signor Muzzicone, bellissimo cognome, ha origini arabe?
2: Grazie gentilissimo, no, in realtà è un cognome siciliano.
3: Ah, quindi arabe.
2: Mi perdoni, ma sta facendo dell'ironia sul Sud Italia?
3: Oh, oh, oh. Non mi permetterei mai. Era solo una constatazione, virgola. Voi, genti del Sud, siete figli dell'invasione millenaria. Praticamente le vostre ave si sono fatte scopare da mezzo Mediterraneo. Faccina che sorride.
2: Beh, virgola, effettivamente non posso darle torto.
3: Allora, Terone, virgola, mi dichi pure in cosa posso esserle utile.
2: Ma scusi, virgola, adesso però ha usato un appellativo dispregiativo, tipico delle genti del nord.
3: No, oh, oh, oh, oh. È un francesismo ipodislocativo aggregativo. Sa, io ho anche un master in lingue arcaiche.
2: Accidenti, virgola. Lei deve essere proprio una persona preparata, virgola. Non conoscevo questo risvolto linguistico.
3: Su, su, non mi faccia perdere troppo tempo che ho la crocca sul tavolo che mi fissa.
2: Accidenti, mi perdoni, virgola, stava per pranzare.
3: Sì, pranzare, faccina con la linguina. Virgola, mi stavo preparando una crocca alla nasina. Piatto tipico boliviano.
2: Mamma mia, ma lei è una persona piena di risorse, virgola. Complimenti, anche chef.
3: Ma vuole un consulto o mi vuole scopare il culo? Con i complimenti. Su, su, dichi.
2: Guardi, mi vergogno un po' a scriverle la cosa, virgola. Ho visto che pagando si può avere un consulto in cam, virgola. Ha tempo?
3: Figa, per la fresca le faccio anche le coccole. Su, clicchi e paghi, che son tutto duro.
2: Sì, sì, subito. Eccomi, salve, dottore. Wow, che studio particolare. Ha anche una vecchia motocicletta esposta.
3: Sì, sono collezionista.
2: Accidenti, sembra un garage pieno di cose anni 80.
3: Sì, sai, sono nostalgico.
2: Ma quella è una pila di vecchi giochi in scatola Clementoni. Ne aveva tantissimi anche il mio babbo.
3: Sì, ma non me ne frega un cazzo. Su, non mi faccia perdere il tempo che ho la crocca che mi fissa.
2: Allora, io da quando sono a Milano continuo a grattarmi tantissimo nelle zone intime. Ho provato mille pomate, ma non cessa.
3: A proposito di cesso, lei per caso è stato di recente in un bagno pubblico?
2: No, dottore, io non riesco a farla fuori casa.
3: Perdoni se lo chiedo, lei dove vive?
2: In una casa comune con altri 12 studenti.
3: E quanti bagni avete?
2: Uno.
3: E da dove arrivano gli altri studenti, se posso?
2: Beh, di studenti in realtà ce ne sono solo 3, gli altri 9 sono lavoratori del settore floreale.
3: Giardinieri?
2: No, bangla con le rose.
3: Ho capito. Quindi lei e le altre 13 persone vivete assieme in quanti metri quadri?
2: 60, sai, affitti a Milano sono fuori controllo. Ma che c'entra?
3: C'entra, c'entra. E mi levi l'ultima curiosità, si gratta solo lei o anche il resto della trincea della Prima Guerra Mondiale?
2: Beh, anche gli altri, credo, perché vedo spesso grattarsi nelle zone basse anche gli altri. Cosa posso fare?
3: Allora, prima di tutto, mio caro Terone, si rechi in un fast food con un curriculum.
2: Francesismo ipodislocativo aggregativo?
3: No, offesa razzista! Dai! Tagli la testa al toro e affronta l'unico lavoro che puoi fare con la tua laurea di merda in Italia. Così ti affitti un appartamento al tuo paese e vedrai che non vivendo più nella capanna qui nella nei Biancaneve comincerai a smettere di avere la piattola, pezzente!
2: Ma come si permette? Mio padre è notaio!
3: Ma che cazzo di notaio? Ma che cazzo di notaio? Sarà un friggitore di oliva ascolane! Altrimenti non mandava il figlio a vivere nel libro della giungla, dai, dai, su, dai, Terone.
2: Ma si vergogni, e sicuramente le sue crocche faranno anche schifo.
3: Schifo? Figa, è roba così fresca che se il boliviano non correva a caccare con la pasta stamattina finiva aperto col coltello in aeroporto, pirla.
2: Ma che sta dicendo?
3: Ma vai a fanculo, barbone, barbone, ma pensa a te, ma tutti io. Tutti io. Vabbè, dai, c'ha che finisco l'impiattamento per Masterpets. Ecco qua, così, perfetto. Adesso la prova dell'assaggio. Sa ancora di colon, cazzo. Mi ha addormentato i denti, figlio.

0: Lo Zodi 105.
1: Bentornati a Italia's No Talent. Sono veramente tantissimi i pochi fortunati in gara oggi. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo entrare il primo concorrente.
2: Buongiorno, sono Ambra da Milano.
3: No, non vedo l'insetto all'interno, non sei via.
2: No, no, nel mio nome di battesimo, Ambra.
1: Ah, ho capito, è quella che faceva
3: i
1: quello con Boncompagni. No, no, Boncompagni.
4: Non è la Rai, non è la Rai. Infatti non è la Rai, è un altro canale. Che canale è?
2: Credo 8.
4: No, ho vinto io. Tu bo...
2: No, comunque quella era Ambra Angelini, io sono Ambra. Ho un altro cognome.
4: Sei figlia del diavolo?
2: No.
1: Colleghi, colleghi, non insultate la nostra aspirante tartaruga ninja. Dici, Ambra, oltre ad avere il citofono su un tombino, cos'altro fai nella vita, pezzente?
2: Io sono ricercatrice di storia medievale all'Università Statale di Milano e nel tempo libero mi occupo di restaurare mobili antichi, faccio trekking, assisto i poveri e gli infermi, canto anche nel...
4: Scusi, che per contratto devo ridere ogni 30 secondi, se no mi danno i 5.000 euro.
3: Allora, okay, calma un attimo, perché ho sentito quello che hai detto. Io non sono cultore, non ti ho mai visto neanche in una puntata di Star Trek, quindi stai dicendo cazzate.
2: No, ma non l'ho
3: detto. Fammi il saluto vulcaniano.
2: È così, con le dita aperte.
3: No, vedi, non lo sai fare.
2: Però io faccio trekking, non Star Trek.
3: Non sei mai stata in Star Trek, mai.
2: Infatti non l'ho mai detto.
1: Dai, cosa canti, cosa canti, brutta schifezza. Dai, cosa ci canti stasera, forza, dai.
2: Eseguirò una cover di Back in Black degli AC/DC.
1: Ma dai, ma dai, ma che cazzo c'entri tu con la musica rock? Dai, su, fallita di merda. Sentiamo questo pezzo orribile, come rovinare un capolavoro della musica rock and roll. Prego.

0: Madonna, ragazzi, che
1: ma vai a fanculo.
0: Madonna, che vergogna, oh, ma che fu che
1: teletrasportati,
0: schifo.
1: Fammi vedere
2: come sono andata.
0: La merda,
1: bastarda.
3: Io la DC non l'ho mai votata. 5.000 euro, buttalia.
2: Questa non era neanche male.
0: Per me no, per me no.
2: Vabbè, io vado allora.
3: Ancora qua stai?
2: Arrivederci.
3: No, aspetta, ti lascio una risata come colazione al sacco. Così non ti manca per strada.
1: Si grazie. Spacciava per una di Star Trek.
4: Permesso, cazzo.
3: Non sono cazzo io.
0: Sigla, dai. Sigla, sta entrando il secondo concorrente di oggi a Italia's No Talent.
4: E che cazzo, sta da lì dietro da 20 minuti.
0: Che bel ragazzo.
3: Cazzo, fa molto ridere, una parola che fa molto. Puoi ridirla?
4: Che cazzo.
0: Bella presenza proprio. Ciao, come ti chiami, bellissimo?
4: Sto cazzo.
1: Ma senti, ma ci siamo già visti a Parigi in qualche ristorante.
4: Ma vaffanculo, dai.
1: Mi ricordo.
4: Senti, allora, io sono Gian Gianni da qui vicino. Quindi sono venuto a...
0: Permessi, permessi.
1: Sì, ha già vinto.
3: Anche per me. Puoi dire cazzo un'altra volta?
4: Cazzo.
3: Di nuovo? Di nuovo?
4: Di nuovo.
3: Quando vuoi per... No, di nuovo cazzo.
4: Di nuovo cazzo.
3: No, solo cazzo.
4: Senti... Cazzo.
3: Quando vuoi per ogni cazzo. No,
4: senti, fatemi cantare, dai, la mia arte.
3: Tu cazzi, io rido.
0: Vai, senti, sì. Senti, Gian Gianni o Gian Giacomo, sì. Come cazzo ti chiami? Gian Gianni. Sì. Gian Gianni, Gian Gianni, raccontaci un po' della tua vita, immagino meravigliosa, angelica, sicuramente imprenditoriale. Sentiamo.
4: Ma guardi, io non sono esperto di me perché da piccolo sono caduto dalla vagina di mia mamma, ho sbattuto la testa sul pavimento dell'ospedale, non mi ricordo niente praticamente. Però se la memoria non mi ingabbia, di lavoro faccio quello che sta nei parcheggi con la pettorina che dà i soldi, come
1: si chiama? L'arbitro.
4: No, no,
3: guardaline.
4: Vabbò, comunque vengo
3: il
4: da
3: bar.
4: Vengo da una famiglia molto povera, ho 18 fratelli, 18 sorelle, tutti sposati tra di loro.
3: Tuo papà non lo sapeva cos'era Nicoldoni, vero?
4: Come anche i miei genitori e i genitori dei miei genitori, siamo tutti belli, diciamo, in famiglia. Il mio sogno nel caschetto è di mettere da parte i soldi per comprare la moto e fare le truffe con l'assicurazione.
0: Mamma mia, che storia degna di un film, la trama di un film che io guarderei mille, duemila, tremila volte.
1: Eppure mi ricordo di lui a Una notte degli Oscar.
0: Può darsi, può darsi. Gian Gianni, io guarda, mi sento in dovere di farti vincere senza farti neanche cantare, cioè una roba. Però se vuoi intonare qualcosa, una tua canzone, un tuo pezzo forte, un tuo tormentone, siamo tutto cazzo e tutto re.
4: Ma io mi sono preparato tanti auguri a te dei Beatles.
0: Che bello.
4: Che faccio, canto?
0: Ma sì, dai, canta, canta.
4: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a... C'è un po' d'acqua, scusi.
3: Ho solo la birra, che è lo sponsor, vuoi la birra?
4: Tanti auguri, nome del festeggiato che compisce gli anni proprio quel giorno lì.
0: Ma ragazzi, capolavoro, capolavoro. Signori, credo che tutti siano d'accordo. Ovazione dal pubblico. Io penso che lui sia in assoluto. Rispetto poi alla schifezza che ha fatto la ragazza di prima,
1: che faceva finta di essere di Star Trek.
0: Sì, la vulcaniana di sto cazzo. Io credo che lui abbia assolutamente vinto questa puntata.
4: Cazzo.
0: Applausi a Gian Gianni. La stronza è tornata sul palco. Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi?
2: Ma volevo solo specificare che io non ho mai detto che sono di Star Trek.
1: Ma ancora, va avanti la bastarda.
0: Ti faccio fare la mossa, quella segreta di Spock, e ti faccio svenire, stronza.
1: Ti do un'altra possibilità per dimostrarci di essere di Star Trek. Teletrasporta.
2: Non lo posso fare.
1: Senti, ma visto,
3: ci sta puntando addosso uno smaterializzatore.
4: Uè.
2: Non è vero, non ho niente in mano.
0: Sparate all'alieno.
3: Mi ha addormentato!
0: Ha addormentato anche me!
1: Oddio, mi sento male! Deve essere un gas di un altro pianeta!
5: This is me! Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.

0: This is Mega Merd.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
3: Eccoci amici di Freedom, oltre il cortile. Il mistero e la bellezza dell'Italia sotto certi versi è veramente...
2: Freedom.
3: Nelle scorse puntate ci siamo occupati del...
2: Freedom.
3: Che bella porta, entriamo.
4: Scusi, sto cagando.
2: Freedom.
3: La curiosità umana spinge sempre ad andare oltre. Proprio come il grande scopritore Belangino da Pisa, che nel 1290 arrivò al punto, ma ne parliamo dopo questa clip.
2: Frito.
5: La terra è tonda e il cielo è blu, ma chi lo dice sa di esserlo. Ci sono persone che salgono sui tetti con i poteri sovrumani che poi, tra poco.
2: Frito.
3: Ci troviamo al castello di Berenice, famosissimo perché si dice che ci dimori lo spirito di Berenice. Oggi a Freedom, grazie ad un permesso specialissimo, potremo entrare in questa porta, della quale ho la chiave. Bellissima chiave, bellissima questa chiave, pesantissima. Ecco, apro la porta, ma prima solleviamo un drone, che ci inquadra dall'alto, ecco, apriamo la porta, che sicuramente condurrà a scoprire cose che non sapevate, ma che grazie al drone e alle porte potremmo raccontarvi. Ma prima facciamo altro.
2: Freedom.
3: Attento, Omar!
6: Aia!
3: Qui è strettissimo. Ecco, apriamo un'altra porta.
6: Aia!
3: Attento, Omar, che si scivola! Ah! Attento, Omar, qui è basso!
6: Aia!
3: Porta!
6: Aia!
3: Omar, attento, Omar!
6: Aia!
3: Si scivola! Ah! Porta scivolata! È drone!
6: Ah! Ah! Aia!
3: Forse siamo in un vicolo cieco. Torniamo indietro. A porta scivolata, drone!
6: Aia! Ah!
3: Si scivola, ma attento! Ah! Porta!
6: Aia!
3: Attento, Omar! Porta!
6: Aia!
3: Porta!
6: Aia!
2: Freedom!
3: Eccoci, amici! Siamo di nuovo fuori e abbiamo scoperto una cosa incredibile che vi diremo dopo. Dopo, perché ora ci sono i mummioni!
2: Freedom!
3: Drone! Professore.
7: Senta. Siete qui da due giorni. Quando parleremo delle mummie, che è anche il motivo per il quale mi avete chiesto il mio...
2: Freedom!
7: Ma scusi, mi fa parlare!
2: Freedom!
3: Professore, capisco la sua impazienza, ma noi abbiamo dei tempi televisivi. Ma se mi segue dietro questa porta, possiamo anche parlare dei mummie. Ecco, stia attento però che è molto stretto.
7: Ma non è vero, è lei che si accovaccia inutilmente, mi perdoni, non ce n'è bisogno.
3: È che so alto.
7: Lo vedo, anzi, se posso permettermi, non credo che lei sia anche adeguato a certe cose, se posso dirgliela, eh.
3: Ma i mummioni parlano?
7: No, sono mummie.
3: Ah, grazie, professore.
7: Cosa cazzo dice?
3: Porta!
7: Basta con ste porte!
2: Freedom.
3: Alziamo un drone e vediamo meglio l'orizzonte mentre va una voce che ci dice le cose. Ascolti, professore.
7: Mamma mia, ancora con sto drone!
2: Freedom.
5: Nel 1345 a Firenze, un giovane palissiamo Silvestro scopre che ci sono le cose. Poi muore e il segreto rimane dietro la celatura del fantomatico papa, Concilliano I. Questo ed altro dopo, sempre su Freedom.
2: Freedom.
7: Scusi, ma non è esistito nessun Cincillano come pontefice. Quella è la sua fonte storica, mi perdoni.
3: Drone sulla fonte storica!
7: Ma basta con sti droni, basta!
3: Allora, Omar, inquadrami la fonte storica dietro la porta.
7: Scusi, ma... Ha una miniatura radiocomandata del suo furgone.
3: Bella, vero? Cerca la mamma, il furgone grande.
7: Sai che lei è seriamente disturbato, vero?
3: Drone su disturbi e... sigla!
7: Ok, ci rinuncio, basta, lei è un deficiente.
3: Attento, Omar!
6: Aia!
2: Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
8: Lo Zoo di 105.
9: Medicole, medicole, medicole.
1: Salve, egregio dottore del prestigioso portale medicone.it. Mi trovo per lavoro all'estero e non posso accedere alla sanità pubblica da dove mi trovo. Potrebbe darmi un consulto gentilmente?
9: Salve signor Nessuno, visto che non ha avuto nemmeno l'accortezza di presentarsi. Ma datosi che ho un giuramento di ipocrita da rispettare, le presterò ovviamente servizio. Mi dichi pure.
1: Mi perdoni, mi chiamo Luigi Messina, detto Luigione, e mi scusi ancora, ma forse c'è stato un errore di battitura. Il giuramento è di Ippocrate.
9: Signor Luigione, intendo proprio ciò che ho scritto. Il giuramento l'ho fatto ad Ippocrate, ma è un concetto lungo da spiegare, via. Mi dica il suo problema velocemente, che ho poco tempo, che alle 2 ho un'operazione alla vagina di una signora dell'est.
1: Complimenti, dottore. Non pensavo che anche i chirurghi svolgessero attività online. Ginecologo?
9: Sì, certo. Ginecologo, sì.
1: Beh, diciamo che ho un fastidio che mi prende la gola ultimamente. E siccome svolgo attività itinerante e spesso all'aperto, anche se abbiamo un tendone, spero di non aver sviluppato qualche allergia.
9: Guardi, piegola, signor Luigione, si ha spicci, sì, disegno il soldino, che le stressano il conto PayPal, mi clicchi sulla stringa che le invio e dopo transazione avvenuta ci possiamo vedere direttamente per un consulto diretto, virgola. Può andarle bene? Punto interrogativo.
1: Certamente, senza alcun problema.
9: Ecco il link.
1: Mi scusi, ma qui c'è scritto Wanda Lavanderia a gettoni.
9: Rompicoglioni. Su, virgola, non faccia domande e clicchi. Sono io, tranquillo, virgola, e uno stratagemma per i grigioni. Non so se ha capito. Sono sempre pronti.
1: Vabbè, procedo. Eccomi, dottore, salve.
9: Scusi, ma non la vedo. C'è un animale peloso che si agita al bordo del tavolino.
1: No, mi scusi, è il mio capo. Devo salire sullo sgabello. Ho spostato il portatile. Eccomi. Piacere, Luigione. Sì, sono una persona nana.
9: Lo vedo. Scusi la perplessità, Sammy. Ha detto di chiamarsi Luigione, pensavo...
1: Luigione è un nome d'arte, perché sono un clown nano del circo Tognacca.
9: Ok, perdoni.
1: Scusi, ma sta ridendo?
9: No, che dici? Deve essere uno spasmo dovuto al periodo di tensione, sta un sacco di lavoro.
1: Ah, certo, comprendo. Ma mi perdoni, ma quello alle sue spalle è un garage?
9: No, è il mio studio con arredamento di modernariato. Visto che siamo lì a farci delle domande, mi perdoni, ma alle sue spalle c'è un cammello che sta cagando.
1: Ah sì, mi scusi, ma noi teniamo gli animali liberi, sa, ci teniamo al loro benessere.
9: Sì, sì, nessun problema, su forza, mi dica che problema ha. Fatica a citofonare.
1: Cosa dice? Cosa c'entra il citofono?
9: Scusi, roba mia, dica.
1: Dottore, ma a me sembra che lei stia prendendo la cosa in maniera alquanto giocosa.
9: Io no, ma che dice? Accidenti, scusi un attimo, mi mostri il palmo della mano aperto?
1: Ecco, perché?
9: Incredibile, ma come fa a prendere le Pringles dal tubo? Ne mangio solo tre e le altre le butta.
1: Ma cosa c'entrano le Pringles? Io non mangio patatine. Senta, mi può dire qualcosa sulle mie difficoltà respiratorie?
9: Sì, no, per il Pringles dicevo per il dittino cortino. Vabbè, comunque, quanto è alto? Scusi.
1: Un metro.
9: Ecco, guardi. Quindi il suo naso è più o meno a 87 centimetri da terra, considerando la fronte anche molto alta. Tenga conto che l'ano umano è più o meno a quell'altezza.
1: E con ciò cosa vorrebbe dire?
9: Che se camminasse in centro a Tokyo in un momento di forte presenza umana, ciò che respirerebbe sarebbe all'incirca una parte ossigeno e tre parti scorregge. È normale che ha problemi di respirazione, un palumpa.
1: Ma dottore, ma lei sta parlando seriamente?
9: Dai, dov'è Willy Wonka?
1: Secondo me lei sta facendo dell'ilarità non richiesta e alquanto impertinente.
9: Scusi, sono lasciato prendere la situazione. Su, mi dica, lei dove va a fare i bisogni?
1: Nel bagno, come tutti ovviamente.
9: Come sale sulla tazza col Fosbury?
1: Ha finito? La pianta?
9: Scusi la domanda, ma di cosa sa l'erba, l'erba pipa? Ti sballa veramente?
1: Non sono un hobbit.
9: Senta, dove la tenete la lametta per i tenni? È vero che c'è una taschina segreta nel petto?
1: No, in realtà abbiamo un supereroe nano che taglia i tendini a chi ci offende.
9: Bravo lei, quel clan.
1: Non è una battuta.
9: Sì, dai, è che... ho visto i fili! Dai, mi state prendendo per il culo! Silvio, sei tu! Dai!
1: Non sono una marionetta e non sono mosso da cavi. La smetta di ridere, per favore.
9: Quindi lei è un pagliaccino, figa. O devo dire pagliaccino ino.
1: Sa che lei è davvero una persona orribile.
9: Dai, su, fatti una risata, figa, come sei serio. Ma senti, è vero che è quello che si dice del vostro uccello?
1: No, non siamo superdotati. Siamo solo bassi e la sproporzione con gli arti inferiori fa sembrare il pene di dimensioni maggiori. Ha finito? Possiamo parlare del mio problema o devo mettere giù la comunicazione?
9: Dai, pagliaccino! Cos'è quel muso lungo? Ops, scusi, non volevo dire lungo.
1: Lei è veramente un pagliaccio, lo sa?
9: Adesso sono io il pagliaccio! Ma dai, su! Ma non hai nessuna allergia! Compra un boccaglio lungo, vedrà che in poco tempo smetterai di avere problemi respiratori assumendo meno sfiati del culo, pirla!
1: Vabbè, ho capito. Salve.
9: Sì, ciao Luigione, ciao.
10: Oh, pensa a te.
9: Ma tutti io, ti rendi conto? Ma tutti io, che il pagliaccio nano mi doveva capitare. Chi è? Ah, forse la stronza che devo operare con 150 euro. Figa, la puntualità, la signorina Miriam solo il suo appuntamento anche a casa tua. Vorace, cazzo, ho fatto il tempo neanche a prendere il Chalice. Arrivo! Cazzo sei?
11: Sono Bassman, il difensore dei diritti dei bassissimi, così impari a sfottere un nano.
9: Ma dove spunti, la letto? Intendi, figa! Allora, è vero!

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
2: Che colore siamo dall'altra parte?
3: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
4: Un puffo morto.
3: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
2: Avevi detto...
3: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
2: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
4: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
3: No. Lì arriva tutto... Bello, sì. Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ti dirò che anche lì diventa lungo. Perché se hai patito virale qui sulla terra, lì invece no, si allunga.
2: Quindi c'è il pene nell'aldilà.
3: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
4: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
3: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
2: Lo si mangia?
3: Di tutta minghia.
2: Ma si pagano le tasse?
3: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi. In natura, non so, nel mangiare.
2: Sempre così. Minchia.
3: Sempre minchia, non
2: è? È una vita del cazzo.
3: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
2: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
3: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
2: E puoi trombare?
3: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
4: Cioè come? Cioè?
3: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
2: Un groviera.
3: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
2: Ah no?
3: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
2: La passera in gola?
3: Sì, la passera in gola.
1: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
4: Non sei uno neanche che fuma tanto.
2: Secondo te Paolo è uno che tromba?
3: Ma va, se c'è l'abitudine del
2: cosa?
3: Del barbero non può trombare.
2: L'abitudine del barbero.
4: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
3: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
2: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
3: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
2: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
4: No, è sul lavoro.
2: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
3: Mai!
2: Eh?
3: Mai!
4: Dai, con
3: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
4: Prova!
2: È vero!
3: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
1: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
3: Sì, Flip, giocavo sempre da bambino ai Flipstone.
4: Flipstone, famosi Flipstone.
5: Dai.
4: Ho fatto tilti col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
2: C'è Fred.
3: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
2: Dai,
3: La
5: moglie,
3: Viva l'Italia.
4: Poi c'è anche Cicicì.
3: C'è il Grassea, c'è che so che va a finire.
5: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
3: Di Saronno, animaletto di Saronno.
1: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
2: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
3: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
2: Ancora.
3: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
1: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
3: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
5: Non ho capito.
3: Tu per sposare quello lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Eh sì.
3: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
5: Sì.
3: Non vivrai mai con te.
2: No.
3: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
2: Sì.
3: Vuole il piede.
2: Vuole il piede?
3: Il piede. La cosa piede.
1: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
3: Vado a 52 anni.
2: Bello, un da Scusami, eh.
4: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
2: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
4: Qui sei questo?
3: Lui. Io?
4: A che età?
3: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano
4: le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
2: Ma
5: sembra...
2: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui.
3: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
3: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? La però fluida. Scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
2: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
2: Come le candele.
3: Guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così.
4: Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza, possibile.
5: Vaffanculo.
4: Come drive, però,
2: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, ma sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Deve andare a Taranto.
2: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
3: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
3: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
0: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, bottana.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me!
10: Anche tu mi fai impazzire.
11: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
10: Dai.
11: Oh cazzo. Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
11: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
10: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
11: sì. Sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
11: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la vomita.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
11: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Oh. Oh.

0: quali succhiazzi i cani. High Times from the ATC 09.
1: Paolo Noyes è un barbone a Miami.
0: Marco Mazzoli succhiazzi i cani. High Times from the ATC 09.

0: Fabio Lisei dice solo cazzate, non sa un cazzo. Il comunismo è una presa per il culo, sono tutti una massa di coglioni.
1: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.
2: Comandante Mavericchio? Comandante Mavericchio?
3: Sì, la sento forte e chiaro, chi parla?
2: Tipo telefono?
3: No, si identifichi!
2: Sì, sono il pilota comparsa, sto volando di fianco a lei.
3: Ah, è lei?
2: Perché gira la testa, non ho capito. Ho come l'impressione che mi stia ignorando. Dove va?
3: Mi scusi, però noi siamo a bordo degli F-35, lei perché è un Cessna?
2: Sì.
3: Monoelica, tra l'altro.
2: Effettivamente faccio un pelo fatica a starmi dietro. Se potete, gentilmente, andate un po' più piano. Credo di avere il motore un pelo surriscaldato.
4: Con le bichine.
5: Mavericchia.
6: Come sono addolorato.
7: Rooster, rooster, rooster. Uno, come piangi male? Due, perché cazzo piangi? Qualcuno ti ha fatto arrabbiare? Dimmi chi è stato quello in c***o. Forza, rooster, non aver paura. Confidati con il tuo paparino.
6: Lei non è mio padre, ufficiale Mitchell. Lei è quello che l'ho ammazzato. Sing sob.
7: Sì, ma se lo dici così però fai sembrare una cosa molto negativa. Guarda che io e tuo padre siamo stati molto legati. Legati per il cazzo, per la precisione. Un giorno abbiamo beccato un vuoto d'aria e ci si sono attorcigliati i peni con un nodo alla marinara. Ci sono volute 5 lingue per slegarci. Quelli sì che erano bei tempi.
6: Basta, la smetta, ho le palle piene delle sue storie.
7: E allora svuotale! Se vuoi posso darti una mano io. Sai, quando ero cadetto mi chiamavano Mosè della
6: Che vita di merda! Che brutta vita! Che vita infame, voglio morire!
7: Ma si può sapere che gli è preso a questo giovane stallone dei cieli?
8: E glielo dico io, ufficiale supermaschio. Il cadetto Rooster piange perché ha cominciato a soffrire di vertigini. Lei, signore, non l'ha capito perché è troppo etero e non ha la sensibilità necessaria. Ma a me non è sfuggito, perché sono donna e per di più, sei interessato, sto iniziando a volare proprio in questo preciso istante.
9: Scusa, volevo dirti che guarda che secondo me lui è culottone.
7: Rooster, ma è vero quello che dice la fontana di maestro? Soffri di vertigini?
6: Ebbene sì, dannazione! La scorsa settimana per poco non svenivo in volo! Ho cominciato a tremare e non la smettevo più! Non salirò mai più su un aereo! Non voglio essere responsabile della morte del mio copilota come lei lo è stato per quella di mio padre!
7: Ah, ma sei proprio fissato su sta cosa che ho ammazzato tuo padre? Bah, i giovani d'oggi fanno di tutto una tragedia!
8: Signore, chiedo ufficialmente il permesso di farle un pochino!
7: Permesso negato, cadetto buco, dove ci dovrebbe essere una mazza! Rooster, basta stare lì a piangerti addosso! Il modo migliore per affrontare la situazione è prendere per i capelli e sbatter la testa contro il muro!
8: Magari!
7: Forza, vieni con me! Andiamo a volare!
8: Con molto piacere!
7: Parlavo con Rooster, brutta troia!

0: abbiamo raggiunto i 5000 metri. Come va là dietro, Rooster?
1: Per adesso benino, ma solo perché non sto guardando giù. L'ultima volta appena l'ho fatto ho iniziato a tremare come un pazzo.
2: Ragazzi, c'è un suono della madonna, non riesco a guidare. Si chiudono gli occhi.
0: Scusate, ma chi ha fatto decollare questo cazzo di narcolettico?
2: Sanno. Vedo Cuomo. Sono Cuomo.
0: Produzione, c'è un narcolettico a bordo di un aereo che costa 90 milioni di euro.
3: Sì, lo abbiamo individuato, dove si trova?
2: Vedo Bereguardo, credo. Sonno.
3: Aggiorni la sua posizione in questo momento.
2: Non ci capisco, le luci mi fanno addormentare.
3: Apri i finestrini.
2: Apri i finestrini,
3: un po' d'aria fresca non potrà che farle bene.
2: C'ha ragione, aspetti che trovo.
1: Ma che sei andato?
4: Cazzo, sapere che era così bravo io facevo fare la parte de Gus.
5: Questo è Maverickia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Dio, ma quando riparano sta ascensore del cazzo. Adesso sono stanco. Che fatica essere disoccupato. Annaggia, come occupiamo il pomeriggio? Vediamo un poco, vediamo. Potrei leggere un libro, no? Potrei guardare un poco qualche serie, no? Potrei scrivere un libro, no? Potrei anche dipingere, no? Mi faccio una sega, dai, vediamo un po' che cosa mi offre il pezzotto a disposizione. Ecco, un bel porno, beh, mi faccio una bella sega.
3: Ciao, benvenuto su Pornhub. Seleziona il film. Puoi scegliere tra Il falegname glielo tronca.
2: Minchia, falegname glielo tronca, no? Poi magari c'è mezzo Pinocchio in culo, no?
3: L'idraulico glielo tuba.
2: C'è fantasia, è rotomane oggi, no.
3: Il macellaio gliela trincia.
2: Mamma mia, che è uno squarto horror, che schifo.
3: Il fratellastro.
2: Minchia, roba di ingesti che nascono i figli tutti di c***ati, bellissimo, vediamo un po'.
4: Benvenuto su Pornhub. Smarmella bene il c***o, perché il film parte adesso.
3: Lo confesso, sono sempre stata attratta dal mio fratellastro, così libero, selvaggio, così diverso da me. E ora che è tornato dal campo estivo, lo trovo cambiato, più maturo, più uomo.
2: Ah, beh, questa è un'altra buttanazza che fa tutti i discorsi. Ma fanno recitare proprio tutti in questi filmini. Si vede che c'è una minchia sotto il guina. Vediamo.
3: A vederlo girare in casa con indosso solo pannolone e lecca-lecca, non direste mai che ha già 38 anni.
2: Eh no. Questo film, secondo me, ha dei risvolti che non mi fanno impazzire.
5: Mosca.
2: Diciamo che arrivati a questo punto l'arrapamento un pochino sta calando.
3: Non parla mai della sua vita privata, ma non fatico a immaginare quanta più esperienza di me possa avere in fatto di sesso. D'altronde, chi potrebbe resistergli con quel bel fisico da giapponese sovrappeso che si ritrova?
2: Non lo so, mi sento sbagliato, ma mi sto mezzo arrapando.
5: Fai cacca! Cacca! Arigato! Arigato!
2: Non riesco a capire se è orientale oppure no. Se non fosse orientale, è un problema.
3: Muoio dalla voglia di fare il primo passo, ma lui sembra così distante. Immerso in chissà quali pensieri.
2: Chissà che cosa starà pensando, si è appena cagato addosso.
5: Sono scemo.
2: Ma guardate, se mi devo fare una sega con Forrest Gump.
3: Eppure, con questa passione che mi incendia le viscere, sento un nuovo coraggio, una voglia matta di rischiare. Basta, è ora di rompere gli indugi e mettere in campo tutte le mie armi di seduzione. Caro fratellastro Mongo, questa notte sarai mio.
2: Mamma mia, guarda che ce n'era una fila di cazzi migliori in giro, eh?
3: Mentre mi fissa con conturbante strabismo, lo vedo infilare maliziosamente le dita nella presa elettrica, come ad annunciarmi quello che presto, finalmente, toccherà anche a me. E io avvampo di desiderio!
2: Credo che la signorina abbia mezzo intuito che il personaggio stia per ficcare le dita nella presa elettrica, ma deve essere un escamotaggio sessuale.
5: Beh, buchi il muro, io metto legnita.
2: Ecco, è che si è carbonizzato, presa la scossa, cambio scena, c'è lui che la sta chiavando, no? Immagino, sì. Sono perplesso.
3: Ed ecco la beffa degli dèi. Una potente scarica elettrica gli brucia il cervello, rendendolo mentecatto.
5: Oh, porca... Oddio!
6: Che mi è successo?
2: No, non ci credo, il miracolo di San Silvestro è diventato normale.
6: Perché? Perché indosso un pannolone?
2: Scopa! Dai, ho capito la trama! Bellissimo, che sta vincendo? Che cazzo è Avengers?
3: No, Mongo, che ti è successo? La scarica elettrica deve averti sconvolto la mente trasformandoti in un idiota?
2: Ma che cazzo dici? È tornato normale, prima era tutto stronzo! Scopa!
6: Vieni qua, bel fighino!
2: Bravo, bravo! Finalmente un porno che scopano!
3: Ma che fai? Giù le mani, ritardato!
2: Ma che cazzo dici? Ciucciaglielo! Bravo, masochismo, dai! Frusta!
6: No, no! Dove vai? Torna indietro! Zozzona! Zozzona!
2: Puttana! Puttana! Torna a casa, lestra! Lessa, cagna! Bastarda! Che è finito? È finito. È finito il porno. Ma che cazzo è sta roba?
3: Destino beffardo. Ancora una volta mi hai fregato. E io resto qui sola e triste alla finestra a guardare le stelle, unendo i puntini luminosi per formare la costellazione
2: del vaffanculo! La costellazione del vaffanculo! Tu e questa piattaforma di merda! Mi tocca ancora segarmi pensando a mia cugina! Ma guarda te! Dai! Dai! Dai, Carmela! Carmela!
3: Sottoscrivi l'abbonamento di 49 euro alla settimana per sentire un gemito di 4 secondi!
2: Vai, vai, vai! Vai, vai, che sto facendo! Dai, vai! È meno di 4 secondi! È meno di 4 secondi! Però ha funzionato! Ha funzionato! 49 euro spese bene!
7: Ti abbiamo addebitato un totale di 350 euro. Grazie, buona giornata. E lavati il cazzo.
2: Ma vaffanculo!
8: Radio 105.

0: Italian in Love. Speciale mistero. Sono...
1: Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Poi, dopo che l'abbiamo prelevata, la mettiamo in questa nave spaziale a forma di cestino dell'immondizia gigante.
3: Ho capito.
2: Che viene scagliata a una forza incredibile nello spazio in direzione di Marte, in assenza totale di ossigeno e generi alimentari. Ce la fa a sopravvivere soltanto con le sue unghie?
3: Sì, sì.
1: Alan in Love.
3: Chi sei?
4: Base Terra. Siete in attesa di essere collegati con l'interno di Aldo Basso.
3: No, non sei Aldo.
4: Base Terra. Siete in attesa di essere collegati con l'interno di Aldo Basso.
5: Tardes doradas, con soli con giubia.
3: No, Aldo, ha la voce più bella. Si può sapere cosa volete?
1: Sono Alfio, signora, mi riceve?
3: Sì, ti ricevo, Alfio, dimmi.
1: C'è suo marito.
3: Perché sto male?
1: C'è suo marito in collegamento da Marte, signora, che la stava aspettando.
3: No, senti un po'. Sabato mi avete detto, vero? Avete detto, mi avete promesso con la fionda che andavo insieme con Aldo, invece mi avete preso in giro. Mica così, vero?
1: Siamo venuti a casa sua, signora, cosa sta dicendo? Lei non c'era.
3: No, non sei venuto in casa mia, neanche per morire.
1: Sono venuto.
3: Perché io a casa non ci sono.
1: Vabbè, signora, senta, io la voglio mandare su Marte, così incontra suo marito, fa la pace, vi fate una bella chiavata.
3: Ci ha visto come sabato e domenica siete venuti con la fionda e mi avete promesso che veniva Aldo e facevamo fare l'amore. Ci ha visto, vero? Come siete stati bravi.
1: Ma noi siamo venuti a casa sua, signora, lei che non c'era, dov'era?
3: Dove siete venuti allora? Che io non sto più a Marcellise.
1: E allora, se non mi dà l'indirizzo, scusi.
3: Io sto a San Martino, buon albergo.
1: E che ne sapevo
3: io? Mi sono trovata la casa lì.
1: E se non ce lo dice, come facevamo? Noi siamo venuti a Marcellise.
3: Più a Marcellise, ti ho detto. Io abito a San Martino, buon albergo.
1: Non lo sapevo. Noi siamo venuti lì con la fionda per spararla su Marte.
3: E anche ho tirato via, adesso tiro via questo numero e ho la team. È un altro numero.
1: E me lo dia.
3: E così non chiamate più.
1: Ah, va bene.
3: E dopo anche mi prendete troppo in giro.
1: No, è lei, signora, che ci prende in giro, perché lei ci ha raccontato un sacco di bugie, signora.
3: Voglio bene solo Matteo, perché mi ha regalato il telefonino. Questo che sto telefonando è il telefonino che mi ha regalato Matteo Renzi. Hai capito? Quello sì, ci le voglio bene.
1: Guardi che quel telefonino gliel'abbiamo regalato noi di Base Terra, signora,
3: Sì, ma questo telefonino l'ha pagato lui, però.
1: No,
3: alle corte venete qua di San Martino Bonalberto.
1: Con i soldi di Base Terra, però, signora. Quindi lei dovrebbe voler...
3: Vabbè, questo non lo so. Ma lavora anche lui, penso, e prenderà un po' di soldi.
1: Il Presidente del Consiglio.
3: Lavorerà Matteo Renzi. Dopo c'era Obama. Giusto?
1: Sì.
3: E allora me l'ha comprato lì alle corte venete e abbiamo fatto anche la festa. Ho ancora in mente, me lo scrivo sempre sul calendario.
1: Signora,
3: non
1: però...
3: mi prendete. Io le voglio un bene da morire, Matteo Renzi, ma non mi telefono. Ma comunque, prima o poi mi telefonerà e diceva che veniva anche a trovarmi. Perché sa dove sto.
1: Vuole che glielo passi? È qua vicino,
3: Sì, sì, passamelo pure, la vuole sentire.
1: Un attimo che lo chiamo allora, un attimo che chiamo il suo interno. Aspetti,
6: Dopo un'ora di telefonata in cui la nostra nonnina continua a fare la vittima del cazzo, decidiamo di dare una svolta e fare entrare in scena uno dei più grandi attori della storia. Imitatore, re della radiofonia, recordman al cinema, campione mondiale di bagnatura di donne. Sì, lui, Herbert Ballerina e le sue irresistibili imitazioni.
3: Pronto?
7: Pronto, Santina?
3: Come?
7: Pronto?
3: Ma chi sei?
7: Sono Maurizio.
3: Maurizio Costanzo.
7: Come va? Sono Maurizio Costanzo, show.
8: Get ready for the next battle. Round one. Fight.
9: Pronto?
10: Buonasera, sono Di Francesco, c'è la signora Santina. Pronto? Uè, dai, passami la Santina. Sono Di Francesco, non mi far girare i coglioni che divento una bestia.
11: Round 2. Fight.
10: Santina, sono qui in base a terra.
9: Sei Alfio?
10: Sì, sono Alfio, base terra. Ciao Pietro.
9: Ciao, dimmi.
10: Come stai? Tutto bene?
9: Sì, no, sono perché... arrivato qui. Ascolta, sono arrivato qui un paio di giorni che sono in ferie.
10: Chi è che chi è che bestemmia? Io sono base terra, Alfio. Passami la, passami la Santina, uè.
12: Non fa parlare tu di su cane.
10: Uè, Santina, sono Alfio, base terra. Ma perché mi tratti così?
11: Final round. Yeah! Fight.
12: Silenzio,
10: che non parlo nessuno. Santina, sono base terra. Il tuo amico Alfio.
12: No, tu non sei amico Alfio, boia.
10: Sì.
12: Hai capito? Dice, sei Franco Santoro. Smettila.
10: Volevo sapere.
12: Telefonarmi perché ti vengo e ti spacco la testa, cane.
10: Volevo sapere come stavi.
12: Male sto.
10: Perché? Cosa è successo?
12: E adesso butto giù anche, beh.
10: Ma scusa, ma cosa è successo?
12: Che non posso parlare. Non lo so.
10: Ah, vaffanculo. You lose.
13: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
14: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Come sta? Merda!
13: Però.
12: Però.
13: Però.
12: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: tererererò.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zodi 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab. Pornebab.
4: Che bello essere disoccupati, persone nulla tenenti, ma con un sussidio dello Stato. Questo mi permette di sfruttare la giornata per fare mille cose incredibili, come dipingere, no. Magari leggere un libro, no. Andare a fare una passeggiata nei prati, no. Mi faccio una bella sega. Cioè, vediamo cosa fanno sul pezzotto, ma...
2: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao, utente Orsacchiotto 91.
4: Non mi chiamo Orsacchiotto 91, che cazzo ha fatto l'account?
5: Accedi per selezionare un film.
4: Fatto l'accesso, è quello del codice che mi ha mandato con WhatsApp il napoletano.
5: Il codice è errato.
4: Porca troia, aspetta. Ah no, ho sbagliato la password. Sega al cazzo.
2: Ottimo, bravo. Adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra.
5: Un amore di maggiordomo.
4: Va bene questo, dai dai che sono già bello in mezza pasta, dai.
2: Pornbab, the spiration is in the fic.
5: Ultimamente mi sento più viva.
4: Tu cucchiona, ancora questa che parla.
5: Più donna. Ho ricominciato a prendermi cura del mio corpo e vesto sempre impeccabilmente, anche in casa. Il motivo non posso certo nasconderlo. È tutto merito di Alfrodio. Ah, il nostro nuovo maggiordomo.
4: Ma questa stronza, ma perché non fa la cronista sportiva, bastarda maledetta?
5: Avere intorno questo Adone scolpito nel marmo ha riacceso in me passioni che credevo sopite da tempo.
4: Dai, vai di là e ciuccioglielo, dai!
5: Guardatelo, lì, davanti al garage, mentre lucida la Lamborghini di mio marito come solo un vero uomo sa fare. Ah!
4: Va bene, dai, vai, vai, succhiaglielo.
6: Il mio nome è Alfrodio, na na na na, e mi piace il cazzo, na na na na, cazzo dentro al culo. Na na na na, profondo e bello duro. Na na na na.
4: Ma che è colatone qui? Ma che è? Ah, si vede il giochino che lei poi lo convertisce. Lo fa diventare fica piaciuto.
5: Guardare e non toccare, cantava il vecchio capo indiano Ligabue. Ma è difficile tenere a posto le mani quando anche Alfrodio mostra un evidente interesse nei miei confronti.
4: Mi piace il cazzo.
5: Una donna certe cose le capisce al volo.
4: Non sai niente della vita tu.
5: E poi non fa altro che riempirmi di complimenti.
6: Signora, ma questa minigonna le sta davvero un incanto.
4: Pronto.
5: Grazie Alfrodio, sono contenta che almeno tu l'abbia notata.
4: Adesso convertiti e schiaffaglielo in culo, dai.
6: Me la fa provare, la prego, ho sempre voluto una minigonna così.
4: No dai, non te la levare, non gli dare la gonna.
5: Ah, eccola, la solita scusa per farmi spogliare nuda. Ah, Alfrodio, che marpione che sei.
4: Ma che marpione, quello è culatone.
5: Sono davvero tanto così dal cedere. Quanto vorrei lasciarmi travolgere dalla virile passione di questo macio senza freni inibitori. Purtroppo sono quasi le 5 e mio marito dovrebbe tornare dall'ufficio da un momento all'altro.
4: Bella l'orgia, dai, che ti trova a succhiarli. Ma che cazzo c'è? Le unghie dipinte di rosso.
7: Ah, Alfrodio.
4: No!
7: Ah, succhiamelo bene.
4: Mamma mia, che schifo!
7: Così, dai.
4: No!
7: Baciamelo piano.
4: Ma che film è?
7: Ah, come sei puttano.
4: Mamma mia, che cazzo sto guardando!
6: Ah! Ah! Padrone! Ah! Spingi, spingi! Ah, spingi! Ah!
4: Vado a prendere la canneggina, devo versare la canneggina negli occhi!
6: Apriti le acque!
4: Stoppa, stoppa!
5: Utente Orsacchiotto 91, Hai la possibilità di stoppare, ma non saprai mai.
8: Stoppa!
5: Ma non saprai mai.
8: Stoppa!
5: Se ci saranno un bel paio di tette.
8: Non me ne frega un cazzo! Stoppa! Voglio vomitare!
5: Hai deciso di proseguire.
8: No! Non ti prego, no! No!
5: Senti come lo prende a male parole. Ma Alfrodio non si merita un trattamento del genere.
8: Se lo stai inculando!
5: Basta! Ho sentito troppo. Ora corro su nello studio e prendo le difese del mio bel maggiordomo.
8: No, ti prego, non andare, che non posso vedere ancora sta scena.
7: Ah, Frodio.
8: No, che cazzo!
7: Frodio, ti spacco tutto.
8: Che mamma, che schifo!
7: Quanto sei donna!
8: Ma c'è mica anche il Maserati, come ti stai comportando?
6: Salve signora.
8: Ti prego, sparagli a tutte e due, dai.
9: Cara, calma, ti posso spiegare tutto.
8: Ma che cazzo ci devi spiegare, sei ricchino pure tu?
5: D'accordo, ve lo concedo. Avevo frainteso. Alfrodio e mio marito sono entrambi innamorati di me, al punto che sono disposti a una relazione a tre, pur di non perdermi.
8: Almeno speriamo, dai, buttati in mezzo, dai, che cerco di dimenticare la parte precedente, scopateli, dai.
5: E stanno facendo delle prove per vedere se riescono a tollerarsi l'un l'altro in situazioni sessuali.
8: No, si stanno già parlando i culi.
5: Non c'è che dire, sono davvero una donna fortunata.
8: Guarda, veramente.
5: Ah, scusate, non volevo interrompervi. Continuate pure.
8: No!
5: Fare le vostre prove.
8: No!
5: Quando ve la sentirete di includermi nella scopata, io sono di sotto.
8: No, non andare via, buttati in mezzo adesso, ti prego.
5: A dopo.
8: No!
6: Non ci posso credere. Non ci posso credere.
8: Anch'io. Stop.
9: Ah.
8: No.
9: Te l'avevo detto che mia moglie è completamente rincoglionita.
8: Sì, lo penso anch'io. Stoppa. No. Che schifo. Oddio, stoppa.
5: Amore, ma cosa stai guardando?
8: No, ti posso spiegare. Era un film porno che a un certo punto si stanno inculando. Io stavo cercando la figa.
5: Ma mi potevi chiamare?
8: Ma che sei malata pure tu?
2: E il tuo tempo è terminato. Spero tu abbia goduto, visto che ti abbiamo addebitato 540 euro. Ciao, segaiolo. Alla prossima.
8: Ma vaffanculo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti i fedeli. Questa è l'ora radiofonica su Radio Maraia ed è l'ora delle dediche e delle preghiere con i nostri ascoltatori. Ricordo il numero.
3: Padre Pollo, abbiamo già un ascoltatore in linea.
2: Ah, ok, va bene, dai, passamelo subito, Sor Cavalla, grazie. Pronto?
4: Buonasera, come state?
2: Ciao, come stai?
4: Allora, siccome che 10 anni fa l'hanno scoperto
5: alla prostata.
6: 10 minuti dopo.
4: E quindi questo è.
2: Speriamo bene.
4: Ma speriamo bene, ma
5: mangia poco.
6: 20 minuti dopo.
4: Perché lui aveva 120.000 euro. Ha conosciuta.
6: 30 minuti dopo.
4: E me lo so dimenticato. Ma stasera lo devo vedere, però.
2: Sì.
6: 38 minuti dopo.
4: Santa Maria, madre di Dio, prega.
6: 47 minuti dopo.
2: Bene, allora abbiamo fatto questa piccola preghiera di introduzione e adesso io andrei a fare una preghiera. Questa volta, la farò molto quest'estate all'oratorio e poi dopo. Quindi questo è un Antico Testamento di Parisi e sì. Fa così.
4: E le cicale.
2: Cicale.
4: E la formica.

0: Padre, del Figlio e dello
1: Figlio dello Spirito Santo. Amen.
0: Sempre Star Wars 9, che è l'ultimo episodio. Allora,
1: okay.
0: Adesso invece leggiamo, impariamo insieme questa nuova preghiera che entrerà in vigore per i campionati di danza religiosa che si terranno a Torino in questo autunno. Ormai fanno tutto a Torino.
1: Sì.
0: Anche i mondiali di calcio li faranno a Torino.
1: Sì.
0: Questo è uno scrittore storico, ma proprio storico, degli anni 40, che si chiama Giorgio Nervoso. Non so se hai mai letto anche dei suoi libri, di Giorgio Nervoso. Se tu, quando vai in chiesa, prendi anche la Famiglia Cristiana, c'è una pagina che raccontano, cioè ci sono le sue preghiere di questo Giorgio Nervoso.
1: Sì.
0: Volendo la puoi anche scaricare col telefonino dall'app.
1: Sì, ce l'ho. Sì.
0: Allora, questa è bellissima. Questa parla di questo mondo che gira in una stanza. È proprio. Io non so come faccia a trovare queste parole. Fa così. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. Danza. E gira tutta la stanza mentre si danza. Danza.
1: Voglio vederti danzare.

0: Turano.
1: Come?
0: Come i dervesci tournée.
1: Come i dervesci tournée.
0: Che girano sulle spine dorsali. Qual suono di cavigliere dei catacali.

la radio che trasmette musiche balcaniche, che danzatori bulgari sui braccieri con i carboni ardenti, parappa e gira tutto.

0: del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito, Spirito Santo. Amen.
0: Sempre lì.
1: Sempre.
0: Sempre davanti ai nostri occhi deve essere.
1: Sì.
0: Sai che ti avevo raccontato di quel ragazzo Paolo che era indemoniato da Satana? E poi è venuto l'esorcista Fabio Borghini e gli ha strappato proprio questo demone che si chiamava Marco dentro di lui.
1: Sì, Marco,
0: un pazzo proprio che diceva delle cose orribili, parolacce, e computer, sì, una roba pazzesca.
1: Mamma mia.
0: Sì. Adesso Paolo sta bene.
1: Sta
0: molto bene, però c'è quest'anima che gira intorno sempre lui, di questo Marco che gli sta proprio addosso a falco nella schiena proprio.
1: Sì, si vede che l'ha puntato, diciamo.
0: Sì, parla sempre di scarpe, dice sempre Golden Goose,
1: una roba
0: pazzesca sta cosa qua. Comunque, vabbè, riusciremo a togliere questo maledetto demone, maledetto proprio.
1: Certo. Va bene, ok.
0: Ciao Domenica, un abbraccione.
1: Ciao, un abbraccione pure a te.
0: Ciao.
2: Oh mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.
4: Only for you. No. This is Zoo. Only for you.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tacco.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calcnikos!
1: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
10: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Oi, eoculatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No, no.
11: Vieni qua.
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: qua,
10: fare.
11: Leon-san.
10: Non puoi fare cinese.
11: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
10: No, figlio puttana.
11: Metto la cela. Tolgo la cela.
10: Oh, è buono, Schneis, è buono.
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zodi 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
0: Kareem Abdul Barabba, è questo il nome del giocatore della pallacanestro rozzano scomparso nel nulla la sera dello scorso 1 giugno. Figlio di Pier Crodino Barabba, pallavolista italo-americano e collezionista di foglie d'acero a forma di fica, e di Mimi Ukulele, prostituta senegalese famosa in tutta la costa atlantica per avere i buchi della cellulite scopabili. Kareem viene al mondo in un bordello a cielo aperto alla periferia di Boston la mattina del 12 febbraio 1984. Al momento della nascita, il piccolo misura 1,70 m di altezza per 800 grammi di peso. A 2 anni è alto 30 cm e pesa 88 kg. A 5 misura 1,50 m per 5 kg. A 12, età in cui smette di crescere, è alto 2,29 m e pesa quanto 7 gatti. Data l'altezza, il padre lo indirizza fin da piccolo verso il basket. C'è però un problema. Kareem Abdul Barabba si rivela presto il giocatore più scarso della storia dell'umanità, chiudendo la carriera liceale con una media di 0,1 punti, 0,2 rimbalzi e 0,03 assist a partita, in 47 minuti di impiego medio. In 4 anni di college riesce a fare addirittura meglio, chiudendo con 0,0 punti, 0,01 rimbalzi e 0,0 assist, sbagliando tutti i 348 tiri liberi tentati. Sì, una telefonata, pronto?
5: Mettete il video, quello di Salmo?
0: Così, questo non è MTV però.
5: Il video di Salmo, quello che parla della canzone.
0: Sì, ma lei deve aver sbagliato un numero, perché non è un canale musicale questo qua.
5: Voglio vedere il video di Salmo e volevo mettere sotto la didascalia che la dedica è fatta a Silvia.
0: A rivederla. Inspiegabilmente snobbato dall'NBA, per continuare la carriera è costretto a sbarcare in Europa. Nei 15 anni trascorsi nel vecchio continente, segna un punto con 533 squadre diverse, guadagnandosi il soprannome di Merda a spicchi. Ma ecco che l'anno scorso la fortuna gira finalmente dalla sua parte. Ingaggiato come centro titolare della pallacanestro rozzano, diventa il principale... Attenzione, mi dicono dalla redazione che c'è una chiamata urgente.
6: Pronto?
0: Sì?
6: Pronto?
0: C'è un'interferenza?
6: Sono il Demo Gorgone.
0: Buongiorno. Ha delle notizie su Kareem Abdul Barabba?
6: No, voglio l'anima di Max.
0: Non c'è nessun Max qua.
6: Dov'è?
0: Non saprei.
6: Non ha pagato l'IMU.
0: Mi dispiace, se vuole può denunciarlo alle autorità.
6: Chi cazzo sei?
0: La conduttrice di Chi l'ha svisto.
6: Ti puzza la f***a.
0: Dicevamo, ecco che l'anno scorso la fortuna gira finalmente dalla sua parte. Ingaggiato come centro titolare della pallacanestro rozzano, diventa il principale protagonista della retrocessione della squadra in terza categoria, segnando 12 punti nel canestro sbagliato durante il decisivo spareggio salvezza. Inspiegabilmente gli ultra della squadra lo vogliono morto, così Kareem Abdul Barabba è costretto a nascondersi in una località segreta, camuffato da giraffa. Quella dannata sera del 1 giugno, Kareem aveva appunto indosso il suo costume da giraffa e si era recato in tabaccheria per comprare la sua quotidiana stecca di sigarette di Marlboro rosse che fumava anche in campo. Ma dopo questo episodio di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Kareem.
7: Tizio Sempronio non più!
0: Ah, d'accordo.
7: Venduto mal.
0: Sì, a lei?
7: Io ho comprato mal, Tizio Sempronio.
0: Come si chiama lei?
7: Bello Baltabacchi, bello. Io Tizio Sempronio.
0: Ah,
7: però cinese è Pangto.
0: Ha capito.
7: Che vuol dire Tizio Sempronio?
0: Beh, ci può raccontare comunque l'ultima volta che l'ha visto?
7: Visto.
0: Sì. Com'è andata?
7: Bene. Tu bene?
0: Sì, anch'io.
7: Tanto piacere.
0: La famiglia?
7: Tanto piacere. Cappuccino?
0: No, grazie. Oh. Ma sì, anzi, un caffè.
7: Caffè?
0: Sì.
7: Sì.
0: Sì, ma quindi quando è arrivato cos'è successo?
7: Cos'è successo?
0: Sì, lo chiedo io a lei.
7: Tizio Sempronio.
0: Sì.
7: Venduto bal.
0: Sì.
7: Bello
0: e,
7: bal.
0: E Kareem com'era?
7: Kareem,
0: agitato.
7: Sì, stato qui.
0: Sì.
7: Stato qui, agitato. Tanto agitato. Ma lui viene. Lui viene a chiedere stacca Marlboro. Se sei mobile,
0: sì?
7: Io non so mobile da dure. Poi lui.
0: La faccia di mamma.
8: Ma chi è?
7: Poi prende il grattavinci. E prima gratta. E poi fa. E scappa.
0: Prima gratta e poi vince.
7: Non lo so.
0: Probabile.
7: Non so.
0: Si suppone.
7: Prima gratta poi. Va via.
0: Perfetto.
7: Grazie.
0: Grazie a lei. Per il caffè quant'è?
7: No, a casa.
0: Ah, grazie.
7: Grazie.
6: Tizio Sempronio.
7: No, io ho preso Baltis e Sempronio. Vuoi col caffè?
6: Non hai fatto lo scontrino.
7: Forse latte con miele, eh?
0: Che fine ha fatto quindi Kareem Abdul-Barabba? Data la fama e la popolarità del giocatore, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario e propendono verso un rapimento alieno per scopi anali. Chiunque sia in possesso di informazioni utili alle indagini è pregato di contattare la nostra redazione. E se per caso ci stai guardando, Kareem, ci sono delle persone molto speciali che hanno un messaggio per te.
7: Qui tizio, Semplonio! Abbiamo anche Malchebollo, Sisal, Totip, Toto Calcio! Mio fratello Pallucchiele, se bisogno. Prima caffè per i capelli.
0: Alla prossima puntata.
3: Radio 105. Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Nikos, e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati!
12: Eiaculatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No, no!
13: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
13: vieni
11: puoi
13: fare!
11: Vieni qua, Leon-san! Non puoi fare cinese!
13: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
12: No, figlio puttana!
13: Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Oh, è buono, Schneis, è buono!
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
15: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
17: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
11: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget.
18: Lo Zodi 105.
19: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
20: Torre di pizza lievitata 22 anni, 9,50 euro al trancio. Cappello in vero pesce, 36 euro. Mini balestra a spara supposte di precisione, comportata fino a 1500 metri, 118 euro. Asse del cesso puzzle, da montare in 500 comodi pezzi, 21 euro. Amazon Prime Video, le avventure di Epilessi. Amazon Prime Video, le avventure di Epilessi. Il cane che ogni tanto si blocca e sbava, 3,60 euro.
19: Casa, giardino, fai da te e animali.
20: Infallibile delfino da tartufi, 90 euro al giorno. Fetamina, formaggio greco che dà allucinazioni, 5,60 euro a letto. Esclusiva panca con capra. Esclusiva panca con capra morta sotto e capra viva sopra, 422 euro. Catena di Sant'Antonio, per legare la bici di altre 7 persone, entro 2 ore altrimenti muori, 29 euro. Reebokin, sneakers da pompinara, 124 euro al paio.
19: Giochi e prima infanzia.
20: Pista Polisteel, Genova 20 miglia con 25.000 macchinine ferme nel traffico che avanzano di un centimetro ogni due ore, 88 euro, adrenalinico. Super Relax, martello pneumatico da yoga, 247 euro. Jeans a vita altissima, Praticamente un cappio da impiccagione, 96 euro. Acqua per la pasta surgelata, pronta da scaldare, 28 euro al litro. Scatola di prepuzzi adesivi per delusi da circoncisione, 15 euro 12 pezzi.
19: Arredamento interni.
20: Pianta da appartamento più pianta da sfratto, perché non si sa mai, 11 euro. Antichissima candela in cera una volta, 5 euro. Scrupoloso, videocitofono a raggi X con sofisticato dispositivo antibresciano, 489 euro. Morbidi peluche Pikachu, il Pokémon con il ciclo mestruale, 64 euro. Speciale Pride 2022. Speciale Speciale Pride 2022. Froccio Vileda, straccio per pavimenti con manico dotato di testicoli, porta sapone, 13 euro.
19: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu. www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu.

0: Oh.
1: Radio Erkenera.
2: Sintonizzati.
3: Brava piccola.
2: Radio Erkenera.
3: Brava Nicole.
4: Buongiorno a tutti e benvenuti su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma che parla di sesso. Io sono un ex porno attore, ma ormai ho il pene stanco e quindi ho deciso di portare il sesso in radio. Oggi parliamo di leccamento dei piedi. A voi piace? Fatevi sentire. Pronto? Pronto?
5: Sì.
4: Oggi stiamo parlando di leccare i piedi. Lei lecca i piedi del proprio partner?
5: Ma vattene a fanculo, va.
4: Pronto. La gente si vergogna di dire la verità. Ma perché? Lasciatevi andare e siate liberi di dire la vostra. Sentiamo un altro ascoltatore. Lei lecca i piedi del proprio partner?
6: No, dovrei un lecco cazzo tua mia per caso? Ciao.
4: Ah? Ma con chi cazzo ho parlato? Non ho capito un cazzo. Immaginate questo essere al primo appuntamento con una donna. Andiamo avanti.
6: Pronta?
4: Dai, non ti vergognare. Raccontaci qualche vicenda piccante.
6: Ah, tua mia, per caso. Ma va a fare fare un buon cazzo nella roba.
3: E poi succhialo ancora.
4: Scusatemi, ma ogni tanto quando la gente mi insulta mi partono le frasi dei miei film. Come questa.
3: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
4: Però adesso chiamatemi la scimmia umana, che voglio cercare di avere un contatto.
6: E fa mo' dire un cazzo di fatta, ma te, ti sei rotto un vibratore.
4: Che nomi dai alle dita dei piedi? Franco? Tommaso? Patrizia?
6: Nicole, Patrizia, sì.
4: Rabuazzo Maria? Oh. Dai, dai, andiamo avanti. Basta con le scimmie. Passatemi una donna.
7: Pronto?
4: Ti piace farti ciucciare i piedi delle gambe? Ricordo per chi si fosse sintonizzato in questo momento che stiamo parlando di ciucciamento dei piedi. Sentiamo un altro ascoltatore. Pronto? Lei è in diretta in radio.
8: Com'è?
4: Ma porca puttana, ma non c'è uno che sappia dire una parola in italiano. Ma come cazzo avete fatto a vivere sulla terra? Mamma mia, ma lei è proprio una m***oide. Pronto? Lei è in diretta. Bella trona iperstellare.
8: Hai capito?
4: Raccontaci qualche vicenda piccante. Dai, non ti vergognare. Sì, ti voglio così, tutta liturgica. Ma avete sentito? Era una gabbia di scimmie impazzite. Dai, richiama sta stronza mangiacazzi.
7: Pronto?
4: Che nomi dai alle dita dei piedi? Franco? Tommaso? Patrizia?
8: Ma non hai che cazzo ma stamattina mamma padre ma sputtigenti.
4: Ah, ti piace, vero?
8: Vaffanculo, va.
4: Scimmia di merda. Dai, ora vediamo di portarci a casa qualche opinione sul ciucciamento dei piedi. Pronto?
9: Pronto?
4: Mi vuole dire cosa ne pensa del ciucciare i piedi?
9: Come?
4: Ti piace farti ciucciare i piedi delle gambe?
9: Non capisco.
4: Ma lei non sa parlare l'italiano.
9: Come?
4: Ma lei non sa parlare l'italiano.
9: Sì.
4: Che nomi dai alle dita dei piedi?
9: Ah, guarda.
4: Franco?
9: Faccio schifo, guarda un culo.
4: Tommaso?
7: Pronto?
4: Mi vuole dire cosa ne pensa del ciucciare i piedi?
7: Come?
4: Lei è in diretta in radio.
7: E che ti vuole?
4: Oggi stiamo parlando di leccare i piedi.
7: Come?
4: Lei lecca i piedi del proprio partner?
8: Subito, ignorante, vada a maltrattare sua madre, sua sorella e suo nipote.
10: Vendetta!
8: Vendetta!
10: Vendetta!
11: Pronto?
4: Scimmia di merda.
11: Piantala!
12: Cornuto!
4: Scimmia!

0: Da quanto abbiamo capito, la gente non lecca i piedi, ma è molto ignorante. Il vostro Jürgen vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Pisellotto.
1: Che c***ata.
0: Ciao.
2: Radio Ergenera.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo, volevo farle una domanda. La settimana scorsa è venuta la mia bambina da voi a comprare della carne.
0: Sì.
1: Il problema è che risulta scaduta e si è un po' arrabbiata la mia bimba. Posso passargliela così glielo spiega lei, che magari sono cose che possono capitare.
0: Ma cosa? Non ho capito però.
1: No, era carne del gatto.
0: No, ti volevo sapere quale era.
1: Non glielo so dire, un attimo che gliela passo così glielo spiega lei. Vieni Camilla, prendi il telefono. Capito? Pronto?
0: Sì, ok. Che la scatoletta, volevo capire qual è.
1: Era la scatoletta, Camilla? Sì, la scatoletta. Quella mi sa per i gatti sterilizzati, no?
0: La Program?
1: Sì, sì, sì, esatto. La Program, Camilla? Sì, la Program.
0: Ok, riportatela, la cambiamo, non c'è problema.
1: Ok, l'unica cosa che mi chiedeva, non ci sono cani ancora, perché ha visto un cane fuori e si è spaventata, vero Cami? Infatti.
0: Ok, no, non ce l'abbiamo.
1: Quindi gliela mando nel pomeriggio, va bene?
0: Perfetto.
1: Camilla, ci sei oggi pomeriggio? Va bene, ok, grazie, buona giornata.
0: Buona giornata. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Sento un'informazione. Ieri pomeriggio è venuta la mia bambina a comprare delle crocchette per la gatta, no?
2: Aspetta un attimo.
1: Sì.
2: Mi può. Aspetta un attimo, vediamo se il mio collega si ricorda. Va bene, in ogni caso mi dica.
1: Sì, no, si è lamentata perché forse non vi siete accorti, ma erano scadute le crocchette. Adesso posso passargliela un secondo, che si spiega meglio.
2: Certo.
1: Un attimo che gliela passo. Vieni Camilla. Sentito?
2: Sì.
1: Sì, stava dicendo appunto che erano scadute. Da quanto, Cami? 2 settimane, dice. Cosa possiamo fare?
3: Ma che non è vero?
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, ero col suo collega. Stavo spiegando appunto che la mia bambina ieri ha comprato delle crocchette che erano scadute da un paio di settimane e voleva appunto sapere cosa poteva fare. Insomma, gliela passo un attimo. Vieni, Cami.
0: Sì? Sì, ho sentito.
1: È un po' arrabbiata, cosa possiamo fare? Gliele cambiamo?
0: Cioè, io direi di sì, perché è abbastanza arrabbiata.
1: Camilla, hai qualcos'altro da dire? Se no, ha detto che la ringrazia comunque. Passerà nel pomeriggio. Salve. Prego, Cami.
4: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Yeah.
5: Oh.
4: Radio Ergenera.
5: Sintonizzati.
6: Brava piccola.
5: Radio Ergenera.
6: Ciao cari ascoltatori. Io sono il vostro Spike Jürgen. Sono un ex attore porno. Oggi parliamo di ascelle. Voi vi siete mai zompati l'ascella del vostro partner? Avete mai infilato il vostro membro come se misuraste la febbre sotto ad un'ascella? Sentiamo i nostri ascoltatori.
7: Pronto?
6: Pronto?
7: Sì?
6: Salve! Lei è in diretta in radio. Puttana che sei... Lei si è mai fatta scopare l'ascella da un uomo? Raccontaci qualche...
7: Senta, guardi, o la smette, d'accordo?
6: Dai, non ti vergognare.
7: Dai, io sono un magistrato. Sta bene? Le sta bene?
6: Bene. Lei è in diretta in radio.
7: E lei può andare in diretta dove dico io.
6: Ma... che cazzo di numero avete fatto? Dai, andiamo avanti. Pronto?
8: Pronto?
6: Mamma mia, questa è terrona. Pronto? Buongiorno.
8: Buongiorno.
6: Io sono Jürgen.
8: Sì?
6: Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei si è mai fatta scopare l'ascella da un uomo? Pronto? Avete sentito? La gente si vergogna di dire la verità. Scopare un'ascella penso che sia una delle cose più normali della vita. Richiamiamo.
8: Pronto?
6: Dai, bella troppona. Ti sei mai fatta scopare l'ascella?
9: Cornuta.
6: Ecco.
9: Cornuta, cornuta.
10: Oh, sì, tesoro.
9: Cornuta.
6: La gente non si vuole proprio aprire.
11: Pronto?
6: Pronto? Pronto, buongiorno. Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei si è mai fatta...
11: Non serve niente, grazie.
6: Dai, bella troia.
12: Pronto?
6: Pronto, buongiorno. Io sono Jürgen. Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei ha mai zoom...
12: Ma quante volte vi dobbiamo rispondere che non ci serve niente?
6: Dai,
12: c'è bisogno di ripetere una volta, due volte, tre volte, quattro volte?
6: Dai, testa di cazzo. Lei ha mai zoom...
12: testa di cazzo saresti tu, hai capito?
6: Dai, testa di cazzo.
12: Testa di cazzo sei sempre tu, coglione.
6: Oh!
12: Pezzo di merda.
10: Sì, tesoro. Oh, non ce la facciamo più. Oh, sì.
11: Pronto?
6: Pronto, io sono Jürgen.
11: E a me cosa mi importa?
6: Ti piace sentire la cappella che fa gnac gnac?
11: Ma vaffanculo, veramente.
12: Pronto?
6: Pronto.
12: Ma chi è?
6: Io sono Jürgen. Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei ha mai zompato l'ascella di una donna?
12: Io.
6: Hai capito cosa ti ho chiesto?
12: Eh?
6: Ti sei mai scopata un'ascella?
12: Ma vai a fanculo, va, ma va. Scusi, signora.
10: Brava, così.
12: Ma pensa a te, questo qua. Oh.
6: Ah.
12: Mi chiamano, senza sapere...
6: Oh. Bene, ho dedotto che la gente scopa sempre nella stessa posizione, quella del missionario. Ma cercate di usare un po' di fantasia, perché se no la donna si stufa subito. Per chiudere, sentiamo questa mangiacazzi, Antonietta dalla provincia di Bari. Pronto?
13: Pronto?
6: Salve!
13: Scusi, chi è lei?
6: Lei si è mai fatta scopare l'ascella da un uomo? Questa vigliacca va chiamata immediatamente, perché... è la tipica vecchia sparafulmini.
13: Pronto?
6: Ti piace sentire la cappella che fa gnac gnac?
13: Ma vergognati, sei un ribambito!
6: Oh!
14: Radio Ergenera.
6: Oh!

0: is the zoo, only for you.
1: Ah, ah, amici, torna il Wonderland e torna una grande richiesta. Le voci del signore, quello che cerca Armando. Ma oggi ho trovato veramente un personaggio che ho tirato scemo ed è convinto che è suo cugino. Siamo pronti? Andiamo col Wonderland!
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì?
3: Armando!
2: Giampiero!
3: Armando! Senti, cornutaccio, come stai?
2: Boh, si tira avanti.
3: Senti, ma che stai facendo?
2: In questo momento niente, mi sto riposando.
3: Sì, chi è? Sì. Mirella quella lì che ride come una pazza.
2: Che ride?
3: Senti, ma che stai facendo?
2: Niente, sono sul divano, tranquillo, te?
3: Come stai?
2: Ma abbastanza bene, dai.
1: Ed ecco che arrivano le situazioni di imbarazzo, che non sa cosa dire a suo cugino che non siete da 30 anni. Diciamo come quando incontri qualcuno nell'ascensore del palazzo, che non te ne frega un cazzo, ma incominci a parlare, ah, bel tempo, piove, che schifo.
2: Si tira avanti.
3: Sì.
2: Sì. Malaggia. Cosa mi dici di bello?
3: Chi parla?
2: Pronto, Giampiero.
3: Ma ha chiamato lei, chi è lei?
2: Ma quante linee c'è in mezzo?
3: Ma lei chi cerca?
2: No, io ho chiamato nessuno, è lei che mi ha chiamato, eh?
3: No, no, ha suonato qui il mio telefono, stavo dormendo io.
2: Ma lei chi è?
3: Armando.
2: Armando Giampiero?
3: Sì.
2: Allora, sei mio cugino? E mi prendi in giro?
3: Come stai?
2: Sto bene, Giampiero.
3: Sì.
2: Sì. Dove sei te? Ma sei a casa?
3: Sì.
2: Come salute andiamo bene? Come salute andiamo bene?
3: Ma meglio così.
2: Ah.
3: Sì. Come stai?
2: Bene, bene, Giampiero, bene.
1: E adesso lo metto in loop. Vediamo come reagisce.
3: Come stai?
2: Bene.
3: Come stai?
2: Ma abbastanza bene, dai.
3: Come stai?
2: Bene, bene, te?
3: Armando.
2: Ciao, cugino.
3: Bestia.
2: Chi?
3: Bestia.
2: Grazia.
3: Bestia.
2: Non capisco.
3: Chi parla?
2: Sono Fiore.
3: Ma ha chiamato lei, chi è lei?
2: Qui c'è un accavallamento di telefonate.
3: Ma lei chi cerca?
2: Io non cerco nessuno, mi hanno cercato.
3: Ma meglio così.
1: E per chiudere, vi faccio un regalo, to.
4: Qual falange di Cristo Redentore?
2: Pronto?
3: Armando.
2: Armando, no. Tony.
3: Armando.
2: Tony, dime.
3: Senti, cornutaccio. Come stai?
2: Bene, dai, però aspetta un attimo perché adesso voglio stare ancora più bene perché è il momento della mia medicina.
3: Sì.
2: Ok.
3: Ma meglio così.

0: Ivan, come stai?
1: Come tu stai? Vieni sulla mesina?
0: Sì. E senti, ma che stai facendo?
1: Mi hai dato i coglioni di...
0: Sì.
1: Zitto, zitto.
0: E senti,
1: ti bevo il sangue. Ti bevo il sangue, figlio di puttana.
0: Sì. Ma meglio così.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagname.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, ma sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, da scendere in zammetto.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Messo? Hai alzato il piede? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
8: Non scorreggi.
7: Ma che puzza!
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: La gente che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
9: Non si ha pazienza, un attimo.
10: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, sì, ma non vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le ascelle.
9: Non scendere, che sono tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega.
10: L'ho calpestata, allora faccio che spazio.
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
11: Dai, per favore.
4: Permesso!
11: E non c'è spazio! Dove si vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
12: Ma lei è Zizzagnamen?
4: Sono Zizzagnamen. Piacere!
11: Facciamolo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
12: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
11: Ma che puccia!
1: Molla un petone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagnamen! Lei si sente la puzza di
11: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
4: Maia!
11: Vada fuori!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
11: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
11: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
11: Grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito? Lui diceva di no, su ricchio!
11: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
7: Non guardi me, io non ce l'ho.
11: Stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
11: Prendiamo quello del cadavere.
4: Quindi guarda il cadavere, trovo cazzi.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
0: Lo Zoo di 105.
13: Tamarri.
6: Oggi, i tamarri hanno bisogno di trovare, per la festa di Halloween, un botto di zombie da pestare, e come sempre voleranno i calci nella faccia. Paura!
13: Buongiorno.
14: Ippopotamo? Pronto?
13: Sì, pronto.
14: Non leggi i costumi?
13: No, solo in vendita.
14: Perfetto, li devo comprare. Li devo comprare un sacco. Senta, signora, un'informazione.
13: Sì. Sì.
14: Visto che sicuramente tanti la chiamano in sto periodo perché c'è Halloween, lo sa,
13: sì,
14: no? Ecco. E i costumi da Halloween cos'è che c'ha? Velocemente, ma come lo può dire? Non me lo dica nel sito perché non c'ho internet.
13: Le devo dire così, però vado a vedere sul sito
14: Mi dica solo se c'ha gli zombie.
13: I zombie no, non ci stanno i zombie.
14: Trucchi da zombie?
13: I trucchi sì.
14: Io per esempio cercavo zombie mangiacazzo. Che è uno zombie.
13: Zombie mangiacazzo. Senta, sì, ma chiami qualcun altro.
14: Non ce l'hai neanche, strega puttana. Pronto?
15: Tamarri.
16: Un operatore le risponderà appena possibile.
17: Buongiorno.
18: Precisissima? Siamo roba di costumeria?
17: Mi dica, di che ha bisogno?
18: Vede che proprio l'aggressività, siete sotto pressione per Halloween, proprio vede l'agitazione, mille caffè.
17: No, guardi, noi non facciamo noleggi a privati, lei è interessata a un noleggio privato, di fare un costume privato.
18: Ah, capito, tu leggi nel pensiero le persone che telefonano, non ho ancora detto
17: più
18: niente.
17: Più o meno, dato il periodo.
18: Immagino. No, la questione è la prescindenza privata o società, ne ho bisogno di
17: no,
18: un
17: noi
18: sacco
17: no,
18: di...
17: purtroppo non ci possiamo occupare del privato.
18: Manco finito di parlare. Tu dovresti essere la maga Silvan, proprio leggi nel pensiero alle persone. Proprio
14: è avanti di 5 secondi.
18: Non c'è così tanta voglia di fare un cazzo stamattina, proprio devi schifare la gente.
17: Ma come sei
18: prescindere.
17: Gentile ed educato.
18: Non so, vedi tu, sto parlando, mi proprio così mi stai schifando.
17: Complimenti alla mamma che ti ha educato così, veramente.
18: Averla conosciuta, ma abbandonata da piccolo.
17: Infatti.
18: Che cazzo devi fare? Per quello che ho avuto
17: di qualcosa, posso aiutare in qualche modo?
18: Sì che mi puoi aiutare in qualche modo, ti ho chiamato per i costumi, mi stai mandando a fanculo, vedete come stai, io non ho capito. Si vede che non è tua l'azienda, Si vede che sei una che lavora a stipendio.
13: Se lei è interessato a noleggiare i costumi, io l'ho detto, lei è un privato, noi non effettuiamo.
18: Adesso ha messo il viva voce così, non ho capito.
14: I testimoni.
18: Ah, vabbè, dai, non si riesce a avere una conversazione.
13: Ma non vuoi apprezzare al mio collega la sua idea.
18: Sai cos'è? Dovresti presentarmi il tuo titolare, così gli spiego come stai lavorando. Va benissimo.
13: Il titolare, mi dica a me.
18: Allora vieni qua a parlare al telefono invece di parlare in viva voce.
13: Mi dica a me, allora, mi dica a me, sono il titolare.
18: Devi stare calmo.
13: E se no che cazzo fa? Con le mani addosso.
18: Minchia, ma sai che non vedo l'ora, te lo giuro. Stamattina mi sono alzato, non vedo l'ora che un babbo di minchia venga a picchiare.
13: Mi dica cosa vuole.
18: Scemo di merda.
13: Sai che
18: ti buco?
13: Minchia. Cosa vuoi?
18: Ti buco.
13: Cosa vuoi?
18: Ti buco forte. Ti buco preciso. Ho bisogno di costumi da zombie.
13: Guardati intorno, o quando cammini, guardati alle spalle.
18: Ah, perché tu sei un fantasma, mi vieni a cercare di notte. Fantastico. Perché devo guardare attorno? Senti, perché non mi vieni a succhiare il cazzo a distanza? Scemo di merda.
13: Che vuoi?
18: I costumi da zombie voglio, scemo di merda. Li vuoi due soldi pidocchiosi in quell'azienda del cazzo o no? Li vuoi i soldi? Vuoi guadagnare 2000 lire per pagarti il mutuo e quella macchina del cazzo che hai? Li vuoi i soldi?
13: Mi fa veramente bene.
18: Io ti faccio pena. Sai te che vendi costumi da pagliaccio? Che cazzo
13: no,
18: vuoi?
13: Io sei ignorante. Io neanche li vendi i costumi. Merda.
18: Vedi che li affitti.
13: Sei una merda. Sei.
18: Come godo.
13: Ciao.
18: Ogni volta che dici merda hai perso 100 euro. Sto figlio di zo. Bastardo. Già l'ho mordo. Ti giuro l'ho mordo.
14: Poi si lamentano che c'è la crisi.
15: Tamarri.
18: Allora facciamo così, che ho paura di camminare per strada adesso.
14: Sì.
18: Voglio riappacificarmi, facciamo
14: ci
18: così.
14: Ci vediamo, facciamo merenda.
19: Buongiorno.
18: Sono partito col piede sbagliato, volevo chiedere scusa all'altro Cristiano. Se me lo passi faccio la pace, dai.
16: La sua chiamata è stata messa in attesa.
13: Pronto?
18: Sì, prima è stato un momento di collera, dai.
13: Vabbè, mi dica cosa vuole. Lei mi dica cosa vuole e io le rispondo. Cosa vuole?
18: Però scusa, io ti chiamo e metto a posto le cose e tu mi rispondi.
13: Le sto dicendo cosa vuole, io sto là. Mi dica cosa vuole.
18: Ma vuoi vedere che mi indosso la tua pelle ad Halloween per fare lo scemo? Ma vuoi vedere? E mi dicono, ma come
13: vuole?
18: Sei vestito da merda? Perché c'ho addosso te, capito? Minchia, ti chiamo per fare la pace, mi rompi ancora i coglioni. Ma allora sei scemo completamente, sei. Sei scirocatissimo.
13: Mi dice cosa vuole.
18: Ma sta cercando di parlarmi, continua a dire.
13: Ma invece di strillare me lo dice cosa vuole.
18: Ma sei tu che hai iniziato, bersagliere.
13: Ok, punto, ripartiamo da capo.
18: Allora,
13: buongiorno, cosa vuole gentilmente?
18: Buongiorno, sono Massimino di Quarto. È già il nome, te lo devi scrivere. Ho bisogno di un centinaio di costumi da zombie da fare. Hai capito? Pagati, cash, boom, buttare nella cassa. Per fare una festa di Halloween.
13: Sì.
18: I costumi non te li riporto perché li dobbiamo picchiare gli zombie, capito? Quindi si sporcano di cose, di sangue, si rovina, si lascia. Quanto mi costa?
13: Ok. Lei è un privato o una produzione cinematografica?
18: Nessuno dei due.
19: Ecco, allora noi noleggiamo e non vendiamo i costumi che produciamo a privati.
18: Cioè,
19: quindi,
18: cioè di fronte alla fresca ne hai per 100 costumi, non me li fai?
19: Eh no, certo che non gli faccio, perché noi siamo un'azienda artigianale, quindi noi non vendiamo costumi. Se lei vuole da noi un costume nuovo, noi lo produciamo, glielo affittiamo e quindi poi lei ce lo deve ridare. Noi non facciamo nulla in vendita.
18: Vedi che alla fine ti stimo, che sei un maschio alfa.
19: A posto, va bene la risposta?
18: La risposta adesso mi è piaciuta, ma è l'importante che hai riportato.
19: Grazie,
18: cercare...
19: e spero per voi che vi troviate da un'altra parte. Mi permetto di dirvi che è difficile che le trova in aziende che fanno questo mestiere. Tutte le aziende che fanno il mestiere come il nostro non vendono i costumi, ma c'è un motivo, perché costa molto farli.
18: Va bene, ok, ti ringrazio per tutte le infarinature.
19: Prego, buona giornata, arrivederci.
18: Affanculo. A posto, ho riportato tutto.
14: Sì, no, è regolare, a posto.
18: Adesso siamo a posto.
14: A posto, siamo tranquilli. Preciso. Sei stato pulito.
18: Vado a scassare.
15: Tamarri.
20: Veramente.
18: Senti, tu ce l'hai corde?
20: Sì, ce l'ho diametro 10 e basta.
18: Perfetto, reggono un cadavere.
20: Che cazzo ne sono messo così?
18: Perché praticamente facciamo la festa di Halloween e dobbiamo, siccome gli zombie non riusciamo a trovare i costumi, non riusciamo a trovare i costumi.
20: Ma se uno lo attacchi?
18: No, no, no, ci abbiamo mio nonno che sarà una decina d'anni che l'abbiamo tumulato.
20: Lo
18: tiriamo fuori. Che cazzo me lo gioco? È mio il nonno, ci posso fare il cazzo che voglio, non ho capito.
20: Ma sembra pure giusto, sì.
18: Allora lo stumuliamo e lo appendiamo fuori di casa per fare una roba di abbellimento, insomma.
20: Va bene.
18: Quindi lo regge, nel senso, ma non è che si strappano le parti, non c'hai qualcosa che per reggere?
20: No, l'imbragatura no, non ce l'abbiamo.
18: Ah, ok, vabbè, allora passa a prendere le corde per il cadavere intanto.
20: Va bene, ok.
18: Senti, ma tu quando ti impasticchi, che c'è la voce di uno strafattissimo proprio.
20: Perdonami, non ti ho capito che cosa hai detto.
18: Ho detto che c'è la voce di uno che si fuma i cazzi, cioè i polmoni devastati.
20: Ma per me si sbaglio, dai.
18: Non ho capito.
20: Guarda qua, c'ho la mascherina, cosa te ne vuoi dire?
18: Ah, ok, apposta, straparli a casa. Cioè. Va bene, arrivo,
20: Cioè.
18: Ti riconosco subito, c'è la bocca a forma di cazzi. Va bene, arrivo.
20: Va bene.
18: Ciao, ciao.
20: Va
14: bene. Ah, sto male. Sto male, sto malissimo. Sto malissimo, veramente.

0: Lo Zodi 105.
1: Yeah.
2: Oh.
1: Radio Ergenera.
3: Sintonizzati.
2: Brava piccola.
3: Radio Ergenera.
2: Ciao a tutti. Saluto in primis le mie ascoltatrici maiale e i miei trapanatori che ascoltano questo incredibile programma radiofonico. Oggi parliamo della mungitura del pene. È una pratica sessuale, ricondotta spesso alla sfera BDSM, consistente in un massaggio prostatico praticato dal partner attraverso l'introduzione nella zona rettale dell'uomo di giocattoli sessuali o di dita. In poche parole, avete mai munto come una vacca il vostro fidanzato o marito? Prenotatevi al nostro numero telefonico e andiamo con il primo ascoltatore. Pronto?
4: Pronto?
2: Signora, suo marito si fa inculare da lei. Lei fa la mungitura a suo marito. Gli munge il culo.
4: Avesse mamma.
2: Oh!
4: Pronto?
2: Solo e sempre Forza Napoli.
4: Pronto?
2: Lei ha mai munto suo marito? Gli ha mai infilato nel retto un dito o qualche giocattolo?
4: Ma tu sei uno stronzo!
2: Andiamo avanti, perché i nostri ascoltatori sono belli caldi, come quel bel culone della mia segretaria. Poi vedrai come ti mangio la tana. Pronto?
4: Pronto?
2: Pronto. Lei è in diretta in radio. Signora, lei ha mai sviolinato il buco del culo di suo marito?
4: Sei te, Mario.
5: Ti piace, tra...
2: Io sono Jürgen. Conduco un programma alla radio che parla di amore e di coppie.
4: Dice che è io lo stesso.
2: Io sono Jürgen. Pronto?
5: Puttana che sei.
6: Pronto?
2: Ciao, faccia di cazzo.
6: Faccio del muso, mamma.
5: Bene.
2: Pronto?
4: Pronto.
2: Buongiorno, signora. Io sono Jürgen. Suo marito si fa inculare da lei. Lei fa la mungitura a suo marito. Pronto? Il mio super senso cappella mi dice che questa signora è proprio una mungitrice professionista. Rimettetela in diretta.
4: Pronto?
2: Lei è in diretta in radio.
4: Chi è?
2: Buongiorno, signora. Suo marito si fa inculare da lei.
4: Ma vattene, vai.
2: Ah, come sei tutta limitrofe.
7: Pronto?
2: Buongiorno, signora. Lei è in diretta in radio.
7: Beh, allora?
2: Lei fa la mungitura a suo marito. Gli munge il culo.
7: Ma va a far bagno.
2: Dai, mettetemi in onda qualche sporcacciona. Il mondo è pieno, ma si nascondono. Pronto?
4: Allora.
8: Ho
4: capito.
2: Lei è in diretta in radio. Buongiorno, signora. Io sono Jürgen.
4: Faccio di minchia?
2: L'attore porno. L'attore porno. Oh. Lei ha mai munto suo marito?
4: Facci di minchia.
2: Gli ha mai infilato nel retto un dito o qualche giocattolo?
4: Facci minchia.
2: Suo marito si fa inculare da lei.
4: Ma che fare, ah?
2: Gli munge il culo.
4: Ma le cuore, mio.
2: Che bastone usa per inculare suo marito?
4: Ma le cuore.
2: Signora, lei ha mai sviolinato il buco del culo di suo marito?
4: Ah.
2: Oh.
5: Oh, che inculata.
4: Pronto?
2: Buongiorno, signora. Lei come si chiama?
4: No, voglio sapere lei chi è.
2: Io sono Jürgen. Conduco un programma alla radio che parla di amore e di coppie. Signora, lei ha mai sviolinato il buco del culo di suo marito?
4: Si va a far credere nel buco del culo.
2: Oh. La vecchia bastarda è da chiamare immediatamente, perché è una di quelle che a letto ti dà i pugni nei reni.
4: Pronto?
2: Pronto.
4: Chi è che parla?
2: Io sono Jürgen.
4: Ma e lei chi è che vuole?
2: Oh.
4: Ha un corno. Lei chi cerca?
2: Lei ha mai munto come una vacca il buco del culo di suo marito?
4: Ma vaffanculo!
8: Ecco, brava Nicole.
9: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, colpo Juve.
0: Radio 105.
10: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Sì, Tina, sì.
1: Sì, buongiorno, un'informazione. Senta, mia figlia è venuta la settimana scorsa a comprare un giochino.
2: Sì.
1: Uno di quelli che si appendono, tiragrafi, quelle cose lì, no?
2: Sì.
1: Però si è già rotto, perde un sacco di peli. Posso passare un attimo a mia figlia, così almeno le spiega il problema?
2: Sì, sì, allo scontrino.
1: Sì, sì, a tutto,
2: ma è
1: a tutto.
2: Piccolo il tiragrafi?
1: Sì, è piccolo, perché lei è piccola.
2: Sì.
1: Un attimo, gliela passo, eh. Vieni Camilla. Sentito?
2: Sì.
1: Sì, ha detto che niente, perde i peli. Cosa si può fare? Camilla, cosa vuoi fare? Cambiarlo? È un po' arrabbiata. Cosa possiamo fare, signora? Possiamo cambiarlo?
2: Dobbiamo vedere com'è. Porti tutto, scontrino, vediamo cosa si può fare.
1: Ce l'hai lo scontrino, Camilla? Sì, ce l'ha.
2: Sì, ok.
1: E quindi gliela mando nel pomeriggio?
2: Va bene.
1: Va bene. Camilla, riesci ad andare oggi pomeriggio? Allora domani mattina ci siete?
2: Sì, domani mattina ci sono i colleghi.
1: Ok, perfetto. Bene. Lei lo dica che insomma arriva Camilla.
2: Va bene, che arriva Camilla, glielo dico.
1: Va bene. Grazie, salve.
2: Salve, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, salve. Senta, ho un problema. È venuta mia figlia settimana scorsa a comprare un giochino da voi, no?
3: Sì.
1: Per la gatta. È una di quelle palline che rimbalzano lì, si illuminano.
3: Sì.
1: Presente.
3: Mm-hmm.
1: Ok, però dopo qualche minuto che ci giocava non ha più funzionato la luce.
3: Uh-huh.
1: Gliela posso passare così almeno le spiega lei?
3: Sì.
1: Grazie, gentilissima. Camilla? Ecco qua. Ha sentito? Dice appunto che non va più la luce.
3: Sì, e le dico se me la riporta, vediamo il modello, se me gliene do un'altra,
1: un
3: non
1: attimo.
3: È un problema.
1: Camilla, quella l'hai già smangiucchiata per caso? Ma signora l'ha già un po' sbausciata, è un problema? Sì, pronto, salve. Non so se hai sentito la mia gatta, ma siccome prima la signorina ha messo giù il telefono, la mia gatta ha detto andare a fanculo.
4: Ah, ma no.
1: Sì, un attimo.
4: No.
1: Adesso ha chiesto scusa perché non era lei. Era una ragazza che ci ha messo giù il telefono prima, capisce?
4: Ah.
1: Comunque, niente, la mia gattina Camilla. Ecco, brava Camilla. Stava dicendo che è venuta a comprare una pallina di quelle che quando cadono per terra si illuminano, no?
4: Mm-hmm.
1: Il problema è che dopo due o tre volte si è spenta la luce e non va più. Posso passarle un attimo, appunto, Camilla, in modo tale che le spiega il problema?
4: Ma volentieri.
1: Grazie, grazie. Camilla, vieni, prendi il telefono. Capito?
4: Sì, ho capito. Il problema non è la palla che non si illumina più. Il problema è il padrone che è abbastanza coglione.
1: Vedi che la fai incazzare. Guardi che questo è peggio di un leone, eh. Questa gattina è una balorda. Va che se viene lì ti dà quattro graffiate in faccia, sono cazzi tuoi poi, eh.
4: Lo so, però sai come funziona. Noi di solito i gatti li fermiamo.
1: Tu cosa fai con i gatti? Cosa fai con i gatti?
4: Li cremiamo.
1: Ma tua madre devi cremare, coglione. Ma come ti permetti? Questa è mia figlia. Camilla,
4: bello mio, ma tu hai chiamato un forno crematorio per gli animali, vedi un po' tu.
1: Orca troia, allora ho sbagliato il numero.
4: Sa che coglione sei tu, cazzo.
1: Senti, vabbè.
4: Ti fa male a tua figlia, io te lo dico, ti voglio bene, fratello, ma ti è andata male di brutto.
1: Senti, fai così, va, facci la cortesia. Camilla, mi stavo suggerendo di mettere la tua testa nel forno e darti fuoco. Brava Camilla.
4: Va bene. Brava Camilla, ti voglio bene anch'io.
1: Bravo, ciao.
4: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah. Ah. Oh. Radio Ergenera.
2: Sintonizzati.
1: Brava piccola.
2: Radio Ergenera.
1: Ciao a tutti, dal vostro attore porno Jürgen. Oggi voglio parlare di sex toy. In questo momento ho in mano Commandator. È una maschera con il pene che serve per penetrare con la faccia. L'avete mai usato? Avete mai scopato una donna o un uomo con la maschera da cazzo? Sentiamo subito i nostri ascoltatori. Ah, pronto? Buongiorno.
3: Morte che destra, morte vive. Pronto?
1: Sua moglie l'ha mai incu***ato con la maschera da cazzo? Mi dica.
3: Tua mamma ha mai leccato i cazzi neri? Chi destra, morte vive?
1: Che c***o aperto che hai. Pronto? Quanto è diventato difficile questo mestiere. La gente non prende sul serio le cose. Ma tranquilli, ora chiamo sta scimmia e lo ribalto.
3: Pronto?
1: Tu hai il cazzo piccolo.
3: Mannaggia chi te stra morte. Domanda tua quella puttana di sordo.
1: Tu hai il cazzo piccolo. Mamma mia, ma quanto è volgare la gente. Non passatemi in onda se sono volgari. Sentiamo un altro ascoltatore.
4: Pronto?
1: Lei si è mai fatta scopare con la maschera da cazzo?
4: Vai a fanculo!
5: Oh, che inculata!
1: Pronto? Buongiorno.
6: Sì?
1: Una domanda.
6: Sì?
1: Ha mai tuffato la faccia nel culo di suo marito?
6: Io non ho capito niente. Scusa.
1: Pronto?
6: Mi
1: sono Jürgen. Lei si è mai fatta scopare con la maschera da cazzo? Pronto? Cazzo, questa era quella giusta. Pronto? Buongiorno. Una domanda.
4: Buongiorno.
1: Lei ha mai usato la maschera da cazzo?
4: Lei
1: per
4: ha scopare mai visto che io ho il telefono sotto controllo? Che chiama la polizia?
1: Ah. Oh.
4: Ha mai visto questo?
5: Ecco, brava Nicole. Vai così, vai. Vuoi... Oh, non ce la facciamo più. Oh, sì.
4: Pronto?
1: Lei ha mai usato la maschera da cazzo?
4: Lei ha mai usato che c'ho il telefono sotto controllo?
1: Ha mai tuffato la faccia nel culo di suo marito?
4: Sì,
1: dai,
4: o no?
1: Dai, bella bastardona.
4: Piantala.
1: Mia. Oua! Ti piace, vero? Oh!
7: Pronto?
1: Pronto. Buongiorno.
7: Pronto, mi dica.
1: Una domanda. Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
7: Bravissimo, grandioso, fantastico.
4: Libero?
1: Tu hai il cazzo piccolo.
8: Pronto?
1: Pronto.
8: Sì, prego.
1: Buongiorno, una domanda. Sua moglie l'ha mai incu***ato con la maschera da cazzo?
8: Senta, ma lei chi è con queste belle cose?
1: Questa è Radio Ergeneral.
8: Si presenti?
1: Sono Jürgen.
8: E tu sei un grande stronzo.
5: Brava, così.
9: Hello?
1: Pronto?
9: Hello?
1: Buongiorno.
9: Buongiorno.
1: Pronto?
9: Hello? Buongiorno.
1: Una domanda.
9: Yeah?
1: Lei si è mai fatta scopare con la maschera da cazzo?
9: Merda, tutti i giorni.
1: Mi dica, funziona bene?
9: Da Dio, tesoro.
1: Non viene male al collo?
9: No, buco del culo sì, però.
5: Ti piace, eh?
9: Tantissimo. A te ti piace?
5: Brava, così.
9: Sì, dai.
1: Quindi anche lei usa la maschera Commandator?
9: Ma va a fare in culo, vai.
5: Ecco, brava Nicole.
1: Avete sentito? La usano la maschera in pianta falli. Sentiamo l'ultimo ascoltatore in linea.
10: Pronto?
1: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
10: Scusi, ma non ho capito. Può ripetere?
1: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
10: Lei mi sta chiedendo se io ho scopato mia moglie con la faccia da cazzo.
5: Oh!
10: Al massimo avrò scopato sua madre, quella troia. Non parli più.
1: Sua moglie gli ha mai tuffato la faccia nel culo?
10: No! Mia moglie è una santa.
1: Sua moglie gli
10: io
1: ha mai tuffato...
10: Io ti faccio la faccia, merda.
1: Vai così, vai.
10: Figlio di puttana.
0: Radio 105.
11: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
11: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocr. Ragragnocr. Ragranocchir. Ragragnocr. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock. Liepez ha accannato il gigantonano capo con l'ascia vecchia nella schienazza. L'ammortamento del gigantonano fa schifiato il cacchione. Ragnaproch, che si accazza contro il fratello Liepez, che ora però rischia le palate dalla gigantanana fica tedesca alta che lo vuole inchiumare.
2: Oh, tu magalone, vieni qua che te devo parlare.
3: Ah, io so chi sei. Tu sei gigantanana, non sei la presita normale.
2: E che sei normale tu? Pari un Frankenstein tutto strongolone.
3: Ehi, vieni che l'offesa, eh.
2: Tu hai ammazzacchiato il mio marito gigantonano. Mo te devo fracassare, ma appena non mi vedano che devo mantenere l'anonimata.
3: Mo ce lo dica a tutti che sei la stranza falsa.
2: Tanto non te credano che sei mangalo stronzoloide, sei brutto scemacchione. Io so fica e potente e c'ho i soldi. Tu faci schifa.
3: E beh, dai, non è che proprio sono brutto brutto, sono tipo.
2: No, no, sei proprio un merdo.
3: Ma basta, che sono sensibile.
2: Staci attendissimo alle spalle, che ti frigo coltellamente appena non me vedana.
3: Tante, non c'ho paura di te, mo c'ho la martella e te faccio lo culo.
2: Che fai?
3: Perché?
2: Mi stai ci guardando le tette?
3: No, ne, no, no, perché mi è caduto l'occhio che c'è una collanina che è uguale.
2: No, ne, tu vedi le tette grosse, si maiale.
3: Beh, fica si fica, oh.
2: Ma che va a fa roba?
3: Beh, se proprio me lo chieda, la ficcata te la darei.
2: Ma che si pazzaio? Mi figge schifa. Con la cazza che ti tocco manco con una bacchetta cinese. Una ficca come me te la sogna.
3: E quando te la tiri, gigante, pago. E che ce vuoi?
2: E che so fatta zoccola! Oh, scemo, scemo! Ma vada! Ma attendo, che prima o poi ti ammazzino!
1: Ragnagnast, fronzionetst. Liepez, tutto rapato dalle tette della gigantanana, si fa una seca tutto impotente, perché lui ha il potere di Totor e nin sa che la cazza fa troppo forte le schizzatelle e combina la casina. Frastamacro.
3: Ah, la gigantanana che minne. Che minne, quando mi fa forte lo sangue dalla cazza. Sente la scrotona forte, forte. Che succede? Oh, che succede? Ah, mi sente per sbobbolare. Ma forte, forte.
4: Senta, signore Eugenio, la smetta di lamentarsi di questo fantomatico pazzo che le fa del male. È frutto della sua fantasia. Ora stia qui seduto tranquillo davanti alla TV, che non le può succedere nulla.
5: No, no, non vada via, la prego, ho paura.
4: La smetta, Eugenio, stia sereno. Vado, chiuda bene la porta.
5: Chiuda, chiuda, chiuda lei.
3: Ah, sto per sbobbolare.

0: Ah, e va bene. Ah, sono sul divano. E qui cosa vuoi che mi succeda? Niente. Allora, accendo la TV. Mi rilasso.
1: Ah, mamma mia che sbobbolata. Sto potendo anche di cazzi. Sbobbolo fulmini. Chissà come sta il mio amico. Oggi meno male che non ci sono uscito, non ci ho fatto male. Mi sento in colpa. E vabbè, minchia, ho rotto la finestra. Vabbè, vado a farmi un bidetto.
2: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: Zodi 105.
1: Yeah.
2: Oh.
1: Radio Ergenera.
3: Sintonizzati.
2: Brava piccola.
3: Radio Ergenera.
2: Buongiorno a tutti, io sono Jürgen, l'attore porno. In questo programma parliamo esclusivamente di sesso e di culi aperti. Ma oggi voglio trattare l'argomento ano. Avete presente i tappi per il culo? Quelli che si mettono le donne prima della penetrazione. Voi stappate buchi? Vi siete mai fatti tappare l'ano? Sentiamo subito i nostri ascoltatori. Lei si pianta nel culo il tappone.
4: Sì.
2: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni. Pronto. Deve essere caduta la linea.
4: Pronto.
2: Buongiorno. Lei si pianta nel culo il tappone. Mi dica.
4: Terza, vedi che è la seconda volta che chiama. Farmi il favore di non chiamare più. Va bene? Ho giocato due scarpe ciò.
2: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni. Pronto. Buttano giù, solo perché si vergognano.
5: Pronto.
2: Pronto. Buongiorno. Una domanda. Le piace farsi stappare l'ano dalla sua compagna? Mi dica.
5: Contanto ano, la prima volta.
2: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni.
5: Contanto ano, comunque lo sai. Ogni tanto c'è un braniglia.
2: Quindi il suo culo fa questo suono.
5: E metto uno in bocca, uno in culo e poi me la scopo.
2: Ti piace tanto quando la tua compagna te lo spara nel deretano con il compressore?
5: Avanti, la seguitano. Ciao, Caruso.
2: Ciao, grazie.
6: Pronto?
2: Buongiorno.
6: Buongiorno.
2: Una domanda. Le piace farsi stappare l'ano dalla sua compagna?
6: Certo, mi piace tantissimo.
2: Mi dica, funziona bene?
6: Beh, insomma, direi di sì.
2: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni. Mi dica.
6: Il secondo. No. Sì, sì.
2: Lei si è mai lanciato da una scala a culo aperto per inserire il plug anale?
6: Qualche volta sì.
2: Ti piace, vero?
6: Moltissimo. Godo come un riccio.
2: Oh,
6: madonna.
1: Ti piace, tra...
6: Oh, sì.
1: Ti piace?
6: Tantissimo.
1: Vai così, vai. Vuoi?
6: Oh. Ah.
1: Ah. Ah. Oh.
6: Ah.
1: Oh.
6: Ah. Ah.
1: Oh. Sta per arrivare. Oh.
6: Ah.
1: Adesso voglio che tu lo succhi bene.
6: Sì, sì.
1: E poi te lo infilo dentro.
2: Ti piace infilarti anche le braccia?
6: Sì, dentro, la voglio dentro.
1: Sì, succhiano bene, succhiano tutto, vai.
6: Ah,
1: ah, ancora, dai.
2: Ti piace tanto quando la tua compagna te lo spara nel deretano con il compressore?
6: Grandissimo.
2: Ti ringrazio per la tua opinione, ciao, grazie.
6: Ciao.
7: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
7: Buongiorno anche a lei.
2: Una domanda.
7: Mi dica...
2: Le piace farsi stappare l'ano dalla sua compagna?
7: Oh!
2: Lei si pianta nel culo...
7: Ma lo sai che sei una testa di cazzo?
2: Lei si pianta nel culo il tappone.
7: Ascoltami bene, figlio di troia. Io non posso continuare a farmi chiamare da uno sconosciuto e farmi prendere per il culo.
2: Guardi che questo è un programma radiofonico.
7: Questo numero di telefono te lo devi dimenticare.
2: Quando toglie il plug anale...
7: Hai capito?
2: Il suo culo fa questi suoni.
7: O te lo devo dire io, che sei una testa di cazzo infame. Porco... Ehi!
2: Mi dica.
7: Ma cosa cazzo ti devo dire? Che sei un mon...
2: Funziona bene?
7: Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Michele! Michele! So che stai facendo la scuola estiva in oratorio. Giuseppe è un mio amico. Ti giuro che ti faccio mettere sul crocefisso. E poi te la sparo io la freccia con un bazooka. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, quanto ti faccio male.
2: Ti ringrazio per la tua opinione.
7: La mia opinione te la devi mettere nel culo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, quanto ti faccio male.
2: Ti ringrazio per la tua opinione.
7: La mia opinione te la devi mettere nel culo.

0: Caro diario.
1: Sì, caro mio vecchio diario. Che profumo di ricordi e di sensazioni impresse con la matita dell'anima.
0: Porcaccia puttana troia di quella ciuccia cazzi di suino. Sì, sono salvo.
1: Scusa se mi sono lasciato andare. Ma rientro nel mondo civilizzato è stato meraviglioso. Pensa che la prima volta che ho cagato seduto ho pianto per 2 ore. Beh, ecco com'è andata.
2: Tony, vieni, dai che è pronto, dai che si fredda, su.
1: Che languorino, c'avevo una fame. Che si mangia oggi di buono, cotto su questa brace di legno di giunco, cucinato in un ambito scarsamente igienico e privo di ogni forma basilare di condimento e presentazione appetitosa?
2: Animale similcane tipo rettile, ma poco veloce.
1: Amo, capisco che non hai studiato zoologia, ma ammazzare e cucinare una preda della quale non si riesce nemmeno a classificare la specie non credo sia una pratica sana.
2: Che palle! Possibile che ti lamenti e basta, Giorboron? Figa, ma dov'è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Il maschio alfa che ingoiava i pesci rossi vivi per farmi ridere alle giostre. Il grande che alla nascita si è mangiato il suo gemello per dimostrare la sua supremazia. La bestia del demonio che di notte succhia il sangue alle capre in Messico.
1: Ma, amo, quello è il Chupacabras. Una figura semi-mitologica appartenente alla subcultura rurale latina. Credo che nel tuo delirio abbia leggermente cagato fuori dalla tazza.
2: Adesso ti prendo il naso e te lo metto in culo.
1: ma non riesco a girare la testa così tanto.
2: Ma chi ha detto che rimani attaccato alla testa?
1: Ah.
3: Ehi, vi abbiamo individuato! State calmi che vi stiamo venendo a prendere! Siete salvi finalmente!
1: Amo, siamo salvi!
2: Calmo! E se fossero degli impostori e magari sono qui solo per venderci qualcosa?
1: No, dai, mi stai prendendo per il culo.
3: Accidenti, ma come avete fatto a sopravvivere tutto questo tempo da soli su un'isola deserta?
4: Mangiando gli altri!
3: Vaia! Cosa?
5: Artropodi, dei piccoli rettili inferiori, c'è piena l'isola!
3: Ah, ok! Che strano che siete sopravvissuti soltanto voi! Che culo, eh! Adesso ci dirigiamo su una nave container battente bandiera marocchina che vi porterà in Europa dove sarete rimpatriati!
4: Ma scusi, ma non possiamo prendere un aereo?
3: Sì, è arrivato Fonzi! Che cazzo sei, Vacchi, che viaggia col privato? Dai! Hai cagato nei cespugli fino ad oggi e adesso vuoi il privato, vuoi l'aereo, il coglione, capito?
5: Hai ragione, Breton, sei un cazzo di viziatello. In fondo una crocierina dove avere il tempo di riprenderci le nozioni base di una civiltà ormai a noi distante ci serve, no? Zitto, ragione io.
4: Sì.
3: Minchia che zerbino di merda!
4: Ma scusi, ma le pare?
3: Cosa?
4: No, dico, le pare il caso?
3: Caso cosa?
4: Amo, il signore mi sembra che mi stia minacciando.
5: Cosa?
4: Dico che mi minaccia.
5: Minaccia cosa?
4: No, dico...
3: Ma tacci un po', merda!
4: Ecco, appunto.
3: Ecco la nave, preparatevi allo sbarco.
1: Hai capito, caro diario? Siamo stati salvati da un elicottero della Guardia Costiera del Nicaragua che ci ha lasciato su una nave cargo battente bandiera marocchina. Gigantesca! Con un equipaggio formato da 56 marinai, tutti marocchini, che non vedevano altre forme di vita umana da oltre un anno. Praticamente ci hanno accolto come una sorta di tribù che accoglie degli esploratori. Purtroppo dovevo intuire che qualcosa non sarebbe andata per il verso giusto. Quando ho notato che l'equipaggio, forse esasperato dalla lunga permanenza in mare senza contatti con altri esseri umani, forse plagiati dall'atmosfera tipica dei natanti di grosse dimensioni, ci ha accolto.

coi cazzi in mano. Ho temuto tantissimo per Cosa Fica, ma siccome un mese senza ceretta, estetista, sapone e parrucchiera l'avevano trasformata in Claudio Lippi appena sveglio, le attenzioni dei marinai si sono completamente concentrate da subito su di me, che sono glabro e a tratti effeminato. Si può capire benissimo cosa sia successo per i successivi 10 giorni di navigazione. Ho subito violenza sessuale da 50 marinai marocchini. PS. Ancora oggi mi sveglio in piena notte e mi sento addosso il fiato di pesce e sigaretta che mi assima nel collo mentre sento il mio anno strapparsi. PS2. Uno mi limonava. Sempre. Limonava sempre.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo. Yeah. Ah. Oh. Radio Ergenera.
1: Sintonizzati.
0: Brava piccola.
1: Radio Ergenera.
0: Buongiorno a tutti, io sono Jürgen, l'attore porno. Oggi vorrei parlare del trombone, questa pratica sessuale che le donne fanno a noi uomini. Consiste nel mettersi con la faccia dietro al nostro sederino e con la mano suonare il flauto. Meno male che non è a soffio, altrimenti avremmo il culo pieno d'aria. Voi lo praticate? Avete domande da fare? Parliamone insieme. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Lei ha mai suonato l'uccello di suo marito come se fosse un trombone? Mi dica.
2: Cosa ti devo dire?
0: Quando suona l'uccello soffia nel culo.
2: Vabbè, certo.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Andiamo avanti con la seconda telefonata.
2: Vaffanculo, bastardo di merda! Vaffanculo!
0: Ciao, grazie. Ma che cazzo mi passate? Ma la gente è matta!
2: Sì, pronto?
0: Pronto.
2: Pronto?
0: Buongiorno. Sì? Una domanda. Dalle facciate al culo mentre suona il trombone.
2: Cosa, cosa?
0: Quando suona l'uccello soffia nel culo.
2: Vaffanculo, butta da tua madre, ok? Bastardo.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
3: Pronto?
0: Pronto, ciao.
3: Ciao, chi sei?
0: Buongiorno, sono Jürgen. Questa è Radio Ergeneral. Il programma si chiama Pisellotto. Sono un attore porno.
3: Ah, allora sei un collega.
0: Finalmente un collega. Visto che sei anche tu un attore porno, ti sei mai fatto suonare l'uccello come se fosse una tromba?
3: Sì, assolutamente. Più di una volta. E come?
0: Raccontaci qualche vicenda piccante.
3: Ma è capitato che venissi invitato a casa da una signora, cioè da una coppia, e il marito non c'era, e la moglie si è fatta già trovare in lingerie, sapendo la mia attività, si è fatta già trovare in lingerie e mi ha accolto usando il mio trombone molto piacevolmente.
0: Oh.
3: È stato divertente.
0: Ha mai usato quei plug anali?
3: No, ma li uso spesso sulle mie amiche, quello sì, lo apprezzano molto. Poi dipende, perché a volte sono, come si dice, variano da dimensione a dimensione. Se non l'hanno mai provato, non puoi partire già con un trono, un obice da 50. Devi passare piano piano dal piccolo al grande.
0: Interessante. Ti piace farti ciucciare i piedi delle gambe?
3: I piedi delle gambe? I piedi sì.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
3: Ciao.
0: Wow. Abbiamo un'ascoltatrice dalla Puglia. Pronto?
4: Pronto.
0: Buongiorno.
4: Ma
0: una domanda.
4: Che cazzo sei?
0: Lei ha mai suonato l'uccello di suo marito?
4: Brutto volgare bastardo!
0: Come se fosse un trombone.
4: Non chiamare più, che chiamo la polizia!
0: Quando suona l'uccello soffia
4: sì,
0: nel culo.
4: Sei un maniaco!
0: Quando suona l'uccello soffia
4: maniaco!
0: Nel culo. Come se fosse un trombone.
4: Che cosa? Il trombone!
5: Ti piace?
4: Ma fai l'acqua mazzoccola di tua madre!
0: Dalle facciate al culo.
4: Bastard!
0: Ciao, grazie.
4: Ma

0: Ok ragazzi, dai su che adesso devo chiamare un attimo per il nuovo set di Astrozoccola. Adesso mi partite con una doppia anale. Mi raccomando Luisa, mi raccomando, non mi urlare, ok? Tieni un godimento che sia sobrio. Allora, in questa scena, Gunda Melnano, via nel culo, vai. Intanto io faccio una chiamata, ok? Azione!
1: Buongiorno.
0: Bella, bella, mi piace la voce brillante. Salve, sono Remo Giuramele, fan della cappella, sono un regista.
1: Regista di dove?
0: Salve, non so se mi conosce, lei mastica su Pornhub, il porn...
1: Pornhub?
0: Sì, praticamente sono un regista di film hard.
1: Ah, che bello.
0: La chiamavo perché ho l'esigenza di o affittare delle piante esotiche o se lei ha a disposizione una location per fare due ore di posa, si chiama posa, la ripresa di questo film che sto girando per una produzione americana, si chiama Astrozoccola.
1: Ma posso vederlo il film poi almeno?
0: Ma certo, lei può assistere alle riprese sua la location, quindi non è un problema. Sì.
1: Io le guardo, qualche volta ci vado anche su Pornhub.
0: Le guardi, visto che lei è abbastanza cortese, le spiego la sinossi molto brevemente. Una mega ninfomane aliena sbarca sulla Terra per nutrirsi di cazzi terrestri, ma combatte con il buono che è Cazzman, un uomo cazzo del pianeta Favus. Ci saranno anche degli effetti speciali, una vagina che spara, diciamo, questa bocca tipo alien che fa i pompini a distanza.
1: Che spettacolo!
0: Cioè, è una produzione abbastanza costosa. Anche Cazzman ha una cappella al posto della testa, motorizzata, ci sono gli animatronic.
1: Che spettacolo! Allora,
0: è una bella
1: guardi.
0: Produzione, sì.
1: Io allora il posto non ce l'ho per una roba del genere, perché noi abbiamo terre.
0: Quindi... Ti rendi conto del fatto che l'allestimento è un angolo, perché lei praticamente mi sbarca da questa navicella che facciamo in CGI, no? Ma e mi esce questa astrozoccola da in mezzo alla vegetazione, mi coglie un cacciatore, cioè la scena nello specifico è questo cacciatore che sta defecando in un angolo. A un certo punto esce l'astrozoccola da in mezzo alle piante e lo prende e lo divora dall'uccello. Questa è la scena, capito? Poca roba, mi serve un angolo di due metri per due.
1: Ma guardi, ma allora io, perché io, dato che non so quello che deve combinare lei,
0: sì.
1: Venga a...
0: Allora, scusi un secondo, mentre stiamo parlando, perché sto girando. Ragazzi, per piacere, mi fai la doppia anale, però non mi spingere in fondo l'uccello fino ai coglioni, se no mi sgrida. Non voglio vederla gridare. Fammi solo un verso di piacere. Perfetto. Scusi, sono sul set, come può sentire. Ho i ragazzi che stanno lavorando. Va bene, allora se possiamo fissare un appuntamento, vengo a fare un giro con location manager che mi fa, diciamo, mi
1: prendo... Venga a fare un giro. L'indirizzo l'ha preso del vivaio?
0: No, me lo puoi cortesemente ridare?
1: Via.
0: Perfetto, ho parlato col signor
1: Vittorio.
0: Grande Vittorio, fantastico. Poi senti, a un certo punto, visto che mi pare un leggermente vizioso, se scappa un pompino da una fluffer, cioè io non vedo niente, nel senso, magari ti può anche divertire la faccenda, insomma.
1: Allora lei si venga a fare un giro, guardi un attimino se c'è qualcosa che le può interessare,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: vediamo,
0: sì,
1: se
0: sì.
1: Combiniamo qualcosa, va bene?
0: Quanto è alto, diciamo, il vivaio? Cioè, ci sta un'astronave a forma di fica?
1: Un'astronave a forma di fica?
0: Fica, la chiami fica, perché fica
1: sì,
0: più 70.
1: Potrebbe stare, dipende quanto è grande questa astronave.
0: È alta 2,60 metri circa,
1: sì,
0: coglioni complesi.
1: A voglia se ci sta.
0: Fantastico, cazzo Vittorio, ho trovato la mia location. Va bene, allora niente, la richiamo per un appuntamento o passo direttamente? Lei c'è sempre?
1: Sì.
0: Grande, ma senta, ma entro nell'indiscrezione. Io sono un regista, cerco sempre comparse attori. Lei com'è? Ben cazzo munito?
1: Non sta a me giudicarlo.
0: E neanche a me, mi perdoni, ma mi piace quella buona e cara vecchia faiga. Ma dico, lei, cioè, è uno prestante, avrebbe voglia?
1: No, no, no, io già il mio lavoro.
0: Se no un leccatore di fai, se lei è uno che si appassiona, cioè, non è un problema. Sì.
1: Spettacolo, no.
0: E guardi che il mondo dell'arte è un mondo straordinario. Ho visto anche Rocco ha creato un impero dietro questa. Quindi neanche leccatore di fai. Vabbè, fa niente. Vabbè, al limite quando sei lì, poi le guardo l'uccello e le dico.
1: Va bene.
0: Grazie Vittorio, a presto, la richiamo. Salve, salve, gentilissimo, salve.
1: Remo Giramella, che fa
0: andare la cappella. Ragazzi, dai, ho trovato una location. Un po' di happiness. Sì, pronto, salve, sono Remo Giramella. Sono regista, probabilmente mi conoscete. Salve, voi vi occupate di effetti speciali, giusto? Corretto?
2: Sì, chi è?
0: Sì, Remo Giramella. Andare alla cappella, non so se conosce SPA.
2: No.
0: Vabbè, mi spiace. Senta, la prima volta mi trovo anche a rivolgermi a una società di effetti speciali, perché solitamente giro, diciamo, nudità, quindi sono abbastanza sereno col materiale che ho a disposizione. Però mi trovo costretto per questa produzione americana a fare, diciamo, degli effetti speciali in un film. Voi fate anche animatronic?
2: Guarda che io sono una parrucchiera.
0: Cioè, scusi un secondo, lei si chiama effetti speciali e fa la parrucchiera?
2: Sì.
0: Ah, effetti speciali di parrucca?
2: Sì.
0: Ah, mi perdoni il lapsus, cercavo per una fornitura cinematografica, però visto che sono qua al telefono possiamo risolvere anche in altro modo. Cioè, lei mi fa anche, diciamo, delle capigliature particolari?
2: Sì, sì.
0: Quindi fa anche effetti speciali sulla pettinatura. Cazzo, ho sbagliato il numero, però ho trovato un'opportunità. Le spiego. Io devo girare questo film là in zona, che si chiama Astro Zoccola, dove ho questa, diciamo, questa zoccola aliena che arriva sul pianeta Terra. Se lei è capace di fare quella capigliatura, una capigliatura che sembri di una persona venuta da un altro pianeta, potrebbe essere interessante, potrei ingaggiarla. Lei come se la cava con questo tipo di...
2: Lei credo che ha molto tempo invece da perdere.
0: Assolutamente no, guardi, sto ammazzando io. Sono sul set mentre stanno girando, mentre sto telefonando, da lei.
2: Sì.
0: Guarda che non... cioè, sono una persona seria, sono un regista.
2: Sicuramente avvicino anche qualche altra zoppola.
0: Sì, cazzo, come ha fatto a indovinare? Sta ciucciando un cazzo adesso. È la mia attrice principale, lavoro nel settore dell'arte.
2: Sì, dai. Ciao.
0: Ehi. Ragazzi, ho trovato una location. Non siete spettacolarmente presi bene. No, cazzo! Ma sei venuto? Ma dai! Ma scusa, ma cos'hai oggi, Gundam? No, guarda che disastro che mi hai fatto! Sembra preparato per un pancake!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
4: Sono intrappolato!
5: Non intrappolato!
4: Aiutami, aiutami, tanta scala!
5: A Sky. Sky Villaur, madonna! Com'è che scrive? Che la puttana so, ti scusate la cosa quella trade, so.
6: Ma porca. Skywalker!
5: Skywalker! Skywalker!
4: Aiutami, tanto Skywalker!
3: Madò! Questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
7: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
8: La Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro.
9: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
10: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto! Aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
5: a prenderlo in culo.
4: Sì!
11: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
12: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
11: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
11: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
3: No!
11: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
3: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
11: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
3: No!
11: Vieni!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di me. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: Devi vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: This is a zoo, only for you.
1: Casino!
2: Previsioni del tempo per domani. Al nord piogge sparse su tutta la pianura padana e aria fredda in arrivo dalla Francia. Al centro Italia bel tempo con qualche occasionale rovescio sull'Umbria. Al sud ancora disagi dovuti a forti temporali, soprattutto in Sicilia. Il meteo non lascia spazio a fraintendimenti. Qua è tutto un casino!
3: Siete pronti a fare un po' di casino? Dai, che non voglia! Noi siamo nati per questo. La nostra vocazione. Che buoni i biscotti, oh.
4: Te ne dai uno, Francesco?
3: Sì, ho tantissimi con me dietro, prendi.
4: Ma che buoni, che cosa sono?
3: Sono i nuovi biscotti dei Pooh.
4: E come si chiamano?
3: Sono i ritornelli, note di dolcezza. Che buono.
4: Ruba, ne vuoi uno anche tu?
2: No, no, no, no, no, no, no!
4: Ok.
2: Ma queste previsioni del tempo, lasciatemi
4: se
2: dire che mi lasciano perplesso.
4: Così,
2: soprattutto l'aria fredda che avrà
4: nord,
2: dovremo...
4: Il cappello, la sciarpa di lana.
2: Soprattutto l'aria fredda che arriverà al nord, dovremo mettere la giacca invernale.
4: Una canzone! Francesco, guarda che Fuffi sta ringhiando.
2: Chi è Fuffi?
4: I tuoi capelli. Mi sono affezionata tanto a loro.
5: 105 Casino, un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
1: Casino!
2: Ottimo, allora, perché oggi a fare un po' di casino con noi c'è Giampiero, l'addestratore di cani. Giampiero,
4: Francesco, Francesco, il microfono è qua.
2: Sì, sì, lo so, ma c'era una bella figa in vetrina che mi puntava, volevo fargli vederla tutta di Gucci.
4: Ah.
2: Vai Giampiero, facci sentire i tuoi cani. Giampiero, quanti cani hai portato?
6: Ne ho portati 180.
4: Non ne hai altri?
6: Sì, aspetta, capo la porta, ne ho 365, venite cani.
2: Dai, abbaiate, su, fate sentire.
4: Mi piacciono i cani, c'è cacca ovunque.
2: Dai, dai, abbaiate tutti, senti che casino.
4: Aff, aff.
2: No, Sabrina, non tu, i cani.
4: Ah, ok.
6: Abbaiate tutti, via.
2: Dai col casino, così.
4: Giuba.
2: Dai, Giuba. Dai che mi muovo, dai, guarda come vado dietro i cani. Sabrina, hai visto i miei capelli tra i cani?
4: Sì, è qua, buono, buono, Fuffi. Si è un po' emozionato a sentire i suoi simili.
2: Sabrina, pettinalo prima di darmelo, per favore.
4: Ok, adesso è il momento
2: ciao,
4: di salutarci.
2: Ciao, ciao a tutti, se volete sentire
4: abbiamo
2: un po' di casino,
4: sintonizzatevi
2: sulla nostra
4: domani.
2: Stessa ora, domani,
4: buona
2: su Radio 105, mi raccomando, con 105 casino.
7: Ha segnato l'Inter!
5: 105 casino, un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.

0: mattina mi sono svegliato con un alzabandiera così potente che ho strappato le mutande. Ah, ah, che culo aperto che ho! Oggi voglio parlare di face to cats, una pratica che piace tanto alle donne. Consiste nello schiaffeggiare con il pisello la faccia della propria donna quando è bello duro. Sicuramente ci saranno un sacco di donne all'ascolto che si staranno arrapando. Dai, non fate finta di niente e chiamatemi per parlarne in diretta del Face to Cats. Sentiamo subito il primo ascoltatore al telefono. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto. Salve.
1: Buongiorno, mi dica.
0: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
1: Allora, se è uno scherzo come quello di ieri, non mi sta bene. Mi dica.
0: Questa è Radio Ergeneral.
1: Ah, okay.
0: Il programma
1: mi dica,
0: si chiama...
1: Mi dica in fretta.
0: Pisellotto.
1: Cosa?
0: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
1: Ma ascoltami, ma guarda che gomia tende perdermi perché le cagate che ne...
0: Face.
1: Per cortesia, guardi che io la denuncio. La denuncio.
0: To cazzo.
1: Ha capito?
0: Su
1: ha
0: signor...
1: capito che io la posso denunciare?
0: Su signore,
1: non... qualcuno per cortesia.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Pronto?
0: Mamma mia, che bella voce da porca assassina. Tutto bene, bella porcona?
2: Eh? Benone.
0: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
2: Guarda, questi non sono affari che ti riguardano.
0: Su signora, non si imbarazzi e lo dica che si è fatta schiaffeggiare la faccia col cazzo.
2: De cretino.
0: Ma perché fanno così?
3: Danca.
0: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
3: No.
0: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
3: No.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Sentiamo un'altra ascoltatrice mangiacazzi.
4: Ciao.
0: Ciao, come stai?
4: Tutto bene, amore.
0: Senti, una domanda.
4: Sì.
0: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
4: No, no, in faccia no.
0: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
4: Ma te, ma in corpo sì, in corpo sì, corpo sì.
0: Oh!
4: Corpo sì, ok?
0: Face to cats.
4: Ok, un bacio a voi, ciao ciao.
0: Ti ringrazio per la tua opinione, ciao, grazie,
4: grazie.
0: Sì? Senti, una domanda.
4: Sì?
0: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
4: Non ti rispondo perché sei talmente stupido e cretino e ti credi di essere chissà che cosa, che mi fai veramente pena.
0: Ma lei non mi può trattare così. Stiamo parlando in tutta serenità di cazzi in faccia. Pronto? Oh!
5: Pronto?
0: Salve! Lei dopo aver preso il cazzo nella faccia fa anche l'ingoio?
5: Non c'è Antonio!
0: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
5: Cosa?
0: Face to cazzo!
5: Senti, vuoi andare a fanculo, te chi sei?
0: Su signora, non si imbarazzi.
5: Eh? E non ti permettere più neanche di telefonare.
0: E lo dica che si è fatta
5: Hai
0: schiaffeggiare
5: capito?
0: La faccia col
5: Rompi
0: cazzo.
5: Rompi palle!
0: Oh. Oh.
6: Pronto!
0: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
6: Cosa?
0: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
6: Ma lei si rende conto di quello che mi ha chiesto?
0: Su signora, non si imbarazzi e lo dica che si è fatta schiaffeggiare la faccia col cazzo.
6: Ma con chi crede che ti stai parlando?
0: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
6: Vieni qua che ti stiro la faccia.
0: Ma lei non mi può trattare così.
6: Maiale!
0: Stiamo parlando in tutta
6: Sei
0: serenità.
6: Un porco maiale!
0: Stiamo parlando in tutta serenità
6: maiale.
0: Di cazzo in faccia.
6: Il cazzo in faccia l'ha preso tua madre, quella zoccola. Hai capito?
0: Senti, una domanda. Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
6: Ma questo è scemo.
0: Mi dica che sono curioso.
6: Ma tu sei quello dell'altra volta.
0: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia? Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiato?
6: Ma non è un cazzo da fare!
0: Su signora, non si imbarazzi e lo dica.
6: Guarda che
0: sia...
6: c'è un tasso nel telefono che se lo schiaccio chiama direttamente la pattuglia dei carabinieri.
0: Lei ha mai fatto
6: Stai
0: un frontale?
6: Stai attento!
0: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
6: Guarda che schiaccio il tasto!
0: Ma lei non mi può trattare così.
6: Guarda che lo schiaccio, eh.
0: Stiamo parlando in tutta serenità
6: lo
0: di cazzi in faccia.
6: Lo sto
0: schiacciando! Mi dica.
6: Ehi. Hey.
0: Oh.
6: Guarda che lo schiaccio.
0: Signora. Ma lei è una persona spregevole.
6: Vaffanculo.
7: Sì, tesoro. Oh, che inculata.
8: Radio 105.

0: Casa Mariottide, Casa Mariottide, Casa Mariottide, la sitcom più triste del mondo.
1: È permesso?
2: No, magari Tozzi, no.
1: Ma signor Rambaldi, ma avevo capito che lei mi cercava.
2: Ma sì, scusa, perché quando ti vedo mi sale l'odio atavico. Allora, Marfanulloni, come va? Stai lavorando qua?
1: Non tanto, ma ho molte cose in ballo.
2: Meno male che sono qua io per te. Il tuo caro Rambaldi, che ti rimedia un nuovo lavoro dal dottor Rovetta.
1: Un'altra volta la cavia umana per quel pazzo, ma io sinceramente non...
2: Ma guarda che non c'è problema, Guarda, se fai così vorrà dire che quei 20 euro in banconote da 20 li guadagnerà qualcun altro.
1: No, accetto, firmo tutto. Dove si firma?
2: Senza sapere nemmeno di che si tratta.
1: Papino, ma perché la padella è vuota? Perché ho fatto i 4 salvi in padella.
3: E dove sono?
1: Sono scappati. D'altronde erano salvi.
3: Io mi sono rotti i coglioni con ste storie.
1: Ma allora scusami che tuo papino adesso deve andare via a lavorare.
3: Ma come a lavorare? Come le persone povere e umili?
1: No, che c'ho delle cose in ballo. Tu comunque finisci di non mangiare, poi sparecchia e poi fai tante cose che ti tengono indaffarato e non ti fanno uscire al parco, capito?
3: Ciao Crusca.
4: Allora Fernandè, com'è?
3: Sono molto indaffarato.
4: Ah, è vero, sei indaffarato a fare delle robe che non ti permettono di venire al parco, giusto?
3: Esatto, infatti sono venuto all'ippodromo.
4: Eppure io, Fernandè, guarda un po' che cazzo di coincidenze. Senti, dimmi una roba, no? Ma dove sta tuo padre?
3: Papino mio è a un ballo.
4: A un ballo, eh? Con delle cose che c'ha.
3: Esatto.
4: Non è che sta lavorando come le persone povere e umili, no?
3: Ma quando mai, Crusca?
4: Pensa un po' che invece io me l'ho fatto sto castello che tuo padre stava a lavorare per 20 euro a banconote da 20 senza sapere che cazzo doveva fare.
3: Ma che vai a pensare? Poi perché dovrebbe accettare un lavoro per 20 euro scarsi?
4: Perché siete ridotti alla fame nera, Fernande! Siete rovinati!
2: Ma Parellottici, stia fermo.
1: Dottor Rovetta, ma lei sta cercando di segarmi in due.
2: Ma sì, è un piccolo esperimento, vedi? Caro Marpionide, grazie a questo macchinario è possibile segarla in due senza che lei perda la vita. Guardi.
1: Oddio, ma sono vivo.
2: Ma che sbadato! Ho segato anche 20 euro qua.
1: Ma come? Ma ce l'ha un'altra banconota, vero?
2: Ne dovrei avere una di là, da 5. Vado a vedere, un attimo.
1: Porca puttana.
3: Papino!
1: Fernandello, ma che ci fai qua?
3: Ma tu che ci fai qua? Non avevi le tue cose da ballare?
1: Ma io, infatti... Vedi, infatti... Tada! Papino tuo farà parte di un numero di magia sensazionabile. Un grandissimo mago mi sega in due e poi mi ricompone.
3: E dov'è il mago?
1: Di là, a riposare, perché è un mago molto sfaticato e... Mannaggia... Che non ha voglia di fare niente.
3: Che mago è?
1: Il mago di Ozio.

0: Lo Zodi 105.
1: Continua la carrellata di serie TV che hanno fatto la storia, rivisitate con un elemento in più, che il protagonista è sempre e solo Gerry Scotti. Grandi classici come Hazard, Vicky la bambina robot, Supercar, L'A-Team, Baywatch e tanti altri, un solo protagonista, il mitico ed inimitabile conduttore TV, il nostro Gerry nazionale. Oggi vi regaliamo le nuove avventure di Star Trek, con Gerry Scotti nei panni del capitano. Mettetevi comodi, inizia il nostro viaggio spaziale.
2: Spazio. Quella vastità infinita formata da stelle, pianeti e buchi neri che assomigliano molto ai fori anali nelle orge dei milionari americani. Mazza che buchi del c***o che hanno quelle stronze. Queste sono le avventure della navicella spaziale Enterprise, capitanati dal vigoroso capitano Scott e la sua ciurma di personaggi buffi e alquanto improbabili. Benvenuti a Star Jerry.

0: Abbiamo un'emergenza! Deve correre in plancia!
1: Eccomi! Scusate, ma non c'era una tuta meno attillata.
2: Capitano Scott, io trovo che le sta molto bene.
1: Wei, non mi fare gli occhi dolci. Sappiamo tutti che sei goloso di salamini. Dai, cazzo, ma che credibilità potrò mai avere se giro per lo spazio vestito come Capitan Ventosa?
0: Capitan Provolone! Volevo dire, Capitan Scott, abbiamo un'emergenza! Ci è arrivato un messaggio da una navicella aliena che ci minaccia di distruggerci se non ci arrendiamo!
1: Ma che cazzo gridi? Sei ad un metro di distanza, non gridare!
3: Capitano Scott, la navicella nemica si sta avvicinando.
1: Questa bisbiglia e l'altro grida. Ma c'è qualcuno di normale qui?
4: Io, signore. Sono il sottotenente Scotti.
1: Ma ti chiami Scotti? Eh no, qui di Scotti ce ne può essere uno solo. Non va bene, cinesino. Da oggi ti chiami Claudio, sottotenente Claudio. Si sa che i Claudio o sono stronzi o sono cinesi coi documenti falsi.
4: Ma signore, io...
1: Tu un cazzo, vai a chiamarmi il buffone con le orecchie a punta e già che ci sei. Trovami una tuta meno attillata. Ho i coglioni in gola.
2: Signore... C'è il comandante in carica della navicella spaziale nemica che vorrebbe parlare con lei.
5: Sono il generale Spruffone, comandante in carica della navicella spaziale. Kazim Weshiachichiwea. Voglio parlare con il capitano dell'Enterprise o inizio a spararvi. Veloci che sono nervoso.
3: Sembra completamente strafatto.
1: E bisbiglia sta bastarda. Apritemi il collegamento, ci penso io a sto buffone. Qui parla il comandante Scott, Jerry Scott. Dai, dimmi, che cazzo vuoi? C'è un disturbo sulla linea o sto pagliaccio mi sta ridendo in faccia?
2: Capitano, credo le stia ridendo in faccia.
3: Sì, le sta palesemente ridendo in faccia.
5: Ma come cazzo sei vestito?
1: Lo so, è dall'inizio della puntata che lo dico. Mi hanno dato una tutina da ballerina bulgara, tre taglie più piccole.
5: Sembri un cotechino, un salame nostrano, una caciotta pugliese.
1: Minchia, mi hai fatto ridere. Senti, ma invece di stare qui a discutere, perché non salite a bordo e ci spacchiamo una boccia di shampoo e qualche grammo di polverina magica che ho raccolto sul pianeta Lapo?
5: Mi sembra un'ottima idea. Attiva il teletrasporto che arriviamo.
2: Capitano, non mi sembra un'idea intelligente. Ho fatto un po' di ricerca su questi alieni e sembrano aver sterminato tutti gli equipaggi che incontrano nello spazio.
3: Capitano, ha ragione. Questi ci fanno fuori.
0: Capitano, ha ragione! Questi ci fanno fuori! Mi sembra un'idea del cazzo! Forse dovremmo prendere delle precauzioni prima di farli salire!
1: Quella bisbiglia e quello urla. Massa di strongoloidi di merda. Questa è la mia nave spaziale, quindi qui comando io. Fateli teletrasportare. Veloci, dai.
2: Eccoli, e come temevo sono armati fino ai denti.
5: Salve ciurma di stronzi. Abbiamo portato una sorpresa.
0: Ti avevamo avvisato! Ciccione di merda e mo...

0: E così finisce per sempre la serie. Una puntata e caput. Tutti morti. E vissero tutti felici e contenti, tranne l'equipaggio dell'Enterprise.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
3: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
4: Che succede, Osceno?
3: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
4: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
3: Monitorando le mie telefonate.
4: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Camminando monitor.
3: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
2: Osceni Lerci 2.
3: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
4: Rottermaio. Rottermaio.
5: Ma non se c'è un paraurti di una panda.
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Maier.
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Marien.
3: Rottermaien.
4: Rottermaier.
3: Oh, Rottermaien.
4: Maier.
3: Maier sei tu, è quella puttana de so.
4: Del signor Rottermaier.
3: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
2: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
3: Ma se sono così rasabondo...
4: Rasabondo?
3: Se sono così rasabondo...
4: Vagabondo.
6: Nauseabondo.
4: Nauseabondo e ripugnante.
3: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché vogliono tutti...
6: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
4: Che hai promesso sposo? Allora...
3: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
4: Nauseabondo.
6: Sì,
3: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
6: nauseabondo?
3: Dov'è scritto?
4: Nauseabondo.
3: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
2: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
3: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
4: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
3: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
4: Di un reality show pornografico?
3: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
2: Figli di Troia. Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
2: Figli di Troia.
8: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Meteoropatici.
8: Psicopatia. Psicoparia.
4: Psicoterapeutici.
8: Psicoterapeutici.
9: No, petici. Terapeutici.
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: No, terapeutici.
8: Terapeutici.
4: Terapeutici.
8: Terapeutici. Terapeutici.
4: Oh.
9: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Bravo!
8: Volete conquistare Troia?
9: Sì!
8: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
10: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
8: No!
10: Attento ad Ayace, attento ad Ayace! Ayace Telamonio!
8: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
10: è? L'Aiazzone!
8: Ayace!
10: Ayace è quello grosso, Aiazzone!
8: Ah, pagliaccio!
9: Provare per credere!
10: Esatto.
8: Sì!
10: Attento, attento, sta venendo!
8: Aia!
10: No!
8: No! No!
10: In culo giù!
2: Attento!
7: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
3: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
4: di sfruttare la mia caparbietà.
3: Che la puttana mo lo mette sempre queste, metti dentro.
9: No, scusa, sono parole normali.
0: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto, ce l'ha fatta.
11: Ho sbagliato?
12: No, giusto, giusto.
11: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
3: Sì!
0: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
13: Amore, io esco!
14: Vai via?
13: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
14: Quando stai via?
13: Non lo so, un'ora?
14: Perfetto!
13: Ci vediamo dopo allora!
14: Mi dedico a due cose!
13: Sì, lava i piatti!
14: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
15: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
16: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
14: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
16: Burro e acciughe.
14: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
16: Ostriche e champagne.
14: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
16: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
14: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
16: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
14: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
14: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
16: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
14: Puttana.
16: E intendo proprio qualunque cosa.
14: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
14: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
16: Molto volentieri.
14: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
16: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
14: Oh, dai, ambrogio foga.
16: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
14: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
14: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
14: Sì, spaccagliela sta bastarda.
16: Andrea, prendimi ora.
14: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
0: Fermi tutti.
14: Che cazzo?
0: Devo andare in bagno.
14: No, dove vai?
16: D'accordo, ma sbrigati.
14: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
0: Cazzo.
14: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
14: Ma me ne culo, non devi cagare, no, ti prego, no. Oh. Ma ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
17: Oh, porca puttana, che puzza, porca troia.
14: Ma che schifo!
17: Aria.
14: Ma che schifo, ma che cazzo!
18: Eccomi, scusa.
16: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
14: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
16: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
14: Non se l'ha anche lavato.
16: Sì. Ah, sì.
14: Sì, dai, dai.
16: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No, no. Scusa, vista.
14: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
18: Tutto a posto?
14: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
16: Sì, più o meno.
14: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
18: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
14: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
16: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
14: Minchia.
18: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
16: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
14: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
18: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
16: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
18: Oh, porca merda, mi viene da...
14: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
16: Oddio, anche a me, anche a me!
19: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
18: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
16: Con l'happy ending!
18: Vaffanculo, puttana!
14: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
13: Amore, sono tornata!
14: Meno male!
13: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
14: Quello che avanza del mio cazzo.
13: Sembra un'ostrica.
14: L'ho presa su Amazon.
19: Valuta il film.
14: Una merda.
20: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5Gigi, stiamo effettuando degli interventi urgenti in zona, mi scusi il disturbo.
0: Che volete?
1: Mi scusi signora, stamattina presto è stato mandato un Breaking Bad e quindi adesso siamo qua nel sottosopra perché pare che ci sia un demogorgone, quindi dobbiamo interrompere le forniture di luce, gas, acqua, telefono, tutto cosa.
0: A che ora?
1: Guardi, stiamo lavorando adesso. Adesso ci sono i Peaky Blinders molto alti. E quindi il tempo di installare uno Squid Game, signora. Ci vorrà da 1 a 3 ore.
0: Da adesso?
1: No, non da adesso, da quando sente il segnale d'allarme. Adesso le faccio sentire un segnale d'allarme. Lei si prende un appunto e poi quando lo sente iniziamo a lavorare. Va bene?
0: Bisogna raccogliere un poco d'acqua.
1: Sì, le consiglio di raccogliere un poco d'acqua, se c'ha magari qualche accumulatore di energia elettrica, se c'ha un grosso alambicco dove raccogliere il gas.
0: E quante ore sarete?
1: Guardi signora, adesso le spiego, il problema è che è stato segnalato un demogorgone. Il demogorgone ci può volere, se siamo fortunati ci può volere una ventina di minuti. Se siamo sfortunati anche 3-4 ore, signora, quello è duro da stanare.
0: E dove siete adesso? Dove vi chiamate?
1: Nel sottosopra, signora.
0: Ah.
1: Ci faccio sentire questo segnale d'allarme in codice. Lei se lo segna e poi quando riceva la telefonata col segnale d'allarme spegne l'elettricità, l'acqua. Sì, le consiglio di raccogliere un poco d'acqua se c'ha magari qualche accumulatore di energia elettrica, se c'ha un grosso alambicco dove raccogliere.

0: Eh sì, perché signora, se lei non lo spegne, può verificarsi un attacco on Titans, che è terribile, Se no c'è il Dracarys, e che può provocare degli incendi.
1: Segnale, come me l'ho mandato col telefono?
0: Sì, glielo faccio sentire adesso, così lei lo memorizza, va bene?
1: Sì.
2: Appena insegno già la fegna,
1: Bisogna spegnere il contatore, chiudere la chiavetta dell'acqua
0: e del gas pure.
1: E che cos'altro?
0: E nient'altro, signora, quello è.
3: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
0: Ma ha riconosciuto il segnale, signora?
1: Sì, chiuda l'acqua, spenga la luce.
0: No, proprio le parole del segnale d'allarme, signora, le ha sentite bene?
1: Proprio il segnale no. Ho sentito le parole, ma che segnale?
0: Ce la faccio risentire le parole, signora, che sono importanti. Aspetti lei, vai, Felix.
2: Appena insegno c'è la fregna.
0: Cosa dice?
1: Che? Se lo segna.
0: Se lo segna? Non si appisoli, signora, qua siamo in emergenza, non si appisoli. Se lo segna, ha sentito lei. No, glielo faccio risentire, non è esatto. Apra bene le orecchie, glielo faccio risentire più piano e più forte come volume. Felix, mandiamoci un bel segnale, che la signora è un po' anziana, giusto signora?
1: Sì, mi fa sentire se segnale, non so.
0: Certo signora, glielo faccio a prova di Matusalemme proprio, che anche i faraoni nelle mummie lo riconoscono.
1: Ma lei mi fa uno squillo prima per telefono e poi mi dice queste parole.
0: Esatto, arriva lo squillo del telefono, lei tira su, fa pronto e poi sente questo segnale qua che le faccio sentire adesso, va bene?
1: Va bene.
0: Ascolti bene signora, cerchi di capire che cosa dice, prego.
2: Pino insegno c'ha la fregna.
1: Viva il segno, se già la segna, no?
0: Sì, Pino in segno c'ha la fregna.
1: Ah.
0: Ha segnato?
1: Vabbè, me lo ricordo, viva il segno.
0: Pino in segno? C'ha presente quello col vocione? Ma allora è questo il giorno! Ha presente?
1: Vabbè.
0: Quello lì c'ha la fregna, non si direbbe. Pronto? Quando sente. Va bene, va bene.
4: Non si direbbe,
0: non sembra molto virile.
4: Quello lì
0: era questo. Già presente, ma non è questo il giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Otello è un albergatore veneziano di colore che ha sposato e tuttora gode della gnagna della bellissima Desdemona.
2: Allora, no, Desdemona, moglie mia, porco!
3: Troppo di Venezia, troppo, un po' meno.
2: Desdemona, moglie mia, d'albergo va a gonfie vele, i clienti occorrono a... L'albergo va a gonfie vele, i clienti accorrono a frotte. La casa trabocca di anatri.
3: Come di anatri? Ma scusi, che c'hai, papere?
2: La casa trabocca di danari. E i nostri amplessi si moltiplicano di notte in notte. Confesso che io temo in questo mio cuore nero che nell'animo vostro si annidi il demone della troiaggine, della battoneria, della succhiacazzismo, la rinfusa. Temo, insomma, che mi possiate tradire. Brutta troia!
3: Vabbè.
2: Sono io.
3: Sì, non c'era bisogno, è truccato, si vede, si evince.
1: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in Otello a tre stelle.
4: Guardatevi bene, mio signore, dal cader preda della gelosia. Mai e poi mai vi farei il torto di mungere fallo altrui fra codeste natiche, sapendo il folle dolore che avrei a provocarvi. Vivete dunque tranquillo, marito mio abbronzato, che io non vi tradirei neppure con il più affascinante dei gondolieri.
2: C'è un cazzo enorme.
3: Sì, resta. Vabbè, scusi, non sia tutta questa confidenza. No. Ci sono donne interessate anche a del resto.
2: Ma va,
1: ma un subdolo personaggio giunge a seminar zizzagna e sussurrare diaboliche parole.

0: parole all'orecchio del Moro.
1: Otello, hai notato quelle occhiate cariche di promesse erotiche lancia tua moglie al bel gondoliere Cassio?
2: Tu ti inganni di certo, albergatore rivale Iago. Desdemona mi ha giurato eterna fedeltà.
1: Lo credo, ma le parole se le porta via il vento, caro Otello. Mentre la fica rimane dov'è, piena di misteri e parassiti, e sembra un chiotto da cazzo.
2: Beh, se mai avessi una prova del tradimento di mia moglie, Dio la protegga, quali follie. Beh, se mai avessi la prova del tradimento di mia moglie, Dio la protegga, quali follie potrei fare per.
3: Commettere!
2: Quali follie potrei commettere? Porco!
0: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in Otello a tre stelle.
3: Bene, dopo questo incipit, direi così, un po' zoppicante, entriamo nel vivo della scena madre. Otello, di ritorno dal suo lungo viaggio, trova un remo da gondoliere ai piedi del letto dove dorme con Desdemona, il talamo nuziale.
2: Ma come, scusa? Cioè, questa è la chiave di la moglie, poi si è parlato dietro un remo.
3: Appunto, c'è una prova troppo palese. Infatti, il remo è stato subdolamente abbandonato ai piedi del letto dal malvagio Iago. È chiaro?
2: L'ho detto che era un figlio di puttana.
3: Beh, questo già si capiva. Sconvolto dalla gelosia, Otello sveglia la moglie nel cuore della notte e pretende giustamente spiegazioni. La cosa, ovviamente, trattandosi di Shakespeare, finisce in tragedia. Motore!
4: Roll sound. Sound production take two.
3: Azione.
2: Sdemola! Sveglia, moglie fredifraga!
3: Non sveglia.
2: Sveglia, moglie di Fefefe!
3: Ma chi è sto Fefefe?
2: L'ha detto lei.
3: Ma no, fedifraga!
2: Sveglia, moglie fredifraga!
3: No, Fefe!
2: Sveglia, moglie fedifraga! E vi è più troia! Spiegatemi, se potete, cosa ci fa un remo da gondoliere ai piedi del nostro letto, porco!
3: Senta, ma scusi, ma non si incattivi!
2: Toccone!
3: Basta, si è capito. Con la postura lei esprime la frustrazione della gelosia, capite? Non così, con la postura!
2: Quella è la spalla da porco.
3: Esiste una spalla da porco.
2: Così,
3: per curiosità, mi faccia vedere la spalla. Che è il gobo di Notre Dame, non è una spalla.
2: Non sai che bestemmie che ti lungo.
3: Beh, giusto, vabbè. Effettivamente. Ha ragione anche lei. Prego, Desdemona.
5: Action!
6: Otello, mio signore, non capisco di cosa parlate. Quale remo?
2: Dai, stronza, questo! Questo remo che sa di alghe e di fica, la prova inconfutabile che voi fate commercio di liquidi seminali con un gondoliere qui nel mio albergo, nel mio letto, sotto il mio naso, dietro le mie nere spalle, dove c'è la mia bamba, dove porco le mie biciclette elettriche e le mie puzzle.
3: Siamo nell'anno 1200, che puzzle, che
2: biciclette, una verticalità.
3: Non crei verticalità, rimanga orizzontale prima che la lasci orizzontale per tutto il resto dell'eternità.
2: Negatelo se avete il coraggio. Troia da due fiorini! Che non siete molto, tutto mozzo.
3: Se l'è presa sul personale lei. Sembra che ci sia del vissuto qua.
2: Mi ha toccato, il personaggio è bello. Nero, geloso, bello.
3: Bello, gli è piaciuto.
2: Giocava a basket?
3: No.
5: Action!
6: Marito mio, ragionate. Quale motivo avrebbe un gondoliere?
3: Che cazzo è?
6: Sono su moglie?
3: No, c'era Desdemona prima.
6: Io ho menato perché m'ero ingelosita.
3: Ma come?
6: Sì, m'ero.
3: Ma che gli ha menato la triga?
6: Sì, perché questa stava nel letto con mio marito, mi dava noia. Allora io ho menato, sono venuta.
3: Ho capito,
6: io.
3: Ma non è neanche in costume lei.
5: Action!
6: Marito mio, ragionate. Quale motivo avrebbe un gondoliere di portarsi appresso il proprio remo per venirmi a trovare?
3: Sempre peggio.
2: Perché c'hai un buco del culo.
3: Senta, non improvvisi, si attenga alla trama.
0: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in Otello a tre stelle.
6: Otello, mio signore.
2: Puttana!
3: Te la faccia finire la battuta, si calma il secondo.
2: Ma si capisce che
3: non è. Ma non prevarichi!
2: Troione.
0: A novembre, dentro quei luoghi chiamati cinemi.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Un milione di anni fa, o forse due, quando ancora tutto era da scoprire, grazie alla tenacia e alla fantasia di un ominide di nome Grug, furono inventate molte cose. che ancora oggi migliorano le nostre giornate. Lo Zoo di 105 presenta i Cavernicoli.
5: Questa mattina Grug è svegliato da un insolito boato.
10: Figa, sicherò, sarà un Boeing.
5: No, caro Grug, il pauroso rumore che senti non è un 747, anche perché ancora non li avevi inventati. Il boato che persisteva era provocato dall'eruzione del vulcano Pecora, un vulcano vicino al paese dei Cavernicoli con la forma di una testa di pecora.
10: Oh, figa, ma che no, salta in aria!
5: La forte eruzione aveva iniziato a spargere nei cieli un'enorme quantità di cenere, ma Grug fregava cazzi.
10: Me sto qua tranqui che devo aprire i cocchi.
5: Mentre Grug era intento ad aprire le noci di cocco per far colazione, la cenere iniziava a posarsi sulla sua testa e ad entrare nella metà delle noci di cocco appena aperte. Incredibile! Grug aveva inventato il cocco posacenere dell'appunto!
10: Cenere di merda, ma che no!
5: Ma non era l'unico problema provocato dall'eruzione, anzi, ce n'era uno molto più pericoloso. Infatti, dal Monte Pecora iniziavano a formarsi a valle, e proprio vicino a Grug, dei fiumi di lava pericolosissima. E Grug, avvicinandosi...
10: Figa, ma che no, è calda sta ro! A che cazzo serve?
5: Grug inizia a pensare a cosa potesse servire quel fiume incandescente. Prese un sasso, lo lanciò nella lava e vide che il sasso scomparve sciogliendosi.
10: Ma va? Dove è finito il sasso?
5: Poi tirò fuori il pisello e provò con una scrosciante pisciata a spegnere quel fiume bollente.
10: Ah, ti spengo io, bastard.
5: Ma la lava, al posto di spegnersi, fece evaporare in aria la sua pipì, proprio mentre ci stava passando sopra il fenicottero riccio, che, una volta passato su quel vapore, si ritrovò con le piume lisce e non più arruffate. Fantastico! Grug aveva inventato la messa in piega!
10: Figa, ma che no, sembra Raffaella Carrà!
5: Incuriosito dall'accaduto, si avvicinò al cavernicolo Bo, un cavernicolo anziano con la particolarità di farsi sempre i cazzi degli altri.
10: Uè, ciao, Bo! Hai visto che roba calda?
11: A cosa serve?
10: Cazzo ne so, vieni qua a fare domande inutili, cioè, tu detto che è calda, ma non è che devi rompere il cazzo.
5: Allora Bo, incuriosito, prende la rincorsa e con un triplo carpiato si tuffa nella lava, sciogliendosi lentamente.
10: Aspetta, Bo, cazzo fai? No! Figa è morto.
5: Mentre Grug resta imbalsamato a guardare la scena, si avvicina a Ma, il figlio di Bo.
12: Ciao Grug, sai dove andà mio papà?
10: Bo.
12: Bravo, si chiama Bo. Hai visto dove andà?
10: Ma Bo.
12: Io mi chiamo Ma e mio papà Bo. L'hai visto?
10: Bo.
12: Nessuno l'ha visto?
10: Bo.
5: Meraviglioso! Grug aveva appena inventato... Chi l'ha visto?
12: Ma chi l'ha visto?
10: Bo.
12: Sì, mi pare si chiama Bo. L'hai visto?
10: Bo.
5: Il resto nella prossima puntata de... I Cavernicoli!

0: Lo Zoo di 105. Otello è un albergatore veneziano di colore che ha sposato e tuttora gode della gnagna della bellissima Desdemona. Nell'episodio precedente, il nostro Otello, il nero di Venezia, che poi hanno dovuto chiamare Moro di Venezia per le solite puttanate sul politicamente corretto, aveva il sospetto che la sua amata Desdemona lo stesse tradendo.
1: Desdemona! Sveglia, moglie Fredifraga! Sveglia, moglie di Fefefe!
2: Ma chi è sto Fefefe?
3: L'ha detto lei.
2: Ma no, Fredifraga!
1: Sveglia, moglie Fredifraga!
2: No, Fefe!
1: Sveglia, moglie Fredifraga! E vi è più troia! Spiegatemi, se potete, cosa ci fa un remo da gondoliere ai piedi del nostro letto, porco!
2: Senta, ma scusi, ma non si incattivi!
1: Toccone!
2: Ma basta, basta, si è capito! Con la postura lei esprime la frustrazione della gelosia, capite? Non così, con la postura!
3: Quella è la spalla da porco.
2: Sì, è una spalla da porco. Così, per curiosità, mi faccia vedere la spalla. Questo è il gobo di Notre Dame, non è una spalla.
3: Non sai che bestemmie che ti rompo.
2: Eh beh, giusto, vabbè. Effettivamente. Ha ragione anche lei. Prego, Desdemona. Action!
4: Otello, mio signore, non capisco di cosa parlate. Quale remo?
1: Dai, stronza, questo! Questo remo che sa di alghe e di fica, la prova inconfutabile che voi fate commercio di liquidi seminali con un gondoliere, qui nel mio albergo, nel mio letto, sotto il mio naso, dietro le mie negre spalle, dove c'è la mia bamba, dove porco le mie biciclette elettriche!
2: Dove?
1: E le mie puzzle!
2: Nell'anno 1200! Che puzzle? Che
1: biciclette? Ma no, una verticalità!
2: Non crei verticalità! Rimanga orizzontale prima che la lasci orizzontale per tutto il resto dell'eternità!
1: Negatelo, negatelo se avete il coraggio! Troia da due fiorini! Che non si tutto mozzo!
2: Se ne pensa sul personale lei! Sembra che ci sia del vissuto qua!
3: Mi ha toccato, il personaggio bello! Nero, geloso, bello!
2: Bello, gli è piaciuto!
3: Giocava a basket?
2: No.
0: Ma quando il film inizia a prendere forma, specialmente grazie alla magistrale interpretazione della nostra Desdemona, interpretata dalla pluripremiata Jennifer Slabbraficone Smarmelli, succede l'imprevedibile durante le riprese.
4: Marito mio, ragionate. Quale motivo avrebbe un gondoliere?
2: Che cazzo è?
4: Sono su moglie?
2: No, c'era Desdemona prima.
4: Io ho menato perché mi ero ingelosita.
2: Ma come?
4: Sì, m'ero...
2: Ma dava... chi gli ha menato l'attrice?
4: Sì, perché questa stava nel letto con mio marito, mi dava noia. Allora io ho menato, sono venuta.
2: Ho capito,
4: io.
2: Ma non è neanche in costume lei. Non è neanche tagliata
4: no,
2: dalla parte.
4: No, sotto ce l'ho il bikini. Se vuole mi levo
2: no,
4: le
2: dico
4: cose.
2: In costume shakespeariano. Dovrebbe indossare un...
4: Di chi?
3: Non lo so.
2: Dovrebbe indossare una gonna a palloncino.
4: Palloncino ce l'avranno? C'è un
3: il goldone, sta dicendo goldone.
4: Posso gonfiare un goldone, sì, volendo.
2: Gonfiare un goldone, scusi.
4: Non lo so.
2: Lei vuole come faccio? Metta almeno una sottoveste.
4: Una sottoveste.
2: Un negligé, metta un negligé.
4: Mettilo anche te, va che...
2: No, lui che se mette il negligé, ma scusi.
4: Sì, quello, no?
2: No, ma poi sembra Tina Turner, ti affermo così lei. Dico, se si mette il negligé, mi sembra Tina Turner.
3: Non so di che sta parlando.
4: Ma manco io sto capendo.
2: Vabbè, faccia sta cazzo di battuta, ma in qualche modo facciamo...
4: Zitta, troia!
2: Con chi ce l'ha?
4: Ecco, Desdemona di prima che quella...
2: Ma una legata! Troiaccia.
4: Una
2: è legata!
4: Marito mio, ragionate, quale motivo avrebbe un gondoliero di portarsi appresso il proprio remo per venirmi a trovare?
2: Sempre peggio.
5: Perché c'hai un buco del culo.
2: Senta, non improvvisi, si attenga alla trama.
3: Parlare diverso.
2: Già abbiamo Desdemona che una scena 1 e 2 è diversa, un'altra persona parla diversa.
3: Ma perché succede nelle serie?
2: Certo, sì, è morto il protagonista principale. Prego.
3: Non lo so, ditemelo voi. Ve lo pianta forse nel culo? Visto? Ho ragione io.
2: Ma spoilerato.
3: Ve lo pianta nel culo. Quel culo che giuraste e spergiuraste appartenere solo e soltanto a me.
1: Scusa. Vergogna, troia. C'è solo un modo per lavare via questa monta. Ecco cosa vi strangolo, porco.
2: Ma basta. Allora adesso strangoliamo. Soffra, soffra, soffra.
4: Ancora. Ancora.
3: Dai, apri la bocca, dai.
2: Che fa? Non approfitti della situazione.
3: Dai, ingoia.
2: Muoia, per favore, tiri le cuoia. Deve strangolare, non abusare del cadavere. Che ha fatto? È tutto appiccicoso lì.
3: Ha fazzoletto di carta.
2: Ma come fazzoletto di carta? Ma scusi, ma che ha abusato?
3: L'allergia.
2: L'allergia? Al cazzo ce l'ha lei l'allergia.
3: Ognuno sternutisce.
2: Dal buco che vuole.
3: Come vuole.
2: Adesso lei si rende conto dell'orribile misfatto.
3: Prima posso farmi una sigaretta?
2: No. Action!
3: Ecco, ora la mia Desdemona è fredda.
2: Ma che sta in un ufficio postale?
3: Ah, non
2: lei
3: è?
2: Ha appena
3: soffocato.
2: No, ha appena soffocato la sua moglie adorata che amava infinitamente.
3: Ecco.
2: Che gli è piaciuto?
3: Cos'è? Sto soffrendo.
2: Così soffre lei?
3: No.
2: No, beh, non è credibile mai.
5: Ecco, ora la mia Desdemona è fredda. Perisce per la sua ingordigia di cazzi, ombre. Siate pure una volta sole a guardarci. Frusta questo spirito fra i diavoli.
3: Non ha senso sta roba. Chi è casca? Quel coglione ha scritto sta
2: È Shakespeare, mano. Scusi.
3: Chi è sto stronzo?
2: Come sto stronzo? È Shakespeare.
3: Non si capisce un cazzo.
2: L'immortale maestro.
3: La libertà sua.
2: Ma sua e de sua madre. Ma che cazzo vuole da me? Faccio Shakespeare.
5: Frusta questo spirito fra i diavoli, tu, oh signore, spaventami da questa visione, oh, soffiami in mezzo ai venti e bruciami nello zolfo. Ah, Desdemona.
2: Che è sta roba?
5: Morta!
2: Namo?
5: Morta!
2: Più rapido?
5: Morta!
2: Adesso lei, resosi conto dell'immane delitto, che fa?
3: Non so, dal bar.
2: No, si butta sulla spada e muore.
3: Ma no.
2: Se la deve ficcare nel culo, se la deve ficcare nel culo.
3: Ma no.
2: Come no? Ma come no?
3: Adesso, cioè.
2: Lo prevede il suo contratto, vedi il suo contratto? Carta?
3: Foglio porbice.
2: Vaffanculo, pausa!
3: Sasso?
2: Nel naso.
0: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in... Otello a tre stelle.
4: Otello, mio signore.
5: Puttana!
2: Te la faccio finire la battuta, si calma un secondo.
3: Ma si capisce che
2: ma non prevarichi.
3: Troione.
0: A novembre, dentro quei luoghi chiamati cinemi.
6: Lo Zoo di 105.
7: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
8: Amore, ma sei triste?
9: È un po'.
8: Ma dai, sto via solo 2 settimane. Goditi la vita. Usa quella cazzo di barchetta che hai, che ti lamenti sempre, che non hai tempo e che non te la faccio usare.
9: Ma sai che hai ragione. Solo che non la uso da tantissimo, non l'ho fatto nemmeno il tagliando.
8: Ma dai, è nuova! Non l'hai mai usata! Vedrai che parte al primo colpo.
9: Vabbè, dai, oggi si naviga!
8: Bravo amore, ci sentiamo stasera, marinaretto mio.
2: Ehi, infatti.
9: Ah, che bella, ma che bel sole. Ah, il profumo del mare. Adesso levo il telone. Ecco, metto il motore. Così, faccio il pieno, bello pieno. Voglio tanta benzina che voglio girare tutto il mare, tutta la costa mi faccio. Giro le manopole. Libero il motore! Giro le chiavi!
10: Come nuova. Al primo colpo.
11: Wender, ma sei ancora in Asia?
12: Ma sai Paolo, è un po' così. Io però sto cercando di superare sto momento e ho deciso, le cose vanno fatte, devo farlo, il mio lavoro, ci salgo sull'aereo, che devo fare?
11: Dai, guarda quest'app, cazzo. Guarda, ci sono 22.000 voli che stanno volando in questo momento sopra le nostre terre. Guarda, cazzo.
12: Sì, ma sono d'accordo. Ma mi sono fatto anch'io sto ragionamento. È inutile stare lì a pensare. Cioè, e poi è il mezzo più sicuro al mondo per viaggiare.
11: Guarda fuori. Sono 100 aerei, stanno decollando. Non è che è proprio il nostro...
12: Sì. Tu mi stai sempre vicino, però io sono tranquillo.
11: Ma stai sereno. Che cazzo... che cazzo vuoi che succeda?
12: Cazzo, sei proprio... Guarda, tu mi dai la sicurezza. Proprio ti voglio bene.
13: Abbiamo avuto un problema idraulico, in questo momento il carrello è rimasto in condizioni down e ci prepariamo per un nuovo atterraggio e momento, un attimo di attesa.
14: Vaffanculo Paolo!
15: No, vaffanculo tu, Wander!
14: No, tre tue parole di merda!
15: Vaffanculo, Wander!
14: Troia!
10: Tratto da una storia vera. No comment.
16: Amore, ho una sorpresa!
17: Cosa? Cosa? Mi hai comprato un regalo? Che carino!
16: No, no, in realtà è un regalo per tutti e due!
17: Un viaggio?
16: No, no, guarda!
17: Ma che cosa sono?
16: I vestiti da orsetti per fare i video porno su Pornhub, la categoria furry!
17: Ma sei scemo?
16: Dai amore, è una roba che ci fa rapare di brutto da sempre! Facciamo tutto travestiti e non ci riconosce nessuno, già capito?
17: Sai che mi hai fatto eccitare? Saremo vestiti da orsettoni e saranno scoperti solo i genitali!
16: C'ho già la bega in tiro, guarda!
17: Mamma mia, ma sono acrilicissimi però, eh?
16: Lo so, amore, non è che sono di pelo vero, cioè, capito?
17: Lo so, ma cavolo, fanno un effetto antistatico assurdo, senti qua.
16: Vabbè, dai, amore, che te frega? Non è che prendono fuoco sfregando, cioè, capito?
18: Ehi, fatti!
16: Ah, orsacchiotta bastarda! Ti piace? Ti caldo! Brucia! Brucia!
10: Ma chi si sega con gli orsi che si inculano?
7: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
6: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorario?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtegata!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un'enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata su cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
4: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita!
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
9: Ma che Ravensburger?
7: Stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa. Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
14: È facile, sì, intuitivo.
8: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
9: Ma chi
10: no,
9: è?
10: Allora,
8: oh. No. Animaletto. Pim ripet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pim ripet nusa.
10: Pim ripetenusa.
8: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetenusa.
8: Pim ripetenusa.
9: Pim ripet pam.
8: Pim ripet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim ripet. Pim ripete nusa. Pim ripete fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi. Welcome to the
1: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
18: Benissimo, il caso di oggi
5: Che cazzo, chi è che ha il cellulare acceso? Sarà quel facocero di merda ricolmo di sperma di mucca?
18: No, io non c'ho, assolutamente no. No.
5: Mamma mia, che voce fastidiosa. Andiamo avanti. Il caso di oggi non potrebbe offrirci imputato migliore. Infatti qui, mai troppo vicino a me, abbiamo l'uomo che la rivista Forbes ha incluso nella lista dei 100 sgommatori di mutande più influenti al mondo. Un essere le cui ascelle conservano oltre 2000 varietà di funghi, altrimenti dati per istinti. Stiamo parlando del Cristoforo Colombo delle discariche abusive, il Vivaldi della scorreggia in falsetto, il Mick Jagger delle rughe sulle emorroidi. Stiamo parlando proprio di lui, il profumatissimo, super innocentissimo, signor Odoardo!
18: Quiz, si presenta il concorrente!
5: Silenzio, stronzo! Silenzio, feci, per favore!
19: Grazie! Grazie, vostro onore, la sua proprietà di linguaggio mi lascia sempre smascellato.
18: Perché lei è un tossicomane, pezzo di merda.
5: Birichino, cosa fa? Cerca di ingraziarsi la corte paragonandomi alla divina polverina bianca? Ma guardi che non ce n'è bisogno. Non la condannerei neppure per salvarmi la cappella dalle fiamme, che sia chiaro, eh? Chi ha scorreggiato? Chi ha scorreggiato in aula?
18: Ma sono io che ho attirato l'attenzione.
5: Chi è che ha defecato? Sento puzza di merda.
18: È il rumore della tosse, non di una scorreggia. La smetta, definitiva.
5: Disdetta, tremenda disdetta. Quasi dimenticavo che ha fare da contraltare alla soave fetenza del nostro sovrannaturale imputato, dobbiamo sorbirci quel cornetto algida al gusto classico di sperma e merda, conosciuto col nome di signor Ercoglione. Buate tutti insieme!
18: Cosa buate? Cosa? Sono io la persona offesa! Ma non lo vedete? Guardate! Guardate la mano sinistra, vedete che non c'è più? Me l'ha mangiata quel pezzo di merda!
5: Dio, ci ha offeso molto nel metterla al mondo, questo è vero. Ci dica brutto scarto vaginale che non è altro, qual è il motivo per il quale ha osato trascinare in quest'aula di tribunale l'innocentissimo imputato?
18: Gliel'ho appena detto, gliel'ho mostrata, mi ha mangiato la mano sinistra quel figlio di puttana, ma non mi ascolta neanche quando parlo.
5: Ma signor Edoardo, però vedi, mi mette in difficoltà lei con queste cose. Mangiare una mano al signor Erculone, ma le è andato di volta al cervello? Anzi, ma le è andato in Marconi il cervello? Volta Marconi.
18: Ma che battuta di merda.
16: Bella.
5: Cibarsi con l'estremità di una creatura abominevole che sarebbe schifata anche da un ratto zombie dopo mesi e mesi di digiuno. Ma esigo subito una spiegazione, l'esigo adesso, ecco.
19: Guardi, posso spiegarle tutto, vostro onore. A quanto pare io sono carente di proteine. Il medico mi ha dato a seguire la dieta di una tribù primitiva amazzonica che prevede l'assunzione di 200 grammi di carne umana al giorno. Stavo solo seguendo le disposizioni del dottore.
5: Ah, ma se l'ha detto il medico, allora è tutto un altro paio di coglioni.
18: Tutta una stronzata. Ma quale cazzo di medico potrebbe dirle di assumere 200
5: lei
18: grammi?
5: Lei taccia, brutto monco del cazzo,
18: Pure, taccia anche.
5: Ho sentito abbastanza, mi ritiro per deliberare e mi ritiro per tirare, c'è anche il gioco di oggi, c'ho sti giochi di parole incredibili. A tra poco, pubblicità. Tu!
19: Io? Scusi, ma vado di fretta, ho un sacco di cose da fare.
5: Lo vedo, e scommetto che fra lavoro e famiglia non ti restano neanche le energie e il tempo per andare a puttane.
19: Guardi, lasciamo perdere, saranno 6 mesi che non ci vado. Mannaggia, ma come posso fare?
5: Tranquillo, perché da oggi arriva la soluzione pensata apposta per te.
19: Davvero? E che cos'è?
5: Il sostitutoie!
19: Il sostitutoie?
5: Sì, un robot perfettamente identico a te che potrai mandare a Troia al posto tuo quando sei troppo stanco o impegnato per farlo.
19: Ma è geniale, così da ora in poi potrò sempre andare a Troia.
5: Puoi dirlo forte, il sostitutoie ha una batteria che gli permette di andare con fino a 5 Troie in una sola sera.
19: Grandioso! La mia fama di amatore si spargerà e diventerà leggendaria in tutta Troia!
5: Ebbene sì! E allora cosa aspetti? Ordina subito un tuo sostitutoie, il robot che va a puttane al posto tuo! Sostitutoie, e da oggi anche tu potrai dire...
20: Sì, ti spacco puttana, ti spacco tutta!
5: Bene, che belle invenzioni che promuoviamo.
18: Una cagata, io lo capisco. La persona che manda a puttare un robot, cioè, è una roba che non ha senso.
5: Il caso di oggi vedeva lo stupendioso e bellissimossimos e anche imperbevubelbaber.
18: Non esiste nessuna di queste parole.
5: Stia zitto, stronzo, signor Edoardo, accusato ingiustamente da quella palla di lardo. fatto del signor Erculone di avergli mangiato la mano sinistra così, così, così a caso. Ecco, ascoltate le testimonianze, esaminate i fatti, questa corte.
0: Cosa?
5: Questa corte.
0: Cosa fa? Che simpaticone fai?
5: Questa corte.
0: I jingle.
5: Questa corte.
0: Aspetta, basta!
5: Questa corte.
0: Pure!
5: Assolve il signor Edoardo con formula piena!
0: E vai alla faccia tua, culattone! Ercole!
5: E nel contempo si condanna il signor Erculo Marrone alle seguenti pene. Perché lei non solo ha rotto il cazzo. Stia zitto, monchino di merda, dai, su. Allora, 18 anni di reclusione nella gabbia della tigre mangiacoglioni dello zoo di Tirana.
0: Cioè, proprio monoalimentazione sta povera tigre.
5: Obbligo di farsi sostituire tutti i denti con le unghie dei piedi degli attuali membri della Corte Costituzionale, senza mai lavarle fino al 2056. E infine lo si condanna a espletare le sue funzioni corporee sull'unica mano rimastagli, che dovrà poi usare per schiaffeggiarsi in faccia cantando l'inno nazionale dell'Uzbekistan completamente nudo, come Troia l'ha fatto al centro esatto di Piazza del Duomo. Così è deciso, l'udienza è tolta, eh?
0: Cioè, questo mi faccio una mano e io perdo. Cioè, una roba che non ha veramente. Poi, cosa voleva dire sottilmente? Che mia madre era una troia, perdoni.
5: Ma che fa, mi scusi, signor Ercoglione? Si ribella? Si ribella? Forza, signor Edoardo, le do la dispensa papale per divorare il querelante. Le do la dispensa papale per divorare il querelante seduta stante. Buon appetito, prego, se lo mangi.
0: A parte che lei non è un papa, ma poi che cazzo hai fatto?
21: Mamma mia, com'è buono! Signor Ercole, lei è una persona poco simpatica ma molto gustosa.
5: Edoardo, mi scusi, mi può lasciare il buco del culo che non so dove mettere le matite, eh?
21: Assolutamente sì, le ottengo.
5: Grazie.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dalla penna di un epilettico. Un angosciante capolavoro della letteratura russa. Finalmente storpiato per il grande schermo. Dal più rauco regista dei nostri tempi. Quest'autunno non aspettarti un bel film, non pensare di uscire dalle sale cinematografiche soddisfatto. Preparati psicologicamente ad un'altra mega porcheria, interpretata dal Tom Cruise italiano, super comparsa. Delitto e castigo. Una produzione molto lunga, ma non per via degli effetti speciali, non per la complessità della trama, ma perché il protagonista è un m***de.
2: Eccomi, io pezzente e pure grand'uomo, che mi faccio paladino della giustizia universale ammazzando questa staruca di merda. Muori, ma prima il cazzo in faccia.
3: No, scusa, stop, stop, ma perché? No, stia fermo! Ma siamo una carpa morta pescata, ma che schifo! Signora Ivanova, gorgogli di dolore mentre muore. Ah, ma tiri lì dentro il cazzo! Questa trota fario molliccia che...
2: Mi viene duro, sei tentati a...
3: Ma è anche tutto pesciato, scusi!
2: Sono andato prima, però lavate le mani, senta.
4: Oddio! Hai ucciso mia zia strozzina! Hai ucciso mia zia strozzina!
2: Ma c'è un culattone sul set.
3: Ma senta, ma scusi, ma se faccia i cazzi suoi! Questo è un grandissimo... Come si chiama lei?
5: Gianfranco Zammalla.
3: Gianfranco Zammalla! Ha lavorato anche con Ozpetek, per dirne uno.
2: So, non lo conosco io.
3: Beh, un grande attore di prosa.
2: Però avevo letto che era una donna, perché c'è un uomo che fa la donna.
3: Ma perché questa è la visione moderna, capisci? Come è la visione dove...
5: C'è sempre un culattone.
3: C'è sempre. Cosa dice, scusi?
5: Ma sempre.
3: C'è sempre. Vada avanti. Dove...
5: C'è sempre il negro e c'è sempre il culattone.
3: Ecco.
2: Tipo la barzelletta con il fantasma formaggio.
3: Ma perché dobbiamo divagare? Si attenga al copione. Lui ha dato la battuta. Dia al finale. Hai ucciso mia zia strozzina.
4: Hai ucciso mia zia strozzina.
3: Bellissimo. Prego.
2: E tu chi sei? Che ci fai qui, culattone?
3: No, senta, non esprimo giudizi personali.
2: No,
3: è inutile. È inutile.
2: Modernizzo.
3: Adesso la modernizzo io. Le pianto due antenne nella testa, così mi prende anche le partite. La modernizzo io. No, non modernizzi. Dia la battuta così.
2: E tu chi sei?
3: No, l'ho sentito. Ho percepito anche il mento che si spostava. La vedo. Vede questo schermo enorme? Io vedo quello che lei sta girando.
2: Non riesco. Vabbè, ci provo, dai. E tu chi sei? Che ci fai qui?
3: Scusi, che gli è venuta la bronchite improvvisamente?
2: Schierito la
3: vuoi un bicchiere d'acqua?
2: Va bene, vado.
3: Ma non faccio.
2: Non vado.
3: No, perché non passa.
2: Non riesco.
3: Che fa?
2: Trattengo?
3: Trattenga, sì.
2: E tu chi sei?
3: No.
2: Che ci fai?
3: Si percepisce che lei trattiene. Faccia così. Lo fa all'inizio e poi mi fa la battuta.
2: Va bene. Faccio! E tu chi sei? Che ci fai qui?
3: Perfetto, togliamo... No, non mi faccia il codino però, scusi. Me va lo smoccolo finale, rifaccia bene.
2: Prima o dopo?
3: Sfoghi tutta la sua repressione.
2: Faccio il culattone! Ah, che cazzo! E tu chi sei?
3: Cos'è, Delitto e Tourette è diventata adesso? Una, si sfoghi una volta sola.
2: Sono già sfogato.
3: La vedo, sì.
2: E tu chi sei? Che ci fai qui?
3: Sì, buttate gli occhi. Ha appena ammazzato la zia, pugnalate, scusi, un po' meno a plomb.
2: E tu chi sei? Che ci fai qui?
3: Uguale. Ma io sento, scusi, questa bavetta la sento, la percepisco.
2: Vabbè, tagliate.
3: Gli ho detto falla prima.
2: L'ho fatta prima.
3: Vabbè, andiamo avanti. Nipote innocente.
4: Sono la nipote innocente.
2: No, sei un uomo.
3: Scusa. Lei è spento. È lì, stia nel suo angolo, tutto insanguinato.
2: Non vorrei sembrare comunque.
3: Ma lo sembra.
4: E sono la nipote innocente. E sottolineo innocente di Alena Ivanova.
2: Ma sei anche un testimone? Non posso lasciarti in vita. Però sei innocente. Sei un testimone.
3: Sì, una.
2: Un testimone innocente, però.
3: Una, è una testimone.
2: Dai, un uomo, figa, si vede.
3: Sì, ma questa è una rivisitazione.
2: Non è neanche vestito da donna,
3: è
2: proprio uomo.
3: È una rivisitazione, cioè è una lettura, capisci, trasversale.
2: Ma vorrei che si offende, cioè.
3: Ma chi? Io mi sto offendendo per il modo in cui...
2: Il signore qua che io gli do della donna.
3: No, lui è d'accordo, anzi gli piacerebbe pure. Vada avanti, anzi indulga.
2: Vado?
3: Indulga.
2: Io in culo?
3: No, in culo, indulga, cioè.
2: Sembrava uguale le parole.
3: Non esiti.
2: Non vado.
3: Bada con la battuta!
2: Scusi.
3: No, vabbè, scusi, ma pure era in faccia.
2: Ha mangiato il coniglio, eh.
3: Quando ha mangiato il coniglio?
2: Prima.
3: Ma l'ha ucciso prima.
6: Ce n'è ancora due coscette.
3: No,
6: vale?
3: La signora, no.
6: Vabbè,
2: solo che
6: era
2: un coniglio
6: bono.
2: Con sei cosce, non capisco.
6: È bono.
2: Sembrava l'insegna dell'agile.
3: No, perché siamo girando a Chernobyl, che era vicino a dove si svolge Delitto e Castigo.
6: Le vanno?
3: No, non le voglio! Voglio portare a fondo sta cazzo di battuta, nascondi!
2: Hai tenuto il collare?
3: Come collare, scusi?
6: No, sì, perché era il coniglio di compagnia dei burrasconi.
3: Ma che burrasconi?
7: Scusate, qualcuno ha visto il mio cane?
3: È andato di là!
1: Quest'autunno super comparsa veste il logo ropastrano del più iconico personaggio della letteratura russa. In Delitto e Castigo. Ad ottobre, in tutti i proiettori.
8: Radio 105.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
1: Ma
3: Marco,
1: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
1: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
1: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
1: no,
3: a fare
1: no,
3: il
1: culo? No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
1: No, non capisco.
2: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
1: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
2: Prossimamente, nello Zoo di 105. Hey! 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.
5: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, inconcludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
6: Amici di Freedom, siamo nella vastità del Gran
5: Freedom.
6: Nelle scorse settimane ci siamo occupati del
5: Freedom.
6: Porta!
7: Aia!
6: Attento, Omar!
5: Freedom.
6: Amici di Freedom, ci siamo occupati spesso dei misteri legati ai mestieri antichi. Come nelle scorse edizioni, anche in questa avremo un grande capitolo dedicato ai mestieri antichi e ai loro misteri. Drone su di me che sono bravo con la musica epica!
5: Freedom.
6: Ecco, adesso scopriremo cosa si cela dietro l'antico mestiere del clown e delle figure più iconiche di questo antico mestiere. Da dove ha origine il pagliaccino?
5: Freedom.
6: Drone sul tendone da circo! Siamo con il pagliaccino berebeo del circo di Missaglia. Come vedete, siamo davanti alla sua roulotte.
8: Camper!
6: Sì, vabbè, camper, roulotte, la stessa cosa. Una casa che è il corcesso piccolo che puzza di piscio, dai.
8: Ma come si permette?
6: E che mo il pagliaccino fa quello che si arrabbia. Mi dica, signor berebeo, posso aprire la porta della sua buffa casetta pagliacciosa?
8: No, mi scusi, ma non dovevamo parlare dell'antica arte dei clown? Che c'entra la porta della mia abitazione?
6: Abitazione? Mi fa divertire moltissimo, signor berebeo.
8: Ma cosa ride? Non sto mica facendo battute. Sia educato, per favore, la smetta di ridermi in faccia.
6: Mamma mia, vabbè, ma amici di Freedom, scusate, ma se in questo episodio siamo così scollacciati, ma la natura stessa del servizio non lascia spazio alla serietà.
8: Ma che sto dicendo? Guardi che fare il clown non significa che nella vita siamo fuori dalle scene, siamo comunque dei pagliacci, eh?
6: Vabbè, ma mi fai tagliare! Oddio, bene, bene! E basta, dai, fammi entrare nella casa del pagliaccino, forza!
8: Non si permetta, eh! Che fa? Che fa?
6: Seguimi, Omar! Attento, che è stretto! Porta!
7: Aia!
8: Ma esca subito dalla mia abitazione!
6: Drone sul pagliaccio che si incalza!
8: Esca subito!
6: Se no che me fai? Me bagni col fiore, pagliaccio?
5: Freedom!
6: Siamo a Rimini, nell'abbazia del Baracchino.
5: Freedom!
6: Siamo all'autogrill di...
5: Freedom!
6: Droni a caso in mezzo alla puntata! Porta!
7: Aia!
6: Attento, Omar!
7: Dove stiamo andando?
6: È in cantina, ho finito l'olio. Attento, Omar, che è stretto!
7: Aia!
5: Freedom!
6: Professore!
8: Salve, salve.
6: A sti cappi pastello?
8: Cosa?
6: Suca!
8: Ma che dice, scusa? Che cazzo sta dicendo?
6: La saluta...
8: Chi?
6: Sto cazzo!
8: Ma lei sa di avere dei serissimi problemi, vero?
6: Drone sulle affermazioni!
8: E basta con sti droni a caso! Ma quanto spende lei di corrente? Che cazzo!
6: Io? Ma che me frega, paga Silvio!
8: Pure!
5: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.

0: Stagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ben ritrovati amichini, sempre qui col vostro Max a raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Pavia hanno più o meno i giorni nostri. Marco ha conosciuto il doppiatore Francesco Venditti che dopo un'avventura lisergica si è affezionato. Stupito dalla bella voce del nostro amato eroe, lo suggerisce per fare il doppiatore per un cartone animato. Così viene contattato e si dirige in un prestigioso studio di doppiaggio di Pavia.
3: Salve, mi ha mandato qui Francesco Venditti, cazzo merda culo.
4: Salve, sono il direttore di doppiaggio di questo cartone animato, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Dunque, lei ha mai fatto doppiaggio?
3: No, però sono il leader del programma radio più ascoltato di Pavia. Diciamo che il microfono lo conosco bene. Scaccomatto ripieno di cazzi.
4: Certo, ma il doppiaggio è un'altra cosa, non basta la bella voce. Ma vabbè, entri pure in sala di doppiaggio. Ci sono già gli altri due doppiatori con il quale condividerà questo turno.
3: Ok. Salve, troia minchia cacca. Chi siete?
5: Io sono l'illustre Ambrosio Ward De Laurenti, doppiatore di una stirpe di teatranti.
6: Ed io sono Artemisia Pannofino Amendola, sua moglie, anch'essa doppiatrice.
3: Ed io sono Marco Mazzoli, capo della fattoria e colui che ha messo il mondo sotto sopra.
6: Sopra?
3: Cosa?
6: Si dice sotto sopra, non sotto sopra.
3: Ah, boh, ok, tranquilla zia.
5: Lascia stare Artemisia. Lui non sa nemmeno cosa sia l'addizione.
3: L'addizione? Tipo 5 più 5?
5: Quella è l'addizione.
6: Capre ignorante.
3: Beh, oh, ma voi siete doppiatori. È normale che sappiate tutto questo sul modo di parlare e cose così. Io che cazzo ne so, maremma incatramata di merda.
5: In effetti, forse hai ragione.
6: Dobbiamo sempre ricordare che noi siamo cresciuti in queste sale di doppiaggio fin da piccoli.
3: Fin da piccoli?
6: Certo! I doppiatori sono spesso figli di doppiatori.
5: E anche di puttana, aggiungerei.
3: Beh, comunque sia, dai, forza, dobbiamo doppiare sto cartone che poi devo andare a montare le scenette, cazzo merda minchia.
2: Il direttore di doppiaggio fa vedere la scena del cartone animato, una lunga sequenza di romanticherie fra i due personaggi, in cui Marco doveva solo entrare a schiaffo e dire qualche battuta. Era un lavoro semplice, che poi si è praticamente trasformato nell'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima.
7: Sai che ti ho sempre amata.
6: Sì, non ho mai avuto alcun dubbio su questo.
3: La merda.
7: Credi che per noi ci possa essere un futuro sereno?
6: Chi lo sa? Lo scopriremo solo vivendo.
3: Scamarcio succhiaminchie.
4: Stop. Marco, perdonami, riesci a vedere il copione davanti a te?
3: Sì, stronzo minchia diarrea.
4: E allora puoi dirmi perché straparco di non lo leggi?
3: Ma io faccio così, vado a braccio, tarallo al mirtillo.
6: Non credo sappia leggere. Risata in dizione.
5: Oh, è vero, amore. Risata in dizione.
3: Sapete che c'è? Io sono Marco Mazzoli, sono il capo della fattoria ed ho messo il mondo sotto... sopra. Mi piace il fatto che ora io venga chiamato a fare cose diverse, ma non per questo devo diventare il vostro zimbello, bastardi del cazzo.
7: Oh, hai ragione. Scusa se ti abbiamo preso in giro.
6: Continua con le tue parolacce, Marco. Questo è il tuo destino.
7: E dovunque sarai, noi ti guarderemo le spalle.
3: Ok.
2: Le parole di Marco fanno breccia nell'animo arido dei doppiatori, che dopo il loro discorso senza senso continuano la lavorazione. Passano i mesi, il film esce ed era una merda, ma vabbè, andiamo avanti.
3: Sei proprio uno stronzo, Max. Non era così tanto una merda, insomma, almeno ho fatto anche questa esperienza e mi sono divertito. Cosa dovrà succedere ancora, cagna imputridita nelle terme?
8: Ciao Marco!
3: Oh, ciao Enrico Papi, comparso dal nulla al momento giusto con un meccanismo narrativo classico del Deus Ex Machina solo per far andare avanti la trama. Che cosa ti porta qui, bastarda ingravidata?
8: Te volevo dire che praticamente devo fare un nuovo programma, che vuoi partecipare?
2: Questa serie è ricca di sorprese come il carnevale di Rio de Janeiro. Non perdetevi i prossimi episodi. Ed ora, Moseca!
9: È il gnagno 5 che è gran fidata.
10: Radio 105.

0: 105. Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Quel periodo. Torna
1: DJ
0: Tony Cazzo.
2: Tony Cazzo.
0: Il DJ che riempiva le discoteche più famose, come l'Ultimo Impero di Torino.

0: dopo i suoi grandi successi discografici, come
1: e gira tutto il tubo nel culo, tutto nel culo, culo.
0: Tony Cazzo è tornato, è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Caterina!
2: Sì!
3: Ciao, come stai? Sono Tony Cazzo!
2: Sei chi?
3: Tony! Tony, ci siamo conosciuti tantissimi anni fa! Come stai?
2: Io bene, però non mi ricordo di te.
3: Stiamo parlando del 92-93, ci eravamo conosciuti... Ti ricordi?
2: No.
3: Che venivi a ballare in quel locale?
2: In quel locale vicino a casa mia?
3: Sì, che pippavamo sulle schede della SIP, quelle da 10.000 lire. Eri già grande te, eri più grande di me, io ero ancora un ragazzino che facevo il DJ, mettevo i dischi, ti ricordi?
2: Ma assolutamente no.
3: Avevo la Fiat Ritmo Abarth.
2: Ma neanche di questo io mi ricordo mai di averti di aver conosciuto un tipo come te, DJ. Poi.
3: Sì, portavo anche il codino alla Baggio.
2: No.
3: Allora ti dico, una sera lì vicino avevamo fatto anche la festa in piazza, che c'erano anche gli 883, io facevo il DJ, aprivo la serata, tu mi hai visto, sei corsa, hai fatto il salto della staccionata di ferro alla Olio Cuore, ma poi sei ciappata e ti sei spaccata tutta, ti ricordi? Che poi dopo ti ha portato via.
2: Ma guarda, non ero io.
3: Io sto cercando questa giacca di jeans, che mi ricordo di avertela data una di quelle sere al locale, e mi ricordo che ti avevo dato questa giacca di jeans dove dietro c'è una toppa gigante con un cazzo enorme e si vede anche dietro la cappella.
2: Probabilmente il numero è sbagliato.
3: Ma no, ti spiego perché. Ti spiego, dentro la giacca di jeans ci deve essere un rullino della Kodak e dentro ci sono delle foto che ti avevo fatto dove ti pippavo sulle tette, ti ricordi?
2: Ma no, guarda, mi spiace.
3: Ma sei sicuro che...
2: Proprio non ho mai avuto giacche di jeans.
3: Con la toppa dietro, con un cazzo gigante disegnato e una cappella.
2: Assolutamente.
3: Porca
2: no.
3: Miseria.
2: È completamente un'altra persona che tu hai conosciuto.
3: Ma scusa, tu non venivi a Cuneo? Al Divina a spaccarti?
2: Ma è stata Cuneo in vita mia.
3: È impossibile, io mi ricordo di te.
2: Non mi spiace.
3: Ma mi ricordo che avevi tutti, come si chiama, i denti dietro, tutti i nodi. Mi ricordo che avevi tutti, come si chiama, i denti dietro, tutti in oro.

0: Quando tu stavi sotto, sei una bocca aperta.
1: Ma ti ricorderai, ma io non sono quella persona che tu hai conosciuto.
0: Però io mi ricordo che avevamo festeggiato insieme il Capodanno 89-90 e tu mi avevi chiesto una sigaretta fuori dal locale, solo che io ero talmente fatto che ti avevo acceso un Minerva e ti è saltata la faccia.
1: Ma non esiste, mi spiace.
0: Non sei te. Non hai questa giacca con questo bel cazzo dietro grosso.
1: Che allora con la cappella nel 92 aveva questo numero di telefono.
0: Va bene, ma hai rotto i coglioni adesso.
1: Allora può essere che questo numero
0: l'avesse un'altra
1: persona.
0: Sì, non sei te, basta, ho capito, dai, basta adesso.
1: Di tutte queste
0: Stai zitto.
1: Quindi mi spiace.
0: Mica quanto parli però.
1: Arrivederci.
0: Sì, meno male, ciao.
1: Penso che non ci sentiremo più.
0: Sì, infatti, speriamo. Non sei te, Caterina, no.
1: Buona fortuna.
0: Anche a te, eh? Mi raccomando, eh?
1: Sì.
0: Quanto ti rimane ancora? Però io mi ricordo questi denti d'oro dietro. Questa, secondo me, era lei.
2: Tony Cazzo è tornato. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: Gnagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone.
2: E rieccoci tutti insieme appassionatamente, in compagnia del vostro unico amico sincero Maxino Pezzalotto, qui a narrarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo più o meno ai giorni nostri. Dopo le varie strambe esperienze televisive, Marco ha deciso che vuole celebrare il successo della fattoria attraverso un grande spettacolo da regalare ai fidati ascoltatori. Allora celermente si reca nell'ufficio dell'illustrissimo, arcangelissimo amministratore delegatissimo al 7000° piano della torre radio di Largo Donegani, ovviamente Pavia.
3: Illustrissimo, guarda che entro, minchia merda ciuccia pellecchie.
4: Oh no, aspetta Marco.
3: Oh, perché sei qui tutto nudo circondato da banconote? Ti stavi segando? Ah, un momento, ma tu hai la fica, pappalardo stronzo e merda.
5: Anzitutto, no, non ho la fica, o meglio, non ho solo la fica. Essendo un arcangelo, anzi arcangelissimo, posso avere quello che voglio quando voglio. Vedi, ho i sessi intercambiabili come le penne che cambiano colore. Ora ho la fica, ora il cazzo, buco di culo, tette e così via.
3: Pure le tette? Ma ti escono comunque lì sul pacco. Perché non sul petto, culo minchia merda?
5: Perché sennò mi rovinerebbe la camicia, ed io ci tengo a queste cose.
3: Ok, ma perché comunque sei nudo e circondato da manconote, cazzo?
5: Io per stemperare la tensione ho bisogno di contare 10 milioni di euro in banconote, quindi dammi un secondo ancora. 9.999.998, 9.999.999, 10 milioni. Ah. Ora sono soddisfatto, anzi soddisfatissimo. Dimmi tutto, Marco, anzi Marchissimo.
3: Voglio fare uno spettacolo per tutti gli ascoltatori, Maremma bastardissima.
5: Uno spettacolo? Ancora? E poi di che tipo? Teatrale?
3: Ma no, che teatro? Figurati se ci mettiamo a fare teatro. Non ne saremmo in grado. Io voglio fare una roba becera, mega palcone, tutto pazzo, come le

0: serate che facciamo, insomma. Però in grande, trottolino amoroso vaffanculo.
1: Mi hai veramente stufato con tutte queste manie, anzi manissime.
0: Ma sì, dai, facciamo una seratona al Nameless e buona, Coccobello Gianna Tempo.
1: Va bene. Chiamo subito e vedo che disponibilità hanno. E questo è comunque sicuramente più facile che organizzare uno spettacolo teatrale, comunque.
0: Ma va là, teatro. Non lo faremo mai, ma va. Che pagliacciata.
1: Già, però è molto in voga adesso. Anzi, adessissimo. Perfino Linus e Cruciani l'han fatto.
0: Ma sai che stavo proprio pensando che uno spettacolo teatrale lo voglio fare anche io? Porca troia e porco di...
1: Ma porca miseria, anzi miserissima, che cazzo di spettacolo vuoi fare adesso?
0: Un super tour teatrale in giro per l'Italia, come on baby one more time.
1: Ah, che spaccata di cazzo, anzi cazzissimo. Ma quale tour, poi? Vi concedo una singola data, anzi datissima, al Madison Square Garden di Pavia.
0: Ma io voglio fare un tour, voglio fare un tour, voglio fare un tour!
1: D'accordo, d'accordo, d'accordo, anzi d'accordissimo. Facciamo così. Oggi in onda annunciate la data, apriamo le prevendite e se riuscite a fare sold out entro la fine della settimana, vi faccio partire col tour.
0: Ci sto, scaldabagno dentro al retto.
2: È tutto motivato, Marco va a parlarne coi ragazzi.
0: Ok ragazzi, mettiamo su uno spettacolo teatrale coi controcoglioni da fare in giro per l'Italia, ok?
3: Boh, lì Marco, ma guarda che non è mica roba così da fare su due piedi.
4: Gasi, è vero che mio padre è Vittorio Gassman, come ricorderete nella prima stagione di Gnagno, però teatro è tosta in ca...
0: Ragazzi, abbiamo messo il mondo sotto sopra, siamo i papponi dell'etere e ottavi re di Pavia. Possiamo farcela, catafalco merdaiolo.
2: Con le sue parole profonde e breccianti, Marcolino convince la gang e finalmente in onda fanno l'annuncio.
0: E allora ragazzi, segnate la data e apriamo ufficialmente le prevendite!
2: L'illustrissimo aveva promesso che sarebbe partito il tour se avessero fatto sold out entro la fine della settimana. Dopo che Marco ha fatto l'annuncio, sono passati 19 fottutissimi secondi e le prevendite erano finite.
0: Porca troia! E che cazzo siamo, gli Oasis?
1: Marco, un successo davvero devastante. Mi si sono drizzati tutti quanti i cazzi dall'emozione, anzi emozionissima.
0: Bene, allora può partire effettivamente il tour, madrelingua grande cacca.
2: E il tour può partire sì, minchia cazzo. Ma ora, però, rimane solo un problema. Scrivere lo spettacolo. Ma lo vedremo nei prossimi episodi.

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Vai,
2: dai!
3: Ma quale cazzo di elefante di Sumatra? Ma quale cazzo di avvoltoio barbuto? Ma quale cazzo di panda? Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Cremine, massaggi, cerette, punture di botox e sopracciglia ad ali di gabbiano hanno trasformato la specie dominante in una succursale della vagina con la barba da hipster. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere. Tu puoi resistere. Tu puoi lottare per ricominciare a puzzare. Per farlo esiste un solo modo. Sii uomo. Adesso.
4: Spendi un botto per le attrezzature da palestra e poi usale per metterci sopra i vestiti. Sii uomo. Di a tua moglie che non ha bisogno di lavorare. Tu ti prenderai cura di lei. E quando si licenzia, lasciala. Sii uomo. Se ti viene una ciste, rimuovila con le mani. Sii uomo. Non coprire mai il cibo nel microonde. Fallo scoppiettare e schizzare ovunque. Sii uomo. Se tua moglie dice che qualcuno ha una macchina più bella della tua, spacca la tua contro la sua. Sii uomo. Sposa un bel culo. Le tette. Comprale. Sii uomo. Diventa una figura paterna per i bambini del vicinato. Fatti adorare dalle loro madri e poi, da un giorno all'altro, scompari. Forever. Sii uomo. Se stai litigando con la tua ragazza, chiamala col nome di sua madre. Sii uomo. Non guardare il meteo. Esci e affrontalo. Sii uomo. Prendi tutte le buste della spesa con una sola mano fino a che non ti diventa blu. Sii uomo. Quando una donna comincia a parlare, smetti di ascoltare. Sii uomo. Quando al ristorante un cibo è troppo piccante, togliti i vestiti. Sii uomo. Leggi solo la prima pagina dello stesso libro per mille volte. Sii uomo. Non andare in ospedale. Muori. Sii uomo.
5: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Anno 2050. Dopo pandemie, infezioni ai genitali, mancanza di energia elettrica, acqua e spermicida, il mondo, come lo conoscevamo, non esiste più. A causa della evoluzione tecnologica, dell'inquinamento, l'estinzione di molti animali, siamo regrediti a livello zero. L'unica cosa che non è mai cambiata è il palinsesto di Mediaset. Nonostante tutti i conduttori storici siano morti, grazie alla tecnologia, sono riusciti a ricrearli sintetici e a continuare a trasmettere gli stessi programmi in onda da quasi un secolo. Ecco a voi, il futuro, ecco a voi l'anno 2050. Nel 2050, il famoso programma di Paolo Bonolis, da Ciao Darwin, diventa Darwin era un coglione.
2: Paolo Bonolis presenta Darwin era un coglione.
3: Buonasera e benvenuti a Darwin era un coglione. Sono Paolo Bonolis e facciamo entrare Madre Natura.
4: Sono Madre Natura, guardate che bel culo robotico che ho. Ho aperto OnlyFans, venite sulla mia pagina e con 9 euro, vi faccio tirare i cazzi.
3: Diciamolo cazzo, grande figa che sei, se non fossi sposato ti darei così tanti colpi da farti andare in cortocircuito. Bene, adesso che abbiamo visto un po' di figa, passiamo alla puntata. Stasera avremo ricchi contro etero per rappresentare gli etero. Con noi Macho Capatunda.
5: La fica, ma non è quanto è bella la fica.
3: Ricordiamo che Macho si è chiamato la Canalis, bastardo. A rappresentare i c***i, insomma, quelli contro natura. E con noi David Bowie.
6: Thank the faker the soul, the new faker's the cazzo.
7: Il cazzo fa schifo, ma non è il cazzo puzza, ma non è.
6: You are that you, the faker's brat. The cazzo is the future.
7: Perdonami Paolo, ma io mi sono chiamato la canalista, non posso sentire queste cose contro la fica.
3: Pubblico, cosa preferite, la fica o il cazzo?
8: La fica.
5: Risultato scontato mio caro Bonolis. La fica è il motore della nostra società, ma non è.
9: Parlate per voi dalle nostre parti, non pensiamo a tutti così.
3: Ecco Papa Francesco, non tocca ancora a lei, rimanete con noi nella seconda parte della trasmissione. Parleremo di come farsi scomunicare. Ho un grande scontro fra Vaticano e il programma radiofonico reso di 105.
1: Nel 2050, Gerry Scotti continua a dominare gli ascolti. Purtroppo però, nel futuro, i concorrenti sono tutti robot che arrivano da altri pianeti e questa cosa lo innervosisce molto.
10: Ben ritrovati a chi vuole essere iperamea, super miliardario. Mi scuso ancora per l'ultima puntata, ma R2D2 mi ha fatto salire la carogna. Speriamo che il notaio mi abbia trovato un nuovo concorrente, perché a me i robottini fanno girare il cazzo facilmente.
11: Vai sereno Jerry, cerca di stare calmo.
10: Calmo un cazzo, ho la faccia da brava persona, ma se mi girano i coglioni li picchio anche gli anziani. Facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente. Come ti chiami e benvenuto?
12: Sono un android del pianeta Buction. Perdonami, ma non parlo bene la vostra lingua.
10: Notaio cazzo, ma è possibile che mi fai arrivare solo gente
11: c***oide? Ricordati che dobbiamo essere inclusivi.
10: Ma a me di essere inclusivo non frega un cazzo. Prima venivano solo terroni disperati. Adesso emigrati da altri pianeti che parlano come c***oide, ma che cazzo. Senti, provo a stare calmo. Sappi che ho la pazienza ai minimi. Se mi gira il cazzo, ti metto le mani addosso.
12: Io capire poco vostra lingua, aver bisogno di soldi di mandare parenti su altro pianeta.
10: Mi prudono le mani, dai. Proviamo con la prima domanda facile. Come si chiama la statuetta d'oro sulla punta del Duomo di Milano? Questa la sa anche il mio cane.
11: Calmo Jerry, stai calmo.
12: Credo che la risposta sia Teddy, il Teddy del Duomo.
10: Ma no. E ancora no, ma lo vedi che faccio bene ad infuriarmi. Dai fuori dai coglioni, androide di merda. Facciamo entrare il secondo concorrente, che mi auguro sappia almeno parlare la nostra lingua. Ma allora me le volete tirare fuori tutte, anche se sono in diretta, lo devo dire. Strapor... cazzo di...
9: Jerry Scott, ti dovresti vergognare. Non si dicono queste cose in televisione.
10: Francesco, non ti si mettere anche tu? Non eri da Bonolis?
9: Da Bonolis si parlava di fica. Qui si tirano i porconi, diciamolo, della televisione italiana. Non cambierà mai.
1: Avete ascoltato 2050, il futuro delle televisioni italiane. Diciamocelo, è una merda senza fondo.

0: Gnagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ben ritrovati, pastrocchi, con l'unico eterno Max Pezzali per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Pavia hanno più o meno i giorni nostri. Marco e Paolo, ed ovviamente non Fabio, stanno partecipando a programmi TV vari con Papi, Borghese ed ora anche Bastiani ci si è fatto avanti. Ma visto che Foodish è una scenetta che facciamo già, ve la risparmiamo anche qui e ci dedichiamo un attimo a cosa sta combinando lo stecco bastardo in tutto questo tempo. Essendo stato escluso da qualsiasi programma, coglione, si aggira un po' sconsolato per le vie notturne di Pavia, fumando la sua radice di liquirizia.
3: Berlin, che palle. Mi sarebbe piaciuto fare almeno una comparsata, che ne so, passaparola.
2: Ma in quel momento gli si affianca una macchina nera coi finestrini neri.
4: Ehi tu, sei Fabio Alisenci?
3: Beh, lì non ti ci può proprio nascondere nulla, eh? Hai finito le medie oggi?
4: È stronzo come dicono, confermo, è lui, prendetelo!
3: Beh, lì, ma lasciatemi, ma lasciatemi, no!
2: Viene incappucciato, imbagagliato e portato chissà dove. Quando gli levano la benda, c'è un po' di gente intorno a lui, tutti incappucciati.
3: Oh, beh, lì, ma dove sono? Che cazzo siete, i Sith?
5: Salve Fabio, ti abbiamo portato qui perché devi far parte di noi.
3: Beh lì, ma questa voce neutra ed inutile la conosco. Chi sei, Fazio?
5: Ma esatto, sono io, Fabio Fazio. Sei davvero un genio, come si dice. Ho la pelle d'oca.
3: Che stracazzo vuoi da me?
5: Oh, che parole profonde, ho la pelle d'oca davvero. Comunque ti abbiamo portato qui nella loggia dei Fabio.
2: Esatto ragazzi, la loggia dei Fabio, una congregazione massonica segreta di adepti composta solo da persone che si chiamano Fabio.
5: Qui c'è Fabio De Luigi, lì c'è Fabio Concato, là c'è Fabiola Casà, Fabio Volo e così via.
3: E quindi? Che cosa dobbiamo fare?
5: Una cosa che ci accomuna è che non sappiamo fare un cazzo, ma grazie al nostro potere massonico abbiamo ottenuto tutti un ottimo successo e prestigio.
3: Beh, lì, ma parlate per voi, io sono splendido e geniale, cazzo.
5: Ah, come sei tagliente, ho la pelle d'oca.
3: Vabbè, ma comunque che Belin volete.
5: Visto che Marco e Paolo non ti portano da nessuna parte, abbiamo deciso di dare a Cesare quel che è di Cesare, o ancora meglio a Fabio quel che è di Fabio, e farti presentare un grande evento automobilistico.
3: Berlin, ma io cosa c'entro con le auto? La mia cultura automobilistica si ferma alla mia Captur marcia.
5: Ah, che parole bizantine, ho la pelle d'oca. Comunque crediamo che tu sia giusto, perché l'auto che dobbiamo presentare è un'auto elettrica veramente molto brutta, quindi perfetta per te.
3: C'è di mezzo del grano?
5: Molto, sì. 4 milioni.
3: Bellino, accetto allora.
2: E pronti via, Fabio e Fabio vanno in questo mega evento. Il nostro Fabio si spacca di whisky dietro le quinte e poi si dirige nel palco di questa nota azienda automobilistica che è meglio non nominare.
6: Salve, sono il CEO di questa nota azienda automobilistica che è meglio non nominare, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Siete pronti a svelare quest'ultimo modello?
7: Sì!
6: E lo faremo con un ospite d'eccezione, direttamente dalla fattoria di Radio Norba, Fabio Alisenci!
3: Balin, ciao a tutti! Sono proprio felice di essere qua a presentare questa... Questa.
2: In quel momento Fabio vede l'autovettura per la prima volta e non resiste, esplode.
3: Questa macchina di merda, cazzo! Ma che stracazzo avevate nel cervello quando l'avete progettata? Ma chi è che l'ha disegnata? Clara di Heidi, tutta di *****ata? Ma cos'è il primo esperimento di clonazione della merda? Ma Berlin, veramente, mi volete presentare con le cose? Berlin, mio taglierbo è veramente molto più bello di questa merda che avete costruito. Ma che cazzo ci avete nel cervello? Perché Berlin.
2: Nessuno ricorda bene le parole giuste di quell'evento. Fatto sta che Fabio viene portato via, viene cacciato dalla loggia dei Fabio, rispedito a casa dentro un pacco Amazon e quei 4 milioni che gli dovevano, beh, era anche la cifra che ho dovuto ridare indietro all'azienda come multa. Bel lavoro, Fabiazzi!
3: Beh, Link è chiamata da strapazzi.
7: Ciao Fabio, cazzo merda culo.
3: Uè, Marco, come va? Vi siete divertiti con Bastianic?
7: Oh sì, vedendolo in TV sembra proprio uno stronzo, ma quando lo conosci è anche peggio, Ratakovic Vaffanculovic. E tu che hai fatto invece?
3: Beh, io ho insultato una macchina e ho bevuto molto whisky.
7: Sono proprio fiero di te, vecchio mio. In ogni caso, io sono stufo di fare queste comparsate in TV, babbalucchio allo stronzetto.
3: Ah sì? E che vorresti fare allora?
7: Beh, stavo pensando. E se mettessimo su uno spettacolo teatrale?
2: Oh sì, inizia una saga davvero importante. State connessi che stanno per succederne delle belle, anzi bellissime. E ci

0: benzina che hai pagato poco.
1: Salve, buongiorno, sono Isabella.
2: Ah, buongiorno, salve, buongiorno, sono Gigi Villaggio, TripAdvisor, buongiorno.
1: Dica.
2: Salve, senta, c'è un problema sui portali nostri. Da questa mattina ci risultano circa 54 recensioni negative sulla vostra struttura. C'è proprio una serie di negatività di una stella.
1: No, allora,
2: voi avete avuto problemi di recente,
1: no,
2: con qualche cliente per caso?
1: No.
2: Allora, io guardi, le leggo una recensione,
1: sì,
2: che è presente, è quella più dove contiene poi il tutto, che è l'ultima arrivata.
1: Uh-huh.
2: L'utente si firma Infimo84, che è il suo nickname.
1: Quindi perché sennò avrei potuto controllare il nome e cognome delle persone che hanno alloggiato.
2: Però io lo posso dire da portare, le posso dire nome e cognome.
1: Allora, perfetto.
2: Aspetta un secondo. Allora, si chiama Giovanni Comunque.
1: Comunque Giovanni.
2: Giovanni Comunque.
1: No, non è mai stato da noi.
2: Non avete avuto clienti?
1: No.
2: Non ce n'è. Ok, vabbè, io leggo la recensione ora, giusto per capire se riscontrate questi problemi nella vostra struttura.
1: Certo.
2: Non faccio a caso la terminologia, io semplicemente leggo quello che abbiamo ricevuto. Allora, sono andato in questa struttura con la mia ragazza e ci siamo trovati malissimo. Il posto in sé non è neanche male. Le camere sono da persone di basso rango economico, ma comunque abbastanza pulite. Il problema in questa struttura è il personale. Sono dei bifolchi di merda. La persona che presiede la reception parla senza nemmeno guardare in faccia i clienti e continua ad abbassare la testa, secondo me, per tirare cocaina. La notte si sentono rumori di scopate tra inservienti cocainomani che emettono i tipici gemiti dei bifolchi del cazzo.
1: Oh, signore.
2: La mattina quella che fa le pulizie è una zingara che, se non stai attento, ti fotte la vita. La mattina successiva mi hanno addebitato il costo dell'intero frigorifero, che io non avevo neanche aperto. Così sono salito per far vedere alla receptionist che il frigo era pieno e ho beccato la zingara che calava il contenuto del frigorifero dalla finestra per sfamare i suoi parenti bifolchi.
1: È palese che questa è una recensione,
2: certo,
1: proprio...
2: Vabbè, dice, è uno schifo, procederò per vie legali fino a far chiudere questo cocainodromo legalizzato.
1: Mamma mia, ma...
2: Io vorrei capire se nel vostro caso c'è qualcuno.
1: Allora, non può essere, perché noi siamo aperti, tali sono la titolare e la proprietaria anche dell'azienda.
2: Ah, ok.
1: Non può essere perché abbiamo aperto da 12 anni, ho tutto il personale a tempo indeterminato.
2: Allora, facciamo così, guarda, io le passo Paolo Reder, che è responsabile della cancellazione, responsabile Bandit TripAdvisor.
1: Sì?
2: Glielo passo in modo che possiate capire come cancellarli.
1: Mm-hmm,
2: una prassi, glielo passo subito, grazie mille.
1: Certo, prego, grazie a lei.
2: Salve.
3: Servizio clienti, TripAdvisor.
1: No,
3: tranquillo, ci pensiamo noi. Tranquillo.
1: Ma che cosa, una cosa del genere, fatto che mi ha detto il nome e cognome. E lui sarà
3: tranquillo.
1: Meno un'altra cosa.
3: Tranquillo.
4: Pronto?
1: Sì, pronto.
4: Buongiorno signora, tutto bene?
1: Sto bene, grazie.
4: Sono Paolo Reder, bene, bene. Allora, risolviamo subito questa cosa, così almeno la togliamo, perché purtroppo anche noi tutti i giorni, signora, dobbiamo continuare a cancellare tutti questi messaggi che fanno un po' tristezza. Allora, senta, adesso le devo fare il questionario. Allora, domande. Allora, ha mai sorpreso il personale fare... Eccomi. Allora, la domanda era se nell'albergo il personale ha mai fatto uso di cocaina.
1: No.
4: Ok, nel suo hotel avete assunto zingari o gitani?
1: No, assolutamente.
4: Ok. Poi, i suoi dipendenti hanno precedenti per furto con scasso o rapina a mano armata?
1: No.
4: Perfetto. Per estorcere... Allora, per estorcere del denaro ai vostri clienti, gli addebitate il frigor? No.
1: No.
4: Ok. Ultima domanda, le puzzano le orecchie di coglioni?
1: Scusi?
4: La domanda è, scusi, un po' di imbarazzo, ma queste sono quelle che ci mandano dal sito. Le puzzano le orecchie di coglioni?
1: Ma sono domande da fare.
4: Non lo so, signora, queste sono le domande che ci dà il computer da fare ai clienti, quindi...
1: Beh, la risposta è no.
4: Perfetto, signora, allora benissimo, adesso cancelleremo subito i messaggi di Infimo 84. Adesso rimanga un attimo in attesa e ascolti bene la voce guida. Buona giornata.
1: Prego, grazie a lei.
5: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra.
1: È uno scherzo, vero?
5: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
2: Può premere il tasto 1 fino allo spasmo.
6: TripAdvisor. Viaggi e sei tranquillo.

0: Gnagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: Ben ritrovati col vostro Max, ragazzi. Questa puntata è solo ed esclusivamente lo spettacolo. Quindi mettetevi comodi, spegnete i cellulari e beccatevi sta bomba. Sul sipario. Fattoria 25, il musical.
3: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Pavia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari. Il più grande e più forte di tutti era il polsato Marco Mazzoli, con la sua fattoria. Ma come si misura un vero eroe? Ora è di questo che la nostra...
4: Oh, ma non ci rompere il cazzo, merda culo cazzo!
5: Inga, dai, sta un po' zitto, inga!
6: Boh, Lin, c'hai veramente ammorbato il belino!
4: Facciamo che da qui attacchiamo noi, Stratocaster Pinsimonio!
3: Oh, allora fate voi, un puccione da manata!
4: Noi siamo la fattoria, pezzi di merda e succhiatori di cazzi.
5: Gasi, ciucciamoci i cazzi.
6: Boh, lì, Paolo, lascia andare avanti Marco che già dura 18 ore sto spettacolo, cazzo.
4: Dicevo, la nostra storia è cominciata molto tempo fa, anzi, milioni e milioni di anni fa.

0: si può dire che tu abbia dato chissà quale tuo tributo, eh.
1: Inga, scemo, io ti spacco, eh. Vieni, Giovanni.
2: Oh, eccomi, zio Faus. Sono io, sono Giovannino.
1: Inga, adesso ci pensiamo noi a dare una lezione a questi quattro gospel. Inga, ti spacco.
2: E allora dai, forza, Massimino. Tira fuori la bamba.
3: Oh, caspita, ma chi è arrivato? Chi siete voi, cazzo merda culo?
1: Inga, siamo i zarri. Sparo un po'.

0: Paolo, ma sei scemo? Hai portato un petardo in teatro?
1: Sì, è acceso, esplode, esplode!
2: Beh, out. Pensavate che me ne ero andato, eh? E invece siete ancora qua, attaccati alle mie palle. Ci siamo tanto divertiti insieme, eh? E infatti, a ripensare alla fattoria, mi viene un po' di balorda nostalgia. E in effetti, vorrei.

0: Mi mancate merde, ma mai quanto io manco a voi, bastard. E adesso andate a fare in culo. Out.
1: Grande Leo! Noi ti saremo sempre debitori. Ma in fondo il resto l'abbiamo fatto anche noi, no? La nostra vita è un po' come un Lego. Da solo è un semplice mattoncino di plastica, ma insieme possiamo costruire un cazzone enorme. E ormai la nostra fattoria è diventata enorme. Un congregolato di animali di merda. Ormai direi che non è più una fattoria. Direi che è diventata uno zoo. Con il suo

0: Mamma mia ragazzi, ho i cazzi al posto della pelle d'oca. Che mega plot twist, la fattoria è diventata finalmente lo zoo. Ma questo conclude forse Gnagno? Ovviamente no, finiamo solo questa stagione e a settembre ci rivedremo con nuove storie, che ce ne sono ancora tante da raccontare. Che dite ragazzi, a Maggioni e Viale ci diamo un aumento, porcaccio d***o? Speriamo. Proud to be Gnagno.
1: È Gnagno 5 che è gran fidata.
2: Radio 105.